0: di questo tipo, che ci deve far riflettere sui cambiamenti climatici, perché questa è per una conseguenza diretta del riscaldamento globale.
1: Certo, quindi c'è anche il rischio poi che aumentino nel tempo casi simili.
0: Sì, sicuramente, diciamo, se la temperatura tende a aumentare come sta tendendo a aumentare, questi casi arrivano con sempre maggiore frequenza e quindi i rischi aumentano.
1: Volevo chiederle, ci sono in questi casi dei segnali o delle avvertenze che si possono studiare, insomma, che possono permettere di individuare prima quello che sta per succedere, per avvertire la popolazione?
0: Sì, questo sarebbe auspicabile, diciamo, per esempio nel caso del crollo del ghiacciaio Birkin in Svizzera, la situazione è monitorata e quindi il villaggio è stato fatto evacuare prima e c'è stato, mi sembra, solo un morto, quasi per caso, diciamo, ma comunque la situazione è sotto controllo. L'Himalaya è enorme, le quote sono alte, spesso sono inavvicinabili, i paesi come il Nepal sono molto poveri, quindi non hanno anche le risorse per effettuare dei monitoraggi o da satellite o monitoraggi diretti, che quando, diciamo, ci sono questi cedimenti qualcosa si vede direttamente, o delle immagini al satellite, o si iniziano a vedere in quota, appunto, il rilascio di acqua progressivo prima che venga il disastro. I mezzi ci sarebbero, è difficile applicarli, specialmente in un paese povero e privo di mezzi come il Nepal.
1: Certo, sì, la zona, diciamo, non è strutturata anche proprio per la prevenzione. La prevenzione, e naturalmente non ci sono invece mezzi per limitare, cioè ci sono, anzi glielo chiedo perché effettivamente la domanda è quella, ci sono mezzi per limitare le conseguenze, cioè dopo il crollo magari forse questa portata, essendo una delle più grandi, è ancora più difficile, però dei mezzi proprio per limitare poi dopo il crollo?
0: Mezzi per limitare, cioè con quelle dimensioni lì è difficilissimo, perché quando ho visto che ha portato via quel palazzo che è 6-7 piani enorme, cioè ora l'immagine che si vede del prima e dopo è una zona completamente rasa al suolo, è difficilissimo. Una cosa è avere delle vie di fuga almeno per le persone, in modo che possano essere avvertite e cercare di fuggire a quote più alte, però ci devono essere delle vie di fuga, devono essere avvertite per tempo. L'arrivo poi a valle ci mette un po' diversi minuti, infatti ho visto anche immagini con la polizia che con i fischietti chiamava la popolazione, insomma, quindi tanta gente si è salvata perché ha avvertito qualche minuto prima o sì, diciamo, l'arrivo dell'onda di piena, però chiaramente questa è una situazione contemporanea al disastro, sarebbe meglio avere diciamo, avvertimenti prima. La maggior parte dei morti in Cina, lato cinese, sono proprio nei palazzi, nella zona della dogana, dove non hanno fatto in tempo a fuggire. Secondo le persone che fuggono, in pochissimi secondi arriva quest'onda di 40-50 metri che abbrade tutto. Non è solo acqua, appunto acqua, fango, detriti, rocce, ghiaccio, quindi una capacità abrasiva di distruzione enorme.
1: Cioè, tant'è che è stata registrata anche una scossa praticamente di terremoto all'inizio.
0: Sì, il sistema di monitoraggio mondiale della rete sismica mondiale ha registrato una scossa di magnitudo 4,4 che poi è stata, diciamo, rivista con magnitudo di 5,2 che è paragonabile all'eruzione del Monte Sant'Elias del 1980, quello è un evento catastrofico enorme, quindi, diciamo, la massa di ghiaccio che roccia che è caduta, 10 milioni di metri cubi, hanno generato un'onda sismica appunto percepita in tutto il mondo. All'inizio alcuni pensavano che fosse quello l'innesco della frana, in realtà è stata una conseguenza per l'impatto di questa enorme massa di detriti e di roccio ghiaccio.
1: Grazie a Rodolfo Carosi per essere stato con noi.
0: Prego, arrivederci, buona giornata.
2: E grazie a Gabriele Rossi, prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue con la rassegna della stampa in lingua araba di Alessia Colonnelli.
3: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. اهلا بكم في حلقة جديدة من إثيرات الصحافة العربية لراديو راديكال. Iniziamo la nostra rassegna di oggi con un articolo dall'agenzia di stampa siriana che riassume una settimana davvero molto importante per la Siria, per la nuova anche amministrazione del paese, e è un articolo che appunto riassume gli eventi principali, gli eventi comunque fondamentali, che segnano una nuova fase, sicuramente una rottura con il sistema precedente, che rispecchia anche nuove alleanze regionali e internazionali. Quindi l'agenzia siriana il 28 agosto pubblica l'articolo intitolato Siria, la Siria in una settimana, dalla rimozione dalla lista del terrorismo allo scioglimento delle FDS, le forze democratiche siriane, quelle cioè a guida curda, diciamo, e un nuovo inizio nel settore monetario. Vediamo di cosa si tratta. L'agenzia scrive, agenzia governativa, scrive: la Siria ha vissuto nel corso della scorsa settimana tre importanti trasformazioni, una serie di dossier aperti passano così dalla teoria all'attuazione. Il 24 agosto la Siria ha chiuso una pagina durata circa 47 anni dopo che è stata annunciata ufficialmente la rimozione del suo nome dalla lista statunitense dei paesi sponsor del terrorismo. La Siria era stata inserita nella lista nel 79 e la classificazione era rimasta in vigore nei decenni successivi, prima che il processo per la sua cancellazione iniziasse ufficialmente nel luglio 2026, a seguito dell'intenzione del presidente statunitense Trump, comunicata al Congresso, di revocare tale classificazione, dando così avvio alle procedure legali. Con l'aggiornamento del 24 agosto, la Siria non è più soggetta alle disposizioni legate a questa classificazione, appunto come paese sponsor del terrorismo. Se ne vanno così anche le restrizioni sulle transazioni finanziarie e bancarie. Ricordiamo che questa categorizzazione è stata molto pesante sia dal punto di vista economico che sociale per la Siria e per i suoi cittadini, appunto, e è una eredità del sistema Assad. La revoca della classificazione come paese appunto sponsor del terrorismo non significa la fine di tutte le sanzioni statunitensi imposte alla Siria, spiega l'articolo, poiché restano in vigore sanzioni mirate nei confronti di persone o entità legate al regime deposto. Tuttavia il provvedimento presenta un importante cambiamento nel percorso giuridico ed economico delle relazioni siriano-statunitensi e apre la strada all'espansione del commercio degli investimenti fino anche alla ricostruzione del paese. Il ministro delle finanze, Mohammad Yusser Bernia, ha affermato che la decisione apre la porta al reinserimento della Siria e delle sue istituzioni all'interno del sistema economico e finanziario globale. Inoltre apre la porta all'afflusso di investimenti esteri e all'insediamento di o allo sviluppo di tecnologie moderne nel paese, permettendo di ricollegare l'economia siriana ai mercati globali. E questo per quanto riguarda la questione appunto della rimozione della Siria dalla lista del terrorismo statunitense. Ma c'è un altro cambiamento che l'articolo riporta, cioè lo scioglimento delle forze democratiche siriane, e cioè quelle forze che appunto guidate dalla coalizione curda che servivano come esercito nell'amministrazione autonoma della Siria, appunto del nord-est, quindi diciamo l'amministrazione Rojava. È un punto importante perché queste forze sono state sciolte, cioè è stato annunciato lo scioglimento delle forze e la loro integrazione all'interno dell'esercito nazionale, quindi sostanzialmente anche l'autonomia appunto di questa regione viene meno per integrarsi in un sistema di Stato centralizzato. Dice l'articolo al riguardo, l'agenzia siriana afferma che sul piano interno l'annuncio di Maslum Abdi, che è il comandante delle diciamo, forze democratiche appunto siriane,

Abdi e la delegazione che lo accompagnava al Palazzo del Popolo di Damasco. Le due parti hanno discusso i dossier legati all'integrazione e ai passi relativi alla fase successiva, in modo da rafforzare la presenza delle istituzioni statali, e sostenere la sicurezza e la stabilità. Il percorso è stato accompagnato da provvedimenti giuridici e istituzionali volti ad assicurare i diritti civili e culturali dei siriani curdi, tra cui il decreto numero 13 di quest'anno, che stabilisce che i siriani curdi costituiscono una componente originaria del popolo siriano e abroga le misure adottate dopo il censimento di Hasaka del 62. Ne parleremo comunque, un censimento che ha dato avvio a una serie di misure che hanno portato alla privazione di alcuni cittadini curdi della cittadinanza siriana e quindi alcune si tratta di questioni legate alla cittadinanza. Quindi il decreto abroga una parte di queste misure e concerne anche misure riguardanti i diritti culturali e linguistici, come la possibilità di insegnare la lingua curda e il riconoscimento della festa del Nauruz come festa ufficiale. L'annuncio del 25 agosto rappresenta dunque una tappa fondamentale, cruciale, nel percorso di riunificazione delle istituzioni militari e di sicurezza all'interno del quadro statale, ferma l'articolo dell'Agenzia Governativa Siriana. Ultima questione, ma non meno importante, è quella dei pagamenti elettronici e della dimensione digitale del settore monetario. Si legge che in ambito economico e finanziario la settimana ha visto realizzarsi l'applicazione del quadro normativo del sistema dei pagamenti elettronici con le prime operazioni di pagamento elettronico mediante carte internazionali. Il 27 agosto, riporta l'agenzia, il presidente Ahmad al-Shara ha effettuato la prima operazione di pagamento elettronico utilizzando come car la carta Visa, in un passo che ha segnato l'inizio dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico in Siria. E questo è un passaggio molto importante perché comunque sa significare l'integrazione nella Siria in un sistema di, diciamo, bancario e di flusso monetario, appunto, internazionale, da cui era esclusa fino ad oggi. Questo era l'articolo, il primo articolo riassuntivo dei cambiamenti che ci sono stati, che hanno caratterizzato la Siria questa settimana. Approfondiamo adesso con altri articoli le questioni trattate e sollevate dall'articolo. Ad esempio, la questione curda e lo scioglimento delle forze democratiche siriane. Un altro articolo dell'agenzia di stampa siriana ne parla, del 25, intitolato "Le forze democratiche siriane si integrano nelle istituzioni dello Stato, Maslum Abdi conferma la nuova fase ha come parola d'ordine la pace". Questa è sempre l'agenzia di stampa siriana diciamo, a scrivere, quindi l'agenzia dello Stato. Maslum Abdi, si legge, ha annunciato la conclusione della missione delle forze democratiche siriane, il loro scioglimento come forza militare indipendente e la loro integrazione nell'esercito siriano. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Palazzo del Popolo, Abdi ha dichiarato che il paese è entrato in una nuova fase di pace e di costruzione della nuova Siria. Ha aggiunto: "Vogliamo che questo giorno sia all'inizio di un autentico passaggio dal tempo delle armi al tempo della pace", sottolineando che il ricordo dei martiri e dei loro sacrifici rimarranno presenti nella coscienza collettiva. Abdi ha spiegato che il presidente al-Shara ha assicurato in diverse occasioni di tutelare il nostro diritto, afferma, all'istruzione in lingua curda. E infine, si legge che il completamento del processo di integrazione rappresenta un passo fondamentale verso l'unificazione delle istituzioni dello Stato siriano attraverso la fine delle strutture militari e amministrative parallele sorte durante gli anni della rivoluzione. L'attivazione delle istituzioni governative, il ricollegamento della regione al resto dei governatorati all'interno di un quadro amministrativo, istituzionale ed economico unificato. Quindi è veramente importante questa fase. Altro

0: Articolo sempre dell'agenzia di stampa governativa siriana ragiona diciamo, il ruolo un po' dei curdi nello stato, all'interno dello stato siriano e in generale il trattamento, la soluzione, qui si parla di risoluzione, di soluzione al dossier curdo, alla questione curda. L'articolo del 28 si intitola "Dopo decenni di emarginazione da parte del regime deposto, come è riuscita la Siria a risolvere la questione curda?" E qua l'agenzia sostanzialmente vuole far emergere veramente un punto di rottura con il regime deposto, che è un regime che appunto è stato un regime discriminatorio nei confronti dei curdi per molti su vari, diciamo, in vari ambiti, e quindi si presenta questa nuova fase, quindi questo nuovo regime come un cambiamento positivo. Si legge che da decenni in cui ai siriani curdi sono stati negati i diritti fondamentali, si passa a una fase in cui la loro identità culturale e linguistica viene progressivamente integrata nel quadro giuridico dello Stato. Con il ripristino del percorso istituzionale dello Stato e l'affermazione del principio di riservare il monopolio, il possesso delle armi alle istituzioni statali, la questione del nord-est è passata dalla ricerca di protezione al di fuori dello Stato all'integrazione al suo interno, quindi si cerca una soluzione all'interno dello Stato. Le circostanze sono cambiate oggi con questa frase. Maslum Abdi, si legge, ha sintetizzato la trasformazione vissuta dal paese, annunciando la conclusione della missione delle forze democratiche siriane e il loro scioglimento in quanto forza militare indipendente. Per decenni i siriani curdi sono stati sottoposti a provvedimenti e restrizioni che hanno inciso sui loro diritti civili e culturali. Tra i più importanti provvedimenti c'erano le conseguenze del censimento di Hasaka del 62, ne abbiamo parlato prima, che portò alla privazione della cittadinanza siriana per un certo numero di curdi, e alle conseguenti restrizioni nei settori dell'istruzione, del lavoro, della proprietà e di altri diritti civili. Le precedenti politiche comprendevano inoltre aspetti dell'identità culturale e linguistica e imponevano restrizioni, ad esempio, all'uso della lingua curda e all'insegnamento in tale lingua. Questo durante il regime di Assad. Dopo la caduta del regime deposto, continua l'articolo, la questione dei diritti curdi è passata a un percorso diverso, basato sul riconoscimento dei diritti all'interno dello Stato siriano e delle sue istituzioni. Il decreto numero 13 di quest'anno, ad esempio, emanato dal presidente El-Shaarawy, ha rappresentato una tappa fondamentale di questo percorso, secondo l'agenzia. Questo decreto stabilisce che i siriani curdi sono una componente essenziale e originaria del popolo siriano e che la loro identità culturale e linguistica fa parte dell'identità nazionale siriana, pluralista e unita. Il decreto ha inoltre abrogato le leggi e le misure derivanti dal censimento del 62 nella provincia di Hasaka e ha concesso la cittadinanza siriana ai siriani di origini curda che sono residenti sul territorio siriano. Ha inoltre garantito la protezione della diversità culturale e linguistica, consentito l'insegnamento della lingua curda, e questo nelle scuole, e riconosce anche il Nauruz come festività ufficiale. Il nuovo approccio non si è limitato ad affrontare i diritti civili e culturali, ma è stato accompagnato da un orientamento chiaro verso la fine del parallelismo dell'esistenza, cioè di strutture militari e amministrative parallele, e verso la loro integrazione nelle istituzioni dello Stato siriano. Quindi questa fase viene presentata come positiva e come una fase che garantisce ai curdi i loro diritti, civili, ma anche culturali, che, di cui non disponevano secondo l'articolo prima, diciamo, durante il regime di Assad. Poi continua l'articolo parlando dei significati dell'integrazione all'interno dello Stato delle milizie delle forze democratiche siriane. Queste forze sono nate nelle condizioni di guerra imposte dal regime deposto e nel contesto del vuoto lasciato dall'assenza delle istituzioni statali in vaste aree del nord-est del paese e nel contesto della guerra contro Daesh, contro l'ISIS. La fine delle circostanze che avevano prodotto quella realtà e il ripristino del percorso istituzionale dello Stato siriano hanno offerto così una nuova dimensione per pensare al futuro di queste strutture all'interno del quadro dello Stato siriano unito. Da qui quindi l'integrazione statale. La fine delle forze democratiche siriane come forza militare indipendente consente allo Stato di recuperare la gestione delle risorse nazionali della regione, qua un punto fondamentale, tra cui petrolio, gas, ma anche agricoltura, acqua, energia, e di indirizzarle all'interno dell'economia nazionale, sostenendo la ripresa, la ricostruzione e il miglioramento dei servizi e delle condizioni di vita. Quindi si sottolinea anche l'importanza di questa regione da un punto di vista del contributo che essa può dare alla ricostruzione del paese, all'economia del paese, sulla base delle risorse che detiene. Questo era l'articolo dell'agenzia di stampa siriana, appunto, che è dedicato alla questione curda e a come la condizione dei curdi è cambiata, o almeno da un punto di vista formale, cambiata con la nuova amministrazione e con il passaggio appunto delle istituzioni regionali della zona autonoma all'interno dello Stato. Vorrei leggere anche un articolo di opinione che credo sollevi questioni molto interessanti, sempre sulla questione dell'integrazione delle forze curde e della regione curda all'interno di un discorso nazionale centralizzato. Un'opinione che è pubblicata da un giornale curdo iracheno, Rudau, giornale molto importante, anche se appunto di parte. E Rudau ha pubblicato l'articolo di Anwar Abubakr Karim Amin al-Jaff, che è un professore di una facoltà di Baghdad irachena, e che ha pubblicato appunto l'articolo intitolato L'integrazione delle forze democratiche siriane, le armi tornano allo Stato e i diritti alla Costituzione. L'annuncio di Maslum Abdi, appunto capo delle forze democratiche siriane, ne abbiamo parlato, è una buona notizia, scrive Al Jaff. Ma più importante del completamento di questa fase è ciò che Abdi ha annunciato dopo, cioè è iniziata una nuova fase e il consolidamento dei diritti dei curdi nella Costituzione sarà il campo d'azione di questa fase successiva. La vera pace non comincia quando le armi tacciono, ma quando colui che le impugnava si sente sicuro di non averne più bisogno per proteggere la propria esistenza e i propri diritti. Una delle cose più pericolose che potrebbero compromettere questo momento è che questo venga letto secondo la logica del vincitore e del vinto, cioè se Damasco considerasse l'integrazione una resa curda e non un ritorno paritario allo Stato, getterebbe fin dall'inizio i semi di un nuovo conflitto. Allo stesso tempo, se le leadership curde la considerassero semplicemente una sostituzione di nomi e bandiere, mantenendo però una struttura parallela allo Stato siriano, in attesa del mutamento delle circostanze e degli equilibri di potere, manterrebbero latenti le cause del conflitto, anche se le armi tacessero. La Siria, che si vuole risollevare da questa prova, non può essere costruita con due eserciti né con due sovranità, così come non può stabilizzarsi come uno Stato che neghi a un cittadino una lingua, una cultura, un'identità o il diritto alla partecipazione alla dignità. Ciò di cui la Siria ha bisogno oggi, a mio giudizio, scrive al JAF per appunto Rudau, giornale curdo iracheno, si fonda sulle diverse condizioni fondamentali e successivamente su una garanzia che le protegga tutte. Quali sono queste condizioni e qual è la garanzia finale? Allora, prima condizione, seppellire la logica del passato, ma non la verità sul passato. I curdi siriani, scrive al JAF, hanno una memoria aggravata, resa pesante da fatti che non si può chiedere loro di cancellare. Il censimento del 62, la privazione della cittadinanza, le restrizioni sulla lingua, sulla cultura e anche politiche, hanno lasciato un profondo fo sentimento anche duraturo di emarginazione. Non è saggio costruire il futuro negando questa memoria. La soluzione, secondo l'autore, è che la riconciliazione non cancella quanto avvenuto, ci vuole una giustizia transizionale, di transizione, e quindi ci vuole che chi ha commesso errori paghi. Ciò, deve però essere. Ciò che deve essere assolutamente allontanato è la logica della vendetta collettiva, cioè non si può attribuire a un'intera comunità la colpa di ciò che è stato commesso da singoli individui, autorità o organizzazioni in suo nome. L'arabo, cioè, non può diventare responsabile di un'ingiustizia subita da un curdo semplicemente perché è arabo, e così viceversa. Una riconciliazione, quindi, che lascia il criminale impunito non è giustizia. Seconda condizione, affinché le cose vadano bene, è il genuino impegno da parte di entrambe le parti, dai curdi e da parte dello Stato. Il riconoscimento dei diritti dei curdi non deve essere una risposta temporanea a equilibri di poteri contingenti, concessa oggi e ritirata domani. Se le circostanze cambiano, quanto emanato finora, e soprattutto il decreto presidenziale numero 13, contiene passi importanti in questa direzione, tuttavia il valore reale di questi testi sarà misurato dalla loro capacità di resistere quando ci saranno cambiamenti di governi, di circostanze, e anche sarà misurato anche da ciò che il cittadino sperimenta nella vita, nella quotidianità, nelle scuole, nell'amministrazione, nella magistratura. E allo stesso tempo sulla leadership curda ricadono responsabilità. Se la leadership sceglie di essere parte dello Stato siriano, deve esserci pienamente, non entrare nelle istituzioni dello Stato mantenendo al di fuori di esse un centro decisionale parallelo o una forza che conserva il diritto di tornare alle armi, al primo disaccordo. Quindi questo è il mutuo impegno. Terza condizione, costruire la fiducia affinché diventi solida. Qui è importante, secondo lui, secondo il giornalista, che appunto si costruisca fiducia che non viene creata da un decreto, ma si costruisce lentamente attraverso i fatti quotidiani e comincia quando il poliziotto rispetta il cittadino, prima ancora di conoscerne l'appartenenza nazionale. Cioè, oppure quando un giudice guardi al diritto prima che al nome o all'appartenenza del cittadino, eccetera. Quindi la fiducia cresce quanto più diminuisce il linguaggio dell'accusa di tradimento o i sospetti reciproci. Non ogni rivendicazione di un diritto nazionale è un appello alla secessione, ricorda il giornalista. Quindi, allo stesso tempo, insistere sull'unità dello Stato non significa necessariamente fare un appello all'arabizzazione e alla cancellazione delle specificità culturali. Tuttavia, conclude, anche se l'articolo è molto più lungo, per quanto possa essere grande la fiducia tra le persone, questa non può essere l'unico fondamento sul quale costruire il futuro di uno Stato. È qui che emerge la garanzia più solida e duratura, che è la Costituzione. E questo era l'articolo che continua, che non abbiamo tempo di leggere tutto, di Rodau di Anwar al-Jaff. Cambiamo argomento e chiudiamo la rassegna parlando di Tunisia. Questa settimana, a causa anche delle temperature, del picco di calore intenso, c'è stata nel paese una crisi profonda che ha determinato interruzioni continue di luce e acqua, ma anche una crisi proprio di penuria di acqua, di bottiglie d'acqua. Non si trova l'acqua nei negozi. Manca carburante, è mancato carburante e c'è stato anche un blocco dei servizi di trasporto, in particolare i treni che collegano il paese. E queste crisi che si susseguono arrivano in un momento in cui le temperature sono altissime nel paese e quindi con picchi di calore davvero molto alti. Vorrei leggere in questi minuti che ci rimangono le reazioni del presidente che parla di complotto. Come dicevo, c'è stata non solo una continua interruzione di elettricità e di acqua, del servizio idrico nelle case, ma c'è stato anche un blocco nella distribuzione delle bottiglie d'acqua. La maggior parte dei cittadini tunisini acquista l'acqua per bere, perché appunto spesso non è potabile nelle case. Dunque c'è stata una vera e propria crisi. Il presidente, il 23 agosto, si legge nella sua pagina Facebook ufficiale, si è recato il giorno prima, il 22, in vari governatorati, insomma in giro per il paese, per visitare sia alcune unità di produzione e imbottigliamento dell'acqua minerale che le risorse idriche di alcune località, e si è recato anche in alcuni governatorati dove ha incontrato i cittadini locali per ascoltare le loro preoccupazioni, così si afferma in un post del 23 agosto. E vorrei leggere appunto un primo post del 23 agosto in cui il presidente, in cui la presidenza afferma che tra i principali temi affrontati tra il presidente e i cittadini vi è stato quello della responsabilità. Il presidente ha affermato che la richiesta di giustizia dei cittadini è legittima e che il popolo tunisino ha diritto di pretenderla, considerando ciò che ha subito e che continua a subire. Il presidente ha elogiato la pazienza e il patriottismo dei cittadini con cui ha parlato, affermando che quanto sta accadendo con queste interruzioni di acqua e di elettricità in questo caldo torrido non è affatto normale. I cittadini, ha detto il presidente, sono consapevoli che l'obiettivo è esasperare la situazione con ogni mezzo e sono determinati a contrastare tutti questi tentativi fallimentari e disperati, la cui provenienza è nota. In un altro post del 27 si dà traccia del fatto che c'è stata una riunione, indetta dal presidente con il capo del governo, ma anche alcuni ministri, il ministro delle risorse idriche, dell'agricoltura e della pesca, il ministro delle attrezzature dell'edilizia e anche il direttore della società tunisina dell'elettricità e del gas e quello della società nazionale della distribuzione delle acque. In questa riunione il presidente della Repubblica ha ritenuto, si legge testuale, che quanto registrato nell'ultimo periodo, cioè questo moltiplicarsi e ripetersi di fenomeni e problematiche in settori vari e varie regioni, non può essere considerato come un semplice come una semplice successione di eventi transitori o come casi isolati. Le indagini hanno dimostrato che le interruzioni dell'acqua e dell'elettricità in numerose zone quindi non sono causate da guasti normali, bensì sono causate da atti organizzati, pianificati e realizzati con l'obiettivo di esasperare la situazione nel paese e diffondere menzogne e voci allo scopo di creare confusione e vessare i cittadini, persino nell'erogazione dei servizi più elementari. Il capo dello Stato ha affermato che i nemici della patria, continua, e coloro che li sostengono sono ormai stati smascherati e ha sottolineato che finché il fronte interno resterà coeso e finché c'è consapevolezza, tutti questi piani criminali saranno destinati al fallimento. Queste sono le parole del presidente che appunto parla di complotto, e non ha ancora affrontato i problemi alla radice, appunto le questioni che sono davvero responsabili di questa malagestione di servizi. Questa era l'ultima no notizia per la rassegna di oggi. Grazie per l'ascolto e il nostro appuntamento è la prossima settimana.
1: Così Alessia Colonnelli, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue con la rassegna delle riviste di politica e storia di Michele Lembo.
2: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi per le nostre segnalazioni ci serviremo di due riviste. Abbiamo recuperato alcuni numeri della rivista di studi politici internazionali che erano sfuggiti in queste settimane. Ce ne scusiamo anche con la direttrice Maria Grazia Melchionni. Partiremo dal numero 92 dello scorso anno di questa rivista per cercare di connettere insieme anche oggi gli argomenti di cui parleremo. Vedremo se l'operazione sarà possibile, avrà un qualche significato. La seconda segnalazione la prenderemo da Frontiere della Psicanalisi, primo numero del 2026, che già abbiamo utilizzato la settimana scorsa, per chi avesse ascoltato questa trasmissione appunto della settimana scorsa, la passione dell'ignoranza. Oggi parleremo di un tema molto concreto con questa segnalazione: ignoranza e istruzione. Questa è la segnalazione che prenderemo da questa rivista. Ma partiamo dalla rivista di studi politici internazionali di cui ci serviamo, lo diciamo subito, quindi ce ne scusiamo con l'autrice del saggio, anche con gli ascoltatori, per appunto tentare il cammino di oggi, l'enigma cinese nella testimonianza di Carlo Sforza. Su questa rivista trovate davvero, se la recuperate con i mezzi a disposizione, trovate davvero dei lavori molto molto interessanti, approfonditi su Carlo Sforza. E anche su questo numero c'è questo saggio, l'Enigma cinese, appunto 1911-1915, un piccolo pezzo, diciamo, dell'esperienza di Carlo Sforza, che appunto potete ricostruire in maniera completa e complessa attraverso il lavoro di questa rivista. Valentina Sommella è l'autrice del saggio che vi segnaliamo. Scrive: il diplomatico italiano Carlo Sforza fu mandato in Cina in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario nella primavera del 1911, con lo scopo di svilupparvi una politica di penetrazione economica e commerciale. Nel 1911 quello cinese non era tra gli obiettivi prioritari per la politica estera italiana, ma il ministro degli esteri Antonino di San Giuliano intendeva comunque rafforzare la presenza italiana in Cina. Qui c'è la segnalazione sul lavoro proprio di Maria Grazia Melchionni sulla politica estera di Carlo Sforza. Abbiamo segnalato qualche anno fa questo lavoro, per come poi era stato riportato su questa rivista. Prosegue Sommella: già nel luglio del 1909 il ministro degli esteri si era rivolto alle rappresentanze diplomatiche in Giappone, Russia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Belgio per avere delle indicazioni, dei chiarimenti sull'azione economica esplicata da questi paesi in Cina al fine di emanciparsi dalla condizione di inferiorità nella quale il capitale italiano si trovava rispetto alle altre potenze in Estremo Oriente. Siamo nella fase fase iniziale della politica estera dello Stato unitario. Siamo appunto nel primo cinquantennio, diciamo così, e quindi nella prima fase comunque della politica estera italiana, piccola, nuova potenza tra potenze di grande tradizione e di tradizione di grande e, diciamo, invadente influenza internazionale. E appunto qui si ricostruiscono queste fasi, anche i movimenti italiani, la capacità anche da questo punto di vista di collocarsi nel nostro paese. Nel gennaio del 1910 il direttore degli affari politici Riccardo Bollati aveva inviato un promemoria al direttore generale degli affari commerciali Giulio Vaccai, che proponeva una serie di provvedimenti che potessero aumentare l'influenza politica italiana in Cina, promuovendo un serio avviamento del capitale e del commercio italiano in quelle regioni sul modello della penetrazione pacifica che l'Italia aveva già attuato in Levante, di cui Sforza era stato fautore negli anni precedenti, quando a partire dal 1901 era stato nominato segretario consolare a Costantinopoli. Sforza, che era già stato segretario della legazione in Cina nel 1903, dopo la rivoluzione dei Boxer, questo passaggio importante della storia cinese, poi erano le scuole di Kung Fu in realtà, ma poi ci torneremo in un'altra occasione, a seguito della spedizione internazionale contro i ribelli a cui l'Italia partecipò, appunto collocandosi nello scenario internazionale delle grandi potenze, l'Italia aveva ottenuto la concessione di Tianjin. Qui c'è anche una nota dove si racconta la storia di questo possedimento italiano in Cina. Tra l'altro segnalo una curiosità: su YouTube c'è un video di Galeazzo Ciano e di Edda Ciano, la moglie, la figlia di Mussolini, che appunto vissero in quei luoghi a Tianjin e poi girarono comunque la Cina. È un video molto curioso, interessante, che presenta uno squarcio di quella che era la vita in quei momenti. Il video risale alla fine degli anni 30, tra la metà e la fine degli anni 30, e sembra quasi uno dei video che si usano oggi, perché grazie, diciamo, anche al privilegio della posizione che aveva la giovane coppia di allora, era possibile inviare delle pellicole registrate, un po' un video invece come lo utilizziamo noi oggi con i nostri cellulari, ed è un racconto, diciamo così, di un pezzo di quella storia. Ma torniamo alla segnalazione. Sforza trascorse poco più di un anno a Tianjin e riportò le sue impressioni sulla complessa e variegata realtà cinese, un saggio pubblicato al suo ritorno sulla nuova antologia. Con molto acume, dice Valentina Sommella, il Conte individuava nella spedizione internazionale del 1900, e come è noto aveva avuto lo scopo di reprimere la rivolta xenofoba dei Boxer. Ecco, qui mi permetto di fare una piccola osservazione sulla natura della rivolta dei Boxer. Ci sono naturalmente angolazioni molto diverse, non era solamente una rivolta xenofoba, era uno, diciamo, c'era anche questo elemento, ma c'era anche, diciamo, la questione del rapporto tra diciamo quel mondo coloniale e diciamo le esigenze anche nazionaliste del mondo cinese. E le scuole di Kung Fu erano luoghi in cui ci fu un'elaborazione molto forte da questo punto di vista. Il momento di svolta, prosegue Sommella, nella Cina secolarmente immobile, appunto, fu proprio questa missione internazionale, diceva Sforza, in quel momento, che aveva favorito, secondo la sua lettura, la nascita di un'opinione pubblica che iniziò a interessarsi di questioni politiche, la diffusione di giornali e quotidiani che potessero esercitare un ruolo di controllo sul governo. Fu da quel momento che dei gruppi di letterati, altrimenti non avrebbero mai sognato di uscire dalla torre d'avorio della scienza confuciana, vollero guardare intorno a sé, guardare se stessi in confronto con i barbari, perché così poi gli occidentali venivano definiti. Qui il tema è anche il rapporto con l'altro, il rapporto tra le persone e il rapporto anche di conoscenza, di consapevolezza. Questo è il filo che cerchiamo di tirare con collegamento davvero arrischiato, acrobatico, diciamo così, e ci fermiamo con questa segnalazione, davvero solo un accenno. Il saggio poi prosegue, è ricchissimo di particolari, vi rimandiamo appunto alla rivista di studi politici internazionali. Noi ci spostiamo sull'altro testo che vi vogliamo segnalare oggi, che prendiamo da Frontiere della Psicanalisi. Qui parliamo comunque di storia, ignoranza e istruzione, note su un rapporto complesso. L'autore è uno storico, Adolfo Scotto Di Luzio, professore ordinario di storia contemporanea presso gli studi di Bergamo, storico dell'educazione. Ecco, vediamo la storia dell'educazione. Abbiamo parlato dell'ignoranza, di come viene trattata questa questione, ma fa il paio con il tema della conoscenza, del rapporto tra le realtà. Da dove cominciare se non dall'inizio, si chiede Di Luzio. Per il nostro argomento l'inizio è in Francia, e qui fissiamo un punto importante: alla fine del Settecento, e lì nel drammatico dibattito della rivoluzione, della rivoluzione francese, che si gettano le basi della modernità per quello che riguarda l'istruzione pubblica, e cioè lo strumento per mezzo del quale la potestà civile si prefigge di fare non già il cittadino, come troppo frettolosamente si dice, bensì l'uomo libero e titolare di diritti. L'istruzione è pubblica innanzitutto perché attraverso di essa si mira niente meno che a regolare politicamente i rapporti tra gli individui sulla base del principio dell'eguaglianza civile tra gli uomini. Nessuno deve trovarsi nella condizione di dipendere da una qualche autorità sociale o culturale che sia. In una società politica, spiega l'autore, che vuol dire in una società ordinata secondo principi moderni, l'individuo è autonomo e compito del potere non è indottrinarlo, ma fornirgli degli strumenti per esercitare concretamente la sua autonomia. Mi pare questa di Luzio una sintesi molto efficace di quella che è stata la grande trasformazione, pur nella tragedia che c'è stata anche nella vicenda della rivoluzione francese, ne parleremo tra poco, però la grande trasformazione che qualcuno oggi vuole mettere in discussione, perché i movimenti reazionari, che si definiscono correttamente dal punto di vista storico in questi termini, vanno proprio a questa radice, la radice della rivoluzione francese, che si ispirava a queste idee. Prosegue Di Luzio, l'autore di queste tesi di cui vi abbiamo detto era il marchese di Condorcet, eletto deputato di Parigi all'assemblea legislativa nel settembre del 1791. Qui è anche importante, e Di Luzio naturalmente lo fa con grande precisione, riportare le diverse fasi della vicenda della rivoluzione francese. È un passaggio che spesso viene dimenticato, ma appunto distinguere le diverse fasi della rivoluzione francese ci aiuta a capire anche quali sono state le grandi conquiste e anche le grandi tragedie di quella fase. Condorcet, eletto deputato di Parigi all'assemblea legislativa nel settembre del 1791, ne divenne poi segretario, siede alla convenzione in qualità di deputato e si pronuncia a favore della Repubblica, ma si oppone alla pena di morte e non vota per l'esecuzione di Luigi XVI, firma un indirizzo contro la messa in stato di accusa di 22 capi girondini e si pronuncia contro la Costituzione Montagnarda adottata quella del 1793, adottata il 24 giugno del 93. Questo basta per farne un uomo inviso poi al potere rivoluzionario. L'8 luglio un deputato della convenzione, François Chabot, denuncia Condorcet all'assemblea. In ottobre ottiene un decreto di arresto a suo carico nel tentativo di fuggire dal nascondiglio dove è rimasto per 5 mesi, durante i quali peraltro ha composto un componimento molto famoso di cui non storpio il titolo con la mia non conoscenza della lingua francese, dando prova con ciò di una straordinaria testimonianza di fiducia nel genere umano. Condorcet viene arrestato il 27 marzo del 1794, tradotto in carcere, viene ritrovato morto due giorni dopo nella sua cella, probabilmente suicida dopo aver ingerito il veleno che gli sarebbe stato fornito da un amico medico, filosofo, Cabanis. Suicida o meno, insomma, quella morte, dice l'autore, ha evitato alla Repubblica la vergogna del parricidio, perché probabilmente sarebbe andata a finire così. Nella sua qualità di deputato dell'Assemblea legislativa, Condorcet aveva presieduto il Comitato per l'Istruzione e il 5 marzo del 1792 riferito in aula sul progetto di un decreto sulla organizzazione generale dell'istruzione pubblica. Già l'anno prima aveva dato alle stampe il testo 5 memorie sull'istruzione pubblica che contenevano il suo piano. Fin dall'inizio il principio enunciato è chiarissimo. La società deve al popolo un'istruzione pubblica come mezzo per realizzare l'uguaglianza dei diritti. Sulla natura poi di questa uguaglianza è bene intendersi, dice l'autore, la diseguaglianza dei talenti, ad esempio un fatto naturale, come tale non può essere negata. Quello che conta davvero quando si discute di istruzione pubblica è fare in modo che, quale che sia l'intelligenza di cui ciascuno è dotato, qui stiamo parlando appunto di questa impostazione, ogni individuo sia sufficientemente istruito da non trovarsi in una posizione di subordinazione personale nei confronti di quanti posseggono la scienza. Il vivere in società, sosteneva Condorcet, se per un verso diminuisce la diseguaglianza naturale, perché fa concorrere gli sforzi di tutti al benessere di ciascuno, dall'altra parte, con il moltiplicare degli scambi aumentano le occasioni di dipendenza degli uomini dai propri simili, accrescendo in modo corrispondente gli effetti di un altro tipo di diseguaglianza, quella politica. È inevitabile, ragiona ancora Condorcet, quindi, che l'istruzione, per quanto la si voglia concepire nel modo più egualitario possibile, finisca per accentuare le differenze naturali tra gli uomini. E su questo paradosso poi si ragiona: tali differenze sono nelle ordini delle cose. Quello che semmai bisogna prefiggersi è che tutti siano abbastanza istruiti, poi torneremo su questa parola, dice l'autore, da non trovarsi nella disponibilità di qualcun altro ed essi superiore. Solo così, aggiungeva Condorcet, la diseguaglianza del sapere smette di essere uno strumento di oppressione e può essere messa al servizio del bene di tutti. Solo così, insomma, il diritto di avere dei diritti diventa concretamente esigibile da parte degli uomini. Intanto, appunto, poi si ritornerà su questo concetto dell'abbastanza. Però scrive l'autore, scrive Adolfo Scotto di Luzio, le cose, qui abbiamo parlato delle idee, del progetto di Condorcet, le cose si complicano praticamente da subito, posto in termini politici, scrive, il problema dell'istruzione ha a che fare essenzialmente con una doppia qualificazione del modo in cui si comanda e di quello in cui si obbedisce, senza protervia in un caso, senza viltà nell'altro. La questione gerarchica dell'alto e del basso, insomma, si pone. L'autorità nella società e con i modi della sua legittimazione diventa il tema da affrontare. Chi sa e chi non sa, maestri e allievi, vecchi e giovani, soprattutto maschi e femmine, l'accesso femminile all'istruzione è di sicuro l'elemento più dirompente delle dinamiche innescate dal moderno, scrive l'autore, e rivela solo oggi forse la forma compiuta delle sue straordinarie possibilità in termini di autocoscienza, di pieno adempimento della promessa implicita nella settecentesca rivoluzione dei diritti. L'idea, più avanti, l'idea della competenza si porta inevitabilmente appresso il principio per il quale le posizioni migliori, sia in termini di prestigio che in termini di potere economico, debbano essere assegnate su base meritocratica. Da questo momento il conflitto per l'istruzione diventa un fattore decisivo di funzionamento del nostro mondo e la competizione per i titoli di studio è uno degli elementi determinanti della dinamica sociale. Più avanti, dopo alcune considerazioni che anche per necessità di tempo dobbiamo saltare, il c'è un costo umano di questo progetto. Mettere una penna in mano ad un bambino e insegnargli a leggere ha sempre significato dover fare i conti con il problema del fallimento, e se ne parla anche oggi. La scolarizzazione obbligatoria di massa è costretta fin dall'inizio a trovare una risposta ad un fenomeno macroscopico, la resistenza al linguaggio dell'insegnamento da parte di coloro per i quali esplicitamente l'insegnamento in senso moderno è stato concepito, cioè i figli dei poveri. Tutta la storia della scuola moderna è, da questo punto di vista, risolvibile nei termini di una storia dei metodi di insegnamento, e diventa un vasto, estesissimo dibattito sulle caratteristiche dell'insegnante e sul valore del suo gesto. Ora il punto è: che fare con quelli che non ce la fanno e quali sono le ragioni del loro fallimento? Diverse le risposte, vediamo rapidamente qualcosa. Fin dall'inizio appare evidente che l'istruzione, prima di essere un diritto del popolo, è un dovere di chi l'ha concepita in questi termini, così si configura questa idea. Condorcet infatti parla non a caso dell'istruzione pubblica come di un dovere della società nei confronti del popolo. Questo dovere assume storicamente la forma dell'obbligazione scolastica. Lo Stato, per conseguire i suoi obiettivi, deve poter pretendere che il beneficiario dei diritti vi adempia. È chiaramente un paradosso, dice Di Luzio. Di fatto lo Stato ordina al cittadino di essere libero. Consapevoli di questo paradosso, l'obbligo scolastico sarà trattato sempre con molta cautela nel corso del XIX secolo. Quello che è certo però è che mai nessuno ha bussato alle porte della scuola per entrare. A spingere storicamente i ceti subalterni in classe saranno altri fattori legati soprattutto alla lotta politica popolare e la lenta maturazione politica della coscienza delle masse a rendere l'obbligo scolastico concretamente esigibile da parte delle istituzioni pubbliche. Questo perché la lotta politica moderna è un conflitto a base alfabetico. La parola in tutte le sue forme e la mobilitazione su base ideologica alimentano più di qualsiasi vincolo di natura amministrativa la richiesta di scolarizzazione dei ceti subalterni. Qui entrano in campo altre questioni di cui forse si discute anche oggi, quando si fanno alcune deduzioni a volte banalizzanti sul tema della consapevolezza e della competenza dell'uso delle parole. Scrive più avanti Scotto Di Luzio: ciò che rende estremamente controverso il rapporto tra classi popolari e scolarizzazione obbligatoria è la natura stessa dell'istruzione. L'istruzione in senso moderno comporta un radicale, termini generici, riscrittura di ciò che è socialmente legittimo sul piano della conoscenza. Una linea netta e implacabile viene tracciata a separare il campo delle conoscenze umane, dividendo ciò che appartiene al mondo moderno e ciò che invece viene rigettato dal lato del passato, viene giudicato poi come inservibile o addirittura nocivo al progresso dello spirito umano. E qui siamo davanti a un altro problema. Da questo lato finiscono un sacco di cose: il corpo, gli affetti, l'immaginazione, le tecniche ridotte a mera esecuzione, naturalmente la religione. E ancora, scrive l'autore, all'inizio del Novecento Salvemini chiederà a Giovanni Gentile come sia possibile conciliare istruzione scolastica e dogma dell'Immacolata Concezione, mito e scienza. E qui naturalmente le idee sono diverse, ma insomma, a vantaggio bisogna anche aggiungere di una immagine compiutamente astratta della cognizione, il cui modello sono storicamente le discipline matematiche. Di fatto, la nascita dell'istruzione moderna porta con sé una drastica riscrittura del campo dell'ignoranza. Saper leggere e scrivere è più importante che dare un nome agli alberi, ad esempio. Ma anche qui poi ci sono altre questioni. Se non si considera questo aspetto, non si riesce a cogliere per un verso l'ambizione del progetto del moderno. Per l'altro la sua natura intimamente violenta, e appunto qui stiamo parlando appunto di questo tema dell'obbligo, l'istruzione e anche della formazione in questi termini. dell'imposizione di queste categorie, diciamo, culturali, di linguaggio. L'istruzione, infatti, significa né più né meno che lo sradicamento delle classi popolari dalle basi della loro esperienza concreta di vita, la cosiddetta tradizione, e la loro ricollocazione sul terreno di una cultura definita da regole astratte di natura convenzionale. Quello che si perde è largamente compensato, però qui giustamente, diciamo, ponendo in luce tutte queste questioni che sono da affrontare con il giusto approccio, quello che si perde però è largamente compensato dallo straordinario acquisto di ciò che si riceve, cioè la possibilità di parlare con un estraneo di cose che non riguardano il cerchio immediato delle rispettive sfere di esperienza. Il passaggio dal dialetto alla grammatica è la liberazione dal carcere del particolarismo. Particolarmente felice trovo questa sintesi. Prosegue Scotto Di Luzio: la istruzione si giova di un movimento che comincia in realtà molto prima del Settecento e che nel corso dell'età moderna allestisce gli strumenti cognitivi che a partire grosso modo da quel periodo verranno messi al servizio dell'alfabetizzazione forzata delle classi popolari. Poi qui alcune citazioni che dobbiamo saltare, anche legate proprio alla dinamica fisica della scuola, dell'insegnamento scolastico. L'autore scrive: il passaggio dal caotico modello di antico regime della classe come spazio generico in cui gli allievi di età diverse, di livelli differenti di competenza, ricevevano di volta in volta l'attenzione individuale o a piccoli gruppi da parte del maestro di poco più alfabetizzato di loro, alla cosiddetta classe moderna, fatta di bambini raccolti sulla base di un duplice criterio di omogeneità, cioè anagrafica e alfabetica, tutti trattati simultaneamente da un maestro altamente professionalizzato, collocato in una posizione frontale sopraelevata, ha voluto dire un immenso progresso, ma anche una mortalità scolastica enorme. La mente infantile, infatti, spesso si rifiutava di ricevere questo tipo di trattamento. E questi rifiuti venivano, scrive più avanti l'autore, quasi sempre dai bambini che venivano dagli strati popolari della società, proprio quelli che in realtà si volevano emancipare, soprattutto i contadini. La scuola, per funzionare, esigeva, come esige tuttora, che la famiglia, non solo il bambino, funzioni per soddisfare alle sue richieste. Di qui la constatazione non priva di fondamento che la scuola, come ha scritto per esempio Bourdieu, favorisce i favoriti e sfavorisca gli sfavoriti. Ma poi c'è pure Don Milani, che viene citato più avanti. La divulgazione, scrive più avanti l'autore, alla fine del Settecento, della norma scolastica produce pressoché immediatamente quindi il suo contrario, la fuga dalla scuola, generalmente verso la natura.
1: Grazie a Michele Lembo, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue oggi con Puntini sulla I a cura di Marco Cerrone.
3: Viviamo in un mondo dove la tecnologia abilita più partecipazione e più connessioni, eppure se guardiamo bene l'opinione pubblica si sta frammentando in milioni di opinioni solitarie, guidate da algoritmi e raccomandazioni personalizzate. E mentre cambia il modo in cui formiamo il consenso, cambia profondamente anche lo Stato. La macchina pubblica per funzionare, gestire le emergenze, la propria difesa o semplicemente per elaborare i propri dati si ritrova sempre più spesso a dover appaltare pezzi cruciali della sua amministrazione a piattaforme e infrastrutture private. I cittadini vivono, consumano e producono dati oltre i confini nazionali, ma si ritrovano al centro di uno scontro geopolitico, una sfida globale dove la Cina fonde in modo inedito la regia del partito Stato, con un mercato digitale ormai leader a livello mondiale, dove l'Europa cerca di difendere i propri diritti a colpi di regole, ma fatica a costruire una vera sovranità su infrastrutture, microchip e data center. Non è più solo un tema di digitalizzazione, è un cambio radicale nella gestione del potere. Chi governa davvero quando i codici privati diventano più importanti delle leggi pubbliche e cosa resta della cittadinanza nell'era degli algoritmi? Queste sono solo alcune delle questioni che affronteremo in questa puntata, partendo da un nuovo libro appena pubblicato ed edito dalla Terza dal titolo Digicrazia. Ciao, io sono Marco Cerrone e questa è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla I ho il piacere di avere in collegamento due autorevoli ospiti che insieme hanno firmato Digicrazia, un libro edito dalla Terza che prova a leggere il digitale non solo come innovazione tecnologica ma come trasformazione delle forme di governo, della cittadinanza e della sovranità nella nostra contemporaneità. Do quindi il benvenuto a Mauro Calise, professore emerito di scienza politica dell'Università di Napoli Federico II, editorialista del Mattino e direttore della rivista Digital Politics edita dal Mulino. Politologo tra i più autorevoli nel dibattito italiano e internazionale sulle trasformazioni della democrazia contemporanea, i suoi lavori hanno attraversato temi centrali come il partito personale, la personalizzazione della politica, l'e-government e il rapporto tra concetti politici e tecnologie digitali. Tra i suoi progetti più noti ricordo anche Hyperpolitics, sviluppato con Theodore Lowy, un lavoro dedicato al modo in cui organizziamo, colleghiamo e comprendiamo i concetti della scienza politica. E poi do il benvenuto anche a Fortunato Musella, professore ordinario di scienza politica dell'Ateneo Federiciano, delegato del rettore alla didattica e direttore di Federica Web Learning, il centro di Ateneo per la didattica digitale della Federico II. Le sue principali aree di ricerca riguardano il governo, il presidenzialismo, partiti politici, teoria dello Stato, nuovi media e e-government. E tra i suoi lavori più recenti ci sono anche studi sull'intelligenza artificiale come nuova capacità di policy per la pubblica amministrazione italiana. Ma partiamo subito dal titolo del libro. Professor Calise, il termine digicrazia è una parola immediata ma non del tutto scontata. Nel primo capitolo del libro mettete anche alla prova alcuni modelli di intelligenza artificiale chiedendo loro di definire questo concetto ed è un esperimento interessante perché consente di vedere come i large language model, i grandi modelli linguistici, organizzano una risposta su un'idea politica ancora in divenire, ancora in costruzione. Ma per chi ci ascolta partiamo dalle basi. Che cosa intendete con digicrazia e quali sono secondo voi i segnali che ci fanno capire che non stiamo parlando soltanto di digitalizzazione della democrazia o di democrazia elettronica?
4: Ma guardi, intanto le macchine se le sono cavate abbastanza bene, diciamo così. Le risposte del bot sono divertenti, sono abbastanza articolate, però sono già un po' obsolete. Cioè in pratica si occupano proprio, qui è il primo pezzo della sua domanda, di democrazia elettronica, quello che è stato studiato ampiamente in questi anni, come sta cambiando la democrazia anche grazie al digitale, un po' più di partecipazione, un po' più di trasparenza, però anche fondamentalmente poi tante cose che non funzionano più nella democrazia e tante cose che non si vedono invece. E il problema della digicrazia, che in pratica è al posto di democrazia, governo del popolo, digicrazia, governo del digitale. Quindi è molto semplice, però detto questo, vattela a rintracciare, a scovare, a studiare questo fenomeno, perché come appunto lei ha già brillantemente anticipato, il fenomeno investe territori enormi della vita naturale nostra e della geopolitica del mondo. Sta cambiando veramente tutto. E noi non abbiamo gli strumenti per capirlo, un po' come succedeva, perché poi parliamoci chiaro, la democrazia come idea nasce nella famosa Atene, diciamo, di più di 2000 anni fa, diciamo, anzi 2500 anni fa, ma poi ci mette secoli e secoli per realizzarsi e per diventare un vero regime politico operativo. Qua invece il cambiamento è rapidissimo e quindi ci abbiamo messo anni per capire la democrazia. Anzi secoli. Qua purtroppo le cose stanno camminando molto più velocemente e dobbiamo trovare le chiavi per analizzarle. E le chiavi per analizzarle sono un po' quelle che cerchiamo di spiegare in modo semplice ma anche molto documentato ai nostri lettori.
3: Nelle pagine del libro c'è un tema che mi ha colpito perché spesso sembra lontano dal dibattito sull'intelligenza artificiale ed è quello che riguarda la burocrazia. Professor Musella, nel vostro ragionamento burocrazia e digitale hanno un legame molto stretto, regole, procedure, flussi di informazione. Oggi però questi elementi non appartengono più soltanto allo Stato, non sono una prerogativa esclusiva dello Stato, passano anche da piattaforme infrastrutture spesso gestite da soggetti privati. Nel libro richiamate tra l'altro anche il caso Palantir, che ricordo per chi ci ascolta è un'azienda specializzata in analisi di big data e intelligenza artificiale, tra l'altro utilizzata da diversi governi per scenari che vanno dalla difesa anche alla gestione dell'emergenza. E richiamate questo caso per ragionare sul rapporto tra la capacità pubblica e le tecnologie private. Le vorrei chiedere quindi come cambia il funzionamento dello Stato quando una parte crescente della capacità amministrativa dipende da infrastrutture digitali esterne e quali domande politiche dovremmo porci davanti a questo passaggio?
5: Allora, cambia enormemente, e la notizia che podiamo in questo volume è che cambia in maniera molto impegnativa negli ultimi tempi, negli ultimi anni, forse anche negli ultimi mesi, possiamo dire. Quando si parla di digitalizzazione,

0: stessa burocrazia nel corso dei secoli è stata una forma di automazione delle decisioni. Ma ora questo cambia perché, e si cambia, si può dire anche si porta all'ennesimo livello questo dato, ovvero noi abbiamo dei sistemi complessi per la gestione della macchina dello Stato e fin qui sembra una buona notizia. La cattiva notizia, o almeno la notizia da avere sotto controllo e quindi a cui prestare massima attenzione, è che questo segnala uno spostamento significativo di potere da quello che consideriamo lo Stato alle corporation. La burocrazia storicamente era nell'ambito del diritto pubblico, ora siamo in un altro ambito, laddove invece il codice non è più il codice della legge, ma il codice degli algoritmi. E allora anche le infrastrutture che compongono quella macchina non sono quelle pubbliche, ma sono molto spesso quell'insieme di data center, di cloud, di chip verso i quali lo Stato, come dire, pretende di avere il controllo, ma non più lo ha pieno. E i problemi quali sono? Innanzitutto c'è un problema enorme di sovranità, chi comanda? C'è un problema enorme di trasparenza. La macchina dello Stato aveva dentro l'input dei cittadini e si legittimava per essere in un ambito democratico, almeno negli stati democratici. Ora invece abbiamo un problema di trasparenza e abbiamo un problema di controllo di questi processi in questo ambito che chiameremo ambito della digicrazia, che non è l'opposto della democrazia, lo dobbiamo scoprire.
1: Chiarissimo, se il contesto e il funzionamento dello Stato quindi sta cambiando, a cambiare però sono anche gli abitanti di questo nuovo spazio, i cittadini. E su questo vorrei chiedere al professor Calise, spostandomi sostanzialmente su un'immagine molto suggestiva che ho trovato del libro, quella degli apolidi virtuali. Perché sostanzialmente nel digitale siamo ormai presenti ovunque, produciamo dati, partecipiamo a reti sociali online o come direbbe il professor Floridi, online, entriamo in comunità transnazionali e costruiamo identità sia pubbliche che private. Allo stesso tempo, però, la cittadinanza democratica è storicamente legata a confini fisici, geografici e anche istituzionali ben delineati. Chi è oggi quindi il cittadino dentro questo spazio digitale e quali aspetti invece della cittadinanza tradizionale vengono messi più in tensione dalla vita online in questo mondo sempre più digitalizzato?
2: Guardi, questo forse è l'aspetto più critico e nuovo per molti aspetti della digicrazia. Perché noi siamo abituati a questa idea molto tradizionale della cittadinanza territoriale e al fatto che si esplica con una serie di diritti per lo più governati, diciamo, all'interno di un territorio e poi con le famose procedure elettorali. Adesso, questa dimensione territoriale è saltata nell'esperienza quotidiana praticamente di tutti. Andate a spiegare a un giovane che in realtà ci sono i confini nel momento in cui passa 2, 3, 4 ore sulle piattaforme di gaming che sono diventate per molti versi anche quelle che hanno anticipato molte delle trasformazioni tecnologiche che stiamo poi vedendo in maniera più trasparente nel cosiddetto mondo normale. Ma il gaming è già fatto di oltre 3 miliardi di giocatori che si confrontano nei giochi più diversi, dagli scacchi, voglio dire, a quelli di guerra, di simulazione, eccetera, evidentemente senza confini. E che cosa significa questo politicamente? Probabilmente molto poco rispetto al mondo politico visibile della democrazia, nel senso che loro vivono questa vita parallela, che è una vita digitale, ed è molto importante, e non ha però un suo ritorno politico. Tant'è che poi i tentativi di utilizzarla da parte di alcuni politici, per esempio la Ocasio-Cortez, che è un personaggio sicuramente molto moderno anche nello scenario americano, funzionano, funzionicchiano, ma per il momento non fanno ancora breccia. Quindi c'è questa cittadinanza parallela che si è sviluppata molto, con i suoi codici, con i suoi linguaggi, con i suoi vantaggi, perché si sviluppa anche un certo tipo di socialità, ma questo non ha rilievo politico. E dall'altro versante, invece, la politica e i cittadini, chiamiamoli così tradizionali, pigliamo quelli elettorali, sono in grave difficoltà, perché i livelli di manipolazione delle opinioni, e su questo, fortunato, spero che ci vorrà dire qualcosa,

0: sono impressionanti, anche questi, molto più sulla scena avanzata americana. E evidentemente perché sono il terreno migliore di cultura della manipolazione, della convinzione attraverso logiche e dispositivi algoritmici sempre più economici, costa sempre di meno manipolare sempre di più. Noi in Europa lo stiamo vedendo ancora poco, ma la realtà è che questo in America è già un fenomeno drammaticamente. Quindi abbiamo l'esplosione e la diffusione della cittadinanza apolide, diciamo così, ma quella territoriale è sotto schiaffo per la manipolazione elettorale.
1: Chiarissimo. E in questo contesto, dove appunto vediamo questa metamorfosi, diciamo, legata alla cittadinanza, come si formano le opinioni? Cioè, la democrazia moderna alla fine si è sempre nutrita di opinione pubblica, giornali, partiti, corpi intermedi, strumenti diversi, se vogliamo anche imperfetti, ma centrali poi per costruire invece orientamenti collettivi. E quindi, professor Musella, nel libro voi usate un'espressione precisa: opinioni elettroniche. Che cosa intendete con questo termine? In che modo questo passaggio modifica il modo appunto in cui si forma il consenso politico oggi?
2: Certo, innanzitutto un brevissimo passo indietro. Ci ha lasciato da poco tempo Jürgen Habermas, il grande teorico dell'opinione pubblica. E cosa era l'opinione pubblica, ovvero la scommessa sull'opinione pubblica? Uno spazio condiviso che si formava attraverso i luoghi della condivisione, i giornali, la televisione, i luoghi pubblici, dove si poteva creare un'opinione appunto pubblica, collettiva. Attualmente questa opinione pubblica si è trasformata, diciamo anche con forza nel libro, in un coacervo di opinioni individuali, elettroniche, eterodirette. Eterodirette da chi? Innanzitutto i cittadini vivono in un ecosistema informativo altamente personalizzato. Questo ecosistema poi viene monopolizzato dalle grandi piattaforme. Queste piattaforme riescono a imprimere sui cittadini tantissimi stimoli. Abbiamo anche ripreso questa espressione di Herbert Simon che si chiama economia dell'attenzione. Su ognuno di noi viene contesa in maniera molto aspra l'attenzione, ma a questo punto però questo quadro viene dannatamente complicato da quello che avviene negli ultimissimi tempi, cioè l'esplosione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale innanzitutto crea una pressione ulteriore, un salto di scala in termini di pressione. Facciamo riferimento nel libro, ad esempio, alle tante campagne elettorali, no? Dove uno si può immaginare, prima c'era una persona che ti portava un messaggio politico, magari in contesti più urbani, diverse persone, ma ora quanti sono i messaggi che premono su un singolo cittadino? Quindi abbiamo proprio un problema di pressione nella costruzione dell'opinione pubblica. E poi il grande tema, il tema della verità, e si affaccia proprio questa concezione per cui attraverso il deep fake era partito Trump a parlare di fake e di fake news, ricordiamo Cambridge Analytica, ma ora siamo altamente al di là di questa concezione, siamo al deep fake, un momento in cui si può non solo dubitare della verità, ma in cui la verità si smarrisce, cioè non abbiamo il punto di riferimento della verità per la quale, attraverso la quale poi confrontare i dati informativi che ci vengono consegnati. Quindi un'enorme potenza di calcolo che viene consegnata alla costruzione del consenso e il cittadino inerme che aspetta un colpo di reni da parte della politica, da parte dei partiti che dovrebbero utilizzare la stessa potenza di calcolo non solo ai fini manipolativi e propagandistici, ma ai fini della costruzione di un nuovo discorso pubblico.
1: E generalmente abbiamo affrontato questi temi da una prospettiva, diciamo, più occidentale, abbiamo parlato più volte di Stati Uniti, Europa. Con il professor Calise vorrei spostarmi a Oriente, in particolare in Cina, perché c'è un capitolo del libro che mi ha molto colpito, che appunto analizza il caso cinese, diciamo, della digicrazia. È un caso che nel dibattito pubblico viene spesso raccontato in modo molto netto. L'abbiamo fatto anche in alcune prime puntate: sorveglianza, credito sociale, controllo politico, autoritarismo digitale. Nel libro però il quadro appare molto più articolato e lei quindi ci racconta, diciamo, il partito Stato, le piattaforme, le amministrazioni locali e così via, ma anche difficoltà pratiche e letture occidentali non sempre precise su una serie di elementi. Vorrei quindi chiederle che cosa ci aiuta a capire davvero il caso cinese sulla digiocrazia e in generale sul contesto attuale e quali semplificazioni dovremmo evitare quando parliamo di tecnologia, Stato e controllo in Cina.
0: Ma guardi, ci aiuta il buon senso e soprattutto uno sguardo non ideologicamente prevenuto su questo mondo straordinario che è cresciuto nel giro di 35 anni da una condizione di povertà diffusa a una condizione che la pone ormai come leader alla pari con gli Stati Uniti globale. Quindi immaginiamoci che tutto questo possa essere successo sotto il controllo occhiuto e dispotico, diciamo così, di un cosiddetto panopticon comunista è una stupidaggine. E quindi il problema è capire che cosa sta succedendo e come sta succedendo, a partire proprio dal problema della rete, perché se non ci fosse la rete, una rete libera in Cina, ma lei si immagina che potrebbero svilupparsi questi colossi che competono ad armi pari con Amazon o con Google e che naturalmente devono attingere alle opinioni, ai servizi, per esempio i servizi finanziari sono diffusissimi in Cina, non si riesce a comprare niente se non con un smartphone e il relativo servizio di pagamento, eccetera. Pure sulle bancarelle dove ci sono, come si dice, gli ambulanti a vendere e c'hanno tutti invece il segnale, diciamo così, di riconoscimento informatico. Ma questo naturalmente che cosa significa? Significa che questa raccolta di dati straordinaria, che contemplano anche le opinioni, le preferenze, i gusti, questo sì, questo no, eccetera, la fanno le grandi aziende. E che naturalmente lo fanno anche in una forma di condominio, di condivisione, diciamo così, con il governo, che ha bisogno di loro. Se il quadro della burocrazia è quello che ha descritto Fortunato Musella un attimo fa, e cioè una burocrazia occidentale sempre più sottomessa al controllo digitale, tecnologico delle grandi corporation, come facciamo a immaginarci invece un superpotere comunista che in qualche modo autonomamente ha tutte le leve tecnologiche che gli dovrebbero servire per mettere sotto scacco 1.400.000.000 di persone? Allora, un bagno di realtà. Che si fa se si leggono i buoni libri? I buoni libri ci sono pochi, perché naturalmente devono essere scritti con un occhio occidentale, ma con quattro mani cinesi, cioè la padronanza della lingua, l'accesso alla letteratura, eccetera, eccetera. Si fa molto prima invece a fare un libricino o un librone, diciamo così, con dati zero, ma con idee quante ne vuole, tutte ovviamente improntate alla più semplice, diciamo così, anti-Cina. E invece la scoperta è proprio quella del, chiamiamolo così, accordo, compromesso fra governo, corporation e naturalmente popolo. La definizione più efficace che abbiamo trovato di questo meccanismo, di un bellissimo libro di una studiosa tedesca, Daniela Stockmann, è quello del corporatismo populista. Cioè, in pratica, lei ha riesumato un termine che ha dato molto alla pace nella letteratura politologica degli anni 80-90, no? Cioè l'intesa fra governo, grandi aziende e sindacati per quadrare, mettere la quadra, diciamo, di un governo un po' più consensuale, un po' più efficiente. E questa stessa formula Stockmann la usa per descrivere come, in fondo, governo, aziende e cittadini, popolo, coesistano in un ecosistema dove, certo, con un po', come si dice, di baruffe, io la tiro un po' più da qua, tu la tiri da là, a un certo punto il governo dice a quello stati accorto non esagerare, quello dice ma così non ti faccio avere i dati. È una dialettica inevitabile, ma al tempo stesso preziosissima, per fare funzionare al meglio questa macchina socio-politica e altamente tecnologica che è la Cina.
1: Professor Musella, nella parte finale del libro allargate invece lo sguardo alla regolazione globale dell'intelligenza artificiale e non solo. L'Europa ne abbiamo parlato anche in diverse puntate, ha scelto una strada molto diversa e riconoscibile rispetto ai big player Stati Uniti e Cina, cioè quella della regolamentazione e dell'allineamento con diritti umani e diritti fondamentali. Ma di fatto resta sempre aperto il tema della capacità tecnologica e industriale e soprattutto, aggiungo, i costi della non Europa. Penso ad esempio alla mancanza di un esercito comune, a investimenti integrati di tecnologie e anche policy, diciamo, sulla cyber security, sull'intelligenza artificiale, l'assenza di un CERN europeo sull'intelligenza artificiale e così via. Quale ruolo può avere l'Europa nella digicrazia globale e come può ottenere insieme regolazione, innovazione e sovranità del digitale?
2: Allora, l'Europa può avere un ruolo importantissimo. In questo libro noi teniamo però a sottolineare la delicatezza di questo ruolo e anche per il momento la difficoltà di tenere questo ruolo. L'Europa non ha le grandi corporation americane, non ha l'innovazione, la forza propulsiva mostrata un attimo fa dal professor Calise, quella cinese, anche sotto l'egida del Partito Comunista cinese e la sua capacità di direzione politica. L'Europa ha scelto un'altra via, si pone e anche si definisce un global setter, dalle regole. E ovviamente in questo svolge un compito molto meritorio, quello di porre l'attenzione sulla necessità di mettere a cena la sovranità politica in questi processi e anche di come si debba coniugare l'innovazione digitale con i diritti, con il nostro costituzionalismo. Detto questo, però, la sovranità politica è legata a doppio filo con la sovranità infrastrutturale, cioè bisogna avere e governare anche la macchina di questa innovazione, è legata anche alla sovranità industriale, cioè bisogna avere la capacità di innovare, e quindi si pone un paradosso, la sensazione è quanto più si regoli, tanto più si spegne una capacità di innovazione, e l'Europa deve proprio trovare questa difficile quadra. Si può dire che però questo impulso dell'Europa pone al mondo stesso un interrogativo, cioè cosa conservare e come preservare i nuclei più importanti e profondi del nostro sviluppo politico-democratico. Dopodiché ci vuole altro, ci vuole innovazione e bisogna scendere in campo. Del resto, se noi poniamo questo momento come costituente, è proprio delle grandi stagioni, diciamo, di costruzione dello Stato, un recupero della forza. Il diritto si accompagna alla forza e si basa sulla forza. Quindi dover poter stabilire il diritto della nuova era significa anche poter procacciare ai fini democratici la nuova forza, che è una forza digitale.
1: Come in tutte le puntate vorrei avviarmi alla conclusione chiedendovi però una, diciamo, bussola per approfondire per chi è all'ascolto e vuole continuare ad approfondire questi temi, oltre ovviamente al vostro libro Digicrazia edito dalla Terza. Se dovessi suggerire una risorsa per capire meglio il rapporto tra intelligenza artificiale, democrazia e potere, quale risorsa consigliereste agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Radicale?
3: Ma io consiglierei un libro di poesie, magari di Emily Dickinson, la mia poetessa preferita, perché così si capisce che il pericolo di tutto questo discorso che abbiamo fatto adesso è di continuare a incaponirsi sul problema se veramente le macchine qua, se veramente al posto nostro, se veramente questo. Non è così. Questo è proprio il discorso sbagliato, è il discorso che fa confusione, che ci attira su una problematica che è una problematica molto di propaganda. In realtà le macchine fanno tantissime cose, e lo abbiamo visto, con una straordinaria potenza, e lo abbiamo visto, ma la natura umana è salva. E questo è molto importante saperlo per tranquillizzarsi ed anche per poter appunto apprezzare con un bel libro di poesia ciò che resterà sempre il tratto distintivo e assoluto della nostra condizione umana.
1: Professor Musella?
2: Allora, sarei tentato di non rispondere, perché la chiusa del professor Calise, oltre che bellissima, mi trova completamente d'accordo. La nuova epoca è così fondamentale. Noi parliamo di un nuovo sistema di potere, anche per segnalare come sta cambiando veramente un po' tutto. E quindi il recupero della cultura, soprattutto della cultura classica, è fondamentale. Se invece devo aggiungere qualcosa in punto di nota, io richiamerei l'attenzione del lettore all'opera di Henry Farrell, in particolare a un'opera che si chiama Underground Empire, perché Henry Farrell, che ci fa vedere questa intelligenza artificiale, è sempre più integrato, siamo in un sistema globale di interdipendenza. È un filo rosso che ha legato la nostra produzione letteraria rispetto a questo volume è il ruolo crescente della guerra. Purtroppo abbiamo bisogno di poesia, anche perché a mano che andiamo avanti si fa sempre più presente il problema della guerra in un mondo interconnesso. Quindi recuperiamo tutte le nostre forze culturali per dare il nostro contributo.
1: Bene, io ringrazio il professor Mauro Calise e il professor Fortunato Musella per il loro contributo, grazie mille per la vostra partecipazione.
3: Grazie a lei moltissimo dell'attenzione.
1: Se volete riascoltare l'episodio o condividerlo potete trovarlo sul sito di Radio Radicale www.radioradicale.it e sulle principali piattaforme di podcast. Vi ricordo che potete scriverci a puntini sulla i@gmail.com per domande, commenti e suggerimenti anche sui prossimi temi da affrontare. E come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta.
4: Siete all'ascolto di Radio Radicale, siete all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che prosegue ora con Visto dall'America con Antonello De Fortuna e Anna Guaita.
5: Radio Radicale, Visto dall'America, il programma con la giornalista del Messaggero e vice direttrice della Voce di New York, Anna Guaita. Ben trovata, Anna.
6: Grazie Antonello, ben ritrovato e spero che tutti gli ascoltatori abbiano avuto una bella estate, non troppo calda.
5: Gli avevamo augurato un'estate fresca fino a questo momento, ma siamo ancora in attesa, però arriverà.
6: Arriverà l'autunno.
5: Esatto. Senti, il nostro sommario stasera, insomma, parleremo di Casabianca, dei rapporti tra Stati Uniti e Canada, di una guerra commerciale e poi di una guerra geografica, diciamo così, e poi lo spiegheremo. Poi ci occuperemo di Natalie Harp, questa giovane californiana, no? 35enne, assistente di Trump. Sì. Prima però iniziamo, Anna, volevo sapere, noi qui in Italia abbiamo visto delle immagini tremende, mi riferisco a quanto accaduto in Nepal, centinaia di morti, migliaia di dispersi, tra questi molti turisti ovviamente, per quello che è un disastro ambientale,
6: certo.
5: un costone che si stacca sotto un ghiacciaio e quindi provoca una sorta di, noi abbiamo rivissuto un po' il dramma del Vajont, ricordate?
6: È vero, verissimo.
5: Noi abbiamo accennato alla questione della pericolosità dei cambiamenti climatici, parlando del caldo, insomma tutto sommato nulla rispetto a quanto accaduto in Nepal.
6: Io ho paura, non vorrei essere veramente portatrice di cattive notizie troppo, ma il riscaldamento della terra provoca lo scioglimento del permafrost e non è solamente che è un collante, una specie di colla che tiene insieme, ma non solo i ghiacciai. Sentivo recentemente qualcuno che parla dei rischi di quello che può succedere in tutte in intere città della Siberia, che tutte le loro infrastrutture sono state costruite piantando i pilastri nel permafrost che era considerato una volta solido come il cemento, adesso con l'effetto serra, con i riscaldamenti si andrà scaldando e sciogliendo anche quel collante. Quindi ho veramente paura di cosa ci riserva il futuro grazie a questo cambiamento climatico.
5: Nel nostro piccolo possiamo dire che è innegabile, perché c'è qualcuno ancora che nega, no, questo tipo di dinamiche.
6: Va bene, sì, ma chi lo nega? Io vorrei veramente incontrare una persona che mi spieghi a quattro occhi su che base nega l'evidenza che abbiamo davanti a tutti ai nostri occhi, soprattutto dopo quest'estate. Io sono arrivato in Europa a Parigi alla fine di maggio, durante un'ondata di caldo in cui i parigini, notoriamente sempre molto snob nei confronti degli americani, quando io chiedevo umilmente ma avete aria condizionata e mi guardavano con disprezzo, però poi parlando privatamente la gente era disperata perché senza aria condizionata non reggeva. E insomma, non possiamo nasconderci la realtà con un foglia di figo, la realtà è questa, ahimè, purtroppo. E io spero che l'unica vera speranza che abbiamo è che impariamo a difenderci, perché fermarla, secondo me, secondo tanti scienziati, è difficile, ma però dobbiamo imparare a difenderci.
5: Dobbiamo adottare le politiche.
6: Sento appunto parlare di piantare alberi, addirittura mettere tende sopra le strade. Stavo camminando nella mia città, Firenze, che è una città medievale, con pochi alberi, diciamo la verità, pochissimi, e anche cespugli nel centro della città, e pensavo tra me e me, qua alberi non si possono piantare, ma forse potremmo mettere delle tende, dei tendaggi per colpire, perché la gente nell'ora di punta non poteva camminare, sai, la pietra serena attira il callo e lo trattiene. La sera, quando io uscivo la sera per fare una passeggiata e toccavo i muri erano caldi. I muri caldi, cioè bisognava camminare lontano dai muri perché si sentiva l'onda di caldo che la sera veniva da questi muri. Dobbiamo imparare a difenderci, ma velocemente, ragazzi, non possiamo mica aspettare ancora, perché non ce la faremo. Pensate ai bambini, io ho visto a Firenze le mamme portare i bambini al parco giochi di notte, perché era l'unico momento in cui potevano giocare senza paura che si sentissero male.
5: È un travolgimento delle abitudini, e poi, per non parlare poi del dramma, quello che abbiamo visto, appunto, le immagini, ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi. Andiamo a noi. Rapporti Stati Uniti-Canada. Ancora una volta Trump impugna la spada commerciale, dazi al 50% sui prodotti canadesi, e poi con un ordine esecutivo di quelli che noi fanno a volte sorridere, no? Lui con un tratto di penna il lago Ontario lo ribattezza Lago America, ricordiamo Ontario è un nome che ha più di 400 anni, e come aveva fatto col Golfo del Messico, in Golfo America, il Monte Denali nell'Alaska, Monte McKinley. E non ci deve far sorridere però questo atteggiamento, perché?
6: Non ci deve far sorridere perché dietro c'è in fondo una, diciamo la verità, un disprezzo per gli alleati che lui vede come deboli. Prima di tutto volevo dire, a 400 anni il vero nome era Ontario, perché era il nome che gli Uroni avevano dato a questo lago, e Ontario significa lago splendente, che è un bellissimo lago, infatti. Allora, Trump usa, come abbiamo già visto più volte, usa il commercio come un'arma. Ultimamente, tra l'altro, abbiamo anche visto che nei confronti dei suoi alleati sta non solo usando l'arma del commercio, ma usando l'arma di e preferire i nemici dei suoi alleati, per esempio nei confronti della Corea del Sud, esprime tutta la sua simpatia per Kim Jong-un, dittatore della Corea del Nord, di cui i coreani del Sud hanno sacrosanto e giusto terrore. Questa sua strategia di schierarsi con il nemico, vedi, per adesso incontra Xi Jinping a settembre, che viene a Washington, Xi Jinping ha sempre parole di rispetto, di ammirazione, mentre nei confronti del premier canadese Mark Carney, che dovrebbe essere uno dei suoi interlocutori preferiti, ha espressioni se non di disprezzo, ma di presa in giro. Ricordiamo quello che ha detto della nostra premier, la Meloni, una delle sue alleati più fedeli. C'è proprio quasi una voglia di umiliare coloro che gli vogliono essere amici. Per quanto riguarda il Canada, poi, è doppiamente grave, perché se voi tenete presente che il Canada è stato forse uno degli alleati più generosi che gli Stati Uniti hanno avuto. Già abbiamo visto come si è comportato nei confronti della Groenlandia, ma nei confronti del Canada. Il Canada ha, insieme al Messico, ha avuto con gli Stati Uniti un accordo di libero commercio dal 1994, si chiamava NAFTA, era stato stilato da Bill Clinton dopo che lo avevano già negoziato abbondantemente prima Ronald Reagan e poi George Bush Senior, cioè era un accordo arrivato, lavorato bipartisan, che aveva aperto questo grande mercato comune che andava dal Messico al Canada e che ha creato molto benessere per gli Stati Uniti, ma anche abbastanza per il Canada e per soprattutto il Messico. Però a quello che a Trump non piace, perché lui è un uomo ancora fondamentalmente dell'Ottocento, è il fatto che scompaiano le fabbriche dagli Stati Uniti. Il fatto che gli Stati Uniti mantengano un dominio nettissimo per quanto riguarda i servizi, cioè che l'economia americana sia oramai fortemente orientata nel settore dei servizi, sto parlando della finanza, software, media, proprietà intellettuale, copyright, assicurazioni, database, tutta sta roba così. E su questo settore gli Stati Uniti hanno un avanzo commerciale quasi con tutti, ma lui continua a guardare sempre e insistentemente il deficit delle merci, che per lui appunto è quello che il prodotto materiale fatto dalle fabbriche, è quello che non tollera che gli Stati Uniti non producano e acquistino da altri paesi. Questa è una cosa che appunto ti dico ha questa mente ancora al passato. E quindi accusa il Canada di sfruttare, di discriminare contro i prodotti americani, e addirittura lo accusa di non bloccare merci che siano state prodotte con lavoro forzato in altri paesi. Insomma, sulla base di queste scuse ha imposto questi dazi del 50%. Ora vorrei ricordare che il Canada ha circa 41 milioni di abitanti, gli Stati Uniti ne ha quasi 350 milioni, cioè sono 8 volte più numerosi gli abitanti degli Stati Uniti che non gli abitanti del Canada. E se guardiamo il deficit totale delle merci e fai un calcolo statistico, tenendo presente anche la proporzione della popolazione, certo, ogni canadese è
5: insostenibile.
6: Ogni canadese, senti questa, ogni nero su bianco, ogni canadese compra dagli Stati Uniti all'anno circa $10,300 di prodotti americani, siano essi prodotti fisici o servizi. Gli americani quanto comprano dal Canada? $1,300. Quindi ti rendi conto che, fatte le proporzioni, questo deficit è irreale, è un'illusione ottica che ha Trump. Comunque, che cosa vuole dal Canada Trump? Alcune cose i canadesi erano pronti a negoziarli: più spazio per i prodotti americani, e va bene, un accesso privilegiato alle risorse strategiche, soprattutto petrolio, gas naturale, l'elettricità. Ricordiamo che tutto il corridoio del nord-est degli Stati Uniti prende l'elettricità dal Canada, e queste sono cose su cui il Canada era disposto a negoziare. Ma all'ultimo minuto, quando sembrava che l'accordo fosse stato stipulato, sono arrivate altre condizioni. Primo, veniva imposto limiti agli accordi che il Canada può prendere con altri paesi, cioè Trump vuole impedire che il Canada stringa intese commerciali che non gli piacciono a lui, che non piacciono a lui. Vuole
5: una limitazione della sovranità, comunque.
6: È una limitazione della sovranità nazionale, ma perché lo ha messo? Perché questo codicillo? Perché da circa un anno Mark Carney, che è un uomo di grande intelligenza finanziaria ed economica, consapevole oramai che il suo paese era diventato vulnerabile ai cambiamenti d'umore della Casa Bianca, tant'è che dicono in Canada, dicono che oramai non ci si può più fidare degli accordi americani perché sono scritti a matita e si possono cancellare. Cosa ha fatto Carney? Ha tentato questa svolta geopolitica che abbiamo, di cui abbiamo anche superficialmente accennato nelle nostre conversazioni in primavera, e cioè ha tentato di diversificare il commercio canadese a tappe forzatissime, non forzate, forzatissime. E il Canada sta accelerando alcune intese in Asia, in America Latina, ma anche in Europa, tant'è che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che si faccia entrare il Canada nell'Unione Europea. Sì, non è possibile perché l'articolo 49 consente solamente agli stati europei, ci vorrebbe di modificare tutti i trattati, magari si può anche fare, ma non è una cosa che fai dall'oggi al domani. Però nel frattempo il Canada si è sempre di più legato all'Europa, quindi non è nell'Unione Europea ma si sta legando a doppio filo con l'Europa. Tra l'altro volevo aprire una piccolissima parentesi qua e ricordare il Canada. E nella seconda guerra mondiale è entrato in guerra 2 anni prima degli Stati Uniti, nel 1939, quindi è stato vicino all'Europa.
5: Ha pagato un contributo in termini di vite,
6: non ne parliamo. Beh, noi in Italia ne sappiamo qualcosa, anche noi italiani, se pensi alla Stalingrado italiana, mi sembra che si chiamasse Ortona, no? Dove credo che siano morti quanti? 2500 canadesi, non so, Ortona, sì, nel 43, in combattimento contro le truppe naziste, quindi noi li abbiamo visti combattere proprio in casa nostra. Quindi questo era uno dei codicilli che i canadesi hanno giudicato inaccettabili. L'altro, ancora peggio, Trump ha imposto, vuole imporre meno vincoli per quanto riguarda la lingua francese. Ora, tante volte io ho spiegato la differenza fra Stati Uniti e Canada, e essenzialmente il Canada, guardate, vi ricordo quali sono i loro motti costituzionali per gli Stati Uniti: life, liberty and the pursuit of happiness, no? Perché nella dichiarazione di indipendenza, la vita, la libertà e il diritto di conseguire la gioia, la felicità. Nella Costituzione canadese c'è invece peace, order and good government, che vuol dire pace, ordine e buon governo, perché la Costituzione, la Confederazione canadese univa diversissime realtà cattoliche e protestanti, di lingua inglese e di lingua francese, e nella Costituzione quindi c'è l'idea di raggiungere la pace e l'ordine attraverso il buon governo. E che cosa fa il buon governo? Rispetta i diritti di tutti i membri di questa confederazione e quindi anche di quelli di lingua francese. Ricordate che il Canada fu esplorato e colonizzato dai francesi, per prima dai cacciatori di pelli, francesi, quindi la lingua francese è insita nella Costituzione canadese ed è la lingua dello Stato, della provincia del Quebec, e fa parte proprio un elemento della identità nazionale canadese.
5: E anche il rispetto di tutte le identità.
6: Esatto, e quindi da parte di Trump pretendere, primo, come dicevo prima, tu fai accordi commerciali solo se piacciono a me, secondo, smettiamo con questa cosa che tutti i prodotti che vendiamo in Canada devono essere in lingua inglese e in lingua francese e le istruzioni debbano essere in lingua inglese e in lingua francese, perché noi ci fa perdere tempo, che è proprio un attacco all'identità canadese. Mark Carney non poteva che alzarsi e rifiutare un accordo del genere, tant'è che all'accordo anche di tutti i governatori, i premier delle varie province, persino di Doug Ford, il premier dell'Ontario, che è un conservatore, che addirittura aveva chiamato Mark Carney, che invece è un liberal, e gli aveva detto: Marche, ah, guarda che questo accordo non lo devi accettare, da destra.
5: E, aveva, e per, diciamo, Trump ha provocato l'unità, diciamo, dei canadesi. Tra l'altro tu ci avevi spiegato che Carney stesso era stato eletto dopo le campagne di Trump aggressive nei confronti del Canada in campagna elettorale.
6: Sì, sì, esatto. Carney, ricordiamo che è stato presidente della Banca Centrale Canadese e della Banca Centrale Britannica, quindi non è il primo venuto, è uno che sa di finanze, sa di economia, è un uomo molto tranquillo, molto calmo. Difatti si sta creando questa cosa del poliziotto buono e il poliziotto cattivo, cioè Mark Carney è quello che parla con la voce tranquilla, serena, e Doug Ford, il premier dell'Ontario, è invece noto anche una faccia, un uomo grosso, un po' sovrappeso. Qualcuno lo chiamava il Trump del Canada. Ecco. Ora non so se lo posso dire questo, ma ha detto a Trump: You can kiss my ass, che le televisioni americane hanno avuto una certa difficoltà, perché you can kiss my ass è una volgarità, vuol dire io lo abbellisco un po' in italiano, vuol dire mi puoi baciare il fondo schiena, ma in realtà
5: l'hai reso aulico, però l'idea
6: avete capito, via. Ecco, allora, scherzando, tra l'altro, Doug Ford ha detto: e siccome io ho un largo fondo schiena, c'è molto da baciare.
5: Okay. Quindi, abbiamo capito, diciamo,
6: il personaggio,
5: il personaggio e insomma le conseguenze della.
6: Però ci tengo a spiegare che in questo momento il Canada è unitissimo. Certo, adesso stanno imponendo a loro volta dazi del 50%, che sicuramente peseranno molto sulla popolazione canadese. Bisogna vedere appena questo trapela sul portafoglio quanto questa unità rimarrà. Ma ricordiamo anche che i canadesi in fondo sono poco conosciuti nel mondo, perché siccome sono molto gentili, dicono sempre per favore, grazie, stanno in fila, si alzano in autobus per farti sedere, ti tengono la porta aperta, discutono sempre molto civilmente, rispettano le altre religioni, verso gli immigrati sono sempre molto, hanno leggi severe, ma sono sempre molto amichevoli, anche come li trattano, eccetera. Uno pensa ma che siano un po' molli, ma i canadesi, ricordatevelo, sono gente molto dura, come hanno dimostrato in guerra. Chi ha combattuto contro i canadesi lo sa, e non solo, sono stati prontissimi a scendere in guerra, hanno mandato 40.000 soldati in Afghanistan dopo l'11 settembre e ne sono morti tanti in Afghanistan. Non è gente, diciamo che è gente che ha lo stomaco forte, ecco. Quindi io mi chiedo, penso che in questo momento il paese Canada è unitissimo, non vengono più qua in vacanze in America, la Florida piange, ma piange anche tutta la costa nord orientale degli Stati Uniti, il Maine che tu conosci bene, New York, non si vedono più canadesi in giro. Non comprano più l'alcol americano, e i dazi che stanno imponendo li stanno facendo mirati contro i prodotti degli stati che sono trumpiani, e quindi gli stati soprattutto del sud e per esempio il Kentucky, da dove viene il whisky, eccetera. Volevo anche spiegare, se abbiamo il tempo, perché abbiamo anche da parlare di altro, ma
5: Abbiamo ancora 9 minuti.
6: La questione del latte era difficile da spiegare, ci provo. L'attacco che fa Trump al latte in Canada, in realtà sono due modelli diversi, così come i modelli proprio caratteriali, storici e politici. Perché da un lato c'è il modello della produzione del latte americano, che è l'iperproduzione, il gigantismo, le big business, con sussidi statali diretti. Il governo federale americano dà sussidi agli allevatori, è molto fortemente sostenuto. Loro sostengono che quello canadese è un mercato ingiusto. Perché? Invece il modello canadese è basato sulla pianificazione della produzione. Quindi di fatto cosa fa lo Stato federale canadese? Immagina più o meno sulla base della popolazione, dei consumi, eccetera, eccetera, quanto latte bisogna produrre perché i produttori abbiano un guadagno giusto e non ci sia un'iperproduzione che, come in America, poi ha bisogno dei sussidi dello Stato. E così si garantisce un reddito stabile alle fattorie, che sono in misura molto maggiore rispetto a quelle americane, a conduzione familiare. Ora, quando Trump dice voi siete ingiusti, dovete far entrare il nostro latte, nel momento in cui entrasse il latte americano nel Canada, salta. Questo,
5: certo,
6: che è
5: l'equilibrio creato,
6: è un pilastro, diciamo, della gestione agricola
5: che viene minacciato
6: canadese. Per spiegare un attimo dove andavamo.
5: È chiaro, ed è chiara anche la differenza, diciamo, culturale anche nell'economia, nel modo di fare impresa. Senti, sì. Anna, abbiamo poco più di 5 minuti, però volevo dedicarli a una californiana di 35 anni, assistente di Trump, Natalie Harp, sì, che viene descritta come la persona più vicina al presidente. Ho letto che viene chiamata la stampante umana.
6: Sì.
5: Perché? Perché il Daily Beast, un quotidiano, ha pubblicato delle email, dei messaggi della Harp nei confronti di Donald Trump, adoranti. Non ci interessa tanto noi la questione, diciamo, gossip, però ci interessa capire chi è la persona più vicina al presidente, quindi tu mi spiegavi, gli fa anche da filtro delle informazioni.
6: Esatto, questa è la cosa più... Allora, improvvisamente, dopo che questa donna è stata a fianco a Trump da anni, vorrei ricordare che lei sostiene che Trump le ha salvato la vita, perché nel 2019, quando era presidente, permise l'uso di farmaci sperimentali per il cancro alle ossa, e lei dice che aveva il cancro alle ossa e che questi farmaci le salvarono la vita. Lo raccontò durante la convention del 2020 e Trump la vide e la portò nel proprio circolo. Lei andò nel periodo interregno durante Biden, lei andò a lavorare a Mar-a-Lago, e da allora non si è mai schiodata da lui. Lei appunto gira con questa stampante in cui stampa tutti articoli e che siano favorevoli a Trump, e questo è il problema, capisci? È vero che comunque la CIA, l'FBI, l'intelligence dà a Trump informazioni, però noi sappiamo bene che Trump, si sa, è notorio, non li legge. Lei però invece gli stampa le informazioni che lui vuole leggere, cioè i sondaggi che gli sono favorevoli, gli articoli che lo osannano, gli articoli che raccontano cose terribili dei democratici, che lui poi diffonde. Il più delle volte sono balle, sono teorie complottistiche, eccetera, eccetera. E lei è una religiosa abbastanza fanatica, laureata in una università religiosa, non cattolica, non è cattolica, è evangelica. A 35 anni, come è stata anche giornalista di One American News Network, o ANN, che è un canale ipertrumpiano, al confronto Fox News e la CBS. Formalmente è un'assistente esecutiva, ma di fatto è diventata la detentrice del cancello oltre il quale nessuno passa, oltre il quale nessuna informazione passa. È il filtro, insomma, lei è non solo il filtro d'accesso a Trump, ma è anche la persona che amministra i suoi social. Quindi tutto quello che pubblica Trump in realtà è filtrato da questa Natalie Harp. Non so se vi rendete conto.
5: Che ne pensa?
6: Lo staff di Trump è terrorizzato e sta facendo trapelare. Improvvisamente sono arrivate tutte queste notizie su questa donna, che in realtà era al suo fianco da tempo, ma perché? tutte queste notizie stanno arrivando, proprio perché i funzionari, gli aiutanti, i collaboratori sono preoccupati dal suo iperpotere. Pensate che pare che la ballroom, l'abbattimento della East Wing, dove aveva gli uffici Melania, l'abbattimento della East Wing, dove aveva gli uffici Melania, per costruirci sopra la ballroom, sia stata suggerita da lei.
5: È tutta un'idea
6: di Natalie Harp, che poi Trump ci ha costruito sopra tutte le teorie della sicurezza.
5: È una signora, il nostro programma cerca di mantenere una, però a questo punto hai nominato Melania l'ascesa di Natalie Harp vuol dire qualcosa per Melania.
6: Dunque, prima di tutto io, come la 95% dell'opinione pubblica americana, sono convinta che il rapporto tra Trump e Melania non è più un vero rapporto matrimoniale oramai da anni. I due rimangono così in questo rapporto di collaborazione. Come abbiamo visto, Melania ha il suo interesse, perché il documentario che gli ha fatto Bezos, che è stato uno dei più grandi flop al botteghino, e che ora torna con una serie televisiva, quindi credo che sia il primo grande flop che si traduce in una serie televisiva.
5: Quindi, anche questo.
6: Che Melania ha il suo tornaconto a stare a fianco a Trump, non si è fatta vedere per un mese, si è fatta rivedere giusto di sfuggita adesso la domenica scorsa, ma non credo, e veramente non credo che lo creda nessuno, che Natalie Harp sia, diciamolo, l'amante di Trump. Non credo
5: abbiamo
6: per niente.
5: Fatto bene, chiarito. Pensiamo, abbiamo 30 piuttosto, secondi, però che piuttosto semplicemente, il fatto di avere questa presa, di filtrare le notizie.
6: Perché lei fa quello che vuole lui. Lei gli fa vedere quello che lui vuole vedere, e lo tiene contento. La realtà, la guerra in Iran che va male, la guerra in Ucraina che va male, l'inflazione che va male, eccetera, lei glielo tiene lontano, gli stampa tutte le cose che vanno bene. C'è stato un incidente su un aereo, c'è stata una turbolenza aerea, e le cose che lei aveva stampato e che Trump aveva sulla scrivania sono caduti per terra, e i suoi collaboratori sono andati a raccattarli, ed è venuto, che cosa erano? Lettere di ammiratori, articoli di ammiratori, eccetera eccetera. Questo è quello che lei gli mette
5: blandire
6: in mano.
5: Blandire il capo.
6: Sì.
5: Anna, ci dobbiamo fermare. Allora, intanto, appuntamento tra 7 giorni con Visto dall'America. Se volete scrivere ad Anna, ovviamente leggo io molto volentieri le vostre mail, vistodallamerica@protonmail.com. Anna, appuntamento tra 7 giorni.
6: Appuntamento tra 7 giorni, speriamo più freschi.
4: E questo era Visto dall'America di Antonello De Fortuna con Anna Guaita. Andiamo a concludere la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Lo facciamo come ogni domenica con la conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella. Lo facciamo anche oggi grazie al contributo di Michele Lembo.
7: La conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, che stiamo per ascoltare tra poco, è una registrazione che risale al 20 marzo del 2005. Come sempre, moltissimi argomenti centrati anche sull'attualità di quelle settimane, in particolare i referendum abrogativi sulla legge sulla procreazione medicalmente assistita, le iniziative radicali anche per il dopovoto. Si pensava appunto anche allo scenario che sarebbe uscito da quel confronto, e lo scontro tra le forze politiche era anche sulla data del referendum, il ruolo della Chiesa Cattolica in quelle settimane e la campagna per l'astensione. Questo è un argomento di cui sentirete ampiamente nella prima parte, e anche le dichiarazioni in quella occasione di Giulio Andreotti e la posizione delle gerarchie vaticane. Marco Pannella poi coglie l'occasione per ricordare Ernesto Rossi, la sua analisi, la sua critica del soggetto dello Stato, della città del Vaticano, poi ancora come sempre poi l'analisi anche dello scenario politico italiano di quelle settimane, le posizioni del centro-sinistra, la condotta del governo del centrodestra anche rispetto alla Unione Europea. Altro argomento, la questione della grazia, su cui Marco Pannella si impegnò moltissimo in quella stagione, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, appunto, che fu coinvolto nella discussione che poi si concluse con il chiarimento del percorso istituzionale della concessione della grazia, di cui peraltro si è anche ridiscusso ultimamente, ma si parla anche di eutanasia e di fine vita, e qui si ricorda anche il precedente di Emilio Vesce, e come sempre poi le iniziative radicali sulla giustizia e sul fronte dei diritti dei detenuti. Queste alcune delle questioni di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, e questa volta torniamo al 20 marzo del 2005. Buon ascolto.
8: Radio Radicale, eccoci allora all'appuntamento settimanale con Marco Pannella. Siamo in diretta su internet alle 18.40 e poi voi ci ascoltate adesso attraverso Radio Radicale alle 22 oppure in replica la notte oppure alle 11 del lunedì mattina. Le notizie che i temi che sono stati affrontati dal Comitato dei Radicali Italiani che si è chiuso qui all'Hotel Ergife, dove stiamo registrando questa trasmissione domenica pomeriggio, riguardano in prima battuta naturalmente il referendum e tutte le sue conseguenze. Pannella è intervenuto un paio di volte in questa ultima giornata, una per la verità solo per una breve dichiarazione di voto, ma molti sono gli aspetti che si possono approfondire nella questione del referendum. Poi naturalmente ci sono altri temi che riguardano il ruolo della Chiesa a livello internazionale, e che è stato tema che pure è stato toccato ed è in fondo un approfondimento. L'altro tema che è caldissimo è quello delle firme, che però ormai è diventato un giallo più che invece un tema, anche se oggi domenica c'era un editoriale di Ostellino sulla questione sul Corriere della Sera. E poi naturalmente la politica estera e le iniziative dei radicali. Io direi, se Pannella è d'accordo, di cominciare proprio dai lavori del comitato e di una proposta che tu hai fatto al comitato, come una proposta ancora da approfondire, di cui vi è traccia nella mozione, ma non ancora definizione completa. La proposta di un'assemblea, di una grande assemblea. Tu hai evocato l'assemblea dei mille che ricostruì di fatto l'area radicale. Sì. Che cos'è questa tua proposta? Vediamo di approfondire.
9: Sì, a me preoccupa semplicemente, preoccupava una situazione, cioè quella di fare la campagna sul referendum e registrare ormai in piena estate, temo, o quasi, i risultati e le sue conseguenze e poi riparlarne in autunno, salvo lamentarsi per una ventina d'anni se è andata male, o salvo dormire per sei mesi sulla vittoria, sì da poi rendere agevole in questo Parlamento che ha approvato la legge 40, magari, che so io, abolire la legge sull'aborto o cose del genere, perché tutto è possibile. E quindi anche perché questo è un modo per dare il suo valore nel contesto temporale, nel contesto quantitativo, direi poi ci arriviamo anche geografico, geopolitico, il referendum italiano, il nostro referendum. È un referendum sul quale o noi riusciamo a richiamare l'attenzione del mondo, si sarebbe detto una volta e lo dico, sull'importanza di questo scontro adesso in atto in Italia, come scontro che è lo scontro di frontiera fra le forze liberali, democratiche, antiautoritarie, quelle autenticamente religiose e non confessionali, E fra questo blocco storico umano e l'altra, la frontiera, è un momento di espressione durissima, violenta, pressoché inedita, perché la proposta di una gestione autoritaria degli individui e degli stati venga ad affermarsi. Questo è il confronto e lo scontro. A questo punto quindi mi è venuto spontaneo, tra gli altri meriti degli interventi, delle relazioni, delle repliche di Daniele, Capezzone, vorrei sottolineare un accenno che ha fatto nella sua replica. Lui ha ricordato che il 12 maggio 74, quando andammo a votare per un referendum che poteva ad altri apparire incerto se non quasi perdente come Enrico Berlinguer, io giunsi

spiegazione all'interno dello schieramento della sinistra in primo luogo, ma anche di quello di tutta la politica italiana. E fu l'estate nella quale Pasolini sul Corriere della Sera disse: qui faccio il volantinaggio per esprimere le ragioni e gli obiettivi dello sciopero di Pannella, e lì già c'era quello di incardinare in tempi previsti e regolamentari il dibattito sull'aborto, e d'altra parte sarebbe accaduto che dopo sette mesi il magistrato Casini avrebbe fatto arrestare Adele Faccio, Gianfranco Spadaccia, e quindi ci trovammo già ad accogliere quell'evento, avendo ottenuto da Enrico Berlinguer qualcosa di estrema importanza. Ma perché avevamo previsto, eravamo già in sciopero, no? Eccetera. Quello dell'annunciare che il Partito Comunista avrebbe nel mese di settembre, fu cosa che Berlinguer disse a me in un colloquio ufficiale, ma che non era stato preceduto da nessuna riunione politica della direzione comunista. Questo fu Tatolo, confermò, eccetera. Berlinguer disse: vabbè, ora ho capito, a settembre sarà anche il progetto per l'aborto nostro comunista. Mentre ancora 6 mesi prima l'Unione Donne Italiane accusava la prospettiva della lotta per l'aborto come un'espressione probabilmente della putrida realtà borghese contro i sani riflessi popolari. Adesso a me pare che noi dobbiamo in qualche modo risituarci nella stessa prospettiva, cioè essere pronti a difendere l'eventuale vittoria e ad affermarne le coerenti conseguenze politiche e anche legislative da una parte, o far fronte ad una mancanza del quorum, cioè alla vittoria, a quella che comunque in tutto il mondo sarebbe una vittoria dei sì, e che l'Italia invece vedrebbe il successo della gerarchia vaticana, di questo gruppo di potere che oggi occupa la Chiesa Cattolica, oltre che le istituzioni italiane e non solo quelle italiane. Da questo punto di vista vorrei ricordare, l'ho già fatto, sulla base di un intervento di Maurizio Turco, una citazione che ha fatto di una affermazione in Parlamento francese del Presidente del Consiglio Combes, che esattamente 100 anni fa fece approvare una legge sostanzialmente di spogliazione della Chiesa Cattolica delle sue ricchezze immense che vi erano in quel periodo ancora. La citazione fu questa. No, la citazione è questa di dichiarazione di 100 anni fa. Il Vaticano, dopo aver occupato la Chiesa, adesso pretende di occupare lo Stato e gli Stati. È esattamente quello che noi stiamo dicendo. Quello che diciamo in difesa della libertà di religione e soprattutto dei diritti umani fondamentali del credente cattolico, silenziato come non mai attraverso il gioco dei rapporti del Vaticano con i potentati economici, finanziari e a mio avviso anche criminali come quelli degli stati totalitari nei quali il Vaticano continua a fare accordi concordatari o meno. E quindi mi sono detto, noi a questo punto dobbiamo chiedere come inizio della campagna referendaria a tutti coloro che danno e comprendono il valore di questo scontro, nei suoi termini generali, poi ci verremo. Sarò molto interessato ad ascoltare a Radio Radicale Giuliano Ferrara e magari Agnoli, eccetera, parlarci di questo oggetto, che è l'embrione di questo oggetto.

0: oggetto di conversazione, di dibattito, mentre noi riteniamo che quello che è in causa è ben altro che l'embrione, è in causa la democrazia, la libertà religiosa e anche un disegno evidente che va messo in luce. Il gruppo di potere oggi Vaticano, anche sicuramente approfittando delle condizioni di salute, della condizione menomata di libertà del pontefice, sta cercando di dimostrare alla vigilia più o meno lontana, ma insomma del probabile dimissioni lui dice che non le dà, vabbè, dico comunque della probabile necessità di eleggere nei lustri futuri un pontefice, è quello di dimostrare che la linea talebana della Chiesa Vaticana e simoniaca del Vaticano nei confronti della Chiesa è quella vincente, cioè perché in tutto il mondo l'Episcopato, le strutture chiesastiche che vi abitano siano capaci di fare come in Italia, adesso per esempio in Argentina, in Spagna e in altri stati che hanno già individuato. Si tratta quindi, dicevo, di rendere consapevoli che la sconfitta dello schieramento governativo e di buona parte, qualitativamente parlando, dell'opposizione in Italia su questa legge 40, che questo schieramento, se vince nemmeno più per delega ma in obbedienza, come ha detto oggi Andreotti,
1: sì,
0: se vince questa prova referendaria, è chiaro che potrà affermare che la Chiesa italiana, che il Vaticano, può offrire attraverso anche il nuovo pontificato la possibilità di vincere contro il secolarismo, contro il lassismo, contro il relativismo, contro tutti gli altri ismi, e congiungersi, peggiorandola, con i peggiori istinti sia del fondamentalismo islamico sia dei fondamentalismi anche delle chiese riformate o protestanti, per esempio negli Stati Uniti. Perché se in Italia è possibile proclamare che l'embrione ha un diritto alla vita pari a tutito meno, un diritto personale, no? Alla vita, alla salute, alla vita, eccetera, beh, figuratevi se questo non significa finalmente un salto di qualità della campagna antiabortista negli Stati Uniti di coloro che hanno questa posizione, a cominciare dal presidente Bush, parlo dell'aborto. Beh, è evidente che sarebbe un non senso in Italia, ma in tutto il mondo, quello di difendere e tutelare il diritto assoluto alla vita dell'embrione e poi non blindare ancora di più in ogni modo il diritto alla vita del feto, non più del concepito. Cioè è chiaro che questo basterebbe, noi potremmo prestare l'85% dei più prestigiosi, immeritatamente o meritatamente, costituzionalisti italiani per trovare argomenti giuridici per dire che ipso fatto, per il solo fatto che si accetta questa sacralizzazione del diritto dell'embrione, che evidentemente questo deve estendersi all'embrione divenuto feto. Ecco, allora
1: non è d'accordo.
0: Chi?
1: Ferrara non è d'accordo.
0: Vabbè, mi fa piacere.
1: Poi sostiene che, però anch'io penso che poi
0: no, vabbè,
1: non sarebbe lui. Poi.
0: Io infatti ecco, con Giuliano molto volentieri continueremo a discutere, ma proprio devo dire lo seguirò molto poco a discutere se l'embrione, lo zigote, l'embrione, l'altra cosa come si chiama, l'otto.
1: L'ovocita.
0: Non l'ovocita, quell'altra cosa.
1: Ah, ho capito, quella con due
0: gli otti. Gli otti.
1: Non me lo ricordo.
0: Va bene, chiedo scusa, ma questo dimostra però qualcosa.
1: Sì.
0: No, non mi appassiona, non mi pare essenziale. Comunque che questi diritti non sono la stessa cosa, uno magari è di più un diritto perché è più debole, perché si vede meno, perché è più virtuale, eccetera. Quindi il problema è un altro, è il diritto dei viventi, innanzitutto il diritto dei titolari coscienti e consapevoli, tranne appunto malattie, ma viventi e consapevoli dei propri diritti, che possono quindi essere, non a caso le legislazioni civili le prevedono, tutelate da coloro che sono tutori degli individui viventi malati, provvisoriamente incapaci di intendere e di volere. Cioè è sempre il diritto e diritto di chi può esercitarlo, no? E non diritto di colui quale non ne sa nulla, e con questo si ottiene la demolizione anche del concetto stesso di diritto e di leggi da parte del potere assoluto e sempre più impazzito Vaticano.
1: I diritti dell'embrione,
0: insomma. Sì, sì, ma poi i diritti, poi veramente i diritti naturali verranno un giorno e poi diranno anche quello degli stafilococchi. No, perché no, come Liffredi ha dichiarato nei giorni scorsi, no, guardate che se il problema è dei viventi, a questo punto non solo, avremo il dovere di essere vegetariani, posto che la vita vegetale poi non si debbano riconoscere le stesse caratteristiche, eccetera. Ma bisognerebbe risolvere anche un altro dato, che noi respirando sterminiamo germi presenti nell'atmosfera, nell'aria, a miliardi, e quindi anche qui si porrebbe. Ma questo è semplicemente una dimostrazione che ci troviamo dinanzi ad una follia scatenata dai potenti, quelle cose che se fosse fatta a livello di un dibattito filosofico e via dicendo avrebbe interesse, certo, ma che nel momento in cui invece la tesi è la legge che vogliono imporre dei prepotenti potenti, allora ci troviamo dinanzi al rischio che l'umanità deflagri proprio per impazzimento dei poteri che lo dominano. E allora in questo, quindi ho detto benissimo, adesso allora dobbiamo avvisare tutti coloro che erano, fossero tuttora convinti dell'importanza nel mondo e per la loro coscienza e per il loro mestiere, no? Questo referendum rappresenta questo, il pro o contro tutto questo.
1: Dobbiamo avvisare?
0: Subito e dirgli benissimo, riuniamoci a congresso, a assemblea, 3 giorni dopo, per dare i tempi organizzativi, ma signore, 3 giorni dopo l'esito referendario, quale che esso sia, per affrontare la nuova situazione, i nuovi impegni conseguenti al trionfo, alla sconfitta, a quello che è.
1: Momento, qua c'è un passaggio delicato, perché io avevo capito, poi uno procede per successive approssimazioni, ma è inevitabile, che questa, diciamo, iniziativa di riunione, di assemblea, di convegno, di congresso, fosse una cosa relativa alla realtà italiana. E così mi pare peraltro sia scritto nella mozione, o giù di lì. Invece tu adesso mi pare stai allargando il campo,
0: sì,
1: è una specie di assise mondiale.
0: Ma no, quella manifestazione ovviamente, io penso anche con la procedura dei 1000 che ho evocato,
1: sì.
0: Adesso sto proprio riflettendo, no, sulla le modalità e l'articolazione. Direi che noi dovremmo e potremmo raggiungere prima, per evitare di fare cose troppo particolari, dovremmo propagandare questa proposta e dicendo: se vi sono 1000 persone che convocano con quasi questo testo questa manifestazione si terrà. E la manifestazione deve essere quella di trarre le conseguenze dell'accaduto, la vittoria o la sconfitta. Per far questo però nel mio primo, ho sottolineato la necessità di coinvolgere nella lotta italiana referendaria al massimo coloro che stanno sostenendo, finanziando i referendum che si sempre sullo stesso tema che si devono fare dal Texas a non so quale altro paese, no? A coloro che si sono accorti essendo fondazioni con immensi patrimoni che non se ne sono accorti e non hanno fatto nulla. Noi ce ne siamo accorti con l'associazione Coscioni, i radicali italiani e per i radicali transnazionali, che all'ONU si rischiava di veder passare con un colpo di mano una legge 40, no, vincolante attraverso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Abbiamo scongiurato e contribuito a scongiurare, grazie al Belgio, alla Francia, ad alcuni riflessi di alcune maggiori, anche da altri esponenti del Consiglio di Sicurezza, Inghilterra e Francia, e dall'altra gli Stati Uniti, che rappresentavano appunto con il Costa Rica e l'Italia il fronte opposto. Allora, questo, devo dire, questa frontiera è una frontiera che avrà importanza per il Texas tanto quanto, se non di più, il suo referendum locale, perché il suo referendum locale, inoltre, se poi diventa un successo in una situazione nella quale nel mondo il successo italiano, l'occupazione da parte della Chiesa italiana del pontificato attuale che è già in atto, ma del pontificato futuro che è prevedibile, beh, questo è cosa molto grave. Naturalmente per noi c'è il problema di come raggiungere. Avremmo bisogno di avere un testo che cercherò nei prossimi giorni di mettere a punto da pubblicare nei maggiori giornali quotidiani statunitensi. Noi non abbiamo il mezzo nemmeno per farlo su una pagina di un quotidiano importante in America, e quindi su questo dobbiamo sperare di riuscire a coinvolgere energie, risorse umane e quindi anche economiche e finanziarie che ci permettano questo. Ecco, per rispondere alla tua domanda, è qualcosa che parte dal fronte italiano, che si incardina e vive nella realtà italiana, in modo particolare a partire dalle lotte del Partito Radicale e dei soggetti radicali italiani con gli alleati, che questa volta si manifesteranno, speriamo, con maggiore tempestività e con maggiore concretezza di quanto non sia accaduto dalla campagna per la raccolta delle firme, no, che c'è stata, e quindi nello stesso tempo unire questi due aspetti, calcolando d'altra parte che l'associazione Coscioni già aveva dichiarato, ha già tenuto a Roma ad ottobre una sessione, diciamo, precostitutiva, costitutiva del Congresso Mondiale per la Libertà della Ricerca e via dicendo, no? E calcolando quindi che era già prevista l'organizzazione internazionale di uno strumento che non a caso poi si richiamava o si richiama, anche con le pecche e i limiti che ebbe, ma anche con l'importanza e la dignità che ebbe, il Congresso per la Libertà della Cultura, dove c'era Ignazio Silone, Eliot e tanti altri.
1: Insomma, evocazione per evocazione, si può fare un parallelo con l'Assemblea dei Mille e contemporaneamente anche con l'appello dei Nobel contro lo sterminio per ferro?
0: Nelle ambizioni è sicuramente come il manifesto appello, ma quello mi venne dopo qualche mese. Adesso vediamo. Ma sicuramente è quella del manifesto appello, che ricordiamo 140 Nobel nei 5 anni successivi sottoscrissero, man mano che magari cambiavano, alcuni non ce n'erano più ed altri venivano. E d'altra parte, anche per quel che riguarda il soggetto complesso radicale, i soggetti radicali, il soggetto radicale è qualcosa che appunto ricorda bene nel metodo mi venne quella idea, quel suggerimento, mi pare ero a Santo Domingo, non so dove fossi, no? Che portò poi a questa Assemblea dei Mille che fu feconda di grandi risultati.
1: Senti, intanto però c'è un problema immediato molto più italiano, la data del referendum, che ancora non è fissata.
0: Allora, in effetti è bene parlarne più di quanto non abbiamo fatto, non abbia fatto io la volta precedente. Bene, guardate, io sono stato francamente dispiaciuto dal fatto che uno giornale che mi pare sta acquisendo direi contributi informativi, formativi, di dibattito importanti, il Corriere della Sera, nella gestione di Meli, di Mieli, e abbiamo avuto da prendere atto che io qui ho l'altro giorno, proprio a proposito della data, detto: ma non è che a questo punto il governo liberale o ex liberale o già liberale o futuro liberale, il governo Berlusconi comunque pensa o finirà per fare il duplicato di quella cosa che definimmo indecente, ignobile, eccetera, che fu propria del predecessore del governo Prodi. Ecco, sul Corriere della Sera stesso è venuto fuori Pannella diffida, minaccia Berlusconi di non fare, di non fissarle a giugno, che sarebbe vergognoso, ignobile, eccetera. Beh, devo dire, in termini politici è una deformazione molto grave, me ne dolgo e vorrei correggerla, che fosse corretta, di quello che dice. Io quello che ho detto in questo caso corrisponde a quello che penso e che non ho nascosto in passato, e i fatti che vengono fuori non mi danno torto forse, ed è cioè che Berlusconi, con tutto il male oltre che al bene che gli si vengono riconosciuti dagli uni e dagli altri, una cosa come Storace per altro verso si deve e si può riconoscere, che contengono con sé i propri anticorpi, hanno posizioni, il governo Berlusconi che va ai senatori e ai deputati e gli dice: ho promesso a Ruini che sta legge la votiamo adesso, prima di Pasqua, no? E prima di Pasqua fu votata. A questo punto certamente su questo ci sono stati dei problemi, non in Biondi, che sì, ha fatto qualche dichiarazione, ma vuol dire la Prestigiacomo, e dopo un anno vediamo che è la cosa più seria, nella Boniver, no? Che hanno contestato e deplorato questa scelta. E infatti in tutta Italia è esplosa l'anno scorso questo sdegno contro questa legge, che purtroppo per le inadeguatezze di allora, che spero ardentemente e credo di avere buoni motivi perché questa speranza non si riveli una illusione, dicevo, per la politica anche del DS di allora, no? Di marzo-aprile, accadde che su questo ci si mosse così male, così incerti, con così poca chiarezza, in una linea politica così oggettivamente marginale o subalterna, per cui invece di raccogliere con tranquillità e superare 5 milioni di firme, se ne sono con affanno raccolte poi il milione o le 700-800 mila che furono raccolte a settembre, con grave rischio di non farcela. Quindi allora quella fu la situazione. Adesso, quindi, tornando a bomba, abbiamo una situazione che mi è chiara. Io vorrei dire, parlando con Berlusconi, ho ribadito: guarda, c'è una cosa molto chiara. È chiaro chi pretende, ed è ormai sicura, che tu fissi come Prodi a giugno, e il 5 magari è peggio del 12, a giugno questa roba, solo per contribuire in modo attivo con una scelta che altrimenti a parte Socci nessuno può giustificare giugno invece che maggio, in una situazione come questa, guarda che tu ti esporrai alla necessità di censurare la reazione nostra e di molti altri e dire tu sei la fotocopia del peggio comportamento di governo del tuo oppositore e del ministro di Essino Giorgio Napolitano, no? Questo è il discorso che gli ho fatto. Mentre tu hai azzeccato, perché l'ultima dichiarazione o l'unica che tu hai fatta è quella che tu intendevi da capo del governo di farti carico non di ostacolare ma di secondare da parte di coloro che volessero usare il loro diritto dovere referendario di secondare questa partecipazione civile, facendoti carico da buon padre di famiglia, no, della buona gestione del funzionamento democratico del referendum. Se questo non farai, è evidente che comunque si vedrà come va a finire, ma qual è il nostro comportamento è chiaro, anche perché ti faremo carico di essere adesso peggio di quanto non fu infame il comportamento di Prodi e di Napolitano. Allora, ho anche detto a Berlusconi l'opposto di quello che adesso da 8 giorni i compagni di S, meritoriamente noi siamo associati a loro, dicono davanti a Palazzo Chigi, e ora di decidere decidete. Ma io stesso ho detto a Berlusconi, ma scusami, poi un'altra cosa, se proprio decidi di fare questa bella trovata, una ennesima, a non essere masochista ricordati che Pisano ti ha raccontato balle dicendo che l'ultimo termine utile era venerdì scorso, no? Per stabilire una data teoricamente anche sul 29 maggio e tu invece la puoi dire entro il 9 aprile. Allora, c'è 2 o 3 regioni che forse sulla base di questo cascano da una parte o dall'altra. Beh, ripeto quello che gli ho detto, quello che ci ho tenuto. A me interessa che tu lo dica dopo il 4, perché per me l'esito delle elezioni regionali francamente non mi, come radicale non mi riguarda, e nemmeno come referendario, perché, vabbè, per i fatti che sappiamo, Marrazzo è un laico, come dire, Storace ha assunto dei toni da manager moderno del clerico fascismo antico e vecchio, no? Ma insomma fra i due non so chi ho da temere di più, se quello che si presenta com'è, e quindi magari possiamo anche batterlo, è quello che dovrebbe essere il suo oppositore Marrazzo, che invece ci sembra garantirci lo stesso servaggio rispetto ad Oltretevere, infinitamente più grave, perché sarebbe un inganno fatto alla stragrande maggioranza dei suoi elettori. Ecco, no? Quindi, dico, quindi a Berlusconi ha detto guarda, a me vale quello che vale, non avevo nessun'altra arma che quella logica del confronto politico. Fa comodo guadagnare il più tempo possibile per cercare di convincerti a non fare un'altra cosa che di liberale ha solo, come dire, la materia che può rendere ignobile il comportamento del governo. E ho detto d'altra parte, per quel che mi riguarda, io personalmente, non è che se tu vai invece, lo decidi adesso, non è che interverrò nelle elezioni del 4 aprile dicendo quindi non votate per questi, perché io diffido molto di più in questo momento della posizione di Prodi che della tua, perché quella di Prodi la ritengo da doppia verità, da triplo binario, da quarta doppiezza, e almeno la tua, io credo che la stragrande maggioranza di coloro che sono laici prima di votarti avranno bisogno di qui al 4 aprile di stare bene attenti a quello che succede, beh, o altrimenti non escludo che comunque non c'è bisogno, non ci sia bisogno del mio aiuto, perché ti sanzionino con il loro voto anche in questa occasione. Non diciamo noi vi appoggiamo meno. Adesso qual è? È vero, la porta è stretta, ma fino a quando non hanno deciso, devo dire, le vie del Signore, ma anche quelle della politica, anche le nostre, sono sempre infinite. Personalmente, che Berlusconi prenda la decisione prima, potrà regalare una regione o due ai suoi oppositori, ma fra i quali possono esserci delle persone che sono della Margherita o appartengono alla posizione Marrazzo, che è quella che mi preoccupa enormemente. Quindi, insomma, diciamo, dagli amici mi guardi Dio, insomma, io da te mi guardo tranquillamente. Devo dire che, essendo molto franca, leale, attendibile, comprensibile, ho l'impressione che prima del 4, vedremo se dopo l'ascolto di questa nostra conversazione ci sarà una conseguenza diversa, ma se no, grosso modo, l'impressione che non è che adesso il venerdì di Passione il Consiglio dei Ministri si riunisce e mette a morte questa speranza civile, no? E quindi verrà dopo, saremo a vedere, ma di qui ad allora io dico, ho detto a Berlusconi, se avrò occasione continuo a ripetere, state accorto, come diciamo noi non padani come voi, state accorto, rifletti, se tu vuoi scegliere lo scandalo di fare per una volta o per l'ennesima, questo non sta a me dirlo, il buon padre di famiglia come presidente del governo, tenendo fede all'intuizione per la quale hai raccontato quella roba che ho ricordato prima, no? Seguirò, no? Soprattutto il dovere e anche il piacere, lui diceva, di servire piuttosto che ostacolare coloro che questa decisione vogliono compierla, questa di andare a votare al referendum e di votare sì, no? Ma comunque chiunque sia voglio farlo. Se la mantiene poi vediamo, se a questo punto si inserisce nel discorso un altro fatto, cosa succede se per il 4 giugno mi pare impossibile per i tempi dell'ONU, ma in termini di schema, se il 2 aprile, ma torno a dire tecnicamente quasi impossibile, basta che si sa che non abbiamo, anzi è impossibile, ci fosse la tua decisione da buon padre di famiglia, che smette di far prevalere i sensi di fazione nei confronti della Bonino, se a questo punto, facendo buon governo e non per i contatti fra di noi, l'ONU si rafforza, il mondo si rafforza con l'incarico a Emma di un compito così importante, e poi in più tu poi dopo anche fissi al 29 maggio. Spiegalo a Gianni Letta, spiegalo anche a Ruini e agli altri, perché è vero che se tu obbedisci e non reagisci, è vero che a questo punto ti magnificheranno, bravo, dopodiché sarai liquidato. Avranno spremuto da te tutto lo spremibile e potranno ringraziare per le cose più marginali che Prodi assicura e la sinistra deve assicurare. Questo è il discorso che ho fatto, che faccio, che rifarei, che approfondirei se mi verranno aiuti ad approfondirlo, ma sfido chiunque nel fronte laico, nella sinistra, a negare che questo discorso sia il discorso che tutti loro dovrebbero augurarsi che io facessi e che sto facendo.
1: Sì, mi sembra chiaro, quest'ultimo esempio che hai, cioè questo scenario che hai proposto, sì, mi sembra chiaro la logica della, cioè c'è una convenienza di Berlusconi, però poi c'è anche una convenienza per i referendari nello scontro.
0: Innanzitutto la convenienza per la, veramente per la democrazia, per la cosa, eccetera. Uno, è indubbio. È indubbio che i tuoi alleati principali invece la ritengono una cosa meglio da evitare, perché bisogna mettere a morte questo referendum. Allora, io al tuo posto direi una cosa, che se tu fissi per il 29 maggio, vabbè, si incazzeranno per 3, 4, 5, 7 giorni. Succede, ma che voi fate? Scomunicano, no. Poi tu gli dai l'8 per 1000, poi voi gli date la legge invece che 40, quello 400, 4000, 40000, se non cambiate. E se invece la tua immagine è demonizzata, molto più che demoniaca, onestamente. Ti ricordi con Craxi, Belzebù?
1: Sì.
0: E coso?
1: No, era Andreotti, oggetto di Craxi.
0: Sì, no, oggetto, ma era Belzebù o Belfagor, appunto. No? Allora tu che sei Belfagor, ma insomma passi ormai per Belzebù, che cosa succede se scoppia un casino? Perché scoppia, o dovresti pagare perché scoppi. Tu fissi anche il 29 e ti riesce quell'atto di governo che tentò per la verità di fare Giuliano Amato come Presidente del Consiglio e non gli riuscì, proprio sui, perché allora c'era anche Dini che aveva come candidato Migone. No, ecco, però è indubbio, se tu porti a casa questo risultato, queste due cose, in una situazione nella quale te e io sappiamo, possiamo dire, anche guardandoci negli occhi, tu come ti guardi con Bossi, insomma, non ci guardiamo in quel modo degli occhi, e magari giurando sulla testa dei vostri figli che appunto non abbiamo contrattato nulla, fra di noi abbiamo dialogato. A questo punto voglio ricordare che questa non è una cosa artificiosa. Per tutto il periodo Moro e poi per il periodo D'Urso, io affermai la differenza fra il dialogo e la trattativa. Ti ricordi?
1: Adesso stai facendo un paragone indiretto fra Berlusconi e le BL.
0: Dico che è una nostra posizione, che avendolo avuto perfino rispetto ai compagni assassini, a quelli di Via Gradoli o a quelli che si rifacevano, insomma, a quelli che raccontavano a Prodi di Via Gradoli, perché poi tutte queste le cose, o raccontavano a Scalfori di D'Urso, eccetera, che magari ci metteva la vita e ci rimetteva il professor Galvaligi in questa frequentazione fra l'Espresso e gli altri. Fai bene, ma io, come sai, sono dolosissimo nel mantenere aperta questa inciso. Dico, a questo punto io onestamente dico, ma tu avresti tutto l'interesse che l'indomani ti attacchino ferocemente per 5 giorni, perché cosa accadrebbe nel paese nel vederti messo sotto accusa perché hai fissato il 29 maggio contro tutti gli interessi di parte che tu c'hai e avere riportato un successo nella politica internazionale all'ONU come quella della Bonino? Queste due cose messe assieme, ho l'impressione, dico molto francamente, che lui non ce la faccia più a reggere un ragionamento di questo genere, né lo ha ascoltato. Sono convinto che si è interrogato, sono convinto che le persone più vicine a lui si saranno preoccupate delle possibilità, come dire, di dialogo fra di noi, delle loro conseguenze, quindi non ci conto per nulla. Però devo dire che lascio aperta, almeno in teoria, con quella teoria che ho sempre detto, quando dico teoria, penso al Partenone, penso alla teoria di formiche attorno che ti crea poi la teoria dei fatti. E io ho raccontato qual è la teoria di formiche, di fatti quotidiani che faccio in questo momento su quel fronte.
1: Ho capito, non è che rischi la scomunica, ma semmai poi viene anche un buon riflesso, insomma, è questo.
0: Lui sul piano dell'immagine sono convinto che se fossi uno addetto a pagamento alla sua immagine, su questo gli direi che nulla potrebbe garantirgli una messa in crisi di lui come Belzebù invece che Belfagor, no? Come queste decisioni.
1: Oh, più va avanti la data, lo dico io per inciso adesso, più va avanti la fissazione della data, però, e più poi dovremo scadenzare l'iniziativa con il foglio, perché l'accordo.
0: Sì, vabbè, ma quello possiamo pure anticiparla, poi ne parliamo.
1: Poi,
0: no?
1: Poi bisognerà riparlarci.
0: Mentre invece, quello che voglio dire, non è un caso che in questa situazione io spero nei prossimi 2, 3, 4 giorni di proporre un piano di convocazione e di testi di convocazione della quella che la mozione chiama, no, una grande assemblea per i diritti, scusami un secondo, di un congresso italiano per i legali, occorre mobilitarti per questo tentativo di tenere degli stati generali delle forze, non gli, ma degli stati generali delle forze. Quindi comunque il termine a quo per l'inizio di questa campagna è questa settimana, sì, se è possibile la prima metà parte. Lo ripeto, quale? Chiederemo a tutti coloro che hanno a cuore questi valori in causa, a tutti coloro che non vogliono limitarsi a fare gli scongiuri rispetto alla situazione o non vogliono accontentarsi di una vittoria senza indomani, come la vittoria sul finanziamento pubblico, come la vittoria, ma tutte le altre vittorie referendarie tradite, che vogliono invece, ebbene, gli chiediamo di sottoscrivere un testo di invito e di convocazione, presumibilmente in questa sede stessa, questo bisogna vedere, no? O al Palasport, spererei, ma qualcuno ce li deve dare, sentiremo le Veltroni, o, insomma, da quelle parti lì. Scusa?
1: Dipende da lui.
0: Da chi dipende?
1: Beh, credo dai proprietari, ora si chiama palla automatica, non so come.
0: Vabbè, sì, vabbè, ma insomma in Italia palla automatica è abbastanza nuova, no? Come sì, società. Sì, sì, sì. Le società abbastanza nuove in Italia ritengo che siano tutte raggiungibili o con gli uni o con gli altri.
1: Sì. Senti, abbiamo parlato dell'assemblea, abbiamo parlato della data, però non possiamo non parlare, anche se il tempo un po' incalza, non possiamo non parlare dell'astensione. Da due profili quantomeno. Da un lato la posizione di Scalfari, che oggi evoca, tu evocavi Comb, Scalfari evoca i reati penali. Proprio la settimana scorsa avevi citato Maurizio Turco che aveva ritrovato Zanardelli, il primo codice, e come. E Scalfari evoca però, ai sensi della legge odierna, anche il reato penale, anche ai sensi della legge concordataria. Della iniziativa della CEI. Sull'altro fronte però c'è il Presidente del Senato che invece è sceso in campo difendendo il giusto diritto dei Vescovi.
0: Beh, ma sai, i Presidenti del Senato oramai sono quelli che sono. Prima uno dei predecessori, o il predecessore, no, è uno dei predecessori di Pera, è Scognamiglio.
1: Sì.
0: Il quale referendario laico convinto, alleato di...
1: Sì.
0: Alleato sì anche di segni in queste esigenze di moralità della politica e via dicendo, ma laico soprattutto, non so se massone, un boh, come quello non ha nessuna importanza. Ahimè, io sono uno che vorrei una massoneria di cui poter mettermi qui il simbolo, ahimè siamo sempre più lontani da quello, ma comunque adesso anche lui risponde. Come il suo successore all'appello di Ruini, in effetti mi astengo pure io. Ha trovato una sua motivazione a caso, cioè, quella mattina ne ha scelta la prima che gli è capitata e non valeva la pena nemmeno di segnalarla, ma mi pare che lui doveva costituire anche una delle nuove aggregazioni liberali, sì, mi pare che venne anche a un convegno in cui io dissi andiamoci piano Arturo Diaconale, perché con questi insomma mi pare che c'era Scognamiglio anche in quella occasione.
1: Beh, insomma, questa questione della astensione e della CEI, in realtà però, parliamoci chiaro, a parte il Presidente del Senato, e lì si apre la questione delle dichiarazioni dei Presidenti delle Camere, ma sta facendo breccia però, perché tutti
0: all'anno
1: i
0: giorni
1: c'è qualcuno che dice...
0: Allora, io ho fatto le... Ma chissà se potessimo ascoltarla. Perché
1: si può.
0: Allora direi, possiamo ascoltare un istante su questo, come ho reagito, così magari il Corriere della Sera se ne accorgerà domani e potrà dare questa reazione a questo altro colpo bello che ha fatto il Corriere della Sera, no? Sul piano della informazione e dell'inseguimento delle verità e delle realtà connesse a un momento importantissimo della nostra vita. Allora, se è possibile, diciamo le ultime
1: partiamo
0: frasi.
1: Con quell'estrapolazione dall'intervento di Pannella di oggi pomeriggio.
0: Finisco ringraziando Giulio Andreotti. Ho sempre detto che quest'uomo che ho sospettato, ma forse così era 50-40 anni fa, di essere banalmente cinico alla romana, che invece ha finito, mi pare, nella sua vita a dar corpo ad un cinismo diverso, di sapore classico, di sapore greco. E infatti, nella sua dichiarazione di oggi, c'è la purezza della colomba e l'astuzia del serpente. Cosa ha detto? Mi inchino a ruini. Ha detto mi inchino. Giulio Andreotti è parola, tentata, qualche volta mancata, l'ho ricordato quando lui ci parla dei quattro sacerdoti che sceglie, no? E ci mette dentro Buonaiuti, ecco, no? Quello che ricordiamo, solo lui con l'assassinio di Pellegrino Rossi cerca di restituire alla storia italiana la verità dei suoi drammi, delle sue fra trasformismo e settarismi ed altro. Ebbene, io voglio dire, Giulio Andreotti, ti ringrazio perché oggi mi consenti, anzi mi obblighi davvero nella tua grande onestà intellettuale, nella innocenza dell'astuzia e nell'astuzia della purezza con la quale oggi hai scelto di svelare agli altri le motivazioni e la condizione nella quale ti trovo, l'inchino del referendum contro la legge, il diritto, il libro, la parola del referendum. Referendum e non reverendum. Grazie Giulio Andreotti, hai dato corpo per farci comprendere anche te l'attualità di quello che stiamo vivendo. Allora, mi pare che questa è una sintesi. Uno, qui non c'è nessuno che parla della legittimità, mi pare, o comunque non sono particolarmente sensibili, anche se tu hai ricordato che il regime concordatario, anche quello madamense, cioè quello craxiano e non quello mussolinense, no? Magari tutto ha salvaguardato un minimo di dignità e di decenza nella tutela dello Stato contro degli attacchi troppo gravi, e che quindi questo riguarderebbe ancora una volta quella sciagura italiana che, oltre alla partitocrazia, è la magistratura associata italiana, perché se c'ha ragione Scalfari, agiscono, si sono mossi? No, e non lo faranno, stiamo tranquilli, faranno tutto. Quindi della legittimità non parlo, nel senso dovrebbero parlare i giudici, i custodi del codice, non ci conto per nulla. D'altra parte anche le notizie che comincio a avere sul fatto che si estendono le indagini sul sistema fraudolento di sabotaggio dei diritti democratici e del gioco democratico in Italia con le liste, ma ovvero che indagano sulle firme, se sono genuine. Il problema non è quello, è che poi magari moltissime delle firme sono genuine, quasi tutte, mettiamo tutte, abbiamo visto con Alessandra che quasi nessuna, ma insomma che quasi tutte sono, facciamo quelle ipotesi, il problema è un altro, è che in genere, appunto quello che noi abbiamo denunciato, è che tutte quelle firme sono apposte su liste in bianco, perché se no, come si spiega, dovrei insegnare il loro mestiere ai PM, non ce n'è bisogno, il guaio è che loro hanno un doppio mestiere. Ma nel mestiere di PM, di inquirenti, dovrebbero sapere che il problema vero di massa che lede le istituzioni, che tra l'altro dovrebbe potere attivare per l'ennesima volta una cosa che, malgrado i 41 bis, i concorsi esterni, tutte quelle altre cose, non hanno mai attivato. La norma del codice dell'attentato ai diritti civili, ai diritti politici del cittadino. Non è proprio, chissà perché. Perché forse sapevano che su questo avrebbero colto tanti democristiani quanti comunisti, tanti cose, quindi su tante leghe, tante cooperative, tante leghe, tante banche e tante altre cose del genere. Quindi a questo punto devo sottolineare, il problema è che le liste, c'è stato anche un accenno, quello è diverso perché per il Consiglio Comunale, per sindaco, no? Ma a Venezia abbiamo letto delle dichiarazioni non smentite di Massimo Cacciari, che in più è un filosofo, eccetera, quindi insomma no, ma come si fa a mettere in dubbio? La notte precedente al deposito delle candidature, lui ha telefonato agli amici che si candidava e dopo 8 ore si è candidato. È possibile, dico io, che abbia raccolto le firme necessarie per essere candidato? O quelle firme stavano là, le hanno recuperate, o magari erano firme che avevano raccolto, non so, per passarle alla Mussolini o a Rauti in altre circostanze, o non so che, appunto, come misura prudenziale. Quello è un reato penale tuttora, indipendentemente dalle depenalizzazioni che ci sono. Quindi a questo punto io sono molto felice che...
1: C'è anche un altro caso, se mi consenti, visto che la cosa ha avuto qualche eco, è che abbiamo letto su Repubblica venerdì che Casson ha raccolto le firme in 48 ore.
0: Certo.
1: Ora, auguri, però, insomma, forse, però sarebbe imbarazzante.
0: Certo. No, io, ecco, un'inchiesta, io escluderei che le hanno raccolte.
1: Appunto, però ti immagini i colleghi di Casson che indagano sulle firme per Casson sì.
0: O magari, come si fa, di Massimo, allora è peggio, ragioni private, interessi del limite. Quindi quando diciamo che in termini di legalità, di difesa legalità, la cultura maggioritaria di potere della destra e la cultura maggioritaria di potere della sinistra sono identiche, potranno variare le percentuali di Barbera, no, non parlo del vino, ma anche del buon costituzionalista buono del vino, con, che so io, i giudici della Corte Costituzionale eletti l'ultima volta, Vaccarella, si può benissimo. Ma no, sul piano di fondo, quando noi abbiamo detto vi chiediamo l'ospitalità e quello ci ha risposto programma, io il programma, devo anche essere certo che un programma, colui che lo presenta, è per sua cultura atto a realizzarlo. E allora gli ho risposto sì, vabbè, vi firmo quello che vi pare. E lo dissi, vi firmiamo, per tanto questa cosa, non ce l'avete il programma, poi firmiamo. Però vi comunichiamo, vi ribadiamo, vi ricordiamo che le liste sono liste Luca Coscioni. E come si diceva una volta, un nome, un programma. Credo che sia l'unico fra questi, perché i programmi dell'ottimo Silvio non li conosce manco lui. No, di volta in volta aumentano, diminuiscono. Sono poi i programmi di Bossi. Oggi è indubbio che Bossi detta i tempi e le forme di realizzazione del programma della Casa della Libertà. No? Dall'altra parte c'è l'officina che deve ancora entrare in funzione. Era il pullman l'altra volta.
1: La fabbrica del problema.
0: Ma adesso fanno appunto la fabbrica. No, officina mi ricordo una cosa anche gloriosa.
1: Un po'.
0: Era una cosa molto seria. 50 anni fa sono passati però quasi. Bene, quindi da questo punto di vista credo che molte cose devono essere considerate e mi pare che oggi devo salutare il fatto che sia pure in un inciso, ma nell'articolo di fondo, il Corriere della Sera di Piero Stellino, dice qualcosa tranne i radicali o come dicono i radicali, e poi ecco, inserisco un'altra cosa, pagina 9 del Corriere della Sera, c'è qualcosa che mi ha fatto al momento guardare un po' così e poi mi ha anche un tantino emozionato, ho pensato a Paolo Mieli, eccetera. Cioè, quando io ho visto che le foto di quella pagina, di stessa dimensione, messi uno a fianco all'altro, ma poi si arrabbia Coso Daniele. Comunque era il Presidente del Senato e Daniele Capezzone. Beh, ho detto però, la nostra storia continua a crescere. E quando sono cominciate a comparire, ma devo dire ben presto, ma dopo 2 o 3 anni dalla sua elezione, eccetera, le foto di Emma, quando sono cominciate a comparire le foto di Rutelli, ho detto anche beh, parlo nella nostra storia, ma in questo momento, vedere in questo momento sul Corriere della Sera, dove nei confronti del quale mi sono doluto prima per un'altra cosa, ma meno significativa, più dolorosa per me, ma molto meno significativa, il vedere, devo dire finalmente, Daniele, lo so, quello poi naturalmente, siccome lo conosco, dentro di sé si incazza con me, e c'è bella promozione che mi fai avere, ma insomma gli ricordo, non parlo del privato Pera, parlo del Presidente del Senato. Allora questi due antagonismi, no, presentati, beh, qui è la riflessione che va fatta. L'antagonismo non c'è, stiamoci attenti a non caderci, fra chi si astiene e chi non si astiene. L'antagonismo è fra chi dice no con l'astensione o con il no e chi dice sì. Questo perché altrimenti non vorrei che tutto il dibattito fosse fra Andreotti che si inchina e ha il coraggio. Io direi Andreotti può inchinarsi dicendolo, se lo può permettere, ma voglio vedere che fa Scalfaro. Davvero sono molto, molto interessato, insomma. E beh, in questo momento quindi sicuramente è molto più pericoloso l'astensione, no? Ma non voglio giudicare in base alla pericolosità, voglio giudicare a quale obbedienza si appartiene. Se è un'obbedienza generalmente, genericamente democratica e anche conforme, e non conformista, conforme alla prova referendaria, è una cosa, se no è un'altra. Però teniamo ben presente che certo gli zeloti dell'astensione che arrivano correndo perché non erano considerati cattolici o clericali un anno e mezzo fa o due, e quindi arrivano col fiatone, ce ne sono, appunto, abbiamo visto molti, c'è Scognamiglio, c'è Pera, ci sono tutti quelli che ci sono, a suo modo c'è, non c'è, ecco, non c'è Giuliano Ferrara, se reggerà, come spero, fino alla fine, non accontentandosi di essere nicchietta nobile, perché di questo si tratta, se reggerà la sua posizione dicendo no, questa è una battaglia che va combattuta in un modo diverso. Però diciamo che è inedito quello che sta accadendo, eh. Cioè che senatori a vita, ex presidenti del Consiglio, si ritengono, rispetto alla propria esistenza, in qualche misura costretti, liberamente costretti, di inchinarsi, ci vuole coraggio. Voglio dire, no, ma lo dico nel senso buono della parola. È un atto di ossequio che però, a mio avviso, onora colui che lo compie, colui che riverisce, ma non onora per nulla colui che è riverito. Il referendum al posto del referendum.
1: E certo, e certo. Quindi la astuzia del serpente nel gesto della colomba, in sostanza, quello che dice, sì, è possibile.
0: Ma guarda,
1: davvero, o almeno è una leggenda che comunque Andreotti sì. Si porterà dietro sempre,
0: sì, vabbè, ma io da tempo sono convinto del valore di Andreotti e credo che Andreotti abbia ricordato che noi siamo stati fra tutti fra tutti gli oppositori del suo governo forse i più efficaci, quello che l'hanno più spesso, e anche i più feroci in qualche misura quando si trattava di lottare contro l'impunità parlamentare perché fosse eventualmente solo immunità disciplinata, no? E beh, io torno a dirgli, lui invece adesso cerca di sbarazzarsi di questa, in fondo quasi tradizione di rispetto che lui ha dimostrato per le nostre battaglie, per noi, insomma. Ma, beh, devo dire, arriva bene gli 84 anni e quelli futuri, insomma.
1: Oh, siccome siamo già nella seconda ora, vorrei a questo punto, io credo sul referendum, mi pare

0: Vabbè, no, ma per dire, no, dico io non dico che lui ha vinto, io dico che lui ha vinto malgrado questo, anche se numericamente può avere riscosso più voti, ma questa volta non sono poche decine di migliaia di voti che l'hanno separato dal suo concorrente.
1: No, numericamente hanno avuto più voti tutte e due, ecco, tutte e due i partiti, certo, hanno avuto, certo, più voti dell'altra volta, certo, e Bush di più, ovviamente.
0: E anche il distacco è stato di molto maggiore.
1: Ovviamente sì, è
0: certo, ma quindi quello che voglio dire, no, io dico una cosa diversa. Io dico che Bush perderà la sua possibilità di contraddirsi come uomo di governo rispetto all'ideologo se in Italia, se la posizione fondamentalista dalla Chiesa Cattolica si afferma nel mondo. Avrà dei vescovi più fondamentalisti, gli chiederanno di più di impedire a lui, che non ha il potere di farlo, alla giustizia di funzionare nei confronti dei pedofili, delle altre cose, eccetera, ma anche sicuramente rafforzerà le componenti più fondamentaliste del fondamentalismo pseudopuritano di lì. Quindi questo di certo, però, poiché è allargato di nuovo, io vorrei dire un'altra cosa. C'è l'America del Sud, e diciamola, io credo che tutti l'avranno letto perché la notizia è interessante. Dunque abbiamo il vescovo che viene nominato dal Vaticano come ordinario militare, no? Come cappellano generale dell'esercito, e da questo punto di vista mi ricordo appunto la citazione dei cappellani militari italiani in Spagna, a Mallorca, nel libro di Bernanò, I grandi cimiteri sotto la luna. E in effetti i ricordi della mia infanzia erano che sempre i cappellani benedivano e accompagnavano le truppe che andavano in Africa, in Albania, cioè dovunque. E c'era. Comunque, in base alla Costituzione o agli accordi, il trattato di Lip, sembra, da quello che leggo, che il Vaticano poteva nominare in effetti questo, ma avendo avuto il consenso del governo argentino. Pare che questo governo formalmente non ha potuto esprimerlo perché formalmente non gli è stato chiesto, ma richiamandosi una prassi per la quale poi in fondo non c'è bisogno. A questo punto accade che questo signor vescovo dichiara, sull'onda di quello che viene fatto dire oggi e scrivere al Papa, sull'onda quindi che le legislazioni che regolamentano l'aborto equivalgono all'organizzazione nazista delle Shoah e dei campi di concentramento, questo elegante vescovo, nominato da Roma mica per caso, l'hanno scelto, no? Così come cappellano dell'esercito argentino, che ha qualche tradizione, insomma, poi tra l'altro anche, ecco, no, Videla mi pare si chiamava, appunto.
1: Venne ricevuto dal Papa dell'epoca, ricordo. Appunto,
0: assolutamente, con grandi onori, appunto, con grandi onori. E a questo punto questo vescovo dice, ma questo bisognerebbe buttarlo, parlando di un ministro che si è pronunciato a favore del mantenimento e della legalizzazione dell'aborto, questo bisognerebbe buttarlo a mare con una pietra sul collo. Il problema è che questo sarebbe bruttino pure nel Tevere, insomma, eccetera. Però lì le madri dei desaparecidos, in molti sanno che non troveranno mai tracce dei figli scomparsi, perché una delle tecniche argentine era quella di caricare sugli aerei gli arrestati, gli altri, i dissenzienti, gli abortisti, insomma, ecco, di ora, sull'oceano, e poi li buttavano con una, come se ci fosse, con una pietra sul collo in mare. Questo non è un caso, non è che loro scelgono il Romero, anche 20 anni fa, loro scelgono questo tipo di gentiluomini, questo tipo di pastori. Questi sono pastori tutt'al più che mi pare hanno la vocazione

0: di accompagnare al macello le greggi che sono affidate al suo governo. E quando quindi il governo spagnolo dice, protesta su questo e dice non convalidiamo la sua nomina, l'esercizio quindi delle sue cose di cappellano
1: argentino, sì.
0: Sì, del governo argentino, a questo punto qui Navarro Varres fa le dichiarazioni che è grave con attentato alla libertà religiosa. Beh, se loro vogliono sputtanare la religiosità, la religione, la invochino appunto in questo caso, o quando si chiede alla nuova segretaria di Stato di impedire che in uno Stato americano la giustizia americana procede a carico di un sacerdote accusato e imputato di pedofilia in base al rapporto fra Stato, Città del Vaticano e Stato americano. E qui viene fuori un'altra cosa, Massimo, che tu hai avuto la bontà di citare nel tuo intervento, no, su quale sono, no, su quale sono proprio convinto. Cioè, noi non possiamo non riconoscere la leggerezza, l'errore ideologico nel quale siamo tutti caduti. Ho ricordato diverse volte che un po' Ernesto Rossi forse dovevo ascoltarlo di più di quanto non lo ascoltai, così parlando dello Stato Città del Vaticano e dei presidenti americani. Abbiamo uno Stato riconosciuto sia pure con uno statuto vicino a quello di Stato normale, aderenti, ma è riconosciuto non quale componente del Consiglio Mondiale delle Chiese, allo Stato di Città del Vaticano. Ora, secondo lo statuto dell'ONU e tutti gli altri statuti, non si può ignorare se tu riconosci uno Stato, vedere come è organizzato questo Stato. Io credo che uno Stato, nel quale credo l'articolo 1 o 2 della sua, del suo diritto, è detto che il pontefice è sovrano nell'attività dell'esecutivo, della giurisdizione, no? E della legislazione, e nel quale non viene fatto cenno ai diritti umani di qualsiasi dipendente, magari manco dei dipendenti aziendali, voglio dire, anche quelli pure che sono cittadini italiani, insomma sono immigrati lì dentro, questo abbiamo fatto male, e si fa male a non porlo questo problema, perché in realtà in questo modo credo che un nodo viene al pettine, quello della simonia, della realtà simoniaca della politica dello Stato della Città del Vaticano, sempre più evidente. Ed è stato bellissimo l'intervento di Antonio Tombolini quando ha detto qui non è il problema del clericalismo meno, è che anche la classe, il ceto dirigente italiano, la politica italiana ha sempre più un suo contenuto simoniaco, tradotto in laico, ha sempre più una realtà nella quale v'è compravendita del bene indisponibile della legge, di là della fede, no? E dei comportamenti elettorali, comportamenti civili che si danno. E questo mi pare proprio vero, ed è vero a destra e a sinistra. Devo dire un po' al mio amico Fausto Bertinotti, al quale ha detto delle cose molto belle, molto serie, proprio in un suo intervento oggi, il nostro compagno capitignano, Terniano Puglia, molto bello, molto serio, sarei contento se Bertinotti ne venisse a conoscenza e rispondesse. Ma abbiamo appunto questa realtà nella quale per osmosi il peggio dell'uno e dell'altro si riversa nell'uno e nell'altro. E credo che noi dobbiamo sottolineare ora d'ora in poi questo problema di diritto. Il problema è lo Stato Città del Vaticano, o è Stato Città del Vaticano, che la Chiesa è la Chiesa, che i concordati quindi non si fanno con uno Stato della Città del Vaticano, dove li vogliono fare li fanno le Chiese, o la Chiesa, ma non la Chiesa come organizzazione mondana degli immensi tesori, avere, ori e quattrini che sempre di più accumulano. questi custodi del voto di povertà, anche credo che devono aver fatto in molti, non solo quello di castità ma anche il voto di povertà.
1: Bene, dalla questione del Vaticano. Oh, tu hai evocato proprio, vabbè, gli argentini, gli desaparecidos, Monsignor Romero, che però era del Salvador, sì. E allora questo qua può costituire da fare da ponte per una questione di politica internazionale affrontata in Italia, perché oggi in un'intervista alla Stampa Fassino, per la verità, ha detto una cosa che per noi va bene, insomma, ma per l'ambiente della sinistra e per i DS è clamorosa, se voi la possiamo recitare.
0: Sì.
1: Dice: anche se non mi pare fondato stabilire un nesso automatico fra la guerra in Iraq e la democrazia, non c'è dubbio che quando Bush dice io mi batto perché nei paesi arabi ci siano libertà e democrazia, questo è un atteggiamento molto diverso da quello dei repubblicani americani che negli anni Ottanta con Kissinger in nome del realismo politico sostenevano le dittature militari fasciste in Sud America fingendo di non sapere che torturavano e uccidevano gli oppositori. Però qui, più che la denuncia di Kissinger, quello che è importante è il fatto che Fassino dice ai suoi: guardate che Bush è una cosa diversa, che è un po' quello che gli diceva Capezzone, magari con un
0: assolutamente, po' certo.
1: E veniva linciato. Ora lo dice, certo. Fassino, questo, ma, per certi versi,
0: sì, ma io infatti devo proprio dire questo, è che Fassino gli accade di fare dei passi avanti e non di fare lui dei passi indietro, no? Ma di essere sopravanzato nella direzione poi opposta, no? Dai suoi alleati, da Prodi, da tutti quanti gli altri. Però questo episodio che tu citi mi lascia bene sperare. Io ho detto chiaramente, ho accennato, non è che abbiamo parlato mai molto, ma devo dire proprio al loro Consiglio Nazionale, siamo stati molto riuniti, ho detto no, perché io spero, vero, che ci si renda conto della inadeguatezza della politica che avete tentato, avete perseguito in quest'ultimo anno, dinanzi al fatto, per esempio, legge 40 e tutto il resto. Perché stai andando avanti, e ne prendiamo atto, in politica internazionale, visto anche forse c'è un po' di inadeguatezza lì. Non vorrei che ci si scoraggiasse a ogni, come dire, passo indietro degli uni o degli altri. Ma il fatto che oggi Fassino torni in un momento nel quale, adesso voglio vedere la risposta di Bertinotti domani, la risposta dei No Global, tra virgolette, insomma la risposta, quanti girotondi, cosa faranno. Cioè Fassino mostra comunque di volere ricordarsi e ricordare, che altro è, altri sono i crimini e gli errori di dittatori e di regimi dittatoriali, altro sono errori ed eventualmente crimini di un paese democratico e di grandi, antiche, appunto, realtà occidentali, tra virgolette, democratiche. E quindi mi pare che lui, attraverso questo, venga a sottolineare il fatto che non si può fare l'economia del perché quel dirigente o quel presidente è eletto, e anche sulla base delle cose annunciate, delle intenzioni degli elettori. È indubbio che c'è uno specifico americano nel quale i crimini, per carità, abbondano ovunque, no? I crimini, e quindi essendo grande l'America, quando sono stati dei crimini, sono stati crimini gravi, grandi come l'America, ma resta il fatto che c'è questa grande differenza, appunto, di un popolo. Non si può dire io sto col popolo americano, e se il popolo americano ti continua a votare sempre di più Bush, che tu stai contro il popolo americano, e semmai puoi sperare di metterti d'accordo con Bush, dico Bertinotti o dico Prodi. E quindi anche questo segniamo, ecco, qui lo dico, grazie a Furio Colombo, grazie a Lanfranco Turci, che è il primo comunista che, a mio avviso, comunista lo dico in senso elogiativo, di storia comunista e quindi di essere oggi, che senza cincischiare, senza usare l'inglese liberal democratico, sta dicendo, l'ha detto al Consiglio nazionale del suo partito, occorre essere consapevoli che le nostre scelte sono e devono essere liberali. Oh. E questo dimostra poi che non ho sbagliato tanto quando in decenni lontani, in mezzo a conflitti a volte spaventosi, però io dicevo, però detta una cosa, io con i comunisti ce litigo, me ammazzo tra virgolette, eccetera. Ma fra un comunista e un indipendente barra dipendente di sinistra non ho un attimo di perplessità. Lanfranco era allora già tollerante nel suo dialogare, eccetera, il suo modo di governare. Era però uno dei massimi esponenti di quel comunismo emiliano-romagnolo, in buona parte diciamo padrone del partito per molti versi. No? E oggi lui dice con molta consapevolezza, con molta gravità, credo anche con un punto di sorriso, cioè, cari compagni, questo è l'approdo che abbiamo deciso di avere, si chiama liberale. Gli altri erano sempre un po' la corrente liberal, no? Certo. O questi ottimi, Moncalvo, e c'è anche, beh, insomma, loro non hanno una storia comunista come ce l'ha Lanfranco Turci, credo.
1: No, no? Il presidente della Lega delle Cooperative Morando non l'ha mai fatto.
0: Ecco, appunto, no, non so, no, ma della regione Emilia Romagna. No, appunto.
1: Della regione Vecchia.
0: Sì, ma altro, quindi ben venga questo. Io credo che abbiamo aperto un fronte che con, diciamo, lo scorso anno con l'azione referendaria. Ecco perché citavo, come avrei fatto se avessimo parlato di Iraq, l'Unità, come il giornale col suo direttore che di più ha aiutato in concreto non le ragioni ideali, ma anche la campagna perché l'obiettivo del referendum fosse raggiunto. E quindi, soprattutto adesso che un po' in malo modo, mi pare, lo hanno reso libero gli editori, adesso vada ricordato questo fatto di Furio Colombo, perché si è ripetuto, diciamo che in qualche misura Furio Colombo è andato via, che ne so io, anche perché forse non dava abbastanza garanzia a chi sperava di poter portare su altre linee che quelle di Lanfranco Turci la politica di Fassino. No, però un fronte comincia ad esserci. Lui parla di scelta liberale del DS, della loro storia, che no, approda alla scelta liberale con una, credo, con gravità, ma anche con una profonda serenità. Questi passi avanti, meno sereni, ognuno c'è il suo carattere, probabilmente non è solo un problema di carattere, di Fassino, mi fa dire, anche se qualcuno glielo dirà a partire da qui, che io ritengo che esista finalmente quella possibilità di intese o di intendimento comune di cose importanti che cercai un po' scandalosamente, altri direbbero prematuramente, ma no, una cosa che non fa scandalo è tardiva, quando si tratta di fare una cosa nuova. Quando tentai nel 59 impazzì lo schieramento a nome del quale partecipavo, non in modo del tutto secondario, e la sinistra comunista. E lì Togliatti, devo dire che bisogna ripubblicare queste due cose, perché poi non è una risposta, non è vero che avevo mandato una lettera a Togliatti, avevo fatto un articolo che proponeva una strategia, e Togliatti, il giorno del suo compleanno, si distrasse per mandare d'urgenza a Paese Sera una lettera che Paese Sera, l'unica che Togliatti ha mai mandato a Paese Sera, che anche lui non amava, lo riteneva un po' indipendente di sinistra più che comunista, no? E anche perché Bubi Campos, no, Bubi Baduel, Bubi Baduel, no, Baduel, no, mi aveva, tutto seguito questa cosa con Melloni, eccetera, mi disse: guarda, domenica Pietro fa un rilancio della tua proposta. Probabilmente che Pietro faceva il rilancio, l'ha saputo pure Togliatti, mi pare il venerdì è uscita quello, ed il rilancio di Pietro non se ne più parlare, però bisogna andare a prendere. Allora dico, in fondo nel 59 mi sono assunto la responsabilità di proporre quelle cose che oggi, per esempio, Lanfranco Turci o Ranieri o altri ritengono sul piano internazionale, eccetera, essere acquisita come piattaforma necessaria per una nuova partenza di un'alternativa democratica, no, europea. E vediamo come andrà, ma davvero sono molto interessato a seguire adesso quello che Fassino e il suo partito faranno. Spero con l'urgenza del caso.
1: Senti, già che siamo in temi internazionali e manca una mezz'oretta, c'è il problema, cioè il problema, c'è la questione, tu l'hai accennata, però
0: e forse no, di Emma?
1: Esatto.
0: Beh, no, io credo che l'altro giorno avevo raccontato lo stato dei fatti abbastanza minuziosamente, ho detto quello che sapevo, e non era poca roba. Adesso in questa settimana, adesso anche perché Emma è stata molto impegnata al Cairo con questi convegni molto importanti, davvero molto importanti, per l'evoluzione democratica, no? in quell'area egiziana, libanese, irachena, medio orientale. E io sono stato un po', come dire, distratto dal comitato. Però dalle notizie che abbiamo, o che io ho, mi pare che le cose sì si sono complicate con 24 candidature, cioè, ma si stanno scremando da sole. Il problema è quanto, al di là della Farnesina, che credo continui a fare una campagna diplomatica, politico-diplomatica molto seria, molto convinta, a meno che, dico, Berlusconi non sia, ma dico davvero, non, come sinonimo di qualche altra cosa, distratto dalle cose di questi giorni e dai suoi più gravi. Io ho sempre detto che i maggiori problemi internazionali, in tempo non sospetto, di Silvio Berlusconi è i rapporti con la Padania di Bossi.
1: Sì, su quel fronte, ecco, sì, dei rapporti Berlusconi-Padania, c'è una cosa che avevo dimenticato di dirti prima quando hai evocato, c'è una novità di questa domenica pomeriggio, cioè Bossi ha parlato,
0: sì,
1: e Calderoli non è uscito benissimo, perché Bossi ha detto che a lui le persone nervose non piacciono e quelli che minacciano le dimissioni non vanno tanto bene.
0: Ah sì?
1: Calderoli non è stato trattato proprio bene, insomma, quindi la cosa è rientrata almeno.
0: Ma era più, chissà, le agenzie non te lo possono aver detto, se era Radio Radicale sì, se l'ha detto per colpire Calderoli per non avere fatto le dimissioni.
1: Quindi diciamo che Calderoli ha avuto una sconfessione con tutti i sacramenti.
0: Magari Bossi gli ha detto: fai la mossa, la finta, ma serve.
1: Non si può escludere.
0: E poi, insomma, sì, Maroni in passato si è trovato in quelle condizioni, sui famosi testi, testi legislativi che non aveva letto, disse lui.
1: No, era un testo che non aveva firmato senza,
0: certo,
1: non si era accorto. Va bene, ma comunque, risolto il problema padano, almeno per le prossime ore, e tu dici la Farnesina sta facendo una campagna molto seria, le candidature si sono sostanzialmente scremate, c'è chi dice che in realtà, secondo, diciamo, l'espressione Ozza, un manuale Cencelli onusiano, l'Italia sta per ricevere uno sgarbo, diciamo, diplomatico sul fronte del Consiglio di Sicurezza.
0: Sì.
1: E dall'America proprio, perché c'è stata questa dichiarazione della RAIS sul Giappone, sì, che chiude le cose. È possibile quindi che ci sia un...
0: Ma guarda, lì per quel che riusciamo a ricostruire pare, e questo è interessante, che c'è una parte individuabile facilmente come uffici, diciamo, dell'amministrazione americana, che è proprio quella un po' addetta ai problemi dei rifugiati e dell'ONU, che non ama molto Emma, ma per una vecchia storia sui grandi laghi africani. Quando Emma, in polemica da una parte con la stessa Sant'Egidio e dall'altra con gli americani e anche, diciamolo, con l'atteggiamento inadeguato quantomeno dell'ONU, allora era Annan, prese delle posizioni rivelatesi poi, cioè l'America ha puntato tutto in quel periodo sui vari leader degli stati, cercando di, ritenendo che fossero dittature serie, invece no. E quindi sì, certo, è restata, c'è una continuità, c'è la continuità perché era. E quindi c'è questo che un tantino d'oro, poi d'altra parte ci sarà anche altro. I tempi sembrano un tantino allontanati e non si comprende bene perché. Perché Annan doveva ritornare a New York anche per questa cosa già da 5 giorni. Poi è restato 3 giorni di più e è andato in Libia, non mi ricordo dove sia andato, e adesso di nuovo sta in un altro posto. Quindi c'è stato un ritardo nel rientro di Annan a New York. Nelle impressioni è che, diciamo, al massimo dopo 3 giorni dal rientro di Annan a New York dovrebbe venire fuori questa terna, o forse sarà una quinquina, una cinquina di prescelti come candidati con i quali fare dei colloqui e poi successivamente fare la scelta definitiva da proporre all'Assemblea Generale dell'ONU, che dovrebbe essere convocata, si diceva prima, verso il 17-18, potrebbe darsi invece sia nell'ultima settimana del mese. Quindi su questo non sappiamo molto. C'è la candidatura importante francese di un nostro amico, Kouchner, ma devo dire che in questo momento il Canard Enchaîné e altri stanno facendo una campagna legata ad un episodio in effetti spiacevole, cioè lui ha accettato di recarsi come osservatore in un paese non democratico dell'Estremo Oriente, dove però era messa sotto accusa la Total per una serie di il giudizio, poi la relazione di Kouchner era favorevole invece alla Total, e poi è venuto fuori dal canale Enchaîné, ma sono convalidate, non negate da nessuno, che nello stesso tempo lui era consulente quell'anno, in quel momento, per $25,000 in quella consulenza specifica. Quindi questo nel clima, però Kouchner nell'assieme non è persona disonesta, ma è indubbio che nel momento in cui Mellon Brown, il capo di gabinetto, tra virgolette, ma è un po' una sorta di autocommissariamento che Kofi Annan intelligentemente ha fatto. Non dimentichiamo che Mellon Brown era il capo del PNUD, che è il più ricco, il più importante delle agenzie dell'ONU. Ha lasciato questo incarico per andare a fare il capo gabinetto di, essendo, avendo anche una fama di persona molto, non solo integerrima, ma molto capace, Mellon Brown. E allora, se giungesse la voce di questo, tra virgolette, scandalo, di questa antipatica, potrebbe essere un handicap molto forte per il candidato francese, a parte altre cose ancora che vengono da una sorta di ingordigia un po' del governo francese.
1: Esatto, per questo ti evocavo il manuale Cencelli, diciamo, perché sì. La Francia sta per avere un altro importante incarico, per cui si dice,
0: aggiungiamo, sono due cose diverse. Ma non dimentichiamo che su 25 paesi che costituiscono l'Unione Europea, il titolare della Banca Europea Centrale, anche lui è francese. Quindi voglio dire, sono due cose, però nello scacchiere dei posti, delle responsabilità. Quindi il governo italiano e personalmente Berlusconi, se non ce la facesse, a mio avviso si troverebbe una sconfitta molto grave e non negabile.
1: Oh, visto che hai evocato l'Unione Europea e visto che tanto il tempo continua a passare e ci abbiamo adesso 25 minuti, uno degli avvenimenti della settimana è proprio con queste ultime ore, insomma, la polemica Berlusconi-Prodi che si trasferisce in Europa, la decisione di Eurostat, l'IRAP che viene annullata l'imperio dall'Europa e insomma questa teoria del governo attuale, della quinta colonna che ancora agisce contro la patria in Italia, che c'è sì, di vero?
0: Ma guarda, questo non lo so, ma le considerazioni si possono fare, però sono alcune. Io proprio in queste domeniche, un anno e mezzo fa credo, parlai di questa cosa sconosciuta che era l'Eurostat, perché era proprio sconosciuta, e ne parlai dicendo, insomma, qui sostenevamo alcune candidature, no, importanti a livello degli alti apparati dell'Unione Europea per le esperienze fatte e le conoscenze proprio che Emma aveva delle capacità e dell'onestà di candidati possibili italiani. E Frattini, che era ministro degli esteri, mi scrisse anche: stai tranquillo, grazie, perché in effetti sono informato, sono candidature forti, perché oneste e ineccepibile. Poi venne fuori la notizia che invece in modo molto intenso Tremonti si occupava a Bruxelles a sostenere invece l'Eurostat, e molti anche iniziati mi dicevano: ma insomma, non si capisce, perché non conta un cavolo questo Eurostat rispetto alla direzione generale, la PAC, insomma, cose di questo genere. E io a un certo punto, mentre ne avevo riferito qui da una settimana o due, scoppia lo scandalo Eurostat. Cioè, è provato che, come dire, l'Eurostat era compiacente ad alcune pressioni su notizie che a livello proprio delle politiche anche nazionali, le ripercussioni nazionali erano importantissime. Una notizia anziché un'altra, una previsione anziché un'altra, possono determinare quasi la crisi di, se non di un ministero, di un ministro, insomma, se non di un governo, di un ministero. E quindi riviene fuori adesso. Ma a me quello che interessa, Massimo, di più, perché leggiamo io poco più sugli articoli di Giavazzi, su altro fronte interno italiano, ma che ha qualche cosa appunto di questo
1: movimento. Il mercato europeo delle banche.
0: Però devo dire che oggi mi pare aver letto, non ho guardato bene, una sparata anti-europea di Berlusconi.
1: Ah sì, certo, in questo quadro, certo.
0: Sì, allora voglio dire, quando qui viene fuori la tesi di non so chi, oggi l'ho letta, polemica, ma in realtà Berlusconi sta svelando e rivelando un'anima profondamente leghista, lui di suo, sicché, no? Poi ecco perché tollera poi che i leghisti sulla politica estera, sulla Costituzione europea, no, e Tremonti per un altro verso, eccetera. Beh, anche questo mi dà da riflettere, e lo metto nel conto della in definitiva scarsa esperienza politica, dire cultura politica in questo senso, di comportamenti, insomma, da parte di Berlusconi. Perché uno può stabilire a freddo di buttare giù un totem, no, della politica di un paese e dell'immagine di un paese, in una situazione nella quale era naturale che poi si venisse ad apprendere dalla stampa che si è venuto creando una consuetudine di collaborazione e di intesa fra Gianni Letta e Gifuni. A questo proposito, in realtà mi stavo avvicinando a una cosa che mi ero dimenticato di dire, Massimo, che è importante, non ne ho parlato prima. Oggi siamo il 20?
1: Siamo il 20, oppure se è lunedì, il 21.
0: Allora, l'anno scorso, il 21, il Presidente della Repubblica si preoccupò di far sapere alla stampa, a rendere pubblica, di avere richiesto al Ministro di Grazia e Giustizia le carte. Che erano le carte sulla grazia ed erano le carte su Sofri, di fatto, anche se si parlava in un altro modo, ma lui disse di buon prezzo, eccetera. Perché il Presidente della Repubblica sapeva benissimo che avevo annunciato, come fu per il 22, l'inizio dello sciopero della sete, per sostenere in modo conclusivo i poteri, la libertà di esercitare i suoi poteri da parte del Presidente della Repubblica, i suoi poteri irrinunciabili di carattere costituzionale. Nei giorni successivi, mia sorella che telefonava, credo Secchi fu estremamente cortese, e poi risultò da una comunicazione pubblica che il Presidente era ben deciso, no, nei tempi più ravvicinati, di arrivare a conclusione di questa vicenda. Io iniziai, perché non mi bastavano queste cose, il 22, e non mi ricordo, ma credo pochi giorni prima di Pasqua, tant'è vero che poi finì a Pasqua con la vicenda Montagnar più che con la vicenda detta Sofri.
1: Sì.
0: Beh, devo dire, diciamolo da qui, signor Presidente, è passato un anno, le faccio una domanda non retorica, devo riprendere lo sciopero della sete, che so io, domani, dopodomani, fra tre giorni? Lei mi risponda con i fatti, Presidente, perché questa vicenda ormai è una vicenda che infama la giustizia italiana e la Costituzione italiana. Quindi la questione diventa sempre più complessa, lo dico da qui, non da quelle televisioni, che gli approfondimenti politici che mi sono e mi restano totalmente preclusi, ma lo dico, direi che i giorni scorreranno da domani come intollerabili. La prego, Presidente della Repubblica, di tenerlo presente, come lei mostrò di averlo tenuto molto presente lo scorso anno. Oggi forse la situazione è diversa, come dire, oggi forse posso rappresentare un ingombro per grandi strategie di potere un po' maggiore di quanto non lo fossi l'anno scorso. Non vorrei che qualcuno la inducesse ad ignorare anche questo aspetto dell'azione non violenta che starei per riprendere.
1: Ecco, da questa questione, ecco, siamo ormai all'ultimo quarto d'ora o quasi, quindi io te lo dico perché, beh, per la verità, ecco, direi che i temi li abbiamo toccati tutti tranne uno, che è il tema spinoso. La vicenda dell'eutanasia è ritornata all'attualità con questa vicenda, per la verità a me pare terribile, di questa signora americana. Oggi il tema viene ribattuto un poco su tutti i giornali, in prima pagina.
0: Guarda, non l'ho letta la roba, però ho scorso per la prima volta, grazie al fatto che stavo qui, qualcosa del forum. Io su questo ho Welby, a quale do fiducia totale. Ho solo potuto scorrere una bella lettera, ma scorrere, non leggere, me l'ho messa da parte, di Chiara, credo una sua corrispondente, che lui, di cui lui ha pubblicato, non avendo questa signora ancora ottenuto il password, la password che ha chiesto dal forum, e che ha pubblicato. Mi è parso che lì fosse detto, beh, quanto una persona nelle condizioni di Terry, si chiama?
1: Terry Schiavo, si chiama. Sì.
0: Di Terry, siamo certi che sia inconsapevole ed incosciente, o non piuttosto handicappata, in una serie di funzioni, ma avete voi la convinzione o la prova che lei non sia cosciente, che lei sia impossibilitata, costretta com'è, a una immobilità corporale pressoché totale, che lei non si renda conto e non abbia una sua opinione in merito, e sappiamo qual è. C'è il marito che pare dice sì, che lei aveva detto a suo tempo, ma io torno a dire che nella nostra eutanasia lo stesso testamento biologico vale moltissimo, ma in modo relativo. Cioè occorre che vi sia una situazione nella quale si possa escludere la totale capacità di intendere e di volere di colui che, dicendo se mi trovassi in quelle condizioni, no, ebbene. Allora, capisco che è quindi una cosa che viene, sono molto grato a Welby e a Chiara di aver dato, torno a dirlo solo scorso, ma perché magari a rischio di imprecisione ne parlo, perché mi ci sono riconosciuto, no, in quello che scorrevo. E qui c'è appunto la porta stretta dell'andare a conoscere davvero, no, al di là di quello che noi sappiamo, quella realtà. Perché io ho letto che come prova di la probabilità o della possibilità di questo, cioè essere lei cosciente, e che lei finisce per mostrare di avvertire, se non di corrispondere, dei sorrisi, credo che può muovere il capo, le palpebre. Beh, allora io direi francamente che a questo punto, un po' per assurdo, ma non solo, mi pare che lì c'è un miliardario americano che ha offerto 1 miliardo perché si mantenga aperto. E lui ha una giustificazione, sono così convinto che la medicina è capace di fare miracoli in questo momento, eccetera, che beh, in questo modo dimostra che è una persona che davvero, se finanzia la ricerca, se finanzia la medicina, se è favorevole all'eutanasia, se in questi modi, anche lì è accettabile, anche se pare che il marito, a cui mi pare erano destinati questo eventuale miliardo, no, che è sposato di nuovo la sua vita, invece continui lui a dirsi in coscienza convinto che la determinazione di avere l'eutanasia da parte della moglie nella ipotesi, no, di trovarsi una condizione di questo genere fosse profonda e non incidentale. Come sempre occasione quindi di continuare a ricercare, ad approfondire, ad interrogarsi. Non ho dato la risposta, e poi ci sono tanti altri argomenti che potrebbero, no, essere, entrare nel conto, però dico, è una cosa invece abbastanza bella, ma non mi sentirei nell'un caso o nell'altro, ecco, di farne un elemento simbolico, sintomatico, esemplare, perché credo che sarebbe prudente. Ecco, non sarebbe, si mancherebbe di qualche precauzione, dando alla soluzione di questo caso un valore di risposta di dignità teorica e poi pratica. Però questo appunto credo che rientri nella nostra grande attenzione alla vita e al concepire vita. C'ho altri anniversari in questi periodi che sono. Non devo dimenticare un compagno che è stato inchiodato nella vita, Emilio Vesce, e con le sofferenze, i problemi, le premure, la grandezza con la quale la sua compagna e i suoi figlioli hanno affrontato questa vicenda. E qui sono quei casi nei quali vale, non si dà consigli a chi non te li chiede, no? Io direi che da questo punto di vista davvero devo far fiducia a coloro che sono più strettamente a contatto con questa singola realtà. Perché probabilmente delle responsabilità bisogna assumersi. Dove non sono d'accordo è che assumersi la libertà, la responsabilità di far proseguire sia di minore gravità che la responsabilità di interrompere. E questa seconda naturalmente verrebbe, come dire, esaltata e assolutamente utilizzata, mentre l'altra no. E su questo anche credo che dovremmo riflettere tutti quanti. Ciò resta che appunto il problema però dell'eutanasia è un problema scandaloso, e così come quando costoro ordinano in termini di sesso, quando ordinano anche in termini di nascita, tra virgolette, o di morte, davvero sono un po' spaventosi.
1: E siamo
0: questi
1: diversi.
0: Intendo dire ovviamente coloro che come Vaticano si sono impossessati della Chiesa e cercano di impossessarsi anche degli Stati.
1: Citando Combe, appunto, che era il punto di partenza, ci siamo, certo. E ci siamo ritornati proprio, però appunto mostrando come poi la posizione radicale, almeno per come tu la proponi, non è quella, perché è un'altra polemica un po' fessa, secondo me, quella di chi addebita ai radicali una posizione scientista, positivista, vabbè, che in realtà non c'è.
0: Questo è questo intellettuale scatenato, intellettuale tra virgolette, che tra l'altro mi preoccupa, perché poi tutti ignorano che il personaggio che sto per nominare, con le sue caratteristiche evidenti anche ai suoi compagni di fede o no, lui è stato nominato educatore di giornalisti giovani che devono apprendere, e dico Socci.
1: Capito.
0: No, ecco, allora, questo noi siamo scientisti, o quell'altro che sembra munitissimo, l'ho già detto, Agnoli, che a partire da due frasi che lui toglie da un mio testo, che era quella prefazione al Valcarenghi, che dicevano poi tra l'altro anche nella parte che lui ha estratto l'opposto, veniva e diceva: donde qui è chiaro, vedo chiaro il nichilismo di Pannella. Io me lo piglio, me lo vedo, è un dottore che Giuliano si è scelto, ce lo propone. O dico, ho letto quello, ho detto, beh, se la sei che ti dico, ho capito, sì, ho capito, caro Socci, per carità, ti rispetto, però c'è una gerarchia. Prima mi devo andare a leggere un'altra trentina di persone ogni giorno e poi prenderò. Certo, sono preoccupato che tu, come dire, insegni queste cose in questo modo, perché tu insegni non solo le cose che vai a raccontare, ma insegni attraverso come fai il giornalista, come fai il credente, come fai le cose, insomma.
1: No, va bene, se vogliamo chiudere con un sorriso, giusto nell'incontro con Ferrara, parlando di questi autogestiti, Ferrara è stato molto cortese, ha usato un riguardo forse eccessivo quando ha cominciato a dirmi che sì, poi ci sarebbero stati i redattori del Foglio e poi alcuni collaboratori, e ha cominciato a citare il professor Tale, la professoressa Tal'altra, eccetera, e io gli ho detto, vabbè, io è inutile che adesso giriamo intorno al problema, dimmi che mi proporrai anche Socci, va benissimo anche Socci. E lui
0: è una sorta di autogestione, mi pare, avete immaginato.
1: No, sono assolutamente delle, allora, no, noi abbiamo immaginato, fa parte delle pagine, ognuno, così come saranno autogestite però rigorosamente le pagine.
0: Io dico Foglio, che ognuno dice la più bella fan del mondo, non più che è la più bella donna del mondo, che dà. Se lui ci dà Socci,
1: dal punto di vista suo, cioè dell'esposizione,
0: se lui dal punto di vista suo ci dà Socci, avremo presente che uno dei suoi gioielli è Socci.
1: E vabbè, questo
0: punto e basta. Vabbè. No, no, voglio dire, ma come no?
1: Vabbè, della gioielleria poi lo facciamo parlare, certo. Decide lui, insomma. Va bene, mi pare che abbiamo concluso, però non restano delle cose aperte per questa settimana, perché tu hai detto delle cose molto gravi sulla Presidenza della Repubblica, molto gravi nel senso molto serie. E poi la questione del, tu dici, adesso inizia il lavoro per questa assemblea del dopo referendum.
0: Consentimi di aggiungere, scorriamo ancora di mezzo minuto, un minuto, voglio segnalare che l'iniziativa di Daniele Irene, Sergio, sull'ex Cirielli, mi pare di straordinaria importanza, insospettabile, insospettata da quasi tutti, e che quindi questa è sicuramente battaglia doverosa va affrontata con la massima urgenza, senza frettolosità, ma anche perché mi pare che lo stesso universo carcerario non ne sia consapevole. E mi pare che questo, e quindi con Radio Carcere c'è stata quella ottima serata, ma su questo io non, come dire, mi auguro che nemmeno il ministro Castelli si sia reso conto di questo aspetto. Non dico mi auguro di questo, perché voglio davvero augurare, perché è cosa inaudita, inaudita che nelle carceri dei detenuti probabilmente solo di nuovo attraverso Radio Radicale e poche altre cose che ci saranno sfuggite vengono messi sull'avviso, no, e si rendono conto di quello che devono impedire per se stessi ma per tutti noi, perché di questo si tratta.
1: Benissimo, grazie a Marco Pannella, appuntamento con questa trasmissione la prossima settimana e con Pannella naturalmente nel corso della settimana.
2: Ecco, terminava dunque così questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 20 marzo del 2005, avete sentito i temi su cui il Movimento Radicale era impegnato in quella stagione, il referendum sulla legge 40 e lo scenario politico di fronte a questa sfida, il tema della laicità e il comportamento delle gerarchie vaticane, anche quello del mondo cattolico, ma poi gli altri temi, il fine vita e le iniziative sulle carceri. Questi sono alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Grazie a Michele Lembo, e termina così la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, lo facciamo come ogni lunedì con Fai Notizia a cura di Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con sainotizia.it, in forma di inchieste di Radio Radicale, in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di fine vita, un tema che approfondiremo anche nelle prossime puntate, e partiamo oggi da un'introduzione del tema, dal dibattito internazionale che ha fatto seguito alla legge di recente approvata in Francia e al quadro italiano. Il 15 luglio scorso, infatti, la Francia ha approvato in via definitiva una legge destinata a segnare una svolta nel proprio ordinamento. Dopo un lungo iter parlamentare, l'Assemblea nazionale ha dato il via libera al cosiddetto diritto all'aiuto a morire, introducendo a determinate condizioni la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito e, nei casi in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere autonomamente l'atto finale, anche all'eutanasia. La riforma è arrivata dopo anni di dibattito pubblico, confronti parlamentari e consultazioni con medici, giuristi, associazioni di pazienti e rappresentanti religiosi. Parallelamente, il Parlamento francese ha approvato anche un secondo provvedimento che è stato sostenuto da uno schieramento molto più ampio e che è dedicato al rafforzamento delle cure palliative. Quindi due leggi distinte ma strettamente collegate: da un lato l'ampliamento della possibilità di scelta nella fase finale della vita e dall'altro il potenziamento dell'assistenza ai malati inguaribili. La decisione francese riporta al centro dell'attenzione un tema che negli ultimi 25 anni ha attraversato molti ordinamenti occidentali, senza però arrivare ad una soluzione condivisa. Non esiste infatti un modello internazionale di riferimento, esistono piuttosto legislazioni profondamente diverse tra loro e che riflettono culture giuridiche, sistemi sanitari e anche sensibilità etiche differenti. Secondo una stima della BBC sono oltre 300 milioni di persone a vivere oggi in paesi che prevedono una qualche forma legale di morte medicalmente assistita, ma questa definizione comprende realtà anche molto diverse tra loro. In alcuni ordinamenti, infatti, è consentito esclusivamente il suicidio assistito, in altri invece è consentita anche l'eutanasia, alcuni richiedono che la persona sia in fase terminale e altri no. Insomma, cambiano da un paese all'altro le procedure, il ruolo dei medici, le modalità di controllo e il rapporto con il sistema sanitario pubblico. E l'Europa, da questo punto di vista, è un vero e proprio mosaico. I Paesi Bassi sono stati tra i primi a introdurre una legge sull'eutanasia nel 2001. L'anno successivo è stato il Belgio, nel 2009 è arrivato il Lussemburgo e più recentemente hanno approvato proprie leggi la Spagna nel 2021, il Portogallo nel 2023 e ora la Francia. Altri paesi hanno invece scelto modelli differenti. La Svizzera, ad esempio, vieta l'eutanasia attiva ma consente il suicidio assistito in presenza di determinate condizioni, secondo una disciplina che si è sviluppata nel tempo attraverso il diritto penale e l'attività di organizzazioni specializzate. La Germania, dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2020, ha eliminato il divieto generale di assistenza al suicidio, ma non ha ancora approvato una disciplina organica. Nel Regno Unito, invece, il Parlamento continua a discutere possibili riforme senza che finora sia stata introdotta una legge. Fuori dall'Europa gli approcci sono altrettanto differenziati. Negli Stati Uniti la materia è regolata dai singoli stati federati, in Canada invece l'assistenza medica a morire è entrata a far parte del sistema sanitario pubblico ed è stata progressivamente estesa, aprendo un intenso dibattito sui limiti della disciplina e sulle conseguenze della sua applicazione. Questa pluralità di modelli mostra come il tema del fine vita non possa essere affrontato attraverso semplificazioni,
dietro una stessa espressione possono infatti nascondersi istituti giuridici anche molto diversi tra loro. Per comprendere il dibattito italiano è quindi necessario chiarire innanzitutto il significato delle parole. Nel linguaggio comune si parla appunto spesso genericamente di eutanasia per indicare qualsiasi intervento che riguardi la fase finale della vita. Dal punto di vista giuridico e medico, però, le situazioni sono differenti e producono conseguenze diverse. La prima distinzione riguarda le cure palliative. Le cure palliative non hanno lo scopo di guarire la malattia, ma piuttosto di alleviare il dolore e altri sintomi nelle persone affette appunto da patologie inguaribili e comprendono, tra le altre cose, il controllo del dolore, il supporto psicologico, l'assistenza ai familiari e l'accompagnamento in generale nella fase terminale della vita. In Italia sono riconosciute come un diritto e almeno sulla carta fanno parte dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale e all'interno delle cure palliative rientra anche la sedazione palliativa profonda continua. Si tratta questa di una pratica prevista quando il paziente si trova nella fase terminale della malattia e presenta sintomi che non possono più essere controllati con altre terapie. La sedazione riduce o elimina del tutto lo stato di coscienza per alleviare sofferenze considerate refrattarie agli altri trattamenti disponibili. L'obiettivo quindi non è provocare la morte, ma piuttosto controllare il dolore e altri sintomi non più gestibili. Un piano diverso riguarda invece il diritto del paziente di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari. Nel nostro ordinamento, infatti, ogni persona capace di intendere e di volere può rifiutare una terapia anche quando da quella decisione possa derivare la morte. Questo vale anche appunto per i trattamenti che mantengono in vita il paziente direttamente, come la ventilazione meccanica, oppure in determinate circostanze la nutrizione e l'idratazione artificiale. Non si tratta di eutanasia, ma piuttosto dell'applicazione del principio del consenso informato, quindi nessun trattamento sanitario può essere imposto contro la volontà della persona interessata.

su richiesta del paziente e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Quindi la distinzione tra suicidio assistito ed eutanasia si fonda su un elemento preciso, ovvero chi compie materialmente l'atto finale. Può sembrare una differenza soltanto tecnica, ma rappresenta uno dei principali elementi di distinzione tra le legislazioni esistenti. La nuova legge francese, ad esempio, prevede come regola generale il suicidio medicalmente assistito, sarà il paziente ad assumere personalmente il farmaco, soltanto quando le condizioni fisiche renderanno impossibile questo gesto sarà consentita la somministrazione da parte del personale sanitario. Anche il termine morte assistita, sempre più utilizzato nel dibattito pubblico, merita una precisazione. Si tratta infatti di un'espressione ombrello che può comprendere pratiche differenti a seconda dell'ordinamento considerato. Non identifica un istituto giuridico preciso e assume appunto significati diversi nei vari paesi. Di fatto queste distinzioni non sono soltanto terminologiche, da esse dipendono il tipo di disciplina applicabile, la responsabilità dei medici e le garanzie previste per il paziente e il ruolo dello Stato. In Italia, ad esempio, il diritto di rifiutare un trattamento sanitario è disciplinato dalla legge, il suicidio medicalmente assistito è oggi possibile entro i limiti individuati dalla Corte Costituzionale, l'eutanasia attiva invece continua a costituire un reato. Comprendere queste differenze è essenziale anche per seguire il dibattito politico e parlamentare, spesso caratterizzato dall'utilizzo di termini che vengono impiegati come sinonimi pur indicando realtà profondamente diverse. È proprio questa distinzione che aiuta a comprendere la situazione italiana, nella quale il quadro giuridico si è costruito progressivamente attraverso una combinazione di interventi legislativi, decisioni della Corte Costituzionale e pronunce dei tribunali. Ed è da qui che conviene partire per ricostruire come si è arrivati alla situazione attuale. Passiamo quindi ora al quadro italiano, dal consenso informato alla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione italiana occorre partire da un dato fondamentale. Oggi il fine vita nel nostro paese non è disciplinato da un'unica legge. Il quadro attuale è infatti il risultato di interventi diversi maturati nel corso degli anni. Da una parte c'è una legge approvata dal Parlamento, quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e dall'altra ci sono alcune importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito quando l'assistenza al suicidio non è punibile. È importante distinguere questi due piani, la legge che costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia è la numero 219 del 2017, intitolata Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Non si tratta di una legge sull'eutanasia né sul suicidio assistito, il suo obiettivo è un altro: affermare il diritto della persona a decidere in maniera libera e consapevole quali cure accettare e quali rifiutare. Il principio da cui parte è contenuto nella Costituzione italiana. L'articolo 32 stabilisce infatti che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana. La legge del 2017 traduce questo principio nella pratica clinica. Stabilisce infatti che ogni trattamento sanitario richiede il consenso libero e informato del paziente. Il medico ha il dovere di fornire informazioni complete sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi delle terapie disponibili, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto delle cure. Una volta ricevute queste informazioni, il paziente può scegliere se accettare o piuttosto rifiutare il trattamento e può anche revocare un consenso già espresso. Questo vale anche quando il trattamento è necessario appunto per mantenere in vita la persona. La legge chiarisce inoltre che nutrizione artificiale e idratazione artificiale, quando vengono somministrate attraverso dispositivi medici, costituiscono

0: trattamenti sanitari e possono quindi essere rifiutate o interrotte contestualmente. Il medico è tenuto ad alleviare la sofferenza del paziente attraverso le cure palliative e quando ricorrono le condizioni cliniche previste può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. La stessa legge introduce anche le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, note con l'acronimo DAT e spesso indicate come testamento biologico. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare quindi anticipatamente quali trattamenti sanitari desidera o non desidera ricevere, qualora in futuro non fosse più in grado di esprimere la propria volontà. Può inoltre nominare un fiduciario incaricato di rappresentarla nel rapporto con i medici. La legge del 2017 dunque riconosce il diritto di interrompere i trattamenti sanitari, ma non introduce alcuna forma di suicidio medicalmente assistito. E su questo punto il quadro cambia 2 anni dopo. La svolta arriva infatti attraverso una vicenda giudiziaria che diventa rapidamente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Nel 2017 Marco Cappato, esponente dell'associazione Luca Coscioni, accompagna in Svizzera Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. Antoniani era rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale e aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito, consentito dalla legislazione svizzera. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia. Il procedimento penale arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 580 del Codice Penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel 2018 la Corte compie un passaggio insolito: invece di pronunciarsi immediatamente, rinvia la decisione di un anno e invita il Parlamento a intervenire con una legge, ritenendo che la materia presenti implicazioni etiche, sociali e sanitarie tali appunto da richiedere una disciplina legislativa ad hoc. Nel frattempo, però, il Parlamento non approva alcuna riforma, così nel settembre 2019 la Corte Costituzionale interviene direttamente con la sentenza numero 242. La decisione quindi non introduce un diritto generale al suicidio assistito e non cancella il reato di aiuto al suicidio. La Corte individua invece un'eccezione molto circoscritta, stabilisce cioè che l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente 4 condizioni. La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, deve sperimentare sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte aggiunge un ulteriore elemento: prima che possa essere prestata assistenza al suicidio, è necessario che le condizioni del paziente siano verificate dal Sistema Sanitario Nazionale e che venga acquisito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare abusi e garantire che la decisione sia realmente libera, informata e maturata dopo aver conosciuto tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. Insomma, da quel momento il quadro italiano cambia. L'assistenza al suicidio continua ad essere un reato nella generalità dei casi, ma non è punibile quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale. È importante sottolineare che la sentenza non crea una procedura dettagliata, non stabilisce tempi precisi, non individua un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, non disciplina il ruolo dell'obiezione di coscienza, non chiarisce quali debbano essere i passaggi amministrativi che ogni azienda sanitaria deve seguire. Quindi molte di queste questioni vengono lasciate al legislatore, ma appunto il legislatore fino ad oggi non è intervenuto con una legge organica. Negli anni successivi la Corte Costituzionale è tornata più volte in materia, precisando alcuni aspetti interpretativi e ribadendo che il Parlamento conserva la responsabilità di definire una disciplina completa. Per Nel frattempo, però, il sistema ha continuato a funzionare soprattutto attraverso le sentenze. Ogni richiesta di suicidio medicalmente assistito ha richiesto verifiche cliniche, valutazione dei comitati etici e non di rado ricorsi ai tribunali per ottenere risposte da parte delle aziende sanitarie. Il risultato è un quadro nel quale il diritto esiste entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma le modalità concrete della sua applicazione possono variare sensibilmente da un caso all'altro. È proprio questo uno dei principali elementi del dibattito attuale. Le decisioni della Corte hanno individuato i requisiti di accesso, ma non hanno costruito una disciplina completa. Di conseguenza, restano aperte numerose questioni pratiche e organizzative. Chi deve decidere, entro quali tempi, con quali responsabilità e secondo quali procedure. E sono questi i temi che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto tra governo, Parlamento, regioni, magistratura, professioni sanitarie e associazioni dei pazienti. Ecco, e veniamo ora a parlare delle questioni aperte, quindi come funziona oggi il suicidio medicalmente assistito in Italia. Infatti, a questo punto è naturale appunto chiedersi che cosa accada concretamente quando una persona in Italia ritiene di possedere i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale e chieda di accedere al suicidio medicalmente assistito. La risposta è meno semplice di quanto possa sembrare. La sentenza della Corte, che ha infatti individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, non ha costruito una procedura dettagliata uguale per tutto il territorio nazionale. Questo significa che nella pratica ogni richiesta viene gestita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento. In linea generale, il paziente presenta quindi una richiesta alla propria azienda sanitaria e a quel punto inizia una fase di accertamento clinico. I medici devono verificare che siano presenti tutti i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale, quindi la patologia è irreversibile, le sofferenze ritenute intollerabili dal paziente, la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Nel corso di questa valutazione il paziente deve essere informato anche sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e gli strumenti di terapia del dolore. Successivamente interviene il comitato etico territorialmente competente, chiamato ad esprimere un parere sulla procedura. Solo al termine di questo percorso, se tutte le condizioni risultano soddisfatte, può essere organizzata la procedura di assistenza al suicidio. Nella pratica, però, questo percorso non è sempre lineare. Uno dei principali problemi emersi negli ultimi anni, riguarda innanzitutto i tempi. La sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce infatti entro quanto tempo le aziende sanitarie debbano rispondere alle richieste. In diversi casi i pazienti hanno atteso mesi prima di ottenere una valutazione definitiva. Alcuni hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi o ai giudici ordinari per chiedere che il servizio sanitario completasse la procedura. È anche per questo che il dibattito politico si concentra oggi non soltanto sull'esistenza del diritto, ma anche sulle modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Un altro punto particolarmente discusso riguarda uno dei quattro requisiti fissati dalla Corte Costituzionale, ossia la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ed è forse questo l'aspetto più controverso dell'intera disciplina. La Corte ha individuato infatti questo requisito per delimitare con precisione i casi nei quali l'aiuto al suicidio non è punibile. Negli anni però sono emerse numerose discussioni sul significato stesso dell'espressione trattamento di sostegno vitale. In alcuni casi è relativamente semplice individuarlo, ad esempio la ventilazione meccanica, perché rappresenta chiaramente un trattamento indispensabile per mantenere in vita il paziente, ma in altre situazione, la questione è più complessa. La giurisprudenza ha infatti progressivamente riconosciuto che il concetto può concludere anche trattamenti diversi dalle apparecchiature salvavita, purché risultino indispensabili alla sopravvivenza della persona. Resta però un problema di fondo: esistono pazienti affetti da patologie irreversibili che provocano sofferenze gravissime, ma che non dipendono da un trattamento di sostegno vitale così come definito dalla Corte. E per queste persone, almeno allo stato attuale, non ricorrono tutti i requisiti richiesti. Proprio questo tema è tornato davanti alla Corte Costituzionale in più occasioni. Nel luglio 2026 la Corte ha nuovamente affrontato la questione, confermando la scelta compiuta nel 2019 e ritenendo che un eventuale ampliamento dei criteri di accesso spetti al Parlamento e non ai giudici. La Corte ha quindi mantenuto fermo il requisito del trattamento di sostegno vitale, ribadendo ancora una volta che eventuali modifiche della disciplina richiedono una decisione legislativa. Questa posizione riflette anche il ruolo della Corte Costituzionale. I giudici delle leggi possono infatti dichiarare illegittima una norma incompatibile con la Costituzione o individuarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non possono certo sostituirsi al Parlamento nella definizione complessiva di una disciplina così delicata. Ed è proprio il Parlamento uno dei protagonisti di questa vicenda. Dopo la sentenza del 2019 sono stati presentati numerosi disegni di legge. L'obiettivo comune era quello di trasformare i criteri fissati dalla Corte in una disciplina organica, definendo tempi certi e procedure uniformi e responsabilità delle strutture sanitarie. Le proposte, tuttavia, sono rimaste profondamente diverse tra loro. Una parte delle forze politiche ritiene infatti che il suicidio medicalmente assistito debba essere riconosciuto come una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, accessibile attraverso procedure pubbliche e uniformi. Altre forze politiche sostengono invece che il legislatore debba limitarsi a disciplinare le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio senza configurare un nuovo diritto soggettivo né una prestazione sanitaria garantita. Su questo punto si concentra una parte importante del confronto. Il nodo non riguarda solo l'accesso alla procedura, riguarda anche il ruolo dello Stato. Il suicidio medicalmente assistito deve essere considerato un'attività del Servizio Sanitario Nazionale oppure una condotta che in casi eccezionali non viene punita dal diritto penale? La risposta a questa domanda produce conseguenze molto diverse sul piano organizzativo, professionale e finanziario. Nel frattempo, sono intervenute anche alcune regioni. La Toscana, ad esempio, è stata la prima ad approvare una legge destinata a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'obiettivo dichiarato non era introdurre un nuovo diritto, ma stabilire tempi e modalità operative per le aziende sanitarie regionali. Il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la materia appartenesse alla competenza statale. La Corte nel 2025 ha riconosciuto la possibilità per la Regione di intervenire sugli aspetti organizzativi del servizio sanitario, dichiarando però illegittime alcune disposizioni che eccedevano tali competenze. Anche altre regioni hanno successivamente avviato iniziative analoghe nel tentativo di rendere più uniforme la gestione delle richieste. Il risultato però continua ad essere un sistema non del tutto omogeneo ed è proprio questa una delle principali differenze rispetto ad altri paesi europei che hanno approvato una legge nazionale. In Italia, quindi, il quadro giuridico esiste, ma è costruito attraverso fonti differenti: una legge sul consenso informato, le sentenze della Corte Costituzionale, le decisioni dei tribunali e gli interventi organizzativi delle amministrazioni sanitarie. Resta invece assente una disciplina parlamentare complessiva che riunisca questi elementi in un'unica cornice normativa. Accanto al suicidio medicalmente assistito, continua inoltre a svilupparsi un altro grande tema del fine vita, quello delle cure palliative. Nel dibattito pubblico Le due questioni vengono spesso contrapposte, in realtà riguardano piani diversi, le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare il dolore, controllare i sintomi, accompagnare la persona nella fase finale della malattia, indipendentemente dalla scelta che il paziente compirà rispetto ai trattamenti sanitari. La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che l'accesso alle cure palliative costituisce un elemento essenziale del percorso decisionale. Perché una scelta possa essere realmente libera e informata, la persona deve conoscere tutte le possibilità terapeutiche e assistenziali disponibili. Anche su questo terreno, tuttavia, permangono differenze territoriali importanti nell'organizzazione dei servizi e nell'accesso alle reti di cure palliative. Il dibattito sul fine vita, dunque, non riguarda soltanto il momento conclusivo dell'esistenza, riguarda anche il modo in cui una società organizza l'assistenza ai malati più gravi, sostiene le famiglie, garantisce il controllo del dolore e definisce il rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità pubblica. Sono questioni quindi che attraversano il diritto, la medicina, la bioetica e la politica e sulle quali diversi paesi continuano a fornire risposte differenti. Ecco, per oggi è tutto, ci fermiamo qui e continueremo anche nelle prossime puntate un approfondimento sul fine vita e su come si stanno evolvendo le legislazioni e il quadro normativo e non solo. Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia, noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica il lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: E questa era Daniela Sala che tornerà con una nuova puntata di Fai Notizia questa sera alle 23:30, sempre qui su Radio Radicale. Ora la rassegna di Geopolitica di Lorenzo Rendi.
2: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica. Oggi parliamo della demografia di Israele. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato "Un numero crescente di israeliani benestanti sta lasciando il paese, causando allo Stato perdite per miliardi di dollari in entrate fiscali". La fonte è un sito israeliano in lingua inglese che si chiama I24 News, articolo pubblicato il 6 agosto scorso. Un nuovo studio dell'autorità fiscale israeliana, acronimo AFI, rileva che l'emigrazione tra i contribuenti israeliani con i redditi più alti è aumentata vertiginosamente dall'inizio della pandemia, con i professionisti del settore tecnologico e sanitario in testa a questo esodo. Questo fenomeno costa allo Stato israeliano circa 400 milioni di dollari all'anno in mancate entrate fiscali, una cifra che, secondo i ricercatori, potrebbe quasi triplicare entro 5 anni. Il numero di israeliani che emigrano è aumentato di circa il 50% dalla fine della pandemia di Covid, ma il cambiamento più marcato riguarda la composizione demografica della popolazione migrata. Secondo uno studio realizzato dalla Divisione di Pianificazione d'Economia del AFI, lo studio israeliano ha esaminato i redditi e i pagamenti delle imposte degli israeliani che hanno lasciato il paese tra il 2015 e il 2024. Le perdite fiscali annuali dovute all'emigrazione di contribuenti ad alto reddito sono aumentate da circa 166 milioni di dollari prima del 2019 a circa 400 milioni di dollari nel 2023 e nel 2024. un incremento di gran lunga superiore all'aumento del numero di emigranti. E se la tendenza dovesse continuare, i ricercatori stimano che la perdita annuale potrebbe raggiungere i 1,16 miliardi di dollari entro 5 anni. Il reddito annuo medio degli emigranti è aumentato di circa il 60% in termini reali dal 2020, passando da circa 41 mila dollari a circa 66 mila dollari nel 2024, ovvero circa il 50% in più rispetto alla media nazionale. Il tasso di immigrazione tra il 10% dei percettori di reddito più elevato è salito dallo 0,3% a più del 0,5% entro il 2024, con un incremento di circa l'80%. Tale percentuale da sola rappresenta il 67% del reddito totale degli emigranti e l'86% della conseguente perdita di getto fiscale, mentre i tassi di immigrazione tra le fasce di reddito più bassi sono rimasti stabili o sono leggermente diminuite. La fascia di età tra 40 e 50 anni, che in genere è quella del picco dei guadagni, ha visto il proprio tasso di emigrazione aumentare dallo 0,4% allo 0,7% nel 2024, con una quota di migranti adulti cresciuta dal 13% al 20% nell'ultimo decennio. Il numero di lavoratori del settore high-tech in partenza è aumentato di circa il 150% e le partenze dal settore sanitario sono più che raddoppiate, mentre i settori dell'istruzione e dell'industria hanno registrato variazioni minime. I ricercatori hanno osservato di non essere in grado di stabilire se tale cambiamento derivi dalle trasformazioni del mercato del lavoro dovute alla pandemia o dalle turbolenze politiche e di sicurezza che Israele ha affrontato dal 2023. Questo è l'articolo intitolato "Un numero crescente di israeliani benestanti sta lasciando il paese, causando allo Stato perdite per miliardi di dollari in entrate fiscali". La fonte è il sito israeliano in lingua inglese i24 News, articolo pubblicato il 6 agosto scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato "L'esodo di massa da Israele, test allarmi per la fuga dei cervelli". La fonte è l'agenzia Anadolu, articolo pubblicato il 29 marzo scorso. Medici, accademici e professionisti qualificati se ne vanno in numero crescente a causa della guerra, dei disordini politici e della crescente instabilità. Una crescente ondata di immigrazione da Israele sta destando serie preoccupazioni per una fuga di cervelli sempre più grave, con decine di migliaia di persone, tra cui medici e professionisti altamente qualificati, che hanno lasciato il paese negli ultimi anni, secondo un nuovo studio accademico. Una ricerca condotta dall'Università di Tel Aviv ha rilevato che quasi 100.000 israeliani hanno lasciato il paese tra il 2023 e il 2024, segnando un forte aumento rispetto agli anni precedenti. Lo studio mette in luce una tendenza particolarmente preoccupante: le migrazioni di persone altamente qualificate, tra cui medici, ingegneri, accademici e altri professionisti con redditi elevati. Tra i dati più allarmanti si segnala che 950 medici sono emigrati durante il periodo di 2 anni e che al netto di coloro che sono rientrati, 510 di loro sono rimasti all'estero. I ricercatori hanno osservato che una parte significativa di questi medici aveva ricevuto una formazione locale, il che indica una perdita di competenze sviluppate a livello nazionale, piuttosto che una migrazione temporanea. Il professore Itai Ater, uno degli autori dello studio, ha affermato che i dati confermano i timori di lunga data circa l'erosione del capitale umano di qualità, indicando un aumento drammatico delle partenze dal 2023. Lo studio collega l'esodo di israeliani alla instabilità politica interna, alle controverse modifiche giudiziarie e alla guerra in corso a Gaza, fattori che hanno contribuito alla instabilità e all'incertezza. La ricerca ha anche rilevato che molti di coloro che se ne vanno sono professionisti esperti, spesso di età pari o superiore a 40 anni, una fascia demografica fondamentale per preservare il patrimonio di conoscenze istituzionali in settori come quello sanitario. E questa tendenza suggerisce un danno strutturale a lungo termine, piuttosto che una fluttuazione temporanea. Gli analisti avvertono che l'esodo da Israele riflette profonde crepe sistemiche all'interno della società israeliana, dove la prolungata militarizzazione, la polarizzazione politica e la dipendenza dal sostegno esterno, in particolare dagli Stati Uniti, hanno creato un ambiente sempre più instabile. Gli esperti sostengono che, sebbene Washington continua a finanziare e proteggere diplomaticamente Israele, non può compensare l'erosione interna del capitale umano attualmente in atto. Sebbene lo studio non arriva a dichiarare una immediata crisi economica, avverte che la continua instabilità, sia essa di natura politica, economica o legata alla sicurezza, potrebbe accelerare ulteriormente la fuga di cervelli, rappresentando una minaccia significativa per la sostenibilità a lungo termine del paese. E questo è l'articolo intitolato «L'esodo di massa da Israele desta allarmi per la fuga dei cervelli». La fonte è l'agenzia Anadolu, articolo pubblicato il 29 marzo scorso. Termino qui la rassegna di geopolitica. Oggi abbiamo parlato degli israeliani che lasciano Israele. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Grazie a Lorenzo Rendi, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi. Ora è il momento di farvi ascoltare una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, un'ampia sintesi in cui il segretario del Partito Radicale parla di una delle ultime iniziative del Partito Radicale, vale a dire una diffida notificata proprio da Maurizio Turco e dalla tesoriera del Partito Radicale Irene Testa al capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per intervenire entro 30 giorni sul sovraffollamento delle carceri. Sentiamo Maurizio Turco al termine, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
3: Direi che non è tanto è solo il carcere che non, alla fine anche il carcere non funziona. Ma cosa vuol dire non funziona? Vuol dire che c'è una violazione delle leggi, per non dire dei trattati internazionali che abbiamo sottoscritto, ma delle leggi, a partire dalle leggi italiane, perché fa parte di quello che è il regime antidemocratico italiano che noi denunciamo, antidemocratico perché non tiene proprio conto delle proprie leggi, le viola apertamente, difende in sede internazionale la violazione delle leggi e dei trattati. La conseguenza è che il carcere, gli ospedali, le caserme, tutti quei luoghi dove lo Stato dovrebbe dare il meglio di sé che dà sono gli ospedali, le caserme, le carceri, dove il diritto vuol dire il diritto del detenuto, è un aspetto che ha a che fare col nostro, il nostro occidentale, democratico, la nostra visione di una società. Non si fa nessuna concessione, non c'è nessun regalo. Gli atti umanitari, secondo me, non sono qualcosa che attengono le prerogative dello Stato. Ci sono altre associazioni che si occupano di questo. No, chi fa politica si deve occupare appunto del governo della cosa pubblica. E cosa c'è di più di cosa pubblica dei luoghi dello Stato? È uno sfascio ovunque proprio perché, diciamo, se la violazione del diritto nelle carceri in qualche modo non viene vista, non viene, perché gente che ha sbagliato, ha rubato, ha ucciso, no? Poi ci sono anche gli innocenti, però, dei quali non possiamo non tener conto, perché anche quella è il malfunzionamento della giustizia che porta gli innocenti in carcere. E diciamo tutto questo si tiene, e forse il carcere è l'espressione della massima degenerazione antidemocratica del regime italiano. Abbiamo iniziato da ragazzi a fare i dossier sul sovraffollamento, su quello che sarebbe potuto accadere, in qualche modo siamo riusciti, no? Lanciando gli allarmi, a far prendere qualche misura precauzionale. Ma io voglio dire, le persone in carcere e fuori dal carcere, no? Che stanno affrontando un'estate torrida come questa, capiscono benissimo che c'è qualcosa che non va. Cioè, voglio dire anche una temperatura adeguata, no? A un livello di vita civile, ormai è un diritto, direi inalienabile, no? Non puoi mandare la gente a morire, perché è chiaro che un anziano con pluripatologie rischia molto di più in una condizione, no? di temperature incompatibili. Quindi ci sono tanti aspetti che emergono in queste valutazioni. Ecco, noi abbiamo detto all'inizio di questo agosto: basta parlare delle emergenze, è la continuità di un regime, è la continuità di un modo di fare, è la continuità delle violazioni, è la continuità del massacro dello Stato di diritto. E poi vengono fuori i mandacci, ma spero ne parleremo. poi vengono con no, la conclusione poi è che è una conclusione quasi logica, no? È un processo direi quasi matematico, per cui dalla violazione dello Stato di diritto cosa vuoi che venga fuori? Viene fuori quello. Noi abbiamo cercato, no? Dire non c'è un'emergenza, c'è un dato di continuità, cerchiamo di intraprendere un'azione che possa in qualche modo far riflettere e possibilmente riflettere per governare quello che oggi è anarchia. Ma io quando, a me fa impazzire un dato: le centinaia di telefonini sequestrati nelle carceri italiane. Ma com'è possibile? È possibile perché dalle celle si può telefonare, evidentemente, non c'è la schermatura. Poi si ha quasi l'impressione, no, che non voglio dire sia costruito questo sistema, no? Portiamo i telefonini in carcere e poi li sequestriamo, grande operazione. No, non voglio dire questo. Però voglio dire che c'è molta disattenzione alla prevenzione. Poi va bene, ci saranno anche i droni che portano in carcere i telefonini, ma non ci sono solo i droni. Quindi è un sistema che deve essere rivisto. E sicuramente, voglio dire, questa storia dei telefonini in carcere ha molto, secondo me, a che fare con la disperazione, le condizioni senza speranza nelle quali sono ristrette queste persone che per la nostra Costituzione hanno diritto per la Costituzione a rifarsi una vita. Certo, poi c'è anche l'altro aspetto: chi approfitta di questo diritto giustamente paga pegno, su questo non c'è dubbio. Cioè non ci sono i buoni e i cattivi, io credo, in questa, nell'analisi, no, della situazione delle carceri. Ci deve essere il faro del diritto, il faro della democrazia, il faro dell'applicazione della Costituzione italiana. Sta circolando finalmente nuovamente una intervista di Leonardo Sciascia, dove dice che in questo paese non c'è democrazia, cioè 77, cioè l'analisi radicale quando ancora Leonardo Sciascia, diciamo, era parallelo, se vogliamo, in termini di pensiero, ma non era il deputato radicale. E cita un libro di un giurista, La Costituzione di carta, carta straccia, allora, figurarsi adesso che non è stato fatto nulla. No, è stata fatta una riforma costituzionale dalla sinistra, con la quale il titolo quinto, quello che cercava di regolare i rapporti tra le regioni e lo Stato, ha dato poteri, tra virgolette, statali alle regioni, no? Ha trasferito competenze su alcune politiche che sarebbe stato meglio fossero rimaste di competenza nazionale, e oggi vediamo che le regioni sono tante piccole Italia, con un dato di aggravamento, direi, che è la conoscenza del territorio, quindi la capacità di condizionare la vita dei cittadini, che non hanno più un riferimento nella giustizia, che non hanno più un riferimento neanche nella politica, hanno un riferimento nei RAS locali che riescono a imporre, grazie ai loro poteri, il controllo del territorio, il controllo dei cittadini, il controllo della vita pubblica. Ogni tanto se ne esce qualcuno di coloro che ha fatto questa riforma, che spiegano come bisogna fare le cose. Bisogna farle in un modo completamente diverso da quello con le quali le hanno fatte loro. C'è una statalizzazione progressiva in questo paese di qualsiasi politica. C'è una statalizzazione progressiva in questo paese perché il liberalismo in senso lato, diritti civili, sociali, economici, politici, non esiste, in questo paese non è mai esistito, se non come frangia minoritaria politico-culturale, ma non è mai esistito come politica di governo, come faro di una politica, di una politica, di una politica di governo. E quindi noi siamo arrivati alla conclusione che fosse necessario fare qualcosa di più e di diverso, perché di denunce ne abbiamo fatte tante nel corso degli anni, beh, evidentemente non siamo mai riusciti, no, a perforare quel muro che tiene insieme, se no che regime sarebbe, i diversi poteri. Altro che separazione e bilanciamento dei poteri, caratteristica di uno Stato di diritto. Credo che questa iniziativa che ci ha proposto Fabio Federico e con Irene Testa, che poi diciamo, giustamente ringraziamo il Dubbio, e ringraziamo il Dubbio per aver ascoltato Irene Testa e quindi essere riuscito a rendere, come dire, giornalisticamente interessante, solo per il Dubbio però, Francesco Merlo, ai colleghi di Repubblica diglielo che non erano tutte uguali le visite, qualche visita ha prodotto qualcosa di diverso dal solito comunicato giustissimo di denuncia delle condizioni. La proposta di Fabio Federico, di questa diffida al capo del DAP, è una proposta che non finisce con la diffida. Il capo del DAP ha 30 giorni per agire, e che deve fare? Deve far rispettare la legge. Non stiamo chiedendo niente di straordinario, chiediamo che siano rispettate le leggi, che in questo paese è quasi una bestemmia, no, dirlo. Non bisogna dirlo che non si rispettano le leggi. Quindi dopo i 30 giorni noi continueremo l'azione, perché è un'azione che dà delle prospettive, non è l'archiviazione penale, siamo nel campo amministrativo, quindi ci sono tanti altri passaggi. E devo dire che mai come in questi ultimi tempi abbiamo avuto soddisfazioni, come dire, dalla via amministrativa. Io voglio semplicemente ricordare che il Consiglio di Stato, sempre sull'azione giudiziaria di Fabio Federico, il Consiglio di Stato ha dato ragione alla lista Pannella, no? Dove riconosceva il valore storico di quel simbolo della rosa nel pugno e via dicendo, contro il Ministero degli Interni, che voleva cancellare la nostra identità. Voleva cancellare la nostra identità, la nostra storia. Quello che è stato fatto nel corso dei decenni da tanti, direi migliaia di persone che intorno al Partito Radicale hanno costruito, sono riuscite, hanno avuto la possibilità di costruire anche per contesti diversi lotte in questo paese. Oggi vedo presidenti di partito che se ne vanno in giro con il nostro simbolo. Non è solo maleducazione. Penso che ci sia qualcosa di più della maleducazione. E quel qualcosa di più, io sono del parere che sia necessario per, come dire, percorrere, no, capire cos'è questo qualcosa di più e farlo anche lì fino in fondo. Cioè, non credo che la politica delle minacce agli avversari, al governo, all'opposizione, abbia alcun senso e valore, perché finisce lì, finisce. Noi non minacciamo niente, facciamo, ecco, la diffida al capo del DAP è un fare che va oltre il denunciare pubblicamente una situazione, ma è il tentativo di governare con i mezzi che a nostra disposizione. Non siamo al governo. E io credo, siccome sono, come diceva De André, anche se voi vi credete assolti, no, siete tutti, sono tutti coinvolti, perché tutti hanno avuto modo, direttamente o indirettamente, di mettere mano lì. non ci sono riusciti, non sono stati capaci, la burocrazia li ha ostacolati, gli avversari politici, gli amici politici, di chi la responsabilità se l'avessero tra di loro. Ma sono tutti coinvolti in questo regime, sono tutti coinvolti in questo regime, no? Che trova nelle carceri, come dire, il punto più basso del degrado del regime italiano. E ripeto, vale per le caserme, gli ospedali, tutti i luoghi pubblici, tutti i luoghi pubblici nei quali io, per esempio, se facessi parte della polizia penitenziaria, avrei chiesto subito una copia della diffida e come sindacato l'avrei riproposta anch'io, per esempio. Grazie. Perché le condizioni di questi funzionari dello Stato sono dipendenti pubblici, stanno lì a nome di tutti noi, non per farsi massacrare, sono lì a nome di tutti noi per far funzionare quel pezzo di Stato, no? Ci sono le zone extraterritoriali e quella è una zona territoriale, lì c'è lo Stato. E mi hanno chiesto a queste persone hanno chiesto, hanno fatto il concorso, per governare quel pezzo di Stato. Voglio dire, le condizioni, poi ci sono le degenerazioni, ci sono i detenuti che danno fuoco alla cella, ci sono gli agenti che picchiano i detenuti, cioè ci sono delle degenerazioni che vanno denunciate, contrastate e quant'altro, ma non si può non vedere la gravità con la quale sono trattati gli agenti di polizia penitenziaria, i direttori e quant'altro, obbligati a violare le leggi, obbligati a violare le leggi di questo paese. Io spero che il capo del DAP comprenda che non è un'iniziativa ad personam, è un'iniziativa contro il sistema, è un'iniziativa contro... Io spero che il capo del DAP comprenda e colga l'occasione di questa nostra iniziativa per imporre quello che secondo me anche lui pensa sia necessario per superare questa situazione. Non può non saperlo, non sarebbe il capo del DAP, sa benissimo quali sono le situazioni delle carceri. Magari, voglio dire, il governare, il rispettare la legge probabilmente comporta delle scelte che non appartengono alla sua discrezionalità. Lo dicesse. Mancano i mezzi, mancano i soldi, manca il personale. Avete fatto diventare tutto reato penale col carcere, quando si potevano magari molti comportamenti si potevano sanzionare dal punto di vista amministrativo. Allora io devo rivendicare al partito, perché poi non è che non abbiamo mai fatto niente, no? E mo ci svegliamo, no? Noi 2 o 3 anni fa, mi ricordo che sempre Irene tirò fuori la questione dei magistrati di sorveglianza. Comprammo mezza pagina su Repubblica, la pagammo al partito, comprò mezza pagina su Repubblica chiedendo che fossero rafforzati gli uffici di sorveglianza della magistratura, perché era l'avamposto del rispetto dei diritti dei detenuti. No, sono i magistrati di sorveglianza che poi decidono se quale percorso i domiciliari, no? Tutte, diciamo, delle forme alternative al carcere, se il detenuto merita o meno queste opportunità, possibilità. Mancano i magistrati, manca il personale per trattare le pratiche, cioè conosciamo casi di persone che ricevono il provvedimento quando sono già fuori, cioè oltre il tempo, ma non c'è una comunicazione, lo dico, efficace. Per quale motivo non lo so, perché gli strumenti ci sono, no? Anche su questo il capo del DAP potrebbe dire: ci servono tot milioni per fare questo, che contribuirebbero a far funzionare meglio il tutto. Quindi Io credo che se io fossi il capo del DAP direi grazie di questa iniziativa del Partito Radicale che mi dà l'occasione, anzi, che mi obbliga a parlare. Ecco, parlasse, dicesse secondo lui cosa serve, non secondo il ministro, il ministero, il Parlamento, secondo lui che ne è il responsabile, secondo quelle che sono le sue responsabilità, secondo la legge, e che lui ha accettato di esercitare.

0: 7:10 minuti, buongiorno da Radio Radicale. Oggi è lunedì 31 agosto 2026. Vi ricordo, come sempre, l'appuntamento con la rassegna stampa, da oggi condotta da Alessandro Barbano. Adesso invece è il momento di spazio trasnazionale con Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. Spazio transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali. Con noi tra qualche minuto Giampiero Gramaglia per il consueto racconto delle aperture sui media statunitensi. Gli accadimenti in Medio Oriente e Islanda sono i temi più in evidenza questa mattina sui quotidiani internazionali. Parto dal Financial Times: Stati Uniti e Iran si scambiano colpi per la prima volta in un mese, i prezzi del petrolio salgono dopo che le forze armate statunitensi hanno colpito un'isola nello stretto di Hormuz e Teheran ha reagito con un attacco contro la Giordania. È stato osservato che le forze del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche si stavano preparando a lanciare dei razzi con mine marine nello stretto di Hormuz e questo ha spinto le forze americane a colpire due lanciatori sull'isola di Larak, ha dichiarato il capitano Tim Hawkins, che è il portavoce del comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, che sovrintende, come sapete, all'operazione militari di Washington in Medio Oriente. Il quotidiano britannico si occupa anche di quanto avvenuto in Islanda. L'Islanda rifiuta i negoziati per l'adesione all'Unione Europea, prevale il no in un referendum molto combattuto, scaturito, scrive il Financial Times, dalle minacce di Trump di annettere la Groenlandia. Sul South China Morning Post, Trita Parsi spiega perché gli attacchi aerei statunitensi hanno rafforzato, a suo avviso, la posizione dell'Iran. L'esperto di origini iraniane con sede a Washington analizza il potere contrattuale di Teheran, la strategia di non intervento della Cina e i mutamenti nelle alleanze del Golfo Persico. Vediamo i quotidiani ucraini. Il Kyiv Independent, mentre il quotidiano ci aggiorna sugli esiti della guerra, 800 droni russi a propulsione e a reazione lanciati nell'arco di 4 giorni, mentre gli attacchi entrano nel quinto giorno consecutivo. In altra parte del giornale si guarda con preoccupazione alla Germania. L'AfD tedesca vicina al Cremlino punta ad una storica vittoria elettorale. Guarda invece al Regno Unito il Kiv Post. I vertici della difesa britannici hanno lanciato un allarme sulle minacce di spionaggio russo in un contesto di escalation. La TASS ci annuncia invece che Putin si recherà a Bishkek per partecipare al vertice della Shanghai Cooperation Organization. E il programma del leader russo prevede la partecipazione al Consiglio dei Capi di Stato, un incontro nel formato scoppasse e colloqui bilaterali con i suoi omologhi. La stampa europea principalmente guarda l'Islanda. Il Guardian: l'Islanda respinge i negoziati di adesione all'Unione Europea dopo una campagna referendaria che ha diviso l'opinione pubblica. Il fronte del no, ben finanziato, ha prevalso, conquistando il 52,8% dei voti, ottenendo il plauso di figure euroscettiche in tutta Europa. Le Monde: l'Islanda respinge i negoziati di adesione all'Unione Europea, interpellati sabato tramite referendum. Gli islandesi hanno votato no al termine di una campagna in cui la sovranità dell'isola e la sua indipendenza hanno dominato il dibattito. Il risultato di questa votazione, scrive Le Monde, dovrebbe essere esaminato a Bruxelles. Vediamo il paese. Il no dell'Islanda indebolisce l'Unione Europea di fronte a Trump e alle forze antieuropee. Von der Leyen e Costa evitano di pronunciarsi pubblicamente, mentre i leader estremisti festeggiano un risultato che considerano un rafforzamento delle loro tesi. Grande spazio sui giornali mediorientali, ovviamente, su quanto accaduto in Iran. Gli Stati Uniti colpiscono i lanciarazzi iraniani che si preparavano a sparare nello stretto di Hormuz. La IRGC risponde prendendo di mira la Giordania, scrive il Times of Israel, che segnala anche come in una lettera Khamenei, leader supremo dell'Iran, esorti i governanti del Golfo ad affrontare il vero nemico, ovvero Stati Uniti e Israele. Intervista a Bennett sul Jerusalem Post: non voglio vederlo in prigione. Bennett sostiene la grazia per Netanyahu se questi si ritirerà dalla politica. Bennett, ricorda il Jerusalem Post, è una delle figure di spicco del blocco dell'opposizione che punta a sostituire Netanyahu alle elezioni di ottobre. Interessante editoriale

0: di Larak è il titolo che campeggia nell'home page dell'agenzia iraniana. Buongiorno a Giampiero Gramaglia e coi media statunitensi, Giampiero.
1: Buongiorno a te Francesco e buongiorno a chi ci segue. Come abbiamo già sentito dal Financial Times e da altri media internazionali e medio orientali, gli Stati Uniti sono tornati a colpire obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz dopo una pausa di circa 6 settimane, durante la quale il presidente USA Donald Trump pareva avere deciso di abbandonare la via militare e di perseguire l'asfissia economica del regime iraniano. Nel dare notizia dell'attacco, l'Associated Press scrive che sono stati presi di mira lanciatori di missili iraniani, 2 in particolare su un'isola nello stretto, dopo che le guardie della rivoluzione iraniana erano state viste preparare il lancio di missili con mine marine nello stretto, secondo quanto riferito da fonti del Central Command degli Stati Uniti che sovrintende le operazioni nell'area. Poco prima di questa fiammata di guerra, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, e sempre la Associated Press che lo ricorda, aveva lanciato un appello ai paesi musulmani perché si uniscano contro Israele e gli Stati Uniti, chiedendo loro di riconoscere il loro reale nemico. Sabato, invece, una petroliera era stata attaccata e colpita nello stretto di Hormuz, fatto che potrebbe avere contribuito a innescare l'attacco americano. Intanto il segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha dato anche un'intervista ai media USA, porta avanti l'azione economica contro l'Iran e si prepara a sanzionare istituti di credito che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Bessent cercherà di convincere nella riunione dei ministri delle finanze del G20 altri suoi colleghi a partecipare all'azione anti-Iran per accentuare l'isolamento di Teheran. Tutti i principali media USA che di solito monitoriamo aprono con la notizia della ripresa dei combattimenti nel Golfo, ad eccezione di Politico. Il New York Times si interroga, a rincalzo della notizia, sul perché gli Stati Uniti non riescono a finire le guerre che incominciano, prendendo lo spunto dal 5° anniversario della fine della guerra più lunga mai combattuta dagli USA, quella in Afghanistan, durata 20 anni. Questo anniversario dovrebbe offrire, scrive il giornale, lezioni a chi cerca di evitare che il conflitto in Iran diventi anch'esso senza fine. Il Wall Street Journal parla di fiammate di combattimenti, di fiammate di guerra nel Medio Oriente, dopo che gli Stati Uniti colpiscono lanciatori di missili iraniani, e sottolinea che le forze USA hanno poi dovuto difendersi da missili iraniani lanciati per ritorsione contro installazioni militari americane in Giordania, che già in passato sono state colpite e si sono rivelate vulnerabili. Secondo il Washington Post, che pure apre con l'attacco USA la risposta iraniana, i leader militari del Pentagono hanno messo in guardia in un documento classificato il segretario alla guerra Pete Hegseth sui rischi di estendere ulteriormente le operazioni di guerra contro l'Iran, che hanno già impoverito gli arsenali di missili e di munizioni. Secondo il giornale, numerosi leader militari hanno avvisato il segretario Hegseth che un prolungamento delle operazioni su larga scala non è sostenibile e rischia di ridurre la capacità statunitense di confrontarsi con altre minacce in Europa, nel Pacifico e altrove. La CNN titola: Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi nella prima importante escalation militare nel giro di un mese. La Fox parla di anch'essa di pericolosa escalation. L'Iran attacca le forze USA come ritorsione dopo nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz. Axios titola: gli USA attaccano di nuovo per prevenire la minaccia limine nello stretto di Hormuz. Il titolo diverso degli altri è quello di Politico, che si interroga sulle conseguenze economiche di quanto sta avvenendo nel mondo intero nell'ambito dell'energia e sui cambiamenti geopolitici che questo sta innescando. Prima di ridarti la linea, voglio ricordare un titolo del Washington Post che riguarda l'Italia e in particolare l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, secondo

0: il Washington Post, l'ambasciatore sta facendo sfoggio della sua ricchezza e questo sta dividendo gli italiani. L'ambasciatore Fertitta, che è il bisnipote di un immigrante, anzi emigrante dal nostro punto di vista siciliano, è uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, con un con beni per 11,1 miliardi di dollari ed è uno dei gli ambasciatori più ricchi che gli Stati Uniti hanno mai avuto. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Gian Piero, a domani 7:21, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, questo è spazio transnazionale, ci occupiamo stamane di economia, in particolare di quanto accaduto a Jackson Hole, il debutto da presidente della Fed al prestigioso summit dei banchieri centrali. A proposito segnalo l'editorial board del Wall Street Journal che firma un commento dal titolo Kevin Warsh, il falco di Jackson Hole. Sarebbe potuto essere più chiaro il presidente della Fed riguardo al contenimento dell'inflazione? Sempre sull'argomento, Mohamed El-Rehan, che è consigliere capo di Allianz e presidente di Gramercy Fund Management, ne firma uno sul Financial Times. A Jackson Hole, Walsh traccia un percorso orientato al futuro della Fed. Questo potrebbe essere ricordato come il momento in cui la banca centrale ha cambiato approccio. Questo è il titolo invece scelto dal South China Morning Post. Walsh lascia intendere che la Fed potrebbe dover aumentare i tassi se l'inflazione dovesse rimanere al di sopra dell'obiettivo. Questa è stata la sua affermazione più vicina all'ammettere che potrebbero essere necessari aumenti dei tassi di interesse per alleviare le pressioni sui prezzi. L'Economist, Kevin Warsh, cerca di comportarsi come un normale banchiere centrale e ai mercati la cosa piace. Da circa 20 anni i responsabili delle banche centrali hanno fatto una vera e propria regola di comunicare sempre di più le loro previsioni sull'andamento dei tassi di interesse. E da quando, scrive l'Economist, è diventato presidente della Federal Reserve a maggio, Walsh ha tenuto a non esprimersi in merito, ma il 28 agosto, in occasione della conferenza annuale della Fed a Jackson Hole del Wyoming, circondato dalle montagne dal tetto, Walsh non ha avuto altra scelta che parlare. Nel discorso di Walsh, noi abbiamo parlato poco fa con Angelo De Mattia, che è analista economico, è stato direttore centrale di Banca d'Italia ed editorialista del Messaggero, questa la sua opinione.
2: Il neo presidente è stato al di sotto delle aspettative, che sono in parte rimaste deluse. Ha esordito dicendo che la Fed parla troppo, deve parlare di meno, che lui non avrebbe presentato delle decisioni, ma solo una regola di comportamento, che però poi non si è capito qual era, e l'unico punto su cui si è manifestata una certa concretezza è stato quello dell'inflazione. Però anche qui tutto è condizionale. Walsh ha detto: se l'inflazione di fondo, cioè quella che esclude i beni alimentari e quelli energetici, non cammina verso il 2%, che è il target della Federal Reserve, l'obiettivo che deve raggiungere la banca centrale, se non cammina verso quella direzione, mentre l'inflazione complessiva è intorno al 4%, allora sarà necessario che noi facciamo il nostro lavoro sui tassi, cioè vorrà dire un aumento dei tassi di riferimento. Vedremo in questi giorni se si verificherà la condizione che lui ha posto, però bisogna sempre tenere presente che la Federal Reserve ha due mandati, quello della stabilità dei prezzi, il 2%, ma poi c'è anche quello del sostegno all'occupazione, e quindi non sarà facilissimo bilanciare questi due obiettivi vincoli.
1: Un'ultima cosa, perché a suo avviso il Wall Street Journal definisce Walsh il falco di Jackson Hole?
2: Ma evidentemente prende una parte del suo discorso, quella che ho citato prima, cioè la possibilità di aumento dei tassi se l'inflazione di fondo non marcia verso l'obiettivo. cioè dà per scontato che a questo punto una stretta monetaria ci debba essere, e siccome non dice altro sull'occupazione, che presupporrebbe un allentamento monetario, anche se non è assolutamente possibile in questo contesto, siccome non dice niente su quell'altro versante, allora comincia ad acquisire la qualifica di falco, ma questo è ancora da vedere, perché a fronte della posizione di falco, se mai l'avrà Walsh, c'è poi quella del suo dante causa Trump, che vuole invece l'opposto, e bisognerà vedere come si concilieranno queste due ipotesi, anche se il neopresidente ha detto che rispetterà l'autonomia della banca centrale.
1: È stato un grande piacere, buon proseguimento di giornata.
2: Buona giornata a voi.
1: Abbiamo terminato Spazio Transnazionale, termina qui, noi torniamo come sempre domattina 7:10, sempre in diretta. Io ringrazio Piero Scaldaferri in regia e passo la parola a Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. E potrei cominciare con una canzone della nota cantautrice, Come si cambia per non morire. Mi prendo qualche minuto per illustrarvi alcuni cambiamenti fondamentali del nostro palinsesto. Comincio proprio con la trasmissione che mi ospita, Spazio Transnazionale, ringraziando Francesco De Leo, perché abbiamo insieme a lui deciso di proporvela anche il lunedì, sempre alle 7:10, e che quindi sarà dall'inizio della settimana fino al sabato. Un altro cambiamento che riguarda sempre la politica estera è la rassegna stampa internazionale, quella di David Carretta, che ascolteremo a mezzanotte, e poi la ritroveremo alle 6:55, che quindi ci porterà direttamente alle 7:10, l'orario di inizio di Spazio Transnazionale. Ma i momenti di approfondimento sulla politica estera non sono finiti qui, perché alle 8:50 Roberta Iannuzzi curerà una nuova rubrica con una particolare attenzione sia alla politica estera ma anche a quella europea, al termine della rassegna stampa che abbiamo deciso di affidare al collega Alessandro Barbano. La storica rubrica di questa emittente inizierà da oggi alle 7:30 e sarà offerta da sponsor. Questa è una novità assoluta per Radio Radicale, che ha scelto di aprirsi a questa formula, ricordando che eravamo rimasti in pratica solo noi nell'intero panorama dell'informazione, che cercavamo di vivere, anzi di sopravvivere senza. E lo abbiamo fatto proprio per non morire. Quindi continuiamo e continueremo a provare a fare radio nel modo migliore possibile, e pensiamo che questa scelta ci aiuterà, anche grazie ad Alessandro Barbano. Però voglio adesso esprimere un momento di ringraziamento sentitissimo, speciale, a tutti quei colleghi che per questi 7 anni dopo la scomparsa di Massimo Bordin, il nostro mitico Massimo Bordin, hanno consentito che Stampa e Regime rimanesse un punto fermo nell'offerta informativa italiana. E quindi facciamo i nostri auguri a questo format che parte fra qualche secondo, e allora buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Vi parla Alessandro Barbano e questa puntata rappresenta l'inizio di una nuova avventura. Ho accolto l'invito dell'editore di Radio Radicale, Maurizio Turco, e della direttrice responsabile Giovanna Reanda, e ho accettato di condurre questa rassegna. Non per una settimana, come mi è accaduto di fare saltuariamente in questi ultimi 5 anni, ma ogni giorno, da lunedì al venerdì. Quindi ci ritroveremo ogni mattina dalle 7.30 alle 8.50 su queste frequenze per raccontare e interpretare il paese attraverso la lettura dei principali quotidiani. Devo dirvi che questa mattina il mio pensiero, iniziando questa sfida, corre all'indimenticabile e inarrivabile Massimo Bordin, che ha condotto per 30 anni questa rubrica. La sua sagacia e la sua ironia sono per tutti una lezione di giornalismo. Ecco, mi impegno a onorare la sua memoria con un racconto indipendente tanto dalle pressioni dei poteri quanto dai pregiudizi e il conformismo del senso comune di questo tempo troppo facilmente scambiato per buonsenso. Viviamo, credo, il tempo di una polarizzazione estrema. Il populismo non è più l'eccesso di alcuni, ma la cifra dell'intero quadro politico e del dibattito pubblico. Ecco, per proteggersi da questa pericolosa malattia bisogna far leva sull'amore per la libertà, sul senso del limite, sul dovere della solidarietà e su una quota irriducibile di cosmopolitismo che mi piace professare in uno dei luoghi simboli dell'universalismo, Radio Radicale appunto, e di fronte a un mondo che rischia di chiudersi. Ecco, da ultimo desidero ringraziare i colleghi bravissimi da cui ricevo questo prezioso testimone, e cioè Flavia Fratello, Roberta Iannuzzi, Michele Lembo e Carlo Romeo. E allora non ci resta che partire con il sommario delle principali notizie presenti sui quotidiani. L'Islanda gela l'Europa, nel referendum vince il no all'adesione, si fermano i negoziati. Questa la notizia con cui aprono la maggior parte dei quotidiani italiani. Si fermano i negoziati, ha votato l'80% dei 400.000 islandesi e il 52,8% è il risultato contrario a riaprire le trattative. Con Bruxelles la premier socialdemocratica incassa la sconfitta, capitolo chiuso, dice decisivi i timori dei pescatori. Esultano i sovranisti in Europa e in Italia Lega e Vannacci, cauti Fratelli d'Italia. Bruxelles prende atto e annuncia che in ogni caso si rafforzeranno i rapporti commerciali, ma come comprenderete il risultato del referendum è un segnale che agita le élite europeiste. Questa è la prima notizia e si collega a questa quella che annunciano alcuni quotidiani: l'Italia sarebbe pronta a confermare il blocco di Schengen con la Spagna che scade il 7 settembre. Nelle prossime ore la decisione in un vertice in videocollegamento della Premier con i ministri Piantedosi e Tajani, la Spagna pronta a misure ritorsive. I medici italiani a Cuba per curare Alessandro Di Battista, la telefonata con Meloni, le mosse per il trasferimento in Italia con un volo di Stato, ma il conduttore e attivista non è trasferibile per il momento e in ogni caso fa sapere di non accettare corsie preferenziali. Al telefono con il ministro degli esteri italiani Tajani dice ce la metterò tutta, e il mondo politico e i suoi fan sono in apprensione per la sua salute. Un'altra ondata di droni su Kiev e il Cremlino annuncia l'escalation. Questa è un'altra delle notizie che troveremo sulle pagine dei quotidiani. Putin risponde con un no alla proposta del capo della CIA di un incontro trilaterale con Zelensky e Trump. Lo zar, dice il Cremlino, firma solo gli accordi già conclusi. E l'America torna a bombardare l'Iran, colpi nello stretto ancora di Hormuz. La risposta di Teheran sono missili su basi USA in Giordania. Washington sostiene di aver agito per impedire una nuova posa di mine appena completato lo sminamento dello stretto, ma è il primo attacco americano dalla fine di luglio. E poi in Israele il ministro Ben-Gvir sbeffeggia le detenute palestinesi, la violenza verbale irrompe in un clima preelettorale alla vigilia del voto in ottobre e in un raid a Gaza ucciso un bambino di 3 anni. Vedremo anche la pagina politica sulle pagine dei quotidiani. Cresce l'idea del ballottaggio nel centrodestra, caldeggiata da Marcello Pera e da Ignazio La Russa. L'opposizione prepara una battaglia in Parlamento dove tra 10 giorni il testo della legge arriva in aula. Il dibattito dentro Forza Italia, rincorrere Vannacci sarebbe un errore, dice il governatore Roberto Occhiuto, ora il partito ritrovi la sua carica liberale. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera, invece Matteo Renzi, accolto con applausi alla festa dell'Unità di Bologna, invoca l'unità del campo largo e dice Calenda alla fine verrà con noi. Poi il caso Ranucci, ultima mediazione del direttore dell'approfondimento Rai Corsini con inviati e conduttori di Report. Intanto i legali di Ranucci preparano il ricorso cautelare d'urgenza per sospendere la rimozione del conduttore che continua a lanciare veleni e accuse contro i due nuovi conduttori indicati dalla RAI, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E in redazione dibattito e anche veleni. Il Veneto domani vota sul fine vita. La Lega spinge per il sì, Fratelli d'Italia e Cattolici contrari. Zaia promuove la legge, in gioco, dice, è la libertà della persona. Poi vi segnalo 3 notizie di cronaca presenti sui quotidiani, una molto importante con la quale addirittura aprono alcuni giornali come il Corriere della Sera, colpi di fucile sui ragazzi del rave, uccisa una giovane abruzzese di 22 anni ad Arau in Svizzera, 5 feriti, caccia al comando di 3, forse 4 sparatori, mistero sulle cause, il cordoglio di Giorgia Meloni, si indaga su una possibile pista jihadista, anche se la dinamica dell'attentato sembra di segno diverso. E poi ancora un traghetto affonda a Cipro, 8 morti e decine di dispersi, il capitano arrestato dopo la fuga, la nave era diretta in Turchia con 267 persone a bordo e si continua a scavare in Nepal per estrarre i lavoratori intrappolati, una bimba estratta viva e ora c'è allarme per eventuali epidemie a causa dei molti corpi non ancora sepolti. Queste le principali notizie nel sommario di giornata. Adesso vediamo come aprono i quotidiani. Il Corriere della Sera apre con l'Islanda, ma è una piccola apertura nella prima colonna. Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione e c'è una editoriale di Paolo Lepri, lezione per la UE, lo spallone, per così dire, della prima pagina del Corriere, è invece sugli spari sul rave, uccisa italiana, Maria Spinelli, il nome della ragazza, aveva 22 anni, in azione un commando. E poi ha un'intervista a centropagina a Dario Franceschini, una lunga intervista di Fabrizio Roncone, convivo con il Parkinson, dice, e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Anche la Repubblica apre con l'Islanda, vince il no, la UE non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, così il quotidiano di Stefano Cappellini, che ha nella sovratestata un'inchiesta in Sassonia dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania. E poi la stampa apre anche con il voto in Islanda, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, i sovranisti esultano, Le Pen decidono i popoli. Così pure il Messaggero, Islanda, il no alla UE, che si lega anche alla seconda notizia, verso Italia verso la proroga dello stop a Schengen. E poi ancora in taglio centrale c'è la notizia, annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano Loia, manager della RAI. Il Mattino, caro carburanti, bonus in arrivo, il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche redditi sopra i 50.000 euro, questa è l'apertura del quotidiano napoletano. E poi ci sono i quotidiani che invece hanno aperture, diciamo, dissonanti, per così dire, dalla da quella che è la scelta dei principali quotidiani, e cioè Libero apre con la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato. Ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. E poi c'è una notizia a centropagina: giallo moschea di Mestre, fondi esteri sito inesistente. Ancora il legale della famiglia Del Bosco, intervistato dal quotidiano di Alessandro Sallusti: casa e scuola, tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Ancora un appello. Il caso Ranucci è su tutti i giornali della destra. L'ultima raffica di Sigfrido è l'apertura del Tempo, la Presutti nel mirino dei compagni. E anche il giornale presenta una notizia sulla vicenda Ranucci. Ranucci e gli 007, le carte segrete. Pubblichiamo, scrive il giornale, i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill e che rilanciano i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido. Spunta una foto inedita, i controlli all'auto di Mancini. Poi vedremo questa vicenda, è una vicenda molto antica e inquietante, richiamata dal giornale. E leggeremo qual è il contenuto di queste rivelazioni. La verità, un'apertura, diciamo, nel solco della tradizione del quotidiano di Belpietro. Così gli immigrati sfregiano l'Europa. Nei nosocomi tedeschi, reparti isolati, se arrivano bande di stranieri. È un florileggio dei presunti privilegi che ci sono in Italia e in Europa nei confronti degli immigrati, ovviamente con una chiave che è quella, come vi dicevo, del quotidiano di Maurizio Belpietro. E poi a centropagina: sparatoria al rave, italiana uccisa in Svizzera. Il Fatto Quotidiano: Di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage, attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Così il quotidiano di Marco Travaglio. E poi c'è il Foglio, c'è un'inchiesta: maledetta egemonia, c'è, non c'è, c'è solo nei regimi, ribalteremo l'egemonia culturale della sinistra, era la promessa della destra attorno al governo che si avvia al record di longevità. Non male all'inizio, poi sono arrivati i casini. La RAI, dove serve più Cencelli e meno Gramsci, il nostro wok nel patentino antifascista. Indagine su un'ossessione italiana di Andrea Minuz. E questo è l'ultimo quotidiano che vi segnalavo. E ancora c'è, no, mi sbagliavo, il Sole 24 Ore con il carrello della spesa: in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record. E con questo quotidiano ho completato la lettura delle prime pagine. Adesso un breve stacco pubblicitario e poi ci ritroviamo per gli approfondimenti.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Eccoci qui agli approfondimenti. Come vi dicevo, la prima notizia con cui avvieremo questa seconda parte della nostra rassegna stampa è il voto islandese, il voto che con il 52,8% ferma le trattative per l'ingresso dell'Islanda in Europa. Ne parlano tutti i quotidiani, noi leggiamo i dettagli di questa scelta degli elettori isolani islandesi. nel racconto che ne fa Marco Bresolin sulla Stampa, il timore di dover sottostare alle regole sulla pesca decise a Bruxelles è prevalso sulle minacce alla propria sicurezza alimentate dalle ambizioni artiche di Donald Trump, il rischio di dover rinunciare a una parte della propria autonomia in campo economico monetario, scrive Bresolin, si è rivelato più importante dei potenziali benefici di un'eventuale adesione all'euro, che avrebbe contribuito a tenere a bada un'inflazione galoppante. La maggioranza dei cittadini islandesi ha deciso che non c'è alcun bisogno di riprendere i negoziati d'adesione all'Unione Europea, per la gioia dei partiti sovranisti e l'amarezza delle istituzioni di Bruxelles e l'enorme delusione dei paesi candidati, in primis quelli dei Balcani, che intravedevano grandi opportunità anche per il loro futuro. Il risultato, scrive la Stampa, è rimasto sul filo fino all'ultimo e l'esito delle urne restituisce un paese nettamente spaccato. Il 47,2% si è espresso a favore della riapertura delle trattative con Bruxelles, abbandonate nel 2013, mentre il 52,8% ha detto chiaramente no, considerato che l'affluenza è stata dell'82,5% e hanno votato circa 225.000 elettori. Il conto finale dice che la differenza è di soli 12.600 voti. Meno di 13.000 islandesi, scrive la Stampa, hanno determinato gli umori politici dell'intera Unione, che a 10 anni dal referendum sulla Brexit si trova a dover nuovamente fare i conti con una crisi d'attrattività, il tutto a una settimana da un test elettorale estremamente significativo come quello che si terrà domenica 6 settembre in Sassonia, dove il partito tedesco di estrema destra, Alternative for Deutschland, potrebbe salire per la prima volta al potere. La premier islandese Kristrún Frostadottir si è detta soddisfatta della partecipazione, ma ovviamente ha preso atto del risultato. Sono contenta dell'attuale rapporto con l'UE, ha detto, e continueremo a rafforzare le relazioni con lo spazio economico europeo. Come vi dicevo, le ragioni dei pescatori che temevano ovviamente un regime di concorrenza avrebbe potuto intaccare il loro primato commerciale e hanno prevalso sulle ragioni di un'adesione all'Europa. E questo no islandese, scrive la Stampa, indebolisce anche le ragioni di chi in Norvegia sogna un futuro nell'Unione. A sorridere ovviamente sono i fronti sovranisti, a partire dal britannico Farage e fino a Marine Le Pen, tra i primi leader a reagire, rifiutando con un referendum la ripresa dei negoziati per l'adesione all'UE, ha sottolineato la candidata all'Eliseo. Il popolo islandese ha ricordato un'evidenza: l'adesione all'Unione Europea non è l'orizzonte naturale di ogni democrazia europea. I popoli devono decidere da soli del loro futuro. Questa è la posizione, come sappiamo, del fronte sovranista. Anche in Italia, ci racconta la Stampa, Matteo Salvini dice: il popolo ha scelto, questa si chiama democrazia. E questa UE, dice Vannacci, viene ripudiata anche da chi probabilmente avrebbe ogni interesse ad aderire. È più prudente invece Carlo Fidanza, deputato, eurodeputato di Fratelli d'Italia, dice: l'Islanda ha già un grado elevato di integrazione. E naturalmente sul fronte opposto Filippo Sensi sceglie un tono apertamente polemico contro gli anti-europeisti, quelli che definisce i poveretti che esultano per il risultato del referendum islandese. Il Regno Unito, ricorda Sensi, ancora piange l'uscita dall'Unione e il fan club anti-europeista italiano fa l'unica cosa che sa e può fare: l'eco, mi fanno pena. Come vedete, questo è il confronto politico seguito al risultato delle elezioni. Le stesse analisi fa anche il Corriere della Sera, a pagina 4 e 5. La Commissione UE, dice il Corriere, prende atto dell'esito del referendum in Islanda e rispetta la scelta del popolo islandese, ha ricordato un portavoce. Certamente, scrive Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles, c'è delusione e c'era la consapevolezza che la pesca, pilastro dell'economia di Reykjavik, è stato ed è uno dei principali ostacoli per l'adesione dell'Islanda, lo è come lo era stato nel 2013. La Repubblica introduce un elemento, diciamo, di inquietudine rispetto all'esito di questo voto, anche alla luce degli allarmi che circolano nelle cancellerie europee sull'interferenza ibrida della Russia nei risultati elettorali. Il timore diffuso a Bruxelles, scrive il corrispondente da Bruxelles Claudio Tito, è che la Russia abbia manipolato la campagna referendaria per assestare un altro colpo all'immagine della UE e per indebolire Reykjavik come primo controllore delle nuove rotte artiche che si stanno aprendo grazie allo scioglimento dei ghiacci. Ed in effetti, scrive ancora Tito, se si ascoltano le reazioni dei sovranisti più vicini a Mosca e a Casa Bianca, il sospetto cresce. Ma poi anche Tito riconosce che più che l'indipendenza è stata la paura di perdere le quote di pesca nell'Atlantico e di ridurre il proprio tenore di vita a far invertire la rotta, senza però tener conto dei possibili rischi futuri. L'Islanda continua a far parte dello spazio economico europeo insieme alla Norvegia e quindi applica le regole dell'Unione ad eccezione di pesca e agricoltura. C'è una chiara interdipendenza con l'UE, basti pensare, scrive Tito, che esporta nell'Unione il 66,5% dei suoi prodotti e il 45,1% dell'importo è made in Europa. Per avere un po' una lettura interna alla cultura islandese, possiamo rifarci a questa intervista che il Corriere della Sera ha fatto a uno scrittore e ambientalista, Andri Snær Magnason, che dice: quando l'Islanda aderì al cristianesimo nell'anno 1000 ci fu quasi una guerra civile. Il giudice supremo, che è un nome di difficile lettura, provo Loxogumaur, che era pagano, dice Magnason, decise per la conversione per due circostanze. La prima, volevamo commerciare con la Norvegia cristiana e rigida. La seconda, i cristiani garantirono eccezioni. Le divinità norrene potevano essere adorate in privato. L'usanza di abbandonare i bambini indesiderati, crudele metodo di controllo delle nascite, fu mantenuta e si poté continuare a mangiare cavallo in barba a un divieto papale. Ecco, siamo gente legata alle tradizioni, dice Magnason, ma tutte le cose islandesi, la scrittura delle nostre leggi, delle nostre leggende, la nostra stessa lingua, sono nate dai monasteri cristiani. Quindi, cristiani ma non troppo, europei ma non troppo, ci teniamo la nostra indipendenza, ma commerciamo con l'Europa. Questo atteggiamento ha prevalso di fronte alla paura di una concorrenza che avrebbe messo in pericolo il mercato ittico fiorente e che fa dell'Islanda un paese ricco. Questo l'analisi che viene dai quotidiani, ci sono altre interviste, più o meno segnalano la stessa lettura. E il punto è qual è invece per l'Europa il segnale che giunge da queste elezioni. E qui ci sono alcuni quotidiani che si occupano di questo, c'è Angelo De Mattia sul Messaggero e c'è Paolo Lepri sul Corriere della Sera. La lezione islandese, dice Paolo Lepri, all'indomani del no alla ripresa dei negoziati di adesione all'UE espresso dagli elettori in un referendum, dai molti risvolti importanti, è che l'allargamento europeo non è una passeggiata, anzi non è un pranzo di gala, come disse Mao Zedong poco meno di un secolo fa, parlando della rivoluzione. Costruire un'Europa ancora più grande, dice Lepri, richiede in primo luogo ricerca del consenso, come qualsiasi operazione politica, poi visione strategica, senso di responsabilità e spirito di collaborazione basato sull'interesse generale. È un processo necessario nel disordine mondiale di oggi, ma non per questo scontato, dice Lepri, che poi continua all'interno con il suo editoriale e aggiunge riprendere il percorso per entrare nella UE e accogliere l'Islanda nel club europeo era in realtà uno scenario win-win, sia per Reykjavik sia per Bruxelles. L'Europa avrebbe accolto un paese ricco e moderno, l'Islanda avrebbe potuto stabilizzare la sua economia. Non è andata così, nonostante l'impegno della Premier socialdemocratica. Il paradosso a cui stiamo attualmente assistendo, non solo in Islanda, è che spesso elettori incerti o indecisi scelgono alla fine un no definitivo piuttosto che un sì condizionato. Certo, c'è la questione della pesca, argomento fondamentale nel paese nel quale il 40% delle esportazioni viene dal settore ittico e che teme, una volta entrato nella UE, l'arrivo delle imbarcazioni europee nelle sue acque. Ma il fallimento del referendum deve portare, dice Lepri, a una riflessione su date, modi e scadenze di un progetto che non può navigare nella palude dei rinvii, nelle lentezze e addirittura nei veti. Ucraina, Moldavia, i paesi balcanici non possono aspettare all'infinito, ferma restando naturalmente la necessità di adeguare le legislazioni nazionali ai criteri europei, pretendere il rispetto dei valori comuni, modificare i meccanismi decisionali. Quindi più velocità nelle decisioni, forse anche più concordia nelle relazioni fra le leadership, i premier, e quindi che peso può aver avuto anche rispetto alla decisione dell'Islanda la polemica che è insorta in queste settimane tra le cancellerie, per esempio fra Italia e Spagna, sul tema dei migranti. Probabilmente poca, visto diciamo, la distanza e l'isolamento del geografico del paese isolano, però resta il fatto che l'Europa non garantisce ancora un'attrattività piena di fronte a passaggi così decisivi. Questa è anche la lettura che ne dà la Repubblica, quando titola in prima pagina «La UE non attrae più». E come vi dicevo, la notizia che si collega a questo voto è quella che vede l'Italia pronta a confermare il blocco di Schengen deciso nei giorni scorsi dal governo italiano dopo i fatti di Ceuta. Il blocco di Schengen imposto dall'Italia per chi arriva oggi dalla Spagna scade oggi, e il governo di Giorgia Meloni è seriamente tentato di approvare una proroga, così almeno, scrivono Tommaso Ciriaco e Alessandra Ziniti sulla Repubblica, ha lasciato intendere nelle ultime ore Matteo Piantedosi, spiegando che la situazione di Ceuta non è tranquilla, anzi è tutt'altro che migliorata, sostenendo che tra i 5 e i 10 mila migranti sono ancora presenti nell'enclave spagnola. Nell'exclave, per meglio dire, spagnola. L'insieme di queste valutazioni farebbe dunque propendere per la conferma della misura per un altro mese, quindi fino al termine di settembre. Sostiene il governo italiano, sarebbero stati gli stessi 007 di Madrid a far sapere di recente che il buio sull'identità di molti dei migranti presenti a Ceuta rappresenta una potenziale minaccia terroristica. La decisione finale sarà assunta oggi in videocollegamento, scrive la Repubblica, tra Meloni, Piantedosi e il ministro degli esteri Tajani, con un effetto non irrilevante perché ulteriori controlli rafforzati ai viaggiatori italiani che atterrano negli aeroporti spagnoli. Questo filtro, che scadeva il 7 settembre, probabilmente, dice la Repubblica, sarà prorogato da Sanchez. Tant'è vero che ci sono le dichiarazioni del ministro degli esteri Manuel Albares, che definisce la mossa dell'esecutivo Meloni dopo i fatti dello scorso Ferragosto un affronto ingiustificato, ingiustificabile alla dignità degli spagnoli, motivato solo da ragioni elettorali. Quindi a schiaffo si risponderà con un nuovo schiaffo, dice la Repubblica, e così la pagina diciamo europea, che però si collega anch'essa direttamente a quello che accade nella zona est dell'Europa, cioè in quel teatro di guerra tragico che da 4 anni segnala lutti, bombe e trattative inesistenti. Anzi, in questo momento le ultime notizie che giungono dal fronte ucraino parlano di una nuova escalation, l'ennesima che Putin starebbe preparando per ribaltare le sorti della guerra. Lo dice la Repubblica nella corrispondenza di Paolo Mastrolilli da New York. Gli Stati Uniti, dice Mastrolilli, hanno proposto un vertice a tre fra i presidenti Trump, Putin e Zelensky, ma la Russia risponde che sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, cioè no, la risposta è no. E il tentativo americano di far ripartire comunque la trattativa sullo sfondo dei timori di una nuova offensiva su Kiev con migliaia di soldati, in bombardamenti contro le infrastrutture energetiche ucraine e gli attacchi ibridi già in corso da diverso tempo contro diversi paesi della NATO. La risposta di Dmitry Peskov, citato da RIA Novosti, è: da tempo si propone un vertice tra Putin, Trump e Zelensky, voi conoscete bene la posizione del nostro capo di Stato, un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, cioè di mettere la firma su una trattativa già chiusa, che però deve essere ancora aperta. Da questo si potrebbe ricavare, scrive Mastrolilli, che il Cremlino pensa ancora di poter vincere sul campo di battaglia. Pavlo Palissa, vice capo di gabinetto di Zelensky, ha denunciato che la Russia prepara una nuova offensiva nel nord che prenderebbe di mira Kiev e Chernihiv. Il Daily Star ha aggiunto che potrebbe mobilitare fino a 300.000 soldati, nonostante le difficoltà di reclutamento e le perdite superiori al 1,5 milioni di uomini. Il Cremlino, infatti, spiega Gianluca Di Feo nello scenario che fa del conflitto, nella stessa pagina, ha un bersaglio prioritario, le centrali elettriche e le reti di distribuzione, perché vuole mettere l'intera popolazione davanti alla prospettiva di un altro inverno senza corrente e senza riscaldamento, rendendo infernale la sopravvivenza nelle città. Putin, tra 20 giorni, ricorda Di Feo, deve affrontare le elezioni parlamentari con un consenso sbriciolato dai raid dei droni ucraini contro le raffinerie, anche ieri ne hanno incendiati due, che lasciano a secco le stazioni di servizio. Lo zar non vuole apparire debole ed è ancora convinto di poter schiacciare la resistenza ucraina. D'altra parte, ricorda Di Feo, le difese contraeree sono a corto di missili, hanno esaurito in 4 giorni i pochi Patriot concessi dagli USA la scorsa settimana. Le bombe volanti hanno campo libero, alle autorità non è rimasto altro che invitare i residenti ad andare via dalle città. E quanto sta accadendo, racconta Di Feo, a Kherson, città sotto assedio da settimane da parte dei russi. Una lettura dello stato dell'arte della guerra e delle trattative la dà una voce molto autorevole, quella dell'ambasciatore Giampiero Massolo, che viene intervistato dalla Verità e che racconta qual è lo stato dell'arte della guerra, come sempre con la sua capacità di analisi che non manca di stupire per efficacia e dettaglio. Giampiero Massolo è direttore dell'Osservatorio geopolitico della LUIS. Le difese antimissilistiche ucraine, dice Massolo, è la prima analisi che fa, stanno incominciando a indebolirsi a causa della mancata fornitura di missili Patriot e di altri sistemi analoghi. Gli americani danno priorità allo scenario iraniano e gli europei sono a corto di rifornimenti. Questo spiega l'urgenza degli appelli da parte degli ucraini e in secondo luogo motiva il tentativo russo di colpire i centri di rifornimento e quelli logistici. Con gli attacchi alle città invece Putin vuole colpire anche il morale degli ucraini, che tornano a udire le sirene e a doversi nascondere nei bunker cittadini. La stagione invernale che sta per arrivare sarà difficile, dice Massolo. E ancora, la minaccia russa è come una scommessa il tentativo di fiaccare la volontà ucraina di restare in guerra, nonostante i missili a medio e lungo raggio, i droni ucraini continuino a rendere più complicata l'offensiva dei russi, perché tendono a creare un distacco tra la linea del fronte e quella di approvvigionamento. Siamo lontani, questo è un altro elemento che era stato paventato nei giorni scorsi, ma solo lo scongiura il rischio nucleare. Siamo lontani dall'uso dell'arma atomica e il nucleare, viceversa, provocherebbe nei confronti della Russia un'ostilità generata non soltanto dall'Occidente ma anche dalla Cina. La Russia si troverebbe isolata contro questi paesi. La situazione non mi sembra tale da motivare una scelta simile. Non si tratta di indurre Putin a non farlo, ma si tratta di capire come riattivare tra USA e Russia un canale di negoziazione ora ai minimi storici. Non credo che Ratcliffe, il capo della CIA, giunto nei giorni scorsi, ve lo ricordate, a Mosca per un colloquio riservatissimo con i vertici del Cremlino, non credo, dice Massolo, che Ratcliffe sia stato portatore del messaggio smettetela di provocare la NATO, così come è stato scritto un po' da tutti i quotidiani. Quanto piuttosto, dice l'ambasciatore, un riattivatore di contatti prima che la soluzione si complichi ulteriormente. E poi ancora, noi europei non siamo una priorità per gli USA, siamo una seconda precedenza, uno scenario da ridimensionare. Gli americani hanno intenzione di ridurre la propria presenza in Europa, l'idea è: noi siamo Stati Uniti, ci ridimensioniamo, voi Europa garantite la vostra sicurezza e mentre vi riorganizzate diminuirà la nostra partecipazione. Pensiamo davvero che gli USA si preoccupino di un drone in Romania, dice Massolo. Trump sta facendo due cose molto significative per Zelensky. Primo, non ha mai fatto mancare all'Ucraina la copertura dell'intelligence insieme alla Gran Bretagna, contrariamente a Biden, che invece lo aveva negato. Trump non ha mai vietato esplicitamente a Zelensky di attaccare nello Stato russo, cioè lascia fare, non lo dice, non lo nega, e questo perché non è nell'interesse americano che i russi vincano questa guerra, certo, sempre evitando che Putin abbia reazioni inconsulte. E quindi le sorti della guerra, dice Massolo, sono nelle mani di Putin. Prima ce lo mettiamo in mente, meglio è. L'Ucraina può resistere, può avvantaggiarsi, ma non può vincere il conflitto. Viceversa, la Russia può fare molto male, ma non è in grado di sovvertire la situazione nel breve periodo. A Putin interessa non perdere la faccia. Siamo fermi a questo punto e lo resteremo ancora per molto. Le perdite umane in Russia sono ingentissime, le file negli eserciti sono rigenerate, ma presto, dice Massolo, sarà necessario chiamare una mobilitazione per rimpolparle adeguatamente. Confessare questa verità a quella parte di borghesia media, alta, russa, non sarà facile, nemmeno per Putin. E poi l'Italia che ha preso le distanze dalle esercitazioni al fianco dell'Ucraina, cosa ne pensa? Gli chiede Annalisa Corti, che lo intervista sulla Verità, e Massolo risponde: si tratta di un atto di coerenza con quello che noi italiani abbiamo sempre detto, no boots on the ground, intanto, perché la situazione è incerta. Non sappiamo se alla fine ci troveremo in un contesto contrapposto alla Russia o magari in un ambito garantito dall'ONU o ancora in un conflitto congelato. È presto per parlare di truppe. Poi dice anche la Germania ha avuto la stessa prudenza, quindi condivide la titubanza italiana e quindi l'atteggiamento del governo italiano, l'ambasciatore Giampiero Massolo, intervistato dalla Repubblica. Come vi dicevo, un'altra notizia dal fronte della politica estera è che ieri l'America è tornata a bombardare l'Iran su un altro fronte di guerra che si riaccende. La scelta americana è dipesa, secondo quanto spiegano gli stessi americani, dal fatto che l'Iran stava tornando a minare lo stretto di Hormuz, e quindi appena sminato peraltro, e quindi ciò ha richiesto un intervento militare. Ma l'isola di Larak è la scheggia di terra, scrive Greta Privitera, inviata del Corriere della Sera a Tel Aviv, che ci dà questa corrispondenza di cui parliamo e una scheggia di terra davanti a Hormuz. E ieri sera è tornata a riaccendere la guerra fra Stati Uniti e Repubblica Islamica. Funzionari americani riferiscono che Washington ha colpito con un drone due rampe di lancio delle guardie della rivoluzione. Secondo le stesse fonti, Pasdaran stavano preparando razzi destinati a disseminare mine navali nello stretto. Questa è la motivazione degli americani, però è il primo attacco, ci ricorda Greta Privitera, dalla fine di luglio, quando il presidente aveva sospeso una campagna militare di due settimane nello stretto. E i raid arrivano proprio nel giorno in cui il Washington Post racconta l'inquietudine dei vertici militari americani. Alti ufficiali, dice la Privitera, avrebbero avvertito il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che una guerra prolungata contro l'Iran non è sostenibile perché consuma uomini, mezzi e attenzione, riducendo la capacità di Washington di affrontare altre crisi. A Teheran, ieri, prima delle bombe, si è letto e riletto il messaggio di Mojtaba Khamenei per la settimana dell'unità islamica. Gli Stati Uniti e Israele sono il vero nemico, insomma, le solite cose che scrive la guida suprema incitando i musulmani alla resistenza. Questa la corrispondenza di Greta Privitera sul Corriere della Sera. E invece in Israele, che è, diciamo, il fronte collegato all'Iran, più vicino all'Iran, e dove, come sappiamo, la situazione resta tesa, anche perché siamo alla vigilia delle elezioni. Il ministro Ben-Gvir non manca di dare sfoggio delle sue performance oscene, sbeffeggiando le detenute palestinesi in una visita nel carcere. Racconta sul Fatto Quotidiano Marco Franchi. Nella feroce escalation che ci accompagna alle elezioni israeliane del 27 ottobre, scrive Franchi, ieri si è preso la scena Itamar Ben-Gvir, il ministro estremista della sicurezza nazionale. In un video che fa ribollire di rabbia l'intero mondo arabo, Ben-Gvir si mostra durante una visita nell'ala femminile del carcere di Damon, dove sono detenute donne appartenenti alla Jihad islamica. Il ministro parla con alcune di loro che hanno i volti oscurati, chiede loro come siano le condizioni di detenzione. Molto difficili, risponde una, ci fanno irruzione anche di notte, non abbiamo i nostri diritti. Il ministro tipo e la detenuta, le cose basiche come la doccia come si deve, non abbiamo l'acqua in cella, non ci sono cure adeguate. E Ben-Gvir risponde, vi dico una cosa, sono finiti i tempi dei campi estivi in carcere. Pensate un po', tutti quelli che hanno colpito i miei fratelli non riceveranno condizioni da hotel. E la vicenda segue, conclude con una frase ancora più forte: sono contento che vi abbiano degradato al minimo le condizioni. Insomma, fa veramente raccapriccio, ma non stupisce, perché Ben-Gvir è stato già protagonista di performance verbali di questo tipo. La vicenda, ricorda il Fatto Quotidiano, segue l'ennesimo attacco dei coloni ai palestinesi in Cisgiordania. E poi fa un'analisi di quello che è il clima preelettorale del paese. Mentre i sondaggi danno il Likud di Netanyahu sotto di almeno un seggio rispetto all'opposizione guidata dal nuovo partito dell'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot. Così il capo del governo in carica rivolge continui appelli a Ben-Gvir perché si allei con il ministro delle finanze Smotrich, leader di sionismo religioso, che rischia di non superare lo sbarramento e restare fuori dalla Knesset. Mentre il potere ebraico, il partito di Ben-Gvir, si è accreditato di 9-10 seggi e il suo leader ribadisce di voler correre da solo, accusando Netanyahu di puntare a un governo di coalizione con l'opposizione. Come vedete, il fronte e l'esito delle elezioni è molto incerto, per fortuna, osiamo dire. Proseguono gli attacchi aerei nella striscia di Gaza e i media palestinesi riferiscono che anche un bambino di 3 anni è morto per le ferite riportate in un attacco condotto nella mattinata di ieri dall'esercito israeliano. Così il fronte medio orientale. Vi avevo segnalato che c'è apprensione nel mondo politico per le sorti di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un ictus che lo ha colpito mentre si trovava nell'isola per svolgere un reportage per conto del Fatto Quotidiano per cui collabora. E Di Battista è adesso in condizioni diciamo di stabilizzazione, parla anche, ma non è trasferibile secondo i medici cubani, e aveva attivato il governo italiano una procedura per portarlo con un volo di Stato, ma non ci sono le possibilità, resta perciò ricoverato a L'Avana. Secondo i medici cubani le condizioni di salute, scrive Niccolò Caratelli sulla Stampa, dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle non consentono di trasferirlo in Italia. Gli esami a cui è stato sottoposto, a partire dall'attacco con il mezzo di contrasto, avrebbero evidenziato un quadro clinico serio incompatibile con un lungo viaggio in aereo. Lui, a scanso di equivoci a familiari e amici, ha già fatto sapere di non voler approfittare del volo sanitario messo a disposizione.

l'ex deputato pentastellato. E c'è grande apprensione nel mondo politico. Ieri i messaggi di attenzione e di solidarietà sono giunti da tutti i leader. E così la vicenda di Alessandro Di Battista, presente sulle pagine dei quotidiani. Questo ci consente di passare alla pagina politica, che vede la ripresa del dibattito sulla legge elettorale, anche alla luce di quelli che sono i risultati o i segnali che vengono dai più recenti sondaggi, che, come immagino saprete, danno in crescita ancora il fronte nazionale del generale Vannacci, stimato secondo alcuni addirittura all'8%, e quindi questo risultato induce la maggioranza a riflettere sull'ipotesi di un ballottaggio che vede come sostenitori, scrive La Repubblica nell'articolo di Concetto Vecchio a pagina 12, il senatore Marcello Pera e il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma non solo. Questa ipotesi però viene vista con molta preoccupazione dall'opposizione. Il senatore Dario Parrini del PD dice: visto che i sondaggi sono diversi da quelli di 6 mesi fa e il crollo della Lega e l'ascesa di Vannacci si sono accentuati, il centrodestra ventila l'introduzione di un cambiamento di fondo, il ballottaggio nazionale per assegnare il premio di maggioranza. Lo fa per paura di perdere e il centrosinistra pensa a un'opposizione dura senza escludere la piazza. Ieri gli sherpa dei partiti di maggioranza, ricorda Concetto Vecchio, si sono sentiti per una call. È stato confermato che ci saranno alcuni emendamenti alla legge elettorale. Uno riguarderà le preferenze col capolista bloccato, ma c'è da risolvere il nodo del mancato rispetto della rappresentanza di genere. Questo emendamento, ricordo, è sostenuto da Giorgia Meloni. Si valuta la presentazione di una seconda modifica che, scrive Concetto Vecchio, abolisce l'articolo cosiddetto ruba voti, su cui pesano dubbi di costituzionalità. Prevede che i voti espressi per le liste collegate all'interno di una coalizione che non raggiungano la soglia di sbarramento del 3% non concorrano al calcolo della cifra elettorale nazionale di coalizione, con la sola eccezione del miglior perdente. Infine c'è la norma sul ballottaggio. Al vaglio di Giorgia Meloni è probabile che le vere decisioni arriveranno tra 10 giorni, quando il testo sarà in aula, ma la partita è aperta e, dice La Repubblica, gli sherpa potrebbero risentirsi anche oggi. Lo stesso racconta La Stampa, con qualche dettaglio in più, lo fa a pagina 9, dove dice: se rispunta l'ipotesi del ballottaggio, è possibile che Azione possa fare una scelta di andare col centrosinistra. Così l'articolo di Niccolò Carratelli. Il ballottaggio ha suscitato una certa ansia dentro il partito di Carlo Calenda, scrive La Stampa, perché vedrebbe evaporare il sogno di fare da ago della bilancia. Alcuni dirigenti del partito di Carlo Calenda hanno avvisato il loro leader e allo stesso tempo i colleghi di Fratelli d'Italia. Se c'è il ballottaggio, allora a noi conviene allearci con il centrosinistra. Nel partito della Premier, e questo dovrebbe scoraggiare il centrodestra da introdurre il ballottaggio, ovviamente, come vedete, nelle trattative ognuno mette in campo quello che può, evidentemente, per portare a un risultato della legge elettorale più conveniente alla situazione che riguarda le singole forze in campo. Nel partito della Premier c'è chi le consiglia di sfatare il tabù del ballottaggio per scongelare lo scenario più temuto, cioè quello di un centrodestra non competitivo per raggiungere la soglia del 42%. Il 42%, che vi ricordo, consente l'ottenimento del premio di maggioranza e quindi la possibilità di una stabilità, di una governabilità. I sondaggi oggi accreditano il partito della Premier poco sotto il 26%, Forza Italia intorno all'8% e

0: La Lega però sotto il 5, 26 e 8 fa 34, 5 fa 39, poi c'è i centristi, i moderati che hanno l'1 e siamo un po' sotto la soglia del 42, c'è la preoccupazione che questo porti poi a un risultato di sfrangiamento e quindi a un esito proporzionalista, perché la legge elettorale così come è concepita dice che se nessuno raggiunge il risultato del 42%, i seggi vengono divisi su base proporzionale. Questo ovviamente determina condizioni di ingovernabilità. Da qui l'idea del ballottaggio, che consentirebbe quindi di rinunciare all'alleanza con Vannacci e soprattutto di isolarlo e quindi di sterilizzare questa forza politica nascente competitiva. E la Lega in caduta libera e futuro nazionale di Roberto Vannacci in costante crescita, senza l'alleanza con il generale, scrive ancora La Stampa, il rischio di fallire l'obiettivo, come vedete, è alto. La Premier sta valutando costi e benefici, prevedere due turni garantirebbe un esito certo delle elezioni, compattando l'elettorato di destra al ballottaggio e sottraendosi ai ricatti del generale, ma allo stesso tempo favorirebbe Vannacci al primo turno, perché verrebbe meno il richiamo al voto utile usato finora da Palazzo Chigi contro futuro nazionale. Non è una decisione semplice e a renderla più complicata sono le differenze dentro il suo partito e dentro la maggioranza, con Forza Italia più che aperta alla proposta, convinta che il ballottaggio garantirebbe l'esclusione di futuro nazionale dalla coalizione, mentre la Lega è contraria perché teme di venire ancora di più spolpata da Vannacci al primo turno. Così La Stampa. E il dibattito poi sulla legge elettorale si intreccia con quello sul futuro dei partiti, tanto a destra quanto a sinistra, e delle alleanze. A destra soprattutto Forza Italia fibrilla perché c'è l'iniziativa di alcuni esponenti del partito di contendere la leadership al ministro e segretario Tajani, e questo è visibile soprattutto, scrive La Stampa, per esempio dall'attivismo del ministro Zangrillo, che adesso sarà in Calabria a sostenere il suo alleato Occhiuto, governatore e presidente della Calabria. L'asse per prendersi Forza Italia è il retroscena che La Stampa fa con la firma di Ilario Lombardo a pagina 9. A domanda secca se si candiderà alla segreteria nazionale, Zangrillo non smentisce, scrive Lombardo. Lascia che questa possibilità, a cui cominciano a credere in tanti, inizi a prendere forma. Molto dipenderà da cosa farà Occhiuto e se scenderà in campo lui contro Tajani. Zangrillo ha costruito un'alleanza politica con il governatore calabrese, è stato tante volte in Calabria nelle vesti di ministro e adesso lo ha fatto anche per rifiatare un po' e affinare le proprie mosse. Occhiuto e Zangrillo si muovono in quell'area di Forza Italia che è pronta a contendere il partito a Tajani, dice Ilario Lombardi. Il segretario avrebbe voluto un congresso nazionale a inizio 2027 per blindarsi, ma di fatto gli è stato impedito. Nel frattempo Marina gli ha fatto arrivare la rassicurazione che non c'è in corso alcun casting tra i dirigenti azzurri per scegliere chi, tra alcuni profili, lo sostituirà. L'idea è di rimandare la resa dei conti e il rinnovamento del partito dopo le elezioni. Non escluso che a giorni la presidente di Fininvest, primogenita Berlusconi, che ha in mano la leva economica dei finanziamenti di Forza Italia, e il vice premier si vedano, un incontro che potrebbe servire a chiarire come sarà gestita la composizione delle liste elettorali e chi ne avrà l'incarico. Alcuni fedelissimi di Marina chiedono che il segretario si limiti a indicare solo un terzo dei candidati, i restanti due terzi finirebbero sotto il controllo di Berlusconi e dei parlamentari di fiducia, con la supervisione di Fabio Roscioli, avvocato della famiglia Berlusconi e tesoriere di Forza Italia. La scelta di candidare Roscioli alle elezioni suppletive in Calabria, che si svolgono Fra pochi giorni, a fine settembre, per il posto alla Camera lasciato vacante da Francesco Cannizzaro, nel frattempo diventato sindaco e funzionale anche al ruolo che avrà sulle liste Roscioli, con disappunto di Tajani, un seggio che sembrava a portata del centrodestra finché Roberto Pannacci non lo ha trasformato in un campo di contesa e in un laboratorio di quello che potrebbe accadere alle elezioni politiche. L'ex generale ha presentato una lista di Futuro Nazionale contro il centrodestra e ha candidato Domenico Giannetta, ex capogruppo di Forza Italia in regione. Quindi Giannetta contro Roscioli. Roscioli imposto dalla, diciamo, segreteria del partito e probabilmente dalla famiglia Berlusconi, Giannetta, che era ex capogruppo di Forza Italia, confluito nelle liste di Pannacci e imposto dal generale. Una sfida fratricida che rischia di fare il gioco della sinistra a Reggio Calabria. Una mossa che ha spiazzato gli azzurri e la coalizione di governo e che trasforma la città in un test anche per la tenuta di Forza Italia. E, insomma, è una sfida che avrà un significato anche, come dire, un valore sintomatico, ha scritto nei giorni scorsi Paolo Mieli in un editoriale sul Corriere della Sera, perché dimostrerà qual è la forza, la capacità di Pannacci di destrutturare il quadro politico. È chiaro che se Pannacci dovesse risultare vincente, il rischio di uno smottamento di molti più candidati nelle file di Forza Italia, della Lega e forse anche di Fratelli d'Italia verso il partito del generale diventerebbe un allarme rosso. Se invece il partito di Forza Italia tenesse la roccaforte di Reggio Calabria, probabilmente Pannacci potrebbe sgonfiarsi e quindi quella curva crescente nei sondaggi avere un punto di volta della parabola e iniziare una curva discendente. Ecco perché sulle elezioni calabresi del 27 settembre, spero di aver dato una data giusta, credo che sia proprio il 27, ma lo verifichiamo subito, e sulle elezioni calabresi del 27 settembre ha scritto Mieli, si gioca molto di più che un risultato locale. Vedremo come andrà a finire, naturalmente. C'è l'intervista anche del governatore Occhiuto sul Corriere della Sera che sparge tranquillità su questo voto, sostenendo che Forza Italia riuscirà certamente a difendere la piazza di Reggio Calabria e soprattutto continua a dire che l'alleanza con Pannacci, ventilata e sostenuta non tanto nel suo partito ma nella maggioranza da parte di alcuni, è assolutamente da evitare, così come peraltro ha fatto intendere Giorgia Meloni. Rincorrere Pannacci sarebbe un errore, se ci alleassimo con lui i voti non si sommerebbero, dice Occhiuto. Uno sbilanciamento a destra inseguendo i temi populisti ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare, così dice ad Adriana Logroscino che lo intervista sul Corriere della Sera. Noto una tentazione diffusa di rincorrere Pannacci, ma lo reputo un errore strategico. Lui prova a costruire un partito simile a AfD tedesco. Il centrodestra non ha bisogno dei voti di Pannacci. Ha una risorsa fondamentale per vincere, Giorgia Meloni in campagna elettorale. È formidabile. E poi sulle sue ambizioni dice: sono probabilmente uno dei dirigenti che parla di meno con Marina Berlusconi. La considero un riferimento culturale importante, la custode dello spirito liberale e innovatore di suo padre. Per questo guardo con un certo fastidio a chi la tira per la giacca, come se toccasse a lei costruire il futuro di Forza Italia. Quello è un compito nostro, della politica, il modo migliore di esaltare il nome di Berlusconi e attualizzarne la lezione, non scaricando addosso ai figli responsabilità che non hanno chiesto. E poi a proposito del voto calabrese dice: competition is competition, non ho nessuna paura di chi mi sfida, ma l'incursore ha sbagliato il campo in cui lanciarsi. Il sindaco Cannizzaro ha fatto e sta facendo cose straordinarie per la città, i reggini ci apprezzano molto, Pannacci se ne accorgerà. Così Occhiuto, Roberto Occhiuto, sul Corriere della Sera, intervistato da Adriana Logroscino. Stessa incertezza c'è a sinistra su questa alleanza del campo largo in assenza di un programma e anche in assenza di una leadership con le schermaglie tra Elish Lein e Giuseppe Conte, in un clima di ritardo che preoccupa non pochi. Ieri Matteo Renzi, accolto con ovazione alla festa dell'Unità, segno di un cambiamento nel suo rapporto con il Partito Democratico, vi dicevo, accolto con un'ovazione, ha fatto ancora appello a non dividersi, convinto che questa sia l'occasione per scalzare Giorgia Meloni e la sua maggioranza. Da Palazzo Chigi, applauso per Renzi alla festa Dem, titola il Corriere, l'articolo di Francesco Rosano, a pagina 18, Matteo, la sala Francesco Guccini della festa dell'Unità di Bologna è gremita e acclama Matteo Renzi come se non fosse passato un giorno dal settembre 2014, quando l'allora premier salì sul palco della Kermesse Dem al Parco Nord di fronte a oltre 10.000 persone. E di primarie, dice Renzi, ne ho fatte tante, qualcuna l'ho vinta, qualcuna l'ho persa, il PD sa come si organizzano le primarie, una soluzione si trova, smettiamola di parlarci addosso, il problema è se siamo consapevoli che questa è una sfida enorme che non possiamo perdere. Scommetto che alla fine, quando capirà che vinciamo, Carlo Calenda verrà con noi. Come vedete, Carlo Calenda verrà con noi, molto dipenderà anche effettivamente dall'esito della legge elettorale, perché il ballottaggio impone ai partiti come Calenda una scelta, e quindi si tratterà di capire la matrice, diciamo, originaria del partito di Calenda nasce a sinistra, e c'è chi pensa che di fronte al ballottaggio potrebbe essere indotto ovviamente a spostarsi a sinistra. Anche questa è una considerazione che Giorgia Meloni dovrà fare nel valutare la scelta o meno del ballottaggio. E staremo a vedere come va a finire questa partita. Per intanto ci sono alcuni editoriali che vi segnalo. C'è quello di Concita De Gregorio sulla Repubblica, che invita a non trascurare la valenza pericolosa della presenza di Vannacci sul campo. Dice: non so dire, scrive Concita De Gregorio, se i sondaggi che lo danno in crescita vertiginosa siano fondati, se davvero abbia un consenso proporzionale alla tribuna che trova sui giornali, in TV, in rete. Certo, l'eventuale rimedio non è sicuramente ignorarlo, come qualcuno propone, non è rompendo il termometro che sparisce la febbre, non è voltando la testa che ciò che non ti piace svanisce. Non è colpa di chi parla di Vannacci, se Vannacci esiste, e non è nemmeno ridicolizzandolo che si smaschera, si disinnesca il pericolo. Merita di essere esaminata con grandissima attenzione, dice Concita De Gregorio, l'incredibile sequela di spropositi contenuti nel suo programma elettorale, e contestarlo punto per punto, così Concita De Gregorio. E poi c'è Giuliano Ferrara, che invece sul Foglio interviene sulla polemica sollevata da Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Bonaccini, secondo cui l'elettore di destra è ignorante. Ferrara se la prende in questo caso con Bonaccini e si chiede se è più ignorante l'elettore di destra o chi si imbeve di pregiudizi ideologici, chi crede a tutte le sciocchezze semicolte che girano sul web e nella TV perbenista. Insomma, il prototipo di un certo elettore di sinistra. Le fortune della destra dovute all'ignoranza, si chiede l'ex direttore del Foglio e oggi editorialista. Bonaccini non ha messo in conto l'Italia, nemmeno di chi si imbeve di pregiudizi, chi crede alle sciocchezze semicolte che girano sul web e nella TV perbenista, chi mangia pane e Costituzione senza sapere di che si tratti. Così Giuliano Ferrara sul Foglio. La partita di Ranucci chiude la pagina politica. Qui ci sono ovviamente i racconti del giorno, che, o meglio della settimana che si apre e che vedono il direttore degli approfondimenti Rai, Corsini, in una missione difficile, quella di ritrovare una unità con la redazione e gli inviati di Report dopo la designazione dei due nuovi conduttori, e cioè Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Corsini avvierà questo contatto con i giornalisti di Report. È più prevedibile, dicono sul Corriere della Sera Antonella Baccaro e Ilaria Sacchettoni, che scrivono questo retroscena, che tenti un dialogo sul peso specifico dei nuovi capi autori della trasmissione da nominare tra gli inviati, spingendo sulla loro autonomia e sulla possibilità che siano loro a fare il programma. Cioè, i due conduttori non vengono messi in discussione, ma vengono affiancati nella fattura, nella scelta dei servizi, da due inviati, quindi si bilancia il peso dei designati con il peso interno alla redazione. Intanto, scrivono ancora Baccaro e Sacchettoni, oggi la lettera di contestazione fatta dai legali di Ranucci sarà esaminata dalla direzione legale guidata da Francesco Spadafora. Cioè, Ranucci aveva contestato, vi ricordo, all'azienda di non avergli contestato alcunché nella scelta di sostituirlo, cioè una rimozione senza contestazione. Ma la RAI sembrerebbe muoversi su questa linea, dicono le due retrosceniste del Corriere della Sera. Cioè, la RAI ha diritto di avvicendare il conduttore di un programma in base alla propria linea editoriale, perché rientra nelle prerogative dell'editore. Dunque la decisione presa si baserebbe su una scelta di questo tipo e non avrebbe nulla a che vedere con un provvedimento disciplinare nel quale devono essere fatte delle contestazioni. Quindi si tratterebbe di una scelta editoriale e non di una scelta disciplinare. Questo dovrebbe sottrarla a un sindacato del giudice cautelare, che potrebbe censurarne la validità, la correttezza. E staremo a vedere come va a finire questa vicenda. Intanto in redazione tutti contro tutti, il retroscena di Simone Canettieri e tutti contro tutti, e Ranucci soprattutto in campo, come vedremo. Giulia Presutti viene indicata come nuova conduttrice di Report, dopo non meno 48 ore spunta sul sito del quotidiano Il Domani, scrive Canettieri, davanti a un sontuoso plateau di ostriche e crudite varie con calice bianco ghiacciato, proprio lì da Cefalù, il ristorante di Walter Lavitola. Lei dice agli amici di aver frequentato il bistrò solo una volta nel 2024, portata da Laura Cianfoni, amica dell'ormai ex conduttore. Ma Ranucci di prima mattina la smentisce in maniera molto, molto netta, molto forte, e lo fa anche nel racconto che dà alla Repubblica, dove ci sono delle frasi riportate da Concita Sannino e dall'inviata Brunella Giovara, che sono andate a Florinas, dove Ranucci tiene lo spettacolo Diario di un trapezista, accolto da 3.000, forse 4.000 persone. Pensate un po' Che consenso, che credito ha questo giornalista tribuno, che ha conquistato un popolo di suoi fan, il suo popolo, come ha avuto a dire nei giorni scorsi. E a chi gli domanda se intende candidarsi alle politiche, questa è una novità che ci dà la Repubblica assoluta, per la prima volta risponde: in qualunque forma non voglio escludere nulla per portare avanti le mie battaglie, ma chi vuole che mi chiami, con una frase sibillina. Ecco, segniamoci questa frase, perché vedremo poi da qui al voto come va a finire. Però intanto Ranucci getta fango sulla Presutti, accusa la Presutti di fare il doppio gioco. Sapeva di essere conduttrice mentre fingeva di promuovere comunicati di solidarietà per me, è una mentitrice, dice, e così castiga la giornalista. Ma soprattutto dice: non le ho mai detto di andare da lui, cioè dalla Vitola, per motivi di lavoro. Ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono stato mai messo a conoscenza, fatto verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefono di la Vitola. Quindi c'è da giurare che su questa vicenda ci saranno ulteriori sviluppi. E poi ha bollato i suoi successori come mediocri, Ranucci, e quindi diciamo è in campo anche lui per guidare l'esito di questa partita che si è aperta sul destino della trasmissione d'inchiesta di Rai 3. Ci sono molti retroscena, ma c'è soprattutto un giornale che fa alcune rivelazioni. Parlo proprio del giornale di eccolo qui, di Tommaso Cerno, il quale collega la vicenda Ranucci alla vicenda dell'autogrill di Matteo Renzi e l'ex vice capo dei servizi segreti Mancini. Non la ricordate, ma la ricorda lui nell'editoriale Tommaso Cerno, quindi vale la pena di leggere la parte iniziale di questo editoriale perché ci riporta ai fatti da cui si parte. In principio fu l'autogrill, era il 23 dicembre del 2020, due persone attirarono l'attenzione di una terza curiosa passante, sono l'ex premier Matteo Renzi e l'ex capo del controspionaggio Marco Mancini. Restano lì in piedi l'uno di fronte all'altro, sembrano parlarsi. Sarà l'inizio di un giallo nazionale ancora non svelato, perché qualcuno scatta una loro fotografia, la stessa che il 3 maggio 2021 Sigfrido Ranucci trasformerà da immagine sgranata a opera definitiva. L'incontro di Matteo Renzi con Mancini avviene durante i giorni dell'inchiesta che coinvolgeva la famiglia Renzi, l'inchiesta giudiziaria, e ovviamente si ipotizza che il premier potesse aver avuto delle notizie su questa vicenda. La foto anima una puntata di Report, una delle più viste e discusse della sua storia. Quello scatto fa saltare infatti tutti i giochi dei palazzi più segreti d'Italia, scrive Cerno, e mette un cono d'ombra sui rapporti fra politica, servizi segreti e giornalismo, lasciando aperti i dubbi che oggi noi cerchiamo con un contributo testimoniale di provare a fugare. Quando il click avvenne a Palazzo Chigi sedeva Giuseppe Conte, aveva lui in quanto premier la delega ai servizi segreti, eppure il capo dell'apparato che monitora il paese giura di non aver saputo nulla di quello scatto fino a quando non ha lasciato il governo a Mario Draghi. Una svista di Stato? Attorno a questo mistero girano nomi pesanti come Elisabetta Belloni, la donna che il Movimento 5 Stelle voleva al colle prima che il Parlamento confermasse Sergio Mattarella, la donna che fu stoppata proprio da Matteo Renzi. Dopo 6 anni il giornale è in grado di pubblicare le carte finora segrete e aggiungere così un tassello, forse decisivo, per riaprire quella vicenda. Pubblichiamo una fotografia inedita. 2 anni prima già qualcuno spiava Mancini. Questa immagine farà discutere, dice Cerno, poiché come la pop art mostra una cosa che si conosceva già ma con sembianze diverse. Identificando chi spiava Mancini allora, forse capiremo se all'autogrill ci fosse davvero una passante, la famosa professoressa che disse di aver scattato quella foto così casualmente, o se quel click fosse la firma autentica e inquietante dei servizi deviati. Cioè se, secondo il giornale, servizi deviati in contatto con la trasmissione che poi pubblicò quella foto avessero, diciamo, cospirato per spiare un esponente dei servizi segreti ufficiali che era all'epoca Marco Mancini. Dopo l'attentato dell'amico fraterno, gli arresti e il terremoto sul Report, scrive Francesco Boezzi sul giornale, c'è ancora un capitolo non superato, quello dei rapporti tra Sigfrido Ranucci e i servizi segreti. Sono relazioni finite nero su bianco su un verbale. Alla procura di Ravenna ne hanno chiesto conto a Elisabetta Belloni, allora direttrice del DIS, nell'ambito delle indagini difensive sul caso dell'autogrill. Lei esclude, le chiesero i magistrati, che potessero esserci all'epoca all'opera servizi stranieri dietro report ed ha verificato se il dottor Mancini avesse compiuto operazioni di controspionaggio nei confronti dei servizi stranieri, ad esempio russi? E qui la Belloni, ricorda il giornale, oppose il segreto di Stato su molti di questi quesiti. Qualora la Belloni dovesse essere sentita di nuovo a Ravenna, emergerebbero oggi, dice, i rapporti tra Ranucci e i servizi? E qui poi ci sono due nomi che il giornale fa di uomini dei servizi che avrebbero avuto rapporti con report e che potrebbero essere l'elemento di collegamento secondo le ipotesi del giornale. Insomma, giochi di spie che sarebbero andati avanti per anni, avrebbero coinvolto spezzoni dei servizi segreti contro altri spezzoni dei servizi segreti, alcuni alleati con Palazzo Chigi, all'epoca Mancini era, Renzi era a Palazzo Chigi, altri alleati ovviamente con report. Insomma, una guerra di spie fra media e politica. Staremo a vedere anche questo retroscena che esiti avrà. E come vi ho detto, questa era l'ultima notizia di politica, però ce n'è ancora un'altra, perché domani, e voglio segnalarvelo questo, si vota nel Consiglio regionale Veneto il primo a maggioranza di centrodestra la legge sul fine vita. La legge promossa dall'ex governatore Zaia, che sarà sottoposta al vaglio dei consiglieri regionali. Ne parla Libero a pagina 7, ci sono anche le dichiarazioni di Zaia. La Lega spinge per il sì, Fratelli d'Italia e Cattolici non ci stanno. L'ex governatore dice: non voteremo sulla morte ma sulla libertà della persona. Ha scritto una lettera aperta alla vigilia dell'appuntamento. Ciò che accadrà riguarda il rapporto tra libertà individuale e responsabilità delle istituzioni, tra progresso della medicina e limite delle cure, tra diritto e coscienza, dignità e sofferenza. Ci sono momenti nei quali la politica deve avere la forza di rinunciare alla politica per assumersi la responsabilità di organizzare procedure chiare. Il fronte politico della maggioranza è diviso, perché anche il governatore Stefani, che è successore di Zaia, ha seguito di persona il pacchetto di modifiche ed emendamenti che dovrebbero convincere i dubbiosi della maggioranza, dato che sì, è vero, il fronte mica è granitico e compatto al 100%, e la Lega soprattutto spinge per il sì, ma Fratelli d'Italia e Cattolici non ci stanno. Vedremo domani quale sarà l'esito di questa legge. Liberi subito, promossa dall'associazione Luca Coscioni, e che domani giunge all'approvazione. Chiudo la rassegna stampa con questa notizia e vi saluto. Domani però alla stessa ora, ricordate le 7.30, non le 7.35, alla stessa ora ci risentiamo per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Grazie, sono le 8:50 minuti, buongiorno ancora agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi lunedì 31 agosto 2026 e dopo la rassegna stampa per 10 minuti ogni mattina da oggi in poi un approfondimento su una notizia di politica estera o anche di politica interna. Non mettiamo confini a questa rubrica che poi ci porterà a partire dalle 9 al consueto notiziario di Radio Radicale, che apriremo con un collegamento con Bruxelles, con David Carretta, con il quale commenteremo le notizie del giorno e quelle che sono appunto gli appuntamenti europei. Oggi ci occupiamo in questa prima puntata di 8:50, io sono Roberta Iannuzzi, un saluto agli ascoltatori, al di là del vetro c'è Piero Scaldaferri dell'Islanda, quest'isola che ha meno di 400.000 abitanti, 140.000 nella capitale Reykjavik, che ha votato sabato scorso, ma lo spoglio si è concluso soltanto soltanto ieri, dunque la notizia l'avete sentita nella rassegna stampa, appare oggi anche sulle prime pagine dei giornali italiani, ha votato per il no alla riapertura delle trattative per entrare nell'Unione Europea. Era già successo in passato che le trattative si fossero arenate per entrare nell'Unione Europea e il referendum era stato riproposto. Dunque si votava non per l'adesione all'Unione Europea, ma per la riapertura dei negoziati che erano stati congelati nel 2013. Il no ha vinto con il 52,8%, i sì si sono fermati al 47,2%. Durante la notte, in una prima battuta, sembrava che il sì fosse in vantaggio, ma i più attenti si sono accorti che non lo era abbastanza. Chi aveva votato nella città di Reykjavik, nel nord, il 57,5% per il sì, e a sud solo il 54,5%, non compensava il voto delle zone più rurali dell'Islanda, e dunque nel corso della notte c'è stato il superamento del no sul sì, che ha deluso naturalmente i cittadini che avevano votato per la riapertura delle trattative. Le tre leve del no abbiamo sentito insomma più volte nei notiziari di ieri e anche questa mattina sui giornali italiani: la pesca, che vale circa il 40% dell'export di beni, ma soprattutto è identità per l'Islanda. Le guerre del merluzzo contro il Regno Unito negli anni 70 sono memoria viva, sono state appunto conquistate miglia marine di sovranità delle acque, e questa è la traduzione politica di questo punto, che poi vedremo anche con David Carretta dal punto di vista di Bruxelles. E anche si dice la simmetria del quesito, perché il sì era un sì vediamo, e infatti lo slogan era sì per vedere, mentre il no era un no netto e ha vinto. Cosa cambia? In realtà dovrebbe cambiare poco, perché l'Islanda è nello spazio economico europeo, è nel mercato unico, è in Schengen e recepisce già una quota consistente della normativa europea senza sedere al tavolo dove queste norme poi vengono scritte. Quindi il no non è un'uscita, è un congelamento, e si discute già se ritirare a questo punto il progetto di domanda di ingresso all'Unione Europea, così chiedono i conservatori nel antico Parlamento islandese. Perché il voto è arrivato adesso? Questo è interessante, perché il referendum era previsto entro il 2027, il governo lo ha anticipato di un anno. Le ragioni sono due, non è solo una. La prima è una data precisa, il 21 gennaio scorso, ed è il discorso che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, tenne al Forum Economico Mondiale di Davos, e quel giorno rivendicava la Groenlandia. Però per quattro volte, invece di dire Groenlandia, disse Islanda: sto aiutando l'Europa, sto aiutando la NATO. E fino a pochi giorni fa, quando ho parlato loro dell'Islanda, mi adoravano. E poco dopo ripeté: sull'Islanda non ci sono, questo ve lo posso dire, il nostro mercato azionario ha avuto il primo calo ieri a causa dell'Islanda. L'Islanda ci è già costata parecchio. E naturalmente poi intervenne la portavoce della Casa Bianca, negò che ci fosse stato uno scambio, disse che nel testo scritto si parlava della Groenlandia come di un pezzo di ghiaccio, e quindi a confondersi erano stati i giornalisti, insomma Iceland per Groenlandia. La seconda ragione è la Russia, e viene anche prima di Trump nel tempo, perché l'Islanda siede sul cosiddetto varco Juk, che è il corridoio marittimo tra Groenlandia, Islanda e Regno Unito, che la flotta del nord russa deve attraversare per entrare nell'Atlantico, e ci sono in quelle acque i cavi sottomarini che negli ultimi due anni sono diventati anche il bersaglio delle operazioni ibride. Il tema è vivo, lo dice questo anche il calendario europeo di questa settimana. Il cancelliere tedesco Merz ha fatto già sapere che si prepara ad attribuire formalmente alla Russia la responsabilità dell'attacco di Lipsia, di questo agosto, e poi Emmanuel Macron sarà a Stoccolma per firmare la vendita di 4 fregate francesi alla Svezia. Ieri c'è stata la conferenza stampa della prima ministra islandese Frosta Dottir, che è una giovane socialdemocratica a 38 anni, e ha detto che insomma il referendum è stato comunque un successo di partecipazione, ha votato più dell'80%, rispetterà il risultato, la questione è chiusa per il resto della legislatura, non si può fare un referendum così ogni 2 anni. Noi abbiamo raggiunto a Reykjavik un giornalista che collabora con l'Europeista, l'inchiesta di solito segue l'Ucraina e in questi giorni si trova nella capitale islandese. Nanni Schiavo, sentiamolo.
2: Allora, in questa fase politica, grazie anche alla politica dei dazi di Donald Trump, le sue ambizioni sull'Artico, il suo non aver molto chiaro la differenza tra Islanda e Groenlandia, ricordiamoci che per noi la Groenlandia sembra lontanissima, ma dall'Islanda sono 280 chilometri. La premier socialdemocratica Frosta Dottir ha pensato di profittare di un momento che politicamente le sembrava favorevole. Un altro dettaglio, che senza dubbio è molto sentito qui sull'isola, è la questione economico-valutaria. La valuta islandese, la krona, una delle più piccole valute al mondo, è soggetta a una inflazione ormai praticamente fuori controllo. In fronte del no trasversale, molto trasversale, in una formazione che in Italia faremo anche un po' difficoltà di immaginare, mettere insieme conservatori, popolazione agraria, partiti populisti e sinistra radicale. Islanda è un attore ittico sproporzionato, potremmo dire, rispetto all'Unione Europea, e che in passato, nelle 3 guerre del Merluzzo, tra virgolette combattute contro il Regno Unito, a forza di tagliare le reti, peronare le navi, ha individuato nella pesca una questione identitaria di questo paese. Effettivamente si nota, si ammette ad oggi, che il voto giovanile potrebbe essere andato in maggior parte verso il no. Questo sicuramente attraverso un pesante investimento in campagne social, ma anche per un altro dettaglio. È forte, fortissimo in Islanda il ricordo della crisi bancaria del 2008, una crisi in cui la volontà popolare, infatti, poi non fu ascoltata. Questa generazione giovanile, che oggi vota no all'Europa, non ha nessun ricordo di questa crisi. Il tema della disinformazione russa è entrato in questa campagna. Soprattutto la ministra degli esteri, Frosta Dottir, ha accusato gli avversari interni di diffondere dei messaggi fuorvianti con tattiche molto simili a quelle che furono della Brexit. Non solo, un economista ha denunciato vari argomenti in stile cremlino, cito letteralmente, presso il fronte del no, e in ultimo la presenza di Karl Bodenbacher ad un evento a sostegno del no, un legale già vicino agli interessi russi, ha insospettito in questo senso.
1: Così Nanni Schiavo in collegamento da Reykjavik. In chiusura, ecco, ricordiamo che in Islanda non ci sono limiti al finanziamento delle campagne referendarie e si discute sugli investimenti soprattutto nelle campagne social che hanno cambiato il voto giovanile. Per quando si parla di pesca, si parla non tanto di pescatori, diciamo piccoli pescatori delle aree costiere dell'isola, ma dell'industria della pesca. 25 società hanno accumulato il 75% delle licenze e un gruppo delle maggiori aziende ittiche possiede l'unico quotidiano cartaceo che è rimasto in Islanda. Si discute anche dei finanziamenti arrivati da think tank euroscettici europei negli anni della Brexit, che potrebbero aver fatto breccia anche qui. Ma noi abbiamo in collegamento in questo momento da Bruxelles David Carretta. David, buongiorno. E da te, naturalmente, le reazioni, se ce ne sono state, delle istituzioni europee e della politica europea.
3: Ma reazioni ce ne sono state poche di fronte a questo risultato del referendum in Islanda, che infligge un duro colpo all'attuale narrativa, o narrazione per essere più precisi, sulla capacità dell'Unione Europea di attrarre i paesi vicini, perché offre un'isola di stabilità politica, prevedibilità economica, sicurezza giuridica nell'era di Donald Trump e Vladimir Putin. L'Islanda per l'Unione Europea doveva anche dimostrare di essere in grado di attrarre paesi ricchi, non solo i candidati economicamente più poveri e i confini orientali, i Balcani occidentali, l'Ucraina, la Moldavia. Il no islandese ovviamente compromette questo obiettivo e potrebbe anche compromettere la speranza di vedere la Norvegia riaprire il suo processo di adesione. La reazione della Commissione ieri è stata decisamente imbarazzata. Ursula von der Leyen, che generalmente non risparmia messaggi via social media e comunicati, è rimasta silenziosa, lasciando a un portavoce questo commento: la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum in Islanda, la Commissione rispetta la scelta del popolo islandese, l'Islanda resta un partner stretto dell'Unione europea. Un po' più di coraggio l'ha mostrato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che è rimasto in contatto per tutta la giornata con la premier islandese. Di fronte alla vittoria del no, Costa ha sottolineato che l'Unione Europea rispetta pienamente la scelta democratica del popolo islandese espressa nel referendum. L'Islanda tuttavia rimane uno dei partner più stretti e fidati dell'Unione Europea, anche attraverso lo spazio economico europeo, e Costa ha detto di voler continuare a rafforzare la relazione tra l'Unione Europea e l'Islanda, un messaggio che è stato trasmesso in conferenza stampa ieri anche dalla premier islandese, anche se, come hai ricordato, una parte dei partiti presenti in Parlamento ora vuole ritirare la domanda di adesione all'Unione Europea. Come vengono letti questi risultati? La questione identitaria è stata sottolineata ieri in particolare dal gruppo sovranista, quello dei conservatori e riformisti europei, di cui fa parte Fratelli d'Italia. Ma c'è un'altra lettura, e l'hai giustamente sottolineata poco fa, ed è il ruolo che hanno giocato quelli che vengono definiti i baroni del mare. Sono gli oligarchi dell'industria della pesca. Politicamente hanno ovviamente un peso significativo, dato il peso che la pesca rappresenta per l'economia islandese. Ricevono tra il 75 e il 90% di tutti i diritti di pesca nelle acque territoriali islandesi, pressoché in modo gratuito. Insomma, non hanno alcun interesse a veder ridotti i loro privilegi nell'ambito di un'adesione all'Unione Europea, e sono proprio loro, i baroni del mare, ad aver organizzato e finanziato il no al referendum sull'Unione Europea. Chi ha dato anche un contributo? L'ex primo ministro Gullangsson, che era stato responsabile della grave crisi finanziaria che aveva colpito l'Islanda nel 2008, con il fallimento di tutte le banche del paese e l'arricchimento in realtà della classe, o di una parte della classe politica. E alla fine, se si va a guardare chi finanzia le campagne contro l'Unione Europea, si scovano sempre quelli che vengono definiti poteri forti o interessi acquisiti. Non è solo il caso dell'Islanda, basta ripercorrere l'elenco dei finanziatori della campagna Brexit nel 2016. Detto ciò, per l'Unione Europea è un duro colpo che tra l'altro arriva praticamente 10 anni dopo proprio il referendum Brexit.
1: Esatto. David, intanto oggi, restando sui temi della sicurezza, c'è un importante appuntamento oggi e domani, consigli informali dei ministri della difesa e degli esteri a Dublino. Di cosa si parlerà in prima battuta? Quali saranno i temi al centro?
3: Beh, ovviamente la Russia rimane centrale, tanto più vista l'intensificazione delle campagne di bombardamento da parte di Vladimir Putin contro le città ucraine nel momento in cui Kiev si trova a fronteggiare una carenza di intercettori Patriot, gli unici in grado di proteggere le città ucraine dai missili balistici della Russia. Di questo parleranno i ministri della difesa che si ritrovano stasera e poi domani mattina a Copenaghen per una riunione informale. Kaja Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera, intende mettere la pressione su quegli stati membri, tra cui l'Italia, che non stanno facendo abbastanza per fornire difesa aerea all'Ucraina. Kallas fondamentalmente cerca intercettori Patriot che ci sono nelle scorte degli europei, ma che gli europei, per ragioni di prudenza alcuni, altri per ragioni più politiche, non vogliono trasferire a Kiev in questo momento particolarmente delicato. C'è poi un altro tema che sarà discusso sia dai ministri della difesa sia dai ministri degli esteri, che inizieranno a vedersi domani e poi la riunione proseguirà il 2 settembre, ed è la minaccia diretta della Russia contro l'Europa. Ci sono stati gli avvertimenti via Wall Street Journal di alcuni servizi di intelligence, in particolare quelli americani, sulla possibilità di un attacco cinetico, anche se limitato, della Russia contro il territorio europeo. C'è stato il viaggio a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe martedì 23 agosto, che ha rafforzato in qualche modo i timori degli europei di un attacco di questo tipo, e nel fine settimana Donald Tusk, il primo ministro polacco, ha pubblicato un messaggio su X decisamente allarmante. L'escalation da parte della Russia sta procedendo, ha detto Tusk, i prossimi 6 mesi saranno decisivi e noi, come Polonia e NATO, dobbiamo essere preparati a vari scenari. Non possiamo escludere provocazioni da parte della Russia nei confronti di uno dei membri della NATO. In realtà alcune fonti ci hanno detto che i servizi di intelligence europei in generale non vedono un rischio di attacco da parte della Russia contro i paesi europei. Quello che abbiamo visto, ci ha detto questa fonte qualificata, sono attacchi ibridi e non così ibridi, che presumiamo continueranno. La Russia sta cercando attivamente di creare difficoltà ai nostri paesi, ma per quanto riguarda minaccia ai membri europei della NATO non vediamo alcuna valutazione di preparazione in tal senso. Qual è dunque la valutazione? Che Putin continuerà la sua guerra ibrida nella cosiddetta zona grigia. Del resto, all'inizio di agosto sono stati trovati nell'aeroporto di Lipsia 3 droni che avrebbero potuto provocare enormi danni e, come hai detto, Merz nei prossimi giorni potrebbe attribuire direttamente questa operazione o questo attacco alla Russia. C'è un moltiplicarsi di incidenti, chiamiamoli così, in Romania, che vengono guardati molto da vicino, compresa una nave mercantile che venerdì è stata affondata da un drone a sole 15 miglia dalle coste rumene, nella zona economica esclusiva. Però c'è anche un rischio, come nel 2022, all'epoca gli Stati Uniti avvertirono gli europei dell'attacco, dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Quell'avvertimento venne sottovalutato dagli europei fino praticamente all'invasione. Molti diplomatici, soprattutto diciamo dei paesi dell'Europa occidentale, dicevano che erano solo allarmismi americani. Ecco, il rischio è sottovalutare anche in questa occasione gli allarmi che vengono da Washington.
1: Grazie David, ci risentiamo domani, grazie a David Carretta. E nel frattempo ci ha raggiunto in studio Sonia Martina. Buongiorno Sonia, e con lei apriamo il notiziario del mattino.
4: Grazie a Roberta Iannuzzi. Allora, il notiziario di questa mattina che apriremo con l'iniziativa politica del Partito Radicale. Torneremo sui disagi e quello che è successo in Nepal e in Tibet. Poi parleremo di Medio Oriente, del voto in Israele e del debito pubblico degli Stati Uniti. Questi sono i temi di questa prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Allora, partiamo, come vi ho detto, con l'iniziativa del Partito Radicale. Parliamo di carceri, 30 giorni per intervenire sul sovraffollamento delle carceri, rafforzare le misure contro gli autolesionismi e rendere pubblici i dati sulla situazione degli istituti penitenziari. E quanto chiede il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito al capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carpine De Michele, con una diffida firmata dal segretario Maurizio Turco e dalla tesoriera Irene Testa, notificata il 25 agosto, è inviata per conoscenza anche al Ministero della Giustizia di questa iniziativa. Ha parlato a lungo il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda come sempre ieri, che era domenica, condotta da Michele Lembo. Sentiamolo.
5: Direi che non è tanto e solo il carcere che non, alla fine anche il carcere non funziona. Ma cosa vuol dire non funziona? Vuol dire che c'è una violazione delle leggi, per non dire dei trattati internazionali che abbiamo sottoscritto, ma delle leggi, a partire dalle leggi italiane, perché fa parte di quello che è il regime antidemocratico italiano che noi denunciamo, antidemocratico perché non tiene proprio conto delle proprie leggi, le viola apertamente, difende in sede internazionale la violazione delle leggi e dei trattati. La conseguenza è che il carcere, gli ospedali, le caserme, tutti quei luoghi dove lo Stato dovrebbe dare il meglio di sé che dà sono gli ospedali, le caserme, le carceri, dove il diritto, ma il diritto vuol dire il diritto del detenuto, è un aspetto che ha a che fare col nostro, il nostro occidentale democratico, la nostra visione di una società. Non si fa nessuna concessione, non c'è nessun regalo. Gli atti umanitari, secondo me, non sono qualcosa che attengono le prerogative dello Stato. Ci sono altre delle associazioni che si occupano di questo, no? Chi fa politica si deve occupare appunto del governo della cosa pubblica. E cosa c'è di più di cosa pubblica dei luoghi dello Stato? È uno sfascio ovunque, proprio perché, diciamo, se la violazione del diritto nelle carceri in qualche modo non viene vista, non viene, perché gente che ha sbagliato, ha rubato, ha ucciso, no? Poi ci sono anche gli innocenti, però, dei quali non possiamo non tener conto, perché anche quella è il malfunzionamento della giustizia che porta gli innocenti in carcere. E diciamo, tutto questo si tiene. E forse il carcere è l'espressione della massima degenerazione antidemocratica del, del regime italiano. Abbiamo iniziato da ragazzi a fare i dossier sul sovraffollamento, su quello che sarebbe potuto accadere, in qualche modo siamo riusciti, no? Lanciando gli allarmi a far prendere qualche misura precauzionale. Ma io voglio dire, le persone in carcere e fuori dal carcere, no? Che stanno affrontando un'estate torrida come questa, capiscono benissimo che c'è qualcosa che non va. Cioè, voglio dire, anche una temperatura adeguata, no? A un livello di vita civile, ormai è un diritto, direi inalienabile, no? Non puoi mandare la gente a morire, perché è chiaro che un anziano con pluripatologie rischia molto di più in una condizione, no? di temperature incompatibili. Quindi ci sono tanti aspetti che emergono in queste valutazioni. Ecco, noi abbiamo detto all'inizio di

0: Così Maurizio Turco, adesso cambiamo argomento, veniamo a quello che è avvenuto tra Nepal e Tibet. Sono almeno 750 le vittime accertate del disastro, secondo gli ultimi dati sulle agenzie italiane, 734 in Nepal, 16 sul versante tibetano. Scarseggiano le informazioni, come ci ha raccontato nei giorni scorsi Francesco Radicioni, su quel versante. I dispersi sono più di 3.000, il bilancio è destinato a salire man mano che i soccorritori raggiungono le zone isolate. All'origine, si è detto più volte, c'è il crollo di una porzione di un ghiacciaio, un distacco che ha prodotto una scossa di magnitudo 5.2 registrata dai sismografi, seguita da un'onda di piena, una colata di detriti e travolte dunque strade, ponti, abitazioni, impianti idroelettrici. I ricercatori stanno verificando se lo scioglimento dei ghiacci abbia contribuito all'instabilità del ghiacciaio. Nel punto del crollo si è formato un lago, il cui livello continua a salire. Le autorità temono un collasso, un secondo collasso. Di tutto questo noi parliamo proprio con Francesco Radicioni, con cui facciamo anche il punto sui principali appuntamenti politici della settimana in Asia. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Roberta, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, purtroppo bisogna ulteriormente aggiornare i numeri che davi fino un attimo fa, l'ultimo bilancio diffuso questa mattina dalle autorità del Nepal parla infatti di più di 900 vittime accertate e un numero impressionante di persone ancora disperse, oltre 4.200, questo solo per quanto riguarda il fronte nepalese. I numeri invece del lato tibetano del confine continuano ancora in queste ore a rimanere estremamente opache. I numeri che davi sono quelli che abbiamo ancora in questo momento, cioè 16 il numero di morti accertati sul lato cinese, mentre i dispersi sono più di 500. Tutto questo mentre appunto oggi siamo a 6 giorni dall'apocalittica alluvione che ha devastato il confine tra Nepal e Tibet, e le immagini che arrivano ancora in queste ore da Kathmandu sono, Roberta, davvero strazianti. Famiglie che affollano gli ospedali sperando che un proprio caro sia ricoverato da qualche parte, oppure che si mettono in una tristissima fila davanti alle camere mortuarie proprio alla ricerca magari di un dettaglio che possa identificare un parente in mezzo a quello che è di fatto sono centinaia di cadaveri. Infatti, come da giorni avvertono le stesse autorità nepalesi, il sistema sanitario di questo piccolo e povero paese himalayano è letteralmente al collasso. Le celle frigorifere non sono più sufficienti per far fronte ai numeri di questa tragedia, e tra l'altro dalle notizie che riporta la stampa nepalese, in alcuni villaggi è stato necessario cremare le vittime anche non identificate, stando attenti a preservare campioni di DNA, magari per poterli individuare, dare un nome a questi corpi in un secondo momento. Sull'altro lato del confine abbiamo detto di quanto i numeri rimangano ancora estremamente opachi, e questo anche se il premier cinese Li Qiang aveva promesso trasparenza visitando nelle ore immediatamente dopo il disastro le contee tibetane colpite. Tuttavia, proprio l'assenza di informazioni puntuali con questi numeri che arrivano veramente con il contagocce sulla situazione in Tibet sta già provocando all'interno della Cina, sui social cinesi, tutta una ridda di speculazioni.

0: con tra l'altro la polizia della Repubblica Popolare che nelle scorse ore ha già annunciato sanzioni per chi fa circolare online delle voci non confermate. Tutto questo, diciamo così, ricorda tristemente quello che è già accaduto proprio in Cina in occasione di altri disastri, come a partire proprio dalla pandemia, ma con il Tibet che rimane sostanzialmente chiuso per i giornalisti e i diplomatici internazionali, le uniche fonti di informazione sul lato tibetano del confine ci arrivano solamente dai media di Stato di Pechino e quindi su quelli dobbiamo fare affidamento. Ieri i giornalisti della CCTV, la televisione ufficiale, hanno raggiunto insieme alle squadre di soccorso della Repubblica Popolare il valico di Giron, cioè quello che è di fatto l'epicentro della tragedia di mercoledì scorso. Dalle immagini che abbiamo visto non emerge solo che quell'imponente edificio della dogana cinese che abbiamo appunto visto nei giorni scorsi nelle immagini è stato letteralmente spazzato via, rimangono solamente di fatto le fondamenta e alcuni pilastri di acciaio, ma i segni sulla montagna indicano che quella zona è stata travolta da un muro d'acqua, Roberta, alto più di 60 metri. Tra l'altro tutto questo avviene mentre i media indiani, i media taiwanesi hanno in questi giorni più volte accusato la Cina di non aver condiviso per tempo le informazioni, così che su questa tragedia per la Cina si sta giocando anche inevitabilmente una battaglia di narrazione, così che appunto per un verso Pechino enfatizza che il collasso glaciale è avvenuto sul lato nepalese del confine, un dettaglio questo che è letteralmente su ogni singolo racconto di quello che è successo sui media cinesi. Così come si viene molto sottolineato di come questa onda di ghiaccio e di fango abbia ci avrebbe messo appena 7 minuti per percorrere più di 20 chilometri, rendendo così estremamente difficile lanciare un'allerta alle autorità a valle. Tra l'altro, Roberta, è da tempo che sul Nepal si concentrano le attenzioni geopolitiche sia di Cina che di India, così che questa tragedia ha anche tutto un addentellato internazionale che mette anche in forza in media progetti infrastrutturali che Pechino aveva voluto in questo paese himalayano, che era stato a lungo considerato un po' come la porta d'accesso della Repubblica Popolare verso l'Asia meridionale, porta d'accesso che ovviamente preoccupava moltissimo le autorità di Delhi. In tutto questo la domanda che in qualche modo viene spontanea, che ancora non ci si fa ufficialmente, anche se inizia a circolare, è quello di come poter garantire la sicurezza di strade, ferrovie. Lo abbiamo visto ancora in questi giorni, moltissimi progetti idroelettrici in una regione che è così esposta al rischio di eventi estremi. Tra l'altro, per quanto riguarda proprio i progetti idroelettrici, nelle ultime ore le autorità nepalesi stanno concentrando le operazioni di salvataggio proprio intorno a una di queste centrali, dove c'è la speranza che almeno un centinaio di persone potrebbero essere ancora intrappolate nei tunnel e da dove nelle scorse ore è stato effettivamente estratto qualcuno ancora vivo dal fango. Anche tra l'altro, se questo disastro tra Nepal e Tibet è, lo dicevamo, politicamente estremamente sensibile per la leadership cinese, tuttavia ieri Xi Jinping è partito per Bishkek, cioè la capitale del Kirghizistan, che ospita quest'anno il vertice annuale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, e cioè quella cooperazione sul dialogo in termini sia di sicurezza ma anche commerciali nell'Eurasia, che è guidato proprio dalla Cina e dalla Russia. Ecco, Roberta, oltre a Xi Jinping e a Vladimir Putin, in questo piccolo paese dell'Asia centrale stanno arrivando proprio in queste ore anche i leader di Iran, Pakistan e India, oltre che di altre repubbliche ex sovietiche della regione. Il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è, diciamo così, il primo appuntamento di un settembre che già si preannuncia davvero ricco e denso di appuntamenti diplomatici per il leader della Repubblica Popolare. Subito dopo il Kirghizistan, Xi Jinping volerà infatti in Egitto, ed è questa la prima volta degli ultimi 10 anni in questo paese del Nord Africa, un viaggio che avviene tra l'altro in un momento in cui le relazioni tra Pechino e il Cairo si stanno facendo sempre più strette, anche in settori delicati come quello della sicurezza e della tecnologia e dei data center. Poi a metà mese Xi Jinping dovrebbe essere in India, proprio in India, per il vertice dei paesi BRICS, un'occasione questa forse per un nuovo faccia a faccia con Narendra Modi, dopo gli incontri che c'erano stati negli ultimi 2 anni, prima in Russia e poi a Tianjin, sempre in occasione di summit internazionali, e questo dopo anni di vero e proprio gelo diplomatico tra questi due giganti dell'Asia. Infine, Roberta, è attesa per la fine di settembre la visita del leader della Repubblica Popolare a Washington, quando ci sarà un nuovo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca, un viaggio questo che avviene dopo la visita di Donald Trump a Pechino della primavera, e mentre già si preannunciano almeno altre 2 occasioni di incontro tra i leader di Cina e Stati Uniti per quest'anno, sempre a margine di vertici internazionali. Su questo incontro c'è ovviamente molto attesa, sappiamo che le diplomazie sono al lavoro, sappiamo anche che la parte cinese in questa fase è tutt'altro che soddisfatta per come stanno andando i colloqui di preparazione di questo incontro alla vigilia del vertice, ma da qui al 24 settembre con Donald Trump alla Casa Bianca, come dire, può succedere di tutto. E quindi sicuramente dovremo tornarci nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Per il momento è tutto, Roberta, se non hai domande la linea può tornare a Roma.
1: Allora, grazie a Francesco Radicioni in collegamento da Bangkok. Andiamo avanti, sono le 9:30, tornano a colpirsi Stati Uniti e Iran. Nella notte le forze americane hanno attaccato l'isola di Larak nello stretto di Hormuz, distruggendo 2 lanciarazzi che, secondo Washington, servivano a posare mine marine. È il primo attacco dopo un mese. I guardiani della rivoluzione hanno risposto colpendo con missili balistici 2 basi aeree usate dagli americani in Giordania. Amman riferisce di 8 missili abbattuti. Sul piano politico, la guida suprema Khamenei esorta in un messaggio scritto i governanti del Golfo ad affrontare il vero nemico. nemico, mentre il tribunale di Isfahan ha condannato a morte altri 10 giovani manifestanti. Intanto la Turchia accoglie con favore i colloqui tra Israele e Siria e ce ne parla dunque Mariano Giustino, che abbiamo in collegamento. Mariano, buongiorno.
2: Buongiorno. Le forze statunitensi hanno colpito domenica due rampe di lancio iraniane sull'isola iraniana di Larak, facendo segnare la ripresa degli attacchi americani contro l'Iran dalla fine di luglio. Secondo il centro di comando delle forze armate statunitensi, CENTCOM, l'attacco si era reso necessario per impedire che il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica riprendesse a minare le acque dello stretto di Hormuz appena sminato. L'Iran ha poi risposto attaccando con missili balistici le forze americane di stanza in Giordania. Questa mattina l'esercito giordano ha dichiarato in un comunicato di aver intercettato 8 missili dopo che questi erano entrati nello spazio aereo del paese. Quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. I Pasdaran hanno affermato che l'attacco ha ucciso e ferito diversi soldati e tra le vittime vi sarebbero anche civili, e che Teheran risponderà con una reazione e una punizione. La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato che tutte le mine disseminate nello stretto erano state fatte brillare e rimosse dalle acque internazionali di Hormuz, e che all'Iran è stato comunicato che qualsiasi nave o imbarcazione che posizioni nuove mine sarebbe stata distrutta. La guerra è giunta, come vedete, in una fase di stallo nelle ultime settimane, con Washington che ha deciso lo strozzamento dell'economia iraniana già gravemente colpita da una guerra che dura da 6 anni, e dalle sanzioni, e minaccia di imporre pesanti sanzioni anche ai paesi che sostengono l'Iran. Il ministero della difesa degli Emirati Arabi Uniti intanto ha annunciato di aver intercettato un drone decollato dall'Iran sulle acque territoriali degli Emirati Arabi Uniti. Il Dipartimento delle Pubbliche Relazioni dell'Esercito della Repubblica dell'Iran ha scritto che gli Emirati Arabi Uniti hanno preso di mira con attacchi di droni la posizione di elicotteri e forze, le postazioni di elicotteri e forze militari statunitensi nella base di Al Manad. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica sostiene che la responsabilità delle conseguenze delle nuove misure statunitensi, del proseguimento del blocco navale e della guerra economica ricade su tutte le parti che partecipano alla preparazione e all'attuazione delle misure statunitensi. Oggi 31 agosto Tel Aviv, la Grecia firmerà un accordo di difesa da 3,6 miliardi di dollari in Israele, un accordo di grande rilevanza che fornirà ad Atene un sistema di difesa aerea a più livelli contro potenziali minacce provenienti, si sostiene, dalla Turchia e dall'Iran. L'accordo negoziato nell'arco di 3 anni diventerà il più grande contratto di esportazione nel settore della difesa nella storia di Israele. Una delegazione greca firmerà con il ministro della difesa israeliano per l'acquisto di sistemi contratti per l'acquisto di sistemi di difesa aerea del valore di 3,6 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle stime precedenti, e l'accordo fornirà alla Grecia per la prima volta una a rete di difesa integrata e a più livelli. Il Jerusalem Post, che riporta i particolari dell'accordo di difesa greco-israeliano per contrastare, appunto, come dicevamo, si sostiene minacce, presunte minacce provenienti dalla minacce sicuramente provenienti dall'Iran e presunte minacce provenienti dalla Turchia. Per quanto riguarda appunto la questione del Mediterraneo orientale, che coinvolge anche la Turchia, come sappiamo, e quindi la tensione in questo senso si alza. La settimana scorsa Atene aveva comunicato il trasferimento di una batteria di difesa aerea Patriot dall'isola di Karpatos a Creta a seguito delle minacce della Repubblica Islamica contro le basi e le installazioni militari statunitensi in Europa. 10 manifestanti, per quanto riguarda l'Iran, che avevano partecipato alle rivolte antipopolari, antiregime di gennaio a Isfahan, sono stati condannati a morte da un tribunale di primo grado. Un tribunale di primo grado di Isfahan, appunto. Si tratta di 10 manifestanti tra i 16 imputati nel caso noto come Piazza dei Martiri di Isfahan. Una delle imputate nel caso era stata aggredita durante l'arresto e ha scritto che aveva presentato una denuncia in merito, ma il tribunale ha emesso la sentenza senza tenerne conto. Ahmad Reza Saidi ha inoltre dichiarato in tribunale, un giovane manifestante, alla presenza dei giudici, di essere stato torturato durante l'interrogatorio. Il processo sommario si è svolto senza gli imputati, come avviene di consueto, senza che gli imputati potessero essere assistiti dai loro avvocati, e imputati che sono stati sottoposti a indicibili torture inflitte per estorcere loro confessioni di reati mai commessi. Negli ultimi mesi, con il protrarsi delle tensioni con gli Stati Uniti, la Repubblica Islamica ha intensificato le violazioni dei diritti umani e la repressione del popolo iraniano. Tra le misure repressive adottate dal governo in questo periodo figurano le convocazioni, anche le convocazioni di massa di cittadini, oltre all'erogazione di pene, pesanti pene detentive, e l'aumento, come stiamo registrando, delle impiccagioni. La Repubblica Islamica, soprattutto dopo le recenti tensioni militari, intende impedire una ripresa del malcontento pubblico nei confronti della crescente crisi economica, devastante crisi economica e politica, creando un clima di paura e di terrore. Infine, per quanto riguarda l'altro fronte mediorientale, lo scontro che si è riacceso tra Israele, Siria e Turchia è giunto a un punto di stabilità, almeno per il momento. Ankara accoglie con favore il nuovo round di colloqui tra Israele e Siria, nonostante le crescenti linee rosse. La Turchia appoggia i colloqui tra Israele e Siria mediate dagli Stati Uniti, ma vede anche prospettive di un accordo duraturo, non vede prospettive per un accordo duraturo prima delle elezioni israeliane. Ankara rimane scettica sulla reale disponibilità di Israele ad accettare uno Stato siriano stabile e forte, così sostiene Ankara. Domenica scorsa in Giordania il ministro degli esteri siriano Saad al-Shaibani e il capo del Mossad Rahman Goffman si erano incontrati con la mediazione degli Stati Uniti con l'obiettivo di allentare le tensioni e di rilanciare i negoziati sulla sicurezza tra Israele e Siria. Durante i colloqui si è anche discusso delle tensioni tra Israele e Turchia a seguito dell'attacco israeliano del 18 agosto alla base di Abu el-Zurur nel nord della Siria, a circa 70 km dal confine turco, nella regione sotto il controllo dell'esercito turco. La vicinanza degli attacchi al confine ha accresciuto i timori di uno scontro diretto tra Israele e Turchia, ma vediamo appunto come procederà questo tentativo di dialogo, di colloqui, di ripresa dei colloqui tra Israele e Siria sui confini discussi in questi ultimi mesi, in particolare con le linee rosse di Israele, che non vuole una presenza, una forte presenza militare siriana ai suoi confini, e non vuole nemmeno una presenza turca, che si rafforzi la presenza turca in Siria. Ci aggiorneremo, per il momento è tutto, la linea Roma.
3: 9:39 minuti, questa era la voce di Mariano Giustino che ci parlava in diretta ad Ankara. Intanto in Israele si vota il 27 ottobre, il 9 settembre scade il termine per depositare le liste. Il primo ministro Netanyahu ha convocato nel suo ufficio nei giorni scorsi Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che per convincerli a correre uniti, sono i suoi alleati all'estrema destra. Nel campo della destra è entrato intanto l'ex generale Ofer Winter, che il 25 agosto ha lanciato una sua lista che è tradotta a Amka Israele è il tuo popolo Israele, accreditata al momento di 5-8 seggi a seconda dei sondaggi. Netanyahu ha reagito con preoccupazione, temendo che il proliferare di liste nazionaliste minori disperda i voti del suo campo, ed è per questo che ha convocato Ben-Gvir e Smotrich. Però ascoltiamo l'analisi di Fiamma Nierenstein.
4: Winter viene da questa cosa qui, è un comandante, è un generale, è un personaggio anche simpatico, diciamo, con una faccia molto decisa, che la qualcosa può destare più o meno simpatia, però piana, chiara, tranquilla, che dice solo quello che pensa. Infatti la lista che ha formato è una lista molto interessante, anche con delle donne molto affascinanti, di cui c'è una ex vice sindaca che è anche un intellettuale, anche una anchorwoman della televisione, assolutamente lontana invece da una visione militarista. Questo è proprio tutto Israele, no? È fatta così, c'ha queste sfaccettature così complesse. Questo Winter va molto bene. Al momento gli si prevedono dai 6 agli 8 mandati, quindi dovrebbe entrare e stare largo. Netanyahu prima di tutto cerca di mettere insieme Smotrich e Ben-Gvir, però per esempio Winter invece di allearsi con altri e di andare verso un governo invece fatto con le altre forze, sempre che entri, potrebbe fare un gruppo con Smotrich e allora resta fuori Ben-Gvir. In ogni caso quello che interessa a Netanyahu è che questi si aggreghino, perché se non si aggregano, capisci Berta, e si spezzettano, rischiano di lasciare la situazione della destra spezzettata in modo tale che diventa impossibile, anche perché svariati di questi gruppetti poi necessariamente non entrano.
3: Così fiamma nera, Stein.
1: Cambiamo argomento. Il debito pubblico degli Stati Uniti ha raggiunto i 40 mila miliardi di dollari e per rinnovarlo Washington è costretta a tenere alti tassi. L'effetto arriva fino all'Africa, dove diversi paesi già usciti da un default devono finanziarsi sullo stesso mercato internazionale e rischiano di esserne espulsi. Ascoltiamo il professor Patrizio Bianchi, economista e accademico dei Lincei, già ministro dell'istruzione nel governo Draghi, al microfono di Roberta Iannuzzi.
5: Il debito americano ha raggiunto una cifra che non si riesce neanche a immaginare, 40 mila miliardi. Pensi che il costo di questo debito ogni anno è sostanzialmente 1.400 miliardi. 1.400 miliardi vuol dire una volta e mezzo quello che gli stessi Stati Uniti mettono in difesa, quello che oggi loro chiamano la guerra, ed è 5 volte quello che spendono per l'educazione. Per poter mantenere alto questo debito, per poter continuare ad avere liquidità per rinnovare questo debito, sono costretti a tenere alti tassi. Questi stanno spiazzando completamente sia all'interno le imprese, e sono le stesse grandi imprese, che stanno facendo debiti notevoli, da Nvidia, Microsoft, tutte le grandissime, per la corsa all'intelligenza artificiale, e dall'altra parte però, quello che per me è più drammatico, stanno spiazzando tutti i paesi africani, i quali sono fortemente indebitati, e quindi hanno bisogno di rastrellare sul mercato internazionale fondi per poter pagare, per poter far fronte ai loro impegni. Questi vengono spiazzati perché il debito americano paga di più, è più sicuro, è più prevedibile, e il rischio quindi che molti paesi africani vengano portati al fallimento, beh, oggi è molto grave. Lei pensi che nel 2000 c'era stata un'iniziativa del Fondo Monetario per poter fronteggiare questo rischio, ma gli attacchi stessi di Trump a tutte le istituzioni internazionali hanno svilito anche questa iniziativa. Quindi c'è un forte rischio che il debito pubblico americano, l'azione politica di Trump, metta molti paesi africani a rischio di default.
3: Così il professor Patrizio Bianchi. Adesso chiudiamo questo notiziario con la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli.
6: Buongiorno, bentrovate e bentrovati all'ascolto della nota antiproibizionista, da oggi non da sempre il lunedì, ma in questa nuova collocazione all'interno del notiziario del mattino. Lo scorso 24 giugno il sottosegretario Alfredo Mantovano ha presentato in conferenza stampa la relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Quella di quest'anno segna un cambiamento lessicale rispetto al passato. La relazione non è più sul fenomeno delle tossicodipendenze, ma delle dipendenze. E anche il dipartimento diretto da Mantovano ha cambiato denominazione. Non più delle politiche antidroga, ma delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. La relazione, si legge in un comunicato, restituisce un quadro complesso in continua evoluzione dei comportamenti a rischio nella popolazione italiana, che interessa tanto il consumo di sostanze psicoattive quanto l'uso problematico delle tecnologie digitali e del gioco d'azzardo, specialmente nei più giovani. Inoltre, cito sempre, evidenzia il ruolo centrale delle reti territoriali di prevenzione, cura, assistenza e recupero attraverso il coinvolgimento integrato di servizi pubblici per le dipendenze, scuole e enti del terzo settore. La relazione del governo si apre affermando che il 2025 ha rappresentato in Italia un anno importante per le politiche di prevenzione, di contrasto e di recupero delle dipendenze. Un cambio di passo che supera una lettura settoriale del fenomeno e promuove un approccio multidisciplinare, capace di leggere la complessità delle vulnerabilità, cogliere le connessioni tra le diverse forme di dipendenza e costruire risposte integrate, educative, sanitarie, sociali, preventive e di recupero. Questo cambio di passo sarebbe emerso dalla 7ª Conferenza Nazionale sulle Dipendenze che si è tenuta a Roma nel novembre scorso, voluta, realizzata e gestita in prima persona dal sottosegretario Mantovano. Dopo anni si è finalmente avviato un fondamentale spazio di confronto strategico e operativo tra i principali attori del sistema italiano delle dipendenze, così sostiene la relazione del governo. Oltre che un momento di analisi e di approfondimento, grazie all'intenso lavoro preparatorio svolto dagli 8 tavoli tematici e al confronto con i ministri, la conferenza è stata soprattutto uno spazio di elaborazione condivisa di proposte, indirizzi e priorità strategiche. Quella dello scorso anno sarebbe insomma una prima volta in assoluto perché, si legge nella relazione al Parlamento, la conferenza prevista per legge con cadenza triennale in realtà non si svolgeva, perlomeno non in presenza, da circa 16 anni. Insomma, il 2005 sarebbe una specie di anno zero, ma non è così. L'ultima conferenza nazionale infatti non è stata quella di 16 anni fa, nel 2009 a Trieste, organizzata dal governo Berlusconi IV, ma quella del novembre 2021 che si è tenuta a Genova in presenza e con la partecipazione di autorità ed esponenti politici come quella dello scorso anno. Il metodo di lavoro rivendicato come la cifra dell'azione del governo, ovvero un approccio partecipato caratterizzato dal confronto strutturato e costante tra istituzioni, comunità scientifica, operatori sociosanitari, enti del terzo settore e reti territoriali, è stato lo stesso adottato dalla Conferenza Nazionale del 2021, che fu preceduta da un'articolata serie di tavoli preparatori come nel 2025. La differenza è che, dopo aver totalmente ignorato le conclusioni e le indicazioni emerse a Genova, dall'ultima conferenza nazionale e dall'intenso lavoro preparatorio sono state escluse tutte le voci critiche o non allineate alla politica del governo Meloni. Non ho ora il tempo di considerare gli aspetti specifici della relazione, vi rimando al notiziario antiproibizionista di oggi in cui avremo come ospite la professoressa Carla Rossi. Mi limito a segnalare la non agevole consultazione del documento, cosa peraltro comune alle relazioni governative degli ultimi anni. I dati sono riportati in maniera discutibile dal punto di vista scientifico, non sono facilmente estraibili e in parte sono inaffidabili. Le tabelle contenute nella relazione sono scarsamente leggibili da non esperti, come del resto sono in grande maggioranza i parlamentari a cui proprio indirizzata. La relazione annuale dovrebbe fornire strumenti adeguati per valutare l'efficacia della politica delle droghe e adottare i correttivi resi necessari dall'esperienza applicativa. I rapporti elaborati da agenzie e istituzioni sovranazionali mostrano il fallimento della guerra alla droga. Da tempo è in corso a livello internazionale un vasto dibattito. Molti paesi hanno avviato la riforma delle loro leggi e le Nazioni Unite hanno messo al lavoro una commissione di studio indipendente proprio per valutare costi e benefici delle politiche proibizioniste. In Italia niente di tutto questo. Nessun serio confronto, nessuna valutazione indipendente, nessun ripensamento, anche minimo. Un'ultima cosa. Oggi ricorre l'International Overdose Awareness Day, la più grande campagna mondiale per porre fine alle morti per overdose. 25 years on, still needed, 25 anni dopo è ancora necessaria, è questo il tema scelto per l'edizione di quest'anno. La mobilitazione globale è nata per ricordare le persone morte, contrastare lo stigma e chiedere l'adozione delle misure che possano davvero salvare vite, accessibilità ai farmaci, riduzione del danno, drug checking, servizi di prossimità e politiche fondate sull'evidenza. Dopo 25 anni, una giornata contro le overdose è ancora necessaria, ma non dovrebbe essere sempre così. Ricordare i morti significa anche rifiutare che altre vittime vengano presentate come inevitabili e sacrificate sull'altare della guerra alla droga. Ci risentiamo in onda alle 13. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: E con la nota antiproibizionista chiudiamo questa prima edizione del notiziario di Radio Radicale, quindi grazie da Sonia Martina e Roberta Iannuzzi, e ringraziamo noi invece Piero Scaldaferri alla regia, e ora andiamo ad ascoltare in replica Stampa e Regime a cura di Alessandro Barbano.
7: Cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Vi parla Alessandro Barbano e questa puntata rappresenta l'inizio di una nuova avventura. Ho accolto l'invito dell'editore di Radio Radicale, Maurizio Turco, e della direttrice responsabile Giovanna Reanda, e ho accettato di condurre questa rassegna. Non per una settimana, come mi è accaduto di fare saltuariamente in questi ultimi 5 anni, ma ogni giorno, da lunedì al venerdì. Quindi ci ritroveremo ogni mattina, dalle 7.30 alle 8.50, su queste frequenze, per raccontare e interpretare il paese attraverso la lettura dei principali quotidiani. Devo dirvi che questa mattina il mio pensiero, iniziando questa sfida, corre all'indimenticabile e inarrivabile Massimo Bordin, che ha condotto per 30 anni questa rubrica. La sua sagacia e la sua ironia sono per tutti una lezione di giornalismo. Ecco, mi impegno a onorare la sua memoria con un racconto indipendente tanto dalle pressioni dei poteri quanto dai pregiudizi e il conformismo del senso comune di questo tempo troppo facilmente scambiato per buonsenso. Viviamo, credo, il tempo di una polarizzazione estrema. Il populismo non è più l'eccesso di alcuni, ma la cifra dell'intero quadro politico e del dibattito pubblico. Ecco, per proteggersi da questa pericolosa malattia bisogna far leva sull'amore per la libertà, sul senso del limite, sul dovere della solidarietà e su una quota irriducibile di cosmopolitismo che mi piace professare in uno dei luoghi simboli dell'universalismo, Radio Radicale appunto, e di fronte a un mondo che rischia di chiudersi. Ecco, da ultimo desidero ringraziare i colleghi bravissimi da cui ricevo questo prezioso testimone, e cioè Flavia Fratello, Roberta Iannuzzi, Michele Lembo e Carlo Romeo. E allora non ci resta che partire con il sommario delle principali notizie presenti sui quotidiani. L'Islanda gela l'Europa, nel referendum vince il no all'adesione, si fermano i negoziati, questa la notizia con cui aprono la maggior parte dei quotidiani italiani. Si fermano i negoziati, ha votato l'80% dei 400.000 islandesi e il 52,8% è il risultato contrario a riaprire le trattative. Con Bruxelles la premier socialdemocratica incassa la sconfitta, capitolo chiuso, dice decisivi i timori dei pescatori. Esultano i sovranisti in Europa e in Italia Lega e Vannacci, cauti Fratelli d'Italia. Bruxelles prende atto e annuncia che in ogni caso si rafforzeranno i rapporti commerciali, ma come comprenderete il risultato del referendum è un segnale che agita le élite europeiste. Questa è la prima notizia e si collega a questa quella che annunciano alcuni quotidiani: l'Italia sarebbe pronta a confermare il blocco di Schengen con la Spagna che scade il 7 settembre. Nelle prossime ore la decisione in un vertice in videocollegamento della Premier con i ministri Piantedosi e Tajani, la Spagna pronta a misure ritorsive. I medici italiani a Cuba per curare Alessandro Di Battista, la telefonata con Meloni, le mosse per il trasferimento in Italia con un volo di Stato, ma il conduttore e attivista non è trasferibile per il momento e in ogni caso fa sapere di non accettare corsie preferenziali. Al telefono con il ministro degli esteri italiani Tajani dice ce la metterò tutta, e il mondo politico e i suoi fan sono in apprensione per la sua salute. Un'altra ondata di droni su Kiev e il Cremlino annuncia l'escalation. Questa è un'altra delle notizie che troveremo sulle pagine dei quotidiani. Putin risponde con un no alla proposta del capo della CIA di un incontro trilaterale con Zelensky e Trump. Lo zar, dice il Cremlino, firma solo gli accordi già conclusi. E l'America torna a bombardare l'Iran, colpi nello stretto ancora di Hormuz, la risposta di Teheran sono missili su basi USA in Giordania. Washington sostiene di aver agito per impedire una nuova posa di mine appena completato lo sminamento dello stretto, ma è il primo attacco americano dalla fine di luglio. E poi in Israele il ministro Ben-Gvir sbeffeggia le detenute palestinesi, la violenza verbale irrompe in un clima preelettorale alla vigilia del voto in ottobre e in un raid a Gaza ucciso un bambino di 3 anni. Vedremo anche la pagina politica sulle pagine dei quotidiani. Cresce l'idea del ballottaggio nel centrodestra, caldeggiata da Marcello Pera e da Ignazio La Russa. L'opposizione prepara una battaglia in Parlamento dove tra 10 giorni il testo della legge arriva in aula. Il dibattito dentro Forza Italia, rincorrere Vannacci sarebbe un errore, dice il governatore Roberto Occhiuto, ora il partito ritrovi la sua carica liberale. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera, invece Matteo Renzi, accolto con applausi alla festa dell'Unità di Bologna, invoca l'unità del campo largo e dice: Calenda alla fine verrà con noi. Poi il caso Ranucci. Ultima mediazione del direttore dell'approfondimento Rai Corsini con inviati e conduttori di Report. Intanto i legali di Ranucci preparano il ricorso cautelare d'urgenza per sospendere la rimozione del conduttore, che continua a lanciare veleni e accuse contro i due nuovi conduttori indicati dalla Rai, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E in redazione dibattito e anche veleni. Il Veneto domani vota sul fine vita, la Lega spinge per il sì, Fratelli d'Italia e cattolici contrari, Zaia promuove la legge, in gioco, dice, è la libertà della persona. Poi vi segnalo 3 notizie di cronaca presenti sui quotidiani, una molto importante con la quale addirittura aprono alcuni giornali come il Corriere della Sera, colpi di fucile sui ragazzi del rave, uccisa una giovane abruzzese di 22 anni ad Arau in Svizzera, 5 feriti, caccia al comando di 3, forse 4 sparatori, mistero sulle cause, il cordoglio di Giorgia Meloni, si indaga su una possibile pista jihadista, anche se la dinamica dell'attentato sembra di segno diverso. E poi ancora un traghetto affonda a Cipro, 8 morti e decine di dispersi, il capitano arrestato dopo la fuga, la nave era diretta in Turchia con 267 persone a bordo. E si continua a scavare in Nepal per estrarre i lavoratori intrappolati, una bimba estratta viva, e ora c'è allarme per eventuali epidemie a causa dei molti corpi non ancora sepolti. Queste le principali notizie nel sommario di giornata. Adesso vediamo come aprono i quotidiani. Il Corriere della Sera apre con l'Islanda, ma è una piccola apertura nella prima colonna. Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione, e c'è una editoriale di Paolo Lepri, lezione per la UE. Lo spallone, per così dire, della prima pagina del Corriere è invece sugli spari sul rave, uccisa italiana Maria Spinelli, il nome della ragazza, aveva 22 anni, in azione un commando. E poi ha un'intervista a centropagina a Dario Franceschini, una lunga intervista di Fabrizio Roncone. Convivo con il Parkinson, dice, e agli altri malati dico: combattete, non isolatevi. Anche la Repubblica apre con l'Islanda, vince il no, la UE non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, così il quotidiano di Stefano Cappellini, che ha nella sovratestata un'inchiesta in Sassonia dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania. E poi la stampa apre anche con il voto in Islanda, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, i sovranisti esultano, Le Pen, decidono i popoli. Così pure il Messaggero, Islanda, il no alla UE, che si lega anche alla seconda notizia, verso Italia verso la proroga dello stop a Schengen. E poi ancora in taglio centrale c'è la notizia: annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano Loia, manager della Rai. Il Mattino, caro carburanti, bonus in arrivo, il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche redditi sopra i 50.000 euro, questa è l'apertura del quotidiano napoletano. E poi ci sono i quotidiani che invece hanno aperture, diciamo, dissonanti, per così dire, da quella che è la scelta dei principali quotidiani. E cioè Libero apre con la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato. Ora i fedelissimi pensano a un Report fuori dalla Rai, come suggeriva la Vitola. E poi c'è una notizia a centropagina: giallo moschea di Mestre, fondi esteri, sito inesistente. Ancora, il legale della famiglia Del Bosco, intervistato dal quotidiano di Alessandro Sallusti, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino con i genitori, ancora un appello. Il caso Ranucci è su tutti i giornali della destra, l'ultima raffica di Sigfrido è l'apertura del Tempo, la Presutti nel mirino dei compagni, e anche il giornale presenta una notizia sulla vicenda Ranucci. Ranucci e gli 007, le carte segrete. Pubblichiamo, scrive il giornale, i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill e che rilanciano i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido. Spunta una foto inedita, i controlli all'auto di Mancini. Poi vedremo questa vicenda, è una vicenda molto antica e inquietante, richiamata dal giornale. E leggeremo qual è il contenuto di queste rivelazioni. La verità, un'apertura, diciamo, nel solco della tradizione del quotidiano di Belpietro. Così gli immigrati sfreggiano l'Europa. Nei nosocomi tedeschi, reparti isolati, se arrivano bande di stranieri. È un florileggio dei presunti privilegi che ci sono in Italia e in Europa nei confronti degli immigrati, ovviamente con una chiave che è quella, come vi dicevo, del quotidiano di Maurizio Belpietro. E poi a centropagine, sparatoria al rave, italiana uccisa in Svizzera. Il Fatto Quotidiano, Di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage, attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Così il quotidiano di Marco Travaglio. E poi c'è il Foglio, c'è un'inchiesta, maledetta egemonia, c'è, non c'è, c'è solo nei regimi, ribalteremo l'egemonia culturale della sinistra, era la promessa della destra attorno al governo che si avvia al record di longevità. Non male all'inizio, poi sono arrivati i casini, la RAI dove serve più Cencelli e meno Gramsci, il nostro wok nel patentino antifascista, indagine su un'ossessione italiana di Andrea Minuz. E questo è l'ultimo quotidiano che vi segnalavo, e ancora c'è, no mi sbagliavo, il Sole 24 Ore con il carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record. E con questo quotidiano ho completato la lettura delle prime pagine. Eccoci qui agli approfondimenti. Come vi dicevo, la prima notizia con cui avvieremo questa seconda parte della nostra rassegna stampa è il voto islandese. Il voto che con il 52,8% ferma le trattative per l'ingresso dell'Islanda in Europa. Ne parlano tutti i quotidiani, noi leggiamo i dettagli di questa scelta degli elettori isolani islandesi nel racconto che ne fa Marco Bresolin sulla Stampa. Il timore di dover sottostare alle regole sulla pesca decisa a Bruxelles è prevalso sulle minacce alla propria sicurezza alimentate dalle ambizioni artiche di Donald Trump. Il rischio di dover rinunciare a una parte della propria autonomia in campo economico monetario, scrive Bresolin, si è rivelato più importante dei potenziali benefici di un'eventuale adesione all'euro, che avrebbe contribuito a tenere a bada un'inflazione galoppante. La maggioranza dei cittadini islandesi ha deciso che non c'è alcun bisogno di riprendere i negoziati d'adesione all'Unione Europea, per la gioia dei partiti sovranisti e l'amarezza delle istituzioni di Bruxelles e l'enorme delusione dei paesi candidati, in primis quelli dei Balcani, che intravedevano grandi opportunità anche per il loro futuro. Il risultato, scrive la Stampa, è rimasto sul filo fino all'ultimo e l'esito delle urne restituisce un paese nettamente spaccato. Il 47,2% si è espresso a favore della riapertura delle trattative con Bruxelles, abbandonate nel 2013, mentre il 52,8% ha detto chiaramente no. considerato che l'affluenza è stata dell'82,5% e hanno votato circa 225.000 elettori, il conto finale dice che la differenza è di soli 12.600 voti. Meno di 13.000 islandesi, scrive la stampa, hanno determinato gli umori politici dell'intera Unione, che a 10 anni dal referendum sulla Brexit si trova a dover nuovamente fare i conti con una crisi d'attrattività. Il tutto a una settimana da un test elettorale estremamente significativo come quello che si terrà domenica 6 settembre in Sassonia, dove il partito tedesco di estrema destra, Alternative for Deutschland, potrebbe salire per la prima volta al potere. La premier islandese Kristrún Frostadottir si è detta soddisfatta della partecipazione, ma ovviamente ha preso atto del risultato. Sono contenta dell'attuale rapporto con l'UE, ha detto, e continueremo a rafforzare le relazioni con lo spazio economico europeo. Come vi dicevo, le ragioni dei pescatori che temevano ovviamente un regime di concorrenza avrebbe potuto intaccare il loro primato commerciale e hanno prevalso sulle ragioni di un'adesione all'Europa. E questo no islandese, scrive la stampa, indebolisce anche le ragioni di chi in Norvegia sogna un futuro nell'Unione. A sorridere ovviamente sono i fronti sovranisti, a partire dal britannico Farage e fino a Marine Le Pen, tra i primi leader a reagire, rifiutando con un referendum la ripresa dei negoziati per l'adesione all'UE, ha sottolineato la candidata all'Eliseo. Il popolo islandese ha ricordato un'evidenza: l'adesione all'Unione Europea non è l'orizzonte naturale di ogni democrazia europea. I popoli devono decidere da soli del loro futuro. Questa è la posizione, come sappiamo, del fronte sovranista. Anche in Italia, ci racconta la stampa, Matteo Salvini dice: il popolo ha scelto, questa si chiama democrazia. E questa UE, dice Vannacci, viene ripudiata anche da chi probabilmente avrebbe ogni interesse ad aderire. È più prudente invece Carlo Fidanza, deputato, eurodeputato di Fratelli d'Italia, dice: l'Islanda ha già un grado elevato di integrazione. E naturalmente sul fronte opposto Filippo Sensi sceglie un tono apertamente polemico contro gli anti-europeisti, quelli che definisce i poveretti che esultano per il risultato del referendum islandese. Il Regno Unito, ricorda Sensi, ancora piange l'uscita dall'Unione e il fan club anti-europeista italiano fa l'unica cosa che sa e può fare: l'eco, mi fanno pena. Come vedete, questo è il confronto politico seguito al risultato delle elezioni. Le stesse analisi fa anche il Corriere della Sera, a pagina 4 e 5. La Commissione UE, dice il Corriere, prende atto dell'esito del referendum in Islanda e rispetta la scelta del popolo islandese, ha ricordato un portavoce. Certamente, scrive Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles, c'è delusione e c'era la consapevolezza che la pesca, pilastro dell'economia di Reykjavik, è stato ed è uno dei principali ostacoli per l'adesione dell'Islanda all'UE, come lo era stato nel 2013. La Repubblica introduce un elemento, diciamo, di inquietudine rispetto all'esito di questo voto, anche alla luce degli allarmi che circolano nelle cancellerie europee sull'interferenza ibrida della Russia nei risultati elettorali. Il timore diffuso a Bruxelles, scrive il corrispondente da Bruxelles Claudio Tito, è che la Russia abbia manipolato la campagna referendaria per assestare un altro colpo all'immagine della UE e per indebolire Reykjavik come primo controllore delle nuove rotte artiche che si stanno aprendo grazie allo scioglimento dei ghiacci. Ed in effetti, scrive ancora Tito, se si ascoltano le reazioni dei sovranisti più vicini a Mosca e a Casa Bianca, il sospetto cresce. Ma poi anche Tito riconosce che più che l'indipendenza è stata la paura di perdere le quote di pesca nell'Atlantico e di ridurre il proprio tenore di vita a far invertire la rotta alta, senza però tener conto dei possibili rischi futuri. L'Islanda continua a far parte dello spazio economico europeo insieme alla Norvegia e quindi applica le regole dell'Unione ad eccezione di pesca e agricoltura. C'è una chiara interdipendenza con l'UE, basti pensare, scrive Tito, che esporta nell'Unione il 66,5% dei suoi prodotti e il 45,1% dell'importo è made in Europa. Per avere un po' una lettura interna alla cultura islandese, possiamo rifarci a questa intervista che il Corriere della Sera ha fatto a uno scrittore e ambientalista, Andri Snær Magnason, che dice: quando l'Islanda aderì al cristianesimo nell'anno 1000 ci fu quasi una guerra civile. Il giudice supremo, che è cioè un nome di difficile lettura, provo Loxogumaur, che era pagano, scrive, dice Magnason, decise per la conversione per due circostanze. La prima, volevamo commerciare con la Norvegia cristiana e rigida. La seconda, i cristiani garantirono eccezioni. Le divinità norrene potevano essere adorate in privato. L'usanza di abbandonare i bambini indesiderati, crudele metodo di controllo delle nascite, fu mantenuta e si poté continuare a mangiare cavallo in barba a un divieto papale. Ecco, siamo gente legata alle tradizioni, dice Magnason, ma tutte le cose islandesi, la scrittura delle nostre leggi, delle nostre leggende, la nostra stessa lingua, sono nate dai monasteri cristiani. Quindi, cristiani ma non troppo, europei ma non troppo, ci teniamo la nostra indipendenza, ma commerciamo con l'Europa. Questo atteggiamento ha prevalso di fronte alla paura di una concorrenza che avrebbe messo in pericolo il mercato ittico fiorente e che fa dell'Islanda un paese ricco. Questo l'analisi che viene dai quotidiani, ci sono altre interviste, più o meno segnalano la stessa lettura. E il punto è qual è invece per l'Europa il segnale che giunge da queste elezioni. E qui ci sono alcuni quotidiani che si occupano di questo, c'è Angelo De Mattia sul Messaggero e c'è Paolo Lepri sul Corriere della Sera. La lezione islandese, dice Paolo Lepri, all'indomani del no alla ripresa dei negoziati di adesione all'UE espresso dagli elettori in un referendum, dai molti risvolti importanti, è che l'allargamento europeo non è una passeggiata, anzi non è un pranzo di gala, come disse Mao Zedong poco meno di un secolo fa, parlando della rivoluzione. Costruire un'Europa ancora più grande, dice Lepri, richiede in primo luogo ricerca del consenso, come qualsiasi operazione politica, poi visione strategica, senso di responsabilità e spirito di collaborazione basato sull'interesse generale. È un processo necessario nel disordine mondiale di oggi, ma non per questo scontato, dice Lepri, che poi continua all'interno con il suo editoriale e aggiunge: riprendere il percorso per entrare nella UE e accogliere l'Islanda nel club europeo era in realtà uno scenario win-win, sia per Reykjavik sia per Bruxelles. L'Europa avrebbe accolto un paese ricco e moderno, l'Islanda avrebbe potuto stabilizzare la sua economia. Non è andata così, nonostante l'impegno della Premier socialdemocratica. Il paradosso a cui stiamo attualmente assistendo, non solo in Islanda, è che spesso elettori incerti o indecisi scelgono alla fine un no definitivo piuttosto che un sì condizionato. Certo, c'è la questione della pesca, argomento fondamentale nel paese nel quale il 40% delle esportazioni viene dal settore ittico e che teme, una volta entrato nella UE, l'arrivo delle imbarcazioni europee nelle sue acque. Ma il fallimento del referendum deve portare, dice Lepri, a una riflessione su date, modi e scadenze di un progetto che non può navigare nella palude dei rinvii, nelle lentezze e addirittura nei veti. Ucraina, Moldavia, i paesi balcanici non possono aspettare all'infinito, ferma restando naturalmente la necessità di adeguare le legislazioni nazionali ai criteri europei. pretendere il rispetto dei valori comuni, modificare i meccanismi decisionali. Quindi più velocità nelle decisioni, forse anche più concordia nelle relazioni fra le leadership, i premier, e quindi che peso può aver avuto anche rispetto alla decisione dell'Islanda la polemica che è insorta in queste settimane tra le cancellerie, per esempio fra Italia e Spagna, sul tema dei migranti. Probabilmente poca, visto diciamo, la distanza e l'isolamento del geografico del paese isolano, però resta il fatto che l'Europa non garantisce ancora un'attrattività piena di fronte a passaggi così decisivi. Questa è anche la lettura che ne dà la Repubblica quando titola in prima pagina «La UE non attrae più». E come vi dicevo, la notizia che si collega a questo voto è quella che vede l'Italia pronta a confermare il blocco di Schengen deciso nei giorni scorsi dal governo italiano dopo i fatti di

dovrebbe dunque propendere per la conferma della misura per un altro mese, quindi fino al termine di settembre. Sostiene il governo italiano, sarebbero stati gli stessi 007 di Madrid a far sapere di recente che il buio sull'identità di molti dei migranti presenti a Ceuta rappresenta una potenziale minaccia terroristica. La decisione finale sarà assunta oggi in videocollegamento, scrive la Repubblica, tra Meloni, Piantedosi e il ministro degli esteri Tajani, con un effetto non irrilevante perché ulteriori controlli rafforzati ai viaggiatori italiani che atterrano negli aeroporti spagnoli. Questo filtro, che scadeva il 7 settembre, probabilmente, dice la Repubblica, sarà prorogato da Sanchez. Tant'è vero che ci sono le dichiarazioni del ministro degli esteri Manuel Albares, che definisce la mossa dell'esecutivo Meloni dopo i fatti dello scorso Ferragosto un affronto ingiustificato, ingiustificabile alla dignità degli spagnoli, motivato solo da ragioni elettorali. Quindi a schiaffo si risponderà con un nuovo schiaffo, dice la Repubblica, e così la pagina europea, che però si collega anch'essa direttamente a quello che accade nella zona est dell'Europa, cioè in quel teatro di guerra tragico che da 4 anni segnala lutti, bombe e trattative inesistenti. Anzi, in questo momento le ultime notizie che giungono dal fronte ucraino parlano di una nuova escalation, l'ennesima che Putin starebbe preparando per ribaltare le sorti della guerra. Lo dice la Repubblica nella corrispondenza di Paolo Mastrolilli da New York. Gli Stati Uniti, dice Mastrolilli, hanno proposto un vertice a tre fra i presidenti Trump, Putin e Zelensky, ma la Russia risponde che sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, cioè no, la risposta è no. E il tentativo americano di far ripartire comunque la trattativa sullo sfondo dei timori di una nuova offensiva su Kiev con migliaia di soldati, in bombardamenti contro le infrastrutture energetiche ucraine e gli attacchi ibridi già in corso da diverso tempo contro diversi paesi della NATO. La risposta di Dmitry Peskov, citato da RIA Novosti, è: da tempo si propone un vertice tra Putin, Trump e Zelensky, voi conoscete bene la posizione del nostro capo di Stato, un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, cioè di mettere la firma su una trattativa già chiusa, che però deve essere ancora aperta. Da questo si potrebbe ricavare, scrive Mastrolilli, che il Cremlino pensa ancora di poter vincere sul campo di battaglia. Pavlo Palissa, vice capo di gabinetto di Zelensky, ha denunciato che la Russia prepara una nuova offensiva nel nord che prenderebbe di mira Kiev e Chernihiv. Il Daily Star ha aggiunto che potrebbe mobilitare fino a 300.000 soldati, nonostante le difficoltà di reclutamento e le perdite superiori al 1,5 milioni di uomini. Il Cremlino, infatti, spiega Gianluca Di Feo nello scenario che fa del conflitto, nella stessa pagina, ha un bersaglio prioritario, le centrali elettriche e le reti di distribuzione, perché vuole mettere l'intera popolazione davanti alla prospettiva di un altro inverno senza corrente e senza riscaldamento, rendendo infernale la sopravvivenza nelle città. Putin, tra 20 giorni, ricorda Di Feo, deve affrontare le elezioni parlamentari con un consenso sbriciolato dai raid dei droni ucraini contro le raffinerie. Anche ieri ne hanno incendiati due, che lasciano a secco le stazioni di servizio. Lo zar non vuole apparire debole ed è ancora convinto di poter schiacciare la resistenza ucraina. D'altra parte, ricorda Di Feo, le difese contraeree sono a corto di missili, hanno esaurito in 4 giorni i pochi Patriot concessi dagli USA la scorsa settimana. Le bombe volanti hanno campo libero, alle autorità non è rimasto altro che invitare i residenti ad andare via dalle città. E quanto sta accadendo, racconta Di Feo, a Kherson, città sotto assedio da settimane da parte dei russi. Una lettura

0: dello Stato, dell'arte, della guerra e delle trattative una voce molto autorevole, quella dell'ambasciatore Giampiero Massolo, che viene intervistato dalla Verità e che racconta qual è lo stato dell'arte della guerra, come sempre con la sua capacità di analisi che non manca di stupire per efficacia e dettaglio. Giampiero Massolo è direttore dell'Osservatorio geopolitico della LUISS. Le difese antimissilistiche ucraine, dice Massolo, è la prima analisi che fa, stanno incominciando a indebolirsi a causa della mancata fornitura di missili Patriot e di altri sistemi analoghi. Gli americani danno priorità allo scenario iraniano e gli europei sono a corto di rifornimenti. Questo spiega l'urgenza degli appelli da parte degli ucraini e, in secondo luogo, motiva il tentativo russo di colpire i centri di rifornimento e quelli logistici. Con gli attacchi alle città, invece, Putin vuole colpire anche il morale degli ucraini, che tornano a udire le sirene e a doversi nascondere nei bunker cittadini. La stagione invernale che sta per arrivare sarà difficile, dice Massolo. E ancora, la minaccia russa è come una scommessa. Il tentativo di fiaccare la volontà ucraina di restare in guerra, nonostante i missili a medio e lungo raggio, i droni ucraini continuino a rendere più complicata l'offensiva dei russi, perché tendono a creare un distacco tra la linea del fronte e quella di approvvigionamento. Siamo lontani, questo è un altro elemento che era stato paventato nei giorni scorsi, ma solo lo scongiura, il rischio nucleare. Siamo lontani dall'uso dell'arma atomica e il nucleare, viceversa, provocherebbe nei confronti della Russia un'ostilità generata non soltanto dall'Occidente ma anche dalla Cina. La Russia si troverebbe isolata contro questi paesi. La situazione non mi sembra tale da motivare una scelta simile. Non si tratta di indurre Putin a non farlo, ma si tratta di capire come riattivare tra USA e Russia un canale di negoziazione ora ai minimi storici. Non credo che Ratcliffe, il capo della CIA, giunto nei giorni scorsi, ve lo ricordate, a Mosca per un colloquio riservatissimo con i vertici del Cremlino, non credo, dice Massolo, che Ratcliffe sia stato portatore del messaggio smettetela di provocare la NATO, così come è stato scritto un po' da tutti i quotidiani. Quanto piuttosto, dice l'ambasciatore, un riattivatore di contatti prima che la soluzione si complichi ulteriormente. E poi ancora, noi europei non siamo una priorità per gli USA, siamo una seconda precedenza, uno scenario da ridimensionare. Gli americani hanno intenzione di ridurre la propria presenza in Europa. L'idea è: noi siamo Stati Uniti, ci ridimensioniamo, voi Europa garantite la vostra sicurezza e mentre vi riorganizzate diminuirà la nostra partecipazione. Pensiamo davvero che gli USA si preoccupino di un drone in Romania, dice Massolo. Trump sta facendo due cose molto significative per Zelensky. Primo, non ha mai fatto mancare all'Ucraina la copertura dell'intelligence insieme alla Gran Bretagna, contrariamente a Biden, che invece lo aveva negato. Trump non ha mai vietato esplicitamente a Zelensky di attaccare nello Stato russo, cioè lascia fare, non lo dice, non lo nega. E questo perché non è nell'interesse americano che i russi vincano questa guerra, certo, sempre evitando che Putin abbia reazioni inconsulte. E quindi le sorti della guerra, dice Massolo, sono nelle mani di Putin. Prima ce lo mettiamo in mente, meglio è. L'Ucraina può resistere, può avvantaggiarsi, ma non può vincere il conflitto. Viceversa, la Russia può fare molto male, ma non è in grado di sovvertire la situazione nel breve periodo. A Putin interessa non perdere la faccia. Siamo fermi a questo punto e lo resteremo ancora per molto. Le perdite umane in Russia sono ingentissime, le file negli eserciti sono rigenerate, ma presto, dice Massolo, sarà necessario chiamare una mobilitazione per rimpolparle adeguatamente. Confessare questa verità a quella parte di borghesia media, alta, russa non sarà facile, nemmeno per Putin. E poi l'Italia che ha preso le distanze dalle esercitazioni al fianco dell'Ucraina, cosa ne pensa? Gli chiede Annalisa Corti, che lo intervista sulla Verità, e Massolo risponde: si tratta di un atto di coerenza con quello che noi italiani abbiamo sempre detto, no boots on the ground, intanto perché la situazione è incerta. Non sappiamo se alla fine ci troveremo in un contesto contrapposto alla Russia o magari in un ambito garantito dall'ONU o ancora in un conflitto congelato. È presto per parlare di truppe. Poi dice anche la Germania ha avuto la stessa prudenza, quindi condivide la titubanza italiana e quindi l'atteggiamento del governo italiano, l'ambasciatore Giampiero Massolo, intervistato dalla Repubblica. Come vi dicevo, un'altra notizia dal fronte della politica estera è che ieri l'America è tornata a bombardare l'Iran su un altro fronte di guerra che si riaccende. La scelta americana è dipesa, secondo quanto spiegano gli stessi americani, dal fatto che l'Iran stava tornando a minare lo stretto di Hormuz, e quindi appena sminato peraltro, e quindi ciò ha richiesto un intervento militare. Ma l'isola di Larak è la scheggia di terra, scrive Greta Privitera, inviata del Corriere della Sera a Tel Aviv, che ci dà questa corrispondenza di cui parliamo, è una scheggia di terra davanti a Hormuz, e ieri sera è tornata a riaccendere la guerra fra Stati Uniti e Repubblica Islamica. Funzionari americani riferiscono che Washington ha colpito con un drone due rampe di lancio delle Guardie della Rivoluzione. Secondo le stesse fonti, Pasdaran stavano preparando razzi destinati a disseminare mine navali nello stretto. Questa è la motivazione degli americani, però è il primo attacco, ci ricorda Greta Privitera, dalla fine di luglio, quando il presidente aveva sospeso una campagna militare di 2 settimane nello stretto. E i raid arrivano proprio nel giorno in cui il Washington Post racconta l'inquietudine dei vertici militari americani. Alti ufficiali, dice la Privitera, avrebbero avvertito il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che una guerra prolungata contro l'Iran non è sostenibile perché consuma uomini, mezzi e attenzione, riducendo la capacità di Washington di affrontare altre crisi. A Teheran, ieri, prima delle bombe, si è letto e riletto il messaggio di Mojtaba Khamenei per la settimana dell'unità islamica. Gli Stati Uniti e Israele sono il vero nemico, insomma, le solite cose che scrive la guida suprema, incitando i musulmani alla resistenza. Questa la corrispondenza di Greta Privitera sul Corriere della Sera. E invece in Israele, che diciamo il fronte collegato all'Iran, più vicino all'Iran, e dove, come sappiamo, la situazione resta tesa, anche perché siamo alla vigilia delle elezioni. Il ministro Ben-Gvir non manca di dare sfoggio delle sue performance oscene, sbeffeggiando le detenute palestinesi in una visita nel carcere, racconta sul Fatto Quotidiano Marco Franchi. Nella feroce escalation che ci accompagna alle elezioni israeliane del 27 ottobre, scrive Franchi, ieri si è preso la scena Itamar Ben-Gvir, il ministro estremista della sicurezza nazionale. In un video che fa ribollire di rabbia l'intero mondo arabo, Ben-Gvir si mostra durante una visita nell'ala femminile del carcere di Damon, dove sono detenute donne appartenenti alla Jihad islamica. Il ministro parla con alcune di loro che hanno i volti oscurati, chiede loro come siano le condizioni di detenzione. Molto difficili, risponde una. Ci fanno irruzione anche di notte, non abbiamo i nostri diritti. Il ministro tipo e la detenuta: le cose basiche, come la doccia come si deve, non abbiamo l'acqua in cella, non ci sono cure adeguate. E Ben-Gvir risponde: vi dico una cosa, sono finiti i tempi dei campi estivi in carcere. Pensate un po'. Tutti quelli che hanno colpito i miei fratelli non riceveranno condizioni da hotel. E la vicenda segue, spiega, anzi conclude con una frase ancora più forte: sono contento che vi abbiano degradato al minimo le condizioni. Insomma, fa veramente raccapriccio, ma non stupisce, perché Ben-Gvir è stato già protagonista di performance verbali di questo tipo. La vicenda, ricorda il Fatto Quotidiano, segue l'ennesimo attacco dei coloni ai palestinesi in Cisgiordania. E poi fa un'analisi di quello che è il clima preelettorale del paese. Mentre i sondaggi danno il Likud di Netanyahu sotto di almeno un seggio rispetto all'opposizione guidata dal nuovo partito dell'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot. Così il capo del governo in carica rivolge continui appelli a Ben-Gvir perché si allei con il ministro delle finanze Smotrich, leader di sionismo religioso, che rischia di non superare lo sbarramento e restare fuori dalla Knesset, mentre il potere ebraico, il partito di Ben-Gvir, si è accreditato di 9-10 seggi e il suo leader ribadisce di voler correre da solo, accusando Netanyahu di puntare a un governo di coalizione con l'opposizione. Come vedete, il fronte e l'esito delle elezioni è molto incerto, per fortuna, osiamo dire. Proseguono gli attacchi aerei nella striscia di Gaza e i media palestinesi riferiscono che anche un bambino di 3 anni è morto per le ferite riportate in un attacco condotto nella mattinata di ieri dall'esercito israeliano. Così il fronte medio orientale. Vi avevo segnalato che c'è apprensione nel mondo politico per le sorti di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un ictus che lo ha colpito mentre si trovava nell'isola per svolgere un reportage per conto del Fatto Quotidiano, per cui collabora. E Di Battista è adesso in condizioni, diciamo, di stabilizzazione, parla anche, ma non è trasferibile secondo i medici cubani, e aveva attivato il governo italiano una procedura per portarlo con un volo di Stato, ma non ci sono le possibilità, resta perciò ricoverato a L'Avana. Secondo i medici cubani le condizioni di salute, scrive Niccolò Caratelli sulla stampa, dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle non consentono di trasferirlo in Italia. Gli esami a cui è stato sottoposto, a partire dall'attacco con il mezzo di contrasto, avrebbero evidenziato un quadro clinico serio incompatibile con un lungo viaggio in aereo. Lui, a scanso di equivoci a familiari e amici, ha già fatto sapere di non voler approfittare del volo sanitario messo a disposizione dal governo. Chi lo conosce sa che non accetterebbe mai un trattamento di favore, viene spiegato. Però ci ha parlato il ministro Tajani, che ha voluto parlare con lui direttamente, e fanno sapere dalla Farnesina lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Anche Giorgia Meloni in contatto con i sanitari cubani sulle sorti del ex deputato pentastellato. E c'è grande apprensione nel mondo politico. Ieri i messaggi di attenzione e di solidarietà sono giunti da tutti i leader. E così la vicenda di Alessandro Di Battista, presente sulle pagine dei quotidiani. Questo ci consente di passare alla pagina politica, che vede la ripresa del dibattito sulla legge elettorale, anche alla luce di quelli che sono i risultati o i segnali che vengono dai più recenti sondaggi, che, come immagino saprete, danno in crescita ancora il fronte nazionale del generale Vannacci, stimato secondo alcuni addirittura all'8%, e quindi questo risultato induce la maggioranza a riflettere sull'ipotesi di un ballottaggio che vede come sostenitori, scrive La Repubblica nell'articolo di Concetto Vecchio a pagina 12, il senatore Marcello Pera e il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma non solo. Questa ipotesi però viene vista con molta preoccupazione dall'opposizione. Il senatore Dario Parrini del PD dice: visto che i sondaggi sono diversi da quelli di 6 mesi fa e il crollo della Lega e l'ascesa di Vannacci si sono accentuati, il centrodestra ventila l'introduzione di un cambiamento di fondo, il ballottaggio nazionale per assegnare il premio di maggioranza. Lo fa per paura di perdere e il centrosinistra pensa a un'opposizione dura senza escludere la piazza. Ieri gli sherpa dei partiti di maggioranza, ricorda Concetto Vecchio, si sono sentiti per una call, è stato confermato che ci saranno alcuni emendamenti alla legge elettorale. Uno riguarderà le preferenze col capolista bloccato, ma c'è da risolvere il nodo del mancato rispetto della rappresentanza di genere. Questo emendamento, ricordo, è sostenuto da Giorgia Meloni. Si valuta la presentazione di una seconda modifica che, scrive Concetto Vecchio, abolisce l'articolo cosiddetto ruba voti, su cui pesano dubbi di costituzionalità. Prevede che i voti espressi per le liste collegate all'interno di una coalizione che non raggiungano la soglia di sbarramento del 3% non concorrano al calcolo della cifra elettorale nazionale di coalizione, con la sola eccezione del miglior perdente. Infine c'è la norma sul ballottaggio. Al vaglio di Giorgia Meloni è probabile che le vere decisioni arriveranno tra 10 giorni, quando il testo sarà in aula, ma la partita è aperta e, dice la Repubblica, gli sherpa potrebbero risentirsi anche oggi. Lo stesso racconta La Stampa, con qualche dettaglio in più, lo fa a pagina 9, dove dice: se rispunta l'ipotesi del ballottaggio, è possibile che Azione possa fare una scelta di andare col centrosinistra, così l'articolo di Niccolò Carratelli. Il ballottaggio ha suscitato una certa ansia dentro il partito di Carlo Calenda, scrive La Stampa, perché vedrebbe evaporare il sogno di fare da ago della bilancia. Alcuni dirigenti del partito di Carlo Calenda hanno avvisato il loro leader e allo stesso tempo i colleghi di Fratelli d'Italia. Se c'è il ballottaggio, allora a noi conviene allearci con il centrosinistra. Nel partito della Premier, e questo dovrebbe scoraggiare il centrodestra da introdurre il ballottaggio, ovviamente, come vedete, nelle trattative ognuno mette in campo quello che può, evidentemente, per portare a un risultato della legge elettorale più conveniente alla situazione che riguarda le singole forze in campo. Nel partito della Premier c'è chi le consiglia di sfatare il tabù del ballottaggio per scongelare lo scenario più temuto, cioè quello di un centrodestra non competitivo per raggiungere la soglia del 42%. Il 42%, che vi ricordo, consente l'ottenimento del premio di maggioranza e quindi la possibilità di una stabilità, di una governabilità. I sondaggi oggi accreditano il partito della Premier poco sotto il 26, Forza Italia intorno all'8 e la Lega però sotto il 5, 26 e 8 fa 34, 5 fa 39, poi c'è i centristi, i moderati che hanno l'1 e siamo un po' sotto la soglia del 42, c'è la preoccupazione che questo porti poi a un risultato di sfrangiamento e quindi a un esito proporzionalista, perché la legge elettorale, così come è concepita, dice che se nessuno raggiunge il risultato del 42%, i seggi vengono divisi su base proporzionale. Questo ovviamente determina condizioni di ingovernabilità. Da qui l'idea del ballottaggio, che consentirebbe quindi di rinunciare all'alleanza con Vannacci e soprattutto di isolarlo e quindi di sterilizzare questa forza politica nascente competitiva. E la Lega in caduta libera e futuro nazionale di Roberto Vannacci in costante crescita, senza l'alleanza con il generale, scrive ancora La Stampa, il rischio di fallire l'obiettivo, come vedete, è alto. La Premier sta valutando costi e benefici, prevedere due turni garantirebbe un esito certo delle elezioni, compattando l'elettorato di destra al ballottaggio e sottraendosi ai ricatti del generale, ma allo stesso tempo favorirebbe Vannacci al primo turno, perché verrebbe meno il richiamo al voto utile usato finora da Palazzo Chigi contro futuro nazionale. Non è una decisione semplice, e a renderla più complicata sono le differenze dentro il suo partito e dentro la maggioranza, con Forza Italia più che aperta alla proposta, convinta che il ballottaggio garantirebbe l'esclusione di futuro nazionale dalla coalizione, mentre la Lega è contraria perché teme di venire ancora di più spolpata da Vannacci al primo turno. Così La Stampa. E il dibattito poi sulla legge elettorale si intreccia con quello sul futuro dei partiti, tanto a destra quanto a sinistra, e delle alleanze. A destra soprattutto Forza Italia fibrilla perché c'è l'iniziativa di alcuni esponenti del partito di contendere la leadership al ministro e segretario Tajani, e questo è visibile soprattutto, scrive La Stampa, per esempio dall'attivismo del ministro Zangrillo, che adesso sarà in Calabria a sostenere il suo alleato Occhiuto, governatore e presidente della Calabria. L'asse per prendersi Forza Italia è il retroscena che La Stampa fa con la firma di Ilario Lombardo a pagina 9. A domanda secca se si candiderà alla segreteria nazionale, Zangrillo non smentisce, scrive Lombardo. Lascia che questa possibilità, a cui cominciano a credere in tanti, inizi a prendere forma. Molto dipenderà da cosa farà Occhiuto e se scenderà in campo lui contro Tajani. Zangrillo ha costruito un'alleanza politica con il governatore calabrese, è stato tante volte in Calabria nelle vesti di ministro e adesso lo ha fatto anche per rifiatare un po' e affinare le proprie mosse. Occhiuto e Zangrillo si muovono in quell'area di Forza Italia che è pronta a contendere il partito a Tajani, dice Ilario Lombardi. Il segretario avrebbe voluto un congresso nazionale a inizio 2027 per blindarsi, ma di fatto gli è stato impedito. Nel frattempo Marina gli ha fatto arrivare la rassicurazione che non c'è in corso alcun casting tra i dirigenti azzurri per scegliere chi, tra alcuni profili, lo sostituirà. L'idea è di rimandare la resa dei conti e il rinnovamento del partito dopo le elezioni. Non escluso che a giorni la presidente di Fininvest, primogenita Berlusconi, che ha in mano la leva economica dei finanziamenti di Forza Italia, e il vice premier si vedano, un incontro che potrebbe servire a chiarire come sarà gestita la composizione delle liste elettorali e chi ne avrà l'incarico. Alcuni fedelissimi di Marina chiedono che il segretario si limiti a indicare solo un terzo dei candidati, i restanti due terzi finirebbero sotto il controllo di Berlusconi e dei parlamentari di fiducia, con la supervisione di Fabio Roscioli, avvocato della famiglia Berlusconi e tesoriere di Forza Italia. La scelta di candidare Roscioli alle elezioni suppletive in Calabria, che si svolgono fra pochi giorni, a fine settembre, per il posto alla Camera lasciato vacante da Francesco Cannizzaro, nel frattempo diventato sindaco, e funzionale anche al ruolo che avrà sulle liste Roscioli, con disappunto di Tajani, un seggio che sembrava a portata del centrodestra finché Roberto Vannacci non lo ha trasformato in un campo di contesa e in un laboratorio di quello che potrebbe accadere alle elezioni politiche. L'ex generale ha presentato una lista di futuro nazionale contro il centrodestra e ha candidato Domenico Giannetta, ex capogruppo di Forza Italia in regione. Quindi Giannetta contro Roscioli. Roscioli imposto dalla, diciamo, segreteria del partito e probabilmente dalla famiglia Berlusconi, Giannetta, che era ex capogruppo di Forza Italia, confluito nelle liste di Vannacci, imposto dal generale. Una sfida fratricida che rischia di fare il gioco della sinistra a Reggio Calabria. Una mossa che ha spiazzato gli azzurri e la coalizione di governo e che trasforma la città in un test anche per la tenuta di Forza Italia. E, insomma, è una sfida che avrà un significato anche, come dire, un valore sintomatico, ha scritto nei giorni scorsi Paolo Mieli in un editoriale sul Corriere della Sera, perché dimostrerà qual è la forza, la capacità di Vannacci di destrutturare il quadro politico. È chiaro che se Vannacci dovesse risultare vincente, il rischio di uno smottamento di molti più candidati nelle file di Forza Italia, della Lega e forse anche di Fratelli d'Italia verso il partito del generale diventerebbe un allarme rosso. Se invece il partito di Forza Italia tenesse la roccaforte di Reggio Calabria, probabilmente Vannacci potrebbe sgonfiarsi e quindi quella curva crescente nei sondaggi avere un punto di volta della parabola e iniziare una curva discendente. Ecco perché sulle elezioni calabresi del 27 settembre, spero di aver dato una data giusta, credo che sia proprio il 27, ma lo verifichiamo subito, e sulle elezioni calabresi del 27 settembre ha scritto Mieli, si gioca molto di più che un risultato locale. Vedremo come andrà a finire, naturalmente. C'è l'intervista anche del governatore Occhiuto sul Corriere della Sera che sparge tranquillità su questo voto, sostenendo che Forza Italia riuscirà certamente a difendere la piazza di Reggio Calabria e soprattutto continua a dire che l'alleanza con Vannacci, ventilata e sostenuta non tanto nel suo partito ma nella maggioranza da parte di alcuni, è assolutamente da evitare, così come peraltro ha fatto intendere Giorgia Meloni. Rincorrere Vannacci sarebbe un errore, se ci alleassimo con lui i voti non si sommerebbero, dice Occhiuto. Uno sbilanciamento a destra inseguendo i temi populisti ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare, così dice ad Adriana Logroscino che lo intervista sul Corriere della Sera. Noto una tentazione diffusa di rincorrere Vannacci, ma lo reputo un errore strategico. Lui prova a costruire un partito simile a AfD tedesco. Il centrodestra non ha bisogno dei voti di Vannacci. Ha una risorsa fondamentale per vincere, Giorgia Meloni in campagna elettorale. È formidabile. E poi sulle sue ambizioni dice: sono probabilmente uno dei dirigenti che parla di meno con Marina Berlusconi. La considero un riferimento culturale importante, la custode dello spirito liberale e innovatore di suo padre. Per questo guardo con un certo fastidio a chi la tira per la giacca, come se toccasse a lei costruire il futuro di Forza Italia. Quello è un compito nostro, della politica, il modo migliore di esaltare il nome di Berlusconi e attualizzarne la lezione, non scaricando addosso ai figli responsabilità che non hanno chiesto. E poi a proposito del voto calabrese dice: competition is competition, non ho nessuna paura di chi mi sfida, ma l'incursore ha sbagliato il campo in cui lanciarsi. Il sindaco Cannizzaro ha fatto e sta facendo cose straordinarie per la città, i regini ci apprezzano molto, Vannacci se ne accorgerà. Così Occhiuto, Roberto Occhiuto, sul Corriere della Sera, intervistato da Adriana Logroscino. Stessa incertezza c'è a sinistra su questa alleanza del campo largo in assenza di un programma e anche in assenza di una leadership con le schermaglie tra Elish Lein e Giuseppe Conte, in un clima di ritardo che preoccupa non pochi. Ieri Matteo Renzi, accolto con ovazione alla festa dell'Unità, segno di un cambiamento nel suo rapporto con il Partito Democratico, vi dicevo, accolto con un'ovazione, ha fatto ancora appello a non dividersi, convinto che questa sia l'occasione per scalzare Giorgia Meloni e la sua maggioranza da Palazzo Chigi. Applauso per Renzi alla festa Dem, titola il Corriere nell'articolo di Francesco Rosano, a pagina 18, Matteo, la sala Francesco Guccini della festa dell'unità di Bologna è gremita e acclama Matteo Renzi come se non fosse passato un giorno dal settembre 2014, quando l'allora premier salì sul palco della Kermesse Demma al Parco Nord di fronte a oltre 10.000 persone. E di primarie, dice Renzi, ne ho fatte tante, qualcuna l'ho vinta, qualcuna l'ho persa, il PD sa come si organizzano le primarie, una soluzione si trova, smettiamola di parlarci addosso, il problema è se siamo consapevoli che questa è una sfida enorme che non possiamo perdere. Scommetto che alla fine, quando capirà che vinciamo, Carlo Calenda verrà con noi. Come vedete, Carlo Calenda verrà con noi, molto dipenderà anche effettivamente dall'esito della legge elettorale, perché il ballottaggio impone ai partiti come Calenda una scelta, e quindi si tratterà di capire la matrice, diciamo, originaria del partito di Calenda nasce a sinistra, e c'è chi pensa che di fronte al ballottaggio potrebbe essere indotto ovviamente a spostarsi a sinistra. Anche questa è una considerazione che Giorgia Meloni dovrà fare nel valutare la scelta o meno del ballottaggio. E staremo a vedere come va a finire questa partita. Per intanto ci sono alcuni editoriali che vi segnalo. C'è quello di Concita De Gregorio sulla Repubblica, che invita a non trascurare la valenza pericolosa della presenza di Vannacci sul campo. Dice: non so dire, scrive Concita De Gregorio, se i sondaggi che lo danno in crescita vertiginosa siano fondati, se davvero abbia un consenso proporzionale alla tribuna che trova sui giornali, in TV, in rete. Certo, l'eventuale rimedio non è sicuramente ignorarlo, come qualcuno propone, non è rompendo il termometro che sparisce la febbre, non è voltando la testa che ciò che non ti piace svanisce. Non è colpa di chi parla di Vannacci, se Vannacci esiste, e non è nemmeno ridicolizzandolo che si smaschera, si disinnesca il pericolo. Merita di essere esaminata con grandissima attenzione, dice Concita De Gregorio, l'incredibile sequela di spropositi contenuti nel suo programma elettorale, e contestarlo punto per punto, così Concita De Gregorio. E poi c'è Giuliano Ferrara, che invece sul Foglio interviene sulla polemica sollevata da Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Bonaccini, secondo cui l'elettore di destra è ignorante. Ferrara se la prende in questo caso con Bonaccini e si chiede se è più ignorante l'elettore di destra o chi si imbeve di pregiudizi ideologici, chi crede a tutte le sciocchezze semicolte che girano sul web e nella TV perbenista. Insomma, il prototipo di un certo elettore di sinistra. Le fortune della destra dovute all'ignoranza, si chiede l'ex direttore del Foglio e oggi editorialista. Bonaccini non ha messo in conto l'Italia, nemmeno di chi si imbeve di pregiudizi, chi crede alle sciocchezze semicolte che girano sul web e nella TV perbenista, chi mangia pane e Costituzione senza sapere di che si tratti. Così Giuliano Ferrara sul Foglio. E la partita di Ranucci chiude la pagina politica. Qui ci sono ovviamente i racconti del giorno, o meglio della settimana che si apre, e che vedono il direttore degli approfondimenti RAI Corsini in una missione difficile, quella di ritrovare una unità con la redazione e gli inviati di Report dopo la designazione dei due nuovi conduttori, e cioè Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Corsini avvierà questo contatto con i giornalisti di Report. È più prevedibile, dicono sul Corriere della Sera Antonella Baccaro e Ilaria Sacchettoni, che fanno scrivono questo retroscena, che tenti un dialogo sul peso specifico dei nuovi capi autori della trasmissione, da nominare tra gli inviati, spingendo sulla loro autonomia e sulla possibilità che siano loro a fare il programma. Cioè, i due conduttori non vengono messi in discussione, ma vengono affiancati nella fattura, nella scelta dei servizi, da due inviati, quindi si bilancia il peso dei designati con il peso interno alla redazione. Intanto, scrivono ancora Baccaro e Sacchettoni, oggi la lettera di contestazione fatta dai legali di Ranucci sarà esaminata dalla direzione legale guidata da Francesco Spadafora. Cioè, Ranucci aveva contestato, vi ricordo, all'azienda di non avergli contestato alcunché nella scelta di sostituirlo, cioè una rimozione senza contestazione. Ma la RAI sembrerebbe muoversi su questa linea, dicono le due retrosceniste del Corriere della Sera. Cioè, la RAI ha diritto di avvicendare il conduttore di un programma in base alla propria linea editoriale, perché rientra nelle prerogative dell'editore. Dunque la decisione presa si baserebbe su una scelta di questo tipo e non avrebbe nulla a che vedere con un provvedimento disciplinare nel quale devono essere fatte delle contestazioni. Quindi si tratterebbe di una scelta editoriale e non di una scelta disciplinare. Questo dovrebbe sottrarla a un sindacato del giudice cautelare, che potrebbe censurarne la validità, la correttezza. E staremo a vedere come va a finire questa vicenda. Intanto in redazione tutti contro tutti, il retroscena di Simone Canettieri e tutti contro tutti, e Ranucci soprattutto in campo, come vedremo. Giulia Presutti viene indicata come nuova conduttrice di Report, dopo non meno 48 ore spunta sul sito del quotidiano Il Domani, scrive Canettieri, davanti a un sontuoso plateau di ostriche e crudite varie con calice bianco ghiacciato, proprio lì da Cefalù, il ristorante di Walter Lavitola. Lei dice agli amici di aver frequentato il bistrò solo una volta nel 2024, portata da Laura Cianfoni, amica dell'ormai ex conduttore. Ma Ranucci di prima mattina la smentisce in maniera molto, molto netta, molto forte, e lo fa anche nel racconto che dà alla Repubblica, dove ci sono delle frasi riportate da Concita Sannino e dall'inviata Brunella Giovara, che sono andate a Florinas, dove Ranucci tiene lo spettacolo Diario di un trapezista, accolto da 3.000, forse 4.000 persone. Pensate un po' Che consenso, che credito ha questo giornalista tribuno, che ha conquistato un popolo di suoi fan, il suo popolo, come ha avuto a dire nei giorni scorsi. E a chi gli domanda se intende candidarsi alle politiche, questa è una novità che ci dà la Repubblica assoluta, per la prima volta risponde: in qualunque forma non voglio escludere nulla per portare avanti le mie battaglie. Ma chi vuole che mi chiami? Con una frase sibillina. Ecco, segniamoci questa frase, perché vedremo poi da qui al voto come va a finire. Però intanto Ranucci getta fango sulla Presutti, accusa la Presutti di fare il doppio gioco. Sapeva di essere conduttrice mentre fingeva di promuovere comunicati di solidarietà per me, è una mentitrice, dice, e così castiga la giornalista. Ma soprattutto dice: non le ho mai detto di andare da lui, cioè dalla Vitola, per motivi di lavoro. Ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono stato mai messo a conoscenza, fatto verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefono di La Vitola. Quindi c'è da giurare che su questa vicenda ci saranno ulteriori sviluppi. E poi ha bollato i suoi successori come mediocri, Ranucci, e quindi è in campo anche lui per guidare l'esito di questa partita che si è aperta sul destino della trasmissione d'inchiesta di Rai 3. Ci sono molti retroscena, ma c'è soprattutto un giornale che fa alcune rivelazioni. Parlo proprio del giornale di eccolo qui, di Tommaso Cerno, il quale collega la vicenda Ranucci alla vicenda dell'autogrill di Matteo Renzi e l'ex vice capo dei servizi segreti Mancini. Non la ricordate, ma la ricorda lui nell'editoriale Tommaso Cerno, quindi vale la pena di leggere la parte iniziale di questo editoriale perché ci riporta ai fatti da cui si parte. In principio fu l'autogrill, era il 23 dicembre del 2020, due persone attirarono l'attenzione di una terza, curiosa passante, sono l'ex premier Matteo Renzi e l'ex capo del controspionaggio Marco Mancini. Restano lì in piedi l'uno di fronte all'altro, sembrano parlarsi, sarà l'inizio di un giallo nazionale ancora non svelato, perché qualcuno scatta una loro fotografia, la stessa che il 3 maggio 2021 Sigfrido Ranucci trasformerà da immagine sgranata a opera definitiva. L'incontro di Matteo Renzi con Mancini avviene durante i giorni dell'inchiesta che coinvolgeva la famiglia Renzi, l'inchiesta giudiziaria. E ovviamente si ipotizza che il premier potesse aver avuto delle notizie su questa vicenda. La foto anima una puntata di Report, una delle più viste e discusse della sua storia. Quello scatto fa saltare infatti tutti i giochi dei palazzi più segreti d'Italia, scrive Cerno, e mette un cono d'ombra sui rapporti fra politica, servizi segreti e giornalismo, lasciando aperti i dubbi che oggi noi cerchiamo con un contributo testimoniale di provare a fugare. Quando il click avvenne a Palazzo Chigi sedeva Giuseppe Conte, aveva lui in quanto premier la delega ai servizi segreti, eppure il capo dell'apparato che monitora il paese giura di non aver saputo nulla di quello scatto fino a quando non ha lasciato il governo a Mario Draghi. Una svista di Stato? Attorno a questo mistero girano nomi pesanti come Elisabetta Belloni, la donna che il Movimento 5 Stelle voleva al colle prima che il Parlamento confermasse Sergio Mattarella, la donna che fu stoppata proprio da Matteo Renzi. Dopo 6 anni il giornale è in grado di pubblicare le carte finora segrete e aggiungere così un tassello, forse decisivo, per riaprire quella vicenda. Pubblichiamo una fotografia inedita. 2 anni prima già qualcuno spiava Mancini. Questa immagine farà discutere, dice Cerno, poiché come la pop art mostra una cosa che si conosceva già ma con sembianze diverse. Identificando chi spiava Mancini allora, forse capiremo se all'autogrill ci fosse davvero una passante, la famosa professoressa che disse di aver scattato quella foto così casualmente, o se quel click fosse la firma autentica, inquietante, dei servizi deviati. Cioè se, secondo il giornale, servizi deviati in contatto con la trasmissione che poi pubblicò quella foto avessero, diciamo, cospirato per spiare un esponente dei servizi segreti ufficiali che era all'epoca Marco Mancini. Dopo l'attentato dell'amico fraterno, gli arresti e il terremoto sul Report, scrive Francesco Boezzi sul giornale, c'è ancora un capitolo non superato, quello dei rapporti tra Sigfrido Ranucci e i servizi segreti. Sono relazioni finite nero su bianco su un verbale. Alla procura di Ravenna ne hanno chiesto conto a Elisabetta Belloni, allora direttrice del DIS, nell'ambito delle indagini difensive sul caso dell'autogrill. Lei esclude, le chiesero i magistrati, che potessero esserci all'epoca all'opera servizi stranieri dietro Report ed ha verificato se il dottor Mancini avesse compiuto operazioni di controspionaggio nei confronti dei servizi stranieri, ad esempio russi? E qui la Belloni, ricorda il giornale, oppose il segreto di Stato su molti di questi quesiti. Qualora la Belloni dovesse essere sentita di nuovo a Ravenna, emergerebbero oggi, dice, i rapporti tra Ranucci e i servizi? E qui poi ci sono 2 nomi che il giornale fa di uomini dei servizi che avrebbero avuto rapporti con report e che potrebbero essere l'elemento di collegamento secondo le ipotesi del giornale. Insomma, giochi di spie che sarebbero andati avanti per anni, avrebbero coinvolto spezzoni dei servizi segreti contro altri spezzoni dei servizi segreti, alcuni alleati con Palazzo Chigi, all'epoca Mancini era, Renzi era Palazzo Chigi, altri alleati ovviamente con report. Insomma, una guerra di spie fra media e politica. Staremo a vedere anche questo retroscena che esiti avrà. E come vi ho detto, questa era l'ultima notizia di politica, però ce n'è ancora un'altra, perché domani, e voglio segnalarvelo questo, si vota nel Consiglio regionale Veneto, il primo a maggioranza di centrodestra, la legge sul fine vita. La legge promossa dall'ex governatore Zaia, che sarà sottoposta al vaglio dei consiglieri regionali. Ne parla Libero a pagina 7, ci sono anche le dichiarazioni di Zaia. La Lega spinge per il sì, Fratelli d'Italia e Cattolici non ci stanno. L'ex governatore dice: non voteremo sulla morte ma sulla libertà della persona. Ha scritto una lettera aperta alla vigilia dell'appuntamento. Ciò che accadrà riguarda il rapporto tra libertà individuale e responsabilità delle istituzioni, tra progresso della medicina e limite delle cure, tra diritto e coscienza, dignità e sofferenza. Ci sono momenti nei quali la politica deve avere la forza di rinunciare alla politica per assumersi la responsabilità di organizzare procedure chiare. Il fronte politico della maggioranza è diviso, perché anche il governatore Stefani, che è successore di Zaia, ha seguito di persona il pacchetto di modifiche ed emendamenti che dovrebbero convincere i dubbiosi della maggioranza, dato che sì, è vero, il fronte mica è granitico e compatto al 100%, e la Lega soprattutto spinge per il sì, ma Fratelli d'Italia e Cattolici non ci stanno. Vedremo domani quale sarà l'esito di questa legge. Liberi subito, promossa dall'Associazione Luca Coscioni, che domani giunge all'approvazione. Chiudo la rassegna stampa con questa notizia e vi saluto. Domani però alla stessa ora, ricordate le 7.30, non le 7.35, alla stessa ora ci risentiamo per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Così la replica di Stampa e Regime curata da Alessandro Barbano. Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 11:08. Alle 11:30, come ogni lunedì mattina, inizierà la nostra programmazione dedicata ai temi dell'economia e del lavoro. Vi ricordo che inizieremo con il professor Mario Baldassarri in diretta, la sua rubrica Capire per conoscere, economia e lavoro, poi con il professor Tiziano Treo e il mondo a pezzi con Paolo Guerrieri. Ma adesso io passo il microfono a Roberta Iannuzzi, così ci fa un approfondimento su quello che è successo, il distacco, lo scioglimento di questo ghiacciaio in tra il Nepal appunto e la Cina. Roberta.
2: Grazie Sonia. Allora, torniamo su quanto abbiamo già affrontato nel corso del notiziario questa mattina con la corrispondenza di Francesco Radicioni, quanto è avvenuto la settimana scorsa quando una massa di ghiaccio e roccia si è staccata da un ghiacciaio al confine tra il Nepal e il Tibet. Il bilancio è ancora provvisorio, avete sentito appunto i numeri, molte centinaia di morti e migliaia di dispersi sui due versanti del confine, ma noi parliamo in particolare di quanto scritto in un articolo sull'inchiesta a proposito dei fattori anche umani che si uniscono a questo fattore naturale come concause di quello che è avvenuto. Ne parliamo in particolare con l'autore dell'articolo, che è Gianni Vernetti, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno e ben trovato.
3: Buongiorno a voi.
2: Gianni Vernetti, ricordo, oltre che editorialista, autore di questo articolo, è stato deputato, sottosegretario agli esteri, ha presieduto l'intergruppo parlamentare Italia-Tibet e molte altre cose. E dunque, lei nel suo articolo scrive che ci sono degli elementi legati all'azione umana che hanno amplificato l'impatto della catastrofe. Ci spiega meglio?
3: Ma sì, allora, intanto non c'è dubbio che il Tibet diciamo oggi subisce in modo particolarmente forte il tema generale del surriscaldamento globale. Sappiamo che il Tibet è chiamato il terzo polo, è la più grande dopo l'Artide e l'Antartide, la terza concentrazione di ghiacciai, si è parlato di 8-10 mila ghiacciai, e la terza concentrazione di acqua dolce del mondo. Quindi non c'è dubbio che c'è un elemento naturale che diciamo ha accelerato il prodursi di fenomeni di questo tipo. Però c'è, diciamo, viene spesso sottovalutato un altro, diciamo, il fattore naturale non spiega tutta la storia. Il Tibet è occupato da 70 anni dalla Repubblica Popolare Cinese. La Cina sta sul Tibet negli ultimi 50 anni perlomeno realizzando gigantesche opere infrastrutturali, totalmente al di fuori di ogni tipo di controllo, totalmente incurante dell'impatto ambientale, dell'impatto sociale, a parte poi, come è ben nota, la tremenda repressione, la negazione di ogni diritto fondamentale per la popolazione tibetana. Ma prendiamo soltanto le opere infrastrutturali. Sul Tibet nascono i grandi fiumi che danno vita a 3 miliardi di esseri umani. No? Stiamo parlando del Brahmaputra, dell'Indo, del Mekong e poi naturalmente del Yangtze Kiang. Quindi diciamo nascono i grandi fiumi che danno la vita al Pakistan, all'India, al Bangladesh, diciamo, e quindi il controllo che Pechino esercita su questi fiumi, con queste realizzazioni giganteschi, progetti idroelettrici, soltanto sul Brahmaputra stiamo parlando di 60 gigawatt, tre volte la diga delle grandi volte. Quindi c'è un elemento, grandi opere infrastrutturali, alterazione di un delicatissimo equilibrio, argini dei fiumi fortemente cementificati, che a mio giudizio hanno, diciamo, reso e aumentato, incrementato enormemente questa tragedia. C'è poi un ultimo elemento, che è l'aspetto informativo. La Cina in queste ore, in questi giorni, sembra esattamente la Cina del Covid-2019 di Wuhan. Nega, fornisce dati ridicolmente bassi sui morti in Tibet, parla di 3 morti in Tibet e 10.000 in Nepal. Cioè, diciamo, ha impedito l'accesso al Tibet a ogni media internazionale. Non vedrete mai nessuna corrispondenza del Tibet da parte di nessun network internazionale, soltanto da parte di giornalisti di Pechino, diciamo embedded nelle forze di sicurezza. Quindi diciamo c'è un elemento di gravissima preoccupazione, di grande preoccupazione da questo punto di vista. E questa cappa informativa, questo silenzio, questa alterazione della realtà è un classico, vi ricordate i tempi del Covid, la narrazione cinese è identica, è esattamente il racconto di Wuhan quando c'era un pianeta con centinaia di migliaia, milioni di contagiati, a Wuhan erano 4 i contagiati, insomma diciamo tutto finto, tutto falso, quindi questo è un elemento di grave preoccupazione all'inizio.
2: Rispetto a questi grandi investimenti cinesi in infrastrutture che stanno appunto toccando quella area geografica così delicata, c'erano stati allarmi in precedenza?
3: Assolutamente sì, in particolare dall'India. L'India oggi subisce più di qualunque altro paese al mondo, l'India, il Bangladesh, il Pakistan, cioè i paesi del subcontinente indiano. Diciamo le pesanti azioni infrastrutturali della Repubblica Popolare Cinese nel campo idroelettrico da un lato. E lei pensi che il Brahmaputra nasce in Tibet, sul corso del Brahmaputra sono in programma la costruzione di 60 invasi e 60 bacini idroelettrici, 60 dighe, che poi scende giù a valle nel Arunachal Pradesh e poi in Bangladesh e poi confluisce col Gange e formano quel grande estuario nell'oceano indiano. La Cina ha sempre fortemente criticato, tenga anche conto un altro elemento, la Cina si è sempre rifiutata di firmare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla gestione internazionale dei fiumi, si chiama la UN, United Nations Water Course Convention. Sostanzialmente qual è il senso di questa convenzione? Evitare le guerre dell'acqua sostanzialmente, quindi fare in modo che quando un fiume attraversa più paesi, stiamo parlando in questo caso Tibet occupato dalla Cina, India, Bangladesh o Pakistan, oppure il Mekong, diciamo il paese a monte ha degli obblighi per comunicare diciamo, tutto ciò che realizza lungo il corso di questo fiume per evitare impatti negativi sulle popolazioni, sul corso del fiume, quando poi raggiunge i paesi non più a monte ma a valle. Pensi che nel 2021 la Cina sostanzialmente è capitato col Mekong. Il Mekong sappiamo quanto è importante nel sud-est asiatico, Laos, Vietnam, Cambogia vivono un'agricoltura totalmente dipendente dai flussi stagionali del Mekong. Nel 2021 la Repubblica Cinese, per una serie di manutenzioni sulla propria rete elettrica e sulle proprie dighe, ridusse del 50% il flusso dell'acqua del Mekong per mesi, senza nessuna comunicazione preventiva a valle. E questo era il senso di quella convenzione, la UN Water Cross Convention, che la Cina non ha mai firmato.
2: Insomma, la Cina sembra molto consapevole, insomma, che esiste una idrogeopolitica, come scrive lei, insomma, la geopolitica dell'acqua. Le chiedo, a proposito di quanto è accaduto quest'estate anche in Europa, abbiamo visto oltre agli incendi anche fiumi prosciugati, anche grandi fiumi europei che hanno restituito relitti e reperti. E un articolo del New York Times firmato da un esperto olandese, tra l'altro, raccontava come l'autonomia strategica europea dà per scontato una geografia che in realtà sta cambiando, cioè i fiumi europei garantiscono il trasporto delle merci a basso costo, l'accesso ai porti di Rotterdam, di Amburgo, l'acqua per l'industria, l'idroelettrico appunto e il raffreddamento delle centrali nucleari. C'è la stessa consapevolezza in Europa oppure effettivamente a noi sta sfuggendo questo cambiamento?
3: Ma guardi, diciamo, io non

0: cantieri, azioni per ridurre le emissioni, per ridurre il consumo di combustibili fossili, per promuovere energie rinnovabili e pulite. Quindi diciamo, non è che l'Europa è molto più consapevole della Cina e degli Stati Uniti messi insieme da questo punto di vista. Certo è ancora poco, certo ancora di più, ma come ripeto, diciamo, al tema del fattore naturale si innestano poi elementi, diciamo, di geopolitica, elementi di scelte politiche. In questo caso l'autocrazia cinese certamente non svolge sotto un ruolo positivo.
1: Bene, noi la ringraziamo, ricordiamo anche l'inchiesta dove trovate appunto l'articolo per intero. Ringraziamo davvero Gianni Vernetti che è stato con noi questa mattina, e a risentirci.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, abbiamo parlato dunque con Gianni Vernetti che scriveva sull'inchiesta a proposito delle concause di questa catastrofe, o comunque degli elementi che si aggiungono alle cause naturali che abbiamo visto collegate con il cambiamento climatico, che ha portato nelle analisi, insomma, degli esperti, almeno al momento, al distacco di un ghiacciaio a 5.200 metri di quota al confine tra Nepal e Tibet, ed è precipitata per oltre 1.000 metri in una affluente del fiume Bote Koshi, e l'onda d'acqua, fango e detriti ha travolto alcuni distretti nepalesi. Noi conosciamo bene, come ci ricordava Vernetti, i dettagli di quanto avvenuto sul fronte nepalese, sappiamo molto meno di quanto è avvenuto invece nell'altro fronte. I dati che sono stati diffusi dalla Xinhua parlano di 3 morti, circa 558 dispersi sul versante tibetano, e comunque in tutto il Tibet l'accesso ai media internazionali è bloccato. Ricordiamo che il Tibet è una regione che ha un clima, diciamo, relativamente secco, ma ha grandi riserve appunto d'acqua che derivano proprio da questi ghiacciai, e appunto nell'intervista appunto che avete appena ascoltato abbiamo parlato anche della questione dei fiumi e della deviazione attraverso dighe, attraverso quella che è una sorta di geopolitica legata ai fiumi, Yangtze, il fiume giallo, il Gange, il Brahmaputra, l'Indo, il Mekong stesso, che dal Tibet nascono, e quelli che sono i temi che dividono in questo momento la Cina dall'India rispetto alle dighe in costruzione. Questo appunto per quanto riguarda i dati. Poi naturalmente ci torneremo nel corso nei nostri notiziari con Francesco Radicioni, che in questi giorni sta cercando appunto di fare il punto nella situazione, immaginate, molto caotica relativa a questa vera e propria catastrofe che abbiamo vissuto alla fine dell'estate.
2: Allora, vediamo che cosa si aspettano i mercati, poiché anche questa purtroppo è una settimana che da un punto di vista di instabilità internazionale si apre con diverse pressioni. Intanto la questione dei tassi di interesse degli Stati Uniti, il rialzo, e poi vedremo perché, dei venti di guerra nel Golfo, che sta spingendo gli investitori verso una drastica rotazione protettiva dei capitali. Il discorso appunto del presidente della Fed al simposio di Jackson Hall, unito al raid militare statunitense sull'isola di Larak a difesa dello stretto di Hormuz, delinea uno scenario complesso che tocca la politica monetaria ma anche le catene di approvvigionamento energetico globale. Basta dirvi che oggi in apertura il prezzo del petrolio è in forte rialzo, il Brent appunto a 90 dollari, questo al barile, mentre in apertura anche il gas in apertura del mercato di Amsterdam. I futur sul contratto di settembre sono scambiati a 69.

0: 9,21 euro al megawattora. E quindi vi dicevo, da questi due parametri no, vediamo appunto, rispondono insomma a quella che è la situazione complessa geopolitica. Kevin Warsh, tornando alla Fed, ha chiarito che la priorità assoluta dell'istituto resta la stabilità dei prezzi, definendo però, insomma, è molto preoccupato per quanto riguarda l'inflazione, che viaggia intorno al 3,7%, quindi ben oltre il target del 2%. E ha detto senza mezzi termini che se la traiettoria non rallenterà in modo chiaro e rapido, la Fed ha ancora del lavoro da fare. Quindi questo ovviamente è stato preso e letto come un aumento dei tassi, probabilmente già nella prossima riunione di metà settembre. Vi ricordo che Kevin Warsh, uomo scelto da Donald Trump, che ha avuto forti dissensi con, diciamo, non gli piaceva proprio l'ex Powell della Fed, su quali discuteva proprio sulla possibilità di alzare i tassi di interesse, insomma, diciamo che era uno dei temi su cui, diciamo, che Trump non accettava. E questa che ha fatto comunque il presidente Warsh è una delle dichiarazioni più esplicite sul possibile rialzo dei tassi, che pur riconoscendo la stabilità e la resilienza del mercato del lavoro statunitense, ha ribadito il numero uno della Fed che in questo momento lo squilibrio dei prezzi è l'unico vero fattore macroeconomico che richiede l'intervento restrittivo della banca centrale. E questo è uno dei temi. Ma sul fronte geopolitico, appunto, sono tornate ad acuirsi le tensioni in Medio Oriente, dopo che Washington ha colpito con un drone due rampe di lancio iraniano, che secondo funzionari americani si preparavano a utilizzare razzi per disseminare nuove mine navali nello stretto di Hormuz. Teheran ha inizialmente riferito soltanto di un'esplosione prima che Pasdaran confermassero l'attacco e promettessero la punizione dell'aggressore. L'Iran ha poi risposto colpendo obiettivi americani in Giordania. Quindi, appunto, come vi dicevo prima, i timori di nuove interruzioni dell'offerta hanno fatto schizzare pezzi del petrolio con il Brent, appunto, che stamani supera la soglia del 90 dollari al barile. E queste nuove tensioni hanno riacceso i timori per i flussi energetici attraverso lo stretto, una delle rotte più importanti al mondo per il trasporto di petrolio e di gas, ne abbiamo parlato tantissime volte, dove il traffico navale resta oramai da mesi fortemente condizionato dal conflitto in Medio Oriente. E dunque, infatti, come abbiamo visto questa mattina, appunto, vi ho detto poco fa del TTF di Amsterdam. Quindi, questi sono un po' i temi. Vediamo se ancora, se mi sono scordata di dirvi qualcosa, no, vabbè, insomma, questi sono i temi. Abbiamo visto il TTF sopra 69 euro. Allora, l'apertura delle borse è un po' in ordine sparso, ma diciamo in calo. Appunto, per tutta questa serie di temi che abbiamo visto. Allora, Nel frattempo, vi ricordo che fra poco noi avremo in diretta il professor Mario Baldassarri con la sua rubrica Capire per conoscere, oggi presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Parleremo poi di intelligenza artificiale con il professor Tiziano Treu, che è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, e ovviamente l'intelligenza artificiale con cui parliamo con il professor Treu è sempre declinata al lavoro, ai temi del lavoro, le migliorie, i rischi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. E poi invece con Paolo Guerrieri, la rubrica che registra poi ogni lunedì mattina da Pagliarulo, con appunto il professor Paolo Guerrieri, Il Mondo a Pezzi, dove ecco, parlerà proprio, tornerà a parlare della questione Fed e tassi di interesse. Queste le rubriche. Alle 12:30 vi ricordo ASVIS, la trasmissione a cura dell'ASVIS, e poi alle 13 il notiziario antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli. Vi chiedo scusa. Ecco, abbiamo in collegamento il professor Mario Baldassarri, vi ho detto poco fa le rubriche del lunedì mattina, Capire per conoscere è la rubrica curata dal professor Baldassarri, come sempre lo sapete, è presidente del Centro Studi Economia Reale dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Intanto lo salutiamo, professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno e bentornata Sonia.
0: Grazie. Allora io ho fatto, diciamo, già prima una grande così un po' introduzione, un po' così panoramica su quelle che sono le questioni geopolitiche, la questione innanzitutto della doppia pressione dei tassi di interesse. C'è stato il discorso a Jackson Hole del presidente della Fed Kevin Warsh, dove si è detto preoccupato poiché l'inflazione è ben oltre il target del 2%, anzi il PC viaggia al 3,7%. Ha detto senza mezzi termini che se la traiettoria non rallenterà in modo chiaro e rapido, la Fed ha ancora del lavoro da fare, che ovviamente è stato letto come un possibile, anzi come un rialzo dei tassi, probabilmente già nelle prossime riunioni di metà settembre. E poi però abbiamo visto intanto che stamattina il prezzo del petrolio ha aperto in forte rialzo, perché c'è stato nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti sull'isola di Larak, quindi anche la questione energetica per lo stretto di Hormuz, che è bloccato da mesi, anche il TTF di Amsterdam, è inutile che glielo dico, anche lì l'apertura parla di ovviamente di forti rialzi. Questi insomma sono un po', ecco, i temi che purtroppo riguardano la questione geopolitica, e in più però con il professore parleremo anche della questione Islanda, perché come sapete, con magari anche delle grandi delusioni, però in molti se l'aspettavano, il referendum per riprendere, no, le trattative con l'Unione Europea, insomma, è stato bocciato. L'Islanda ha detto no con il 52,8%, il sì vince solo a Reykjavik, dove nella capitale, però insomma i sovranisti antieuropeisti, ce lo possiamo immaginare, da Le Pen a Vannacci, esultano. Chi considera questa una perdita per l'Islanda, chi invece la considera per una perdita per l'Europa? Professore, ci sono tantissimi temi, da dove vuole partire?
1: Ma andiamo, direi, per ordine di importanza. Ecco, il primo tema che incombe sull'economia americana e quindi su tutto il mondo, in realtà è il debito pubblico americano.
0: Come no?
1: È arrivato a 40 mila miliardi di dollari, con un PIL americano di 30 mila miliardi di dollari, cioè è al 135%, ed è in costante aumento anno dopo anno. Questo è il punto vero, la spada di Damocle sull'economia americana.
0: E cosa può succedere?
1: Ecco.
0: Cosa potrebbe succedere?
1: Già sta succedendo, e cioè che i tassi di interesse sul debito pubblico americano sono aumentati fortemente. Cioè i mercati, chiedendo tassi di interesse più alti sui famosi treasury bonds, stanno dicendo che è un debito meno sicuro degli anni passati. Questo è il segnale.
0: Ci sono paesi, si parlava ad esempio anche dei paesi africani, no? Che ci sono dei paesi che potrebbero essere a rischio magari default.
1: Sì, ma sono piccoli paesi che in realtà non hanno questa rilevanza sulla economia globale. Il debito pubblico americano ha rilevanza sull'economia globale, anche perché importanti quote di quel debito pubblico sono possedute all'estero.
0: Lo sappiamo.
1: Il caso del sostegno americano allo yen cinese e allo yen giapponese,
0: sì,
1: è proprio anche perché il Giappone ha quote importanti di debito pubblico americano, e se qualcuno cominciasse a vendere quei titoli ritenendoli meno sicuri del passato, attenzione, perché l'effetto potrebbe essere dirompente. Il secondo problema dell'economia americana è l'inflazione. L'inflazione sta, come ha detto il presidente della Federal Reserve, al 3,7%, cioè quasi il doppio dell'obiettivo del 2%. Però qui va distinta nettamente l'inflazione americana dall'inflazione, per esempio, che c'è in Europa, che è un po' più bassa, ma è aumentata anche in Europa. Perché? Perché la distinzione è che l'inflazione americana da anni è un'inflazione spinta dalla domanda interna, cioè è un'inflazione da domanda, mentre l'inflazione europea in larga parte è spinta da costi esterni, come stiamo vedendo, in particolare il costo dell'energia. Ora, di fronte a quel tipo di inflazione, la politica monetaria in qualche misura è efficace, perché la politica monetaria, aumentando i tassi di interesse, frena la domanda, magari frena di più, gli investimenti che non i consumi, ma in ogni caso la politica monetaria come strumento di freno della domanda può essere efficace. Diverso è il caso europeo, dove l'inflazione è da costi, l'aumento di costi esterni per di più, e quindi non è un problema di domanda, anzi l'Europa da anni ha carenza di domanda interna, avrebbe bisogno di aumentare di più la domanda interna. Quindi oggettivamente la Federal Reserve dovrebbe cominciare ad aumentare i tassi di interesse a metà settembre, anche perché meglio farlo prima questo che non dopo, che non ex post. E il problema è che all'inizio di novembre ci sono le elezioni interne.
0: È vero, ha ragione.
1: Questo è il punto. E non a caso, negli anni passati, nei mesi passati, il presidente Trump ha ingaggiato una battaglia feroce contro la Federal Reserve precedente,
0: sì,
1: e alla fine ha ottenuto la sostituzione del presidente, e sembrava che avesse messo un presidente più accondiscendente con le esigenze politiche dell'amministrazione Trump. È chiaro che il discorso di Jackson Hole di qualche giorno fa non è molto chiaro da questo punto di vista, perché è perché anche l'attuale presidente della Fed è partito dall'eccesso di inflazione e quindi ha fatto un po' trapelare che forse anche lui aumenterà, certo, i tassi di interesse. Questo è il punto. Peraltro, peraltro questo andrebbe anche a riequilibrare in modo, a mio parere, positivo il valore del dollaro, perché non dobbiamo dimenticarci che nel frattempo il dollaro, per esempio, verso l'euro è sceso a 1,15, 1,16, cioè l'euro si è apprezzato sul dollaro, il dollaro si è svalutato, certo, nei confronti dell'euro del 15%. Ora è chiaro che l'altissimo debito pubblico e il dollaro che si svaluta, beh, sono due effetti che possono essere molto rischiosi e pericolosi ai fini della sostenibilità dello stesso debito pubblico americano. Quindi, al di là delle elezioni di midterm e quindi dell'interesse politico dell'amministrazione Trump, l'analisi economica oggettiva spingerebbe per avere un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, non un aumento dei tassi di interesse in Europa, almeno per ora. Questo riequilibrerebbe il cambio dollaro-euro e darebbe all'Europa, tra l'altro, un po' più di respiro anche sul fronte della competitività via tasso di cambio, perché è chiaro che l'euro che si apprezza del 15% non gioca a favore delle produzioni europee sui mercati internazionali.
0: Certo.
1: Ma questo sarebbe una logica, avrebbe una logica in caso di cooperazione tra Stati Uniti ed Europa, in caso di cooperazione tra Federal Reserve americana e BCE, certo, europea, certo, e sarebbe quasi fisiologico, cioè un'alleanza di politica economica, di politica monetaria tra Stati Uniti ed Europa sarebbe un gioco a somma positiva sia per gli Stati Uniti che per l'Europa, ma anche per il resto del mondo. Il problema vero è che le valutazioni politiche interne americane, cioè le elezioni di midterm, spingono nel senso opposto, il che vuol dire che se a questa situazione si dovesse far fronte dopo il midterm, e quindi
0: dopo novembre,
1: gennaio,
0: certo,
1: dopo novembre, quindi a gennaio di fatto, dicembre-gennaio, si rischierebbe di arrivare troppo tardi, e quando si arriva troppo tardi lo strumento va usato in modo molto più pesante.
0: Certo. Senta, mi faccia capire, lei ha fatto una distinzione sull'inflazione americana e quella europea, no? Ha detto quella è spinta dalla domanda interna, l'inflazione nostra, insomma, da costi esterni.
1: Negli ultimi 10 anni.
0: Sì, sì, volevo solo sapere, per capire, per conoscere, no? Volevo sapere se alzando i tassi, qual è poi sull'economia reale o sul potere d'acquisto, insomma, non lo so, qual è la differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa, visto che le cause dell'inflazione sono diverse?
1: Beh, la differenza è che alzando i tassi in America si frenano i consumi e si frenano gli investimenti, cioè si frena la domanda interna.
0: Certo.
1: Alzando i tassi in Europa si frenano i consumi, si frenano gli investimenti, ma si frena ulteriormente la domanda interna in Europa, che è assolutamente asfittica,
0: certo,
1: che è già bassa per conto suo. Quindi dovremmo fare l'opposto. In realtà, come ho detto altre volte, l'Europa avrebbe bisogno di un grosso piano integrato europeo di rilancio di investimenti europei, che rilanci la domanda interna europea mirandola su quei grandi investimenti che sono certamente difesa e sicurezza, certamente energia, certamente alte tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, perché l'altro bubbone che si sta creando e di cui pochi parlano sono i valori enormi assunti dalle imprese altamente tecnologiche. da quelle che usano l'intelligenza artificiale, dalle grandi multinazionali dell'internet, eccetera. Cioè valori di borsa, quotazioni di borsa, che in alcuni casi sono 100, 200, 300 volte gli utili che attualmente quelle aziende mostrano nei bilanci, e che vuol dire che si sta creando un po' una bolla. Grandi investimenti nell'innovazione tecnologica, nell'intelligenza artificiale, con prospettive di grandi utili negli anni futuri. Ma se quegli utili negli anni futuri sono sempre più in là nel tempo, rischia di determinarsi una bolla speculativa sulle imprese che hanno investito miliardi e miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale. E quindi anche lì, se il mercato percepisce che l'azione che ho comprato di Google piuttosto che di SpaceX mi dà un utile che per recuperare il prezzo dell'azione che ho pagato in borsa mi ci vogliono 200 anni di utile, se il rapporto tra utili e prezzo è 200, come scritto su Wall Street Journal, su Sole 24 Ore, cioè accanto alla colonna delle quotazioni, c'è sempre la colonna di questo indicatore, il rapporto fra prezzo dell'azione e utile dell'azienda. E quello va visto, perché quando questo rapporto è 3, 4, 2, 7, vuol dire che in 3, 4 anni di utile ho ripagato il prezzo delle azioni. Ma quando questo rapporto, come nel caso di SpaceX, è andato oltre 500, vuol dire che per recuperare il prezzo dell'azione di SpaceX mi ci vogliono 500 anni di utile che SpaceX ha realizzato l'anno scorso. È chiaro che qui è tutto fatto nella prospettiva che fra qualche anno quella società, e quindi quell'azione, mi darà un utile stratosferico, però è un'aspettativa. E allora è un po' come l'elastico, cioè l'elastico si può tirare, ma se lo tiri troppo alla fine si spezza.
0: Certo. Senta, professore.
1: Quindi, i due elementi fondanti dell'economia mondiale, di riferimento vero per tutti, sono il debito pubblico americano al 135% del PIL e soprattutto la sua prospettiva di ulteriore aumento. E dall'altro lato, questa iniziale bolla sugli investimenti in intelligenza artificiale, che sono certamente importanti, certamente da fare, ma che vanno fatti man mano che gli utili poi si esprimano, si concretizzino.
0: Certo.
1: Perché se tiro troppo, ripeto, l'elastico, e alla fine il prezzo dell'azione rispetto all'utile che i bilanci esprimono indica un segnale d'allarme.
0: Certo, non dice. Ne avevamo parlato anche, no?
1: Della
0: bolla, dello scoppio della bolla, insomma, che sarebbe veramente.
1: Ma dello scoppio ancora no, però certamente si sta formando una bolla.
0: Certo, insomma, quello che potrebbe accadere eventualmente con lo scoppio.
1: Senta, il caso di SpaceX è eclatante.
0: Appunto.
1: Quando quella società, che tra l'altro è la società che ha consentito agli ucraini di resistere nella guerra contro la Russia, quindi è importante, è la società privata che fornisce satelliti a tutto il resto del mondo, sia per scopi militari, come nel caso dell'Ucraina, sia anche per scopi di comunicazione, controllo del territorio, valutazione del clima e così via, per tutti gli impieghi che facciamo dei satelliti. Ma quando quella società arriva ad esprimere un rapporto fra prezzo dell'azione e utile del bilancio a 500, 600, 700, certamente è un segnale di enorme, enorme pericolo da questo punto di vista.
0: Senta, professore, passiamo all'Islanda, perché i minuti poi passano veloci, e come, insomma, appunto abbiamo visto, il referendum per riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea interrotti nel 2013, ha votato per il no il 52,8%. Diciamo che è un po' un voto un po', insomma, perché ovviamente per il sì il 47,2%. che spacca un po', però è inutile dire che nelle zone rurali è ovviamente la questione pesca, che era quella che poi aveva interrotto anche uno dei capitoli che erano rimasti in sospeso nei negoziati, pare essere il tema che ha influito di più sulla scelta del no.
1: Sì, ma l'Irlanda intanto è un piccolo paese, quindi l'eventuale allargamento dell'Unione Europea all'Irlanda non è che modifica in modo strutturale il perimetro dell'Unione Europea, però è indicativo del fatto che l'allargamento ulteriore dell'Unione Europea, se non c'è un approfondimento istituzionale dell'Unione Europea, una federazione europea con un bilancio europeo, con un debito comune europeo e con un progetto direi quasi industriale di rilancio dell'economia europea al proprio interno, diventa un allargamento effimero. In più il voto dell'Islanda, l'ha appena citato lei, è molto significativo. Perché? Perché l'unica città in cui quel referendum ha vinto il sì alla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, cioè la capitale Reykjavik, cosa dimostra? Dimostra che le capitali dove sono concentrati tutti i poteri finanziari, bancari e così via, è chiaro che vedono nell'Unione Europea una concentrazione finanziaria bancaria e lo vedono in modo favorevole, ma tutto il resto dell'economia islandese, cioè l'economia reale, lei ha citato la pesca che è fondamentale per l'Islanda, e vede queste trattative per l'ingresso nell'Unione Europea come un enorme vincolo posto sulla loro economia reale, e cioè limiti alla pesca, regole e così via. Quindi certo, nell'economia reale l'Unione Europea è vista come un eccesso di regolamentazione, di vincoli, di lacci, lacciuoli e così via. Certo. È chiaro che nella City finanziaria è invece vista positivamente, perché l'Unione Europea per ora è vista più come un'unione monetaria, purtroppo non è neanche un'unione bancaria, che non c'è ancora il mercato unico dei capitali in Europa,
0: certo,
1: e questo tra l'altro sarebbe determinante per far sì che quei 350 miliardi di euro all'anno di risparmio europeo che da 20 anni ogni anno sono investiti nell'economia americana, ecco, potrebbero trovare investimento all'interno dell'Europa sull'economia europea, se ci fosse un mercato dei capitali europeo unico, cioè di dimensioni tali che sia paragonabile al mercato dei capitali americano.
0: Certo,
1: certo. E quindi il tema anche lì, al di là dell'esito del referendum islandese, il tema vero per l'Europa non è l'allargamento ulteriore, ma è l'approfondimento istituzionale. Mentre noi continuiamo, si parla di cooperazione rafforzata, si parla di volenterosi, ecco, i volenterosi europei che in qualche modo hanno dato delle indicazioni chiare, per esempio nel sostegno all'Ucraina,
0: certo,
1: dovrebbero essere ancor più volenterosi, anche per dare il sostegno vero all'Ucraina, dovrebbero essere ancor più volenterosi quei 6-7 paesi iniziali, quindi Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia, ecco, dovrebbero essere talmente volenterosi da fare un embrione di Stati Uniti d'Europa, cioè di un progetto di rilancio europeo fatto per far innalzare la soglia di competitività dell'economia europea su quei 3-4 temi che ho citato, non per tutto.
0: Certo.
1: Ecco. E in questo senso allora anche questi stati nazionali che facessero da promotori del nocciolo duro di un embrione di federazione europea si riapproprierebbero di una sovranità. Quindi in questo caso non si tratta di cedere sovranità, perché quella sovranità su quei temi i singoli paesi nazionali europei, con in testa la stessa Germania, come si vede dalla realtà che ci circonda, quella sovranità l'hanno persa da 20 anni. Il tema è come recuperarla. Sul piano nazionale non la si recupera. La possibilità di recuperare sovranità è solo sul piano dell'integrazione europea, su quegli argomenti.
0: Grazie professore, dobbiamo chiudere. Noi ringraziamo il professor Mario Baldassarri, che sentiremo come sempre lunedì prossimo. Grazie.
1: La 594esima puntata.
0: Ma ci siamo scordati all'inizio, incredibile.
1: Appunto, infatti questa è la 593 e lunedì prossimo dovrebbe essere la 594.
0: Grazie davvero a Mario Baldassarri.
1: Buongiorno. Buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a Mario Baldassarri. E, allora, noi abbiamo già in collegamento il professor Tiziano Treu, economia e lavoro. Vi ricordo che Tiziano Treu è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Oggi torniamo sul tema dell'intelligenza artificiale. Professore, eccoci qua, buongiorno.
2: Buongiorno, bentornati. Ecco qua, questo tema dell'intelligenza artificiale ormai è oceanico, quindi se ne può parlare sempre, dovunque, a proposito e a sproposito. Io vorrei concentrarmi su 3 o 4 dei tantissimi possibili aspetti.
0: Sì.
2: Quelli che colpiscono anche quelli come me che si occupano soprattutto delle ricadute naturalmente
0: sul lavoro
2: e sul lavoro.
0: Certo.
2: Allora, intanto la prima cosa però che non c'entra niente ma che mi ha molto colpito, dai rapporti periodici che fanno ormai diversi centri internazionali, la cosa che mi ha colpito è che 1 miliardo di persone usano giornalmente parlare con qualche device, con qualche aggeggio in cui c'è l'intelligenza artificiale. 1 miliardo, mica male,
0: è incredibile. Come
2: non lo so
0: tanto?
2: Se siano molto più dei giornali sicuramente. Certo, i social probabilmente competono, però ormai anche i social sono in mano a queste intelligenze più o meno artificiali. Però anche in questo si riproduce una cosa che noi abbiamo visto da diversi punti di vista, cioè c'è una grande differenza, insomma. Le aree del Global South, del Sud globale, sono anche in questo molto indietro, mentre i numeri sono ancora più alti nelle zone ricche. Vabbè, però ormai ce l'abbiamo in casa. Io però vorrei concentrarmi su, poi ce l'ho fatto, dicevamo, riguardante l'economia, il lavoro. Ora abbiamo dati continui che dicono che la diffusione nelle strutture produttive, no? nelle imprese, nel mercato del lavoro, è continua, ma abbastanza più lenta di quanto si potrebbe immaginare. Cioè meno di una cosa è chiacchierare con l'intelligenza artificiale, una cosa è usarla effettivamente nelle imprese, perché tutti le ricerche, l'OCSE ha fatto una serie di ricerche, ma anche la Cattolica, ne abbiamo parlato già qualche tempo fa, si dimostra che lì farla funzionare dentro nelle imprese non è semplicissimo, non è che basta comprarla su uno scaffale, su un supermercato. Il problema è, si vede già, che farla funzionare dentro nelle organizzazioni implica un cambiamento delle organizzazioni e implica, come tutti dicono, una maggiore conoscenza delle persone, cioè sono le persone che le usano soprattutto dentro nelle organizzazioni. Anzi, la cosa che si poteva immaginare, ma che persino nelle aree più avanzate, tra virgolette, i soliti Stati Uniti, l'Inghilterra, eccetera, si nota, rilevano queste indagini, che il freno all'uso effettivo dentro questa organizzazione è proprio, intanto che è un aggeggio complicato. Qualcuno dice, se volete mettere la vecchia energia elettrica, che pure ci ha messo del tempo, no, a innervare l'economia mondiale, ma era molto più semplice. Qui usarla veramente bene nelle organizzazioni e nell'economia è complicato, e quindi per questo non pensiamo che basta comprare appunto un'applicazione. E qui si rileva da parte di tutti che il vincolo è il vincolo anche finanziario. Per esempio molte piccole imprese dicono beh, ma ancora costa troppo, ma il vincolo soprattutto è proprio il fatto di saperla usare, cioè delle competenze delle persone. E qui certo. Anche lo dicono, lo rilevano anche quelle che sono molto avanti, insomma, anche quelle, le aziende che sono avanzatissime nella costruzione di questi software, eccetera, ma poi dicono poi dopo la gente che li sa usare non è che da un momento all'altro, e quindi questo è un vincolo umano. Beh, insomma, se volete, conferma che gli uomini sono ancora importanti, ecco, in questo mondo. Prima cosa. La seconda, per quanto riguarda l'impatto sul funzionamento delle nostre vite, anche, beh, insomma, si vede sempre di più, e anzi qualcuno è preoccupato, che questi meccanismi automatici, queste intelligenze, sanno fare un mucchio di cose, e spesso molto meglio di come le stanno facendo, le sanno fare gli uomini, quindi molto bello se volete, ma anche piuttosto preoccupante. Anzi, adesso questa era poi una delle conclusioni su cui bisogna riflettere, perché lo afferma anche il Pontefice. Beh, qui siamo di fronte a degli strumenti che progrediscono, tra virgolette, migliorano la loro efficienza anche per fare le cose importanti, così velocemente che noi facciamo fatica a starci dietro, come si dice. Ma non solo perché sono veloci e si diffondono, vengono usati da tante persone, ma anche perché imparano a dire cose che noi facciamo fatica a capire. E quindi anzi questa poi è la conclusione più seria che qualcuno fa, ma però persino gli ultimi prese di posizione del Pontefice nella enciclica Magnificum Humanitas, ma anche in altri messaggi, che dice guardate che qui il rischio è che la velocità dello sviluppo, anche perché molti paesi, non noi, ma soprattutto i soliti paesi anglosassoni, stanno spingendo talmente tanto, forzando quasi, no, le capacità di questa intelligenza, e che si mette a rischio la capacità degli stessi che spingono queste cose a controllare. Quindi questo è il rischio, se volete, è maggiore, perché se noi creiamo degli strumenti che non siamo in grado di maneggiare, è veramente l'apprendista stregone. Quindi questo certo. Solo che non è quello di Walt Disney, è molto più preoccupante. Quindi questo per dire, la lentezza c'è, anche perché, ripeto, nell'uso effettivo il fattore umano frena e comunque conta. Da voi però questi intanto vanno, questi aggeggi, vanno per conto loro in una misura che comincia anche a preoccupare. Ma venendo invece appunto agli effetti sul mercato del lavoro, qui ancora ne abbiamo già parlato altre volte, e ogni volta che ne parliamo in parte diciamo le stesse cose, perché anche le ricerche che si moltiplicano, MIT ne fa continuamente, ma c'è adesso un rapporto di un comitato di esperti delle Nazioni Unite, molto interessante, insomma tante università, e su questo punto, sull'effetto quanto sostituisce il lavoro umano, quanto lo arricchisce, che sicuramente lo può arricchire molto, ci sono degli esempi bellissimi, ecco, questo è ancora molto indefinito, e ovviamente dipende, questo lo dice, diciamo, tutte le tecnologie, possono funzionare in modo diverso a seconda di come noi umani le usiamo, e quindi qui chiaramente, insomma, una cosa è investire massicciamente in robot industriali, quindi lì hanno un effetto sostitutivo evidentissimo sui lavori della catena di montaggio eccetera tradizionali, altro è invece usarla.
0: Allora, aspettate. Sì, vediamo. Ok, scusatemi, ecco, il tecnico mi diceva è successo qualcosa, e Piero Scaldaferri alla regia proverà a richiamare il professor Tiziano Treo, che ci stava dicendo appunto per quanto riguarda le ricerche. Eccoci, professore, non so
2: a
0: cos'è.
2: A che punto eravamo arrivati?
0: Allora, lei aveva iniziato a parlare delle varie ricerche,
2: sì,
0: per quanto riguarda il lavoro, che diceva ce ne sono diverse, ne fanno in continuazione, ma più o meno dicono sempre tutte le stesse cose. Cioè,
2: beh, diciamo, ecco, nel senso che non è definito quanto
0: esatto
2: sarà l'effetto sostitutivo, quanto sarà l'effetto non sostitutivo, ma anche perché si creano nuovi mercati, nuove possibilità, quindi questo effetto. Però ci sono, non è che le ricerche non servono a niente, ci sono delle, invece delle interessanti analisi, che infatti citavo quest'ultima dell'MIT di cui è coinvolto il premio Nobel Acemoglu, in cui mostra una serie di esempi non solo nei lavori di sanitari, di cura, ma anche nei lavori industriali, in cui la possibilità di queste tecnologie di arricchire la qualità delle persone è assolutamente eccezionale. Beh, forse ne abbiamo citato anche qui, io ricordo che io stesso ho visto una grande azienda europea di alta tecnologia in cui chi lavorava erano ex operai, per così dire, nel senso che si chiamavano così, ma che avevano con questi strumenti una capacità di analisi e di intervento su queste macchine sofisticatissime di questi sistemi produttivi che una volta ci avevano solo gli ingegneri. Ecco, quindi questo è un caso evidentissimo di arricchimento delle capacità umane. Quindi cerchiamo, dipende molto, ripeto, da come si investe e dove si investe.
0: Certo.
2: I settori in cui si può fare questo, ce ne sono, non so, alcuni sono evidenti. Per esempio, è chiarissimo che questi strumenti non riescono a sostituire le capacità umane relazionali e di cura, no? Queste che sono purtroppo in una popolazione anziana, sono tipi di lavoro molto, molto diffusi. Quindi per ora, anche se i giapponesi hanno provato a fare dei robot che curavano le persone anziane, sì, ma più di tanto non è che si riesce a fare. Quindi questo per quanto riguarda l'effetto, diciamo.
0: Però ci sono dei lavori dove è possibile invece, se credo, no? Una sostituzione in toto, penso, purtroppo.
2: Beh, sì, la robotica industriale è un caso in cui c'è una sostituzione totale delle persone. Beh, però uno può anche dire quel tipo di sostituzione lì va benissimo, perché sostituisce dei lavori di cui già Charlie Chaplin, no, aveva mostrato il carattere terribile. Quindi se è quello, è un caso in cui uccide il lavoro cattivo e lascia aperto possibilità di fare il lavoro buono.
0: Ecco.
2: Dicevo invece che il problema anche in questa direzione è, come sempre, la capacità conoscitiva delle persone, perché anche per valorizzare gli aspetti integrativi, no, in cui l'intelligenza artificiale può migliorare il lavoro, occorre che ci siano degli uomini, degli umani in grado di parlare con le macchine, cioè di interloquire comprendendo nel linguaggio, eccetera. Quindi grande necessità di nuovo tipo di formazione, e questo è importantissimo dove c'è, permette di fare queste operazioni, ma è molto poco ancora diffuso. Anzi, io ho visto, per curiosità, mi sono andato a guardare gli ultimi dati sui livelli di alfabetizzazione digitale in Italia e in Europa, e ho visto che sta migliorando. Però, se ricordate, l'avevamo detto anche qui, l'Europa dice che gli adulti dovrebbero avere, l'80% degli adulti dovrebbe avere una base, un'alfabetizzazione di base sull'uso di questi strumenti,
0: sì,
2: che vuol dire solo per vivere nel mondo, no? Cioè per fare le cose elementari.
0: Certo.
2: E noi gli ultimi dati che abbiamo di l'Istat, interessante, la soddisfazione italiana digitale è poco più della metà, quella base, quindi metà della nostra popolazione riesce a accedere alla vita normale con questi strumenti, con differenze di età enorme, come era prevedibile, oltre il 70% dei giovani e gli over 60 il 20%, quindi noi anziani dobbiamo accelerare. Ecco, questo riguarda però la formazione di base.
0: Ci dobbiamo fermare, professore, fermare, ecco, perché...
2: Dico solo qua, ci sono poi i rischi che magari ne parliamo un'altra volta, cioè questa non solo la velocità di sviluppo che va oltre la nostra capacità di controllo, ma anche gli errori di questi, gli incidenti e le allucinazioni dell'intelligenza artificiale sono ormai testimoniate, quindi non è vero che solo gli umani sbagliano. Però la prossima volta ne parliamo meglio.
0: Certo.
2: Anzi. Bene, arrivederci. Grazie.
0: Grazie al professor Tiziano Treo e adesso andiamo ad ascoltare Il Mondo a Pezzi.
3: Appuntamento con Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri, che insegna economia a Sciences Po a Parigi. Allora, oggi ci occupiamo del discorso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh al vertice di Jackson Hole, il vertice dei banchieri centrali. Ha aperto il presidente della Fed all'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse, perché ha spiegato la priorità è la lotta all'inflazione. Ricorderete che il suo predecessore Jerome Powell era stato più volte criticato da Trump per non avere abbassato i tassi di interesse. Parallelamente, poi, per restare all'amministrazione Trump, invece, per tornare all'amministrazione Trump, il segretario del Tesoro Bessent aveva annunciato un ingente riacquisto di titoli di Stato a lungo termine. Allora, tutte queste iniziative, diciamo, e anche queste dichiarazioni di Warsh, come vanno lette?
4: Certamente, diciamo, la sintesi e il riassunto che lei ne ha fatto è già di per sé eloquente, nel senso che sicuramente va letto con interesse e anche con una certa compiacimento il fatto che il nuovo presidente della Federal Reserve, Warsh, abbia usato questo appuntamento, che poi è un appuntamento tradizionale, questo del summit di Jackson Hole, per dire delle cose che non erano scontate e sono abbastanza chiare. Cioè, ha detto, come lei appunto ha riassunto, qui il problema vero a questo punto è l'inflazione, che viaggia intorno oggi a 4%, quindi è qualcosa di consistente. Bisogna in qualche modo intervenire, e Banca Centrale ritiene che questo sia il compito che deve assolvere, quindi lo farà, perché noi vogliamo riportare l'inflazione al 2%, quindi ha ribadito questi poi funzione fondamentale, che prescinde poi da quello che può essere o può succedere intorno all'azione della Federal Reserve. Non era scontato, perché in realtà, come sappiamo, le prime uscite di Walsh erano state tutt'altro che rassicuranti, perché adesso poi è anche un problema di interpretazione, ma insomma si era barcamenato tra ribadire poi il compito di una banca centrale, e soprattutto di una banca centrale così importante come quella americana, però dall'altro aveva anche fatto concessioni su una linea più accomodante, più vicina alle preferenze di Trump, che appunto, come lei ha ricordato, dal primo giorno che si è insediato sono quelle di voler in qualche modo abbassare i tassi di interesse. Invece in questo caso io direi che è stata una scelta chiara a favore del fatto che c'è un problema, l'inflazione, tradizionalmente questo problema la si affronta come attraverso quello che è lo strumento principe della politica monetaria, cioè aumentando i tassi di interesse. Questo in qualche maniera è stato diciamo affermato in maniera netta, in maniera che appunto non era scontata, ma in una maniera anche che ha rassicurato da questo punto di vista i mercati, a tal punto che questi, diciamo, gli investitori, quelli che sono stati in qualche modo, che sono i protagonisti poi dei mercati finanziari, hanno avuto una reazione positiva, nel senso che hanno interpretato quello che poi era il significato di questo discorso del presidente della Fed, e c'è stata una reazione, uno, del fatto che i rendimenti dei titoli a 2 anni del Tesoro americano, che sono importanti perché sono un po' un termometro di quelle che sono le aspettative dei mercati sulla politica monetaria e quindi sui tassi. Mm-hmm. Questi titoli a 2 anni sono aumentati come rendimenti, quindi a dimostrazione che gli investitori hanno letto nel discorso questo, come dire, l'inflazione è seria e se qualcosa non succederà e non migliorerà interverremo, e hanno aumentato, diciamo, si sono mossi per aumentare i rendimenti. Ma ancora di più, quello che è un altro termometro, cioè le aspettative dei mercati su quello che farà poi la Federal Reserve, soprattutto c'è questo incontro adesso a settembre, quindi tra poche settimane, beh, qui le aspettative che erano poco propense a immaginare a prevedere un aumento dei tassi sono al 60%, si sono schierate ormai sul fatto che a settembre ci sarà un aumento dei tassi. Questo naturalmente non è stato detto da Walsh, però è stata la traduzione di quello che Walsh ha detto, che dire se non ci saranno miglioramenti, e ha aggiunto, e miglioramenti non se ne vedono per ora, quindi ha anche gettato acqua sul, come dire, sull'ottimismo di alcuni che invece sostengono che le cose stanno migliorando, allora la Federal Reserve farà quello che deve fare. E quindi la traduzione degli investitori è stata molto, molto, molto, diciamo, molto diretta. Allora a questo punto, benissimo, siccome non ci sono ragioni per cui l'inflazione possa migliorare, a settembre ci si aspetta questo aumento. Quindi da questo punto di vista settembre sarà un vero banco di prova, perché una cosa è fare un bel discorso importante, una cosa è nel momento in cui poi si tratterà di prendere delle decisioni, decidere in favore di un aumento dei tassi, perché questo, come appunto lei sintetizzava all'inizio, porrà il presidente della Fed in rotta di collisione con Donald Trump, continua invece a spingere nella direzione opposta, cioè che i tassi vengano abbassati, diciamo, da questo punto di vista. E naturalmente, come dire, è un contrasto interessante, perché l'opinione più diffusa è che la nomina di Walsh sia avvenuta, tra l'altro, dopo una selezione, ne avevamo anche parlato, molto, molto lunga, che aveva investito moltissimi candidati, diciamo, l'ipotesi che era più diffusa era quella che in realtà questa nomina poi era avvenuta perché, come dire, Walsh mostrasse un atteggiamento favorevole a una discesa dei tassi, soprattutto legandolo al fatto che Walsh è molto convinto del fatto che c'è questo boom dell'intelligenza artificiale, quindi di questa tecnologia, diciamo, stravolgente, che inonderà l'economia americana. Questo aumenterà fortemente la produttività, e quindi addirittura ci sarà possibilità di convivere in una convivenza tra crescita forte e tassi relativamente bassi. Da questo punto di vista, qui, diciamo, c'è una correzione anche su questo, perché nel discorso di Jackson Hole il presidente della Fed è risultato molto più cauto su l'intelligenza artificiale. Detto sì che è una, importante, che c'è questo boom degli investimenti, però ha aggiunto che sugli effetti poi dell'intelligenza artificiale. Mm-hmm.

0: vedere se poi dalle parole si passerà ai fatti, come si dice, perché questo significherebbe dare a Trump quello che Trump assolutamente non vuole, cioè un rialzo dei tassi addirittura a poche settimane dalle elezioni di midterm, cioè
1: Certo.
0: una sfida vera e propria. Quindi,
1: Dovrebbe
0: come
1: deciderle a
0: dire, che
1: settembre e si vota a novembre, quindi insomma è davvero ravvicinata.
0: Perché il problema è questo: se l'inflazione non migliorasse, non ha detto settembre, però questa è un'affermazione ormai che è stata tradotta in questo modo, per cui adesso diventa tutto più difficile, come dire. Comunque staremo a vedere. E poi c'è l'altro problema che lei appunto ha sintetizzato all'inizio, cioè i rapporti con il tesoro americano, con il ministro del tesoro, e poi Scott Bessent, che si sta muovendo, il ministro del tesoro, in una direzione, si potrebbe dire, opposta a quella del presidente della Fed, perché si
1: Perché
0: sta dando da fare.
1: cosa significa riacquistare per l'appunto questi titoli di Stato e Treasuries a lungo termine? Cosa significa per l'economia?
0: Allora, qui forse può essere utile distinguere certi piani, cioè da un lato la Federal Reserve, cioè la Banca Centrale Americana, controlla direttamente quelli che sono i tassi a breve termine, perché decide praticamente, appunto, la storia dell'alzare i tassi sono i tassi a breve termine. Poi ci sono quelli cosiddetti tassi a lungo termine, cioè 5-10 anni, ma soprattutto 10 anni, che sono importanti perché in realtà sono poi i tassi che influenzano le decisioni sui mutui immobiliari, che influenzano le decisioni sugli investimenti. Questi tassi sono determinati fondamentalmente dal mercato, cioè dalle attese circa la crescita, circa l'inflazione. Però il tesoro può cercare comunque di influenzare questi rendimenti, diciamo, attraverso l'offerta dei titoli che mette sul mercato. Allora, quello che il Bessent ha fatto è stato quello, in qualche maniera, di acquistare questi parti, diciamo una parte, anche minima, perché il tesoro, il mercato è enorme, per cercare di, da questo punto di vista, stabilizzarne i prezzi o addirittura poterli aumentare e quindi ridurre i rendimenti a lunga. L'intervento che ha messo in campo è stato quello quindi di cercare attraverso queste operazioni in qualche modo di influenzare questi rendimenti a lunga. La giustificazione ufficiale è stata quella di garantire la liquidità, cioè il fatto che questo mercato dei titoli a lunga possa funzionare senza distorsioni, ma in realtà diciamo, la gran parte poi degli analisti ha tradotto in un altro modo questo intervento,
1: Cioè?
0: un intervento per cercare di abbassare i rendimenti, cioè i tassi a lunga, in qualche modo questo per limitare il costo dei mutui e il costo del credito per l'economia americana è, guarda un po', in vista delle elezioni poi di novembre, quindi un
1: Certo.
0: intervento sicuramente, se non esplicitamente, ma più o meno indirettamente fatto per accontentare Trump, cioè per venire incontro a quelle che poi sono le richieste del presidente americano. Naturalmente, qui c'è un problema del fatto che questa è un'operazione che di solito non riesce perché appunto i tassi a lunga stanno aumentando da tempo negli Stati Uniti, ma anche nei mercati di altri paesi, per ragioni, come dire, sostanziali. Primo perché c'è questa inflazione che in qualche modo sta crescendo e quindi si pensa che possa a questo punto determinare situazioni ancora più difficili. Poi c'è questo enorme fabbisogno di capitale degli investimenti nell'intelligenza artificiale che competono in qualche modo con gli investimenti che poi servono per rifinanziare i debiti diciamo, i debiti

0: finanziamento del debito americano, quindi titoli, diciamo, del tesoro. E la terza ragione è questo, diciamo, lo stock di debito americano è cresciuto non solamente in questo anno e mezzo di Trump, ma ormai da anni ha una dimensione, diciamo, che si può ricordare il nostro paese, perché ormai la stima è che se si guarda il rapporto tra stock di debito attuale e PIL siamo intorno al 120% del PIL americano. E naturalmente questo è qualcosa che sta ancora aumentando perché il disavanzo pubblico americano è a livelli record, quest'anno dovrebbe sfiorare il 6%. E la ragione banale è che, come dire, la politica di Trump è quella di continuare a spendere e continuare ad aumentare, diciamo, attraverso la politica fiscale questo disavanzo. Allora, se si volesse seriamente, diciamo, intervenire sul fatto che i tassi a lungo sono troppo alti, beh, bisognerebbe intervenire su queste cause, non su, diciamo, come dire, a monte, a valle, su quelli che poi sono più che altro dei sintomi. Ma che vuol dire intervenire sulle cause? Vuol dire fare una politica fiscale rigorosa, cercare di aumentare le tasse per aumentare le entrate, diminuire le uscite, esattamente quello che né
1: Certo.
0: Bessent né Trump si guardano assolutamente dal fare, perché nonostante che poi Trump abbia fatto come dire, della diminuzione dello stock di debito un cavallo di battaglia della sua anche campagna elettorale, beh, da quando è arrivato in realtà ha fatto di tutto perché questo stock aumentasse. Quindi, come dire, è un po' come dire, io voglio i tassi più bassi da parte dell'amministrazione americana, ma non voglio fare assolutamente le politiche che sono necessarie perché questi tassi diventino più
1: Certo,
0: bassi. Questa
1: certo.
0: è poi la contraddizione di fondo. E naturalmente questa è una contraddizione che permane, perché il ministro del Tesoro americano ha detto che non, ma non ha detto nemmeno niente, ha detto che lui continuerà a cercare di intervenire sui mercati, quindi in direzione opposta, come si dice. Cioè, e questo naturalmente, secondo molti, sarà un altro scoglio per il presidente della Fed, perché ci potremo trovare tra qualche tempo con una banca centrale impegnata a lottare contro l'inflazione aumentando i tassi e un tesoro americano impegnato a intervenire invece per ridurli almeno per quanto riguarda
1: Certo.
0: i titoli a lunga. Quindi una specie di contrasto tra
1: Certo.
0: politica monetaria e politica fiscale, qualcosa che naturalmente aumenterebbe, come dire, l'incertezza se non la confusione nell'interpretare poi la politica economica americana. Ma sarebbe sicuramente a questo punto, come dire, produrrebbe sicuramente una maggiore fluttuazione, ma quello che è sicuro è questo aumento dei tassi, no, di cui abbiamo parlato, non solo non si interromperebbe, ma da una politica così contraddittoria avrebbe nuovi stimoli. Quindi da questo punto di vista si avrebbe un risultato di tassi a lungo americani che rimangono elevati e che tendono in qualche modo a rimanere tali. Ecco, questo è un po' la contraddizione, cioè non è solo il problema della Federal Reserve alzerà i tassi a settembre o no, è il problema se gli Stati Uniti e se l'amministrazione Trump riuscirà a ricostruire una politica economica coerente tra politica monetaria, politica fiscale e gestione dell'immenso, enorme debito. Se non ci riusciranno, questi tassi elevati rimarranno tali ed anzi cresceranno e soprattutto ci sarà questa volatilità finanziaria, cioè cambiamenti repentini anche dell'andamento. Quindi è una situazione che sicuramente creerebbe problemi per l'economia americana, ma in realtà creerebbe problemi un po' per tutti, perché poi questo quello che sappiamo è che questi titoli del tesoro americano sono un po' un riferimento per
1: Certo.
0: tutti i mercati, quindi quando aumenta il costo del capitale negli Stati Uniti, in realtà a cascata questo si riverbera poi sui rendimenti anche degli altri mercati e degli altri paesi, quindi
1: Certo.
0: rendendo più caro agli stati di finanziare il loro debito, alle imprese per i loro investimenti e alla fine anche per le famiglie a portare avanti i loro consumi. Quindi in questo, come dire, questo quadro che poi sta emergendo, da un lato è sicuramente, tra virgolette, interessante da un punto di vista economico e politico, ma dall'altro preoccupa per queste possibili conseguenze. E sono anche contrasti che non è facile capire oggi come possano venire risolti, visti anche le prese di posizione. Ecco, diciamo che questo intervento del Presidente della Fed ha fugato alcuni dubbi, ha rassicurato su un versante, ma in realtà ha aperto tutte queste domande che adesso ci stiamo facendo e che abbiamo cercato di riassumere.
1: Chiarissimo. Allora, grazie al professor Paolo Guerrieri e ci risentiamo lunedì prossimo su Radio Radicale per il mondo a pezzi.
2: Sono le 12:30 minuti, lunedì 31 agosto 2026, è il momento della trasmissione a cura dell'ASVIS. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con Alta Sostenibilità insieme all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Chi vi parla? Valeria Manieri. Per parte ASVIS, compagno di viaggio di questa rubrica, Ruggero Po, giornalista, ben ritrovato Ruggero, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Valeria, buongiorno a chi ci ascolta e buongiorno agli ospiti.
3: E grazie ai nostri ospiti, davvero grazie perché sarà una puntata particolare, importante per fare il punto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie per essere con noi a Salvatore De Vita, consigliere economico per la rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della Task Force sul PNRR. Ben ritrovato.
5: Ben ritrovati a tutti.
3: Buongiorno al professor Marco Leonardi, professore di economia all'Università degli Studi di Milano, bentornato.
6: Buongiorno a voi.
3: E grazie per essere con noi al dottor Davide Ciferri, coordinatore dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ben trovato qui su Radio Radicale, qui ad Alta Sostenibilità.
7: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Come avrete notato anche dalla composizione dei nostri ospiti, appunto parliamo di PNRR, perché ormai ci siamo, è tempo di tirare la linea per vedere come ce la siamo cavata, soprattutto ovviamente con riferimento diciamo, ai punti più importanti, ai nodi delle infrastrutture, delle riforme, anche se abbiamo imparato a scoprire anche qui su Radio Radicale, e qui faccio particolare riferimento a Salvatore De Vita e la rappresentanza della Commissione europea in altri spazi di approfondimento, che in realtà il PNRR ha significato molte altre cose, molti adeguamenti per il nostro paese anche a livello di fiscalità, di contabilità, di efficientamento di tutta una serie di questioni. Chiaramente il nostro focus per alta sostenibilità sarà proprio relativo a tutti i miglioramenti che il paese è riuscito a mettere a punto su quelli che sono i temi di pertinenza di alta sostenibilità, cioè i temi dello sviluppo sostenibile. Ruggero, da dove partiamo con questa
4: Sì,
3: fotografia?
4: siamo arrivati alla fine, o quasi. Oggi è il giorno, il 31 agosto, è la data indicata dall'Europa per il completamento degli obiettivi del PNRR, che è il più grande programma di investimenti e riforme. Va bene ricordarlo che l'Italia abbia affrontato da molti decenni a questa parte un piano, voglio ricordarlo, da oltre 194 miliardi di euro, che nacque dalla crisi del Covid con gli obiettivi di modernizzare il paese, di digitalizzarlo, di renderlo più competitivo, di ridurre le disuguaglianze e soprattutto di accompagnarlo nella transizione ecologica. E ora, come dici tu, ci chiediamo, ha funzionato? I numeri che mi sono procurato raccontano poi, mi confermerete o no se ho raccolto i numeri giusti, raccontano due storie. Da una parte l'Italia che ha raggiunto 4 416 dei 577 traguardi e obiettivi previsti, che è oltre il 72%, e ha ricevuto quasi 166 miliardi, che sono più dell'85% delle risorse che ci sono state destinate. Quindi, correggetemi se sbaglio, risultati superiori alla media europea, però dall'altra parte risultavano ancora in corso quasi 169 mila progetti, ai quali corrispondeva oltre il 76% delle risorse impegnate, e la Corte dei Conti ha segnalato che sulle opere pubbliche il piano è avanzato ma senza riuscire a recuperare tutti i ritardi accumulati. E poi passo la parola agli ospiti, poi c'è la domanda che interessa particolarmente noi, alta sostenibilità: quanto PNRR resterà dopo il PNRR? Secondo l'ASVIS, e dell'ultimo dato che vi do, il piano ha consentito di colmare il 39% della distanza che separava l'Italia dagli obiettivi quantitativi di sviluppo sostenibile analizzati, e un contributo importante ma insufficiente. Per raggiungerli sarebbero necessari altri 20 miliardi di investimenti. Quindi ora proviamo a fare un primo bilancio: cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, cosa abbiamo imparato e soprattutto che cosa succederà da domani 1 settembre, quando finirà il piano, ma certamente non finiranno i problemi che avrebbe dovuto aiutarci a risolvere. Vorrei cominciare con De Vita. De
3: Vita, il sottotitolo, Ruggero, potrebbe essere "C'è vita dopo il PNRR", ecco.
4: Sì, no? E vediamolo insieme. Io appunto vorrei cominciare da De Vita. De Vita, vista da Bruxelles, l'Italia è promossa o è rimandata sul PNRR? L'ASVIS calcola che abbia contribuito a colmare una parte importante ma non sufficiente. Dove sono stati fatti i maggiori passi avanti e dove siamo rimasti indietro?
5: Allora, grazie mille ancora a tutti per essere qui. Potremmo parlare 20-30 minuti solo io, ma non voglio tediare tutti, quindi voglio andare un po' più brevemente. Prima di tutto,
4: sì, la sintesi la raccomando fornito, a tutti oggi.
5: I dati che fornito sono giustissimi, quello su le milestone target che sono stati realizzati, gli obiettivi e quello che siamo arrivati prossimi alla scadenza. Prima di tutto è vero che sta per finire, ma riprendendo forse un po' del passato, non diciamo gatto finché non c'è nel sacco, aspettiamo appunto la rendicontazione e arrivare tutto sull'ultima richiesta di pagamento, dove la Commissione europea riceverà tutto dall'Italia entro il 30 settembre. Quindi questa è una ottima data, importante per l'Italia e per le amministrazioni, ma c'è quest'ultimo miglio da fare e da realizzare. La risposta su se successo o fallimento, ripercorrendo quello che ha anche detto il direttore generale della task force odierno, Declan Costello, ha detto: devono essere messe varie cose sulla bilancia. Prima di tutto uno dovrebbe chiedersi cosa sarebbe stato in questo periodo con questi tre mega shock che sono stati il Covid, la guerra in Ucraina, adesso la crisi, se il PNRR e il Recovery Resilience Fund non ci fosse stato. E la seconda cosa, come dato macroeconomico che magari può indicare su bilanci positivi, è guardare la spesa per gli investimenti pubblici. Prima del PNRR, nel 2019, l'Italia aveva una spesa del 2,3% del PIL per investimenti pubblici. 2025 siamo a 3,5. Quindi c'è una spinta fondamentale molto importante. Detto ciò, qual è stata la grande rivoluzione del piano? È quello di aver messo le riforme che accompagnassero gli investimenti. Uno dei casi principali che può essere positivo è quello della giustizia, dove le riforme che sono state attuate sono state però sempre accompagnate da quegli investimenti a far sì che possano essere date le risorse, la digitalizzazione di tutti i fascicoli, l'assunzione di nuovo personale, che ha fatto sì di vedere dei dati nello smaltimento e nella velocità del processo che sono certamente ottimi e ambiziosi. Però non sono, anche con questa riduzione, l'Italia è sempre tra i fanalini di coda nella velocità giudiziaria in Europa. Quindi, rispondendo, c'è strada da fare in futuro? Sì, c'è strada da fare. Continuando un po', restando molto brevemente, sperando che queste prime indicazioni siano sull'indicazione positiva, qual è l'altro shock culturale che si è visto molto in Italia? È una riforma della pubblica amministrazione a parte di quelle che ci sono proprio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma proprio nell'attuazione. Qui abbiamo Davide Ciferri, come, che potrà spiegare come siano state attuate nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma quello che è sorprendente è che ogni ministero si è adeguato e ha adottato magari dell'organizzazione anche diversa rispetto agli altri ministeri, ai i comuni, le regioni, tutti quanti che hanno cominciato a lavorare insieme verso obiettivi comuni. Abbiamo Scuola Futura, ad esempio, la realizzazione di nuovi edifici scolastici, questo il nuovo parco di numero scuole, di scuole o di asili che sono stati creati in così breve tempo, certamente è un punto, come dicevi Ruggero, che deve essere preso per ispirazione guardando al futuro. E guardando al futuro, appunto, che cosa c'è? Voglio essere un po' in disaccordo su che adesso è finito il PNRR, non c'è niente. Non è così, oltre le risorse nazionali che il governo, l'Italia o regionali che possono essere continuate a essere utilizzate, bisogna i prossimi piani, il prossimo bilancio europeo, purtroppo e per fortuna è dietro l'angolo. Il suo inizio è dal 2028, quindi significa che oggi è il momento di programmare e cominciare a pensare a quello che devono essere le politiche da attuare, e anche ripercorrendo quello che è appunto il report di ASVIS di Giovannini, pensare come colmare quei gap con nuovi investimenti o comunque con spese operative, ad esempio trovare il personale sanitario per le case comunità, e come farlo sarebbe in tre modi, e quella è la lezione del PNRR.
4: Valeria, io prima di passare a Ciferri vorrei fare una domanda veloce al professor Leonardi. Professore, lei ha visto nascere e partire questa macchina, il PNRR che arriva oggi al traguardo.
3: Ricordiamolo, era, diciamo, anche lui nella task force sul PNRR quando c'era Mario Draghi.
4: Certo, infatti la domanda che gli voglio fare è proprio questa. Se il PNRR che oggi arriva al traguardo assomiglia ancora al piano che immaginaste nel 2021. Solo questo, poi chiediamo a Ciferri il percorso che è stato fatto in questi anni.
6: In molte cose è cambiato. Se devo dire la verità, io ho sempre scritto che le cose che sono state cambiate sono quelle sbagliate, però ovviamente sono di parte, nel senso che come era stato impostato all'inizio, molte cose erano state fatte di fretta, sicuramente tanti obiettivi erano troppo ambiziosi, quindi tutti i cambiamenti che sono stati fatti, numerosissimi ovviamente, non è che sono stati, le revisioni sono state tantissime, pare 8, 9, no? E di vario grado. Sono state molto importanti, alcune giuste, nel senso che rivedere i target, abbassarli per poterli raggiungere è stata una doverosa operazione, ma le grandi revisioni, quelle secondo me sono state sbagliate, perché a un certo punto la prima revisione è durata un anno e mezzo e sostanzialmente si è risolta togliendo molti soldi ai comuni per darli a Industria 5.0, che ai tempi sembrava dovesse essere la misura per le imprese, per cui non si erano trovati soldi nella legge di bilancio, invece si trovavano nel PNRR, ma era ovvio che mettere una misura nuova in un piano che doveva scadere nei prossimi due anni per me era un errore. Infatti poi è stato un grave errore, perché quella misura non ha portato quello che doveva portare e quindi ha prodotto soltanto un grande ritardo nel PNRR, un anno e mezzo di ritardo con notevoli disfunzioni. E l'ultima, anche l'ultima revisione, adesso ci sono anche i protagonisti, ma l'ultima revisione anche quella è stata un po' un disastro, perché prima si doveva fare, cioè il punto debole del PNRR, l'ha già detto De Vita, sono le riforme. Molte delle riforme che dovevano essere fatte non sono state fatte perché non si voleva più farle, un governo diverso legittimamente non voleva più farle. Però alla fine tutti questi soldi del PNRR dovevano essere impiegati e nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, c'era la possibilità ancora di impiegarne molti, perché molti sono stati spostati in fondi affidati a CDP per essere spostati negli anni, nei prossimi due anni. Ma c'era l'occasione di fare per esempio una riforma molto importante del trasporto pubblico, quella della ROSCO, l'agenzia per il materiale ferroviario, no? La gestione del materiale ferroviario, e per litigi interni al governo non si è fatto, non per altro. Quindi una grossa riforma a valere sul PNRR, che avrebbe di molto aumentato la potenzialità, lo scopo del PNRR, avrebbe inserito una cosa nuova con dei soldi PNRR, una riforma nuova e molto importante nei trasporti, non è stata fatta, non perché l'Europa gli ha detto di no, ma perché hanno litigato dentro un governo. Così come il piano casa, uguale, perché il piano casa, anche quello è una cosa importante, il piano casa non è mai stato fatto, adesso è stato fatto, tutte le critiche può fare l'opposizione, però c'è. Se lo mettevi nel PNRR ovviamente gli davi tutt'altro slancio, anche quello, i soldi c'erano, perché ovviamente alla fine sono avanzati tra virgolette, sono stati spostati in avanti, quindi si potevano utilizzare per fare delle riforme come il piano casa, ma non sono state fatte, non credo perché l'Europa gli ha detto di no, ma perché non si sono messi d'accordo dove mettere questi soldi del PNRR. Adesso ancora molti di questi soldi del PNRR esattamente dove sono lo scopriremo più avanti, e se verranno spesi lo vedremo più avanti, perché sono in questi fondi.
3: Grazie.
6: Quindi,
3: professore,
6: i cambiamenti sono stati sbagliati, io avrei fatto delle altre cose, poi se volete vi dico anche cosa avrei fatto, perché
3: ci torniamo tra un attimo, tanto abbiamo un altro
6: è molto motivo. Rilevante no, sì, però lo dico molto rilevante perché è questo, cioè tutti i progetti della scuola, i tablet della scuola, il lavoro, l'assistenza ai disoccupati, il turismo, erano tutti fatti nel 2021, quando c'era ancora il lockdown, quindi il divieto di licenziamento, il mercato del lavoro bloccato, gli hotel chiusi, le scuole si temeva la richiusura delle scuole, quindi erano tutti progetti fatti per quello. Quelli andavano cambiati sostanzialmente e rapidamente, e poi nel 22, nel 23, nel 24 ovviamente c'era il turismo al massimo, il mercato del lavoro in boom, la scuola che era fortunatamente riaperta e doveva lavorare ancora meglio di prima per recuperare, quindi quei progetti lì erano secondo me già vecchi nel 2022,
3: secondari o quantomeno secondari, chiarissimo,
6: quello dovevano cambiare, no Industria 5.0 e altre cose che non hanno cambiato.
3: Grazie professor Leonardi, arrivo al dottor Davide Ciferri del MIT. Appunto, ascoltato Salvatore De Vita, che ha dato un po', no, una overview su quelli che sono stati i milestone, e invece il professor Leonardi che ci ha raccontato che cosa, diciamo, non andava, cosa andava cambiato e che cosa no. Dal suo punto di vista, ovviamente il tema delle infrastrutture è stato centrale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il suo punto di vista su come è andata, che linea tracciamo, no, al 31 agosto, a lei la parola.
7: Sì, grazie, permettetemi una battuta di risposta, insomma, all'incipit, che cosa c'è dopo il PNRR sul piano personale, spero un periodo di ferie, diciamo, perché è stato
3: che mi pare giusto, insomma, no?
7: No, particolare
3: è stato un agosto facile, immagino.
7: Un agosto rilassante, esatto, quindi magari un po' di riposo, almeno per le persone, appunto, nelle varie strutture che sono state appunto nella pubblica amministrazione creata ad hoc, hanno lavorato, diciamo, intensamente negli ultimi 5 anni, in particolare nell'ultimo appunto periodo, l'ultimo mese, nello specifico. Allora, il PNRR sicuramente nelle infrastrutture ha avuto, diciamo, uno slancio particolare, un'enfasi particolare. Il motivo è che è stato richiamato sia dal professor Leonardi che da Salvatore De Vita, ovviamente era il percorso diciamo di uscita dalla crisi della pandemia, e si pensava, come giusto che fosse, che l'investimento in infrastruttura potesse creare quelle condizioni per generare, diciamo, un nuovo stimolo anche sulla crescita potenziale del paese. Quindi ovviamente un capitolo importante ha riguardato le infrastrutture, diciamo, largamente intese, e poi uno specifico anche nelle infrastrutture di trasporto, per permettere appunto al paese di completare quel quadro di connessione, diciamo, per i servizi di mobilità che da tempo aspettava. E, allora, diciamo, un bilancio complessivo, sicuramente sul, diciamo, questo ormai ci sono dei dati che tendono a evidenziare in maniera abbastanza netta, sul piano macroeconomico, diciamo, il risultato appunto è un risultato importante. Si parlava, appunto, l'ha detto il direttore Costello in un evento fatto proprio in Italia, appunto, di valutare anche, diciamo, cosa sarebbe successo appunto in uno scenario contrattuale senza questo stimolo di investimenti pubblici. E su questo, diciamo, ovviamente siamo tutti soddisfatti e contenti. Sarebbe stato, ovviamente, io sono, diciamo, di estrazione un economista, sarebbe stato, diciamo, difficile il contrario, visto appunto il volume di risorse finanziarie, diciamo, messe a terra, diciamo, per gli investimenti. Quindi, diciamo, un risultato forse minimo importante, significativo, che comunque va registrato. Quello che, diciamo, ancora è positivo, secondo me, lo ricordava il dottor De Vita, è questo tema, diciamo, di innovazione in termini di policy europea. Mm-hmm. Il piano ha puntato su questa strategia di focalizzazione sugli obiettivi, come sappiamo, appunto, milestone, target, obiettivi finali e intermedi, e questo ha prodotto una meta riforma, secondo me, soprattutto a livello di amministrazione pubblica, ma anche a livello di relazione tra Stati membri e Unione, diciamo, istituzione dell'Unione Europea, che ha profondamente accelerato la capacità di interagire, di relazionarsi, di focalizzarci appunto su quegli elementi che sono importanti e su cui investire. Su cosa bisogna lavorare, dal mio punto di vista, è un po' la dimensione di policy complessiva che al Paese si può dare con un piano di questo tipo. È vero che il PNRR appunto sostiene gli investimenti e contestualmente sostiene le riforme. Io credo che quello che, diciamo, tutti noi ci siamo accorti lavorandoci, diciamo, da un punto di vista tecnico, però questo vale probabilmente anche per l'indirizzo politico, per i tre governi che si sono, diciamo, succeduti nel disegno complessivo, e che l'importanza per poter costruire il piano di questa portata è avere un background di policy in termini strategici che permetta di fare delle pianificazioni di medio e lungo periodo. Quello che, diciamo, anche con le rimodulazioni è successo è appunto una ricalibrazione diciamo progressiva di quei risultati che, o quegli obiettivi che via via non si riuscivano, si aveva conto che non si poteva più raggiungere. Questo, diciamo, è fisiologico, perché il contesto in un periodo, diciamo, di 5-6 anni di riferimento cambia, e quindi è fisiologico poterli cambiare. Quello che sarebbe importante è avere, diciamo, nel proprio portafoglio una strategia, no? Non è l'obiettivo, non è la singola misura che può ovviamente cambiare, ma la strategia che deve rimanere, diciamo,
4: sì, costante. Senta, dottor Ciferri, prima di cominciare il prossimo giro, una parte consistente del piano quando nacque riguardava la transizione ecologica, poi c'è stato un cambio di governo, la transizione ecologica è sparita anche dalla geografia dei ministeri, quindi mi sto chiedendo, abbiamo utilizzato noi questa occasione per modificare strutturalmente il nostro modello di sviluppo, oppure abbiamo soprattutto finanziato degli interventi singoli?
7: Diciamo, questo vale per la transizione ecologica, probabilmente vale anche per altri pillar del piano. Io credo che complessivamente si sia mantenuta l'ambizione che, diciamo, il piano si era dato, diciamo, originariamente rispetto a questo obiettivo, e questo è successo non tanto, se vogliamo, non solo per diciamo, la coerenza o meno appunto dell'indirizzo politico dei vari governi, ma quanto soprattutto per la coerenza dell'indirizzo politico dell'Unione Europea e della Commissione. Il PNRR ha dei vincoli da questo punto di vista insuperabili, perché fanno parte del regolamento che istituisce appunto il meccanismo di ripresa e resilienza, primo fra tutti il famoso famigerato tema del DMSH, del Don't Significant Harm, ma non è solo questo, ci sono in realtà anche altri elementi di calibrazione, e quindi sostanzialmente gli Stati membri sono forzati a seguire diciamo un indirizzo che rispetto alla transizione energetica secondo me ha fatto tanto. Io ovviamente ho seguito più la parte che riguarda il tema della transizione energetica nel settore dei trasporti e nel settore delle infrastrutture idriche, e lì onestamente si è avuto un cambio di passo significativo. Solo nelle infrastrutture idriche noi siamo riusciti, ora è un dibattito molto aperto, molto, diciamo, ovviamente immanente, considerato il caldo estremo e le crisi, diciamo, di siccità, ma nel PNRR...
3: No, l'estate ci ha ricordato quanto fosse in agenda, ecco, tutto quello.
7: Nel PNRR sono stati investiti circa 6 miliardi complessivamente, si è fatta una grande riforma di pianificazione del settore. Ora, diciamo, si può essere critici sul PNRR, io sono il primo a essere critico, ma per esempio nel settore idrico questo elemento di cambio di passo è stato tra i più significativi che io ho osservato.
3: Io volevo tornare per un attimo al professore Marco Leonardi, economista, per chiedergli, secondo lei alla fine c'è qualcosa che è in dubbio, cioè se non ci fosse stato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il paese sarebbe andato già da un po' in recessione, però quanto è stato e come è stato, diciamo, tra i più critici parlano l'effetto moltiplicatore, diciamo, nel medio-lungo periodo, punto interrogativo, più tendente verso lo zero che no? Lei che ne pensa?
6: Io ho appena scritto per la rivista, questa rivista che si chiama Eco, proprio questo ho scritto.
4: Credo che dovrebbe parlare un po' più forte il professore.
6: Ci sono due punti di vista, no? ci sono due punti di vista. Se uno guarda anche le previsioni che erano state fatte all'inizio, all'effetto delle riforme, molte delle quali poi non è che sono state fatte, e si prevedeva un aumento accumulato del 3.5 3.6 della crescita. Questo non è successo. È successo quello che ha detto De Vita, cioè gli investimenti sono molto aumentati, però è anche ovvio, avendo quasi 200 miliardi da spendere, gli investimenti sono molto aumentati. E questo potenzialmente è una cosa molto importante, perché dalla crisi del 2008 poi quella del 2012 il punto molto debole della crescita dell'Italia è proprio l'investimento pubblico, e il PNRR ha permesso di cambiare questo trend, e speriamo che venga mantenuto. Per mantenerlo, ovviamente, la grande riforma che ha fatto il PNRR è che ha un po' insegnato ai comuni a spendere, forse anche ai ministeri, questo ce lo può dire meglio di Ciferri, il suo è quello che sicuramente ha speso meglio, nel senso che le infrastrutture sono quello che davvero rimarrà del PNRR, no? Non soltanto dei trasporti, perché adesso non solo abbiamo molto più alta velocità, abbiamo anche più scuole di edilizia scolastica, è stato fatto, abbiamo gli asili, abbiamo anche le case di comunità, sono state fatte tutte, credo, questo chiedo a De Vita. Quello che devono essere fatte è stato abbassato il target, ma è stato fatto come sugli asili. Ma quindi una cosa positiva è che i comuni, soprattutto i comuni, hanno imparato che prima non sapevano spendere, adesso sono stati capaci di spendere, hanno accelerato molto le procedure, soprattutto di assegnazioni, soprattutto il sud. Quindi queste sono cose molto positive che, se vengono mantenute, risolvono anche un problema macroeconomico, che è la capacità di spesa negli investimenti pubblici, che è un tema appunto strutturale. Il punto è sempre un se. Cioè, se una volta che è finito il PNRR, adesso con quali soldi, vedremo se riuscirà a usare i fondi di coesione o no, e se le capacità di spesa, che erano dovute anche largamente alla pressione politica, compresa quella di Ciferri, su tutti quelli che rispondevano a lui, e poi di ministri su Ciferri, faccio l'esempio di lui perché c'è lui, ma così su tutti i ministeri e della commissione, sul governo italiano, sui ministeri, se tutta questa catena di comando e tutti questi soldi, che adesso plausibilmente non saranno più come prima, se vengono in qualche modo mantenuti, noi abbiamo risolto anche un problema strutturale. Il PNRR non sarà soltanto asili, scuole, infrastrutture ferroviarie non nuove, ma sarà anche potenzialmente una riforma strutturale. Se invece tutto questo non verrà mantenuto, perché poi dopo noi siamo capaci anche di fare grandi cose, ma poi di tornare indietro, allora è probabile che questa fiammata di soldi e di investimenti poi sia destinata a fiorirsi. Sì.
4: Ecco, proprio a questo proposito dell'eredità che lascerà, voglio chiedere a Salvatore De Vita: l'Europa ha sperimentato con i recovery fund un meccanismo in cui i finanziamenti sono legati alle riforme, agli obiettivi, ai risultati. È questo un modello che sarà destinato a sopravvivere al PNRR e a influenzare il prossimo bilancio europeo sul quale ci siamo lasciati nell'intervento precedente?
5: La risposta breve è assolutamente sì. Anche se è tutto ancora in mano ai colegislatori, perché il Parlamento e il Consiglio dovranno definire il prossimo MFF entro per poter iniziare le negoziazioni, si spera già entro la fine dell'anno, per appunto avviare quella pianificazione. Si manterrà la struttura portante, che è associare gli investimenti alle riforme, aggiungendo un'altra cosa che è molto importante, che si immagina che a volte viene un po' criticata del piano, ma è la territorialità. Si garantirà una struttura di governance a far sì che ogni paese in Europa possa strutturarsi e avere una governance interna che possa tener conto delle varie esigenze territoriali, e questo sarà un altro punto importante. Però si mantiene questo, si mantiene, per rispondere al punto di prima, il target della spesa verde, che è una spesa che il piano italiano mantiene, un target del 39% di questi 194 miliardi, giusto per rifarmi al punto di prima. Ci sono alcuni investimenti, 4 miliardi smart grid per la rete elettrica, 1 miliardo nell'agrivoltaico. Sembra strano, ma avere avuto i pannelli fotovoltaici nel settore agricolo garantisce che il 33% dell'energia consumata di tutto il settore è garantita da quell'investimento. E purtroppo anche verde energia è una di quelle aree in cui bisogna chiedersi sempre cosa sarebbe stato se non ci fosse stato il PNRR, con quello shock che poi è stata la guerra in Ucraina e Hormuz in questo caso, se poi gli investimenti non fossero già iniziati. Comunque, guardando al futuro, sì, la struttura del PNRR di riforme e investimenti insieme si manterrà. Per guardare, per capire quali sono le aree principali di intervento, la Commissione europea, l'Unione europea, al ciclo del semestre europeo, dove ci sono le raccomandazioni paese, di cui abbiamo parlato varie volte anche con Valeria, per capire quelle che possono essere, almeno dal punto di vista europeo, le aree principali di intervento. Ma andando un tuo oltre al cosa fare e la visione politica che sicuramente dovrà esserci e che ogni paese, ogni territorio potrà avere le sue differenze, è importante arrivare sul come. Il come è che la lezione del PNRR, le cose vanno fatte con tempistiche certe e in fretta, vanno fatte con un'ambizione, la visione politica, un'ambizione di capire quali sono i punti d'arrivo e dove si può ancora migliorare. Io parlavo della giustizia, dove si è fatto tanto, ma dove non ci si deve fermare l'ambizione e pensare che si può ancora migliorare. E la terza è farlo insieme. Questo punto di cambio di governance che anche il dottor Ciferri diceva a livello europeo, ma a livello europeo, a livello locale, è proprio una struttura dove siamo tutti corresponsabili dell'attuazione degli investimenti. Ed è vero che a volte parliamo molto spesso di numeri, però sarebbe bello vedere proprio le persone quando si vedono gli interventi e i vantaggi che hanno sui vari cittadini. E quindi questa è una cosa magari su cui si spera, forse in questo anno sarebbe anche importante comunicare l'impatto positivo che ha avuto in vari ambiti il PNRR sulle persone.
3: Poi diciamo le cose che si vedono più facilmente spesso per le persone sono anche i cantieri che iniziano e finiscono. E qui rivolgo un'ultima domanda davvero flash in chiusura a Davide Ciferri, no? In Italia ovviamente ne sono partiti tanti. Qual è su questo il suo bilancio, nel senso bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto? Io tra l'altro ritorno da un lungo viaggio in Spagna, dove la cosa incredibile è che lì sono tutti i cantieri aperti, cioè, o appena aperti o da poco aperti, perché hanno usato un sistema molto diverso, ma questo diciamo lo rimandiamo a un'altra puntata. Ciferri.
7: Allora, su questo diciamo ci sono due elementi. Uno appunto diciamo di carattere generale, che riguarda la credibilità dell'azione pubblica. Un cantiere, che un'opera pubblica che inizia in un tempo certo e finisce in quel tempo certo, restituisce credibilità dal punto di vista dei cittadini appunto all'azione pubblica largamente intesa. Se questa azione pubblica è finanziata da istituzioni europee, questo tema della credibilità in una fase diciamo particolare diciamo del percorso dell'Unione è ancora più importante dal mio punto di vista. E il PNRR su questo fortunatamente ci ha dato tanto, no? Cioè cantieri che sono iniziati e si sono chiusi, si sono resi possibili, quindi diciamo il loro effetto positivo e il loro impatto probabilmente si registrerà nel corso dei prossimi mesi, se non anni. È evidente che sulle grandi infrastrutture questo discorso di aprire e chiudere un cantiere in un tempo così contenuto è diciamo particolarmente difficile. In alcuni casi siamo riusciti, alcune opere sono ancora in corso, in particolare se pensiamo allo sviluppo dell'alta velocità al sud, sono stati fatti diciamo passi avanti diciamo importantissimi, giganteschi, impensabili, diciamo tutti i dibattiti a cui partecipavo all'inizio del PNRR, quando si parlava di progetti come questi, si diceva boh, forse alla fine riuscirete ad aggiudicare diciamo la gara, no? In realtà il percorso diciamo appunto amministrativo è stato concluso, anche quello tecnico, i cantieri sono a un ottimo stato di avanzamento. Il dialogo con la Commissione nelle varie rimodulazioni ci ha permesso di appunto poter rendicontare quello che è stato fatto in maniera coerente con le regole del PNRR. Io quindi credo che soprattutto su questo fronte, cioè le grandi infrastrutture di trasporto, le grandi interconnessioni ferroviarie all'alta velocità, hanno bisogno di qualche altro diciamo mese per vedere la loro conclusione, ma poi produrranno un effetto veramente trasformativo, almeno sul fronte appunto della mobilità delle persone.
3: E noi andiamo in chiusura, ringrazio il dottor Davide Ciferri per essere stato con noi del Ministero appunto delle Infrastrutture e dei Trasporti e appunto coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie al professor Marco Leonardi dell'Università di Milano, grazie a Salvatore De Vita della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, grazie davvero a tutti per essere stati con noi, per diciamo aver tracciato al 31 agosto questa linea sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo cercato di diciamo di capire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma soprattutto come ce la siamo cavata su nodi importanti che riguardano anche gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030. Grazie Ruggero per essere stato con me e con tutti noi per la co-conduzione. ci ritroveremo la prossima settimana, anche perché la prossima settimana ci avvicineremo sempre di più all'altro tema che teniamo come highlights per tutto il mese, quello della prossima Assemblea Generale dell'ONU, di cui abbiamo già iniziato a parlare la scorsa settimana. Grazie ancora, grazie Ruggero.
4: Ciao Valeria, grazie a tutti.
3: Grazie ai nostri ospiti, buon proseguimento con i nostri programmi qui su Radio Radicale, la linea allo studio.
6: Grazie a voi.
8: E questa era Alta Sostenibilità, la trasmissione autogestita dall'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, condotta da Valeria Manieri insieme a Ruggero Po. Lunedì 31 agosto del 2026, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'ascolto del notiziario antiproibizionista di Radio Radicale. Oggi appunto è il 31 agosto, le vacanze sono finite, la politica insomma riprende, tra qualche giorno riaprirà il Parlamento, entriamo nell'anno elettorale, vedremo poi se andremo a votare a scadenza fra un anno oppure prima, e vogliamo proprio partire da qui, insomma ripartiamo appunto parlando di politica delle droghe e partiamo da un documento importante, la relazione annuale del governo al Parlamento che è stata presentata lo scorso 24 giugno dal sottosegretario Alfredo Mantovano in conferenza stampa. E per parlare della relazione annuale abbiamo in collegamento la professoressa Carla Rossi. Buongiorno Carla, grazie di essere di nuovo a Radio Radicale.
9: Grazie Roberto, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
8: Lo ricordo per chi ci segue, Carla Rossi è stata ordinaria di statistica medica all'Università di Roma Tor Vergata, dirige e ha cofondato il Centro Studi Statistici Sociali e lo voglio ricordare, è stata anche responsabile dell'Osservatorio delle Leggi sulla Droga che fu creato all'interno del CORA, il Coordinamento Radicale Antiproibizionista, proprio per analizzare, studiare l'applicazione delle leggi sulla droga e l'OLD tra l'altro rivelò anche l'uso distorto dei dati, la realtà poi dell'applicazione delle politiche. Tra l'altro in questo senso ricordo ha fatto parte anche del board di quella che era una volta l'Osservatorio Europeo sulle droghe di Lisbona, adesso è l'Agenzia Europea sulle droghe, e proprio nel 2000 scoprì le manipolazioni contenute nel World Drug Report dell'ONU, quando l'ufficio di Vienna sulle droghe e il crimine era diretto da Pino Arlacchi. Ma insomma, questo per capire, insomma, ricordare chi è Carla Rossi. Carla, intanto c'è da segnalare, c'è un cambiamento lessicale, no? Perché la relazione annuale al Parlamento del governo diventa sul fenomeno delle dipendenze e non più delle tossicodipendenze, e anche il dipartimento che è diretto dal sottosegretario Alfredo Mantovano ha cambiato denominazione, non è più delle politiche antidroga ma delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. L'orientamento resta chiaramente quello, però insomma c'è questo cambiamento lessicale, insomma, diciamo così, almeno è stata riverniciata un po' la facciata.
9: Ma è stata riverniciata, però quel contro risulta un po' hitleriano.
8: Esatto, infatti.
9: Adesso non l'ho messo nella prima puntata del mio rapporto, perché ho deciso che questo in qualche modo lo prendo in considerazione dopo che ho fatto tutte le altre puntate, perché così risulta chiaro da solo.
8: Certo.
9: Perché dire contro tutte le dipendenze, che in realtà sono cose che mettono in difficoltà quel chi ce l'ha. Quindi dire contro è come dire contro gli ebrei da parte di Hitler.
8: Non è male come notazione, anche perché appunto poi senza dimenticare che la dipendenza è una parte, un fenomeno legato al consumo di sostanze, perché abbiamo il consumo, abbiamo il consumo problematico, abbiamo la dipendenza, cioè non esiste solamente, sì è frutto ancora di quella visione per cui, e infatti si parla in un caso di droga e non di droghe o di sostanze, però diciamo così c'è anche un'apertura ad altre forme di dipendenza, ma certo l'impostazione resta quello. Senti, venendo
9: al rapporto
8: appunto, ovviamente nella prefazione insomma si leggono le frasi che la relazione restituisce un quadro complesso in continua evoluzione che interessa tanto il consumo di sostanze quanto l'uso problematico delle tecnologie digitali o del gioco d'azzardo, insomma che evidenzia il ruolo centrale delle reti territoriali di prevenzione, cura, assistenza e recupero, il coinvolgimento integrato di tanti attori, però insomma messa così, insomma, è la prefazione, viene presentato, sembra che tutto vada bene, e invece no, ci sono diverse ombre nella relazione. Che cosa non va da quello, appunto, tu la stai analizzando, l'hai già cominciato a studiarla, cosa non va di questa relazione?
9: Allora, prima di dire quello che non va, voglio dire cosa non va nel paragrafo, nella prefazione, scusa. Nel terzo paragrafo della prefazione si dice che il cambio di passo, cioè tutta questa cosa a cui si dedicano, che è più larga, più diciamo anche condivisa con i misteri e tutte queste cose, in realtà si dice anche che è la prima volta in assoluto che ci sono queste considerazioni ampie, non solo perché la conferenza prevista per legge con cadenza triennale in realtà non si svolgeva, perlomeno non in presenza, da circa 16 anni. Allora, questo è falso.
8: Allora, ricordiamo che parliamo della conferenza che si è tenuta lo scorso anno, per la conferenza governativa, quella, la conferenza nazionale, certo, che si è tenuta a novembre del 2025.
9: A Roma. E lui dice che da 16 anni non c'erano altre conferenze che si dovrebbero tenere ogni 3 anni tenute in presenza. In realtà quella del 21 era stata in presenza a Genova.
8: Esatto, infatti.
9: E era anche online chiaramente, ma era anche in presenza, c'ero anch'io, ma c'era anche Carlo Giovanardi, Gasparri, Elia Turco, quindi c'era una presenza. Naturalmente, essendo in periodo di Covid, era anche previsto seguire online, come del resto era previsto anche quest'anno, mi pare.
8: Sì, sì, è stata, noi tra l'altro l'abbiamo anche seguita ed è rintracciabile su Radio Radicale.
9: Esattamente, e in realtà anche la conferenza di Genova è rintracciabile.
8: Certo.
9: Ma in particolare era comunque in presenza, quindi non solo, ma poi si parla dei tavoli che hanno preparato la conferenza di quest'anno, ma in realtà anche quella di Genova era stata preparata da tavoli. Quindi per trovare in realtà tutte queste informazioni, lui le ha proprio sul sito del loro dipartimento, quindi il fatto che non le conosce, o non le conosce per ignoranza, o non vuole citare apposta la conferenza precedente.
8: Allora, qua apro una parentesi, perché è vero, come dici tu, la conferenza del 2021 è presente sul sito, ma ritrovarla non è così agevole, e io ho provato, sarà sicuramente un limite mio, ma io ieri ho provato a fare varie ricerche sul sito del dipartimento e non sono riuscito a trovare, per esempio, gli atti, i documenti delle precedenti conferenze, quindi forse magari non c'è riuscito nemmeno lui, nemmeno Mantovano.
9: Però la sesta c'è.
8: La sesta c'è, certo,
9: Fabiana,
8: sì, sì, Dadone. Certo, sì, c'è.
9: Che era al posto di Mantovano.
8: E tra l'altro la conferenza del 2021 fu preceduta, come tu ricordavi, da tavoli preparatori esattamente come quella del 2025, da cui uscirono dei documenti molto interessanti, in periodo particolare mi ricordo quello sul carcere, ma uh-huh. anche nelle conclusioni della conferenza, che servono, lo dice la legge, vengono poi fornite al decisore politico, passate, perché possa studiare i cambiamenti della legge dovuti uh-huh. all'esperienza applicativa. Quelle conclusioni, che sono molto interessanti, della conferenza, sono state totalmente ignorate dall'attuale governo.
9: Esatto, ora se l'ha ignorato perché si vuole ignorare i risultati precedenti, o perché si è molto ignoranti e si pensa di avere loro l'unica conoscenza.
8: Vedremo, insomma. Intanto veniamo, invece, maneggiamo anche un po' i dati, perché poi i numeri sono importanti. Allora, io da quelle note che tu hai scritto, che mi hai fatto avere, insomma, di questa analisi così, io ho estrapolato alcune parole. Tu parli di dati riportati in maniera, diciamo così, discutibile dal punto di vista scientifico, non facilmente leggibili, in parte inaffidabili, che insomma, ecco, ci spieghi un po' che cosa intendi?
9: Allora, l'inaffidabilità è il fatto che sia per il pronto soccorso sia per il ricovero vengono analizzati i ricoveri e non i ricoverati. Ora, dire qual è l'età media dei ricoveri direi che non è esatto, no?
8: Certo.
9: Cioè, l'età media ce l'hanno i ricoverati. non i ricoveri. Però siccome in un certo anno un soggetto può avere più ricoveri, chiaramente è inaffidabile quando si fa l'età media dei ricoveri. Cioè io un anno nel 2015 ho avuto 3 ricoveri, tutte e 3 per la tiroide. Allora la mia età media, la mia età viene calcolata 3 volte.
8: Sì, sì, sì.
9: Mentre c'è magari chi l'ha avuta una sola volta, ma anche chi l'ha avuta 10 volte. E quindi l'età non rappresenta i soggetti, rappresenta l'età dei ricoveri, che è sbagliato statisticamente, non esiste come attributo l'età di un ricovero, semmai esiste la lunghezza.
8: Sì, sì, sì, sì. Quindi siamo di fronte a un errore, possiamo dire, metodologico?
9: Eh? Assolutamente, assolutamente.
8: Ma questo è grave, trattandosi di una relazione che deve fornire poi al legislatore strumenti, dati, numeri su cui basare poi la propria decisione.
9: Esatto, è completamente sbagliato. La stessa cosa succede per il pronto soccorso. Quindi non solo, ma siccome vengono utilizzati le basi dati che ha il Ministero della Salute, dove è possibile analizzare i ricoverati ed è possibile anche analizzare i soggetti del pronto soccorso. Quindi non si capisce perché il pronto soccorso parla di accessi, che è l'analogo del ricovero.
8: Sì, certo. Facendo un errore, per capire insomma anche chi ci ascolta, facendo un parallelo, è come quando parliamo di carcere, ci sono studiamo il numero dei detenuti, ma anche il numero degli ingressi, poi di quelli che escono, perché questo ci fa capire poi le dinamiche, questo per capire come sono la situazione, com'è complessa tutta la questione e come va analizzata in tutte le sue cifre per capirla.
9: Sì, per il carcere vengono utilizzati
8: i
9: soggetti.
8: Facevo un esempio appunto per
9: questo. No, ma vengono valutati,
8: esatto,
9: i soggetti.
8: Sì, sì, sì.
9: Non l'evento in cui un soggetto si è trovato. Ma un'altra cosa simile, adesso non parliamo di repressione.
8: No, certo.
9: Un'altra cosa simile è utilizzata dalla CDA quando parla dei sequestri. Perché in realtà il suo database non consente
8: la CDA,
9: di studiare...
8: La CDA è?
9: Aspetta, forse... No, non è CDA. Vabbè, diciamo la polizia...
8: Ah, sì, sì, sì,
9: droghe,
8: la Direzione Generale dei Servizi Antidroga.
9: Leggiamo la sintesi.
8: Sì, sì, sì, sì, giusto.
9: La Direzione Centrale dei Servizi Antidroga,
8: di CSA.
9: Allora, loro presentano i dati sui sequestri, ma non possono presentare i dati sugli spacciatori, perché il loro database ha come unità l'operazione. Quindi uno stesso spacciatore compare in più operazioni, ma non è identificabile, quindi è analogo ai ricoveri. Quindi non si può fare per esempio la stima degli spacciatori a partire dai dati sulle operazioni di polizia e sui sequestri. Questo lo analizzerò in seguito. Era solo un esempio di come però, mentre la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga ha un database che non permette proprio di identificare gli spacciatori, il Ministero della Salute sì. Quindi nel caso dei ricoveri si dovrebbe parlare dei ricoverati, che sono identificabili, ed è identificabile ovviamente anche la sostanza o le sostanze e anche il tipo di malattia per cui si è effettuato il ricovero. E lo stesso per il pronto soccorso. Quindi non si capisce perché vengono, diciamo, effettuate, vengono presentati i dati sui ricoveri anziché i dati sui ricoverati.
8: Poi tu fai anche noti per esempio che per esempio le tavole, i dati riportati nella relazione sono riportati poco scientificamente, soprattutto non chiaramente, scarsamente leggibili dai non esperti, come tra l'altro appunto immagino sia la stragrande maggioranza dei parlamentari a cui poi la relazione...
9: Esattamente.
8: E anche questo è importante, non riuscire poi a leggere i dati.
9: Certo, adesso faccio un esempio banale, che comunque volevo anche dire che le puntate sono presentate sul sito dell'associazione, quindi basta mettere ce3s.eu, e sulla prima pagina c'è la prima puntata.
8: Il Centro Studi Statistici e Sociali.
9: Centro Studi Statistici, anche sì. Se uno scrive Centro Studi Statistici e
8: Sociali. Si trova, sì, sì, sì.
9: Allora, la cosa adesso, per esempio, i dati di pronto soccorso, no? C'è un numero grandissimo che riporta il totale degli accessi, che è come il totale dei ricoveri. Poi c'è accessi che sono risultati in un ricovero, però anche qua sono gli accessi e non i soggetti. E poi c'è scritto, però questo è più, diciamo, il migliore dei ricoveri, c'è scritto che 7,9% sono quelli che hanno avuto più di un accesso durante

0: poi noi siamo magari, vediamo questi numeri, ma non è che ci dicono esattamente poi.
1: No. Fra l'altro, se uno va a vedere quello che c'è piccolo piccolo sotto il totale degli accessi, c'è scritto che quelli che riguardano sostanze sono lo 0,05%. Allora, questo 0,05, quando sono circa 7 milioni il totale che usa sostanze, vuol dire che le sostanze proteggono dall'accedere in pronto soccorso. Perché dico sette, diciamo che sono il 10% quelli che usano saltuariamente o normalmente le sostanze. Invece del 10%, qui è lo 0,05%, che è minore ma tanto del 10%. Quindi vuol dire che la maggior parte dei soggetti che usa accede al pronto soccorso molto meno di quelli che non usano. Quindi i numeri ci dicono anche questo, che uno li
0: Certo,
1: capisce.
0: sempre a proposito di numeri, ora ovviamente qui non possiamo entrare nel dettaglio, ma queste cose che tu ci hai detto ci aiutano appunto a inquadrare il problema della relazione. Un'altra questione che tu tocchi insomma in questa tua analisi, però questa è la questione dell'incidentalità stradale, su cui per esempio è stato molto, pensiamo al ministro Salvini, ha insistito molto. Anche qui già sappiamo, l'abbiamo anche l'ho detto anch'io diverse volte, i dati non sono omogenei perché per esempio i dati tra carabinieri e polizia sono un po' diversi, però insomma si può individuare comunque delle tendenze, ma al di là di questo c'è la questione per esempio dei test, della prevenzione, ma della sanzione che in realtà tu scrivi viene quasi più solo sanzioni che prevenzioni, ma la questione dei test è molto importante.
1: Certo, e qui c'era, prima che Salvini facesse la sua legge, in realtà c'era già un articolo, fra l'altro condotto da studiosi del Bambin Gesù di Roma, quindi voglio dire studiosi di alto livello, che avevano testato facendo dei posti di blocco notturni, perché diciamo, gli incidenti avvengono di più di notte, e analizzando la affidabilità dell'analisi della saliva. Allora, hanno usato lo stesso, diciamo, le stesse modalità che utilizza la polizia. Quello che loro hanno trovato è che in realtà, rispetto alle analisi successive che hanno fatto in laboratorio, l'analisi della saliva per le sostanze che vengono analizzate hanno un livello molto alto di falsi positivi, cioè ci sono persone che la saliva classifica come consumatori che hanno consumato abbastanza di recente, che in realtà risultano non consumatori. Ora questo naturalmente adesso ha fatto poi una, diciamo in qualche modo una circolare il Ministro della Salute assieme a Piantedosi, dicendo che comunque bisogna sempre fare diciamo, le analisi successive. Il problema è che l'intervento viene svolto dalla polizia al momento in cui la saliva risulta positiva. Allora, la saliva risulta positiva in un caso negativo nell'11% dell'uso di cannabis. Aspetta che faccio scorrere la tabella. Allora, nell'11% chi ha assunto, cioè il risultato positivo per la cannabis si ottiene su persone che non hanno fatto uso di cannabis. E questo torna anche con i risultati che loro hanno messo, diciamo, praticamente della prevenzione
0: Sì.
1: effettuata in Italia. La chiamano prevenzione, in realtà sono solo le sanzioni. Per la cocaina nel 23% vengono classificati come utenti di cocaina che hanno consumato di recente il 23%. Cioè, quando uno viene classificato positivo, in realtà il 23% delle volte è
0: Quindi
1: negativo.
0: un quarto praticamente, uno su
1: Praticamente sì.
0: quattro.
1: Poi nel caso dell'MDMA degli oppiacei si sale al 94% dei falsi positivi
0: Quindi
1: dell'MDMA,
0: test inaffidabili.

0: Beh, più di così, praticamente sei classificato sempre utilizzatore, anche quando non sei, e nel 67% per gli oppiacei. Quindi in media, se uno fa la media considerando quanti sono, diciamo, nelle diverse classi, nel 22% dei casi dalla saliva si ha un falso positivo.
1: Questo insomma per farci capire che quando poi leggiamo titoli, articoli, sentiamo servizi televisivi, quando si parla degli incidenti, delle stragi del sabato sera, in realtà poi bisognerebbe andare a vedere i numeri, le cifre, non solo poi della quanto incidono, scusate il bisticcio, sugli incidenti stradali il consumo di sostanze, comprendiamo anche l'alcol per esempio, ma all'interno poi dei controlli, quando ci viene detto sono state controllate, trovate tanti positivi, in realtà non è detto che tutti quelli che sono risultati positivi lo fossero davvero e con tra l'altro diversità tra le varie sostanze. Sì. Questo quindi sempre l'invito a sempre a ragionare che oltre il titolo, oltre la frase ad effetto, invece c'è una realtà complessa che va studiata, bisogna anche saperla leggere, insomma, conoscere.
0: Certo. Tra l'altro, ti dico l'ultima cosa perché so che stiamo scadendo, quando riportano i dati che io ho riportato nella mia puntata, in realtà per la cannabis, dunque, no, almeno una sostanza, 683 hanno avuto l'analisi della saliva positiva, in realtà solo 623 sono risultati veramente positivi, quindi ci sono 60 persone su 683 che in realtà non avevano consumato alcuna sostanza.
1: Sono tante, insomma, senti,
0: sono circa il 10%, insomma.
1: Certo, comunque è una cosa rilevante, insomma. Come ricordavi tu, appunto, ci dobbiamo avviare a siamo quasi in chiusura, ci mancano pochi minuti, quindi ci fermiamo qui. Io penso che abbiamo già messo indicato alcuni punti di non poco conto che mostrano le falle di questa relazione annuale del governo al Parlamento, che, lo ripeto, è un documento importante, che secondo quanto dice la legge va ogni anno il governo deve presentare al Parlamento entro il 30 giugno, e c'è da dire che l'attuale governo l'ha sempre presentata, a differenza di governi precedenti, di altri governi anche di segno diverso, sono sempre stati molto puntuali, ma poi bisogna poi leggerlo questo documento, e queste già ci hai aiutato a individuare diverse ombre. Ci torneremo sicuramente. Io intanto invito chi ci ascolta ad andare sul sito internet del Centro Studi Statistici Sociali, www.ce3s.eu, e lì trovate già queste molto più in dettaglio, con molto quelle cose che ci ha detto la professoressa Carla Rossi in questo primo colloquio, diciamo così, ma ci torneremo, Carla, sicuramente, perché ci sarà anche molto altro da vedere. C'è per esempio tutto il discorso della cannabis, c'è il discorso appunto delle nuove sostanze, ci sarà di che tornare sulla relazione. Intanto grazie davvero.
0: Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
1: A risentirci a presto, professoressa Carla Rossi, lo ricordo, già ordinaria di statistica medica all'Università di Roma Tor Vergata e fondatrice, dirige il Centro Studi Statistici e Sociali, ed è stata in passato anche responsabile dell'Osservatorio delle Leggi sulla Droga del Coordinamento Radicale Antiproibizionista. A proposito sempre del discorso che abbiamo toccato, oggi è il 31 agosto, si lega insomma questo discorso con quelli che abbiamo toccato in questa conversazione. Oggi ricorre l'International Overdose Awareness Day, che è la più grande campagna mondiale per porre fine alle morti per overdose. 25 years on, still needed, cioè 25 anni dopo è ancora necessaria questa campagna. Questo è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno, appunto, è la 25esima edizione di questa giornata internazionale. La mobilitazione globale, lo ricordo, lo dico per chi non lo sa, è nata proprio per ricordare le persone morte, per contrastare lo stigma sui consumatori di sostanze e sulle persone che soffrono di una dipendenza, per chiedere l'adozione di misure che possano davvero salvare le vite. Queste misure sono l'accessibilità ai farmaci, la riduzione del danno, il drug checking, quindi il controllo delle sostanze, i servizi di prossimità, le politiche fondate sulle evidenze. Dopo 25 anni una giornata contro le overdose è ancora necessaria, appunto, ma non dovrebbe essere sempre così, perché è importante ricordare i morti, ma ricordare i morti, le persone vittime di queste leggi proibizioniste, significa anche rifiutare che altre vittime si aggiungono, che vengano presentate come inevitabili, che vengano sacrificate in questa guerra alla droga che è totalmente fallimentare. Ci torneremo anche su questo per parlare di overdose, anche se l'Italia è sotto la media europea, però comunque resta un problema, ma ci dobbiamo fermare qui con le notiziarie antiproibizioniste che poi troverete su radioradicale.it. In onda invece ci risentiamo lunedì prossimo alle 13. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Sono le 13.30, un saluto agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con il notiziario pomeridiano di Radio Radicale, Piero Scaldaferri in regia, Michele Lembo in studio. Per questa parte della programmazione di Radio Radicale, molte le notizie di questa giornata, una su tutti quella della decisione del nostro paese di prorogare la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Da Madrid è arrivata una risposta uguale e contraria, tra l'altro in questi minuti proprio le agenzie scrivono che ci sarebbero degli scontri ancora di nuovo a Ceuta, la polizia spara in aria per disperdere la ressa di persone, ma vedremo tutto tra pochissimo perché è il momento del consueto appuntamento con la rubrica di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, ma anche no. Buongiorno Walter.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma come posso definirla? Bella, toccante, l'intervista di Fabrizio Roncone a Dario Franceschini sul Corriere della Sera di oggi. Convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Franceschini, un potente, un inquilino di quei palazzi dove c'è o dovrebbe esserci il potere, si mostra nudo, fragile, con le sue paure e le sue speranze, l'accidente che non ha risparmiato la sua voglia di vivere. E vale per il Parkinson come per tutte le altre gravi malattie. È in subordine, ma anche in parallelo, non solo i malati non hanno nulla di che vergognarsi e non devono rassegnarsi all'isolamento, le strutture, la società, lo Stato, tutti noi abbiamo il dovere di cura e di non isolarli. E qualche pagina dopo, sempre sul Corriere, Carlo D'Elia intervista Roberta Vallacchi, consigliera regionale del Partito Democratico in Lombardia. Combatte da mesi contro un tumore, si sottopone a chemioterapia, ha perso i capelli, ha scelto di indossare un foulard in luogo della parrucca. E degli imbecilli sui social commentano: cos'è quel preservativo sulla testa? Dice: non voglio nascondermi, io non mi vergogno e vorrei che nessuno fosse costretto a vergognarsi della propria malattia. Si dice non a torto che la madre dei cretini è sempre incinta, dunque rassegniamoci, sulla nostra strada troveremo sempre degli imbecilli del tipo di quelli in cui si è imbattuta la signora Vallacchi. Ma persone come Franceschini e come appunto la signora Vallacchi sono un buon antidoto, un contravveleno all'imbecillità che ci circonda. Giorni fa un recente e parziale censimento delle aziende pubbliche di servizio socioassistenziali per anziani, minori e soggetti fragili in Emilia-Romagna, da sempre additata come simbolo di buon governo, progressista, pragmatica, ha rivelato una situazione allarmante. Nella regione quasi 12.000 anziani in lista di attesa per un posto in una RSA pubblica. Nell'ultimo anno la regione ha stanziato una ventina di milioni di euro per aumentare i posti letto, un migliaio in più. Nel frattempo, in un solo anno, le persone non autosufficienti sono aumentate di 15.000 unità, da 220.000 a 235.000. La stampa ha riferito che in Piemonte c'erano solo due posti disponibili in RSA per persone dimesse dall'ospedale. Due posti. La forza d'animo di Franceschini, gli insulti a Vallacchi a cui reagisce, l'assistenza che non funziona come dovrebbe, su questo che ognuno di noi dovrebbe fare un esame di coscienza, porre domande, cercare risposte a chi ci governa e a chi ambisce di farlo un giorno. E se non lo si fa, le loro durate sono meno di niente. Questa è la situazione, questi fatti, a risentirci, buona giornata.
0: Grazie, grazie molte. Dunque, Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, questo è l'appuntamento di oggi con la sua rubrica, ma anche no, andiamo avanti con il notiziario del pomeriggio di Radio Radicale. Prosegue l'iniziativa delle visite in carcere di cui vi abbiamo parlato in queste settimane da Radio Radicale, continueremo a farlo. Tra l'altro c'è questo nuovo capitolo di cui avete sentito, ne ha parlato anche il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nel suo consueto appuntamento settimanale, che potrete riascoltare integralmente sul nostro sito questa diffida. Noi abbiamo in collegamento in diretta Fabio Federico, che è avvocato, membro della direzione del Partito Radicale Non Violento Transnazionale, che ha visitato questa mattina il carcere di Rebibbia. Buongiorno Fabio.
2: Buongiorno ai radioascoltatori di Radio Radicale.
0: Allora Fabio, innanzitutto ecco, tu hai guidato questa visita questa mattina, credo che non fossi solo, credo ci siano stati anche altri militanti radicali. Raccontaci un po' che cosa hai trovato e qual è la sensazione che hai potuto registrare di questa tua visita di questa mattina.
2: Siamo ancora a Rebibbia con Valentino Paesani, rappresentavamo la delegazione del Partito Radicale e abbiamo avuto un'accoglienza da parte della vice direttrice, che ci ha illustrato alcuni dati importanti, essenziali per capire qual è lo stato e le condizioni detentive presso il carcere di Rebibbia. Abbiamo avuto poi la possibilità di fare una serie di visite interne alla sezione, alle varie sezioni del carcere, ed abbiamo potuto constatare e rilevare alcuni dati. Ci tengo subito ad sottolineare che le visite che abbiamo fatto nel carcere sono anche quelle ed anche in passato ci hanno consentito di rilevare alcuni dati. Il primo dato è che rispetto all'ultima visita, la penultima visita il 27 agosto del 2025, la popolazione detenuta era di 1582 detenuti, che allo stato attuale è scesa a 1532. Siamo però sempre ben oltre i dati regolamentari, che prevederebbero invece una capienza massima di 1028 detenuti, con una previsione, sempre secondo quelli che sono i calcoli del DAP, di 1178 detenuti. La situazione quindi è endemica sul piano del sovraffollamento. I definitivi sono 737 e in attesa di primo giudizio sono 177. Il problema che ci ponevamo, dobbiamo dire che la direzione sta facendo al solito con il personale penitenziario tutti gli sforzi possibili per diminuire, o meglio rendere più congeniale quella che è la gestione di un sovraffollamento che purtroppo pone dei problemi concreti e reali e impedisce ovviamente di poter dare quella spazio per misure alternative e per tutto quello che riguarda anche la gestione dell'intero sistema penitenziario. Se pensiamo che ex articolo 21 che vengono assegnati poi per l'area demaniale sono soltanto 12 detenuti, l'articolo 21 è quindi un punto critico, cioè il lavoro che dovrebbe essere funzionale a un principio rieducativo fondamentale è purtroppo in questa amministrazione generale, evidentemente mancano a parte della direzione generale dei detenuti le indicazioni o comunque gli strumenti sono fondamentali, perché poi la possibilità del lavoro è funzionale anche il budget di investimento che viene assegnato nel primo semestre di quest'anno, che doveva essere l'investimento necessario per gestire la possibilità dei detenuti lavoranti, compresi anche gli articoli 21, che in totale sarebbero 234, però ripeto, quelli che vengono assegnati ex articolo 21 sono soltanto quelli che effettivamente possono operare nel demanio esterno al carcere. Il budget, ripeto, si attestava nel primo semestre a 1.360.750.000 euro. cosa insufficiente, perché già nel secondo semestre, e ci abbiamo ovviamente verso la fine dell'anno, ancora mancano le risorse finanziarie per poter gestire quello che è una parte diciamo importante del lavoro in carcere. C'è una situazione ovviamente sanitaria che coinvolge, che si sta tentando comunque di recuperare con una nuova struttura che è in rifacimento e quindi che dovrebbe superare alcune problematiche che si sono presentate anche per quanto riguarda l'assistenza. Però, per esempio, manca assolutamente la parte specialistica che non viene presa in considerazione neanche con una prospettiva di l'utilizzo della telemedicina, che consentirebbe comunque un monitoraggio a distanza per chi presenta delle problematiche specialistiche. Il problema rimane anche sul piano del personale penitenziario, è nettamente insufficiente. Se nel 2025 la forza assegnata a Rebibbia era di 782 unità di personale penitenziario ed effettivi su 782 erano soltanto 306, bisogna dire che nel 2026 delle forze assegnate 791, adesso effettivi che lavorano presso l'istituto sono 535, ma sono sempre insufficienti rispetto a quello che dovrebbe essere il personale necessario, perché personale non vuol dire solamente sicurezza dell'istituto, personale significa anche i servizi che si rendono necessari da offrire per poi svolgere l'attività interna e intramuraria da parte dei detenuti. Abbiamo potuto anche vedere alcune sezioni e i problemi sono i soliti, dalle esigenze banali che potremmo immaginare di non poter vedere la televisione perché ci sono problemi, a problemi per esempio il videocollegamento con i difensori, una serie di problemi che non si riescono a fronteggiare proprio perché c'è una scarsa possibilità di poter trovare strumenti efficienti, perché manca anche il personale che può aiutare a risolvere problematiche poi singole dei singoli detenuti. Vorrei a questo punto passare Valentino Paesani, che vorrebbe anche lui aggiungere alcuni dati.
0: D'accordo, grazie a Fabio Federico, quindi sentiamo anche Valentino Paesani per poi chiudere questo collegamento sulla visita di oggi a Rebibbia. Prego Valentino, sei in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
3: Sì, noi siamo ancora all'interno dell'istituto di Rebibbia, stavamo, quando è arrivata la chiamata dalla radio, stavamo concludendo la chiacchierata con la direttrice, e che adesso ci sta ospitando in un ufficio di fortuna per fare questo collegamento. Devo dire che avere fatto questa visita a distanza dello scorso anno ci ha confermato la bontà di questa iniziativa politica del Partito Radicale, tramite appunto l'avvocato Fabio Federico che ha parlato poco fa, perché veramente bisogna cercare di spostare la battaglia su un lato più proficuo. E per cui questa iniziativa è sicuramente provvidenziale, speriamo che il fatto di coinvolgere la parte apicale del TAP possa portare presto, più o meno presto, ad un'inversione di tendenza o comunque a sviluppare dei ragionamenti su una ristrutturazione, su come pensare l'ambiente del carcere che finora, nonostante le battaglie del Partito Radicale, non è mai avvenuta. E per cui, come ha detto poc'anzi Fabio Federico, ovviamente, come sappiamo tutti e come sanno benissimo dagli ascoltatori di Radio Vaticale, i piccoli problemi in carcere qui si acuiscono. L'avvocato Fabio Federico parlava adesso di un detenuto che si lamentava semplicemente che non poteva vedere la TV perché mancava semplicemente un filo per poter rendere funzionare il collegamento, una segnalazione che era stata fatta già da diversi giorni. Evidentemente nella mole delle tante segnalazioni che ricevono gli agenti penitenziari o l'amministrazione si è dispersa e non è stata portata a compimento. Però dobbiamo pensare che quella televisione è l'unica fonte di distrazione, di assumere notizie dall'esterno, e per cui ovviamente tutto si vive in modo esasperato. Io non ho altro da aggiungere. D'accordo. Se non salutare tutti i radioascoltatori e a voi tutti la direzione.
0: Grazie molte anche a Valentino Paesani, lo ricordiamo, consigliere generale del Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito, che insieme a Fabio Federico, membro della direzione del Partito Radicale, ha svolto appunto questa visita di questa mattina. Avete sentito, ancora in corso, quindi ringraziamo anche le strutture, la direttrice di Rebibbia, che consente appunto questo, l'uso di questa sala, come avete sentito, per questo collegamento. Naturalmente continueremo da Radio Radicale a darvi conto dell'iniziativa sulle carceri, poi torneremo anche sull'iniziativa della diffida, ma adesso sono le 13:45, andiamo avanti con le notizie, il notiziario del pomeriggio di Radio Radicale, poi dalle 14 torneremo alla nostra programmazione. Vi abbiamo detto in apertura notizie proprio di questi minuti, da Ceuta scontri fra migranti si sono verificati questa mattina nel quartiere di Loma Colmenar, dopo l'ingresso ancora di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, un incidente è stato provocato dall'afflusso in massa di persone che hanno scavalcato la fila di quanti erano in attesa di entrare. La polizia è intervenuta appunto con un ampio spiegamento di forze, gli agenti hanno sparato in aria colpi di arma da fuoco a scopo dissuasorio. Successivamente gli agenti sono intervenuti e sono riusciti a sbloccare l'area. E la questione di Ceuta, ricorderete, è stata la questione che poi ha aperto un confronto, anche un conflitto di carattere politico tra Italia e Spagna. Oggi il nostro paese ha prorogato, questa mattina lo ha fatto, la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura prorogata oggi durerà per altri 15 giorni, era stata introdotta, appunto, lo ricordiamo, dal 1 di agosto, proprio in seguito alla crisi di Ceuta. Madrid ha risposto a stretto giro di posta, diciamo così, ha deciso di prolungare di 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. La decisione è arrivata dopo la comunicazione, appunto, che è venuta dal nostro governo. I controlli instaurati lo scorso 8 agosto per un termine iniziale di 1 mese sono stati quindi prorogati per altri 15 giorni dal governo di Madrid. Ci sono già dei commenti su questa decisione. Tra questi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha risposto ai giornalisti che l'hanno avvicinato nell'ambito di un'iniziativa a cui il ministro sta partecipando, ha detto Piantedosi: confido che possa essere l'ultima questa proroga, perché significherebbe, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione, ha detto così Piantedosi e giornalisti che gli chiedevano se la proroga della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna sarà l'ultima. Confidiamo, ha spiegato il ministro dell'interno, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Questo per quello che riguarda le notizie relative a questo scenario. Poi vedremo, immagino che nel corso della giornata ci saranno altri commenti e altre reazioni di cui vi daremo conto. Invece, per quello che riguarda questa notizia che arriva dalla Svizzera, una giovane donna italiana è stata uccisa in un conflitto a fuoco di cui i contorni sono ancora sfocati. Oggi, ma poco fa, diciamo così, alle 13:10 è arrivata la notizia che c'è un arresto in Svizzera. Appunto, un uomo di 43 anni è stato arrestato per conseguenza delle indagini su questa vicenda di cui vi daremo conto. Tensione invece, ci spostiamo nello scenario del Golfo e dello stretto di Hormuz. Tensione ancora Hormuz, il prezzo del petrolio sale, continua a salire con le schermaglie di questa mattina, ma non si tratta solo di piccole schermaglie, perché l'AGI ci dice che negli attacchi aerei statunitensi all'isola iraniana di Larak sono rimaste uccise due persone, ci sono diversi feriti. Lo affermano esponenti del governo iraniano, in particolare una nota dell'agenzia statale iraniana IRNA, che scrive: durante l'attacco della tarda serata di ieri due persone sono state uccise e diverse altre ferite. E questo per quello che riguarda appunto queste notizie. Il prezzo sta salendo e ci sono i dati in evoluzione, di cui poi vedremo a fine giornata qualcosa forse più nei particolari, ma continua a preoccupare questo scenario. Tra l'altro Donald Trump in queste ore ha pubblicato su Truth, il suo social, una immagine generata dall'intelligenza artificiale, dove appunto viene ritratto l'atto di diciamo brandire un fucile, ma solo nella posa diciamo delle mani, e sullo sfondo c'è questa isola che è uno snodo principale per le attività di raffinazione e distribuzione del petrolio in quella zona di mare. Torniamo per un attimo però alla questione di Ceuta, perché questa mattina il premier Sanchez ha parlato di quello, di quelle che sono le risultanze delle prime indagini di questo scenario di Ceuta, che appunto presenta alcuni interrogativi e si naturalmente presta anche interpretazioni che rischiano di essere anche un po' dietrologiche. Però oggi Sanchez ha detto che ci sono state reti russe anche israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera, ha detto il premier spagnolo in un'intervista alla Sedana Ser, e ha spiegato che è stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione anche mediante organizzazioni criminali, ha aggiunto Sanchez, associando la disinformazione a una internazionale dell'ultradestra che usa sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa per dividerla. Questa è la dichiarazione di Sanchez. Vedremo per quello che riguarda più specificamente le attività russe che in questi anni sono state documentate in qualche modo, degli interventi di disinformazione attraverso i social nelle attività di cosiddetta guerra ibrida. Ecco, ci sono altri commenti sulla questione di Ceuta che forse vale la pena di leggere per un momento, e torniamo alla politica italiana. Maria Stella Germini, senatrice di Noi Moderati, che dice: la proroga di Schengen è necessaria, questa proroga di 15 giorni nei confronti della Spagna decisa dal governo italiano non è né un capriccio né un allarme costruito a tavolino come prova a far credere la sinistra, è una misura temporanea e prudenziale adottata alla luce delle criticità, dice Gelmini, che continuano a interessare Ceuta. Le frontiere non si difendono ignorando i segnali di rischio, ma con responsabilità, prevenzione e strumenti proporzionati alle situazioni. La sinistra italiana preferisce invece fare il tifo per Sanchez, dimenticando che mentre il famigerato modello spagnolo continua a mostrare tutte le sue contraddizioni, l'Italia con Giorgia Meloni ha scelto una strada diversa che sta portando a risultati concreti anche in Europa. Difesa dei confini senza rinunciare alla solidarietà, coniugando rigore, legalità e rispetto delle persone. È la linea, afferma Maria Stella Gelmini, che noi moderati sosteniamo con convinzione e riteniamo necessaria per affrontare il fenomeno migrante con serietà. Questa è la dichiarazione di Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati. Veniamo alle altre notizie di questa giornata. Oggi, come vi abbiamo già detto, c'è il termine finale per gli stati di attuazione delle riforme e gli investimenti stabiliti per i piani nazionali per il PNRR, lo ha ricordato la Commissione europea nel comunicato diffuso in queste ore, sottolineando che si tratta di un momento decisivo per la risposta comune senza precedenti dell'Unione europea a due grandi crisi, la pandemia del Covid-19 e l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Bruxelles ha spiegato che gli Stati membri hanno tempo fino al 30 settembre 2026 per presentare le loro richieste di pagamento finale nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, unitamente a tutti gli elementi di prova, mentre la Commissione completerà tutti i pagamenti entro il 31 dicembre del 2026. Queste le tappe che rimangono per quello che riguarda il PNRR. La Presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha dichiarato in merito che Next Generation EU ha contribuito a proteggere i nostri cittadini e le nostre economie in un momento di grande incertezza, ha accelerato la transizione pulita e digitale, riducendo la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia. Le riforme e la resilienza andranno a beneficio dell'Europa per le generazioni a venire. Veniamo per un momento a questa notizia che riguarda la vicenda della trasmissione televisiva Report. Avete sentito anche nella rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, condotta da Alessandro Barbano, che potete riascoltare sul nostro sito attraverso anche il sistema di podcast. La redazione di Report, scrive l'ANSA, ha preso atto della decisione, che viene definita arbitraria, non ancora motivata dall'azienda, di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma Report. Appunto, l'Assemblea dei giornalisti sostiene e condivide tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati e si dichiara in stato di agitazione e si dice pronta allo sciopero. Vedremo poi quali saranno anche le altre tappe, diciamo, di questa vicenda, che assume contorni molto complicati, ma che forse ha un aspetto più semplice di quello che sembra, ma saranno tutte questioni che andranno poi chiarite nelle prossime settimane, evidentemente. C'è una notizia che invece riguarda il fronte ucraino, come abbiamo detto, perché come era stato detto nei giorni scorsi, con anche gli interrogativi che erano stati sollevati sui quotidiani sulle motivazioni del viaggio del numero uno dei servizi di informazione statunitensi a Mosca dei giorni scorsi, ricorderete, in realtà quello che poi abbiamo compreso è che come lettori, diciamo, dei quotidiani, come fruitori dell'informazione, che c'era il rischio di un'accelerazione da parte della Russia relativamente agli attacchi. Ci sono stati attacchi in effetti più su larga scala in queste ultime ore. Il ministro della difesa russo infatti ha annunciato in queste ore di aver colpito, che l'esercito russo ha colpito infrastrutture energetiche, logistiche di trasporto in Ucraina in 142 aree diverse. Il ministro russo ha aggiunto di aver preso di mira anche siti di assemblaggio e stoccaggio dei droni, nonché depositi di munizioni, carburante ed equipaggiamento militare. Sarebbero stati colpiti anche punti di schieramento temporaneo di unità ucraine e mercenari stranieri, come si definiscono nella retorica che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Ieri, scrive la Sky News, in particolare Mosca aveva annunciato l'avvio di una campagna di massicci attacchi, appunto, come stavamo dicendo, contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta a quelli che da Mosca erano stati definiti attacchi illegittimi, diciamo, contro infrastrutture infrastrutture civili ed energetiche russe. Questo per quello che riguarda appunto lo scenario ucraino. Ci spostiamo rapidamente prima della conclusione in Nepal, perché come vi abbiamo detto anche nel corso degli appuntamenti o l'informazione di questa mattina, il numero dei morti sale costantemente, purtroppo 919, questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo dalle agenzie, è un dato che viene dalla televisione statale cinese CCTV, che cita la polizia nepalese. Il precedente bilancio era fermo a 903 morti, e il numero davvero molto alto è quello però dei dispersi. L'ultimo dato era quello di 4200 persone, e le ricerche proseguono naturalmente anche con i nuovi allarmi che sono arrivati nelle ultime ore. Vedremo appunto anche gli aggiornamenti che faremo con i nostri collegamenti con Francesco Radicioni. Ma sono le 14 in punto, quindi noi ci fermiamo con questo notiziario pomeridiano di Radio Vaticana. Andiamo avanti con la programmazione della nostra emittente del pomeriggio. Grazie a Iva Radicev passiamo all'ascolto della giornata di chiusura della seconda edizione di Etna Forum. Si è svolta a Ragalna, Catania, nella giornata di ieri. Il dibattito che stiamo per ascoltare ha questo titolo: Il processo giusto c'è o non c'è? Ascolteremo gli interventi di Salvatore Fazio, giornalista Rai, Sandro Sissler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato di Fratelli d'Italia, analista Imparato, pubblico ministero. A seguire poi il panel dal titolo 4 anni di governo, maggioranza e opposizione al confronto, con il presidente del Senato della Repubblica di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, Mirta Merlino, giornalista, conduttrice televisiva, Mara Carfagna, deputato e segretario del partito Noi Moderati, Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato della Repubblica del Movimento 5 Stelle, Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia del Partito Democratico, presidente della Commissione regionale antimafia siciliana, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia, Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo del PD al Senato, Giampiero Cannella, sottosegretario alla cultura di Fratelli d'Italia. Ascoltiamo.
4: Buonasera, buonasera a tutti, eccoci. Cominciamo questa serata, come avete visto, intanto c'è stato questo fuori programma dedicato allo straordinario Pippo, visto che si parlava della RAI, davvero emozionanti e toccanti queste immagini, soprattutto perché siamo nella sua terra, siamo sotto l'Etna, per cui insomma è davvero qualcosa sempre di toccante e coinvolgente. Cominciamo dicendo che appunto ci sono dei dati particolarmente interessanti che voglio condividere con voi. Oltre 1 milione di processi civili arretrati, 1000 detenzioni ingiuste ogni anno, milioni di euro di risarcimenti pagati dallo Stato. Ecco, un forte interrogativo accende il dibattito. Il processo giusto c'è o non c'è? Questa sera proveremo a dare delle risposte, lo faremo appunto con un'attenta analisi, con ospiti autorevoli che accogliamo qui con il nostro applauso. Il senatore Sandro Sissler, che come ci diceva il presidente La Russa, ci ha raggiunti. Eccoci qua, eccoci il microfono. Assolutamente, mettiamo, intanto il microfono è pure là, ma questo lo lasciamo per la prossima ospite. Quindi Sandro Sissler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, e accogliamo con il nostro applauso il pubblico ministero analista Imparato, sostituto procuratore in una sede particolarmente emblematica delle difficoltà del sud, della procura di Santa Maria Capua Vetere. Benvenuti e grazie per aver accolto la possibilità insomma di confrontarvi insieme a noi. Cominciamo facendo un piccolo salto indietro, molto breve, ma ci serve, molto utile per capire meglio quello che sta accadendo, quello che è accaduto. Senatore Sissler, partiamo così rapidamente da quella che è stata definita dal centrodestra come un'occasione persa per dare la possibilità appunto alla giustizia di diventare migliore, per diventare più efficace. No alla riforma costituzionale con il referendum, lo stop alla separazione delle carriere, alla riforma del CSM. Ecco, rianalizziamo l'accaduto, sono passati diversi mesi. Ecco, adesso, senatore, a distanza di mesi, a bocce ferme, Ecco, qual è la sua riflessione? E poi, dalla centrosinistra è stato più volte ribadito che il no certifica il rifiuto assoluto di toccare l'attuale assetto della giustizia. Ecco, lei cosa risponde?
5: Innanzitutto vorrei salutare il Presidente del Senato Ignazio La Russa, fargli complimenti, la Vicepresidente Castellone certamente, tutti i deputati presenti, e fare i complimenti all'amministrazione di Ragalna per come ha organizzato questo bellissimo evento. Quindi vorrei fare i complimenti al Sindaco, al Vice Sindaco, a tutti gli amministratori che peraltro ho avuto l'onore di ricevere in Senato poco tempo fa. Il Sindaco non c'era e ho scoperto perché non c'era, perché giustamente ha preferito presidiare il Comune per evitare che Paternò riannettesse Ragalna, perché Ragalna poco tempo fa ha ottenuto l'indipendenza, quindi fanno bene, si sono dati il cambio. Complimenti veramente per come avete organizzato questo evento a tutti voi. Ma allora il tema del referendum. Il referendum era una battaglia che noi ritenevamo e riteniamo fosse giusta combattere, era nel nostro programma. I cittadini si sono espressi, quindi il voto dei cittadini è un voto che si rispetta sempre indipendentemente dal titolo di studio. Però esistono anche, faccio due considerazioni. Primo, c'è un 47% di cittadini italiani che hanno votato sì, che vanno tenuti in considerazione. Poi quella non era una battaglia facile per chi come noi, come me, come noi arriva da una storia che è la storia della destra, che è sempre stata una storia non contro la magistratura. Io ricordo che il Movimento Sociale candidò a Presidente della Repubblica Borsellino in momenti difficili. Era una battaglia giusta che andava, un applauso a Borsellino è assolutamente dovuto. Era una battaglia giusta perché noi ritenevamo e riteniamo che sia assolutamente ineludibile riformare la giustizia. Vedete, se quello che è accaduto subito dopo l'esito del referendum, e cioè magistrati che saltellavano cantando Bella Ciao, oppure saltellavano cantando Chi non salta imparato è, lo dico perché qui la dottoressa Imparato, forse il risultato del referendum sarebbe stato diverso. Comunque, ripeto, quella era una battaglia non tipica della destra, anzi era una battaglia nel programma elettorale anche del Partito Democratico e della sinistra. Riteniamo e ritengo che il processo vada riformato, ci sono cose che non funzionano, ad esempio se voi chiedeste a me, ma dal mio punto di vista personale, esiste una magistratura politicizzata? Io risponderei di sì, esiste una piccola parte, ma esiste, di magistratura che è politicamente orientata, ed è politicamente orientata verso sinistra. Esistono problemi di lungaggine dei processi? Sì. Esistono situazioni che vanno corrette come errori giudiziari? Sì. In generale io ritengo che un sistema funziona se ogni potere fa il suo dovere. Se il potere politico, se il potere amministrativo, quindi il governo governa, se il potere legislativo, quindi il Parlamento fa le leggi, e se il potere giudiziario, che è quello che deve applicare queste leggi, si limita ad applicarle e non a interpretarle così come piace a loro. Quindi
4: tra
5: sì,
4: un po'
5: il
4: allora
5: problema rimane.
4: Entreremo nel merito. Intanto, dottoressa Imparato, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati il no ha salvato l'autonomia della magistratura. Ecco, lei ha sempre contestato il sistema di correnti e di poteri interni tra i magistrati. Dopo il referendum, come ritiene che la situazione possa cambiare?
6: Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per avermi invitata in questa cornice splendida, in una terra che ha un'identità che è sicuramente straordinaria. È un momento di confronto importante, perché il tema della giustizia sicuramente dopo il referendum non è assolutamente sopito e non deve essere necessariamente dimenticato con il no alla riforma della giustizia. È chiaro che forse il tema del giusto processo, mi sia consentito dal Presidente La Russa, che ringrazio e che saluto con profondo affetto e stima, mi sia consentito ribaltare il punto di vista, perché noi parliamo sempre del giusto processo, ma un giusto processo è un processo che è ben istruito e che ha delle indagini giuste. Qual è il tema oggi? Il vero tema è, ma le indagini preliminari sono improntate a criteri voluti dal codice di procedura penale? Insomma, i magistrati quando indagano partono da un fatto che è una notizia di reato e arrivano alla persona, o partono dalla persona e arrivano alla notizia di reato?
4: Interrogativo. Allora, Facciamo un altro passo avanti, così poi torniamo su questo aspetto. Andiamo al decreto giustizia, poi diventato legge, lo sappiamo, un ampio testo, proroghe ai magistrati per evitare carenze di organico e rallentamenti, nuove regole forensi, investimenti per le sedi giudiziarie, digitalizzazione. Insomma, senatore Sisler, in che modo, proprio riallacciandoci a quello che dicevamo poco fa, queste nuove norme, tutte le altre, chiaramente ho fatto una sintesi, possono sbloccare i tribunali e migliorare i processi e la giustizia per tutti i cittadini, così come ha annunciato il governo Meloni?
5: Allora, intanto sì, un dato per tutti che sintetizza secondo me l'impegno del governo Meloni sul tema. Per la prima volta nella storia repubblicana, nel 2026 ci sarà la completa copertura della pianta organica dei magistrati in Italia. Non era mai successo. Quindi è assolutamente falso dire che non si è investito in termini di risorse nella giustizia. Dopodiché, lo ripeto, perché la giustizia funzioni, lasciamo perdere la questione politica, lasciamo perdere, diciamo così, la questione referendaria. Affinché una giustizia funzioni, secondo me occorre che, ad esempio, il CSM, che è l'organo di autogoverno dei giudici, funzioni. E cioè, se un giudice è bravo deve fare carriera, indipendentemente da come la pensi politicamente, se un giudice non è capace va sanzionato. Ecco, io credo che questo in Italia oggi non sia così. Del motivo per cui noi volevamo riformare il CSM, perché voi anche la sinistra riteneva di dover riformare il CSM. Facciamo un esempio: se un giudice sbaglia, crea un danno a un cittadino che subisce l'errore, paragonabile a quello di un medico che sbaglia l'operazione. Immaginate la sofferenza, il dolore fisico, quello che accade a un cittadino che subisce un'ingiusta detenzione. Ecco, cosa succede in Italia? Quando un giudice sbaglia, solitamente, lo dicono i dati, non lo dicono io, non accade nulla, cioè il CSM non sanziona quel magistrato. Se proprio fa una cosa incredibile, allora lo spostano di sede. Cioè, come dire che se un medico sbaglia ad operare a Milano, allora lo mandano ad operare a Torino. Io, se fossi un cittadino di Torino, un po' mi girerebbero le scatole sapere che c'è un medico che ha sbagliato gamba a Milano, allora me lo mandano a Torino. Ecco, questo accade oggi nella magistratura. Una magistratura funziona se c'è un'etica del lavoro, se c'è un'etica della responsabilità, chi sbaglia paga e chi vale fa carriera.
4: Dottoressa Imparato, restando sugli strumenti della nuova normativa, per chi come lei lavora in una procura particolarmente esposta del sud, lo dicevamo all'inizio, ecco, queste norme approvate in che modo possono aiutare il vostro lavoro?
6: Cavalco l'onda del senatore Sisler e dico che finché non ci sarà un sistema che sottrae sacche di controllabilità, che cosa significa? Significa che giustamente se noi non garantiamo un pluralismo ideologico all'interno della magistratura, ma garantito in modo formale, basta pensare che durante il referendum solamente lo 0,5% dei magistrati si è espresso a favore del sì in maniera pubblica. Molti altri, non perché tutti la pensino allo stesso modo, non lo hanno fatto per la paura di esporsi. Ecco, la mancanza di pluralismo ideologico inevitabilmente crea un cortocircuito nella democrazia, significa che non ci sono controlli e significa che una parte del potere democratico, che è quello appunto del potere giurisdizionale, si è sentito immune rispetto appunto al controllo. Nel momento in cui si dà una risposta in questo senso, siamo in grado anche di correggere quelli che sono gli errori. Non è che se fosse passata la riforma della giustizia i magistrati non sbagliavano più, attenzione, perché non dobbiamo far passare questo messaggio, ma sicuramente si sarebbe, diciamo, bilanciato all'interno dell'organo di autogoverno, si sarebbero date voci a tutte le sensibilità interna alla magistratura, perché l'esercizio del potere giurisdizionale necessariamente deve rispondere non solo all'applicazione della legge, ma anche a quello che è la sensibilità del singolo magistrato. Gli strumenti ci sono, le cornici normative ci sono, non è un problema di normazione vigente, ma è un problema di applicazione della legge. Però attenzione, io questo ci tengo moltissimo, forse sono stati esasperati tanto i toni. Forse è passato il messaggio che non si volesse più consentire una libertà di investigazione ai magistrati. Non è questo, si vuole restituire credibilità alle indagini e quindi all'attività investigativa, perché il rischio delle attività esplorative è quello di poi aprirsi ad esposti, a segnalazioni che inevitabilmente creano dei danni inenarrabili nella vita delle persone e quindi non perdere l'umanità e non perdere, ecco, quella componente di sensibilità che deve necessariamente, insomma, esistere.
4: Allora, insomma, il giusto processo, così siamo arrivati al nocciolo della questione, c'è o non c'è? Allora, ricordate i principi del giusto processo, sicuramente le istituzioni, il Presidente, il Ministro, gli esponenti delle istituzioni, molti di voi li ricorderanno, articolo 111 della Costituzione, è sempre bene ribadirlo, la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo imparziale, la legge ne assicura la ragionevole durata, articolo 111, 111, non possiamo sbagliare. Allora, dottoressa Imparato, anche se si arrivasse alla sentenza corretta, ma processi che durano decenni, si possono davvero definire giusti o rischiano di diventare già una condanna stessa per l'imputato, una beffa per le vittime, anche qualcosa di inaccettabile per voi magistrati?
6: Ma è chiaro che la risposta deve essere celere, deve essere tempestiva. È importante però dare anche una risposta che sia quanto più aderente a una verità processuale. Quindi, anche se tardiva, è fondamentale che segua i canoni e i crismi del codice, perché tempestività non è sinonimo sicuramente di equità, però è chiaro che nel momento in cui, soprattutto nell'ambito, ovviamente questo vale nel processo civile, per il processo penale, nel momento in cui una persona viene attinta dalla macchina della giustizia, sia essa una persona offesa, quindi che ha subito un danno, sia essa un indagato o comunque una parte del processo, inevitabilmente c'è un coinvolgimento, perché noi pensiamo a un nome iscritto nel registro degli indagati, ma dietro a quel nome c'è una vita, una famiglia, un patrimonio, ci sono dei sogni, ci sono delle carriere che vengono frustrate. È chiaro che se viene commesso un fatto che diventa reato, necessariamente ci sono dei tempi che devono essere rispettati. Meglio un'indagine approfondita che porta ad un risultato che poi può essere rispecchiato all'interno del processo, piuttosto che un'indagine lunghissima che inevitabilmente sottopone la persona a questo stigma, perché è chiaro che chi non è mai entrato in un'aula di giustizia, ma anche un testimone, una persona che viene sentita da un giudice, inevitabilmente si trova comunque al cospetto di una realtà che non gli appartiene. Quindi pensiamo alla posizione di una vittima che chiede, soprattutto per reati, ad esempio i reati contro la persona, oggi siamo invasi dai femminicidi, dai reati di violenza di genere che riguardano per lo più le donne. Pensate il dolore di un'intera famiglia che aspetta una giustizia, che aspetta una risposta. Però pensate anche dall'altro punto di vista, ci sono tante persone che sono sottoposte a indagini lunghissime e non solo, a persone che hanno processi primo grado, secondo grado lunghissimi, con dei ribaltoni. La storia del nostro paese ci ha insegnato anche questo, quindi ecco, i tempi del processo non devono necessariamente essere contratti, devono essere giusti ed equi.
4: E per cui, insomma, poi bisogna capire allora come riuscire a migliorare questa macchina. Tra un po' ci torneremo, perché poi ovviamente quello poi è compito del potere legislativo. E allora, senatore Sisler, parità tra accusa e difesa, garanzia del giudice terzo, tempi ragionevoli, quali di questi pilastri ritiene che sia più in sofferenza oggi e quale sia la priorità assoluta su cui agire?
5: Ma
4: come
5: allora,
4: intervento?
5: Intanto i tempi sono sicuramente un tema delicato, che riguardano tutto il sistema Italia, i processi civili, i processi penali, impediscono investimenti, impediscono alle aziende di operare, quindi sicuramente i tempi della giustizia sono un tema delicato, che però si devono anche bilanciare col fatto che il processo deve essere un processo che arrivi ad una verità, perché altrimenti se si contraggono i tempi ma poi si ha una sentenza sbagliata, evidentemente facciamo un danno doppio. E poi certo quello della terzietà del giudice è un tema, altrimenti non avremmo combattuto la battaglia referendaria, è un tema che non va dimenticato. Però io ritorno a quello che ho detto prima, secondo me è importante che ci sia un organo di autogoverno dei giudici che funzioni. E oggi purtroppo, per così come vanno le cose, per il sistema correntizio che permea questo tipo di strumento, non è così. Allora, se c'è un sistema di autogoverno che funziona, funzionerà meglio anche la giustizia.
4: Ecco, allora parliamo allora di questi strumenti, visto che la macchina della giustizia si inceppa, no? Allora cerchiamo di capire quali sono gli strumenti che possiamo dare. Per esempio, nell'attività quotidiana di una procura di frontiera, abbiamo citato, no, questo parallelismo tra la situazione della Campania, della Sicilia, del Sud, ecco, la sproporzione di risorse umane e materiali sull'attuazione quanto incide?
6: Sicuramente le risorse umane sono il punto di partenza, per far funzionare un ufficio giudiziario, soprattutto uffici giudiziari che hanno introiti di notizie di reato o comunque di procedimenti penali molto ampio, i numeri sono sicuramente esorbitanti, però noi ci soffermiamo sempre sulle notizie di reato, ma ci sono tantissime altre attività che sono precedenti rispetto alle notizie di reato, quindi pensiamo agli esposti che confluiscono nei cosiddetti modelli 45, cioè fatti non costituenti reato che comunque implicano delle attività. Ci sono delle segnalazioni, ci sono tantissimi fascicoli a carico di ignoti, soprattutto per i reati predatori. È chiaro che le risorse devono essere contemperate rispetto al lavoro del singolo ufficio giudiziario.

0: pubblica, ma vale anche per ovviamente per i tribunali civile e penale. Sicuramente il tema delle risorse è un tema, ma deve essere regolamentato tutto il procedimento penale e si può fare tranquillamente anche con una legge ordinaria.
1: Senatore Silva, sul discorso delle carenze di risorse.
2: Allora, innanzitutto, non è, appunto, come diceva la dottoressa Imparato, non è solo al sud che ci sono problemi di copertura della pianta organica, ma per esempio anche la Procura di Milano ha dei seri problemi. Perché? Perché la vita a Milano è carissima e molti giovani magistrati preferiscono non andare a Milano, banalmente. Quindi il problema delle risorse non dipende solo dal numero dei magistrati, ma anche dal contesto. Quindi indubbio, poi ci sarebbe tutta una parentesi da aprire sulla questione giudiziaria a Milano, ma lo faremo se e quando avremo tempo. E quindi dicevo, sì, sicuramente c'è un problema di pianta organica, abbiamo detto che la copriremo. Il governo Meloni peraltro ha stabilizzato tutti quel personale amministrativo che era stato assunto a tempo determinato con i fondi del PNRR, quindi ha fatto un enorme sforzo per stabilizzare, parlo di migliaia di persone a tempo indeterminato. Io per esempio credo sia necessario investire moltissimo nella tecnologia, nella digitalizzazione. Sta funzionando e funziona molto bene nei procedimenti amministrativi, quindi dinanzi a TAR e Consiglio di Stato riescono a dare risposte in modo molto rapido. Bisogna farlo anche nei procedimenti civili penali per quanto è possibile, certo occorre formare il personale.
1: Al TG ogni giorno siamo costretti a dare brutte notizie, ci sono crimini efferati, ci sono anche tanti dati eclatanti come il 141% di sovraffollamento nei penitenziari. Allora andiamo al cuore di quest'altra questione, quella della sicurezza, che è strettamente collegata poi a quello che diceva anche poco fa il sostituto procuratore, perché il governo ha ribadito più volte che la legge sulla legittima difesa va ulteriormente calibrata a tutela delle vittime. C'è da garantire la certezza della pena, lo sappiamo, ma c'è anche il collasso delle carceri. È stata per esempio anche ribadita la possibilità di usare le caserme dismesse, è stata più volte ribadita questa possibilità, o di concedere i domiciliari a chi sta finendo di scontare la pena. Senatore Sisler, queste le priorità che più volte il governo ha sottolineato, tutela delle vittime, delle forze dell'ordine, della polizia penitenziaria, ecco, ma come contrastare con fermezza la criminalità e contemporaneamente affrontare la questione del sovraffollamento?
2: Allora, premesso che per me, per noi, la sicurezza è strettamente connessa col principio della libertà, cioè laddove non c'è sicurezza non c'è libertà. Se non ho la libertà di girare per la mia città, per il mio paese, per le mie strade, senza timore, non ho la possibilità di mandare mia figlia in giro senza il timore che questa non rientri a casa, non c'è libertà. Quindi la sicurezza è un principio fondamentale al quale noi non vogliamo e non possiamo derogare, non possiamo utilizzare la questione delle carceri sovraffollate come scusa per venir meno a questa battaglia. Io personalmente ogni estate a Ferragosto visito un carcere, ho visitato l'anno scorso San Vittore, quest'anno Beccaria, ecco per esempio alla Beccaria un famoso istituto di pena per minori, non c'era un problema di sovraffollamento, anzi erano diciamo così perfettamente in linea. Lo stesso San Vittore, che pure ha un problema di numeri sicuramente, non aveva una drammatica situazione di sovraffollamento. Certo, le carceri in generale hanno bisogno di essere ristrutturate e bisogna cercare di dare una risposta, ma non può essere quella di elimino il reato così svuoto le carceri. Il governo Meloni ha approvato da poco un provvedimento che è quello di consentire ai malati di, ad esempio a chi fa uso di stupefacenti, ai malati di alcolismo, insomma, di scontare in modo diverso, liberando diversi posti, quindi nelle carceri, di scontare in modo diverso la pena. Credo che questa sia una strada da seguire, insieme a quella di migliorare la situazione degli immobili carcerari. Sicuramente non può esserci uno scambio meno reati per liberare le carceri, no, questo no.
1: Certezza della pena, dottoressa Imparato, se viene a mancare, quanto diventa difficile poter svolgere il lavoro quotidiano alla luce di quello che stiamo dicendo?
0: Sì, sicuramente la certezza della pena è il monito dello Stato di diritto, è un principio cardine, ma ricordiamo sempre che le pene non devono essere esemplari, perché i magistrati non danno lezioni e quindi non devono essere di esempio per correggere i comportamenti dei cittadini, e quindi comportamenti, insomma, che quelli sia attivi che passivi, insomma tutto quello che noi facciamo. È chiaro che spesso si dice: però la pena deve essere giusta e deve essere esemplare. Ma una pena certa non è una pena esemplare, sono due concetti assolutamente diversi. Forse nessuno di noi realmente sa che cosa significa certezza della pena, perché se noi lo chiediamo ad un non tecnico, che cosa significa certezza?

0: certezza della pena. Tu pensi, è certa la pena che viene applicata per un tipo di reato per cui il codice prevede appunto quella forbice edittale da 2 a 4 anni, quindi 4 anni la pena è certa. Non è questo il concetto. La certezza della pena affonda le radici innanzitutto in un principio che è quello della presunzione di innocenza, che spesso oggi viene completamente capovolto, perché oggi si parte da una presunzione di colpevolezza per arrivare all'innocenza. Perché ricordiamo sempre che è il pubblico ministero che deve provare gli elementi a carico, ma dovrebbe anche raccogliere quegli famosi elementi a discarico. Quindi questo è un primo punto. Il pubblico ministero raccoglie realmente gli elementi a discarico? Domanda. È una domanda che faccio a me stessa, ma che l'istituzione magistratura si è fatta tantissimi anni fa. Oggi probabilmente chi amministra la giustizia, e quindi noi magistrati, dobbiamo porci, perché probabilmente si sta evolvendo in un senso negativo questo principio cardine, perché il diritto è una scienza che è fluida, è una scienza che cambia, perché cambiano i comportamenti umani, cambia la percezione che si ha di determinati comportamenti. Ciò che era ritenuto oltraggioso 50 anni fa oggi è pienamente legittimo, quindi il magistrato deve seguire anche questa, perché ripetiamo, cioè quella famosa sensibilità di cui parlavamo prima. E quindi primo punto, il pubblico ministero deve raccogliere elementi a carico e a discarico, e quindi quando un processo è incardinato su tutti gli elementi, il giudice realmente può fare una valutazione che risponderà poi ad un principio non solo di certezza della pena, perché quella pena sarà perfettamente corrispondente a quanto è stato fatto durante le indagini, ma soprattutto darà una risposta che sarà incontrovertibile, perché oggi quando una persona viene assolta ci si chiede, però forse dobbiamo fare appello, forse dobbiamo fare altri 4-5 anni di processo in secondo grado, perché dobbiamo ribaltare quella valutazione. E quella sentenza comunque è una pena e dovrebbe essere certa, dovrebbe essere rispettata. E invece ci sono dei forti ribaltoni. Questo ribaltare continuamente i risultati dei processi genera, ma in tutti i cittadini, parlo da cittadina, genera un siamo disorientati, una confusione. Quindi il principio della certezza del processo, della pena e del processo è un principio che oggi realmente dovrebbe essere calato nella realtà di questa Italia, perché il codice di procedura penale non è un codice attuale, per quanto sia stato riformato, ma non è un codice di procedura penale che rispecchia questi magistrati, questi italiani, questo paese. Sono cambiati gli usi, i costumi ed è cambiata anche la sensibilità, perché oggi finalmente siamo in grado, e forse, ecco, approfitto, ripeto, del referendum, perché sicuramente è stata la prima e più grande occasione in cui si è avuto modo di rappresentare un pensiero. I magistrati non hanno mai espresso un pensiero. Oggi siamo in grado di dire che non tutti i magistrati la pensano allo stesso modo rispetto ai rapporti tra poteri dello Stato, rispetto a come si esercita la giurisdizione, rispetto a quello che è il potere politico all'interno della magistratura. Oggi si ammette una politicizzazione, che non è una parola cattiva, se però desse voce a tutte le sensibilità che i magistrati hanno. Questo è il pluralismo, no? Non avere un'idea.
1: Ecco, l'orologio che scandisce il tempo ci ricorda che abbiamo varcato le 7, quindi ci avviamo alla conclusione. Ecco, però prima di passare alle conclusioni, una battuta flash, vista anche la sua sensibilità a quello che lei ha più volte ribadito, soprattutto la conoscenza interna del sistema, come valuterebbe una possibile candidatura?
0: No. Io sono un magistrato e sono al servizio dello Stato, e va bene così. Sono contenta di poter esprimere la voce dei magistrati che appartengono al pluralismo ideologico, e quindi se sono qui è perché sono felice di potermi esprimere liberamente.
1: Visioni e riflessioni allo specchio in questo confronto con i nostri ospiti, l'obiettivo appunto, come abbiamo visto, lo Stato efficiente e sicuro. E allora siamo arrivati ai minuti conclusivi di questo confronto, diamo un voto, vi chiedo un numero da 1 a 10 sul giusto processo. Ecco, già vedo i vostri sguardi, è difficile, eh? Allora, un voto da 1 a 10 sul giusto processo, e allora, facciamo a cavalleria, ok, allora, dottoressa, ha imparato.
0: Ci sono magistrati bravissimi, e sono proprio quelli che non parlano, quindi io credo che bisogna restituire sicuramente credibilità all'intero sistema, però non all'istituzione magistratura, ma chi amministra, che sono due concetti assolutamente diversi. Quindi direi un 7,5.
1: Ecco, senatore Sisler.
2: Sette e mezzo perché sei magistrato, perché, no, perché sei di parte. No, allora, premesso che se io non avessi una grande fiducia nella stragrande maggioranza dei magistrati italiani, dovrei andare all'estero. Invece io credo nei magistrati, ce ne sono tanti che lavorano bene, fanno il proprio dovere, correndo anche dei rischi e personali. Quindi alla magistratura io do 8, do 4 a quei magistrati che hanno saltato cantando "Chi non salta imparato è", e do 5 al procedimento oggi in essere, al processo così come immaginato oggi.
1: E proprio in chiusura, 60 secondi, per avere un voto in più, la primissima cosa da fare, cosa la professoressa cosa direbbe, cioè, la cosa prioritaria per avere un voto in più a settembre?
0: Bisogna valutare bene come si fanno le indagini preliminari, perché il giusto processo non può essere giusto se il punto di partenza è, insomma, così, disorienta. Bisogna dare quella certezza ai cittadini, sapere che se si viene iscritti nel registro degli indagati è perché c'è una notizia di reato compiuta su cui si indaga.
1: Professore Sisler, che voto abbiamo dato? Abbiamo detto, partiamo dall'8 al 4 per arrivare alla sufficienza, lì diciamo che ci vuole un...
2: Lì devono fare un canto al contrario, quindi la vedo difficile.
1: Allora, andiamo all'8 e mezzo, era 8? Era 8.
2: 8 magistrati italiani complessivamente.
1: Per raggiungere la pienezza dei voti.
2: Ma io credo che i tanti magistrati italiani che nel segreto lamentavano il malfunzionamento della giustizia italiana dovrebbero forse esporsi un po' di più e cercare di migliorare dall'interno il sistema, avere un po' più di coraggio da questo punto di vista, come la dottoressa Imparato ha fatto e ha pagato sulla sua pelle. Dovrebbero esporsi, indipendentemente da come la pensino politicamente, dovrebbero esporsi e migliorare il proprio sistema, perché ne va nel bene dell'Italia, della magistratura e di tutti noi.
1: Bene, allora tanto è stato fatto, ma molto molto rimane da fare per arrivare a questo processo davvero giusto, perché una giustizia rapida, equa ed efficace davvero è il fulcro della democrazia sana. Allora, grazie al senatore Sandro Sisler e al pubblico ministero Annalisa Imparato per la loro disponibilità, per questo confronto, a loro che va l'applauso, buon lavoro. Ma rimaniamo insieme, perché adesso noi cediamo il palco, perché la serata continua, tra poco ci sarà un altro talk.
3: Salve, buonasera, bentrovati in questa bellissima piazza di Ragalna. Volevo innanzitutto ringraziarvi perché abbiamo avuto una meravigliosa accoglienza, devo dire. Da ieri sono qua, un'accoglienza di grande affetto, di grande simpatia, di grande ospitalità, sia da un punto di vista umano che culinario. Io penso che sono ingrassata 3 chili da quando sono a Ragalna. Prego, Presidente La Russa, tu sei a casa tua, puoi entrare quando ti pare.
4: Per noi è un onore invece avervi qui a Ragalna e quindi grazie e benvenuta nella nostra comunità, a nome nostro e di tutta la nostra comunità. Grazie ancora e buon lavoro.
3: Allora, dovete sapere che questo...
5: Hai visto quanti deputati ci abbiamo? Ammazza. Ci sono quasi più deputati che pubblico, fra un po'.
3: Vabbè, ma tu sei...
5: Sta andando via Maullo, però, meno uno perché parte. Dove è Maullo?
3: Voi potreste pensare che ce ne sono tanti perché è Presidente del Senato, non è vero.
5: Ciao Maullo!
3: Ce ne sono tanti perché lui, anche quando era Presidente del Senato, aveva rapporti umani fantastici con tutti, bisogna essere sinceri.
5: Persino con un ex juventino, ma anche ex interista, come Marco Tardelli, che è qui in prima fila. Grazie Marco.
3: Allora, questa nostra conversazione è un fuori programma, è un fuorisacco, si direbbe in gergo, nel senso che erano previsti sul programma i saluti del Presidente La Russa, e lui mi ha guardato e mi ha detto: no, ma che saluti, facciamoci una chiacchierata io e te. Allora, dovete sapere che io ho sempre considerato, da giornalista, le interviste alla Russa le più divertenti della mia vita, perché La Russa non ha peli sulla lingua, dice le cose, non ha paura delle parole, non ha paura di anche di delle cose controcorrette. Quindi dal mio punto di vista usciva sempre una notizia. Quando lui mi ha sempre detto, non so se è vero, che ero la sua conduttrice preferita in televisione.
5: Assolutamente.
3: E quindi siamo qua e oggi facciamo una bella chiacchierata con voi. Allora, Presidente,
5: devo dire che io avrei preferito fare prima il dibattito, ma manca ancora un componente, senatore Nicita, che è arrivato a Nicolosi, ma sta arrivando e quindi abbiamo anticipato il nostro e chiedo scusa agli altri relatori, ma noi facciamo 20 minuti massimo. Okay?
3: 20 minuti, ma anche perché quando cominciamo a essere un po' lenti, La Russa comincia a fare così. Quindi io ce l'ho vicino, me ne accorgo subito e chiudiamo. Allora, Presidente La Russa, io partirei, devo dire la verità, diamoci del tuo, inutile che facciamo.
5: Sì,
3: siamo in famiglia, siamo a casa tua. Allora, partirei dalla politica estera, perché credo che sono giornate inquietanti per ognuno di noi. Abbiamo letto oggi sui giornali di questa ennesima strage a Kiev, 37 morti, droni, bombe, insomma sembra che la guerra non finisca mai. Ma c'è un particolare che mi ha molto colpito: il capo della CIA Ratcliffe è stato a Mosca per un incontro molto molto riservato. Allora la domanda che io ti voglio fare è: mentre noi continuiamo a vedere questa guerra che va avanti ad oltranza, c'è qualcosa che sta capitando dietro le quinte? Stati Uniti e Russia si stanno parlando, stanno cercando una soluzione, e l'Europa che fa? Sta a guardare, perché i volenterosi continuiamo a dare armi, ma è possibile che non siamo riusciti ad intestarci una vera azione diplomatica che faccia succedere qualcosa?
5: Beh, una vera azione diplomatica non è facile, non se la sta intestando in realtà nessuno, perché non succede niente. Chiunque sia l'autore di tentativi di mediazione, ci hanno provato i paesi asiatici, i paesi europei, i paesi degli Stati Uniti, la Cina, ci hanno provato tutti. Mi sembra che la situazione si stia incancrenendo. Quella ucraina ormai ha superato come tempi addirittura i tempi della prima guerra mondiale, forse della seconda, siamo lì credo. Cioè noi non ci pensiamo, la durata di questa guerra è incredibile, è lunghissima, doveva durare secondo Putin 15 giorni, ma anche quella in Iran secondo Trump doveva essere velocissima, e si continua a impantanare in stop and go che non finiscono mai. Quindi hai perfettamente ragione, l'Europa dovrebbe avere un ruolo che non ha saputo avere, ma non era pronta ad averlo. Sono decenni ormai che da parte adesso della destra, forse non solo della destra, si predica una necessità che l'Europa si occupi meno delle cose che può fare meglio ogni Stato nazionale e si occupi di più dei grandi temi, quali la difesa dei confini, quali la difesa della pace, quali la macroeconomia, e quindi anche la capacità di essere autorevole nel dirimere grandi momenti di tensione o di crisi vera e propria, quale quella che stiamo attraversando. Sarebbe stato difficile che improvvisamente fossimo capaci, ma non tutto il male viene per nuocere, anche se stavolta il male veramente è infinitamente tanto. Io credo che un po' di attenzione questa situazione all'Europa la stia dando, nel senso che ci stiamo rendendo conto che l'Europa deve fare un salto nella direzione che ho appena detto. Lo sta cominciando a fare sui temi dell'immigrazione. C'è qualche segnale che lo possa fare anche sul tema della difesa dei nostri confini, anche militare.
3: Tu sei per una difesa europea?
5: Io sono sempre stato per una difesa europea, e l'uomo che era al comando di quel minimo di difesa europea che già esiste, perché c'è una forma già di difesa europea, era l'indimenticato e purtroppo scomparso generale Graziano, a cui rivolgo un grande pensiero, che è stato scelto da me come capo dell'esercito e poi da altri di altro colore politico come capo di tutte le forze armate, a testimonianza che era un uomo al di sopra delle fazioni. Quindi io sono assolutamente convinto che ci voglia una forza europea, che non vuol dire che non servano le difese nazionali, vuol dire che c'è bisogno di una dimensione anche europea, molto più forte di quel pochissimo che già esiste.
3: Veniamo a casa nostra. Tra 4 giorni Giorgia Meloni raggiungerà un record molto importante, cioè sarà il governo più longevo della storia della Repubblica, quello di Giorgia Meloni. Per lei è sempre stata, diciamo, questo un obiettivo fondamentale.
5: Lei, visto che ci diamo del tu, intendi per Giorgia?
3: Per Giorgia.
5: Bene.
3: Ha dato molta importanza al tema della stabilità, e devo dire che dal punto di vista dei conti pubblici i risultati ci sono, perché francamente il nostro spread non è mai stato così basso, insomma ci sono dei fatti, però naturalmente poi ci sono anche un momento di bilancio questo, perché poi alla fine uno tira le somme e dice benissimo, ma poi alla fine cosa abbiamo fatto tutta questa stabilità, cosa abbiamo portato veramente a casa di importante? Sapete che le opposizioni continuano a dire che non avete portato a casa nessuna riforma, cioè che per voi stabilità ha voluto dire anche immobilità. Allora io ti chiedo due cose molto precise. una cosa che tu consideri un vero grande successo del governo di Giorgia Meloni, che per te non è solo il tuo presidente del consiglio, è anche una persona cara, una ragazza che hai visto crescere, diventare leader, quindi insomma, per te c'è qualcosa anche di sentimentale nel legame con la Meloni. E poi dall'altra parte ti chiedo anche di dirci, proprio per la tua franchezza, una cosa che consideri davvero un errore, un grande errore fatto in questi 4 anni.
5: Ma guarda, intanto non devo dire io quali sono i vantaggi, le cose buone fatte da questo governo, lo hanno detto gli esponenti del governo, lo continuano a dire, i dati oggettivi sulla aumento dei posti di lavoro, la diminuzione della disoccupazione, il miglioramento, e questo è altrettanto importante, delle possibilità di offrire risorse ai territori, anche grazie all'aumento e all'incremento del turismo in maniera esponenziale, la diminuzione degli sbarchi, potrei andare avanti con un elenco infinito di risultati.
3: Scusami, solo una cosa, che sull'occupazione c'è un grande tema che voglio ricordare, perché sono madre di 3 figli, più posti con stipendi totalmente inadeguati al costo della vita, questo dobbiamo dirlo, perché i nostri giovani italiani hanno un problema grande come una casa a immaginare un futuro.
5: Ecco, non capisco perché questa cosa la dicono negli ultimi 4 anni, in cui comunque è aumentato il livello delle retribuzioni, e non la dicevano prima, che era ancora più distante, più pericoloso. Senza contare che hai perfettamente ragione, ma io sono un figlio di questa terra e ti assicuro che il problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, è arrivato. Nicita, ti saluto con la mia.
3: Ben trovato.
5: E in fondo vedo c'è un'altra anomalia. L'onorevole Osnato, che anziché in prima fila si è voluto mettere in ultima fila, ma lui, si sa, è fatto così anche affettivamente, io sono molto legato.
3: Ma perché è rimasto un militante nell'anima, Osnato, quindi sarà da mettere
5: bravo
3: in mezzo alla gente.
5: Buon sangue anche acquisito, non mente. Bene, allora, che cosa stavamo dicendo? Cos'è che considero il successo migliore? Il successo migliore di questi 4 anni, se tu leggi i giornali stranieri, lo capisci immediatamente. Ce n'è uno di pochi giorni fa, uno dei più autorevoli. Cos'era?
3: Era il Times, che ha fatto questo articolo paragonando in qualche modo la Meloni alla Merkel. No, ma a livello internazionale la stabilità italiana è una sorpresa assoluta.
5: Hai detto niente a livello internazionale. Quando è arrivata la Meloni dicevano che ci avrebbero preso a pedate nel giro di pochi mesi, perché eravamo poco credibili. Sono passati 4 anni e il Times dice che l'Europa deve prendere insegnamento dalla Meloni. Scusa se è poco, per me è la cosa più importante, non per il fatto di vanità, perché vuol dire che da quella credibilità può discendere una serie di vantaggi per l'Italia, gli italiani, le imprese italiane. Certo, c'è tantissimo da fare, e se vuoi sapere il più grave errore che abbiamo fatto, non è un errore, era qualcosa che secondo me, dove l'ha imparato? Scusami, ma quel referendum, o meglio, quella riforma in quel modo costituzionale della giustizia, era giusta, era doverosa, era nel programma, perché l'aveva voluto una parte della coalizione, quindi noi l'avevamo accettata, ma il gioco non valeva la candela. Io l'ho detto prima, non lo dico adesso, perché? Perché si poteva ottenere lo stesso risultato con le leggi ordinarie. Quindi se vuoi un errore, non avere scelto la via della riforma della giustizia per via ordinaria, avere creduto che gli italiani avrebbero riflettuto su quella riforma nel merito, anziché immaginare, io un po' l'avevo immaginato, ma non voglio essere il grillo parlante, che un qualunque referendum, quando c'è un governo, mette il sì nelle mani di chi apprezza quella riforma e mette il no nelle mani di chiunque ha per 1000 motivi un motivo qualsiasi di dire no. E quindi è sempre un rischio, è sempre avvenuto così. Siccome sono vecchio, ho un po' di esperienza, io prima l'ho detto, no? Poi mi sono battuto, per carità, ma ho detto, beh, va bene, è una bella riforma, ma non so se il gioco vale la candela, lo ricordi?
3: Benissimo, assolutamente sì. Allora, altra cosa che ti voglio chiedere, questa è stata un'estate in cui c'è stata una grande telenovela estiva, perché bisogna dire, ahimè, che è diventata una telenovela. Tutta la storia di Ranucci, La Vito, La Report, non c'è stato giorno in cui non abbiamo letto e parlato di questo. Allora, su questa cosa naturalmente io voglio un tuo parere, dicendo che tu da sempre hai criticato enormemente Report. Report si è molto...
5: No, io l'ho denunziato. Denunziato. Non ho letto da nessuna parte che la sentenza mi dà ragione nel merito, ma dice che siccome è giornalismo d'inchiesta, non importa che quello che dice sia vero, purché sia in buona fede, cioè preso da qualcuno che lo diceva e che quindi loro l'hanno solo ripreso. Tant'è che la sentenza con cui viene archiviata la mia denuncia, querela, che cosa fa? Manda gli atti al pubblico ministero, ahimè, perché proceda contro quello che ha dato le notizie al Report, perché erano false. E vabbè, ma dovevi controllarle, care Ranucci, sennò è troppo facile, facile.
3: Però vedi, la tua reazione appena...
5: Allora, la mia reazione è: mi dispiace di questa vicenda della bomba. No, parlo io 2 minuti su Ranucci. Siccome ho letto, lo stavo prendendo. La Russa chiede che venga. No, io ho detto anzi, tenetelo Ranucci, che Dio ce lo conservi, perché qualunque inchiesta di Report adesso tutti capiranno che è una bufala. Questa è la verità. Che Dio ce lo conservi.
3: Allora, però
5: non
3: penso...
5: tutte, buona parte.
3: Però pensa che invece quello che penso io è che proprio il fatto che il centrodestra ha sempre tanto criticato, attaccato,
5: quindi abbiamo assodato
3: che io sulla vita.
5: Non ho mai chiesto, come invece oggi scrive il fatto, la sostituzione di Ranucci. No, c'è la Russa che non è vera, non la chiedo per i motivi che ho appena detto. Semmai andava abolita la metodologia di Report già da molto molto tempo. Non si fanno inchieste a senso unico, è incredibile che tutte le inchieste abbiano riguardato solo per l'1,5% il partito di maggioranza relativa dell'opposizione, cioè il PD, e invece per proporzioni enormi la destra, anche persone come me e come la mia famiglia, che da generazioni non hanno mai avuto neanche un avviso di garanzia.
3: Quindi sei d'accordo con me che alla fine per il centrodestra attaccare Ranucci non è un autogol, perché se voi attaccate Ranucci anche le scelte che fa la RAI vengono lette tutte in chiave, cioè il vertice RAI...
5: No, ma io l'attaccavo prima, non è che l'attacco, io l'ho querelato, quindi adesso che è venuta fuori sta cosa che devo fare? Devo star zitto. L'attaccavo prima, continuo a dire le stesse cose che dicevo prima, e cioè che è una trasmissione a senso unico. L'ho detto prima, non è che posso smettere di dirlo.
3: Allora, andiamo invece a un altro tema importante, perché tra pochi giorni credo che dovrai confrontarti con questo tema, la riforma della legge elettorale. La prima domanda che ti faccio è: la portate a casa? Perché ho capito che le cose non sono così semplici anche all'interno della maggioranza. La seconda è: vale la pena cambiare le regole del gioco alla vigilia sostanzialmente di elezioni importanti, quando questa cosa verrà da tutti vista come un modo che il centrodestra usa per blindarsi? E soprattutto, nel passato, tu sai meglio di me perché fai politica da tantissimo tempo, non ha mai portato bene. Tutte le volte che è stata cambiata la legge elettorale, poi chi l'ha cambiata le elezioni non è andato granché. Quindi credi che sia una battaglia giusta anche questa, da persona con esperienza, come tu dici, insomma, da veterano della politica, credi che non valga la pena fare grandi cambiamenti in questo momento?
5: Domanda intelligente come tutte le tue, e già nella domanda c'è la risposta. Tu hai detto: ma dato portaiella chi le fa? Non è che portaiella, è che poi decidono gli elettori. Non esiste mai un governo, una maggioranza in grado con una legge a cambiare il senso, l'umore dell'elettorato. Hai voglia a inventarti leggi, poi alla fine l'elettore è meno stupido di quello che pensa chi attribuisce per esempio a una parte dell'elettorato l'intelligenza e a un'altra parte l'ignoranza, come sapete. Volevo dire a questo signore, chiusa parentesi, che io mi sono laureato, ho preso un buon voto, ho fatto l'avvocato, lo stesso nella mia famiglia al 99% anche il dottore Condorello, farmacista Condorello, mio zio, il sindaco di Paternò, Saro La Russa, tutti laureati, tutti per bene, tutta gente che leggeva, che studiava, uè, tutti di destra, cazzo, com'è possibile? Eppure lui dice che solo gli ignoranti sono di destra. Avevamo una famiglia di ignoranti e non lo sapevamo. Chiusa la parentesi. La domanda che mi hai fatto, che mi sono perso,
3: se vale la pena
5: la legge elettorale. Perché vale la pena? Al di là dell'esito. Vale la pena perché solo il centrodestra e in particolare Giorgia Meloni vogliono evitare all'Italia il rischio di un pareggio. Questo è il senso di questa legge elettorale. Con l'attuale legge e con gli attuali sondaggi, il rischio di un pareggio sostanziale che porti alla nomina doverosa da parte del capo dello Stato, di uno che non è stato eletto, con un programma che non è stato presentato, con un percorso che non è stato voluto da nessuno, l'unico modo è cambiare questa legge in questo contesto storico. Dove sta la inutilità delle critiche della sinistra? La sinistra in tutti i sondaggi ultimamente, specie con Mannacci, ma anche senza, si sente, dopo il referendum, vincitrice. L'avete detto, no? Dicono, vinciamo, siamo avanti, gliela facciamo vedere noi, per voi state per morire, eccetera, eccetera. Se sono così convinti di vincere, io ho qualche dubbio, ma loro sono convinti, molti dubbi, sono convinti. Allora, siccome questa legge si fonda su un principio semplicissimo, chi ha un voto in più a livello nazionale governa, chi ha un voto in meno fa l'opposizione con un po' meno di seggi in modo che sia garantita la stabilità. Siccome non si sa se vinciamo noi, anzi loro pensano di vincere, diciamo che è dubbio perlomeno chi vince, sono convinto che un po' di dubbio esiste, non capisco come si possa dire, tu l'hai citato nella tua domanda, che questa è una legge fatta per blindarci, questa è una legge fatta per garantire all'Italia stabilità e progresso, questa è la verità.
3: Mi stanno mangiando.
5: Chiaro quello che ho detto?
3: Sì, chiarissimo. No,
5: può essere condiviso, l'importante è che sia chiaro.
3: Mi stanno
5: quando
3: mangiando
5: non
3: le
5: si capisce, avvisa.
3: Si capisce, beh, tu, si capisce sempre molto bene quando parli, Ignazio, sei molto chiaro. Non si può dire che non, tu sia un uomo chiaro. Mi stanno mangiando le zanzare a me.
5: Autan, please.
3: Qualcuno ce l'ha?
5: Chi ce l'ha l'Autan?
3: Hai citato, hai nominato lo spauracchio, Vannacci. Allora, tu quest'anno sei venuto a trovarci.
5: Nessuno all'Autan, non ci credo.
3: Nessuno. Sei venuto a trovarci a Pantelleria, a questo festival che ho organizzato, e abbiamo già parlato di Vannacci. Devo dire che anche lì è stato molto chiaro. Mi hai detto che per te Vannacci non è la vera destra, tutt'altro. Mi hai detto che lo consideri molte cose che lui dice, adesso poi ha pure scritto in un programma, del tutto irricevibili dal tuo punto di vista, e mi hai anche detto che la tua idea è che non bisogna per nessun motivo alliarsi con Vannacci, perché prenderlo in coalizione vorrebbe poi dire mettersi sostanzialmente dentro una bomba ad orologeria. Con le elezioni che si avvicinano, con i sondaggi che continuano a darlo in crescita, lo continui a pensare? Cioè pensi che se la scelta sarà tra perdere le elezioni o imbarcare Vannacci, alla fine lo potreste imbarcare?
5: Nonostante
3: quel programma elettorale,
5: sì, capito,
3: spaventoso dal mio punto
5: di vista. Se il motivo dell'imbarcare eventualmente Vannacci fosse quello che hai detto tu, cioè pur di vincere, ti dico subito che non lo imbarcheremo mai. Perché la destra, chiedo scusa, ma a differenza della sinistra, anche se il tema di Etna Forum non vuole mai essere troppo con l'accetta, ma vedi, la sinistra ha sempre messo insieme tutto, anche Bonelli e come si chiama l'altro, quello con Bonelli, Fratoia, non mi vengono mai i nomi, ricordo sempre Gianni Pinotto, ma non mi viene mai Bonelli e Fratoia.
3: Fanno parte del campo largo e potrebbero aiutare la sinistra a vincere.
5: Oh, beh, Bonelli, Fratoianni, da un lato, dall'altro lato Renzi, cioè Renzi, Bonelli e Fratoianni, ti rendi conto? Cioè loro, poi vediamo, intanto ci mettiamo insieme per me. Questo non è mai stato il concetto della destra, tant'è che a destra, liste alla destra della destra, nella storia ci sono state. uno con un esponente di grande rilievo.
6: Storace.
5: Pino Rauti.
6: Ah, Rauti prima.
5: Pino, certo. Rauti è più simile semmai nella cosa, no? Che fece perdere le elezioni, prese pochissimo, ma nei collegi determinò la sconfitta del centro. Lo sapevamo che c'era il rischio, ma non l'abbiamo preso. Poi c'è stato uno diverso, non c'era più il simbolo della fiamma perché era nato il PDL, e Francesco Storace legittimamente, con la Santanchè peraltro, presentò la lista La Fiamma, che prese il 2,5%, non fu decisivo. Ma noi accettammo che ci fosse un concorrente a destra e decidemmo che non avrebbe avuto un grande peso. Adesso non è che io ho detto Vannacci, Vannacci è un generale, io posso benissimo avere grande rispetto per la persona. Cos'è che non mi piace di Vannacci? Alcuni progetti suoi, per esempio quello di avere detto no alla legge sul femminismo, non
6: femminicidio.
5: Sul femminicidio.
6: No, ha detto proprio non esiste, ha detto che non esiste il reato di femminicidio.
5: No, vabbè, ma lui voleva dire qualunque cosa volesse dire.
6: Voleva dire una cosa maschilista e retrograda.
5: Probabilmente sì, è quello che io penso, ma qualunque cosa, io, siccome non è qui, lui magari dice no, non volevo dire quello, quindi io voglio essere cauto, qualunque cosa volesse dire, quello che non ha detto è che il femminicidio è un'emergenza reale, e che se anche la legge fosse superflua, il solo fatto di dire che stiamo attenzionando un fenomeno che va combattuto con tutte le forze non può essere dimenticato. Ecco, già ti faccio questo esempio, ma ce ne sono tanti altri. Ma poi ci sono differenze in politica estera, e le differenze in politica estera che il centrodestra ha sempre racchiuso in un'unica votazione comune, con lui sarebbero difficili, perché lui è contrario all'aiuto all'Ucraina, e questo è inaccettabile per il governo di centrodestra. Ma poi devo dirla tutta, cioè no. C'è un proverbio che magari spero che non riguardi Vannacci, ma lo deve dimostrare lui, non io, che dice: chi tradisce una volta tradirà sempre. Lui era vicepresidente nel centrodestra del secondo partito di centrodestra, quello della Lega, e non c'era arrivato per meriti politici, ma per scelta del capo di quel partito. Se n'è sbattuto
6: sì, tutto, è chiaro, chiaro.
5: Tutto, e ha tradito quel rapporto. Per me chi tradisce una volta, c'è il rischio, non dico.
6: Beh,
5: che
6: diciamo, posso dire, già che ti trovi a essere sincero, diciamo che pure Salvini non ci ha avuto proprio, come dire, una grande intuizione su Vannacci.
5: E evidentemente oggi paghiamo la fiducia che Salvini, in buona fede, ha dato a un generale, pensando che quel generale, figlio di un'etica militare, non avrebbe mai tradito la sua fiducia. Salvini si è sbagliato.
6: Allora, dobbiamo chiudere con una domanda cult per me, perché lui lo ripete spesso.
5: È arrivato Nigita.
6: Però, dato che siamo a Ragarna, a casa tua, in mezzo a tutti gli amici, tutta la tua famiglia, tutta la famiglia dei Galvagno, ho capito che a Ragarna a metà popolazione è Galvagno.
5: Ma c'è anche Giancito.
6: Insomma, diciamo che qua possiamo parlare veramente con sincerità. Ma tu veramente non ci pensi mai a questa cosa meravigliosa di poter arrivare al Quirinale, entrare ogni mattina con i corazzieri, c'è la seconda carica.
5: Che sogno pazzo! Guarda, loro mi conoscono bene, sanno che la mia passione è la politica. Adesso tutti i politici lo dicono, ma ti giuro che per me è vero, che non è che i ruoli non ti piacciono, non sarei una bugia, no, ma che il potere non è quello che mi ha mai mosso nell'impegno politico, non è mai stato il primo e neanche il secondo pensiero. Io già, e tu lo sai perché mi conosci abbastanza, a fare il Presidente del Senato scalpito, e tante volte faccio fatica a ricordare a tutti che una cosa è essere imparziale nell'esercizio delle funzioni, ma che uno può esprimere liberamente le proprie opinioni al di fuori dell'esercizio delle proprie. Ma sul Presidente della Repubblica avrebbero ragione gli altri, prima di tutto non mi eleggerebbero mai, ma se per follia pensassero davvero che io possa essere un buon Presidente della Repubblica, il primo a ribellarsi sarei io, quindi due condizioni impossibili: primo, che nessuno mi vorrebbe Presidente della Repubblica; secondo, modestamente, non lo vorrei veramente neanch'io. Grazie.
6: E Giorgia al Quirinale? È un'ipotesi?
5: Io l'ho già detto, non sarà questa volta. perché ha ancora un compito importante da svolgere nel centrodestra, ma non capisco perché meravigliarsi di un'ipotesi in cui finalmente quella che è stata la prima presidente del Consiglio donna possa un domani, legittimamente, se avrà il consenso, essere una splendida presidente della Repubblica. Più avanti. Però a me piacerebbe. Sarò magari un po' più vecchietto ancora, ma sarei felice.
6: Allora, noi adesso passiamo a fare una tavola rotonda che possiamo mi interessa finire? Molto fare su opposizione e maggioranza. E peraltro, appunto, dato che La Russa ha appena detto che lui nelle sue funzioni di Presidente della Repubblica è imparziale, chiederemo agli esponenti di centrosinistra che sono qua con noi stasera se è vero. Chiederò conferma di questa tua affermazione.
5: Io ci provo a esserlo, poi non sempre il giudizio.
6: Oggi devo dire che mi hai detto che è una vicepresidente bravissima, che stimi moltissimo, che è la Castelloni del Movimento.
5: E lei non sentiva, l'ho detto mentre parlavamo noi due.
6: Sto rivelando retroscena.
5: Poi quella ci crede.
6: Va bene, no, è veramente. Grazie di questa chiacchierata.
5: Veramente. Guarda, sta arrivando un panel veramente di eccezione, perché c'è non solo la vicepresidente Castelloni, c'è Mara Carfagna, non dimentichiamo, c'è un grande senatore vice capogruppo del PD come Nicita, c'è Dulcis in fundo, si è messo in fundo, per quello dico Dulcis in fundo, c'è Osnato, chi mi sono dimenticato? È il presidente della commissione antimafia, evviva.
6: Allora io devo dire una cosa, che per quanto riguarda Mara, la cosa che tu hai parlato di femminicidi, Mara è la prova provata che su alcuni grandi temi, per esempio i diritti delle donne, la violenza sulle donne, si possono fare grandi cose a livello bipartisan, e questa è una cosa che le fa gran merito.
5: E me lo anche ricordo di quando era ministro con me, ti ricordi?
6: E devo fare anche un complimento, dato che non siamo ipocriti qua, perché noi qua c'è il metodo da Russa, ci diciamo tutto in faccia, devo fare complimenti a Nicita, perché Nicita, non so se qua lo sapete a Ragalla, ma Nicita e la Russa sono stati protagonisti di un incidente pazzesco al Senato, cioè la Russa con questa voce un po' flebile che lo contraddistingue.
5: Era spento il microfono e non sapevo chi fosse.
6: Pensava di avere il microfono spento e Nicita, a sua volta, una voce flebile pure lui.
5: Madonna, fa un casino lui.
6: Faceva un po' di casino, perché ma lui dice che lui parlava normale, solo che lui ha la voce baritonale, quindi. E questa cosa, a un certo punto, lui gli è sfuggita una parola, diciamo, non proprio carina, e il fatto che Nicita venga qui a Ragalna da La Russa gli fa molto onore, sia perché vuol dire che non porta ancora, e sia perché è un uomo di grande ironia. Prego, salite sul palco.
5: Grazie.
6: Grazie a te.
7: A chi? A te e alla Merlino.
6: Alla Merlino. Questi, questi sai che facciamo? Li diamo a Tardelli? Ve li tiene Tardelli?
5: Grazie. Upupu. Questo si chiama Upupu. Upupu.
6: Questo mi piace moltissimo, il pupo.
5: Upupu. L'opera dei pupi. Ho dimenticato Cannella. Dov'è Cannella? Cannella, ma non, sei, non fai parte del panel tu? E allora? Io credevo che tu fossi ancora assessore di Desio. Perché dovete sapere che nella mia follia, quanti anni fa? 30. Quando lui era poco più che un ragazzo, vincemmo a sorpresa a Desio, che è un grosso paese della Brianza. Grosso, importante.
6: Cannella, si alzi.
5: C'era una lite all'interno del mio partito su chi dovesse fare l'assessore, e io con quel decisionismo che un po' mi contraddistingueva, disse, ah sì, me lo metto io un assessore giusto. Vieni da Palermo a fare l'assessore. E lui, che non aveva mai neanche sentito parlare di Desio, fu catapultato a fare l'assessore a Desio. Cannella.
6: Grazie, grazie. Ignazio La Russa. Allora, prego, accomodatevi. Ci abbiamo tutte le sedie giuste, sì. Molto contenta di vederti. Ciao, benvenuta. Allora, aspetta, Mara, benvenuta. Siamo un bel po'. State bene di là con le sedie? Ciao. Molto piacere. Allora, manca una sedia, ragazzi, bisogna mettere dall'altra parte, va messa, mettila di là, mettila di là. Benvenuto. Benvenuto. Allora, eccoci qua. Allora, dicevo che è un tema che mi appassiona, questo qui che discuteremo in questo panel, perché è il rapporto fra maggioranza e opposizione. Dico che è un momento buono per parlarne, secondo me, perché a 4 anni di distanza dall'insediamento del governo Meloni, diciamo che è tempo di bilancio, e lei, secondo me, sia per la maggioranza che per l'opposizione, nel senso che poi ovviamente è il governo che deve dar conto di ciò che ha fatto, però naturalmente anche chi controlla, chi diciamo protesta, chi prova a far passare punti di vista e opinioni diverse, deve in qualche modo fare un bilancio su quello che è riuscito a fare. Io vi dico la mia, dal mio punto di vista, di quello che è successo in questo paese. Io penso che purtroppo il confronto fra opposizione e maggioranza è molto imbarbarito. Credo che incredibilmente si faccia fatica a parlare, a confrontarsi, a dialogare anche su grandi temi. Ho fatto l'esempio dei temi di cui si è occupata all'epoca Mara Carfagna, dei temi che riguardano la violenza sulle donne. Per me quel tema lì dovrebbe essere un tema patrimonio comune, ma lo penso anche dell'energia, per essere chiari. Penso che in questo momento quegli italiani stanno pagando un conto altissimo rispetto alle guerre che insanguinano il mondo. Lavorare insieme per trovare soluzioni, per far sì che il caro benzina e il caro bollette non distrugga definitivamente i bilanci familiari, dovrebbe essere un impegno comune. E credo che anche in politica estera, su tante cose importanti e decisive, avere un confronto positivo sarebbe bene. Ma c'è qualcosa in più. C'è il tema della delegittimazione dell'avversario politico che diventa un nemico, che secondo me è sbagliato, perché è esattamente la cosa che allontana i cittadini dalla politica e che fa sì che poi in questo paese chi vince, chi perde, ma siamo sempre di meno ad andare a votare, e questo è un danno democratico straordinario. Quindi partirei proprio da qui, e partirei con Mara Carfagna, che in questo momento, come sapete, è segretario dei Moderati, ma che ha fatto il ministro in epoche anche differenti, ha fatto il ministro di un governo Berlusconi, ha fatto il ministro con un governo Draghi, in uno di quei governi che il presidente La Russa citava un po' come il vale assoluto, i governi tutti insieme con esponenti non eletti, e che invece, per esempio, dal mio punto di vista, con tutto che certamente sono una grande forzatura democratica, lo capiamo bene, perché noi vorremmo poter vedere a Palazzo Chigi le persone con cui abbiamo votato, però in alcune fasi della storia di questo paese hanno fatto fare a questo paese alcune riforme, alcuni passi in avanti che forse un governo che doveva dar conto agli elettori non avrebbe fatto. Quindi parto da Mara e parto proprio dal tema del nostro incontro, cioè perché è sempre più complicato pensare di avere un confronto serio e positivo con persone che hanno un'opinione politica diversa dalle tue, ma che non per questo devono essere dei nemici giurati?
8: Allora, rispondo subito alla tua domanda, Mirta. Intanto saluto questa bellissima piazza, ringrazio il padrone di casa Ignazio La Russa e gli organizzatori di questo forum per l'invito e anche proprio per l'idea che hanno avuto di organizzare una rassegna di politica che ha il merito, in una stagione in cui la disaffezione nei confronti della politica cresce sempre di più, come ricordavi tu, di avvicinare invece la politica ai cittadini. Quello che tu dici è molto vero. Diciamo che il clima di contrapposizione, soprattutto negli ultimi tempi, è evidente, e lo è anche su temi che dovrebbero unire nell'interesse del paese. Però vedi, io diciamo, non posso non notare come spesso questo clima di contrapposizione sia figlio di una scelta che la sinistra ha fatto in questi ultimi anni di privilegiare l'interesse di schieramento alle necessità del paese, perché diciamo l'alibi del metodo che non piace, che la destra usa, è un alibi che non regge, e non regge perché è molto evidente la scelta che loro hanno fatto, la strategia che loro stanno adottando, e cioè col nemico non si parla. E non si parla anche quando dice cose irragionevoli, oppure quando avanza proposte che la sinistra ha sostenuto in passato. C'è stata qui prima Annalisa Imparato, potrei fare l'esempio della separazione delle carriere, che addirittura era parte di una mozione con cui un segretario del Partito Democratico si è presentato al Congresso, e non è un caso che sul tema della separazione delle carriere all'interno del Partito Democratico noi abbiamo registrato tre posizioni differenti: c'è chi ha votato contro, chi si è astenuto, chi addirittura ha votato a favore o comunque ha organizzato comitati per il sì. Ma voglio fare un esempio pratico legato a un tema di stretta attualità che tu hai affrontato con il presidente La Russa, la legge elettorale, no? Il tema delle preferenze, su cui io sono assolutamente d'accordo, infatti il partito di cui sono segretario, Noi Moderati, si batte per reintrodurre le preferenze all'interno della legge elettorale. Il tema del ballottaggio, su cui anche sono personalmente d'accordo, perché penso che attenuerebbe il potere di interdizione delle ali più estreme. Ebbene, sia le preferenze che il ballottaggio sono sempre stati meccanismi elettorali cari alla sinistra, no? Che la sinistra ha sempre rivendicato come uno strumento per avvicinare la politica ai cittadini e per rendere anche il risultato elettorale più chiaro e più legibile.
6: Mi corre l'obbligo di dirti destra... che la sinistra sostiene le sue preferenze, state a sinistra, il centro-sinistra, il campo largo, insomma, loro dicono che voi su questo state facendo un maquillage, un escamotage, cioè state provando a dirci che retrocedete le preferenze, ma in realtà è tutta una finta, questo è, è l'argomento.
8: Allora, non è il migliore dei mondi possibili per quello che mi riguarda, no? Cioè io sono per la preferenza secca, sono figlia della legge elettorale, tra virgolette, porcellum, delle liste bloccate, ma proprio perché ho avvertito sin da subito la necessità di trovare una legittimità dal punto di vista popolare, io mi sono candidata, peraltro non avendone bisogno, ero ministro per le pari opportunità, mi sono candidata a preferenze alle regionali della Campania, registrando peraltro un record dal punto di vista elettorale, e poi mi sono candidata a preferenze al Comune di Napoli, e ho svolto peraltro uno dei ruoli più belli che si possano svolgere, quello di consigliere comunale di opposizione al sindaco dei Magistris di Napoli. Quindi non è il migliore dei mondi possibili per quello che mi riguarda, non sono le preferenze secche, ma è comunque un miglioramento rispetto a una legge elettorale che la sinistra ha approvato e che non prevede le preferenze, quindi è sicuramente un passo in avanti. Però diciamo, le propone la destra e quindi sono viste come farina del demonio, e già si annuncia l'opposizione alla legge elettorale anche sulle due questioni su cui la sinistra dovrebbe essere d'accordo. Io penso che la verità è che questa legge elettorale alla sinistra non piaccia, perché fa un'operazione di chiarezza prevedendo l'indicazione del leader della coalizione nel programma. È evidente che loro un leader di coalizione non ce l'hanno, e diciamo farebbero fatica a trovarlo, e se lo facessero rischierebbero di spaccare il loro elettorato. Quindi il clima di contrapposizione c'è, io onestamente lo vedo anche molto figlio di questa strategia, che è legittima, non mi appartiene. Io diciamo in passato ho sempre adottato una strategia differente, perché i moderati italiani hanno sempre dichiarato disponibilità a sostenere le misure qualunque fosse la loro provenienza, purché andassero nell'interesse del paese. Basta vedere la storia degli ultimi anni.
6: Tant'è che hai fatto il ministro nel governo Draghi, e che sei una delle persone che ha sempre rivendicato quell'esperienza, no? Anche quando era poco comodo farlo, diciamo la verità.
8: Anche quando era, diciamo, rischioso farlo. Infatti ho rischiato sulla mia pelle l'azione che mi ha consentito di rivendicare quell'esperienza. Io penso che sia stata un'esperienza positiva per il paese, e personalmente penso che sia stata un'esperienza positiva per il Sud, perché io in quel governo sono stata ministro per il Sud e la coesione territoriale. Se oggi il Sud cresce di più rispetto alla media nazionale, lo si deve alla determinazione con cui il governo Meloni ha affrontato il tema delle disuguaglianze, ma lasciamelo dire con un pizzico d'orgoglio, lo si deve, lo certifica la Svimez e anche l'Istat, a misure che io ho impostato da ministro per il Sud, e cioè la quota 40% dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinata alle regioni del Mezzogiorno, e anche tutte le misure di semplificazione, di sburocratizzazione amministrativa delle ZES che io istituì come ministro per il Sud, delle 8 ZES, che sono confluite nella ZES unica che il ministro per il Sud del governo Meloni Fitto ha avuto la lungimiranza di istituire. Chiudo ricordando una cosa che io con quel governo ho fatto per la Sicilia in particolare, oltre ai vari investimenti nelle infrastrutture: le baraccopoli di Messina, Perché uno oggi, no? Cioè, parla di rivoluzione tecnologica, di transizione digitale, e ci dimentichiamo che migliaia di persone vivono in vere e proprie baracche con i tetti di lamiera. Una delle prime cose che io ho fatto con il sostegno allora del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, fu proprio quello di stanziare i fondi e di nominare come commissario straordinario il prefetto di Messina per avviare a soluzione la questione delle baraccopoli. E se oggi tante famiglie, migliaia di persone hanno un tetto vero e proprio sopra la testa e non un tetto di lamiera, lo si deve a quell'esperienza che io non posso non rivendicare con orgoglio.
6: Allora ringrazio Mara Carfagna, che da politica navigata da una parte ha fatto una grande apertura al dialogo, dall'altro ha dato una bella stilettata sul fronte della leadership, che è forse oggi la cosa di cui, infatti, volevo non a caso parlare con Marilina Castellone. Marilina Castellone è un medico, una ricercatrice, è vicepresidente del Senato, secondo me è uno dei volti più istituzionali, diciamo, che il Movimento 5 Stelle ha espresso in questo tempo. Quindi anche con lei so che il tema del dialogo con la maggioranza è un tema che trova una sensibilità particolare. Però dice Mara Carfagna, perché voi siete tanto contro questa legge elettorale? Perché mentre di là esiste un capo molto ben individuato, che è Giorgia Meloni, di qua effettivamente io tutti i giorni apro i giornali e leggo una intervista al giorno, se mi fa malissimo, se vuoi sapere la mia opinione personalissima, di qualche esponente sostanzialmente del PD o dei 5 Stelle che ci spiega come le primarie faranno malissimo, saranno pericolosissime, o invece come sono essenziali, con, diciamo, una preferenza dei 5 Stelle pro primarie, da quello che leggo sui giornali, dal borsino, diciamo, quotidiano, per le primarie, e invece una certa paura che comincia a serpeggiare nel Partito Democratico. Non so se questo è dovuto al fatto che, come dice qualcuno, Conte è più forte come leader, più riconoscibile, ha fatto il Presidente del Consiglio. Fatto sta che francamente per gli elettori di centrosinistra, secondo me, è abbastanza complicato, in un momento in cui dovreste essere tutti ventre a terra a lavorare per vincere le prossime elezioni, vedere come invece avete questo grande dibattito sulle primarie, che non sono proprio, non dovrebbero essere proprio il primo problema da affrontare. Quindi effettivamente, diciamo, Mara Carfagna ha un fondamento. Prego.
9: Grazie Mirta, intanto ringrazio il Presidente La Russa per l'invito, ringrazio il Sindaco, il Vice Sindaco, gli assessori, tutti gli organizzatori, saluto tutti i colleghi deputati e senatori che sono qui, consiglieri regionali, consiglieri comunali, e ringrazio tutti voi che sicuramente avevate di meglio da fare stasera che venire qui ad ascoltarci. Allora, perché io fondamentalmente non sono d'accordo con quello che diceva Mara Carfagna rispetto anche alla contrapposizione che in questo momento c'è tra opposizione e maggioranza? Io credo che lo sforzo principale nell'andare incontro all'altro in questa fase, nella fase soprattutto in cui il centrodestra governa, deve essere quello di ascoltare cosa hanno da dire le opposizioni. Io sfido chiunque a prendere una qualsiasi legge approvata in Parlamento, intanto a vedere quante sono le modifiche che il Parlamento ha potuto fare, perché ci dobbiamo anche dire che ormai il Parlamento ha un ruolo assolutamente marginale rispetto anche all'azione legislativa, che viene svolta quasi tutta con decreti che vengono dal governo e che sono quasi sempre blindati quando arrivano in Parlamento. Quelle poche modifiche che si fanno, purtroppo, non sono, nessuna di quelle modifiche è proposta dall'opposizione. Io ricordo che quando a parti alternate noi eravamo nella scorsa legislatura maggioranza, anzi noi parlamentari di maggioranza ci lamentavamo col nostro governo perché dicevamo: come è possibile che approvate solo emendamenti di opposizione? Allora, vedere che si va sempre a sbattere contro un muro, che anche la riforma della legge elettorale la si sta facendo così come è stata la riforma della giustizia, a colpi di maggioranza, no? Perché ricordiamoci che quando le riforme costituzionali sono più condivise non c'è bisogno di fare quel passaggio divisivo che è il referendum, ma alle riforme condivise, noi pure abbiamo cambiato la Costituzione della scorsa legislatura, cambiato gli articoli 9 e 41 mettendo la tutela dell'ambiente in Costituzione. Ma quella è stata fatta a maggioranza, con tutto il Parlamento, perché è un percorso a cui siamo arrivati con tanta fatica, limando chiaramente da una parte e dall'altra, ascoltando le opposizioni. Io spero che in questo ultimo anno di governo di centrodestra un po' l'atteggiamento cambi, perché assicuro che soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle tutte le proposte che vengono fatte sono proposte costruttive, che vanno nella direzione di aiutare i cittadini. Prima il Presidente diceva, no, quali sono i grandi traguardi di questo governo: la stabilità, i dati economici, il fatto che all'estero il governo in questo momento abbia una credibilità. Però questo governo, quando si è fatto votare dagli elettori, aveva raccontato altro. Questo doveva essere il governo guidato da Giorgia Meloni underdog, che se ne frega dei poteri forti, che ha il coraggio di fare riforme che vanno anche contro i poteri forti. Cioè, io, insomma, sentire, no, oggi che il centrodestra esulta per lo spread, è lo stesso centrodestra che diceva lo spread non è un valore che deve contare, ma noi dobbiamo ascoltare e vedere quello

0: la deformazione di andare sempre a studiare i dati e i numeri, se leggi i dati pubblicati dal Ministero del Lavoro, ti accorgi che tutti gli occupati sono over 50, che si conta nell'occupazione anche quell'occupazione saltuaria. Ci sono contratti di lavoro che durano un solo giorno, meno del 10% dei nuovi contratti di lavoro supera un anno. I dati Eures ci dicono che quasi il 43% dei giovani al di sotto dei 35 anni guadagna meno di 1000 euro al mese. E come si fa a vivere con 1000 euro al mese? Qui siamo in una regione dal sud, anch'io vengo da una regione del sud. I giovani del sud sono costretti ad emigrare, non hanno la possibilità di restare lì dove si sono formati. A volte parliamo di investimenti, no? E io ricordo sempre quanto lo Stato investe per formare un giovane laureato, un dottore di ricerca, 400.000 euro per ogni dottore di ricerca. E allora perché una volta che li abbiamo formati, uno su quattro di quei dottori di ricerca va a lavorare all'estero? Non perché vuole lavorare all'estero, perché qui il dottorato di ricerca non viene nemmeno valutato nei concorsi, perché qui non trova lavoro, perché gran parte dei giovani laureati, soprattutto all'inizio della carriera, sono costretti a fare delle mansioni che sono al di sotto della qualifica che hanno, e questo non è il paese di cui ci possiamo accontentare. Non possiamo dire che va tutto bene se i salari sono da fame e sono tra i più bassi d'Europa, se la sanità va peggio di prima. Io mi occupo quasi, primariamente di sanità, e vi dico solo tre dati sulla sanità per capire che oggi va peggio di 4 anni fa. Nel 2021 erano 4 milioni le persone che rinunciavano a curarsi, soprattutto per motivi economici, perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e non possono andare nel privato. Oggi da 4 milioni sono diventati 6 milioni. E non possiamo dire che va tutto bene se oggi più persone di 4 anni fa non si curano. Primo dato, 6 milioni di persone che non si curano. Secondo dato, siamo al sud, 5 miliardi all'anno noi li spendiamo per rimborsare la migrazione sanitaria, soldi che vanno quasi tutti in 3 regioni, che guarda caso sono quelle che vogliono più autonomia, e ricordiamo anche che questa maggioranza è andata avanti col progetto dell'autonomia differenziata voluto dalla Lega, che dividerà ancora di più il paese e che cristallizzerà le differenze che ci sono oggi. E ultimo dato di sanità, al sud si vive 3 anni in meno. Io credo che bastino questi numeri per dire che c'è tanto da fare, che le promesse che erano state fatte non sono state mantenute. Certo, c'è una condizione geopolitica particolare, nuove guerre e la crisi energetica, però anche su questo si può fare di più e si può fare diversamente, avendo il coraggio, dico l'ultima cosa, anche di dire qualche no. Perché dobbiamo acquistare il gas liquido da Trump se lo paghiamo 3 volte tanto? E perché dobbiamo continuare a dire che invece investire sulle rinnovabili è un'utopia, quando un premio Nobel, non io, ma un premio Nobel, Giorgio Parisi, dice che il nucleare non è realizzabile e che l'unica possibilità che abbiamo per essere indipendenti è investire sulle rinnovabili?
1: Allora, hai detto moltissime cose importanti, ma non hai risposto alla mia domanda, però, sulla leadership del capo largo.
0: Allora, parliamo della leadership. Io sono orgogliosa del percorso che stiamo facendo, perché rivendico il processo partecipativo che come Movimento 5 Stelle abbiamo avviato ormai un anno fa. Credo che un grande male di questo tempo sia la poca partecipazione dei cittadini alla vita politica, alle scelte politiche. E noi un anno fa siamo partiti con un programma di ascolto, abbiamo aperto 100 punti d'ascolto su tutto il territorio nazionale, chiedendo ai cittadini cosa volete nel programma delle prossime elezioni politiche. Tra l'altro il 19 e il 20 settembre a Milano si terrà l'evento conclusivo, raccoglieremo queste proposte che vengono dai cittadini e le porteremo al tavolo di coalizione. E in questo tavolo di coalizione noi vogliamo individuare un percorso che tenga conto delle differenze e faccia sintesi, perché non è vero che nel centrodestra le differenze non ci sono, e non va bene che sentiamo dire che poi alla fine votano tutti insieme quando si tratta di politica.

0: politica estera. Votano sì. Si vota tutti assieme, però la Lega vuole togliere spese militari, Forza Italia vuole inserire...
1: Tendono a essere più disciplinati.
0: Però tendono ad appiattire tutte le differenze votando, diciamo, delle leggi e dei documenti che sono totalmente neutri, quindi non è che le risolvono, le differenze restano, però vengono nascoste. Io invece credo che noi sulle differenze ci dobbiamo lavorare, dobbiamo arrivare a una sintesi, e la persona che poi incarnerà quel programma che si definisce sarà il leader delle prossime elezioni politiche, e faremo un percorso partecipato, assolutamente.
1: Le primarie assolutamente sì,
0: ma credo le primarie per tutti, visto che storicamente il Partito Democratico che ha inventato le primarie, sarebbe strano dire no, le primarie sono divisive, insomma è un percorso di partecipazione, e la partecipazione non può mai essere un pericolo per la democrazia, non possiamo mai avere paura dei nostri elettori, quindi assolutamente sì.
1: Allora, grazie. Vado avanti con Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana, esponente del PD, credo che sia all'ARSA dal 2001. Quindi praticamente ha vissuto anche anni complicati, ricordo le famose politiche del 61-0, cioè in Sicilia fare politica a sinistra in alcuni anni non è stato semplicissimo. Come pure, insomma, ti occupi di un tema molto molto delicato. Ho letto che, a proposito di Campolargo, che ancora sono ancora dei contorni un po' Campolargo, però esiste il Campolargo anche in Sicilia, ho letto che tu potresti essere il prossimo candidato alla presidenza della regione?
2: Beh, vedremo. Se abbiamo le discussioni aperte sul piano nazionale, figuriamoci in Sicilia, dove storicamente c'è sempre stata una certa vivacità nel modo di assumere decisioni. Io, al di là ti ringrazio del curriculum con cui mi hai presentato, ecco, io ho un osservatorio che è l'Assemblea Regionale Siciliana, che non gode di grande stima, diciamo, mediatica. La Sicilia è spesso raccontata solo come la terra degli scandali, la terra
1: dei privilegi.
2: E quindi si fa fatica a far passare un messaggio che in qualche modo una certa modalità di fare politica può affermarsi, e può affermarsi anche in Sicilia, nel rispetto di un'idea che è fondamentale per chiunque fa politica: la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Io credo che il problema che abbiamo in questo paese è che spesso salta la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, ciò che si propone durante una campagna elettorale, ciò che poi si realizza nel corso dell'attività parlamentare, provando paradossalmente a utilizzare le future campagne elettorali per far dimenticare quello che si è fatto o non si è fatto. Si parla, e lo dico da osservatore della politica siciliana, di questi 4 anni della governo nazionale. Potrei aggiungere che nella stessa giornata in cui è nato il governo Meloni, in Sicilia è nato il governo Schifani. Basta chiedere ai siciliani qual è il giudizio medio, non delle forze politiche, dei militanti politici, di chi vive quelle contraddizioni, di chi ha il figlio emigrato, di chi va in un pronto soccorso e non sa, e prima di andarci si chiede di sapere a chi si deve rivolgere, perché anche questo sta succedendo in Sicilia. Non si chiede solo la raccomandazione per un posto di lavoro, si chiede la raccomandazione per un posto di ricovero in un ospedale. Tutto sta diventando una mera intermediazione tra la politica e l'apparato pubblico. Vale per la sanità, vale per ciò che riguarda i servizi fondamentali, essenziali, i trasporti, e vale per la legalità. Io credo che stiamo assistendo, senza che ce ne sia la reale percezione nella società, a un decadimento ulteriore della condizione di legalità media in questa regione. Qualche settimana fa, mentre tutti noi eravamo in vacanza, è uscita una delle inchieste che ha avuto il merito di fare notizia per un giorno. Il CAS, perché in Sicilia abbiamo una società che gestisce le autostrade, è stato coinvolto in una vicenda di scandalo sugli appalti, con infiltrazioni mafiose acclarate, considerato che uno dei soggetti che ha organizzato il sistema di impresa del subappalto era un pregiudicato, e come pregiudicato di concorso e di partecipazione all'associazione mafiosa. Tutto questo perché avviene? Avviene perché si è abbassata anche la soglia di percezione della legalità e le regole sulla legalità. Probabilmente ancora non ne abbiamo la dimensione, come dire, che inevitabilmente si affermerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Aver fatto una legge come quella sugli appalti, con il teorema della libertà di affidare a chi si vuole non solo il subappalto, ma in Sicilia anche gli appalti si affidano a chi si vuole. Oltre il 93% degli appalti pubblici non esiste più, vengono affidati attraverso procedure semplificate, si dice, in realtà di fatto di affidamenti quasi diretti, perché quando un comune, un ente pubblico, qualunque esso sia, ha il potere di invitare 5-10 ditte per affidare un lavoro o un servizio, beh, in qualche modo anche nella scelta di invitare solo quelle piuttosto che altre, determina una condizione di privilegio a favore di alcuni e di danno contro gli altri. Ma il subappalto, che è sempre stata una delle materie più pericolose per il sistema di affidamenti dei lavori, soprattutto nel settore dei lavori pubblici, affidato a cascata, senza controlli, senza regole, è un modo per rafforzare la criminalità economica che costituisce, come dire, l'intelligenza della criminalità armata. Ecco, io credo che la Sicilia sta peggiorando nella condizione di vita complessiva, e allora se devo giudicare questi 4 anni, e lo dico, certo, io sono un uomo di parte, non mi nascondo nel mio essere un uomo sempre dalla stessa parte, come rivendica giustamente il presidente La Russa, io amo le persone coerenti e apprezzo la coerenza delle scelte che ognuno di noi fa. Non mi piacciono i voltagabbana, e chi tradisce una volta ha ragione lui, tradirà sempre, perché ha rotto il muro della vergogna, del muro della, quel muro che in qualche modo ti obbliga ad avere coerenza con quello che sei stato, sei e speri di continuare a essere. E allora io credo che noi in Sicilia dobbiamo fare un esame concreto. Questo governo ha consentito di rafforzare le regole? Ha consentito di rafforzare il sistema dei servizi pubblici a partire dalla sanità? È un disastro la sanità in Sicilia. È un disastro, e qualunque cittadino di destra, di sinistra, di centro, di noi moderati o di Vannacci scopre la sanità quando si reca in un ospedale, solo allora scopre la condizione di difficoltà di accedere, di avere, come dire, la garanzia di cure. Questa è la Sicilia di oggi. È responsabilità del governo? Non lo so. Certamente il governo nazionale non ha fatto nulla per migliorare questa condizione, e il governo regionale, diciamo, oltre a essere travolto da tanti scandali, dopo 4 anni non ci ricorderemo, e aspettiamo che forse passi un altro anno, ma non siamo certi che questa esperienza durerà ancora un altro anno, purtroppo nessuno si ricorderà nulla di quello che ha fatto il governo Schifani. Ci ricorderemo di Schifani come il nulla assoluto di questa regione.
1: Va bene. Non c'è Schifani, non può rispondere, però insomma.
2: Non mi aspettavo l'applauso. So che nei vostri cuori l'applauso me lo meriterei, ma non mi aspettavo che ci fosse.
3: Se lo faccio io, va bene, facciamo noi.
1: Allora, facciamo un applauso però, signori, posso dire, abbiamo fatto un bel panel sui rapporti tra maggioranza e opposizione, è un'opinione diversa dalla vostra, ma io direi che in ogni caso bisogna applaudire la passione di un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita a fare politica dalla parte in cui crede. Allora, chiedo la cortesia sia a Cannella che a Nicita di far parlare prima Marco Snato, perché mi dicono che deve andare via a breve. Presidente della Commissione Finanze alla Camera, quindi insomma una commissione molto importante, come sapete, esperto di file economici, è stato molto mio ospite su tutti i grandi temi dell'economia in trasmissione, e quindi io forse, ti dico la verità, con te partirei dal tema dell'energia, perché è un tema su cui gli italiani si interrogano, come la sanità giustamente diceva, la scopriamo tutte le volte che andiamo in ospedale, l'energia la scopriamo tutte le volte che ci fermiamo alla pompa di benzina e tutte le volte che paghiamo la bolletta. Io quest'estate ho pagato delle bollette impressionanti, perché col caldo che c'è stato credo che tutti noi abbiamo pianto il momento di pagare le bollette con l'aria condizionata. Allora, che cosa si può fare? Elie Schlein ha fatto una proposta sull'extra profitti, ho visto che tu hai detto che dialogare con i petrolieri si può e si deve, che diciamo che un contributo lo devono dare, quindi forse appunto potrebbe essere quello un terreno su cui dialogare in maniera proficua con l'opposizione, ricordando naturalmente che per Giorgia Meloni sarà sempre una grande battaglia. Tutti noi abbiamo negli occhi quel video molto riuscito del 2019 in cui la Meloni si fermava alla pompa di benzina e diceva: beh, non si può continuare con tutte queste tasse sulla benzina. E poi siete al governo e ci aspettiamo da voi che su questa materia un colpo lo battiate. Dico la verità, proprio dico da cittadino.
4: Allora, innanzitutto grazie mille, anch'io saluto il Presidente del Senato molto calorosamente, lo ringrazio per questa opportunità, così come saluto l'amministrazione comunale di Ragalna, il sindaco Caruso e tramite lui tutto il popolo di Ragalna che è qui presente numeroso, quindi vuol dire che la politica, sì, c'è sempre qualcosa di meglio da fare, ma evidentemente qualche volta anche ascoltare la politica vuol dire essere attenti a quello che succede nelle proprie comunità, quindi un grazie per la vostra presenza, un grazie anche a tutti i colleghi parlamentari nazionali, regionali e a tutti i consiglieri che ci sono. Poi mi sia permesso, Mirta, facendo leva sull'incarico più importante che svolgo, che è quello del Presidente dello Juventus del Parlamento, voglio salutare Marco Tardelli, perché per noi è veramente una bandiera, voglio dire, e quindi grazie.
1: Ma tu te ne vai e ti perderai,
4: lo so,
1: Marco sul palco, vuol dire caro
4: che
1: mio.
4: Lo premieremo anche in Parlamento.
1: Se non rimani a cena a Ragalle, capita pure questo.
4: E allora voglio dire che certe volte, auspicabilmente spesso, bisognerebbe però, quando si fanno le giuste, legittime critiche a quello che i governi fanno, mi riferisco anche agli interventi che mi hanno preceduto, certe volte però bisogna provare a essere il più oggettivi possibile, perché è vero che la politica è dialettica, talvolta anche spinta. Io dico, purtroppo la politica ha le sue colpe, spesso anche coloro che gestiscono, non mi riferisco a te ovviamente, i mass media certe volte però hanno anche
1: sono
4: piacere.
1: Perfettamente d'accordo,
4: perché
1: con
4: vedi,
1: te
4: io
1: la
4: dico,
1: televisione sta diventando anch'essa un luogo di scontro
4: perché io
1: insensato,
4: dico io
1: sono
4: ho
1: d'accordo.
4: La fortuna immeritata di fare il presidente di commissione, e devo dire, nella mia commissione si lavora serenamente, si lavora dialogando, si lavora anche discutendo animatamente. Abbiamo fatto una riforma fiscale, a proposito di riforme che il governo Meloni non ha fatto, una riforma fiscale attesa da 50 anni, e l'abbiamo fatta tutti insieme anche con voti di parte dell'opposizione, quindi si dialoga. Poi arriva la telecamera, arriva il giornale, le cose, e vengono fuori le cose che abbiamo sentito da Elie Schlein, il presidente del Coniglio, oppure che abbiamo sentito da Ricciardi di 5 Stelle, una presidente con le ginocchiere, cioè, e quello è l'effetto telecamera, quindi voglio dire, quindi forse anche un po' di mia colpa la politica la deve fare, ma anche poi pensare che non...
1: Beh,
4: tutto...
1: devo dirti che adesso lo dico anche davanti a Mariolina, quello è stato un autogol pazzesco, perché tutte le donne italiane si sono molto
4: certo,
1: incazzate,
4: immagino.
1: Te lo posso assicurare, di destra e di sinistra.
4: E quindi anche quando parliamo di energia non dobbiamo creare dei falsi miti. Ho sentito da parte dell'opposizione questo continuo peana nei confronti della Spagna, no? Per esempio la Spagna è vista adesso come la nazione più prolifica e più attenta nel mondo a tutte le cose. Allora la Spagna ha il 44% di rinnovabili, Uno dirà, molto di più dell'Italia. No, l'Italia è il 42%. Certo, l'Italia ha una percentuale elevata di idroelettrico, però ce lo abbiamo ed è una rinnovabile. Ora, è chiaro che se tu hai delle immense territori come situazione della Spagna, con molto sole, dove non c'è nessuna antropizzazione, è molto facile mettere dei pannelli fotovoltaici, che in Italia fa un po' più fatica a mettere. Fai ancora più fatica, per esempio, quando vuoi provare a fare l'eolico in Sardegna, dove governa i 5 Stelle, non danno i permessi per fare l'eolico in Sardegna. E quindi anche qui bisogna vedere, è inutile rimproverare cose che poi non si vogliono fare inseguendo il consenso. E lo dico perché, peraltro, la soluzione, purtroppo, per l'Italia è molto semplice, ma non è immediata, che è quella del nucleare. Perché vedete, anche la Spagna ha il 25% del nucleare. La Spagna è stata lo stesso tre giorni con un blackout.
1: Vero.
4: Pensate se l'Italia fosse stata tre giorni con un blackout, cosa sarebbe successo? Oggi invece abbiamo l'opposizione che ci dice che Sánchez e la Spagna sono il non plus ultra dal punto di vista della gestione dell'energia e dell'economia. Ora, cosa possiamo fare? Lavorare sull'efficientamento. Qui siamo in Sicilia, per esempio. Si è parlato prima in alcune interviste del fatto che bisogna incrementare e modernizzare la raffinazione per avere anche qui maggiore efficienza e maggiore riscontro economico. E questo sicuramente bisogna farlo tenendo conto dei nuovi anche standard ambientali, quindi questo è un tema importante. C'è il tema delle accise sulla benzina. È chiaro che anche qui è un'emergenza. Evidentemente, finché non c'è la crisi di Hormuz, è chiaro che noi pagheremo sicuramente molto di più la benzina. Cosa abbiamo fatto? C'è un video del 2019, sì, dal 2019 in poi qualcosa è successo, ma noi ce l'avevamo accorti prima, perché nel programma elettorale del 2022 si parla di accise mobili, che è questo sistema che è l'unica cosa che in questo momento il governo può fare immediatamente, che è quella di considerare l'incremento dell'introito dell'IVA da parte dello Stato, quindi lo Stato guadagna di più IVA, e mettere a disposizione dei cittadini per diminuire invece le accise che i cittadini pagano. Quindi cosa succede? Noi abbiamo già incominciato questo mese, il 6 settembre ci saranno i dati delle accise di agosto e quindi sapremo come continuare a insistere su questo. È chiaro che noi poi sappiamo che c'è qualcuno che ha maggior bisogno, cioè Marco Snato la sua benzina se la può pagare serenamente.
1: Ecco, bravo, perché una delle grandi critiche è questo, no? Quando allora tu fai quella cosa incondizionata, una persona molto ricca e casomai ha una macchina più potente e gira di più in macchina, ha un vantaggio fiscale superiore a un poveretto
4: allora
1: che deve andare a lavorare la mattina con una piccola
4: cosa
1: utilitaria.
4: Faremo? Ferme presenti, tenendo presente le accise mobili, però cercheremo degli strumenti di aiuto, diciamo, che secondo me possono essere configurati con dei buoni benzina che, come sappiamo, al datore di lavoro sono deducibili, al lavoratore sono detassati, magari con dei crediti d'imposta per il datore di lavoro per poterli acquistare. Quindi già questo è un passo avanti che noi potremo fare, lo faremo anche col contributo dei petrolieri. Ma io, vedete, faccio fatica però a farmi insegnare da Elly Schlein, da Giuseppe Conte, che bisogna tassare le banche, tassare i petrolieri, tassare il mondo energetico in generale, quando per 5 anni non l'hanno fatto e quando Draghi ci ha provato non c'è riuscito. Noi ci siamo seduti al tavolo senza fare i proclami, abbiamo preso 12 miliardi dalle banche, abbiamo tassato con l'aumento dell'1% dell'IRAP.
1: Però vedi, la Castellone aveva capito che era un underdog, la Meloni, che avrebbe fatto cose pazzesche.
4: No, ma noi lo facciamo
1: è rimasta delusa.
4: È rimasta delusa perché probabilmente ha visto i risultati, perché senza fare i proclami, senza fare i paladini del nulla, abbiamo portato a casa i soldi di chi ha avuto legittimamente, ma senza particolari meriti, dei profitti migliori di quelli che avrebbe avuto auspicabilmente in una condizione normale. E l'abbiamo fatto, ed è nei dati, come sono i dati sul potere d'acquisto. Allora, è inutile continuare a dire che i salari sono più bassi del 2021, perché vedete, l'ha detto bene il presidente La Russa, cioè ogni volta che si deve parlare di salari si parte chissà da quando, no? Sono 20 anni che i salari diminuiscono. Bene, però sono 3 anni che risalgono. E allora è chiaro che non superi il gap di un ventennio, voglio dire, ma se tu inverti la tendenza ci sarà un motivo. Allora, se tu tagli il cuneo fiscale, se tu aumenti l'aliquota del 23% fino a 28.000 euro, se diminuisci l'aliquota del 33% fino a 50.000 euro, se detassi all'1%, 1% si paga sui premi di produttività, detassi al 5% gli aumenti contrattuali, al 10% i festivi scusate, gli straordinari festivi notturni, vuol dire che se poi la CGA di Mestre, non Marco Osnato, cioè il centro studi della CGA di Mestre, che non dovevo spiegare a nessuno che autorevolezza abbia, ci dice che in 4 anni sono stati tagliati 33 miliardi di tasse, vuol dire che forse questo governo qualche cosina l'ha fatta, no? E qualcosa deriva, o siamo stati particolarmente fortunati o deriva da questo. E lo stesso sull'occupazione, 1.250.000 lavoratori in più deriveranno dal fatto che hai fatto la maxi deduzione dal 120% del 130% per giovani, donne ed ex percettori di reddito di cittadinanza per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. No. Forse deriva anche da questo o siamo solo fortunati?
5: No, se guardi,
4: perché vedete,
5: se guardi
4: no, lo dico perché questi sono i dati, e le dice l'Istat, lo dice il Financial Times, l'altro giorno ci ha scritto che l'Italia non è più, l'ha scritto il Financial Times, non è più il fanalino di coda dell'Europa ed è la Francia del tanto decantato Macron che ha dato la stabilità politica, che si è trasposta in stabilità economica, e ha parlato di disciplina fiscale. Vi ricordo, signori, a proposito di interesse nazionale, perché quando si dice che dovete stare tutti insieme, io non sono molto d'accordo. Io dico che bisogna avere delle posizioni distinte, se no saremo tutti uguali. Che bisogna dialogare il più possibile, ma dialoghi non in funzione dello stare tutti insieme per forza, ma di dialoghi per un interesse nazionale.
1: Certo.
4: L'interesse nazionale è, per esempio, quando, lo ricorderà bene perché allora era ministro, era stato ministro ed era ovviamente autorevole esponente politico Ignazio La Russa, quando bisognava finanziare le missioni dei militari all'estero. Le abbiamo votate quando eravamo in maggioranza, le abbiamo votate quando eravamo in opposizione e la sinistra non aveva i numeri per votarle, era una questione di interesse nazionale, le abbiamo votate, così come abbiamo votato gli scostamenti del governo giallorosso quando c'era il Covid. Noi pensavamo che lo faceva male, ma c'era bisogno di soldi per aiutare gli italiani in un momento difficile, e abbiamo votato 200 miliardi di scostamento. L'abbiamo fatto sotto il governo Draghi, quando c'erano da votare le norme che aiutavano gli italiani in un momento difficile, abbiamo continuato a farlo. Non ho visto la stessa attenzione da parte dell'opposizione. E non credo che noi siamo così più cattivi di loro. Ecco, quindi credo che lo stare insieme stia nell'interesse nazionale. Lo dico perché, vedete, anche con l'energia si può comprare il denaro da il gas da Putin, è una questione di dignità nazionale, perché quel denaro serve a comprare le armi che poi bombardano i bambini di Kiev. Quindi è inutile che poi ci alziamo e facciamo gli applausi ai bambini di Kiev. Quel denaro è quel denaro che permette a Putin di bombardare l'Ucraina. Questa è la verità. E allora noi dobbiamo cercare altre soluzioni, che cercheremo tutti insieme. Lo dico perché anche qui l'Europa è stata fino a poco fa deficitaria, oggi diventa, anche grazie a Giorgia Meloni, attenta al tema dell'energia.
1: Comunque, sul tema dell'energia, tu hai citato il nucleare. Io penso che, per esempio, il nucleare è uno di quei temi che in Italia si può affrontare solo con un grande impegno bipartisan. Io sono favorevole personalmente, ma credo che, proprio perché è stato un grande tabù per gli italiani, solo se tutta la politica italiana si mette a fare un lavoro serio di ragionamento con la popolazione italiana, si può portare a casa un risultato di quel genere. Va bene.
4: Mi prendo un altro minuto per dare una risposta a
1: Poi ti devi rispondere, perché sì. Tu poi te ne vai e voglio che ti risponda.
4: No, dico perché lui giustamente ha puntato,
1: cosa che le ha fatto innervosire.
4: Ha puntato l'attenzione sulla corruzione. La lotta alla corruzione è importantissima. Anche qui non credo che se un governo regionale, locale, nazionale, sia di centrodestra o di centrosinistra, sia più o meno attento alla lotta alla corruzione. Lo dico perché, vedi, lui ha citato un caso siciliano, io ci credo, vuol dire, non credo che sia il primo. Ricordo a me stesso, quando c'era un governo di centrosinistra, mi pare il presidente fosse Crocetta, è una importante centrale acquisti informatica della regione, venne nominato un noto magistrato, e il noto magistrato venne ripreso molto duramente perché probabilmente non aveva fatto tutte le attività nel modo migliore, la Corte dei Conti, la Procura e quant'altro. Poi dopo te lo ricorderò. E quindi, vedi, comunque, beh, insomma, una centrale acquisti informatica non è una cosa poca. Quindi, purtroppo, la lotta alla corruzione è un male endemico della pubblica amministrazione, non solo in Italia, che va combattuto. Adesso, io partecipo alle relazioni dell'ANAC, che è l'organismo anticorruzione che c'è a livello nazionale, e non ho letto, se non in qualche considerazione, ma non nei dati, che in Italia la corruzione sia aumentata con la nuova legge sugli appalti. Quindi può piacere, può non piacere, credo che però sono stati aperti più di 1.000 cantieri ultimamente dal punto di vista ferroviario e autostradale, quindi forse è servito a creare sviluppo, economia, e a non lasciare l'Italia indietro come qualcun altro l'aveva lasciata. Grazie.
1: Allora, do la parola ad Antonio Nicita, perché credo che su alcune delle cose che ha detto Osnato voglia rispondere. Sul tema degli stipendi bassi, nessuno dice che gli stipendi bassi in Italia sono cominciati col governo di destra. Io ti posso dire, da madre di tre ragazzi, che abbiamo un tema enorme, perché quando vanno all'estero questi ragazzi guadagnano di più, e dal mio punto di vista il tema enorme riguarda il fatto che le giovani coppie italiane non hanno più nessuna possibilità di prevedere di fare un figlio, e questa è una tragedia nazionale di cui si parla pochissimo. Si parla sempre solo nei grandi discorsi in cui il governo si insedia e poi ce lo scordiamo. Ma se facciamo così pochi figli in Italia, molto è anche dovuto al fatto che gli stipendi sono troppo bassi. Quindi adesso, al di là della socialista, è un tema che io considererei centrale nel nostro paese. Prego, Giovanni Nicita. Allora, abbiamo detto che è arrivato qui con una grande fair play. Volevo anche aggiungere che è un professore universitario, è stato membro della GCOM. Mi dicono dei miei, Francesco Boccia, che doveva essere qui con noi, mi dice che c'è tutta una serie di materie su cui ha una grandissima esperienza, una grandissima anche diciamo competenza. Ma oggi ti tocca la lotta politica qua, perché devi rispondere ad Osnato, naturalmente sempre cercando di trovare dei punti su cui si può lavorare insieme, perché io credo che alla fine l'interesse nazionale e l'interesse dei cittadini su questo debba premiare.
5: No, prego. Ti ringrazio, purtroppo lui deve andare via, e poi allora mi dà il telefono e ti scrivo quello che ti rispondo.
1: Va bene, ti mandiamo un messaggino con le obiezioni.
5: Ti mando un messaggio lungo.
1: Ciao Marco.
5: No, certamente voglio dire, il tema della politica, siamo partiti dall'idea che maggioranza e opposizione si devono contrastare, si devono rispettare. Per me la regola che cerco di applicare, anche quando ci scontriamo, vedo che ci sono alcuni colleghi senatori di destra, per esempio nelle aule o nelle commissioni, è quello di pensare che dietro quella persona ci sono dei cittadini italiani, perché il motivo per cui noi siamo nelle aule parlamentari è perché siamo stati votati dai cittadini, e quindi ovviamente dobbiamo il rispetto all'avversario politico, ma siccome quell'avversario rappresenta la voce dei cittadini italiani, che evidentemente magari non la pensano come noi, quel rispetto noi lo dobbiamo innanzitutto per ragioni istituzionali, e questa secondo me è la regola che ci deve accompagnare. Sulla questione del governo Meloni, io sono oggettivamente critico, naturalmente sono di parte, sono dell'opposizione, sono del Partito Democratico, ma io credo che gran parte delle questioni che oggi noi abbiamo e di come il governo le ha affrontate siano state oggettivamente molto deludenti. Perché guardate, ovviamente diciamo non penso di ricevere applausi per questo, però c'è un governo di centrodestra che si è presentato alle elezioni dicendo noi siamo pronti. E allora, se si è pronti, non si produce il record assoluto di decreti legge, cioè che significa semplicemente che il governo agisce attraverso strumenti di emergenza. Non solo, ma sono decreti legge cosiddetti omnibus, dove noi ci possiamo trovare dentro un argomento qualunque cosa. Ora, è chiaro che quando succede questo, cioè quando gli strumenti di emergenza come decreti legge diventano il modo in cui si governa, e lo si fa con cosiddetti decreti omnibus, non c'è una strategia, non c'è una programmazione, non c'è neanche la possibilità di dire a quale obiettivo puntavi, che cosa hai ottenuto. Ora, poco fa si è detto stiamo lavorando alle accise mobili. Parto dall'ultima cosa. Ebbene, sulle accise mobili, che si chiamano così, è la prima battaglia che noi abbiamo fatto in Parlamento. È venuta Giorgia Meloni e ci ha detto io le accise mobili non le posso fare. Cosa sono le accise mobili? L'idea di dire, siccome quando aumenta il prezzo della benzina, aumenta il prezzo finale, dentro quel prezzo finale c'è una parte di accise e una parte di IVA. Allora che cosa fa lo Stato? Lo Stato dice io riduco le accise, prendo quelli che sarebbero gli incassi dell'IVA dal fatto che il prezzo sta salendo, e con quegli incassi abbasso la parte di accise. È venuta la Meloni a dire, ma mi hanno spiegato che siccome per cumulare questa IVA io devo averla per tanto tempo, il gettito dell'IVA è talmente poco che non riesco ad abbassare le accise. Allora che cosa è stato fatto? Quattro interventi di taglio di diversi centesimi, 10, 11 per benzina e per gasolio, 4 volte di seguito con annunci. Ora, dal punto di vista economico, questo è il sistema peggiore che si può inventare, perché non è stato collegato alle accise mobili. Adesso il governo sta parlando di accise mobili. Perché è un meccanismo sbagliato? Guardate, è stato studiato in Germania e in Italia durante il governo Draghi, visto che appunto faccio anche il professore. È sbagliato perché se tu annunci in un mercato oligopolistico come quello dei carburanti che tu domani abbassi i prezzi di 20 centesimi, essendo un mercato oligopolistico, chi mette sul mercato quel prezzo dice: ma allora se tu lo abbassi di 20, io lo aumento di 20, perché tanto la domanda è una domanda rigida. Quindi significa che tutta la parte che tu inserisci con taglio di accise viene sterilizzata dal mercato. Questo è un esempio concreto, l'abbiamo detto nelle commissioni, ma chi non lo sa, commissione bilancio, commissione finanze, dove vado anche, in aula, non c'è stato verso. Il sospetto è che non c'è stato verso perché siccome l'abbiamo proposta noi, non si poteva dire che si dava per una volta ragione alla sinistra. Lo sapete quanto abbiamo speso di taglio alle accise che poi sono ritornate a quei livelli da aprile a oggi? Un numero. Secondo te, quanto abbiamo speso di soldi pubblici tolti ai ministeri? 1.600.000.000 milioni. Okay? Di questi, lo sconto che è andato alle famiglie è sotto i 500 milioni. Basta fare i calcoli, l'ho fatto io, è abbastanza semplice. Tutto il resto è stato sterilizzato. Allora, per carità, siamo pronti a sederci su una misura del genere, non accuso certamente Meloni, se c'è un problema, diciamo, l'accuso in un modo molto lato sullo stretto di Hormuz, ma questo è un tipico esempio in cui ci si poteva sedere, ascoltare le diverse competenze e esperienze e agire. Più in generale, e non faccio altri argomenti, sui dati, Mariolina l'ha detto molto bene, non c'è questa, diciamo, questi elementi. Per carità, si poteva fare molto peggio di come ha fatto la Meloni, ma se noi siamo al punto in cui dobbiamo giudicare, siamo un paese, diciamo, tra i primi paesi del mondo, se dobbiamo giudicare la bontà di un governo dai disastri evitati, non andiamo molto avanti. Siamo una democrazia matura, dobbiamo guardare agli indicatori, chiederci se si sta meglio o si sta peggio. Oggettivamente quasi tutti gli indicatori sono peggiori, tranne uno, che è quello che l'Istat ripete sempre, e cioè che riguarda il numero di occupati. Però tu, che sei un economista anche tu, perché lo sei, se io ho un fenomeno e a questo fenomeno attribuisco una causa, significa che prima di quella causa quel fenomeno non c'è. Cioè io devo individuare una politica che ha fatto Giorgia Meloni e dire: qui si è intervenuta sul mercato del lavoro, qui è aumentata la disoccupazione. Non è così, ma sapete perché non è così? Perché se prendete i famosi dati Istat che sempre vengono citati, vedete che c'è una curva di occupazione che cresce. E sapete da quando comincia a crescere? Da subito dopo la pandemia. Perché questo è un paese che si è bloccato, è stato il primo paese occidentale colpito dalla pandemia, che poi è ripartito. Si sono messi in moto dei meccanismi che hanno continuato, quindi io posso dire che il governo Meloni non ha fermato quella curva che era partita col governo Conte e col governo Draghi. Se poi andiamo nel merito, mi dispiace che non c'è Osnato, non è vero quello che dice lui. Se andate a vedere, le ore lavorate diminuiscono e tutte le ore in più degli occupati sono tra i 50 e i 60 anni. C'è un effetto dovuto al fatto che stiamo andando in pensione un po' più tardi. Io sono felicissimo se ci sono risultati positivi, perché il paese è di tutti e non è soltanto di un governo, ma se devo valutare una politica devo capire se ha funzionato o se non ha funzionato. Sulle banche non è vero che abbiamo aggredito gli extra profitti, che poi sarebbero in realtà delle rendite, perché è una sorta di prestito. Così come il modello spagnolo non è irrilevante per il discorso di quanta energia rinnovabile hanno, per quanto sia anche importante, ma è importante perché è il primo paese europeo che ha disaccoppiato il prezzo del gas dal prezzo dell'energia, che significa un calo drammatico dell'energia elettrica, che significa un calo drammatico nelle bollette. Ora, questa cosa noi non la possiamo fare da soli, perché abbiamo un tema di mercato europeo, ma sono 3 anni che la proponiamo e che il governo non ci ascolta. Quindi ci sono tanti temi su cui si può agire, non parlo
1: si della, potrebbe collaborare della, in maniera proficua,
5: ma intanto prima di collaborare si potrebbe ascoltare. Qua l'unico che ci ascolta in aula è il presidente La Russa, che diciamo ci bacchetta, ma oggettivamente il governo non ci ascolta. Fammi dire l'ultima cosa, perché siamo ormai a 4 anni di legislatura.
1: Adesso fra un po' La Russa comincia a fare così.
5: È possibile, presidente, siamo a 4 anni e mezzo, quanto siamo? Di legislatura. Possibile che la risposta a tutte le obiezioni che facciamo noi dall'opposizione è ma perché non l'avete fatto voi quando eravate al governo? Cioè, questa cosa io me l'aspetto da mia nipote che ha 6 anni. Ma scusate, ma allora la stessa cosa adesso, dopodomani, la diciamo a voi. Ma allora quando si governa il mondo finisce? Cioè, ci sono dei problemi che vengono da lontano, ci sono priorità dei governi, chi al governo lo sa, che ti forzano a scegliere una cosa piuttosto che un'altra, ma dire perché non l'avete fatto voi, quando magari noi abbiamo fatto altro che ci ha portato ad altro, è un atteggiamento infantile di chi non vuole affrontare gli argomenti e non vuole assumersi le responsabilità. Io dico a questa platea, che magari non è, diciamo, elettoralmente amica, diffidate da chi vi accusa o accusa sempre la destra, ma diffidate anche da chi dice che ha fatto tutto bene, che non ci sono errori e che non guarda criticamente a quello che ha fatto, perché la base della politica è guardare a ciò che si è sbagliato e a ciò che si deve migliorare.
1: Grazie professor Nicita, ci ha spiegato molte cose interessanti. Allora, Giampiero Cannella, sottosegretario al Ministero della Cultura, ha preso il posto di Gianmarco Mazzi quando Gianmarco Mazzi è passato a fare il Ministro del Turismo. E io forse parlerei un momento di cultura, perché ieri Gianmarco ci ha detto in maniera molto chiara quanto il turismo possa essere un motore, un volano, e quanto il turismo accoppiato anche alla cultura possa essere, e io ne sono convintissima, per l'Italia davvero un'arma straordinaria per la crescita. La cultura potrebbe essere uno di quei grandi temi, dato che l'Italia ha una cultura ricchissima da tutti i punti di vista, su cui destra e sinistra vanno d'accordo, si parlano, e invece incredibilmente quel ministero che si trova al centro di Roma è da sempre il ministero in cui le faide più sanguinose avvengono. Perché? Cioè, perché la cultura, cioè il cinema è solo di sinistra, è una cosa che io trovo incredibile, perché mai come la cultura, che dovrebbe essere la nostra grande carta d'identità nel mondo e che lo è stato per moltissimo tempo, potrebbe trovare davvero una grande collaborazione tra destra e sinistra, e voi potreste riconoscere per esempio ad alcuni grandi talenti di sinistra che essere dei grandi ambasciatori dell'Italia nel mondo. Quindi qual è il punto, o viceversa invece, si potrebbe riconoscere la sinistra, potrebbe riconoscere che alcune cose che fa la destra per la cultura funzionano, e invece davvero è uno di quei mondi in cui c'è sempre una lotta sanguinosa.
6: Cara Mirta Bonaccini, stavo partendo da lì.
1: Perché siete considerati ignoranti? Quelli di destra sono ignoranti.
6: Adesso, perché tu, allora, intanto ringrazio anch'io Ignazio La Russa, saluto il sindaco di Catania Enrico Trantino, tutta l'amministrazione di Ragalna, e vi ringrazio davvero per avermi voluto invitare. Ma la tua domanda è un invito anche a una piccola autocitazione. Ho appena pubblicato un libro, un saggio, il titolo provocatorio è un libro intervista, qui c'è il professore Maniscalco che mi ha intervistato, La cultura di destra non esiste, col non sbarrato. E lì sta la... diciamo il busillis, come si dice, che Bonaccini,
1: la cultura non si mangia, che, quelle non esatto.
6: E Bonaccini lo ha spiegato, cioè esiste un pregiudizio storico ontologico per il quale la cultura o è di sinistra o è progressista o non esiste, E questo esiste dal dopoguerra in poi, e non è che ha marginalizzato, come dire, artisti sconosciuti. Cioè, per decenni Guareschi, Mino Maccari sono stati considerati, cioè espressione dell'Italia profonda, sono stati considerati tutto sommato autori di serie B o di serie C, perché espressione di quell'Italia che era l'Italia delle province, l'Italia del territorio, l'Italia della tradizione, l'Italia della famiglia, l'Italia di tutto quello che è l'Italia profonda vera. Mentre tutto ciò che sembrava in qualche modo progresso, trasformazione, annullamento delle differenze, tutto quello che veniva interpretato da un sistema culturale.
1: Guarda che Conti ha fatto l'autocritica sul WOC,
6: bravo,
1: non scordare.
6: Brava, e stavo arrivando lì, e infatti stavo arrivando proprio lì. Perché tutto quello che invece era assolutamente spesso incomprensibile, però piaceva a una certa intelligenza di sinistra, invece andava valorizzato. E così nel cinema ci sono film che non guardano neanche i parenti di coloro i quali l'hanno prodotto e che sono celebrati con la gran cassa di giornali, social, artisti che parlano, finanziati a suon di milioni. E che
1: obiettivi... Ma se non si finanziamenti, gli errori sono stati fatti da ambo le parti.
6: Sì, sì, ma intanto io ti dico come ha funzionato finora questo tipo di approccio alla cultura. E allora qui non si tratta di sostituire quella che è un'egemonia culturale di sinistra, chiamiamo le cose col loro nome, con un'altra egemonia. Qui si tratta di stabilire che in Italia, proprio per tornare alla tua domanda iniziale, perché dobbiamo delegittimarci e invece non dobbiamo riconoscerci tutti insieme come figli della stessa patria? Qui si tratta di comprendere che nel teatro c'è spazio per Dario Fo, c'è spazio per Giorgio Albertazzi, c'è spazio per Carmelo Bene, nella letteratura c'è spazio per Pirandello, c'è spazio per Sciascia, c'è Mino Maccari e ci saranno altri autori, nel cinema ci sta Pasquale Squitieri insieme a Monicelli. Ecco, allora si tratta di riconoscerci in una storia nazionale, in una narrazione nazionale che è assolutamente ricchissima e che non deve prevedere figli e figliastri. Dopodiché una parte di questa storia è stata volutamente cancellata, è stata volutamente tenuta come la polvere sotto il tappeto quando si nasconde, considerando la storia di serie B, considerando la storia non da raccontare. Cioè gli studi etnoantropologici del Pitreae, per esempio, erano considerati folklore da una certa classe dirigente universitaria, cioè, ma folklore in senso deteriore, cioè non studi etnoantropologici sulle nostre tradizioni, sulle nostre radici, ma una cosa assolutamente inconsistente. Ecco, tutto questo va cambiato, va modificato, la cultura deve ritornare il luogo del confronto.
1: Ma giusto, perché poi invece qual è però la critica che vi fanno? Che una volta che siete arrivati voi c'era talmente questa volontà di dimostrare che la cultura di sinistra aveva strafatto, aveva egemonizzato, che invece è diventata quasi una campagna contro la cultura di sinistra. Ora invece io penso che dal Ministero delle Beni Culturali debba invece...
6: Guardati, faccio un esempio, siccome prima,
1: cioè,
6: di fare...
1: Non bisogna fare quello che hanno fatto,
6: certo,
1: loro, bisogna invece dare piena cittadinanza
6: ti
1: anche
6: faccio,
1: alla cultura di
6: ti faccio un esempio, scusa se ti interrompo, ma la passione nel tema, diciamo, ovviamente mi travolge. Prima di fare il sottosegretario, io ho fatto il vice sindaco a Palermo e l'assessore alla cultura del Comune di Palermo. Quando si è dovuto nominare il nuovo direttore del Teatro Biondo, il Teatro di Prosa di Palermo, si è fatta una selezione per titoli e il presidente della Fondazione Teatro Biondo di Palermo, insieme al management, hanno scelto un direttore. Questo direttore, bravissimo, il migliore per titoli, aveva un solo difetto: non apparteneva a una certa cerchia, diciamo così, di soggetti che invece erano legati da vincoli di solidarietà culturale e di visione politica. Ovviamente è iniziato il fuoco di fila, stanno occupando il Teatro Biondo, stanno occupando... Ho messo la mia faccia, ho detto guardate che la scelta è la scelta migliore. Adesso i numeri sono enormemente migliorati, abbiamo migliorato in termini di abbonamenti, c'è un cartellone bestiale.
1: Chi è questo direttore?
6: Si chiama Valerio Santoro. Abbiamo fatto un'operazione che non è stata un'occupazione, è stata semmai una liberazione, perché in alcuni casi invece c'erano soltanto gli amici degli amici, quelli che poi erano celebrati da tutti coloro i quali appunto facevano la gran cassa, l'eco, e diventavano improvvisamente fenomeni pur non avendone le qualità.
1: Allora, va bene, non so a che punto siamo arrivati.
6: E però è un esempio, ma se vuoi posso fare anche altri esempi, Antonello, perché ne ho tanti esempi.
7: Dovevi parlare ad esempio del direttore d'orchestra del teatro, dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, la Venezia, che ha scatenato l'ira di Dio anche in Sicilia.
6: E la Venezia è molto brava, solo che anche lei purtroppo ha toccato i fili sbagliati e quindi è stata oggetto di un attacco concentrico proprio da quei circuiti che io voglio combattere.
7: A Palermo, a Venezia, ovunque, ce l'hanno con lei, poveraccio.
1: Allora, va bene, mi pare che questa cosa che succede, che questa conversazione ci dica come ancora la politica oggi è un luogo di grande...
7: Sì, infatti ha citato la conferma di che l'avete cacciata voi, scusa, alla fine voi stessi l'avete cacciata.
1: È la conferma di quello che dicevo io, che il mondo della cultura è incredibilmente in Italia super divisivo, è una cosa che io faccio fatica a mettere a fuoco, ma è così, è sempre stato così e continua ad essere così. Va bene, detto ciò, dato che siamo tutti ospiti del presidente La Russa, io vi ringrazio di quel che non ama mai dibattiti troppo lunghi, lui ha una predilezione per la sintesi, quindi vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio Mara, Mariolina e tutti i nostri ospiti.
8: 16:11 minuti, Radio Radicale, questa era Mirta Merlino, giornalista, conduttrice televisiva, che i nostri ascoltatori ben conoscono. Vi ricordo che abbiamo ascoltato da Ragalna, sono incontri avvenuti il 30 agosto, la giornata era la giornata di chiusura della seconda edizione di Etna Forum, il processo giusto c'è o non c'è, con Salvatore Fazio, giornalista RAI, con Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato di Fratelli d'Italia, Annalisa Imparato, Pubblico Ministero, e poi abbiamo seguito il dibattito intitolato 4 anni di governo, maggioranza e opposizione a confronto, con il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia, Mirta Merlino, come dicevamo poc'anzi, Mara Carfagna, deputato e segretaria del partito Noi Moderati, Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato della Repubblica del Movimento 5 Stelle, Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia siciliana del Partito Democratico, Marco Snato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sempre di Fratelli d'Italia, ancora Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo parlamentare del Senato del Partito Democratico, e Giampiero Cannella, sottosegretario di Stato alla Cultura, sempre di Fratelli d'Italia. Ed ora, ringraziando la regia di Iva Radicev, noi proseguiamo, e proseguiamo con un altro contributo che è preso dalla festa dell'Unità di Genova, siamo sempre al 30 agosto e andiamo ad ascoltare l'intervento di Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente del PD.
9: Che non ha bisogno di particolari presentazioni, è stato presidente dell'Emilia Romagna per 10 anni, oggi è europarlamentare e presidente del PD, ma soprattutto è uno che ha amministrato, e questa per me non è una cosa esattamente secondaria, perché quando amministri scopri rapidamente la differenza fra il dire una cosa e realizzarla, e in mezzo c'è quel piccolo dettaglio che si chiama realtà, e la realtà purtroppo non legge i comunicati stampa, non segue le correnti e soprattutto se ne frega abbastanza di chi abbia prevalso nell'ultima discussione interna. Le persone vogliono sapere se l'autobus passa, se riescono a prenotare una visita, se una strada è sicura e se i loro figli avranno un lavoro e se riusciranno un domani a comprarsi una casa. Ed è su questo che alla fine veniamo misurati e giudicati. Credo quindi che questa sera sia una buona occasione per parlare soprattutto di una parola. ovvero di governo, perché noi del Partito Democratico siamo spesso molto bravi e abbiamo una capacità straordinaria di interrogarci su noi stessi. Dobbiamo ricostruire il partito, riorganizzarlo, rilanciarlo, ripensarlo. Va tutto benissimo, però dopo aver fatto tutte queste cose bisogna anche capire che fare con questo partito, e forse la cosa migliore da fare è tornare a governare, esattamente come abbiamo fatto a Genova. Naturalmente adesso arriva la parte meno comoda, dimostrare che siamo i più bravi, perché le elezioni si vincono la sera e il giorno dopo poi bisogna tornare a governare giorno per giorno, e bisogna farlo occupandosi delle grandi scelte strategiche su cui sono impegnati ad esempio i nostri assessori, ma anche delle piccole cose che decidono la qualità della vita delle persone. E lo dico anche da sindaco di un piccolo comune, si può fare la miglior discussione politica, ma se una mattina non passa l'autobus o all'aumento della Tari non corrisponde un adeguato miglioramento dei servizi, il cittadino se ne infischia di quella che sia la mia collocazione politica all'interno del dibattito nazionale. Viene a chiederti perché non è passato l'autobus o perché il cassonetto della spazzatura è pieno da giorni, e normalmente lo fa anche con una certa dose di incazzatura. E quindi credo che questa concretezza debba tornare ad essere il centro della nostra cifra politica, perché Genova non può essere soltanto una bella vittoria da ricordare nelle prossime feste dell'Unità, deve essere il punto dal quale ripartiamo, per Genova certamente, ma anche per la Liguria, una Liguria nella quale dobbiamo tornare ad avere l'ambizione di governare, non aspettando semplicemente che chi governa attualmente sbaglia, perché stare sulla riva del fiume non è esattamente un programma elettorale. Dobbiamo provare a costruire un'alternativa credibile sulla sanità, sui trasporti, sul ciclo dei rifiuti, sul lavoro e sulle infrastrutture, ma anche sul rapporto fra Genova, la costa e l'entroterra, perché non possiamo ricordarci solo dell'entroterra quando avviene una frana o quando manca un medico di famiglia o quando vengono tagliati dei servizi. E poi ovviamente c'è il nostro paese, e anche qui dovremmo dirlo con molta semplicità: essere il principale partito di opposizione non può essere la nostra massima aspirazione. L'opposizione è una funzione fondamentale, ma deve essere anche un qualcosa di temporaneo, non una vocazione. Dobbiamo voler tornare a governare questo paese. E per farlo non basta dire ogni giorno che Giorgia Meloni sbaglia, dobbiamo saper convincere gli italiani di saper fare meglio, che abbiamo un'idea più seria e più solida sulla sanità pubblica, sul lavoro e sui salari, sulla scuola, sull'industria, sulla sicurezza, che non può essere un vocabolo lasciato solo alla demagogia del centrodestra, e sull'Europa e su dove collochiamo l'Italia nel dibattito internazionale, cosa che proprio Meloni, su cui non credo abbia avuto particolare fortuna, consegnando l'Italia al più becco servilismo trampiano. E soprattutto dobbiamo tornare a parlare oggi con chi non ci vota, essere popolari e non essere populisti, perché se parliamo soltanto con quelli che sono già d'accordo con noi passeremo sicuramente delle bellissime serate, ma non è il modo migliore un domani di tornare a vincere le elezioni. E in tutto questo penso che Stefano, nella sua esperienza in Emilia-Romagna, abbia dimostrato proprio questo, che si possa essere profondamente di sinistra senza abbandonare la concretezza, che si può ottenere insieme identità e azione di governo, e soprattutto che si possa parlare al di fuori dei propri steccati. Poi possiamo continuare tranquillamente a discutere fra noi, siamo bravissimi a farlo e non credo che domani rinunceremo a far tutto ciò, ma mentre discutiamo dobbiamo ricordarci che là fuori c'è un paese reale che aspetta risposte ad esempio sui carburanti che continuano a crescere giorno dopo giorno ormai da mesi e su cui il governo non ha saputo fare altro che organizzare dei tagli delle accise temporanei, peraltro bruciando miliardi di risorse. A Genova abbiamo dimostrato che sappiamo vincere e che possiamo vincere, adesso dobbiamo dimostrare di saper governare meglio di chi ci ha preceduto in questi 8 anni, in Liguria dobbiamo costruire le condizioni per tornare a vincere e in Italia dobbiamo smettere semplicemente di considerarci il miglior partito di opposizione, con ambizione e concretezza e soprattutto ricordandoci che non siamo qua solo a manifestare, a far testimonianza di idee, ma che dobbiamo metterle in campo con concretezza e ambizione. Io mi fermerei qua, ho già rubato abbastanza tempo all'intervista, ringrazio ovviamente ancora Stefano per la presenza e grazie a Matteo Cantile che chiamo sul palco a questo punto. Grazie ancora.
10: Grazie. Grazie Filippo. E adesso a Stefano Bonaccini bisogna chiedere come si fanno tutte queste belle cose che ha enumerato il nostro Filippo, e cercheremo di farlo stasera. Intanto però vorrei cominciare così. Lei ha partecipato nel 2023 alle primarie contro Elly Schlein e nella prima parte delle primarie, quella in cui votavano soltanto gli iscritti al partito, ha

0: ma era una competizione interna. E io un minuto dopo che ho perso le primarie tra gli elettori, pur avendole vinte non di poco tra gli iscritti, mi sono guardata allo specchio e mi sono detto: guai se fai come hanno fatto troppi nel passato, che appena eletto un segretario o una segretaria hanno lavorato per indebolirlo o demolirlo. Io penso che un conto è una competizione tra noi, ma a me era molto chiaro che l'avversario stava a destra, non nella nostra famiglia, e credo che se il PD è così unito, qualche merito forse ce l'ho anch'io.
1: Va bene. Risposta politicamente corretta. Intanto io devo ringraziarla, perché un giornalista non poteva sperare niente di meglio di quello che è successo ad Albenga per avere qui Stefano Bonaccini, che insomma è diventato il caso nazionale, ripreso da tutti i giornali, attaccato da tutti i partiti vostri avversari. Allora cerchiamo di spiegarla, l'ha già spiegata in realtà, ma insomma non si fa male a ritornare su quelle parole. Cosa voleva dire dicendo che gli elettori del centrodestra sono, mettiamola così, meno scolarizzati rispetto a quelli del centro-sinistra?
0: Ma la cosa curiosa è che io ho detto una cosa, un concetto che chi mi conosce o mi ha visto me l'ha sentito dire da tanti anni. Devo dire che mi ha veramente colpito essere oggetto di un'aggressione mediatica come questa, perché avessi detto che gli elettori che votano a destra sono ignoranti, avrebbero avuto tutto il diritto di attaccarmi. Ma io non ho dato un giudizio, anche perché, vede, sarebbe stato andare contro le mie radici, la mia origine e la mia famiglia. Io sono figlio di due genitori meravigliosi, mia mamma è rimasta orfana da bambina di entrambi i genitori, ha dovuto fare anche l'emigrante perché non avevano niente da mangiare, mio papà ha fatto il camionista tutta la vita, venivano da famiglie molto povere e loro, con sacrifici enormi, hanno permesso a me di avere tutto ciò, con pochi mezzi e pochi studi, hanno permesso a me di avere le opportunità che loro non avevano potuto avere. Io vengo da quella storia lì, da un piccolo paese di provincia, da una famiglia molto umile, da elettori e militanti del Partito Comunista Italiano che in sala da pranzo, come si chiamavano allora, avevano la foto di Enrico Berlinguer, e io vado molto orgoglioso di quella storia, perché non abbiamo nulla da vergognarci. Vede, quello che è incredibile è prenderti una frase e usartela contro, quando quella cosa io né la penso né l'avrei mai potuta pensare, perché sarebbe offensiva. Io ho detto un'altra cosa, peraltro oggi corroborata, andatevi a vedere il sito di BD Media, da una ricerca che credo fece la LUIS a riprova di tanti studi e analisi che ci sono, che dimostrano esattamente quello che ho voluto dire. E che cosa ho detto? Quello che non è smentibile e che è un problema per la sinistra. Io ad Albenga ero con Roberto Arboscello, facevamo un dibattito e ho spiegato perché dobbiamo toglierci puzza sotto al naso e andare soprattutto laddove oggi abbiamo meno consenso, quando noi quel consenso, non dico tutto, ma per gran parte dovremmo rappresentarlo. La sinistra nasce per difendere prima di tutto i più deboli e quelli che hanno avuto o hanno meno opportunità. Eppure andatevi a vedere le analisi sul voto del primo e del secondo Trump, del voto in Gran Bretagna quando ci fu la Brexit, del voto alla Le Pen in Francia o del voto prima alla Lega, poi a Meloni, o penso potrebbe succedere, speriamo di no, con Vannacci. E cioè che le persone che vivono nelle periferie delle città o nelle aree interne, dalla montagna alle campagne, coloro che sono economicamente un po' più in difficoltà, quelli che hanno un po' meno scolarizzazione di altri, non tutti ovviamente, vuole che non ci siano plurilaureati che votano a destra come gente che ha la quinta elementare che non vota a sinistra, ma figuriamoci. Ma se andate a vedere gli studi e le analisi ci dicono che purtroppo sinistra hai un problema in tutto l'Occidente, noi oggi cediamo da un punto di vista maggioritario il voto alla destra. E guardi che se in Emilia Romagna vinciamo da sempre o quasi, è perché quel voto lo riusciamo ancora a rappresentare. Vi faccio un esempio su cosa voglio dire. Quando ci siamo accorti che anche da noi c'era un problema in montagna e nelle aree interne,

0: Io ho fatto una cosa: mentre oggi Valditara e Meloni taglia i fondi agli asili nido, noi in Emilia Romagna per primi abbiamo reso gratuiti tutti gli asili nido in tutti i comuni della montagna e delle aree interne. E nei comuni della pianura, se oggi fossimo a Genova, Silvia Salis dalla regione, se ci fossimo noi, riceverebbe 5.200 euro per ogni nuovo posto che crea il nido. E quindi anche nelle città le fasce meno abbienti hanno l'asilo nido praticamente gratuito. Era per fare un esempio. Io mi auguro che la polemica finisca lì. Sapete dove sono io domattina? Sono alla Summer School di Fratelli d'Italia a Bellaria. Mi avevano invitato per un confronto col capogruppo Carlo Fidanza. Come l'anno scorso andai a Roma alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a confronto con Giovanni Donzelli. E come dire, con quello che stanno facendo e dicendo, però ci vado, perché io sono una persona seria e lo sanno. Io aggressioni così mediatiche me le ricordo in quei due mesi della campagna elettorale, ve la ricordate? Nel 2019, inizio 2020, quando Salvini e la Lega avevano il 35% di voti e avevano vinto le ultime 10 regioni su 10 in cui si era votato, compresa l'Umbria, mai perduta dalla sinistra prima, solo tre mesi prima. Ecco, non gli è andata proprio bene, se guardo quella campagna. Facciano come credano, per fortuna madre natura mi ha dato spalle robuste e voglio ringraziare le tantissime e tantissimi che in queste ore, avendo capito perfettamente che non mi permetterei mai di offendere nessuno, ma era un monito alla sinistra, mi stanno mandando una marea di solidarietà e le garantisco che fa bene anche quella.
1: Grazie Presidente. Devo dire che da come ho sentito la sala rumoreggiare è piaciuto di più Berlinguer che Donzelli, però era forse un'impressione mia.
0: Guardi, devo dirle che quando ho fatto il presidente...
1: Questa di Berlinguer doveva dirla prima però, nel 23, quando, non oggi, è tardi adesso.
0: Quando ho fatto il presidente di regione, a parte che una trentina di sindaci che avevano battuto il centro-sinistra hanno sostenuto me firmando e sostenendo la mia candidatura, guardi, praticamente tutti i sindaci di centrodestra mi hanno sempre rispettato molto. E sa perché? Perché a loro dicevo sempre: guardate, verrete trattati esattamente come gli altri. Perché quando guidi un'istituzione, è vero che sei eletto da una parte, così funziona la democrazia, ma dovresti ricordarti che tu devi fare gli interessi di tutti i cittadini, anche quelli che non ti voteranno mai. Ecco, mi sarei aspettato un po' più di rispetto di chi è alla guida delle istituzioni di questo paese in queste ore.
1: Mille grazie. Senta, me la traduce... puzza sotto il naso? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire per esempio andare nelle periferie a parlare con le persone che vivono lì e non dire che l'immigrazione è per forza sempre una cosa buona? Che la sicurezza, la percezione in realtà è realtà?
0: Puzza sotto il naso vuol dire che se vuoi fare politica devi avere il coraggio di andare prima di tutti dove si rischiano il freddo e i fischi. E per un po' di anni il Partito Democratico in passato a volte ha dato l'impressione che si preferiva trovarsi magari in pochi al chiuso, al caldo, a darsi ragione o a discutere, ma tornare a casa e tutto sommato le cose andavano bene lo stesso. Ecco, io penso che la sinistra in generale, non è tanto il PD, se è vero quello che ho detto e se è vero com'è corroborato da ogni analisi, altrimenti non avrebbero vinto molto spesso le elezioni loro. Per quello io dico, dobbiamo tornare, e con Elly Schlein secondo me ce la stiamo facendo, a partire dal prossimo anno alle politiche, a recuperare meglio e di più il voto di coloro che sono parte delle classi che chiamiamo popolari, no? Io puzza sotto il naso intendo questo. Ad esempio, come ha detto molto bene il segretario che è intervenuto, guai se commettiamo ancora una volta l'errore di lasciare il tema della sicurezza, come abbiamo fatto in questi anni, al centrodestra, perché il tema della sicurezza dei cittadini ha a che fare, come dice Walter Veltroni, con la libertà delle persone. Una comunità che non sia sicura non è una comunità libera. Una donna o una ragazza che non può girare in un parco all'ora che le pare non è una persona libera come vorrebbe. E attenti, che quando una comunità è poco sicura, di solito chi la paga di più in termini di rischi sono le categorie più fragili, a proposito di quello di cui parlavamo prima. Per me non aver la puzza sotto il naso vuol dire, come scrissi nel mio primo libro, quello si può battere la destra dopo la vittoria alle regioni, che bisogna saper andare in un bar, ascoltare chi hai di fronte, non rispondergli con chiacchiere da bar, ma dargli la dignità che merita anche lui. Perché vede, quando dico che il programma che dovremmo scrivere, dopo ne parleremo, spero non sia di 3.000 pagine come siamo molto bravi di solito a fare, ma la gente non ha il tempo di leggerlo. Quando dico scriviamo poche cose ma molto chiare, che le capisca chiunque, perché quando vanno a votare il voto di ognuno conta esattamente alla stessa maniera. Ecco, io non vorrei mai un PD populista, anzi è proprio il contrario, i populisti sono i primi nostri avversari, ma voglio un PD che sia sempre più popolare e dunque per farlo non solo in campagna elettorale, tutto l'anno in mezzo alle persone.
1: Va bene, siamo a Genova, caro Presidente Bonaccini, e qui Silvia Salis ha invertito una tendenza negativa per il centrosinistra che durava da parecchi anni. Mi dicono che c'è un rapporto di reciproca stima tra lei e la sindaca di Genova. Che cosa si sente di dirle, visto che si parla un sacco di Silvia Salis ultimamente?
0: Che sia reciproca non lo so, io la stimo molto, conoscevo Silvia anche prima, perché... Io avevo tenuto la delega allo sport quando ero presidente della Regione Emilia-Romagna per 10 anni e Silvia aveva un ruolo istituzionale molto importante come vicepresidente del CONI, quindi avevamo avuto modo di conoscerci, scambiare qualche opinione. Venuta a Reggio le ho detto: guarda che se nascevi qui oltre al martello ti facevano tirare anche la falce, ma questo insomma fa lo stesso. Io penso che Silvia stia facendo bene. Silvia ha vinto una sfida grazie ovviamente al supporto di tanti e di tante, nessuno di noi vince mai o vincerebbe mai da solo, ma credo che sia stata protagonista di una bellissima campagna elettorale. Anch'io, per quel poco che contava, sono venuto qui a sostenerle e a darle una mano, e penso che quello che è accaduto nella sfida elettorale di Genova, rivinta dopo 9 anni mi pare, perché si era terminato un anno prima il corso elettorale, sia stato merito certamente di un Partito Democratico che secondo me ha avuto molto coraggio dal livello regionale a quello provinciale a quello comunale e che ha saputo anche spiegare agli alleati che tra veti e controveti non si va da nessuna parte, perché ricordo che solo poco tempo prima in Regione Liguria di pochi voti abbiamo perso, anche perché nella coalizione non si è capito, a proposito di quello che dicevo all'inizio, che invece a far baruffe nella stessa, tra virgolette, famiglia, sarebbe bene mettere da parte qualche differenza e volgere lo sguardo a come batti gli avversari. Quindi io di Silvia ho molta stima e sono convinto che stia facendo e può fare molto bene alla guida di Genova. Certamente, da Presidente Nazionale del PD, il mio applauso, perché ci avete dato una grande soddisfazione a tutti quanti.
1: Ma voi dovete sapere una cosa, è giusto che lo sappiate, perché di solito non succede così, e invece è successo così. Io ho parlato con un paio di persone prima di intervistare Bonaccini e nessuno mi ha detto: di questo argomento il Presidente non vuol parlare. Quindi l'intervista è libera, posso chiedere a Bonaccini quello che voglio, forse faceva meglio, ma non lo so, questo vediamo. Detto questo, c'è una domanda che le devo fare però, e cioè: si parla tanto di una Silvia Salis proiettata a livello nazionale, lei lo ha anche smentito recentemente, però resta questa ambiguità, se non altro nella narrazione attorno a questa figura politica. E allora le chiedo se secondo lei farebbe bene Silvia Salis a pensare già ad una possibile ribalta nazionale, o se invece secondo lei dovrebbe assolutamente restare a chiudere il mandato a Genova come minimo fino alla fine di questo mandato.
0: Io non decido per Silvia Salis, certamente la mia esperienza dice che se fai bene dove sei ti si aprono dopo tutte le porte.
1: Bene. Chiaramente per vincere le elezioni serve un leader, quantomeno qualcuno che andrà al voto. Lei ha detto recentemente in un'intervista che guardavo oggi pomeriggio, se parlassimo ora di primarie saremmo degli sciagurati, ha detto esattamente questa parola.
0: Sì, proprio così.
1: Però, mentre sentivo questa sua dichiarazione, mi è venuto in mente questo sostanzialmente, che o il candidato premier o il premier, se vincerete le elezioni, lo fa il segretario del partito che prende più voti, come fanno nel centrodestra, e quindi inevitabilmente Elly Schlein, visto che è la segretaria di quello che sarà ragionevolmente il partito più votato nel centrosinistra, oppure si fanno le primarie. Cioè non vedo una terza via, sarebbe ai miei occhi incomprensibile che fanno Casale primo ministro, lui sarebbe contento, però diventerebbe un gioco non comprensibile, non sarebbe accettabile. Quindi o fai le primarie o il candidato è Elly Schlein, secondo me.
0: Allora, partiamo dal principio. Confermo quello che ho detto e sto dicendo in ogni luogo dove vado, ma vedo che mentre lo dico la reazione è uguale dal nord al centro al sud, vuol dire che forse mi capiscono abbastanza bene. In questo momento e per le prossime settimane si abolisca la parola primarie, ma per un motivo, non perché non sia uno strumento con cui selezionare la premiership. Lei ha detto quello che penso anche io, che ieri sera a Campiglia Marittima, intervistato al direttore del Tirreno e Stefano Zurlo del giornale, ho ribadito. Adesso però non è il momento dei nomi e cognomi, che mi permetto di dire è stato uno degli sport più praticati nel Partito Democratico, e quando parli troppo di nomi e cognomi, che solitamente coincide con le nostre carriere, di cui non gliene può giustamente fregare niente a nessuno, perché ai cittadini normali non gli interessa il nostro destino, gli interessa cosa faremmo per risolvere qualche problema magari che hanno nel loro, se parliamo solo di nomi e cognomi rischiamo di non avere il tempo di parlare di contenuti. Io credo una cosa, che noi il prossimo anno possiamo davvero vincere le elezioni, perché il centrodestra consegnerà, cioè Meloni, al paese una situazione rispetto alla quale, alla domanda agli italiani, sia che si voti a primavera, sia che si voti in autunno, stai meglio o peggio di 5 anni fa? Non dico tutti ovviamente, ma io credo che la maggioranza dirà peggio, perché la crisi economica e sociale, dopo ne parleremo, morde e la si vede continuamente. Però non penso che vinceremo le elezioni solo se pensassimo di mettere insieme dei partiti o dei movimenti o delle liste civiche solo perché siamo contro la destra. Anche a Genova, a quelli che incontrate per strada, l'idea che noi si sia solo contro gli altri non gli basta, perché ti chiede cosa faresti tu. Secondo, non credo nemmeno che per vincere il prossimo anno basti parlare male di Meloni dalla mattina alla sera. Non basta, perché noi dobbiamo offrire agli italiani, soprattutto a quelli che non ci hanno votato, o a quelli che ci avevano tolto il voto, o a quelli che potrebbero anche cambiare idea perché sono molto delusi. Io l'altra mattina a Campogalliano ho fatto rifornimento, avevo dietro di me 2 persone, siamo scesi un attimo in attesa perché c'era caldo, che facesse rifornimento quello davanti. Ovviamente Campogalliano, ci sono nato e cresciuto, li conosco. Uno dei due viene da una famiglia storicamente di centrodestra, gli ha detto l'altro, oh, st'altra volta, perché commentavano il costo della benzina, st'altra volta bisogna votare quelli come Stefano, e lui gli ha detto guarda, io votare centrosinistra, Stefano lo sa, lo rispetto, ma non ce la farò mai nella vita, però ti garantisco che la prossima volta è molto probabile che io non dia il voto a questi, perché mi avevano promesso che avrebbero addirittura abolito le accise e il costo della benzina, per quanto costa, io per il mestiere che faccio, faccio fatica a arrivare a fine mese. A proposito, che invece di nomi e cognomi sarebbe utile parlare dei problemi dei cittadini e dei contenuti. Allora, dobbiamo fare 2 cose, se posso proseguire. La prima, dobbiamo unire il centrosinistra. È condizione sufficiente unire per vincere? No, altrimenti avremmo vinto anche la regione, non solo a Genova. Ma unire il centro-sinistra diventa condizione, seppur non sufficiente, necessaria per provarci. Perché? Perché perché 4 anni fa, mi permetta, non sono stati gli italiani a mandare a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, l'hanno votato in tanti, ci mancherebbe, ma non era il 51%, era poco più del 40%. A mandare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi è stato un centrosinistra sciagurato che nemmeno ha pensato che ci si divideva in due. Beh, ma se ci dobbiamo dividere in due, dividiamoci in tre. Loro li invidio, anche quando divisi, tutti uniti, e noi ognuno per sé, divisi e per tre, e al governo ci sono loro. Se il prossimo anno noi tornassimo a dividerci, questa volta le garantisco che Giorgia Meloni non farà nemmeno la campagna elettorale. Può venire in vacanza qui in una delle meravigliose località liguri, tornare riposata dopo 3 mesi e la campagna elettorale e tornare a Palazzo Chigi. E oggi ho letto una cosa che mi ha colpito in positivo, io che sono settimane che faccio appelli, non so se utili o meno. Ho letto che Carlo Calenda ha detto: se Vannacci starà di là, allora ci sono rischi di tenuta democratica e quindi dovremo ripensare a come fare un grande fronte unito, tutti insieme democratico. Non traggo conclusioni, ma è una cosa che, come dire, non aveva, almeno a mia memoria, ancora detto con questa nettezza. Io ve la voglio dire così, ed è un appello a tutti quelli che non si sentono di destra, ma in un mondo in cui contemporaneamente ci sono Donald Trump, i criminali Putin e Netanyahu, i neofascisti di AfD in Germania al 42% nei sondaggi nel Länder della Sassonia-Anhalt Er Germaniest, che va al voto tra pochi giorni, al 30% nei sondaggi primo partito nel paese, Marine Le Pen condannata con sentenza passata in giudicato per uso improprio di fondi europei per il suo partito, seppur condannata è in testa in tutti i sondaggi, e il prossimo anno potrebbe la Francia avere per la prima volta un presidente della Repubblica che viene da un partito di estrema destra. Vedete cosa succede in Italia? Vannacci che ogni 3x2 ci ricorda che Mussolini è stato uno statista. Pensate che Vannacci l'anno scorso a Strasburgo, intervenendo e guardando i banchi del centrosinistra, lei sa che è molto largo in Europa, perché in maggioranza con me ci sono anche i colleghi e le colleghe di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo, ha detto: volete fare una cosa utile all'Europa? Sparite, anzi cominciate ad allenarvi a correre, perché presto ne avrete molto bisogno. È verbale, ma è simile a una minaccia. Io poco dopo gli ho ricordato: guarda generale, che se puoi dire una sciocchezza del genere in un'aula parlamentare dove ci hanno liberamente eletti, è perché 80 anni fa, anche dando la vita, c'è stato chi ha cacciato i nazifascisti, quel regime, e ci ha ridato libertà, democrazia, pace e diritto di parola e di pensiero anche a te. Perché magari se c'eri tu parlavi magari in camicia nera qua, noi non so dove eravamo. A parte che non so se ha visto, ha sfidato alcuni politici
1: a nuoto
0: e poi alla mezza maratona. Mi sono permesso di dirgli: guarda che a me e a te ci hanno eletto in Europa per dimostrare che sappiamo usare il cervello, mica i muscoli, perché poi ogni tanto è bene anche che ci capiamo rispetto a queste provocazioni. Allora, unire il centrosinistra, ho detto, però non è sufficiente. Cosa può diventare sufficiente per batterli? L'idea che abbiamo del paese, l'idea di alternativa, che per me significa non solo contro gli altri, ma un'idea di paese che viene persino prima di cosa pensano loro. Siccome l'Italia non sta bene, ed è il motivo per cui secondo me Giorgia Meloni andrebbe a votare il prima possibile, seppur non sono d'accordo, molti nella coalizione, perché vedrete che faranno fatica a fare la manovra di bilancio. Ho letto che potrebbero cercare uno scostamento di bilancio, non sanno dove trovare un euro. Non ci sono politiche industriali, saremo quest'anno e il prossimo il peggiore dei 27 paesi per crescita nelle previsioni, e finiranno i fondi del PNRR. Quando leggo che il presidente della regione Liguria o qualche sindaco di centrodestra si rallegra perché inaugura un'opera, un servizio finanziato col PNRR, io ovviamente sono contento, perché da italiano e per le vostre comunità è un fatto positivo. Dovrebbero avere l'onestà intellettuale di aggiungere: grazie al governo Conte 2, al governo Draghi e alle forze europeiste come il PD, che in Europa non hanno fatto come avrebbero fatto la Lega e Fratelli d'Italia, che non avevano votato a favore dei 250 miliardi di euro, ma dal prossimo anno non ci saranno più. Allora, le prossime settimane, e ho chiuso, mettiamoci al lavoro per scrivere un programma di poche cose, leggibile, chiaro, e che sia il progetto per mettere intorno adesso tutte le forze politiche che sottoscrivano il programma, per non sentirsi liberi di andarsene il giorno dopo, e poi davanti agli italiani abbiamo le due scelte che ha indicato lei. O si fa come in tutti i paesi democratici più o meno del mondo, in tanti paesi dove il primo partito, se c'è un voto di coalizione, esprime, nel caso vinca, il premier o la premier, oppure andremo alle primarie. Però ripeto, in questo momento, nelle prossime settimane, per favore mettiamo da parte la parola primarie. Peraltro io giro l'Italia, come sapete, ad agosto l'ho girata tutta da cima a fondo, e io, credetemi, come qui stasera, non ne trovo uno o una che mi chieda quando è che farete le primarie. Mi chiedono come si possono ridurre le liste d'attesa in sanità, mi chiedono come mai il loro figlio o figlia, pur con una laurea, è da troppi anni precario e per arrivare a fine mese ancora è la famiglia che gli dà una mano, mi chiedono perché c'è un mondo che fa paura, perché invece che la pace ogni giorno scoppia una guerra, cioè i problemi dei cittadini. Grazie.
1: Ok, allora dai, mettiamoci a scriverlo questo programma, però è un programma di coalizione ovviamente, perché già fare un programma solo dentro il PD, che è un partito grande con le sue correnti, non è così semplice, figuriamoci mettere insieme gli altri. Allora, adesso diciamo così, non vogliamo scrivere 3.000 pagine, me lo auguro, è vero che c'è l'intelligenza artificiale che riassume, ma non esageriamo, scriviamo una pagina sola. Lei è un europeista, crede nel sostegno all'Ucraina, considera certamente Putin un pericoloso criminale che ha lanciato una guerra terrificante nei confronti di un paese vicino, come lo scrive il programma di politica estera con Giuseppe Conte?
0: Beh, intanto va ricordato che non è che di là sono molto uniti su queste cose, peraltro chi andava sulla Piazza Rossa indossando la maglietta di Putin inneggiandoni è uno che fa il vice premier nel governo di destra, o no? Vorrei ricordarlo, perché dopodiché io penso che sulla politica estera, e la domanda è pertinente, è vero che io ho molta fiducia che la coalizione la metteremo insieme, sa perché? Perché credo che nessuno si prenderà la responsabilità di quella sciagura che successe 4 anni fa, perché se ci divideremo ancora i nostri elettori ci rincorreranno per darci calci nel sedere. E credo che non sarà difficile metterla insieme, perché ormai quando si vota in uno degli 8.000 comuni italiani o in una delle 20 regioni, anche memori di quello che accadde qui e dopo non è più accaduto, il centro-sinistra quando non è unito è l'eccezione che conferma la regola, e quindi questo l'abbiamo capito e imparato. Però capisco che per fare un programma in un comune o in una regione non è che devi scrivere politica estera.
1: È più semplice, oggettivamente più
0: Mentre
1: semplice.
0: Per guidare un paese la politica estera è fondamentale. Allora, diciamo una cosa però, che se sto a quello che accade nel mondo, quello che un po' ci divide è il tema dell'Ucraina, non il resto. Perché sul genocidio a Gaza, a proposito, ricordatevi sempre che questo governo, a differenza anche di tanti altri governi non di sinistra, non ha ancora riconosciuto lo Stato di Palestina. Quando non è che risolveremmo d'amblè i problemi, ma certamente diremmo che quella popolazione ha diritto a stare a casa propria e che ha diritto a vivere in uno Stato coi propri confini. Quando noi denunciavamo insieme la guerra illegale in Iran, non è che ci dispiaceva se venisse a mancare qualche ayatollah criminale, avevano appena mandato a morire, vi ricordate, 30.000 ragazzi e ragazze che chiedevano solo più libertà. Anzi, dico una cosa alla sinistra internazionale, europea, italiana, di cui faccio parte, forse avremmo dovuto, a partire da me, andare un po' più in piazza anche per quei ragazzi e quelle ragazze, come abbiamo fatto giustamente tanto per il genocidio di Gaza e il popolo palestinese. Ma noi quando denunciavamo la guerra illegale a Teheran è perché saltare ogni, tra virgolette, idea di star dentro al diritto internazionale, pensare di esportare la democrazia con le bombe non è che ha portato bene quando ci si è provato. Il risultato era esattamente quello che denunciavamo potesse accadere, e cioè che da un punto di vista del regime, il regime non solo non se n'è andato, ma quello militare dei Pasdaran sta sostituendo quello teocratico degli Ayatollah, e quindi la recrudescenza verso chi vive là non è minimamente cambiata. Ma cos'è successo in aggiunta? Che hanno usato l'arma più potente che hanno, hanno chiuso lo stretto di Hormuz e oggi ci tocca pagare carburanti, bollette eccetera, tra le più care al mondo, per condanni per milioni di italiani, cittadini, famiglie e imprese. Vede? Ho il sospetto che l'attacco così forsennato al sottoscritto serva anche a Meloni e al suo governo per evitare di parlare com'è che aveva promesso di abolire le accise e ci troviamo la benzina che ha questi costi così drammatici. Pensate così o no? Io penso di sì. E sa cos'è? È che io non darei mai la colpa a Meloni, a Salvini o a Tajani dell'attacco illegale che è colpa di Netanyahu coperto da Trump. Ma c'è una responsabilità morale mica piccola. Chi sono stati tra i più grandi tifosi di Trump e Netanyahu? Chi è che girava col cappellino Make America Great Again? Chi è che in questi anni non si è mai azzardato a fare una critica a loro? Sono stati loro. E con questi sovranisti il mondo non è più sicuro, il mondo fa molta più paura. Guardi, si dice che i giovani non partecipano, poi ci siamo svegliati e abbiamo visto, a proposito di analisi, che la fascia di età che ha più partecipato all'ultimo referendum è stata quella tra i 18 e i 25 anni. E addirittura, se avessero votato solo loro, non avremmo vinto col 54%, ma c'è chi sostiene che avremmo vinto con oltre il 60%. Due terzi di quei ragazzi e ragazze hanno votato no. Io non credo che tutti sapessero al millimetro la riforma costituzionale, cosa prevedeva, eccetera. Credo che uno dei segnali più potenti che è arrivato da loro, che hanno paura di perdere il bene più prezioso che hanno, cioè il pianeta dove vivono, sia stato al governo di dire basta, noi non vogliamo più guerre, datevi da fare tutti quanti per un mondo di pace. Dice, ma tu hai sostenuto l'Ucraina, sì, e io penso che abbiamo fatto bene, e aggiungo, il governo Meloni si è comportato, l'ho sempre detto, bene, da governo, in questo caso a differenza della gran parte delle volte, da governo europeista. Gianni Cuperlo qualche tempo fa usò una frase per me molto efficace, che era questa: se si ferma la Russia finisce la guerra, se si fermano gli ucraini è finita l'Ucraina. E se noi accedessimo a una pace che dà ragione a Putin, cioè gli consegna i territori per i quali ha mandato a morire migliaia, ammazzato tante persone, vorrebbe dire che creiamo un precedente drammatico, cioè chi ha forza militare per aggredire uno più debole lo può fare, e sta a vedere che dopo un po' gli danno anche ragione. Però io credo, quindi, il sostegno all'Ucraina assolutamente sì. Dov'è che secondo me possiamo trovare però un punto d'incontro? È che l'Europa ha mancato in questi anni ad essere interlocutore per cercare di arrivare a una pace il prima possibile, giusta e duratura. Ci si riesce? Non lo so, ma ci devi provare. Però anche qui mi faccia dire una cosa. Se mi chiedeste qual è la prima cosa che faresti, Stefano, in Europa se ti dessero la bacchetta magica, non è una misura economica di cui pur avremmo bisogno, eliminare il diritto di veto ai singoli stati membri, che ancora nel 2026 per me è incomprensibile. Perché lo dico? Se in comune a Genova Silvia, la sua amministrazione, portano una delibera, quanti sono i consiglieri di opposizione in comune? 14? Se dei 14 consiglieri di opposizione a Genova uno solo votasse contro e gli altri a favore, lei, la sua redazione, scriverebbe il giorno dopo, annuncereste, beh, grande risultato politico. In Europa accade il contrario. Sulla politica estera, la difesa comune, basta uno a impedire agli altri di poter decidere. E quando non puoi decidere, è paralisi. E di fronte alla paralisi, già troppi cittadini sfiduciati dalla politica, se ne possono aggiungere altri che pur votano credendoci, ma che se vedono che il loro voto non serve a niente perché è eletto là, non puoi procedere. E quindi, siccome avevo letto che Meloni poteva ragionare su cominciare a ragionare di cooperazione rafforzata, spero lo faccia, perché fino ad oggi quelli più contrari a eliminare il diritto di veto sono stati Meloni, Salvini e i partiti sovranisti e di destra in Europa. E sa secondo me perché? Perché noi, che avremmo bisogno di un'Europa più forte e unita, Loro invece credo che vogliono un'Europa più debole e divisa, perché un'Europa più debole e divisa è quella a cui puoi scaricare qualsiasi colpa quando a volte le ha, ma anche quando magari non le ha, per togliersi, per mettersi alibi rispetto magari a fallimenti o a cose promesse e non mantenute nel proprio paese. Io penso e spero che presto, come noi sosteniamo, ad esempio l'Europa indichi un portavoce unico, un mediatore unico a nome di tutti i 27 paesi, per pretendere che si provi ad aprire un tavolo in cui anche l'Unione Europea e ovviamente l'Ucraina si siedano per cercare di arrivare il prima possibile a una pace giusta. Peraltro la Russia, che pur sta conoscendo una recrudescenza drammatica e vergognosa, avete visto anche oggi decine di vittime, però vedo che Putin sta reagendo, anche perché mi dicono in tanti molto in difficoltà, sia sul piano militare ma anche sul piano economico e sociale nel proprio paese. Ecco, io penso che ci sia comunanza di vedute sul volere un mondo con più pace. Io no, sono a favore della difesa comune per un motivo. Sono molto legato all'articolo 11 della Costituzione. I costituenti scrissero non l'Italia rifiuta la guerra, ma addirittura ripudia la guerra, che era anche un impegno morale. E io mi auguro di vivere in un paese, fino che scamperò, e mi auguro per le mie figlie e la mia nipotina di 3 anni, che ancora per secoli l'Italia ripudi la guerra. Non voglio vivere in un paese che abbia il diritto dovere di andare a offendere o a bombardare o attaccare chi che sia. Però siccome i criminali nel mondo non mancano, sperando di arrivare un giorno a una pace ovunque, ma nel frattempo se qualche criminale vuol venire a bombardarci, ad aggredirci, io difendere le mie figlie e la mia nipotina, vi dico la verità, voglio almeno avere la possibilità di poterlo fare. Dopodiché è l'esatto contrario la difesa comune, e qui siamo d'accordo con Giuseppe Conte, è l'esatto contrario del riarmo nazionale, perché il riarmo nazionale, se non mette quella che i tecnici chiamano interoperabilità del sistema, lascia che vada come oggi. Possiamo aumentare le spese di quello che volete, ma nessuno sarà più sicuro di prima, perché nessuno dialoga con l'altro. Lei dice: ma dove troverete le risorse? Le dico una cosa, per me è stato vergognoso che Giorgia Meloni e troppi premier, a differenza di Sanchez e credo pochi altri, abbiano firmato il 5% di aumento delle spese per i prossimi anni. Dice: ma 5% non è tanto, no, sono decine di miliardi di euro. E lo dico perché, dicendo che sono per la difesa comune, anche in Spagna Sanchez ha aumentato le spese per la difesa, ma il 5% è troppo. Se vinceremo le elezioni e andremo al governo, quel 5% va cambiato, perché è irresponsabile e nessuno è in grado di metterlo.
1: Però...
0: e ciò che arriverebbe al 5, io dico, li metteremo tutti sulla sanità e sulla scuola pubblica.
1: Ok, però questo... va bene che siamo alla festa dell'unità, però questo strappa l'applauso, però c'è un problema. Se facciamo la difesa comune, oggi possiamo dire che non arriviamo al 5%, che bisogna spendere di meno perché stiamo spendendo soldi per la difesa nazionale, quindi stiamo sprecando risorse. Ma domani che fai l'esercito europeo, caro Presidente, i soldi bisogna che li metti.
0: Ma infatti io
1: e glielo dovrei dire
0: ho
1: a loro,
0: citato la Spagna di Sanchez, che ha aumentato le spese, non mi ricordo se dall'1,2 al 2 o 2,2, ma è chiaro che aumenti per costruire un sistema che soprattutto all'inizio mette insieme l'interoperabilità.
1: Centinaia di miliardi ci vogliono.
0: Si spende meno, perché oggi tutti i 27 insieme spendono e spendiamo di più della Russia e anche della Cina, solo che siccome ognuno fa per sé, ripeto, anche spendendo non il 5, il 10, il 20, il 30% in più, guardate che in ogni caso nessuno di noi sarà più sicuro in futuro. Per cui io ho fiducia, ripeto, ho fiducia, ci siederemo, non possiamo imporre le scelte che scriveremo nel programma, ma voglio aver fiducia che troveremo le ragioni per trovare un accordo sul programma.
1: Ultima domanda su questo, poi gli ultimi 10 minuti li facciamo sull'economia. Lei sta parlando degli Stati Uniti d'Europa, caro Presidente, a me sembra proprio così.
0: Beh, noi abbiamo come europarlamentari del Partito Democratico tutti insieme lanciato un manifesto che lo trovate, è stato firmato da decine di migliaia di persone, un sacco di amministratori e amministratrici locali, che dice appunto che l'approdo dovrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa. Guardate, c'è poco da fare. Se
1: non sono tutti d'accordo nel centro-sinistra, eh? No,
0: questo... no. Ma detto in dialetto a Campo Gagliano un signore l'altra mattina davanti a un caffè, in dialetto, ho letto che hai detto Stati Uniti d'Europa. Se ma menga d'America, caghe Trump, gli ho detto no, stai tranquillo, noi intendiamo tutta un'altra cosa. posto che alle prossime elezioni di midterm, tra poche settimane, speriamo arrivi una buona notizia da quel paese, che sia il prodromo che quel grande paese possa tra due anni conoscere una stagione diversa da questa. Peraltro lei mi citava l'Ucraina, a proposito di quelli che hanno tifato e tifano per Trump, vi ricordate cosa disse Trump appena insediato? In 24 ore porterò la pace in Ucraina. Guardate dove siamo dopo 4 anni. Vi ricordate quel video di Elon Musk che con l'intelligenza artificiale faceva cadere i dollari sulla testa di Trump e Netanyahu, con davanti il mare, la spiaggia, un drink, lo sdraio e dietro quello che sembrava un Luna Park o la California? Solo che quella era Gaza. Cosa ti diceva quel video? Che coi dollari posso comprare persino la vita o la morte delle persone. Pensiamoci, pensateci. Quindi io non ho dubbi che troveremo un accordo, anche perché, vede, ve lo faccio dire, non l'ho detto prima, dobbiamo stare uniti, perché la prossima volta non si voterà solo per il governo, che già vi pare non poco, si eleggerà il successore di Sergio Mattarella. Io mi porterò per tutta la vita, con grande onore e orgoglio, l'aver potuto 2 volte, da grande elettore in qualità di Presidente Emilia Romagna, scrivere Sergio Mattarella nella scheda che infilavi in un'urna che ha consentito nel suo piccolo di eleggere Mattarella Presidente della Repubblica. Posso dirlo? Grazie a Dio che abbiamo quel galantuomo! Se mi chiudo gli occhi e penso che si sarebbero potuti votare la volta scorsa con le regole che vogliono approvare questa volta, cioè che chi vince si porta a casa tutto, compreso eleggersi da solo il Presidente della Repubblica, la volta scorsa ci fosse stata una regola così, io penso che avrebbe letto un signore, non ne cito il cognome, che va orgoglioso di avere i busti di Mussolini in uno dei propri appartamenti. Ci siamo già capiti. Allora è bene che ci si rifletta tutti quanti. Vogliono andare ad approvare una legge elettorale che per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana metterà in condizione chi vince di prendere tutto ed eleggersi anche il Presidente della Repubblica, che per le funzioni che ha e la propria natura di quel ruolo dovrebbe invece rappresentare il massimo possibile delle forze in Parlamento e anche degli italiani. Per cui guardi, io ripeto, sono molto fiducioso che anche per questi motivi il centrosinistra questa volta starà unito, saprà unirsi e mi auguro persino un po' allargarsi rispetto ad oggi.
1: Mi sta simpatico Bonaccini, ma mi vengono in mente solo battute cattive. Anche Matteo Renzi, che pure sta con voi nel centro-sinistra, credo nel prossimo giro, ha fatto eleggere quel signore coi busti al Senato, al Presidenza del Senato. Sa che c'è questa grande polemica sul voto segreto, che tanto segreto non sembrava. Vabbè,
0: non
1: che
0: prendo la provocazione.
1: No, va bene, lasciamolo andare. Tanto Renzi comunque, vedremo cosa succederà. Parliamo di economia. Magari proprio di carburanti, cioè che cosa farebbe se fosse al governo, se fosse il ministro Giorgetti, per cercare di affrontare questa enorme crisi che si è aperta senza usare quello stesso populismo che oggettivamente usò Giorgia Meloni con quei video davanti alla pompa di benzina, che sono diventati il suo karma probabilmente, cioè scoppiata la più grande crisi petrolifera degli anni 70, evidentemente perché doveva, diciamo, essere punita di queste frasi che poi non è riuscita o non ha potuto mantenere.
0: Beh, io sposo in pieno la proposta di Elly Schlein, ho visto che nella Lega si sta aprendo un dibattito, spero sia prodromo di un accordo del governo, perché se il governo fa una cosa che viene incontro a milioni di italiani, io non è che sono contro solo perché è il centrodestra, se è una cosa a favore del paese io ne sono assolutamente d'accordo. Temo non lo faranno, ma sposo la proposta di Elly Schlein: in una fase straordinaria vanno tassati gli extra profitti delle grandi società energetiche che hanno portato a casa molte risorse e molti soldi in questo periodo, e quello potrebbe aiutare a calmierare, mi pare l'abbia già fatto il Portogallo, altri ci stanno pensando. Più in generale sul tema dell'energia, però, un'altra proposta che abbiamo fatto e che in altri paesi è fatta e che non capisco perché il governo abbia ancora fatto, è quello di disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas, perché anche questo porterebbe a calmierare. Quindi non le sto a elencare tutte, ma di proposte ne abbiamo, e queste due che vi ho fatto sono proposte concrete che si potrebbero fare immediatamente. Ha visto che l'Unione Europea domanda, ha detto che tocca agli stati nazionali e possono farlo, intervenire sul tema degli extra profitti. Ecco, non non è vero che noi siamo un'opposizione che dice solo no, siamo un'opposizione che ha delle idee e vorremmo che quando sono nell'interesse di milioni di famiglie o di imprenditori e imprenditrici oggi in grande difficoltà venissero attuate proprio per il bene del Paese. Io devo tornare a casa, ho 3 ore di un po' di viaggio, eh.
1: Quindi non mi vuoi rispondere sul nucleare?
0: No, no. Ma guarda, rispondo facilmente. Io non sono chiuso a nessuna ricerca su nuove tecnologie e sul nucleare di nuova generazione. So però che anche arrivassimo a qualcosa di nuovo e di diverso, per realizzarlo ci vogliono tra i 15 e i 20 anni. E noi cosa facciamo nei prossimi 15 e 20 anni? Continuiamo a pagare costi che mettono in ginocchio milioni di cittadini, di famiglie e di imprese. Quindi stiamo al buon senso, investiamo di più e meglio nelle energie rinnovabili. Ad esempio avremmo bisogno dell'acquirente unico, come avremmo bisogno di dimezzare i tempi autorizzativi oggi, che nel nostro paese qualcuno ha stimato sono in media di 6 anni, quando la media europea è di 2-3 anni. Perché dobbiamo il prima possibile, guardate quello che sta accadendo con i cambiamenti climatici, eh? Lo vediamo tutti i giorni, non so se avete visto Cremona, anzi mandiamo un abbraccio a tutti i cremonesi. Elly Schlein ha telefonato poco fa al sindaco e ho molto apprezzato che Giorgia Meloni e il governo immediatamente si siano mossi per stare vicino a quella
1: comunità. Anche il capo dello Stato.
0: Capo dello Stato lo fa sempre. Io ho fatto il presidente della regione e ricordo la prima telefonata era sempre del presidente Mattarella. Insomma, in 10 anni ho dovuto gestire un terremoto, una pandemia, un'alluvione, so cosa vuol dire andare a letto e non dormire la notte per gestire quelle tragedie. Coldiretti ha stimato, pensi che solo in agricoltura sono 20 miliardi di euro che abbiamo pagato negli ultimi 4 anni per i cambiamenti climatici, a volte con fenomeni che sono l'uno esatto contrario dell'altro, troppa acqua, alluvioni, nessun'acqua, siccità. E se ci pensa, ieri a Cremona non stiamo parlando solo di agricoltura, che pur mi dicono i raccolti sono perduti, ci sono un sacco di feriti. Non so quanti milioni di euro di danni, 10.000 auto sfasciate da chicchi di grandine enormi.
1: E anche da alberi.
0: Quindi insomma dobbiamo stare molto attenti, per cui bisogna intervenire e dobbiamo passare il prima possibile dall'utilizzo di energie fossili che inquinano all'utilizzo di energie rinnovabili. E gradualmente ci sono misure, come abbiamo suggerito, che si possono e si debbono fare, dopodiché tutto quello che è ricerca dal punto di vista nucleare per me deve andare avanti e dobbiamo verificare quello che accade. Ma noi adesso abbiamo un problema impellente, che noi nei prossimi anni rischiamo di essere un paese non solo che cresce poco, un paese che va letteralmente in ginocchio se non è in grado, e questa è una delle priorità che ci prendiamo se andiamo al governo, di abbassare il costo della benzina e dell'energia.
1: Bene, me lo segno che la benzina costa cara. No,
0: giusto.
1: Ultima domanda, quando si vota, perché io capisco questa cosa del non parlare di primarie, che vuol dire soprattutto volgarmente, non parliamo di noi stessi, della nostra roba, ma cerchiamo di parlare alle persone, questo lo capisco, però credo anche che se per esempio si andasse al voto in primavera, però poi il leader deve uscire abbastanza rapidamente, il programma deve esserci, cioè io devo avere il tempo di decidere se vi voterò oppure no.
0: Io non sono Telma e non le so dire quando si voterà, posso avere qualche previsione, seppur leggo, quindi non ho nessun elemento concreto per quello che sto per dire, che la Lega spingerebbe per andare a fine legislatura per cercare di augurarsi che il fenomeno Vannacci, che credo peschi tantissimo, in particolare nel loro elettorato, insomma la Lega ha avuto a un certo punto il 34-35% dei voti, ha avuto il 33% nella mia regione in quella stagione, oggi la Lega nei sondaggi è data al 4, al 5, al 6, ma comunque ovviamente un crollo reale. E io mi ricordo quando ho fatto campagna elettorale per le europee 2 anni fa, e lo uso sempre per dire che dobbiamo anche sempre avere un occhio a candidare persone popolari, radicate, competenti, che abbiamo già sperimentato, che si sono fatti ben volere. Perché oggi le persone scelgono la persona prima che il partito, ci piaccia o no? Io se no non avrei preso 390.000 preferenze, che è stato il record nella storia delle europee nel nord-est, Il precedente era di una sua collega, Lilli Gruber, 320.000 credo 20 anni fa. Se non mi avesse votato anche gente che solitamente non ci vota. Andavo in Veneto, in Friuli, in Trentino, Alto Adige e mediamente in un mercato, in una piazza, davanti a un bar, qualcuno mi si avvicinava e mi diceva: io sono della Lega ma ti voto. E io dicevo: sì, me lo dici perché ti ho davanti. Diceva: ma no, scusa, sono venuto io, che interesse ho? E mi spiegava che il capolista era troppo anche per lui, cioè Vannacci, che la lista che avevano fatto era di gente che non conoscevano, e mi aggiungevano: ti ho visto in TV, sulla pandemia mi sembra che sei stato bravo, l'economia in Emilia Romagna, la sanità, insomma, proprio male non vanno. Poi aggiungevano: mi sembri Zaia o Fedriga, che non so se era un complimento, però, vede, io vengo da una terra dove...
1: Da lui era un complimento.
0: Io, tra l'altro ci ho lavorato benissimo con entrambi quando ero presidente della conferenza delle regioni. Quando...
1: Beh, ne ho sentito parlare bene anche in Liguria di Bonaccini, dal centrodestra, quindi insomma...
0: Ma io un sospetto di questi attacchi ce l'ho, poi no, ne parleremo in futuro.
1: In separata sede.
0: Io penso che dobbiamo appunto utilizzare gli argomenti, quello che pensiamo, eccetera, per provare ad andare a parlare non solo al nostro elettorato. Vale per me anche stasera. Paietta, tantissimo tempo fa, sosteneva che quando fai un comizio in una piazza del tuo partito, mediamente quelli che hai davanti sono già convinti, quindi la cosa più importante è non sbagliare qualcosa per non perdere un voto. Io vengo da una terra dove, avendo iniziato a fare politica fin da ragazzino, peraltro io ho cominciato con i movimenti per la pace, negli anni '80, mi hanno insegnato due cose. La prima, che partecipare va bene, ma se si può è meglio vincere. E la seconda è che la più grande soddisfazione per chi fa politica dovrebbe essere quella di andare a conquistare un voto di chi non te l'ha mai dato perché l'hai convinto, oppure recuperare un voto, perché anche l'astensione, se torna a votarti, è un cambiare voto di chi te l'aveva magari tolto. Per cui insomma io penso che la Lega viva questo gran problema oggi del rischio di essere svuotata da Vannacci, però mi verrebbe da dirle, come ho detto prima, che fosse per Meloni si va a votare ieri piuttosto che domani. Perché? Posto che prima della primavera non si può andare anche tecnicamente, devono cambiare eventualmente la legge elettorale, bla bla bla. Perché il paese non solo non sta bene, ma ogni giorno che passa sta peggio. Vedrete che da qui al prossimo anno ogni giorno sarà un in più, non un in meno, che farà sempre più fatica a curarsi, perché sta migliorando in Liguria la sanità pubblica o peggiorando? Avevano promesso che avrebbero ridotto le liste d'attesa, o no? Ma se tu favorisci il privato, e parlo adesso di scelte nazionali, no? Nel non dare risorse che servirebbero, è chiaro che in difficoltà si va comunque tutti, Allora, primavera può darsi, tenga conto che si voterà però il prossimo anno, non nella maggioranza dei comuni italiani, ma certamente in comuni molto importanti. A primavera si voterà a Roma, nella capitale, si voterà a Milano, si voterà a Napoli, si voterà a Torino, si voterà in una città che conosco bene, che è Bologna, e altre. In queste cinque, in questo momento, sta governando in tutto il centrosinistra. Nelle analisi che vedo anche da parte vostra, dei commentatori, dei giornalisti, degli analisti, non vi è alcuna certezza finché non si è spogliata l'ultima scheda, teniamo i piedi per terra. Però diciamo, si dice, tra le due forse più probabile una vittoria del centro-sinistra piuttosto che del centrodestra. E se dovesse andare come tutti noi ci auguriamo, è chiaro che un voto in quelle città prima delle elezioni politiche, potrebbe dare un senso al clima che si registra nel paese e anche a corroborare quelli magari che vincono, no? Speriamo noi. Quindi io penso che in questo momento la cosa più probabile sia un voto a primavera, che anticipa persino il voto delle elezioni amministrative, posto che per quanto mi riguarda, se si fa l'election day sarebbero soldi risparmiati, e per me quando risparmi dei soldi dei cittadini è sempre un bene, seppur non è che con quei soldi risolviamo tutti i problemi del mondo, non voglio fare demagogia al contrario. Quindi io penso quello, le primarie le farei, io penso che settembre, ottobre sono i mesi del programma, e dopo se si deciderà che lo strumento tra i due che lei ha elencato sarà quello delle primarie, abbiamo il tempo per organizzare le primarie, ma adesso dobbiamo fare le cose per bene, adesso si lavori sul programma, sulle priorità, si metta insieme un centro-sinistra unito. Io credo come voi che il prossimo anno vorrò tornare, se mi inviterete alla festività di Genova, e vorrei tornarci col centro-sinistra che è tornato al governo. Grazie
1: al presidente Stefano Bonaccini, grazie mille.
0: Un applauso anche a chi mi ha intervistato.
2: Minuti, Radio Radicale, questo era Stefano Bonaccini, europarlamentare, presidente del Partito Democratico alla festa dell'Unità di Genova il 30 agosto scorso e quindi nella giornata di ieri. Andiamo ancora alla giornata di ieri con un altro contributo, naturalmente un altro contributo politico. Andiamo alla festa dell'Unità, questa volta a Bologna. Vogliamo farvi ascoltare il dibattito intitolato Le ragioni di un'alleanza con Virginio Merola, Matteo Renzi, che saranno introdotti da Michael Santi e moderati da Eleonora Capelli.

0: Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo ascoltando la giornata di ieri del Festival Provinciale dell'Unità a Bologna e andiamo ad ascoltare il dibattito, le ragioni
1: Buonasera
0: di un'alleanza.
1: a tutte e benvenuti alla Festa dell'Unità Provinciale di Bologna 2026. Questa festa, dobbiamo dircelo, cade nel momento in cui è più chiaro come il governo abbia fallito le priorità che si era dato. Doveva abbassare le tasse, risolvere il problema dell'immigrazione e della sicurezza. Nel frattempo aumentano i decreti e aumenta anche il numero dei reati. Ed è chiaro che dopo 4 anni l'Italia sta peggio di prima. Vogliamo costruire un'alternativa alla destra e un governo diverso per l'Italia. Allora criticare Giorgia Meloni non basta. Dobbiamo dimostrare di avere un'idea più giusta e più forte del paese e tornare a parlare anche con chi non ci vota più. Nella consapevolezza che ci sono sfumature diverse su alcuni temi, ma con la convinzione che uniti che si può costruire l'alternativa al centrodestra, mettendo al centro la lotta alla povertà, i salari bassi, la sanità, il diritto alla casa e i trasporti. Lo vediamo anche nel dibattito di questi giorni. Sappiamo bene ed è naturale che all'interno del centro-sinistra ci sono punti di vista diversi su diversi temi, ma pensiamo che sia correndo uniti, nonostante le differenze, che si può battere davvero questo centrodestra. La verità è che anche grazie al lavoro silenzioso di Elly Schlein è possibile oggi costruire una coalizione. Quelle forze che nel 2022 si sono presentate separate, nel 2027, se lavoreremo bene, saranno insieme. È da qui che vogliamo ripartire, con anche una maggior determinazione, per consolidare quanto costruito e aprire nuove strade. Un percorso ancora più ambizioso che siamo chiamati a completare insieme per Bologna, per la sua area metropolitana e per il nostro paese. Da Bologna siamo consapevoli che ogni passo avanti nasce dall'impegno collettivo, mettendo al centro la capacità di ascoltare, coinvolgere e costruire insieme. Sempre con lo stesso obiettivo, migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, trasformando le idee in azioni e le azioni in risultati concreti per le comunità dove viviamo. Ed è quello che vogliamo fare anche con questa serata. I nostri ospiti, Matteo Renzi, Virginio Merola, moderati, intervistati da Eleonora Capelli di Repubblica, a cui passo la parola. Grazie.
2: Grazie. Grazie mille. Benvenuti alla festa e grazie per l'invito. Io sono qua in questo fantastico panel di stasera.
3: Fantastico, non esagerare. Però Merola mi ha detto che è diventato nonno, io non lo sapevo, quindi perché
2: Bene, allora quando mi hanno detto, naturalmente mi hanno chiesto se volevo venire a moderare l'incontro tra Renzi e Merola, ho pensato che cosa hanno in comune Renzi e Merola.
3: Siamo due nonni, no scherzi.
2: No, questo adesso non esageriamo.
3: No, spero di no.
2: Non lo so. Comunque.
3: Conoscendo i miei figli, ma so.
2: Sicuramente siete stati sindaci, quindi sicuramente ora sedete in Parlamento, però. Siete stati nel PD, chi come segretario, chi come, diciamo,

0: gli ok per diventare candidato sindaco di Bologna. Ora che si parla molto di primarie, c'è, almeno noi registriamo come giornalisti, una certa stanchezza rispetto alle primarie. I volontari di questa festa, intervistati da un mio collega, hanno detto: non ci fidiamo molto degli alleati, non pensiamo che adesso le primarie sarebbero utili per vincere. Io chiedo a chi invece ha corso anche il rischio e la concreta possibilità di perdere, che cosa possono dare ancora oggi, secondo voi, le primarie, se vi sentite anche pronti a partecipare o come, diciamo, membri della coalizione o come anche, voglio dire, Chimonte Gazebo qua, a queste future possibili primarie. Renzi, perché l'altra volta ho fatto partire Renzi o Merola, chi vuol partire? Merola, dai, è più anziano.
1: Che poi lui c'ha l'età di Casini, che voi non vedete, perché del 55 a Bologna, ma cosa, come vi vengono fuori? C'è qualcun altro di Bologna del 55? Qui è grande Franco, tutto anche del 55. Ragazzi, è un'annata straordinaria il 55, Grillini, Merola, Casini, uno dei tre farà Presidente della Repubblica, se lo dice a Pier Ferdinando, vai, Virginia.
0: Magari che Grillini.
2: Beh, c'è un altro Matteo qua presente, il nostro sindaco Matteo Lepore, che saluto. Anche lui ha fatto le primarie, eh? Però diciamo, io mi sento di dire innanzitutto una cosa: basta con i tormentoni, basta con i tormentoni, perché la notizia sulle primarie è sproporzionata. Vogliamo essere un po' calmi e ragionare? Io vi propongo di riflettere su una cosa. La prima cosa è che non sappiamo quando si vota, lo decide la Meloni, non lo decidiamo noi. Salvini dice che si può andare a votare a settembre, per evidenti motivi suoi di difficoltà anche, visto la novità di Vannacci, e non sappiamo se la legge elettorale schifosa che ha presentato la destra sarà questa a fine settembre o a metà ottobre. Deve andare al Senato e poi torna alla Camera. È una legge che noi respingiamo con tutta la fermezza possibile, ma visto quello che è successo alla Camera, che hanno avuto un bel incidente di percorso, io mi permetto di sottolineare a tutti i commentatori che non è indifferente sapere se questa legge passa e come e con quali contenuti rispetto anche alle nostre scelte e alle nostre decisioni. Aggiungo che le primarie non sono affatto un dramma se si faranno. Io penso che siano una bellissima cosa per far decidere alle persone quale pensano sia il candidato migliore. Deve essere un modo anche per unire ancora di più la nostra coalizione. Vedete, quando si fanno le primarie si sottoscrive il fatto che chi perde sostiene quello che ha vinto. Io penso che sia un grande passo avanti se riusciamo per una volta invece tutti quanti di fare i tafazzi e di martellarci tutti i giorni con argomenti che non è tempo oggi di affrontare. Ragioniamo sul fatto che siamo gli unici rispetto alla destra a scommettere ancora sulla partecipazione della gente, a coinvolgerla nelle decisioni. A me questo pare un fatto importantissimo anche rispetto alle differenze che abbiamo come coalizione. Però sottolineo, se questa legge elettorale non passa a un incidente di percorso e si torna alla legge attuale, cambia lo scenario. Cambia. Perché ha voluto questa legge elettorale la Meloni? L'ha voluto perché si accorta che questa volta noi saremo uniti. L'altra volta nel 22, ricordo a me stesso e a tutti voi che abbiamo preso 2 milioni di voti in più, ma siamo andati divisi nei collegi uninominali e quindi abbiamo perso matematicamente nella composizione del Parlamento. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è calma e gesso, abbiamo il tempo per affrontare anche questa questione, ma anche abbiamo il tempo di imparare a non farci del male. Per favore! Ma è mai possibile che non la capiamo questa lezione? È mai possibile che andiamo sempre a cercare ciò che ci divide rispetto a ciò che ci unisce? Allora, io capisco che la sinistra italiana, io quando ho fatto il sindaco, come sanno molti di voi, per 10 anni e 3 mesi, causa Covid. Dopodiché il PD ha cambiato 7 segretari mentre io ero sindaco.

0: sindaco. Adesso ne abbiamo una che ci ha risollevato, ci ha portato al 22%, è in carica da 3 anni. Basta creare ostacoli. Basta creare ostacoli a questa segreteria, perché in 3 anni abbiamo rimontato, ci siamo presentati insieme a molte elezioni regionali, a molte elezioni comunali, su molti argomenti alla Camera abbiamo trovato la possibilità di fare proposte insieme. Quindi io ho sempre sostenuto che per tutta questa fase PD può dire tante cose, ma il mio acronimo è Pazienza Democratica. PD, Pazienza Democratica, perché arriveremo all'obiettivo. E l'obiettivo è molto semplice: se stiamo uniti li mandiamo a casa. Dobbiamo fare in modo di appianare le nostre divergenze principali. Certo, ci vuole una cornice programmatica sulle questioni fondamentali, in particolare sottolineo per quanto mi riguarda quelle internazionali. Oggi sono stato alla festa delle associazioni dell'Ucraina, che come sapete è il 35esimo dell'indipendenza dell'Ucraina. E quindi queste questioni vanno chiarite, ma guardiamo anche a quanto abbiamo costruito di argomenti finora. Quindi quello che ho da dire sulle primarie è che mi sono divertito molto, l'ho fatto anche in direzione ostinata e contraria contro la direzione del mio partito, ma alla fine quello che è il risultato è stato che abbiamo governato Bologna per 10 anni con l'aiuto di tutti voi.
1: Grazie. Anche Renzi l'ha fatto anche in direzione ostinata e contraria.
2: Sì, perché le primarie sono sicuramente una cosa bella e interessante, complicata da gestire, però io vi domando, voi vi svegliate la mattina, non so se vi capita, a me ultimamente, sarà che ho meno responsabilità di prima, quando accendo il telefonino ho sempre il dubbio, la mia prima frase è chissà che ha combinato stanotte Trump, chissà che da quale parte del mondo è scoppiata una nuova guerra. Chissà che casino sarà scoppiato nello stretto di Hormuz piuttosto che nel sud-est asiatico, piuttosto che nella Sud America. Perché questo impazzimento complessivo che soprattutto Trump rappresenta, secondo me, perché la variabile impazzita è quel biondino lì, provoca poi una serie di conseguenze sulla vita quotidiana di tutti, non solo sugli aspetti ideali, perché quando vedi i bambini che muoiono, quando vedi le popolazioni che vengono abbandonate, quando vedi il disastro internazionale. Adesso Virginia giustamente ricordava il dramma dell'Ucraina. Quando vedi questo c'è una dimensione etica, umana. Ti senti, per come hai imparato a far politica, chiamato a dire: oi, ma io che devo fare adesso? E non è che siccome abbiamo fatto i sindaci non ci pensiamo, anzi, ci viene ancora di più da pensare a queste cose. Però poi c'è anche un elemento concreto. Uè, ma qui state meglio o peggio di 5 anni fa? No, perché a meno che non ci sia in sala nascosto da qualche parte Lollobrigida o Urso, Urso si riconosce, quello che non capisce la domanda nel caso. A meno che non ci sia lui, uno di questi, la domanda è: rispetto a 5 anni fa, come si è messi con i mutui, con lo scontrino, con le bollette, con il fatto che c'è da mandare avanti una famiglia? Io sono sconvolto dal fatto che stanno aumentando i dati del credito che viene dato alle famiglie normali che non riescono ad arrivare alla fine del mese, che devono pagare un viaggio studio o semplicemente, ne parlavo prima con l'assessora al, cos'era, Casalecchio, la scuola del comune di Casalecchio, facevamo l'elenco dei dati, si riapre l'anno scolastico, il caro libri, il caro scuola impatta. Allora, ciò che accade nello stretto di Hormuz impatta su di voi, impatta su di noi. Di fronte a sto casino qua, non è che possiamo dire che è colpa della Meloni, poi arrivo alle primarie rapidissimo. Non è che è colpa della Meloni, ma che ha fatto la Meloni in questi 5 anni, in questi 4 anni? Lei farà venerdì la cerimonia per essere la presidente più longeva della storia dopo Mussolini. Grazie. E già lì, diciamo, la classifica è interessante. Ma il concetto è questo. Io, figurati, considero la stabilità un valore, quindi non è che sto dicendo... La domanda è, vi viene in mente una riforma che ha fatto la Meloni? No, perché se pensate alle riforme mie, io ne ho fatte anche troppe forse, qualcuna non è piaciuta nemmeno. Ho capito, qualcuna è piaciuta, non apriamo il dibattito. E soprattutto non facciamo referendum su quelle che sono piaciute, perché io referendum non li faccio più, nemmeno morto. Però il punto fondamentale è... Noi facevamo gli 80 euro, oggi non basterebbero nemmeno. Toglievamo l'IMU prima casa, perché l'81% delle famiglie italiane ha la prima casa, se togli l'IMU prima casa impatta sulle famiglie. Facevamo la decontribuzione per assumere nuove persone, cancellavamo l'IRAP costo del lavoro, e non parlo delle unioni civili, vedo Franco, o della riforma del terzo settore, sono 10 anni che abbiamo fatto la riforma del terzo settore, l'inserimento finalmente in questo paese delle unioni civili, il dopo di noi, la legge sull'autismo, quello era un governo molto criticato, come sappiamo, che però qualcosa nel bene o nel male faceva. Che ha fatto in questi anni Giorgia Meloni? Ecco il punto fondamentale su cui arrivo alle primarie. Giorgia Meloni interpreta una visione del mondo sovranista, cioè lei non crede nei valori nei quali crediamo noi con le nostre diverse sensibilità, perché la mia sensibilità non è la stessa di molti di voi, ma le differenze tra le nostre sensibilità sono infinitesimamente più basse di quelle che ci dividono da vannacci. Dalla parte di là c'è una coalizione di destra che sta in piedi per il potere e che ha un obiettivo chiarissimo indicato dal filosofo del gruppo. Chi è il filosofo del gruppo? Ignazio, diciamo, La Russa. Cosa ha detto La Russa? La Russa ha detto: ragazzi, io voglio la Meloni al Quirinale. Allora, questa è la partita, è quella delle secondarie, non delle primarie. Se vincono loro, hanno altri 5 anni di Palazzo Chigi, i primi 2 li fa la Meloni e gli altri 3 li fa il vice, che sarà Vannacci nel caso, e 7 anni di Quirinale. Siccome tra le cose che ho fatto io, qualcuna contestata, qualcuna no, c'è quella di aver indicato quel galantuomo che risponde al nome di Sergio Mattarella per il Quirinale, io vi dico che 7 anni di Giorgia Meloni dopo i 14 di Sergio Mattarella, anche no, grazie. Allora, la partita è semplice, ho finito. La politica ha delle regole chiare, poi ognuno dice questo sta sulle balle, questo no. Ma infatti voi potete fare, però quello che vi sta sulle balle non lo votate a X Factor. Ora siamo a fare politica, numeri. La Meloni, se si carica Vannacci, arriva al 45-46, ma perde al centro. Se, come io credo, fa tanta fatica a caricarsi Vannacci, anche perché Vannacci ne spara uno al giorno e questo paradossalmente aumenta la divisione, non fa più del 40. Il PD, dice giustamente Merola, sta al 22 con Elli, anch'io la ringrazio pur non essendo il suo best friend, first reaction shock, my English is very because, la Elli ha portato il PD, diciamo, al 22, bene. I 5 Stelle quanto stanno? Tra il 10 e il 12? Non lo so, ho capito. Speriamo meno, è una frase che non va bene. Cioè, la posso dire io, non voi. 34, AVS 5-6 glielo dai. E vi manca un pezzettino per fare il 42. Qual è il centro riformista? Allora, la domanda è... Volete dire, come ha detto qualcuno in Liguria, in Basilicata, io... Quelli lì mi stanno antipatici, non ce li voglio tra le scatole. Bravi, bene, bis, vi prendete la Meloni, Vannacci e la Russa. Con Salvini che continua a giocare coi trenini. Dice Salvini, ha detto che lui vuole arrivare a settembre. È in ritardo anche sulle elezioni, ragazzi, quello, mica solo sui treni. È in ritardo permanente. Se invece quest'area riformista fa, come io credo, come minimo il 3-4%, io spero di più, hai la vittoria in tasca. La domanda è: a che servono le primarie? Le primarie si possono fare e non fare. Io le ho fatte sempre. Le ho vinte spesso, le ho perse. La mia vittoria più bella è stata quando le ho perse, perché ho dimostrato quello che ha detto Mero la prima e che ha detto Eleonora, cioè che alla fine noi su quel momento lì abbiamo sostenuto la candidatura di Bersani. È anche vero che in quel passaggio lì abbiamo perso un po' di grinta in quei tre mesi lì, non è colpa di nessuno, ma siamo arrivati benissimo alle primarie, no? E poi gli ultimi tre mesi ci è mancato, bisognava forse farlo un po' più tardi, non lo so. Quindi la data delle primarie sarà importante, ma se si fanno le primarie, si facciano le primarie e amen. Quello che è certo è che con le primarie voi non pagate il carrello della spesa. Per pagare il carrello della spesa ci vuole un grande piano sul ceto medio che sia in condizione di parlare ai dipendenti pubblici, ai dipendenti privati, alle partite IVA, ai pensionati e a tutti quelli che non arrivano alla fine del mese, a cominciare, fatemelo dire, dai padri separati, dalle persone che hanno dei figli che non riescono ad andare a scuola. È un mondo che è totalmente espulso dal dibattito politico. Ecco, per me, e l'ho fatta molto lunga, ma almeno spero di essermi spiegato, le primarie vanno benissimo, ma sono la conseguenza di una visione della società. Chi oggi sarà complice della rielezione di Giorgia Meloni sarà inseguito coi forconi dal popolo del centro-sinistra. Basta veti, mettiamo insieme i voti e mandiamoli a casa, perché è un dovere nazionale, civile e morale.
1: In effetti, penso che fosse proprio qui alla Festa dell'Unità che lei ha definito Bersani spompo, quando poi andò alle elezioni dopo le primarie, perché quello non è un dettaglio da poco, lei ha ragione.
2: No, ma io non lo dissi allora, attenzione, io allora fu, ma non è che era per Bersani spompo, non era la persona il problema, magari fu, Bersani fece una campagna perfetta, ora non voglio aprire dibattito, Bersani mi fece
1: No, fu per bravissimo, le elezioni successive.
2: Fu bravissimo nella campagna per le primarie. Noi però tutti, Bersani, io e tutti voi, arrivavamo alle elezioni convinti di aver già vinto. Poi ce n'era un altro, c'è mica da ridere, c'era qui. Dall'altra parte c'era Berlusconi. Ma ricordate che fece Berlusconi? Fece una campagna pazzesca, spolverò la seggiola a Travaglio. Cioè, allora la colpa della non vittoria non fu di Bersani, fu del fatto che tutti noi ci adagiammo sulla vittoria. Però, così finisco, il risultato di Bersani ve lo ricordate voi? Bersani, cioè non il Bersani, il PD guidato da Bersani prese il 25,9% nel febbraio del 13, ok? Memorizzate sto numero qui, 25,9%, 26 fatto bene, ok? È esattamente lo stesso dato che ha preso Giorgia Meloni nel 2022, 26,0. Perché Bersani non ha governato neanche un giorno e la Meloni 4 anni? Perché ha ragione Virginio, noi ci siamo divisi. E ci siamo divisi, lo dico perché noi siamo stati, allora lo dico con molta chiarezza, buttati fuori, ma non voglio riaprire quella discussione. Ci siamo divisi in tre. Il PD che aveva insieme Bonelli e Fratoianni e Più Europa. Poi c'era il terzo polo centrista e i 5 Stelle. Io che ho discusso con tanti di questi, vi dico, delle antipatie personali di Renzi con Conte, di Conte con Renzi, di Fratoianni non ce ne frega niente se la conseguenza dell'antipatia è perdere le elezioni. Qui non si tratta di andare a cena la sera, a cena ognuno va con chi vuole, qui si tratta di vincere le elezioni. Se col 26% Bersani non ha governato e la Meloni sì, non è colpa di Bersani, è colpa della divisione che ha permesso alla Meloni di governare. Io, ragazzi, può essere l'ultima cosa che faccio, se c'è una roba certa è che il prossimo anno, se mi invitate alla festa, a parte ho fissato con quelli di Bologna, Borgo Panigale, che vado a mangiarmi i tortellini, a parlare di politica tra un anno, ma voglio arrivarci con un governo di centro-sinistra e con la certezza di un Presidente della Repubblica che non sia uno della Garbatella, una della Garbatella.
1: Bene, non riapriamo quel capitolo, anche se è uno dei preferiti di chi è qua, però comunque andiamo avanti e parliamo invece delle elezioni che verranno prima delle politiche, probabilmente, che sono le amministrative. Allora, qua naturalmente in prima fila abbiamo Lepore, non possiamo evitare di, visto che adesso qui la coalizione c'è in città metropolitana, c'è Mazzetti che rappresenta insomma la parte dei renziani, ecco l'espressione dei renziani in città metropolitana, io chiedo naturalmente se la coalizione per vincere le prossime amministrative a Bologna comprende anche i renziani, e chiedo anche a Merola se è possibile convivere anche, diciamo, la guida di un comune anche con i renziani, oppure è impossibile?
2: Fino a che lo chiedete a Merola ci si fa, se lo chiedete a mia moglie è già più complicato. Convivere con i renziani è un'esperienza.
0: Italia Viva è una alleata dell'amministrazione di Bologna. Io penso che con l'elezione di Matteo Lepore è venuto un fatto nuovo rispetto al mio precedente mandato. Lepore ha il sostegno di Italia Viva, ha il sostegno di Coalizione Civica, quindi tutta la coalizione di centrosinistra sostiene l'attuale amministrazione. Questo spero che avvenga anche negli altri comuni d'Italia. Penso che Italia Viva sarà coerente, lo farà anche in tutti gli altri comuni d'Italia. Matteo ha messo un po' di capelli bianchi, lo capisco bene, in questo caso Matteo Lepore, ma i cantieri finiranno, si vedrà che ne è valsa la pena di questi 4 anni di disagi, perché questo cambierà completamente il volto della nostra città. E penso che dobbiamo anche sapere insieme, a proposito della destra che abbiamo di fronte, che è inaccettabile questo clima che ha costruito la destra nella nostra città. È inaccettabile la calunnia, è inaccettabile sono le minacce sui social, è inaccettabile che si faccia politica offendendo, insultando e inventando notizie false. Questa è la destra, che non ha neanche nessuno al momento capace di candidarsi contro Lepore. Si parla di improbabili civici che conosciamo da anni, sono sempre gli stessi. Io credo che dobbiamo avere fiducia in noi stessi, in questa amministrazione, nell'unità della coalizione. Non sono sicuro che però si facciano prima le elezioni amministrative, perché penso che la Meloni, essendo furba, potrebbe anche pensare di fare prima le politiche e le amministrative a maggio, staremo a vedere, o insieme, bisogna vedere un po' quello che pensa le convenga di più, al di là del fatto che separare le elezioni ha un costo maggiore, ma non credo che sia questa la sua preoccupazione. Quindi io ringrazio Italia Viva, ringrazio Renzi, e penso che dobbiamo lavorare in quest'ultimo anno su un fatto fondamentale: unire la città sul cambiamento. Abbiamo lavorato molto per cambiare le cose nella nostra città, prima raccogliendo i fondi nel mio mandato, adesso la pesca più grande è capitata a Matteo Lepore, perché ha dovuto gestire tutti i cantieri, ma vi assicuro che ne vale la pena, e ne vale la pena rispetto al fatto che saremo comunque sempre una città europea, una città accogliente e una città che ha un grande futuro davanti. Grazie a Matteo Renzi per il sostegno.
1: Che poi Renzi l'ha fatto il tram.
2: No, non solo questo, perché era Virginia l'ha fatta bene, grazie anche perché mi ha fottuto un sacco di soldi, il patto per Bologna, per l'Emilia Romagna, per come giusto che sia, e che giustamente Lepore sta spendendo. Allora, noi sosterremo con grande convinzione la candidatura di Matteo Lepore, lo faremo con una lista a sostegno, questa è una cosa importante, perché non possiamo continuare a mettere candidati qua e là, bisogna mettere la lista, metterci la faccia e cercare di prendere i voti, perché se si dice che la differenza la fanno prendendo i voti, si mette la lista. Sosterremo le candidature dei sindaci e dei candidati, ho visto, mi pare di aver intravisto qualcuno che a San Giovanni Persiceto dovrà candidarsi, non so se siamo già in condizione, vabbè, le valutazioni che farà la segreteria del PD e che porterà gli alleati, noi porteremo le nostre candidature, andremo a sostenere Stefano Russo a Torino, sosterremo a Milano il candidato, non so se faranno le primarie a Milano, non ho capito ancora, penso di sì, a occhio, vado alla festa sabato, Sosteniamo Gaetano Manfredi a Napoli, Roberto Gualtieri a Roma. Poi non mi ricordo, non so se gli altri, vabbè, quindi siamo da questo punto di vista, siamo molto convinti. Dopodiché, per fare il sindaco, un bel casino, ragazzi, è un casino fare il sindaco. Perché fare il sindaco significa, io mi ricordo che c'era un mio conterraneo, un signore anziano, poverino, ora non c'è più, che mi prendeva in giro, oh Nanni, da un tu vieni te, perché io non ero di Firenze, ero della provincia. Ah, io vengo, te tu sei di Contado, non tu sei di Firenze. I primi che ci avevano da ridire erano gli anziani della città che ti controllano i cantieri, che ti è... Però è un'esperienza bellissima, perché è un'esperienza che ti cambia la vita, lo sa Virginia, lo sa Matteo, lo sa chi, i tanti che hanno fatto i sindaci. Il mio suggerimento è quello di non preoccuparsi dei fantasmi. In sintesi estrema, secondo me, se dovessi scommettere 5 centesimi, si vota insieme amministrative e politiche. Perché la Meloni non vota prima? Perché se vota prima le amministrative prende una scoppola e arriva a spompa lei, quello sì. Se vota prima per le politiche e poi per le amministrative sarà quasi peggio, perché, come dire, avendo... se le mette insieme pensa di poter fare un po' da traino, magari su Roma o su qualche città in cui pensa di giocarsela un po' di più. Se volete la mia opinione, quelli che dicono che non staranno con l'epore dei centristi torneranno a casa molto rapidamente, nel senso che, conoscendo gli amici di Azione, dipende da che settimana li prendi, una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no, ma sono abbastanza convinto, se dovessi scommettere, che Calenda farà di tutto per stare nel centro-sinistra, e siccome io dico che non bisogna mettere i veti, non metto i veti, vedrete che alla fine busserà alla porta del centro-sinistra, e quindi se dovete avere una mia scommessa, anche perché in domanno, cioè, quindi alla fine il sindaco lo fa per altri 5 anni l'Epore, dopodiché a marzo tutti pronti per l'inaugurazione della tranvia. Ci hanno sempre da ridire sulle tranvie, sono un po' rompiballe costruire le tranvie, ve lo garantisco, però posso dire, alla fine il risultato è che c'è tanta gente che cambia anche modo di muoversi, perché è un mezzo che funziona. Quindi noi a Firenze abbiamo 4 linee, insomma, tocchiamo ferro sulle mani, l'Epore sulle mani, occhio, non fare gesti apotropaici, quindi va bene, ma se le cose vanno, ha fatto un gestaccio, non doveva farlo, un gesto quasi deluchiano, Vincenzo De Luca, scaramantico. Fatemi dire l'ultima cosa, se c'è una cosa bella tra le tante, è che Matteo è uno di quei sindaci del PD che sta cercando di dire ai dirigenti del PD, ma lo faceva anche Virginia quando faceva il sindaco a Bologna prima di lui, che la sicurezza, e lo fa Michele De Pascale in regione Emilia-Romagna, che la sicurezza è una cosa di sinistra. Noi dobbiamo smettere di dire che la sicurezza è un tema di quegli altri. Con gli altri, a Bologna, alla stazione di Bologna, quel capostazione che è stato ucciso da un cittadino, mi pare fosse serbo, croato, non mi ricordo, che era stato fermato 4 volte prima che uccidesse quel giovane ragazzo under 40, mi pare si chiamasse Alessandro, se non ricordo male il nome.
1: Ambrosio.
2: Quel ragazzo che è stato ucciso lì è stato ucciso da uno che era stato fermato 4 volte e non era stato poi assicurato, non dalla sinistra, non dal sindaco, non è il sindaco che è responsabile di andare a prenderlo, ok? Allora, se noi vogliamo andare nel merito, la destra ha fatto solo propaganda, perché quando dicono ma alla stazione che cosa succede? Io lo vedo alla stazione, le stazioni sono un problema. Ma le stazioni che sono un problema, la destra ha fatto una legge che dice che se rubi il portafoglio alla stazione ti danno più pena che se no che se lo rubi a Borgo al Parco Cevenini. Cioè la pena è maggiore. Cosa cambia? Niente. È uno spot ideologico. La verità è che serve il controllo sociale, l'investimento educativo, ma serve anche il controllo. E se ci sono 500 poliziotti e carabinieri a giocare a burraco in Albania, la colpa è della propaganda di Giorgia Meloni, che ha aperto dei centri migranti inutili anziché mandare carabinieri e poliziotti alla stazione di Bologna. E poi danno la colpa al sindaco, come se fosse il sindaco il responsabile dei problemi della sicurezza. Va tutto bene, ognuno di noi fa gli errori che fa, per carità di Dio, possiamo restare a discuterne ore.
3: ma sulla sicurezza andiamo all'attacco. Sul fisco, questi hanno portato la pressione fiscale al 43,2%. Non ne posso più di sentirmi fare la morale da questi. Noi facciamo la flat tax. Hai aumentato le tasse. Berlusconi si rivolta nella tomba 6 volte al giorno pensando a quello che hanno fatto questi. Hanno tradito le promesse elettorali. Noi dobbiamo smetterla di parlarci all'ombelico, al nostro interno, alle primarie, secondarie, terziarie, e andare all'attacco, perché se si va all'attacco si vince, e se si vince questi vanno a casa. Questa è la partita.
1: Visto che lei ha citato Azione, di Calenda, la candidata, diciamo, in pectore, nel senso la persona su cui si fa pressione in questo momento perché si candidi, è una sua vecchia conoscenza, Elisabetta Gualmini, che ha collaborato a lungo anche con lei, insomma, proprio sulle questioni economiche. Lei pensa che alla fine cederà a queste pressioni? Mi sembra di no. Lei crede che alla fine si ricompatterà? Qui è una cosa molto attesa, cioè è un'incognita vera questa.
2: Bah! Se lei mi domanda se voglio fare il consulente alla Gualmini, le direi: Elisabetta, preoccupati di Europa e lascia fare. Qui la partita è molto semplice, sarà l'Epore contro la destra, così come Schlein. Oh, chi vincerà le primarie contro la Meloni? Ve lo dice uno che c'è passato, tertium non datur, agevolo traduzione per urso. Non c'è la possibilità di una terza via, non c'è a Bologna, non c'è a livello nazionale, punto. Dopodiché il tema degli amici di Azione è molto semplice. Poi si lamenta, io Calenda l'ho fatto ministro, ambasciatore, gli ho dato le firme quando stava fuori dal Parlamento, l'ho fatto vice ministro, l'ho candidato sindaco a Roma, e lui mi dice che gli ho fatto del male. Pensa se gli facevo del bene, lo candidavo papa, cioè non so cosa potevo fare di più. Però è così, non è cattivo, c'è uno che cambia idea e alla fine... Non vi preoccupate, arriveranno, non, anche perché dovranno, cioè alla fine lasciate stare, relax. La domanda è: facciamo, sblocchiamo sti cantieri, facciamo partire un grande investimento sulla città, è partito da anni, perché Merola è venuto a, io mi ricordo Merola perché l'Epore non ero più al governo, ma insomma Merola è tornato con i borsoni, in furto con scasso ha fatto, cioè lui fa lo splendido ora, ma sai, i soldi del patto, guarda, il patto per Bonaccini, un altro di quelli buoni, ve lo raccomando, cioè arrivava lì tutti i giorni, c'era una questione, ma qui abbiamo questa tangenziale che, quindi gli emiliani romagnoli con i nostri governi, ma penso anche con i governi successivi, come far fare 2 più 2 uguale 5, l'avete sempre fatto. Avete una città che è bellissima, una città che parla al mondo, una città che ha dimostrato di essere leader della regione con l'export più incredibile, con il PIL che è andato meglio negli ultimi anni. Oh ragazzi, ma quelli che si lamentano, ma Dio mio, ma l'hanno vista in altre città? Quindi al lavoro, cerchiamo di migliorare, facciamo di più per quanto possibile, ma le elezioni le rivince l'Epore, questo è il concetto.
1: Merola, invece, lei un pochino è stato tirato in ballo in questi ultimi giorni sul discorso dell'urbanistica. Lei pensa che ci sia comunque, diciamo, cioè, si è detto, l'assessore di Lepore ha detto, Laudani ha detto, c'è un po' di discontinuità rispetto al passato. Sono state fatte delle scelte in passato che noi non ripeteremo sullo stadio, su, quindi diciamo la sensibilità diversa rispetto alla cementificazione. Lei a questo ha risposto con una lettera al mio giornale, però comunque vorrei che lo dicesse anche qui, insomma, visto che questi alberi stanno diventando, diciamo, i protagonisti assoluti del nostro dibattito quotidiano, e visto che lei è stato uno dei primi a percepire questo cambiamento, no? Perché ci raccontò che proprio andò a parlare addirittura con un parroco che le disse: gli alberi sono la cosa più importante, e capì che qualcosa era cambiato.
0: Dunque, io Dico semplicemente questo, ho chiarito rispetto a dichiarazioni fatte da un assessore, l'assessore Lauden, dove si diceva che siccome in quell'area le cose sono cambiate e da 10 anni non si riusciva a fare un'attuazione di quello che è previsto dal piano urbanistico, serviva discontinuità e una diversa sensibilità. Mi sono permesso di dire che non vedevo la necessità di parlare di discontinuità o di una diversa sensibilità, semplicemente non si fa più lo stadio provvisorio, l'area exam non si è riuscita a realizzarla in questi 10 anni che era prevalentemente a commerciale, credo che sia normale che un'amministrazione ne prenda atto e cerchi soprattutto di orientare, viste le esigenze della nostra città, quell'area cercando l'accordo con i privati per aumentare il residenziale possibilmente in affitto nella nostra città, che ne abbiamo un estremo bisogno. Ho semplicemente chiarito questo, la discontinuità vera rispetto alla mia amministrazione, l'ho detta prima e ne sono felice. Adesso è chiaro che io me lo ricordo più di voi perché l'ho vissuto direttamente, ma ripeto, i 5 Stelle mi aggredivano ogni giorno, ripeto, Coalizione Civica non vedeva giorno che non mi attaccasse su posizioni cosiddette alla mia sinistra. L'Epore ha saputo unire questa coalizione e l'ha portata al governo della città, quindi facendogli assumere delle responsabilità rispetto al passato. Sugli alberi cosa vi posso dire? Io penso che l'amministrazione faccia bene a ribadire una cosa. Scusate se mi viene da sorridere, perché a volte penso che scopriamo l'acqua calda. Gli alberi nascono, vivono e muoiono come noi umani. Gli alberi a volte possono cadere e vanno potati o vanno abbattuti. Una discussione sull'albero sacro io mi rifiuto di parteciparvi. Noi abbiamo piantato migliaia di alberi in questa città, l'Epore ha aumentato le dotazioni di verde, ha avuto anche molta pazienza perché ha discusso con tutti, ha anche rinviato abbattimenti pur di convincere le persone che quell'albero era malato. Io dico semplicemente mettiamoci un fermino nella serie. Io ho vissuto il periodo del Covid sentendomi dire che i vaccini facevano male, sono sopravvissuto, ho tenuto botta dicendo che i vaccini sono obbligatori e vanno fatti, vedete cosa è successo poco fa a Palermo per persone che non hanno vaccinato i propri figli. Questa è una città che ha un regolamento edilizio sugli alberi ferreo, quando si abbattono alberi perché è necessario si sostituiscono con altri alberi. Penso che ci sia parecchia gente in città che vuole approfittare di questa questione anche degli alberi per fare la propria lista alle elezioni. È normale, ma è altrettanto normale che io dica cercate altri pretesti, entrate nel merito dei problemi, perché l'ultimo albero a cui hanno circondato per non farlo abbattere è caduto perché c'è stata una pioggia fortissima, un vento fortissimo. Domanda: e se cadeva sulla testa di qualcuno quell'albero?
1: Bene, adesso è un nostro pallino questo degli alberi, scusi Renzi, capisco che possa sembrare marginale rispetto alla questione nazionale.
2: Sindaco, però... Da noi c'è le buche, solo che a Firenze quando si parla di buche c'è sempre una battuta dopo che non è bella. C'è la buca e il bucaiolo, che non è un'espressione fiorentina molto elegante, ma è un'espressione storica. Il bucaiolo era l'uomo che stava nella buca, tant'è che eviterei di entrare nel dettaglio perché... Però il bucaiolo è colui il quale portava, tant'è che c'era la frase bucaioli c'è le paste, perché portava la pasta da sotto. Un tema affascinante, però ve lo risparmio, visto che nel frattempo, come si dice, ci stanno spaccando con vernacce dintorni. L'ultima di Vannacci cosa ha detto? Il patriarcato, il club mediterraneo del patriarcato, poi che ha detto? Non lo so.
1: Sì, il patriarcato mediterraneo.
2: Ha detto che lui toglie le unioni civili, che è bellissima questa unione civili, c'è Grillina, voglio dire. Oh! C'è il sindaco di, non mi ricordo dove, in Friuli Venezia Giulia, un sindaco di Fratelli d'Italia che si è sposato con un sindaco della Lega del comune accanto, mi direi Carlino e, ti ricordi, mi ricordo, guardate, mi guardi su internet,
3: Cioè, il sindaco di Fratelli d'Italia della Lega si è sposato col sindaco di scusami, il sindaco di Fratelli d'Italia di Pordenone, mi pare. Guardami per bene, perché se poi si fa una gaffa ci querela, non sono di Fratelli d'Italia, è un casino. Si sono sposati due sindaci dei loro, Fratelli d'Italia e Lega, e dicevano che noi facevamo una legge contro di loro. Ma se gli abbiamo consentito di amarsi e di dirsi di sì per bene davanti a tutti, ma che ringrazino e non ci stressino troppo la vita. Come si chiama? Pordenone e Carlino, il resto è il Carlino, quindi alla fine ha fatto sindaco di Pordenone e sindaco di Carlino, e Vannacci vuol togliere la legge sulle unioni civili.
1: No. È così. Chiedo una cosa, visto che dopo ho una domanda seria che giustamente facciamo qua in questo contesto così, però non le manca un po' il PD? Visto che qua è stato abbracciato da tutta questa gente.
3: Io ho vissuto con grande sofferenza l'abbandono al PD, anche più di quella che ho espresso fuori. Penso che sia difficile tornare in quel momento lì. A me avevano arrestato i genitori per un'accusa dalla quale poi sono stati assolti. Mi stavano insultando e denigrando in tutti i modi. Ho avuto 9 indagini giudiziarie basate su nulla, su nulla, che però mi hanno provocato un subbuglio interiore, vi posso garantire, non facile. E però ho retto, anche grazie allo straordinario senso di amicizia di tante persone, alcune delle quali anche del PD. In quel momento lì, mentre stavo sotto botta, l'Emilia Romagna è stata protagonista negativo, non per colpa sua, ma perché in quel di Cervia il ministro dell'interno di allora, un giovane statista padano chiamato Matteo Salvini, si presentava in Bermuda accompagnato da da ballerine danzanti, delle cubiste, e da 4 moiti. Di tutta la cosa, le cubiste erano la cosa migliore, poi i moiti, poi Bermuda e infine il ministro, e annunciava che avrebbe chiesto i pieni poteri. Allora voi dovete immaginare che io sono in Parlamento, dove i 5 Stelle mi facevano così quando io entravo, mi insultavano, mi facevano una ferita, perché mia mamma è stata messa ai domiciliari senza alcun motivo, semplicemente perché mia mamma, l'unico reato, lo disse Crozza, era prescritto per la menopausa, cioè non poteva più rifare figli come me, perché l'unico reato era aver concepito me. E però ora la butto sul ridere, ma era una sofferenza vera. In quel momento una parte del PD voleva andare alle elezioni e sfidare Salvini. Io ero nel PD. E con una parte del PD, tra cui Dario Franceschini ed altri, ci parlammo e dicemmo: se si va alle elezioni siamo finiti. Perché Salvini in quel momento vinceva alla grande. Tant'è vero che nell'ottobre del 19 si fanno le regionali in Umbria e Salvini stravince. E la ripartenza, scusami, accade 6 mesi dopo, quando voi in Emilia Romagna, grazie a Stefano Bonaccini, a tutti voi, con le unghie e coi denti, vincete quella partita che sembrava difficilissima. Vi ricordate che Salvini era fisso qua? Quel Salvini lì era un Salvini che faceva paura, ora nemmeno quella, ora fa imbarazzo. In quel momento lì, quando decido di sostenere una tesi che avevo fino a quel momento negato, cioè l'accordo con i 5 Stelle, e che è una sofferenza personale per me in quel momento là, tant'è che io la sera prima avevo già fatto l'intervista, ma andai a dirlo ai miei genitori, presi la macchina e andai a dirlo ai miei genitori. In quel momento lì la situazione politica era che se noi non facevamo qualcosa, non avessimo fatto niente, avremmo avuto Salvini alla guida del governo, la Meloni vice premier. Attenzione, non potevamo saperlo allora, ma il Covid l'avrebbe gestito Salvini, e anche la guerra in Ucraina. Non potevamo saperlo, perché era ottobre 19, le elezioni sarebbero state fatte ottobre 19. Io ho scelto a quel punto di tagliarmi la pelle, la faccia, e di dire: vabbè, perderò la faccia, perché a quel punto mi accuseranno tutti di aver cambiato idea, ed è vero. Ma in questo momento il paese sta andando talmente a rotoli che se io non mi alleo con i 5 Stelle, se non aiuto il PD ad allearsi con i 5 Stelle, noi ci portano via. Questo è quello che accade. Ma il giorno in cui prendo questa decisione e ne parlo con Dario Franceschini, dico: Dario, io poi lascio il PD, perché posso fare questa operazione. Ma siccome ho sempre sostenuto, e qui sono totalmente d'accordo con Virginio, che uno dei mali del PD è che il segretario viene combattuto all'interno, e diciamo, a me è capitato, ecco, come dire, un pochino appena, ecco, siccome questo, io non posso mettermi dentro il PD a fare la guerra interna, perché tanto so che alla fine il PD, quando fa il governo con i 5 Stelle, poi sarà il principale alleato, anche per una logica, diciamo, di postura istituzionale che il PD più o meno doverosamente ha sempre avuto. Ho detto: io mi faccio per i fatti miei, c'avevo il 2, il 3, il 4%, ma sto per i fatti miei, non posso non stare per i fatti miei. Allora, io ho sofferto l'abbandono del PD, abbandonare il PD è stata un'esperienza che hanno fatto anche altri sono tornati. Elli ha lasciato il PD dopo aver avuto un grandissimo risultato insieme a noi nel 2014, è tornata, adesso è la segretaria, Bersani e tanti altri. Io non giudico, perché siccome tutti noi vogliamo bene a questa comunità, se uno lascia il PD vuol dire che l'ha maturata dentro con un po' di sofferenza. Oggi ve lo dico sapendo che io non sono propriamente la persona più umile, no? Non capisco la risata, però vabbè. In questo momento a me non me ne frega niente di me. Guardate che non è che è successo spesso. Se ve lo dico è perché la situazione è veramente seria. Allora non mi interessa sapere cosa faccio io da grande. Non mi interessa dire: no, ma qui c'è là, c'è sotto, c'è sopra. Io so che serve per vincere che il PD faccia il PD, fate il vostro lavoro, che ci stiano i 5 Stelle, devono esserci. Che ci sia la sinistra di AVS, di Nicola Fratoianni e degli altri, ma che ci sia anche una casa riformista, perché senza non si vince. Io sono impegnato, testa bassa, pancia a terra, a far sì che ci sia un po' di gente che voti per il centro-sinistra e che non voterebbe il PD, perché una parte del mondo dell'impresa che ha votato per me quando facevo Industria 4.0, forse il voto a noi lo dà, forse al PD no. Una parte del mondo cattolico che ha paura a votare a sinistra, forse a noi il voto lo dà, forse, magari vota PD, magari, forse lo dà. Se noi riusciamo a prendere quel voto in più che fa la differenza e che fa vincere il centro-sinistra, allora ne sarà valsa la pena. Le valutazioni personali, quello zibaldone, quel guazzabuglio di sentimenti interni, me lo tengo per me. Sono felice che quando torno nelle feste dell'unità c'è un clima che è il clima che abbiamo sempre avuto, anche con quelli con cui non andavamo d'accordo. Penso che sia la cosa più giusta e penso che si debbano ringraziare i volontari delle feste dell'unità, che si fanno un mazzo così per di più in quest'anno con un caldo pazzesco. Dopodiché oggi c'è solo una frase che è fondamentale da dire a quelli dell'altra parte: ci fanno la morale qui là. C'è un signore che è morto proprio in questo mese di agosto, che stava in Toscana, ma era dei vostri, perché stava al confine, e che tutti noi ricordiamo come grande cantante, cantautore di natura politica, di amore, di grandi canzoni esistenziali. Io sono uno di quelli che sa a memoria la canzone della bambina portoghese o Shomerma Miraila, canzoni che non tutti sanno, la canzone delle domande consuete. Ma quel signore lì a un certo punto dice: ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà. Queste parole di Francesco Guccini io le ho prese adesso allo stand e le metto sul frigorifero di casa mia, le ho prese adesso allo stand perché rappresentano quello che io sono. Ognuno vada dove vuole andare, l'importante è che si mandino a casa questi.

0: Bene, prima di chiudere chiediamo una cosa comunque un po' più tecnica, però da Bologna ci sta. Lei sa che qua, insomma, Unipol, Cimbri, sta tentando un risico bancario che coinvolge anche, diciamo, la banca MPS della regione da cui lei proviene. Lei che cosa ne pensa di questa operazione? Mi scuseranno, però è una cosa in realtà molto importante.
1: Io penso che la politica debba stare fuori dalle partite finanziarie, cosa che il governo non ha fatto, perché Giancarlo Giorgetti ha messo il Golden Power contro una banca italiana che si chiama Unicredit per interessi leghisti vergognosi e ignominosi sulla banca che si chiama BPM. Quindi, se devo dirla tutta, dico che Giancarlo Giorgetti si deve vergognare di quello che ha fatto. L'ho detto in sede di Parlamento e lo ripeto altrove. Rispetto a Carlo Cimbri e MPS, io ho una grande stima di quello che Cimbri ha fatto in Unipol in questi anni. Penso che dobbiate essere orgogliosi che qui da Bologna una realtà che era la nona o decima realtà assicurativa è diventata la seconda realtà assicurativa del paese, che abbia la sede nella vostra città e che abbia le radici nel mondo cooperativo. Non tutto il mondo cooperativo ha fatto quello che è riuscito a fare il mondo delle assicurazioni, per tanti motivi. Quindi sono uno che dice bravo a Carlo Cimbri e a tutto il mondo Unipol. Rispetto alla questione Monte dei Paschi di Siena, in Toscana e anche nel PD si sono levate preoccupazioni che penso siano state fugate da un'intervista molto importante che Cimbri ha fatto qualche giorno fa. E allora la dico con molta chiarezza: quelle parole che Cimbri ha detto chiariscono e levano ogni tipo di dubbio sul fatto che l'operazione che sta facendo Intesa e che sta facendo Unipol è un'operazione che è un'operazione italiana e di mercato. Voglio dire, dalla festa dell'Unità di Bologna, che nessuno pensi nel governo di provare a mettersi di traverso perché magari si pensa che la finanza rossa, non poco presunta tale, non possa avere gli stessi diritti di tutti gli altri. In altri termini, quello che sta accadendo oggi in Italia è che Carlo Messina e Carlo Cimbri stanno tentando un'operazione. Non tocca a me decidere se andrà bene o no, tocca ai risparmiatori, al mercato, alla finanza. È un'operazione molto seria, è un'operazione che alla Toscana fa bene, non fa male, perché tiene a Siena un punto di riferimento importante. A me va bene tutto, se va in porto lo vedremo, se non va in porto non lo vedremo. Ma non pensino i padani in camicia verde che hanno distrutto con alcune operazioni finanziarie al nord una parte del mondo del credito e la colpa poi ce la siamo presa noi, non pensino di fare la guerra a chi in questo territorio ha portato posti di lavoro, ricchezza e benessere, perché Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini su questi temi meno parlano meglio è per l'Italia.
0: Bene.
1: Tra Cimbri e Salvini.
0: Lei preferisce Cimbri.
1: Tra Cimbri e Giorgetti, cioè Cimbri e Salvini, vabbè. Non va tra, anche tra Godzilla e Salvini, ma tra Cimbri e Giorgetti non ho alcun dubbio che sto dalla parte di Cimbri. Certo, Godzilla rispetto a Salvini, ragazzi.
0: Qualche chance ce l'avrebbe, sì. Va bene, voglio chiudere con questa cosa, se Merole è d'accordo. Domani in Emilia-Romagna riaprono le scuole, nel senso che si è tentata questa sperimentazione, aprire le classi il 31 agosto con le educatrici, gli educatori, per chi è tornato dalle vacanze, i bambini deve andare a lavorare, i bambini devono andare a scuola, insomma, diciamo in soldoni. Io naturalmente volevo salutare anche Merola e tutti voi, ricordando che comunque l'ultimo sindaco che ha tentato di fare una cosa del genere è stato Merola, che con l'assessora Pillati, che è qua in prima fila ed era assessora alla scuola, adesso è naturalmente sindaco sindaca di San Lazzaro tentarono di tenere le materne aperte in luglio con una specie di anche lì enorme fatica, però insomma ce l'hanno fatta, ce la fecero, riuscirono per qualche anno. Questo secondo lei è un buon esempio di quello che potrebbe magari proporre la sinistra, visto che diciamo sempre si parte dal programma? Tra l'altro questo è un omaggio anche a Renzi, perché Isabella Conti è stata, che è l'assessora al welfare adesso della regione, è stata a lungo nel partito Italia Viva e comunque venne molto valorizzata da Renzi quando era segretario del PD, e quindi io chiedo se, visto che si parla sempre di partire dal programma, magari questo può essere un'idea?
2: Sì, però permettimi due puntualizzazioni, hai fatto parlare più l'anziano. Allora, per quanto riguarda il tema del risico bancario, Cimbri, Giorgetti, eccetera, quello che aveva appena detto Renzi è la posizione del Partito Democratico anche. Io faccio il capogruppo in Commissione Finanze, che ho soprannominato Commissione Allegria, ma su questo tema, come fra altri, ci c'è molta consonanza tra noi Italia Viva su questi argomenti, e ci tengo a sottolinearlo. Seconda puntualizzazione, ho sentito bene Matteo, non ci deve essere nessun risentimento tra noi, non ci deve essere nessuna acredine, il passato ce lo ricordiamo tutti, dobbiamo conservarne la memoria per non ripetere gli stessi errori per il futuro. Io mi permetto semplicemente di dire questo. Adesso c'è il film L'Odissea, so che Matteo Renzi se ne sta occupando per la Leopolda. E come sapete Ulisse ha organizzato un grande ritorno, per quanto quindi il mio auspicio che anche lui ci pensi prima o poi, voglio solo sottolineare una cosa: il Partito Democratico è nato, avvenimento raro nella vita della sinistra italiana, per fusione di due partiti diversi, non è nato per scissione. Allora, abbiamo ricordato Guccini. Io di Guccini ricordo: libera nos a malo, liberaci dagli intolleranti, liberaci da quelli che chi non la pensa come me è un traditore. Il Partito Democratico manterrà le porte aperte, sono molto contento di questa convergenza e io continuo a pensare che a questo paese serve un grande partito di centro-sinistra, di sinistra moderna, dove ci sia spazio per tutti, anche se si fanno degli errori, anche se ci sono delle divergenze. Una volta le scissioni erano un grande dramma, ti ricordi Matteo? Ecco, io ho visto gente uscire perché c'era Matteo, ho visto Matteo uscire prima che si abbandonasse Bersani, io mi auguro Bersani è rientrato, non vedo la necessità nel mondo, anche perché, scusa Matteo, io ci tengo a rappresentare anche il centro, essendo, se penso che il PD sia un partito di centro-sinistra e che quindi ci deve essere competizione da noi su questo, ma non sul fatto di abdicare ai motivi per cui il PD è nato, al quale io credo. La scuola è una delle nostre priorità, lo è sempre stata, lo è nel comune di Bologna. Vi sottolineo, a proposito di vita difficile dei sindaci, che hanno tagliato tutto il possibile ai comuni, che non c'è un euro per i comuni, che a proposito di riforme mancate hanno previsto una compartecipazione fasulla per le regioni, e infatti le regioni non sono d'accordo, ma per i comuni non hanno previsto nulla se non i tagli continui ai comuni e agli enti locali. Sulla scuola questo si sente. Hanno fatto il PNRR e nel PNRR hanno eliminato i nidi, ne hanno fatti pochissimi, hanno abbandonato ancora una volta il nostro mezzogiorno. A Bologna noi possiamo continuare a sperimentare e a innovare per essere ancora una volta all'avanguardia rispetto al resto d'Italia, come tradizione anche della nostra regione. Il tema va affrontato, non possiamo lasciare i genitori soli in questi mesi, dobbiamo affrontare il tema che stasera non abbiamo fatto tempo per parlarne, ma lo vedete anche voi, il clima è cambiato, nelle nostre città è cambiato pesantemente, abbiamo bisogno di investire sui nidi per l'aria condizionata, perché è assolutamente necessaria, abbiamo bisogno di decementificare buone parti della nostra città. Tutto questo è assente completamente dalla politica di questo governo. Io capisco che ci possono essere state esagerazioni in alcuni settori dell'ambientalismo, ma che questo governo non sia in grado di dire la parola piano contro climatico, per l'adeguamento climatico nella situazione in cui siamo, significa che in 4 anni hanno badato solo al loro potere, non hanno fatto una riforma degna di questo nome.
0: Bene, io chiuderei qua con un saluto, se volete, ai nostri Ulisse. Volontari.
1: Ulisse e tornare a casa Itaca. Io direi intanto iniziamo a far fuori i proci, poi ragioniamo di chi torna e chi non torna.

0: Adesso, breve parentesi sui lavori del Senato. Infatti, questo pomeriggio, poco fa, è avvenuta la comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma della Costituzione, della presentazione di un disegno di legge di conversione di decreto legge. L'andiamo brevemente a sentire, dopo invece ci occuperemo delle audizioni del Comitato Permanente sulla politica estera per l'Artico, ma intanto appunto sentiamo questo breve passaggio dei lavori del Senato che è avvenuto appunto pochissimi minuti fa.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
3: Verbale della seduta del 7 agosto. Aperta la seduta alle ore 13:27. Si legge e si approva il processo verbale della seduta del 5 agosto 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato a resoconto e annuncia che sono stati presentati il disegno di legge numero 2020 di conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143 e il disegno di legge numero 2021 di conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144. Pronuncia quindi parole di cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene il senatore Sensi. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 9 settembre alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 13:39.
2: Grazie, senatore segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 26 agosto 2026 è stato presentato il seguente disegno di legge. Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e Finanze, dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 2026, numero 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Comunico altresì che in data 28 agosto 2026 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2026, numero 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 10. All'ordine del giorno discussione dei disegni di legge Bignami ed altri, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Boccia, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361 e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993 numero 533 in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. Malan ed altri, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, numero 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione. E riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: E se questo

0: Il passaggio che vi abbiamo fatto ascoltare dal Senato di questo pomeriggio, un breve passaggio per la comunicazione della presentazione di un disegno di legge di conversione di decreto legge del 26 agosto con la proroga della scontistica sui prezzi dei carburanti da parte del governo. Adesso restiamo sui lavori parlamentari, ma sui lavori delle commissioni parlamentari. Il Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri della Camera, che lo scorso 5 maggio ha ascoltato in videoconferenza Albert Jonsson, già ambasciatore d'Islanda negli Stati Uniti d'America e nella Federazione Russa, esperto in relazioni internazionali, in particolare proprio sul tema dell'Artico.
1: Buon pomeriggio. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante resocontazione stenografica e trasmissione attraverso la Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita a colleghe e colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, l'audizione di Albert Jonsson, già ambasciatore di Islanda negli Stati Uniti d'America e nella Federazione Russa, esperti in relazioni internazionali e sull'Artico. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, collegati in videoconferenza, l'ambasciatore Jonsson. Nella sua lunga e prestigiosa carriera diplomatica, l'ambasciatore, tra le altre cose, ha ricoperto il ruolo di consigliere del primo ministro per gli affari esteri e la sicurezza per oltre 12 anni, nonché di consigliere del ministro degli esteri. Cedo subito la parola all'ambasciatore affinché possa svolgere il proprio intervento. Prego.
2: Thank you very much.
3: Grazie davvero. Grazie per avermi invitato a rivolgermi al vostro comitato. Parlerò della geopolitica dell'Artico oggi insieme a voi e nella mia breve presentazione cercherò di concentrarmi sulle questioni geopolitiche principali relative all'Artico e poi parlerò delle dinamiche e delle tendenze attuali. Infine, tratterò del tema del futuro dell'Artico e degli effetti del cambiamento climatico. Quindi iniziamo con un excursus storico.
1: Non sto parlando. Prego, ambasciatore.
2: I can't hear. Okay, so I start again.
3: Dunque, comincio di nuovo.
1: Abbiamo sentito, ambasciatore.
2: Okay.
3: Quindi, cominciando dalla storia, dalla Seconda Guerra Mondiale. Con l'introduzione negli anni 50 e negli anni 60 dei missili balistici intercontinentali, l'Artico è stato al centro dell'equilibrio nucleare tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. E oggi lo è di nuovo tra gli Stati Uniti e la Russia. È un luogo strategico. E lo è soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di missili. È una roccaforte per i sottomarini balistici russi che sono alla base della strategia nucleare, delle forze nucleari della Russia. Nella penisola di Kola e nella zona russa ci sono quindi queste attività e i sottomarini russi lavorano in questo senso, quindi c'è una lunga storia di militarizzazione e di programmazione strategica E tutto questo riflette l'equilibrio nucleare della regione. Negli anni 80 l'Artico è diventato più importante dal punto di vista strategico anche per lo sviluppo degli Stati Uniti e della NATO. L'Artico ha avuto un ruolo sempre più importante di deterrenza nell'equilibrio tra Stati Uniti e Russia. Soprattutto per gli eventuali effetti dell'Unione Sovietica in Europa. Ci sono degli elementi che sono importanti ancora oggi, l'equilibrio nucleare chiaramente continua a essere importante anche dopo la Guerra Fredda, ma l'attività convenzionale militare si è ridotta fino a circa il 2015. L'attività è ricominciata, ma il centro di interazione principale tra questi due poli opposti ancora più a nord di prima, questo a causa dell'attività, della riduzione della flotta russa a seguito della caduta dell'Unione Sovietica e allo spostamento delle attività della NATO per scopi di sorveglianza e deterrenza. L'interesse della Russia è quello di proteggere le sue forze nucleari e di implementare la sua strategia. Per quanto riguarda le dinamiche e le tendenze attuali nell'Artico, il fattore predominante è il cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacci, del ghiaccio artico e del permafrost terrestre. Il cambiamento climatico sta cambiando la morfologia dell'Artico. E sta aumentando l'accesso di fatto all'Artico, aumentando anche l'interesse geopolitico nell'area. Questo definirà chiaramente le prospettive future, l'accesso alle risorse nella regione e definirà anche le tendenze in materia di difesa e di interessi geostrategici. L'Artico è di interesse non solo per gli Stati Uniti e per la Russia, ma anche per la Cina. Una questione importante recente è l'interesse della Groenlandia per la difesa missilistica. C'è un grande progetto a proposito, ma che su cui si sta ancora lavorando, per comprendere la fattibilità di questo progetto militare. Il contributo della Groenlandia consisterà nel continuare a fornire terreni per basi missilistici, ma avrà un ruolo importante anche per quanto riguarda il Golden Dome degli Stati Uniti. Quindi un sistema di difesa missilistica con intercettori, satelliti. E quindi diciamo la Groenlandia farà parte o intende far parte di questo progetto statunitense. Ci sono anche giacimenti e riserve di gas, di petrolio, che sono di grande interesse per la Russia, per la Cina. Il cliente principale è la Cina in questo momento. Ma l'Artico ha a disposizione anche carbone, terre rare, altre risorse, materiali critici. Quindi c'è un potenziale per l'instabilità delle relazioni internazionali, delle relazioni militari nell'Artico. E l'interesse strategico resta la prospettiva principale dell'Artico, che potrebbe, come dicevo, avere come effetto l'instabilità della regione. E a seguito della invasione russa dell'Ucraina la situazione si è deteriorata ancora di più. Quindi abbiamo l'interesse delle grandi potenze da una parte e il cambiamento climatico dall'altra. E chiaramente c'è la possibilità che i cinesi, oltre i russi, aumentino le loro attività nella regione e che anche la Russia e la Cina inizino a cooperare tra di loro nella regione. Quindi, per il futuro, cosa ci aspetta? Abbiamo visto che il cambiamento climatico, lo scioglimento di ghiacci potrebbe aprire nuove rotte commerciali rispetto a quelle già esistenti. Attualmente le rotte commerciali, la principale, la NRS, Northern Sea Route, è aperta diciamo tra l'estate e l'autunno, dove che viene attraversata da navi cargo, da navi commerciali. E diciamo tutto questo potrebbe moltiplicarsi con nuove rotte. Lo stesso vale per il passaggio a nord-ovest in Canada. Quindi la Russia sta esercitando pressioni in questo senso. La Northern Sea Route è una rotta di collegamento tra il Pacifico e l'Atlantico, ma può accogliere ancora un numero ridotto di navi cargo. Trasporta circa 37 milioni di tonnellate di merci ad oggi, all'anno. Per quanto riguarda l'interesse russo nel gas e nel petrolio, si tratta di un interesse attuale che chiaramente è aumentato in seguito allo scoppio della guerra. Soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo a lungo termine di queste risorse per la Russia. Quindi questa regione potenzialmente può essere soggetta a grandi cambiamenti, anche alla luce della nuova via transpolare. Questa prospettiva è quasi certa, l'idea di questa via transpolare ha avuto origine anni fa, ed è una rotta che potrebbe avere un impatto, un grande impatto sulla regione. Comunque l'Artico è ancora una zona inospitale e c'è ancora una grande presenza di ghiacci. Potrebbero esserci degli effetti a livello militare, a livello di difesa, con nuove esercitazioni, con nuove basi. Questo potrebbe intaccare le relazioni con la Cina. Perché si tratta di fatto di una zona di passaggio tra la Cina e gli Stati Uniti. Quindi, ancora una volta parliamo di una zona di instabilità, una regione che potrebbe comportare dei cambiamenti alla luce dell'aumento dell'attività della Russia, dell'aumento dell'attività della Cina. E chiaramente potrebbe esserci una risposta occidentale statunitense a queste attività. Quindi, per concludere, l'Artico potrebbe non essere più quel luogo di pace e stabilità che è stato finora alla luce di tutti questi fenomeni. Grazie.
1: Grazie mille davvero. Ci sono domande dei colleghi anche da remoto. Chi vuol fare la prima domanda? Onorevole Colombo, prego.
4: Grazie, buongiorno ambasciatore per la sua esposizione. Devo dire molto, molto attinente, ha avuto il coraggio di dire effettivamente le cose come stanno, sia che l'Artico vede la possibile cessazione di un periodo diciamo di pace e di prosperità, dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci e alle possibili rotte, ma non solo, perché già, come diceva lei, precedentemente era già insieme alla Groenlandia, si trovava lungo un possibile tragitto di missili nucleari russi che potevano essere diretti verso l'America, e quindi sia la Groenlandia ma anche la stessa Islanda sono fondamentali per l'America, per la difesa stessa dell'America, e anche per quello che riguarda l'Europa. La mia domanda è se ovviamente in questo periodo così voi fate parte della NATO fin dall'inizio, e la vostra vicinanza anche all'Europa, se c'è qualche richiesta che magari potete e avete già sicuramente fatto all'Unione Europea in quanto per quello che riguarda la difesa, ma anche per il presidio da parte non solamente degli americani si sta muovendo, ma anche secondo lei, signor ambasciatore, se gli europei, l'Europa tutta, secondo lei se può fare qualcosa di più per quello che riguarda non solamente la parte militare ma anche la parte dei traffici commerciali, se le risulta che possono essere, se vogliamo, in qualche modo ostacolati appunto dalla cosiddetta flotta fantasma anche russa, anche di navi, insomma, ma anche continentali nostre, non nostre italiane, nostre nel senso dell'Europa, che magari continuano ad avere magari anche traffici e con quelli che sono per reperire il petrolio russo, ecco.
1: Grazie mille, c'è una domanda anche da remoto dell'onorevole Billy, prego Simone.
5: Anch'io ringrazio l'ambasciatore Johnson per la sua disponibilità e vorrei capire meglio, secondo la sua esperienza e il suo punto di vista, qualcosa al riguardo della Cina, che, come ha accennato anche l'ambasciatore stesso, non è uno stato artico, si è però definita Near Arctic State, ha pubblicato una strategia che include ricerca scientifica, presenza di basi polari, investimenti infrastrutturali, shipping, porti, energia, e comunque dimostra un interesse per le rotte artiche alternative a quelle del canale di Suez. Quindi io mi chiedevo appunto un po' più di dettagli dal punto di vista dell'ambasciatore, soprattutto se dobbiamo considerare la Cina un vero e proprio attore sistemico nella governance artica, nonostante appunto non sia uno stato artico. Grazie mille.
1: Prego ambasciatore per la risposta, grazie.
2: Yeah, okay, thank you.
3: Grazie, per quanto riguarda la flotta ombra, della Russia non è stata molto attiva nelle nostre acque, è più attiva nella zona di Murmansk, nell'Atlantico, vicino alla Norvegia, ma a quanto ne so, per quanto riguarda l'Artico, diciamo, non c'è attività. Non conosco i dettagli specifici, ma la flotta ombra, insomma, è un problema grave. Forse lo potrebbe essere per quanto riguarda l'Artico, ma al momento no. La Cina è un attore nell'Artico, nella misura in cui sta cercando di includere i paesi dell'Artico nella nuova via della seta, sta portando avanti delle ricerche nell'Artico, ha effettuato delle esplorazioni con delle rompighiaccio nell'Artico, anche nel mio paese, l'Islanda. E vicino allo stretto di Bering, c'è stata dell'attività militare cinese. Quindi c'è una presenza cinese nell'Artico, soprattutto per quanto riguarda attività militari, ma la strategia cinese plasmerà il futuro dell'Artico. Un oceano senza ghiaccio potrebbe offrire nuove possibilità, infatti, alla Cina. Ma la strategia cinese potrebbe puntare anche a usare l'Artico come un rifugio, diciamo un posto dove custodire i missili balistici per il futuro. Grazie.
1: Grazie ambasciatore, c'è un'altra domanda dell'onorevole Gardini, presidente della delegazione italiana al Consiglio d'Europa. Prego onorevole Gardini, sempre da remoto.
6: Sì, chiedo scusa, non metto il video perché non ho una connessione tanto stabile. Allora, intanto anch'io ringrazio l'ambasciatore e volevo chiedergli la sua relazione e anche le audizioni che abbiamo fatto in precedenza ci fanno capire che siamo di fronte ad un cambiamento importante in quella regione, che non sarà più una regione di pace e stabilità. Volevo chiedere all'ambasciatore qual è secondo lui il principale fattore di questo cambiamento: la Russia, la Cina, oppure l'assenza di una governance internazionale efficace? E poi volevo chiedere se esiste ancora uno spazio reale per la cooperazione o se siamo di fronte a una fase di confronto strategico nell'Artico che quindi cambia definitivamente questo scenario e questa possibilità. Grazie.
1: Prego ambasciatore.
2: Thank you.
3: Grazie per la domanda. Beh, comincerò dalla fine. Le conseguenze della politica globale nell'Artico sono evidenti da decenni. L'Artico viene usato per esercitare una politica a livello internazionale, ma l'instabilità attuale ha un impatto sull'attività del Consiglio Artico. Chiaramente questa è una pessima notizia che non fa che di fatto ridurre le prospettive di stabilità e di pace per l'Artico. E sia dalle politiche statunitensi che da quelle russe, che da quelle della Cina, possiamo vedere quanto l'Artico stia diventando importante dal punto di vista strategico, e quindi la prospettiva, le aspettative che abbiamo riflettono questa situazione, e possiamo aspettarci nient'altro che un grande cambiamento. Gli Stati Uniti finora sono stati molto attivi, poco attivi nell'Artico, scusate, al di là dell'attività sommergibile dei sottomarini, ma le cose stanno cambiando, vediamo che c'è un interesse crescente e tutto questo chiaramente avrà delle conseguenze negative per l'Artico, ma ne parliamo da decenni, come dicevo, da diversi punti di vista. Grazie.
1: Onorevole Colombo, voleva aggiungere una domanda.
4: Sì, volevo fare un'altra domanda che ho fatto un po' anche agli altri ambasciatori in merito all'Unione Europea, che cerca di avere una visione unica, purtroppo senza riuscirci, visto insomma le note di visione interne, e se secondo lei, ambasciatore, l'Italia può giocare un ruolo diplomatico cruciale per quello che riguarda l'Artico con la sua diplomazia. Grazie.
1: Se permette, ambasciatore, aggiungerei anch'io una domanda che ne contiene due. Una riguardo alla Russia. La prima con riferimento alla Russia, lo storico gap Juk, il corridoio Juk, quanto preoccupa ancora nell'area per l'accesso da nord? La seconda domanda invece è proprio di relazioni bilaterali Islanda-Cina. Sappiamo che c'è una cooperazione, sappiamo che sono state espresse anche varie preoccupazioni. Lei come la vede? Che opportunità ci sono secondo lei e che rischi ci sono? Grazie.
3: Ok, scusate, ho sentito poco bene. La prima domanda riguardava l'Unione Europea e il Consiglio Artico, giusto?
4: La prima domanda riguardava appunto che l'Unione Europea cerca di avere una visione unica senza riuscirci purtroppo, in quanto molto spesso sono divisi sui pareri, e se secondo lei, ambasciatore, l'Italia può giocare un ruolo diplomatico e in che modo? Grazie.
3: A quanto ne so, il principale ostacolo della collaborazione tra l'Unione Europea e il Consiglio Artico è la Russia. La Russia è assolutamente contro questa forma di cooperazione. Non vogliono che l'Unione Europea possa collaborare con il Consiglio Artico. E oggi viene fatto leva proprio su questo punto. E, diciamo, la Russia era già contraria dal passato perché non voleva che ci fossero altre grandi potenze o attori, diciamo, potenti all'interno del Consiglio Artico. Per quanto riguarda la Cina, l'Islanda e la Cina hanno ottime relazioni, ci sono alcune preoccupazioni negli Stati Uniti in merito alla Cina all'Islanda, alla Cina all'Artico. Ma le relazioni tra di noi sono molto buone. La Cina ha offerto all'Islanda la possibilità di entrare a far parte della nuova Via della Seta. L'Islanda non ha accettato, ha avuto le sue ragioni per farlo, perché non capiamo bene perché la Cina voglia che entriamo a far parte di questa iniziativa. Quindi questo è quello che posso dire, insomma, abbiamo delle ottime relazioni anche per quanto riguarda l'Artico.
2: Thank you.
3: Grazie.
1: Ambasciatore, non vedo altre domande, quindi la ringrazio davvero e dichiarerei conclusa l'audizione. Grazie.
2: Thank you.
0: Radio Radicale 18:56 minuti, questa l'audizione dello scorso 5 maggio davanti al Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri della Camera del già ambasciatore di Islanda negli Stati Uniti e nella Federazione Russa, Albert Jonsson. E proseguiamo con le audizioni della del Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico, andando ad ascoltare l'audizione dello scorso 4 giugno in videoconferenza di Guðmundur Arnason, ambasciatore di Islanda in Italia, Linur Guðjónsson, Senior Arctic Official, e Torlakur Einarsson, Deputy Senior Arctic Official del Ministero degli Affari Esteri e dell'Islanda.
1: Colleghe e colleghi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, l'audizione di Guðmundur Arnarsson, ambasciatore di Islanda in Italia, e Linur Guðjónsson e Torlakur Einarsson, rispettivamente Senior Deputy Senior Arctic Official del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Islanda. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, collegati in videoconferenza, l'ambasciatore e gli auditi. Considerati i tempi stretti dell'audizione, mi limito a ricordare che poche settimane fa l'Unione Europea e l'Islanda hanno firmato un accordo di partenariato in materia di sicurezza e difesa. Questa partnership, che rafforzerà ulteriormente la cooperazione bilaterale, si baserà su una serie di meccanismi di dialogo e consultazione per facilitare lo scambio di informazioni e fornire orientamento e supervisione, con anche un dialogo annuale dedicato alla sicurezza e alla difesa. Inoltre è stato annunciato un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, che dovrebbe svolgersi in agosto. Cedo ora la parola all'ambasciatore di Islanda in Italia affinché possa svolgere il proprio intervento. Prego, ambasciatore.
7: Grazie mille, spero che mi sentiate bene. Anzitutto siamo davvero molto lieti di avviare una cooperazione con il Comitato e siamo molto lieti dell'interesse mostrato nei nostri confronti da parte degli amici italiani per una cooperazione da forgiare insieme all'Islanda. Abbiamo delle ottime relazioni e vogliamo cooperare anche sull'Artico. Sappiamo che c'è un interesse crescente in Italia verso queste tematiche e quindi in generale negli affari che riguardano l'Artico. Personalmente ero presente quando il ministro Tajani col ministro della difesa e la ministra Bernini hanno presentato la nuova politica per l'Artico del governo italiano, che uscirà a giugno di quest'anno, mi sembra. Apprezziamo molto il fatto che l'Italia sia un alleato ormai da tanto tempo e che partecipi attivamente negli affari dell'Artico, impegnandosi quindi in queste dinamiche sul lungo termine e nell'ambito quindi scientifico della dinamica. Inoltre notiamo rilevanti cambiamenti climatici, per questo motivo l'Artico assume un'importanza ancora più strategica. Ho anche tenuto una discussione con l'onorevole Formentini in merito e insieme abbiamo pensato che fosse una buona idea quella di ampliare il nostro dialogo. Sappiamo che ci sarà una riunione col mio ex collega, l'ex ambasciatore a Mosca e Washington, che ora è in pensione e che si esprimerà quindi in maniera indipendente, e abbiamo iniziato ad avviare un dialogo con lui un mese fa e poi abbiamo proseguito i nostri dialoghi. Penso che le cose siano andate bene. Da quel momento poi ho visto che c'è uno sviluppo anche con gli italiani, io ho presentato le credenziali al presidente Mattarella a dicembre, sono arrivato a dicembre, ho presentato le credenziali a febbraio e un mese fa c'è stata una visita del presidente islandese in Italia e c'è stato un pranzo di lavoro al Quirinale insieme al presidente Mattarella, e uno dei temi affrontati durante la conversazione e con entusiasmo è stato proprio la tematica dell'importanza dell'Artico e degli affari artici nel quadro delle dinamiche politiche globali. Sappiamo anche, e ho sentito anche la presentazione del ministro italiano alla Farnesina, e vediamo che c'è un interesse verso queste dinamiche da parte dell'Italia. E questo interesse è ampio da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche scientifico e climatico. E c'è anche ora una cosa sviluppatasi di recente, una questione securitaria e di difesa nell'Artico. Come ha detto il ministro durante la presentazione, il ministro Tajani, c'è anche una questione di rotte marittime e commerciali, e quindi che coinvolgono l'Artico. Il nostro presidente e il presidente Mattarella hanno discusso del fatto che l'Islanda e l'Italia hanno sviluppato e continuano a sviluppare relazioni amichevoli, e quindi questo può vedere, può accompagnarsi a una maggiore comprensione delle dinamiche dell'Artico. Noi siamo pronti ad affrontare queste dinamiche, siamo stati anche a Roma a parlare nel corso Vittorio Emanuele, siamo davvero felici di poter proseguire questo dialogo, siamo pronti a proseguire queste conversazioni con i ministri e con i parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica su tutto quello che può portare avanti questo lavoro e questa collaborazione sull'Artico. E posso anche presentare qualche elemento e, in merito ai miei colleghi, abbiamo ad esempio qui il signor Nilnur Gudjason, alto funzionario per l'Artico. Penso che lei, onorevole Formentini, abbia già conosciuto il mio collega. E Gudjason è accompagnato dal signor Torlakur Einarsson, vice responsabile per l'Artico. Quindi tutte le dinamiche che riguardano questo dossier ovviamente richiedono anche la loro presenza, perché il loro può essere un buon contributo. Quindi sono davvero lieto di essere qui oggi con voi e siamo lieti di questa opportunità.
1: Grazie di cuore, ambasciatore, grazie per l'aiuto nell'organizzare questa audizione che sarà fondamentale per il nostro lavoro sull'Artico. Lascerei adesso la parola al dottor Gudjonsson per iniziare e poi al vice. Grazie.
7: Thank you, grazie mille ambasciatore Anderson, siamo lieti di avere questa opportunità di condividere prospettiva, un dialogo sull'Artico insieme ai nostri amici italiani. Le politiche per l'Artico islandesi sono state aggiornate e poi adottate dal Parlamento islandese nel maggio del 2021 durante l'ultima presidenza del Consiglio dell'Artico, e le politiche dell'Artico islandesi sottolineano l'importanza di una cooperazione internazionale su questioni che riguardano la regione artica, l'importanza della risoluzione delle controversie pacifica e anche del rispetto del diritto internazionale e della sovranità. Dal nostro punto di vista, il focus principale sull'Artico riguarda gli ecosistemi marini, e questo è fondamentale. Questo include ad esempio la tutela dell'ecosistema marino da minacce, la promozione di nuove soluzioni innovative e anche la pesca sicura, e lo sviluppo di capacità in mare e lo sviluppo anche di cooperazioni di ricerca e in ambito scientifico. Le nostre politiche dell'Artico, come dicevo, sono state adottate nel maggio 2021, e la sicurezza dell'Atlantico del Nord e dell'Artico è fondamentale per tutti. Questo è ancora più evidente per l'Islanda, per la sua posizione geografica e per il ruolo che l'Islanda gioca nel quadro della NATO. L'esercito russo ha registrato tante perdite in Ucraina, quindi molte risorse sono state tolte dall'Artico per andare verso l'Ucraina, e l'Artico rimane di fondamentale importanza strategica per la Russia. E c'è anche un vivo interesse da parte di altri attori. Nell'estate del 2024 c'è stata un'azione di forze aeree e marine nell'Artico da parte di Russia e Cina, con anche il sorvolo di alcuni palloncini cinesi sul Canada e sull'Artico l'anno prima. Un Artico prospero e pacifico è fondamentale non solo per gli stati artici stessi, ma anche per gli altri paesi, inclusi i paesi europei. Gli stati artici ovviamente detengono una responsabilità primaria in caso di attacco nella regione e anche in caso di violazione dei confini, di violazione del diritto internazionale, e quindi saremo i primi a rispondere a questo tipo di minacce. Il principio di governance della regione è detenuto nelle mani degli stati artici ed è nel quadro delle politiche artiche è le popolazioni indigene chiamano l'Artico casa, è casa per loro. Per quel che riguarda il Consiglio Artico, diamo grande valore all'Unione Europea, al suo lavoro, e tre stati membri siedono alle sue riunioni e altri si uniscono alle nostre riunioni, l'Italia è uno di essi. Stiamo portando avanti conversazioni ad esempio nel quadro del Consiglio Artico con gruppi di lavoro e ci sono state discussioni proficue. C'è una consapevolezza anche del lavoro fatto dai gruppi di lavoro. Vediamo che molti dei gruppi di lavoro, ad esempio sulla navigazione, sulla flora e fauna e su altre questioni ambientali, che hanno prodotto risultati concreti e possono essere rilevanti per il nostro lavoro, possono dare un contributo alla nostra azione anche con i paesi europei. La Russia resta la minaccia principale alla pace e alla stabilità nell'area euroatlantica, incluso l'Artico. L'invasione russa in Ucraina ha portato a un riequilibrio della sicurezza artica con l'entrata nella NATO di Finlandia e Svezia. E ora vediamo che 7 degli 8 paesi artici sono parte della NATO. C'è un ampio riconoscimento dell'importanza strategica dell'Artico da parte della NATO e per la sua strategia di deterrenza e difesa. In questo quadro non dimentichiamo che la Russia ha capacità nucleari e che sono presenti nella regione europea dell'Artico. Il partenariato di sicurezza e difesa di cui ha parlato, firmato quindi dall'Islanda e dall'Unione Europea, sottolinea la crucialità dell'Artico per la sicurezza e la pace europea, con una vera e propria interdipendenza. C'è anche un filone scientifico, quindi non solo di difesa e securitario, c'è una grande cooperazione scientifica che è fondamentale per l'Islanda. L'Italia è un paese che dà tanto a livello di esplorazioni e ricerca. L'Islanda ha relazioni con l'Europa che ormai durano da tanto tempo e che sono solide e che riguardano anche la cooperazione scientifica, e speriamo che questo impegno possa proseguire con l'aggiornamento delle politiche per l'Artico dell'Unione Europea. Però sappiamo che questa discussione si terrà a settembre. L'Islanda apprezza anche il sostegno finanziario dell'Unione Europea per le regioni dell'Artico e speriamo che anche questo sia un impegno che si protrarrà in futuro e che sarà una base solida per le nostre relazioni.
1: Grazie. Se adesso vuole intervenire il suo vice, grazie.

0: Radio Radicale 19-11 minuti, il comitato permanente, scusate,
1: se vuole
0: sulla politica estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri e della Camera, audizione dello scorso 4 giugno, i rappresentanti della Repubblica d'Islanda.
2: Penso che il NUR abbia già affrontato diverse tematiche rilevanti per noi e vorrei porre l'accento ulteriormente, ad esempio, sul ruolo degli stati vicino all'Artico per l'Artico e quindi i vantaggi derivanti da una cooperazione scientifica nell'Artico, dove vogliamo che paesi come l'Italia, che hanno una grande esperienza nell'Artico, possano continuare a operare nella regione. Questo è sicuramente qualcosa che apprezziamo tantissimo. Grazie.
1: Le aprirei quindi alle domande dei colleghi, che saranno sicuramente molto interessati. Vorrei intanto cercare di dirvi chi c'è presente. È presente sia la maggioranza che l'opposizione. C'è qui la vicepresidente della Commissione Esteri d'opposizione, Lia Quartapelle del Partito Democratico. È anche presente l'onorevole della Vedova di Più Europa, che è stato in passato sottosegretario agli esteri proprio con delega all'Artico. I colleghi della Lega Panizzut, Marchetti e Maffioli, e da remoto anche l'onorevole Centemero e l'onorevole Orsini. L'onorevole Orsini è di Forza Italia ed è il vicepresidente di questo comitato sull'Artico. Non ho menzionato l'onorevole Marrocco, sempre di Forza Italia, che è sempre qui in presenza. Adesso in modo ordinato magari porremo delle domande. Se vuole iniziare magari l'onorevole Orsini come vicepresidente del comitato. Non ha l'audio acceso però, non la sentiamo, no. L'audio.
3: Ora mi sente?
1: Sì, perfetto, grazie mille.
3: Presidente, purtroppo io sono entrato a metà della conversazione, quindi non ho seguito tutto quello che è stato detto. Però sono molto lieto di questo incontro e desidero ringraziare i nostri interlocutori, i nostri ospiti, perché l'Islanda rappresenta, oltre che un paese bellissimo e di grande fascino, un punto strategico essenziale, un osservatorio essenziale di quello che accade nell'Artico. E quello che accade nell'Artico ha a che fare con molte delle emergenze della nostra epoca, a cominciare dal tema del riscaldamento globale, dello scioglimento dei ghiacci, dell'accelerazione artica, per cui gli effetti del riscaldamento globale vengono avvertiti maggiormente in quest'area che in altre aree del mondo. Ma tutto questo apre prospettive di tipo strategico, economico e anche militare molto importanti, molto preoccupanti. L'Islanda è un paese solidamente parte della NATO, anche se ha deciso di non dotarsi di una forza armata autonoma. Mi sentite?
1: Sentiamo bene, grazie.
3: Sì, scusate, io sento qualche interferenza per cui non ero sicuro.
1: Ecco, magari colgo l'occasione di questa interruzione per ringraziare, non l'avevo fatto, l'onorevole Orsini, che nonostante sia infortunato ha voluto collegarsi e intervenire, quindi grazie di cuore.
3: Sono a casa a Milano con una gamba inguaiata e mi scuso di non essere lì. Stavo dicendo... In che misura l'Islanda avverte una preoccupazione per la propria sicurezza in relazione a ciò che sta accadendo nell'Artico, alla attiva presenza russa e in prospettiva anche cinese nelle regioni artiche? Esiste una preoccupazione, esiste una una vostra visione del problema, cosa ne pensate?
1: Grazie mille onorevole Orsini, se avete pazienza, se gli auditi hanno pazienza, raccoglierei almeno altre due domande per poi porre le successive. Onorevole Marrocco, sempre di Forza Italia, e poi gli onorevoli della Vedova e Quartapelle. Grazie.
4: Sì, grazie Presidente, ringrazio l'ambasciatore e il suo vice. Allora, ambasciatore, io mi collego a quello che ha anche appena detto il mio collega sempre di Forza Italia.
1: E si riesce a alzare un po' la voce.
4: Orsini, sì, mi collego a quello che ha detto Orsini. L'ambasciatore ha richiamato la sua attenzione sulle attività di sorveglianza cinesi nell'Artico. E volevamo sapere quanto preoccupano il governo islandese le attività di raccolta di informazioni attribuite alla Cina nell'Artico e se ritiene che i paesi europei siano sufficientemente preparati a fronteggiare queste nuove sfide di sicurezza e se ritiene necessario rafforzare le cooperazioni tra paesi NATO e se sì in quali settori prioritari. Grazie.
1: Grazie mille. Chi vuole intervenire? Onorevole Quartapelle.
5: Grazie, ringrazio gli auditi. Una domanda. So che l'Islanda affronterà il 29 di agosto un referendum per riaprire il processo di adesione del Paese all'Unione Europea. Vorrei capire, nella vostra opinione, quanto le crescenti tensioni sull'Artico saranno oggetto di una discussione all'interno della discussione più ampia sul tema del referendum. Grazie.
1: Sì, magari farei rispondere a queste prime domande così siamo più ordinati. Prego, a voi la parola.
6: Næsta spurning öryggisáttunar frá Kína og Rússlandi og næsta spurning upplýsingaöflun Kína og Rússland.
2: Grazie per le domande. Per quel che riguarda l'influenza cinese nell'Artico e i suoi interessi, c'è un esempio molto concreto nel Pacifico, sopra degli Stati Uniti e del Canada, quindi della regione artica di Stati Uniti e Canada, e lì ad esempio c'è una presenza cinese e questo ci permette di capire che qui in Islanda la sicurezza e la difesa non è parte del nostro portafoglio, fa parte del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, quindi non riesco a darvi dettagli maggiori in merito proprio alle questioni securitarie di difesa, poiché non ce ne occupiamo esattamente in questo Dipartimento. Però, come detto, c'è anche un chiaro esempio di questa influenza cinese del 2023-24 dei cinesi nella regione artica di Stati Uniti e Canada. Per quel che riguarda il referendum, invece, finora non, nel dibattito islandese interno non c'è un particolare riferimento all'Artico che si leghi appunto al referendum di adesione all'Unione Europea. Posso anche aggiungere qualche elemento? Grazie per queste domande molto interessanti. L'onorevole Orsini ha posto la domanda sul fatto che la sicurezza in qualche modo motivi la scelta dell'Islanda di essere in Europa, nell'Unione Europea. Penso che in generale possiamo anche dire che quando c'è stato il dibattito sull'eventuale adesione all'Unione Europea e quindi il dibattito sul referendum e quindi sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, quando c'è stato questo dibattito c'è stata una pletora di variabili che sono subentrate. Questa equazione è molto ampia e sicuramente c'è stato anche un riferimento alla sicurezza, alla difesa. Non penso che l'Islanda abbia una grande preoccupazione in questo senso. L'Islanda è entrata nella NATO come l'Italia, siamo membri fondatori della NATO e abbiamo svolto una cooperazione ottima con gli Stati Uniti sino ad ora. Questa cooperazione è stata molto stretta con questi alleati, quindi la sicurezza sicuramente è fondamentale, è parte del dibattito pubblico, ma diciamo che la rilevanza data al tema non implica in qualche modo una scelta o l'altra nell'adesione all'Unione Europea. Per quel che riguarda invece la Cina e la possibilità che la Cina possa essere

0: nella regione e in ottica di contenimento. La questione del referendum invece, ecco, penso che sia necessario e importante sottolineare che il referendum non è un qualcosa di nuovo nel dibattito pubblico islandese, ormai è da 30 anni che ne parliamo e addirittura siamo parte del mercato unico dell'Unione Europea, siamo ben integrati nel tessuto economico e commerciale dell'Unione Europea. Quindi siamo ben integrati con gli alleati dell'Unione Europea. Come detto dal Presidente Formentini, gli italiani ormai da anni stanno venendo ad abitare nel nostro paese, quindi abbiamo una crescita della presenza italiana anche da noi e sicuramente c'è comunque il tema dell'adesione anche nel dibattito.
1: Grazie a tutti per le risposte. Adesso la parola all'onorevole Della Vedova, che come ricordavo prima è stato sottosegretario agli esteri in Italia con delega all'Artico.
2: Grazie Presidente, ringrazio l'ambasciatore e gli altri nostri interlocutori. Faccio il tifo perché nel referendum prevalga il sì alla riapertura dei negoziati, credo che sarebbe mutualmente interessante sia per l'Unione Europea che per l'Islanda trovare, ritentare e questa volta con successo una via di un negoziato che porti a un ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea. Questo deriva anche dai temi che sono stati esposti. Io penso che condivido l'idea che la dimensione della sicurezza nell'Artico sia una dimensione sempre più presente e strategicamente decisiva, purtroppo, aggiungo, da un certo punto di vista. Condivido l'idea che la Russia di Putin, almeno fino a che la postura sarà quella mostrata nei confronti dell'Ucraina, ma anche della Georgia, eccetera, che ci sia una minaccia euroatlantica da parte della Russia che coinvolge naturalmente anche l'Artico. E questo è un tema molto, molto importante ed è un tema, come è stato detto, di condivisione, di cooperazione sia con l'Unione Europea che sul piano bilaterale tra Italia e Islanda. Delle altre due dimensioni, quella delle rotte marittime e quella, diciamo, scientifica legata al cambiamento climatico, la mia domanda è questa, anche molto in sintesi, qual è la valutazione che voi fate? Noi abbiamo ascoltato, grazie Presidente Formentini, scienziati, eccetera, qual è la valutazione che voi fate sul cambiamento climatico, sui suoi effetti anche rispetto all'apertura di nuove rotte marittime e sulla sua accelerazione? Ci viene detto che l'accelerazione del cambiamento climatico nella regione artica è molto più potente di quanto in realtà non avvenga ad altre latitudini, quindi capire se e quale valutazione voi date su questo fenomeno. Grazie.
1: Grazie onorevole Della Vedova, aggiungo anch'io qualche considerazione. E come è stato giustamente menzionato, l'Italia è un osservatore nel Consiglio Artico, ma questo non è qualcosa che nasce in tempi recenti, perché l'Italia ha una lunga storia di esplorazioni artiche fin dal 1899-1900 con la spedizione della Stella Polare del Duca degli Abruzzi e poi le famose scoperte raggiungendo il polo con il dirigibile Norge, il dirigibile Italia. E quindi c'è un interesse del nostro paese da sempre per l'Artico, non è qualcosa di nuovo, è un interesse che deve continuare, però il contesto è molto cambiato, perché prima si assisteva a una grande cooperazione nell'Artico, oggi invece si vede una competizione, un rischio di scontro. Ed è

0: per questo che Italia e Islanda devono cooperare ancora di più con gli alleati, con la NATO, perché il contesto è molto peggiorato. Dalle audizioni che abbiamo fatto si vede un'evoluzione verso un dominio delle rotte artiche da parte della Russia e della Cina, qualcosa che a tutto l'Occidente farebbe molto male, ma non solo all'Occidente, a tutto il resto del mondo. Noi invece siamo fortemente convinti che quelle rotte debbano essere libere, debba rimanere la libertà di navigazione, di commercio, e al contempo come italiani monitoriamo questo continuo scioglimento dei ghiacci, l'apertura di nuove rotte stabili, perché temiamo che succeda quanto già è successo in passato con la scoperta dell'America, ovvero che tutto ciò porti a una marginalità del Mediterraneo. Però adesso lascerei davvero di nuovo la parola a voi. Grazie.
1: So on shipping.
2: Per quel che riguarda la navigazione, l'Artico è sotto attento monitoraggio attraverso PAME, uno dei gruppi di lavoro del Consiglio Artico, e c'è stata di recente la pubblicazione di una relazione sulla navigazione nell'Artico e quindi il movimento di navi nell'Artico. Vediamo che quello che vediamo dal 2015 al 2025 vediamo un considerevole aumento in percentuale di navigazione, e sostanzialmente vediamo che quando guardiamo la navigazione di queste navi nell'Artico notiamo che c'è sicuramente una forte componente NATO, con operazioni della NATO, una in Canada ad esempio, e quindi a largo delle coste artiche del Canada, e vediamo anche movimento a largo delle coste russe, ma se vediamo che il 40% della navigazione nell'Artico è dato da pescherecci, allora ci rendiamo conto della situazione. Quindi i nostri database della PAME, del gruppo di lavoro del Consiglio Artico, ci sono diversi elementi, e si possono fare diverse analisi di dati statistici che riguardano il tipo di vascello, di nave che va a circolare nell'Artico, da dove proviene, qual è l'operazione, e si ha anche una visione dei vari porti dell'Artico. Questi sono stati documentati proprio dal gruppo di lavoro. Quando guardiamo al traffico nel passaggio nord-ovest non vediamo un forte aumento invece. Posso aggiungere anche qualche elemento? Sicuramente noi manteniamo questo monitoraggio e vediamo un potenziale della viabilità di queste rotte marittime dell'Artico, e le teniamo sotto controllo, e sicuramente molti paesi si concentrano proprio su questa viabilità, perché altri paesi che sono periferici rispetto all'Artico potrebbero avere interesse, l'India, i paesi del Mediterraneo, o vogliono mantenere questo controllo delle rotte nell'Artico, e quindi pian piano si stanno avvicinando a questa regione, nonostante siano paesi periferici, quindi per le rotte di commercio, il transito commerciale. Non vediamo però nel futuro prossimo un grande cambiamento, dobbiamo vedere cosa ci sarà. Ad esempio una impresa commerciale cinese, Istanbul Bridge, e la Cina in sostanza vuole testare questa rotta commerciale che vada dalla Cina all'Europa passando da sopra, quindi dall'Artico, quindi quest'estate ci sarà qualche operazione in questo senso. Tuttavia si tratta di operazioni che riguardano solo una piccola parte delle rotte commerciali, del commercio, commercio dell'energia, delle forniture di energia, quindi non è ancora totalizzante. L'anno scorso abbiamo visto solo un'attività, la possibilità di navigare per sole 2 settimane in cui non c'era il ghiaccio perché era sciolto, quindi nel resto dell'anno non si poteva passare. Quindi molti stanno cercando di percorrere il passaggio a nord-est con navi che siano adeguate, che sono state rafforzate per poter affrontare questo tipo di rotte, quindi navi specifiche per rompere il ghiaccio, e questo può aprire alla possibilità di disastri ambientali se qualcosa dovesse andare male con questo passaggio. E sicuramente questo potrebbe toccare e influenzare l'Islanda e le sue rotte commerciali. Teoricamente c'è la possibilità, però ci sono diversi ostacoli. Ovviamente nelle operazioni di ricerca e salvataggio vediamo che se ci sono queste tipo di operazioni di ricerca e salvataggio, allora queste possono dare una risposta a eventuali danni ambientali e quindi intervenire.
0: Grazie mille. Ambasciatore, vuole aggiungere ancora qualcosa? Se no, tra poco chiuderei.
2: Sì, molto brevemente, penso che i miei colleghi abbiano già dato una risposta chiara. Quindi noi sicuramente stiamo analizzando l'impatto del cambiamento climatico per le rotte commerciali, per la viabilità di queste rotte nell'Artico e quindi per l'accesso dei paesi a queste rotte con la possibilità di controllare e ostacolare queste rotte. E questo sicuramente sarà una questione fondamentale a livello economico e commerciale anche per tutti i paesi europei e non solo ovviamente. Noi siamo preoccupati dal cambiamento climatico? Certo, ovvio, siamo molto preoccupati. E questo è un problema che va avanti e che viene riportato dalla comunità scientifica. Ci sono forti cambiamenti che si stanno verificando a livello climatico, delle condizioni climatiche nella regione e che si originano da altre parti del mondo ma che influenzano l'Artico. E si vede un vero e proprio deterioramento, dobbiamo essere attenti e analizzare questa evoluzione. E questo richiederà sicuramente un grande impegno da parte di tutti i partner a livello globale per dare una risposta. Noi siamo preoccupati perché vediamo che c'è un innalzamento del livello dei mari, è preoccupante. E notiamo le correnti oceaniche che cambiano, vediamo che questo influenza molto negativamente anche il nostro paese, l'Islanda, ma non solo, anche tutto il continente europeo. Giusto per chiudere da parte mia, penso che le discussioni che abbiamo avuto illustrano il fatto che dobbiamo continuare nella strada del dialogo, quindi tra Italia e Islanda. Sono stato al Circolo dell'Artico, alla conferenza che si è tenuta a febbraio, e c'è stata una grande partecipazione anche da parte dell'Istituto Ricerca Islandese, ad esempio. E questo è un punto in cui sicuramente l'Italia e l'Islanda possono impegnarsi ulteriormente in una cooperazione. Penso che le nostre sfide siano condivise e dobbiamo capire quale sarà la piattaforma ideale per avere questa cooperazione, per facilitare il dialogo e la cooperazione tra di noi. E da un lato troviamo gli aspetti climatici, scientifici, però vediamo anche aspetti di sicurezza dove vogliamo impegnarci in una cooperazione più stretta con l'Italia a livello bilaterale. Quindi posso lasciarvi questo messaggio e siete i benvenuti anche ad approfondire ulteriormente i rapporti politici con i rappresentanti islandesi. Ci sarà un referendum a fine agosto, come avete detto, e quando l'Italia avrà la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ci sarà modo anche forse di coinvolgere ulteriormente l'Islanda e in questo processo di adesione all'Unione Europea. Quindi ora c'è stato questo ulteriore approfondimento delle relazioni diplomatiche qualche mese fa, e questo dimostra chiaramente che siamo molto impegnati nel nostro percorso di collaborazione con l'Italia.
0: E grazie di aver ricordato la volontà del governo islandese di rafforzare le relazioni con l'Italia, anche dalla Commissione Esteri, da questo sottocomitato accogliamo con grande piacere il fatto che finalmente ci sia un'ambasciata di Islanda a Roma. È qualcosa di nuovo, qualcosa che ci porterà a cooperare, come già stiamo facendo nei prossimi mesi, per rafforzare sempre più le nostre relazioni bilaterali, che non devono fermarsi al turismo, che è fortissimo sia degli islandesi in Italia che degli italiani in Islanda, ma possono andare ben oltre. La ringrazio ancora, ringrazio anche i nostri auditi. E poi li informo che il lavoro che noi stiamo svolgendo, lo studio, sarà inviato con il documento finale che approveremo anche a voi, così potrete ritrovare le vostre parole e vedere anche le posizioni di altri stati sull'Artico e ovviamente dell'Italia. Grazie ancora a tutti, davvero.
3: Radio Radicale, 19:39 minuti, questa è l'audizione dei rappresentanti del governo dell'Islanda lo scorso 4 giugno davanti al Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri. E ora, prima del nostro notiziario serale delle 20:30, torniamo al Etna Forum di Legalna in provincia di Catania. Lo scorso 29 agosto l'intervista al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
4: Tutti quanti riprendiamo adesso con l'intervista con il ministro Mazzi. Ministro Mazzi,
5: un applauso.
4: E allora, ministro, lei è da poco in carica come ministro,
5: dal 3 aprile,
4: quindi fa 5 mesi adesso, il 3 settembre. Però sono sempre noi, poi faremo il bilancio alla fine. Però ci troviamo sull'Etna e non possiamo fare a meno di partire da questo stupendo territorio che ha avuto qualche problema, lo vedremo anche dopo. E secondo lei un patrimonio come l'Etna può incidere anche nell'ambito della valorizzazione di una regione così importante come la Sicilia?
5: Io sono assolutamente convinto di questo. Parto proprio dal nome di questa manifestazione che sta diventando una manifestazione di rilievo nazionale grazie a chi ci sta lavorando e grazie sicuramente anche al presidente La Russa. E come si chiama questa manifestazione? Etna Forum, cioè in questo nome c'è già l'importanza della manifestazione, perché l'Etna è un'icona, cioè un'icona della Sicilia. Quando io incontro i ministri, mi capita spesso di incontrare ministri del turismo diciamo di altri paesi, allora faccio delle domande per capire che cosa loro conoscono dell'Italia, e è ovvio che conoscono Venezia, conoscono Firenze, conoscono Roma, conoscono Milano, però quando si va sulla Sicilia, che loro conoscono molto bene, l'Etna è sempre nominato, perché l'Etna è il vulcano più alto d'Europa, è un vulcano dalle caratteristiche eccezionali, perché ad esempio si scia sull'Etna
4: guardando il mare?
5: E guardando il mare, per cui infatti questo lo rende eccezionale. Infatti io devo dire che il problema secondo me non è l'Etna. L'Etna è una grandissima risorsa, perché io sono convinto che i turisti non vengono in Sicilia. Io ho letto qualche articolo un giorno ho letto sul giornale che diceva questa frase, diceva perché i turisti comunque frequentano, nonostante l'Etna. No, i turisti vengono in Sicilia grazie all'Etna, non nonostante l'Etna.
4: Però l'Etna sicuramente è un richiamo formidabile turisticamente, lo sappiamo tutti, non dobbiamo nasconderci dietro un dito il discorso che ogni tanto l'Etna può creare dei problemi. Quest'estate purtroppo è stato un problema prolungato, oltre una decina di giorni. Ecco, ci sono stati anche dei problemi e sono emersi nei collegamenti con gli altri aeroporti, eccetera. Allora, prendendo spunto da questa esperienza che è stata quasi unica quest'anno, si può sicuramente fare di più sotto questo aspetto, no?
5: Sì, ma vede, io dico una frase forse banale. Allora, l'Etna che cosa fa? Fa l'Etna. Cioè non ci deve sorprendere quello che accade all'Etna, da quante migliaia di anni accade questo. Per cui il problema, diciamo, è che noi chiamiamo ancora emergenza un qualcosa che dovrebbe essere gestito con delle procedure prestabilite. E io qui vorrei dare una risposta, perché noi siamo stati, come Ministero del Turismo, qui c'è anche il segretario generale che saluto, Emanuela Tripi, che ringrazio di essere qui. Noi siamo stati investiti dalle associazioni che ci hanno scritto con diciamo, ipotizzando una cabina di regia sulla quale io mi sono messo subito a disposizione, una cabina di regia che venga fatta tra la Protezione Civile, tra la Regione, il Comune, la società, la SAC, la Società degli Aeroporti di Catania, e anche le associazioni di categoria del mondo del turismo, perché gli imprenditori del turismo, insomma, probabilmente è anche noto a voi, ma io ci tengo a sottolinearlo, sono dei professionisti di altissimo livello, quindi unendosi tutti, facendo squadra, noi sicuramente possiamo realizzare delle procedure che alla prima cenere che scende facciamo scattare quelle procedure. Poi all'interno delle procedure, guardate, e non vuole essere provocatorio questo racconto che faccio, non vuole essere provocatorio, guardate che dentro, quando si parla di turismo, nel turismo ci può paradossalmente essere anche una narrazione di quella che oggi noi chiamiamo emergenza, perché il turista oggi che cosa fa il turista? Lei lo sa perché si occupa di turismo. Cosa fa il turista internazionale? Questo è molto importante saperlo. Non viene più, ormai non esiste più il turismo dove il turista vuole vedere soltanto la cartolina che gli viene presentata. Il turista internazionale, per la maggior parte dei casi, vuole frequentare un territorio per vivere l'esperienza che vivono gli abitanti di quel territorio. Questo è il futuro del turismo. Noi dobbiamo ragionare pensando che il futuro del turismo è questo. Non dobbiamo costruire delle inutili facciate, noi dobbiamo far vivere le esperienze che vivono gli abitanti. Quindi se io penso a tutto il turismo anche legato proprio a esperienze non soltanto estreme, ma proprio di chi va a fare i cammini, ad esempio, si cerca quel turismo lì, e quindi l'Etna per me potrà giocare una partita eccezionale su questo, potrà avere un futuro eccezionale se gli uomini che stanno intorno all'Etna sapranno creare e mettere a terra queste procedure, che forse non sono neanche così tanto complicate, perché poi quello che conta è informare. Quindi bisogna utilizzare la tecnologia per informare i turisti, questo è fondamentale, perché il turista va rispettato e quindi deve essere informato per tempo. Siccome quello che accade all'Etna ha un certo margine di previsione, bisogna informare per tempo i turisti, poi dare sicurezza ovviamente ai turisti, in questo la Protezione Civile, quindi insomma, tutte le forze che sono impegnate in questo, e poi anche la narrazione, cioè avere una capacità di narrare anche quella che oggi noi chiamiamo emergenza e che un domani potrebbe diventare un potentissimo attrattore.
4: Grazie, quindi fare uno storytelling anche dell'emergenza Etna.
5: Esatto.
4: Potrebbe essere paradossalmente...
5: Questo penso questo.
4: Bene, lasciamo l'Etna e passiamo un po' a dati che sono più sulle sue corde. La stagione turistica volge al termine, siamo a fine agosto, la Sicilia ha avuto un andamento, diciamo, rispetto alle altre regioni italiane, ma era un pochino inferiore, abbiamo avuto un tasso di riempimento intorno al 63% delle attività ricettive. Qual è il suo giudizio? Quali sono soprattutto, al di là del giudizio, le... le possibili i margini di crescita per far crescere questo livello almeno a una cifra maggiore?
5: Allora, io adesso do alcuni dati, perché in realtà do anche una notizia. Ad agosto, poi la spiego anche, perché poi non voglio che il mio amico Ignazio La Russa mi dica che do dei dati generici, cioè ho dati assoluti, perché ha ragione, i dati bisogna sempre darli comparandoli. Allora, il tasso, do una notizia su agosto, che ormai è quasi finito, il tasso, mancano due giorni, il tasso di saturazione. Allora, che cos'è il tasso di saturazione, che io poi chiamo, per renderlo più comprensibile, si chiama tasso di saturazione OTA, ed è un indicatore che viene dato sulla base dei posti che sono resi disponibili dalle più grandi piattaforme internazionali di prenotazione, quindi è un tasso, un indicatore fondamentale del mondo del turismo. Allora, in agosto in Sicilia c'è stato un tasso di occupazione non del 63, del 68%, che è un dato straordinario, pazzesco, perché pensi che la media estiva dell'Italia è il 51,2%, e noi con quella media siamo davanti alla Spagna e alla Francia, perché siamo i primi di Europa per tasso di saturazione, tasso di occupazione, per cui è un dato veramente eclatante. Però poi vorrei dare altri dati, spero adesso di non sbagliare perché vado a memoria. Allora, la Sicilia nel primo semestre, diciamo nei dati disponibili fino a luglio, ha avuto un aumento degli arrivi del 3,3% e delle presenze del 5,6%. Catania ha avuto pure un aumento dell'1,8% e del 5,1% delle presenze. Ma il dato più importante è che, pensate, rispetto al 2025, la componente di stranieri, che la componente straniera è molto importante perché è quella che si definisce con un termine che io non amo molto, ma che però spiega bene ed è molto amato da chi si occupa di turismo, alto spendente, perché gli stranieri sono naturalmente alto spendenti, cioè spendono più degli italiani. E addirittura lì il dato è più 9,9% rispetto agli arrivi e più 12,5% rispetto alle presenze, e il dato di Catania è abbastanza simile, per cui è una stagione eccezionale in realtà per la Sicilia quest'anno. E io devo dire che quando sono stato nominato il 3 di aprile, in realtà, che cosa ho fatto? Ho cercato di familiarizzare con questa materia. Io prima facevo il sottosegretario alla cultura, qui vedo degli amici che erano con me al Ministero della Cultura, per cui ho dovuto, diciamo, familiarizzare con la materia abbastanza in fretta. Mi sono reso conto che in realtà il turismo è una materia veramente, mi verrebbe da dire qui che sono vicino all'Etna, è una materia incandescente, è una materia viva, perché cresce ogni anno. E quando venivo intervistato, perché i primi tempi venivo sempre avvicinato, diciamo, da giornalisti, che mi dicevano sempre un po' con la faccia di circostanza, che mi dicevano: ma la situazione internazionale, il problema, gli aumenti, le cose. E io ero convinto, e oggi i dati lo testimoniano, che in realtà tutta quella situazione lì, e non è che di questo, voglio dire, poi manifesto contentezza, però ero certo, perché analizzando, che avrebbe favorito il turismo italiano, e la Sicilia ne è la dimostrazione. E vi dico di più, che nel primo trimestre del, perché abbiamo i dati fino a lì, ma tra un po' daremo anche i dati successivi, il primo trimestre, pensate, in Sicilia, la spesa degli stranieri è stata di 272 milioni e 400 mila euro. Sapete di quanto si può, superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, cioè allo stesso trimestre del 2024? Prova a dire, Ignazio. Pensa di quanto è superiore la spesa. Quanto potrebbero aver speso gli stranieri in più? 48,5 in più, cioè quindi quasi il 50% di soldi in più hanno portato in Sicilia. E quindi io devo dire che adesso noi attendiamo poi i prossimi risultati, per oggi già il Sole 24 Ore, se voi avete avuto l'opportunità di leggerlo, dà un dato molto importante, perché dice che la spesa, diciamo, turistica nell'estate 2026 in Italia è aumentata del 7,5% rispetto all'anno scorso. E io lo dico in risposta a tutti Menagramo, perché noi siamo circondati da Menagramo, anche quelli che non ci amano tanto, che ogni giorno vanno a dire che gli italiani non possono andare in vacanza, invece la spesa è aumentata del 7,5%. E qualcuno potrebbe dire, ah, è aumentata perché sono aumentati i costi. No, perché l'inflazione turistica è più bassa dell'inflazione media, quindi non è legata alla dinamica dei prezzi, è legata al fatto che è stata molta di più la gente che è venuta in vacanza. Addirittura io fino a pochi giorni fa andavo, siccome i dati poi mi vengono forniti anche da un efficiente ufficio, un osservatorio del Ministero del Turismo, andavo a dire che durante l'estate 2026 ci sarebbero stati 172 milioni di presenze, che era già stimato come un dato molto alto. Oggi il Sole 24 Ore ci dice che sono 188 milioni. Quindi i dati sono sicuramente, e questo è sicuramente dovuto alla bellezza dell'Italia, perché questa è incontestabile, ma sicuramente alle politiche del governo Meloni, che sono state attente sin dal 2022, secondo me, e hanno fatto fare un salto di qualità al nostro turismo.
4: Grazie. Allora, Ministro, faccio una domanda, le faccio una breve premessa e poi capirà perché. Io ho iniziato giovanissimo a fare questo lavoro e quest'anno sono 40 anni che sono iscritto all'albo dei giornalisti. Ma sono giovane.
5: Sport, sono... lei sullo sport.
4: No, sullo sport ho iniziato. Sullo sport e poi.
5: Sullo sport.
4: E poi sul turismo, infatti.
5: Ma l'Inter quest'anno cosa. Lei cosa pensa dell'Inter quest'anno? C'è il presidente. Io la vedo un po' così.
4: C'è il presidente.
5: Non la vedo. Scherzo.
4: Presidente, mi sa che la vincete pure voi, ma la vedo un po' dura. E quindi
5: io sono del Verona, quindi sono fuori, sono in Serie B.
4: Però da 40 anni che sento parlare in Sicilia di una parola, destagionalizzare.
5: Sì.
4: Alla BIT, tutti gli assessori in questi 40 anni diciamo, punteremo sulla destagionalizzazione e via dicendo. Perché le faccio questa domanda? Perché la Sicilia, che potrebbe avere le carte in regola per tutto il turismo, la cultura, l'archeologia, tutto quello che si vuole, poi lavora pochi mesi l'anno. Le faccio un ulteriore esempio. Sono stato la settimana scorsa a Taormina e parlando con alcuni albergatori mi hanno detto l'anno scorso gli unici alberghi aperti d'inverno erano due a Taormina e forse quest'anno saremo 2/3. Mi sembra un po' una follia. Cosa bisogna fare? O meglio, le faccio una domanda. Cosa manca alla Sicilia rispetto a quei posti europei che hanno molto di meno di noi, le dico senza smentita, per poter destagionizzare veramente?
5: Spieghiamo, perché noi usiamo dei termini che sono un po' anche tecnici. Allora, destagionalizzazione e delocalizzazione, in realtà io lo traduco perché io cerco di semplificare i termini perché siano comprensibili a tutti, per primo a me che sono da poco qui. Allora, che come si può tradurre destagionalizzare e delocalizzare? Significa tutta l'Italia, vi ricordate un po' quella canzone di quel DJ che cantava tutta l'Italia? Ecco, tutta l'Italia, tutto l'anno. Quindi va tradotto in questo modo e così è immediatamente comprensibile. Tutta l'Italia significa che noi dobbiamo fare in modo che oggi che il 94% dei turisti si concentra in pratica nel 4% dell'Italia, che sono le grandi città d'arte, invece si distribuiscano anche intorno alle città d'arte, in quelli che noi chiamiamo borghi, in tutti quei posti meravigliosi che possono essere anche aree interne, ma che rappresentano una vera ricchezza della nostra nazione, sicuramente da promuovere e da far vivere ai turisti. Quindi questo significa delocalizzare e per fare questo, secondo me, che cosa bisogna fare? Io entro già dentro, prima nel panel dicevano cerchiamo di essere pragmatici. Bisogna valorizzare, ognuno deve valorizzare quello che ha e quindi studiare bene il territorio, il proprio territorio, perché una cosa che ho imparato è che non esiste il turismo. Non esiste il turismo. Quando qualcuno parla di turismo è un'astrazione, perché in realtà esistono i turismi, perché ogni territorio ha la sua vocazione turistica. Faccio un esempio che riguarda le mie zone. Allora, sapete qual è la regione più turistica d'Italia? Poi capirete perché dico questo, non è per come dire, affermare una maggior forza. Pensate che io quando arrivo leggo che la regione più turistica d'Italia è il Veneto. Questa cosa mi sorprende un po', perché io sapevo che il Veneto era molto forte turisticamente, però non pensavo che fosse la più forte in assoluto. E ho pensato, come avrebbe pensato credo la maggioranza di voi, perché il Veneto è la più turistica? E perché, che città ha il Veneto? Quale città ha Veneto? A Venezia, no? Poi ha anche Verona, diciamo, che è molto bella. Per cui sarà per quello, no? Allora ti viene in mente, anche perché c'erano un po' le Olimpiadi, queste cose, dico guarda, saranno le montagne, perché Cortina d'Ampezzo è in Veneto, qualcuno pensa che è in Trentino, ma in realtà è in Veneto ed è in provincia di Belluno. Però io dico dentro di me, ma non è possibile che sia quello che sia quella la ragione. E quindi vado, ci metto poco a saperlo, il Veneto per il lago di Garda. Perché sapete nel lago di Garda quanti turisti vengono all'anno? 28 milioni, 28 milioni di persone in un lago che tocca tre regioni, perché tocca il Veneto, il Trentino e anche la Lombardia. Spiego questo perché il lago di Garda ha fatto delle scelte e una delle forze che ha il lago di Garda, soprattutto della zona del Trentino, è che negli anni 70 ha deciso di investire sugli sport del vento e praticamente quella porzione di lago è diventato il campo di allenamento, l'acqua di allenamento di tutti gli sportivi, diciamo, del turismo del vento, che sono tantissime le forme, diciamo, di sport, turismo degli sport del vento, sono tantissimi. E quindi è cresciuto enormemente quella forma di turismo, che è un turismo tra l'altro molto ricco, perché quello che è sorprendente è che i turismi ricchi sono quelli che noi non ci aspettiamo. Uno dei turismi più ricchi, apro una parentesi in assoluto, è il cicloturismo, perché il cicloturista è un appassionato, ha una attrezzatura che come minimo gli costa 10.000 euro ed è uno che spende e vuole andare a vedere tutti i luoghi interni con la sua bicicletta. Allora perché dico questo? Perché è molto importante le regole. Secondo me, io ho detto un giorno ci sono 10 comandamenti, ma ne voglio dire soltanto 3. Allora, la prima regola è che bisogna pensare al turismo più adatto al proprio territorio, non bisogna guardare quello che fa il vicino, bisogna pensare qual è la propria vocazione. Per riuscire a delocalizzare bisogna creare attività, cioè rendere vivi i nostri territori, ma per renderli vivi può anche essere legarsi a un prodotto della terra, costruire degli eventi legati a quel prodotto della terra, magari in un periodo che non è il periodo estivo, perché la Sicilia, per esempio, viene percepita come una meta estiva, invece chissà quante altre possibilità può avere durante tutto l'anno. Le cose stanno però un po' migliorando, perché non vi sarà sfuggito che ieri è stata data un'informazione su quanti turisti ci saranno nel mese di settembre in Italia, che sono 10 milioni di turisti, perché settembre sta diventando un mese non più accessorio, diciamo, ai mesi di luglio e di agosto, ma sta diventando importante come luglio e agosto. Noi dobbiamo continuare in questa azione, diciamo, e ogni territorio. Qual è il più grande nemico del turismo? È il campanilismo. Il campanilismo è la rovina del turismo, perché per riuscire a distribuire i flussi bisogna partire da dove oggi c'è la maggior concentrazione di turisti, collaborare con le amministrazioni di quei territori e riuscire in collaborazione con quei territori, che potrebbero anche essere contenti di questo, perché oggi vediamo quanti amministratori di grandi città si lamentano, diciamo, di questo problema, che poi io non sono tanto d'accordo sulla lamentela. Io non amo il termine overtourism e considero veramente scellerato utilizzarlo, perché se noi abbiamo un problema in casa lo dobbiamo risolvere, dobbiamo essere bravi a risolverlo e non lanciare un segnale all'esterno, perché questo non lo fanno i francesi e non lo fanno nemmeno gli spagnoli. Noi che invece a volte siamo inutilmente autolesionisti continuiamo a parlare di questo e alla fine potremo contribuire anche a preoccupare il turista che arriva, che sta scegliendo di venire in Italia. Comunque, questo è il punto, quindi bisogna assolutamente lavorare in quel senso. Noi lo stiamo facendo, abbiamo investito oltre 30 milioni sui borghi, ad esempio, perché è uno proprio dei punti prioritari, diciamo, della nostra politica sul turismo, e continueremo a farlo, perché questa è sicuramente la strada.
4: Bene, lei ha parlato anche di numeri, ha parlato di investimenti, sicuramente il turismo è business e industria. Secondo lei quanto può essere una, come dire, una vera industria strategica del Mezzogiorno e della Sicilia il turismo?
5: Allora, purtroppo, non voglio, come dire, sembra che la smentisco, ma in realtà conseguo il suo ragionamento. Io sono d'accordo con lei. Quando ho lasciato la cultura, io ero, come dire, diventato una specie di scheggia impazzita alla cultura, perché a chiunque incontravo dicevo che per me la cultura non era un fatto astratto, lo dico anche per un fatto politico, perché per troppo tempo, tanto qui penso di poterlo dire, la cultura è stata dominata, diciamo, da una parte politica che l'ha fatto in modo totalmente discrezionale, per cui oggi ci sono tantissime, qui c'è l'amico Marcellino che credo che possa confermare questa cosa, noi ci ritrovavamo, io quando ero alla cultura mi mettevo le mani nei capelli, perché incontravo persone che ritenevano di avere diritto a tutto a prescindere dai risultati che portavano. Quindi io, che ho una formazione, diciamo, manageriale, dicevo: scusate, per carità, sappiamo tutti che cos'è la cultura, è un termine, diciamo, che comprende molte cose, però io vorrei farvi capire che la prospettiva con la quale, rispetto alla quale il pubblico può rapportarsi alla cultura è una prospettiva di industria culturale, dove i due termini devono avere lo stesso valore, cioè nel senso che dobbiamo creare, diciamo, dei riferimenti, dei parametri per cui noi siamo in grado di misurare quello che voi state facendo, perché la misura non può essere soltanto discrezionale, decido io che cos'è la cultura e tu non puoi mai intervenire. E quindi io insistevo su questo. E dicevo anche, per cercare di essere un po' più accogliente, per me va anche bene che il termine cultura, con tutta la sua, diciamo, il suo contenuto discrezionale, pesi al 51%, però il 49% deve essere industria, cioè dovete produrre risultati, produrre valore, produrre lavoro, cioè dovete contribuire al PIL dell'Italia. Quando sono stato nominato ministro del turismo, l'ultimo mio pensiero era che il turismo non venisse considerato un'industria. Invece, purtroppo, evidentemente c'ho un karma negativo che mi segue, al primo incontro che io faccio, che lo faccio 2 giorni dopo che arrivo al ministero, incontro tutti gli assessori regionali, e uno di questi assessori regionali, che era un po', teneva un po' le fila, forse anche si era anche informato un po' sulla mia modalità, diciamo, di approccio delle cose, che è sempre molto pratica, cercare di fare, e mi ha detto: guardi, lei ci deve aiutare a far considerare il turismo un'industria. E io lì mi sono cadute le braccia, perché ho detto: ma perché c'è qualcuno che non lo considera un'industria? E purtroppo la verità è che non viene considerato un'industria. È una cosa incredibile questa, ma il turismo non è considerata un'industria. E mi vado a spiegare, senza annoiarvi, spero. Allora, la dimostrazione è quello che dice oggi il Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore, nel celebrare, diciamo, questi risultati eccezionali, dice anche però che c'è il rischio, diciamo, di default delle piccole e medie imprese del turismo è più alto rispetto alla media nazionale, che in termini tecnici significa rischiosità creditizia. Cioè che quindi fanno più fatica a ottenere il credito, anche se comunque lo ottengono. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una sorta di fragilità nelle aziende, e questo è l'aspetto su cui io mi voglio impegnare di più. Lo farò con una manifestazione, diciamo, come dire, di spettacolo, chiamiamola, come dire, pubblica più che di spettacolo, il 27 di settembre. Perché il 27 di settembre, che è una domenica, è la giornata mondiale del turismo. Noi la dedichiamo, ma non perché la mia provenienza è quella, al turismo culturale, perché la cultura è diventata in 10 anni, è passata dal settimo posto come motivazione del turista internazionale per venire in Italia, è balzata al primo posto. È stato certificato così dalle camere di commercio, hanno fatto uno studio e oggi la cultura è la prima motivazione del turista internazionale per venire in Italia e vuole vivere anche l'esperienza culturale un po' come la vivono gli italiani. Quindi questo aspetto che oggi evidenzia il Sole 24 Ore, io voglio proprio contrastarlo con questa, con questo evento che faremmo al Tempio di Venere, al Colosseo, che avrà un titolo semplicissimo, che sarà: perché il turismo è un'industria strategica. E lo dico commettendo tre errori in questa frase, volutamente. Perché non è una domanda, perché il turismo è un'affermazione. Quindi chiameremo 40 personalità che spiegheranno perché il turismo è un'industria strategica. Industria non è utilizzato in senso tecnico preciso, perché è chiaro che il turismo non è che, come dire, non è un'attività di lavorazione di materie prime, però è industria perché ha un peso fortissimo per il PIL, per il prodotto lordo italiano. Pensate che il turismo pesa direttamente per il 13%, 240 miliardi, e con tutto l'indotto si pensa che possa arrivare oltre il 25%. Io la prima volta che mi sono presentato al Consiglio, anche un po' per stemperare l'emozione che avevo al Consiglio dei Ministri, ho detto ai colleghi che diventavano, di cui io diventavo collega quel giorno: dovete aver rispetto di un ministro che pesa per un quarto del PIL dell'Italia, perché questo si considera, giusto? Certo, quarto, per un quarto. Quindi questo lo dico perché dobbiamo riuscire, soprattutto in Europa, a far capire questo, perché l'Europa, che è composta da molti paesi per i quali il turismo non ha il peso che ha per noi, io ricordo che l'Italia è una nazione che ha più di 8.000 chilometri di coste, andatevi a vedere gli altri 26 paesi che compongono l'Europa, vedrete che non sono in tanti, non c'è nessuno che ha questo numero di chilometri, quindi la tendenza è di non considerarlo un'industria, e quindi io mi batterò per questo, perché io voglio che il turismo non sia considerato come è stato considerato fino ad oggi. Lo dico a lei, dottor Borsellino, mi benedicono. Allora, il turismo che non sia considerato come una somma di attività, perché oggi viene considerato come una somma di attività. Io voglio che invece sia considerato come una piattaforma industriale in grado di generare, così come fa, crescita, lavoro, coesione territoriale e reputazione internazionale per l'Italia. Questo deve essere il turismo, e probabilmente il Ministero del Turismo si dovrà mettere anche in una posizione di, come dire, di regolazione, di coordinamento, diciamo, delle regioni e di tutti gli operatori per far sì che questo accada. Bene. Soprattutto in Europa.
4: Andiamo alle ultime domande, perché il tempo vola.
5: Una domanda, ho risposto a tutto.
4: Una sola domanda, Presidente. Il Presidente della Russa...
5: Enogastronomia, possiamo parlare dell'enogastronomia.
4: No, parliamo del mio sport, visto che lei ricordava dell'Inter e dell'Elas. No, a parte le battute. Allora, oggi lo sport, lo faceva presente prima con tutti i ciclisti che vanno a fare il turismo, diciamo il bike tourism, però diciamo, abbiamo visto recentemente a Taranto con i Giochi del Mediterraneo come un evento sportivo può sicuramente diventare un indotto turistico. Ecco, anche per la Sicilia, visto che noi abbiamo tutto dal mare alla montagna, tutto quanto, potrebbe essere veramente un volano, no?
5: Sì, sicuramente, anzi io credo che le regioni del sud, così come in Puglia, come è stato con Taranto, pensate che lì c'è una stima per cui un euro che è stato investito, diciamo, sui giochi del Mediterraneo si ritiene che possa produrre 4 euro. Quindi sicuramente le regioni del sud e la Sicilia, prima di tutte, perché tra l'altro è la regione, l'ho già detto prima forse, che ha più presenze, è la prima regione del sud per presenze turistiche, può giocare, anche perché il vantaggio, diciamo, del clima e delle condizioni proprio in generale climatiche che c'è in questa terra, secondo me la rende sicuramente un territorio ideale per eventi sportivi e non soltanto eventi sportivi, anche eventi di turismo congressuale è molto importante, ma anche eventi di spettacolo, bisognerebbe anche incentivare molto questi. Io che vengo un po' da quella esperienza mi rendo conto che anche quelli possono essere molto importanti per lo sviluppo di un territorio, per la crescita di un territorio. Io voglio solo aggiungere una cosa, perché cerco sempre in questi incontri anche di dare un consiglio. Allora, la risorsa, lo dico perché do anche delle indicazioni a volte spicciole, ma che per me sono importanti, non è il turismo. Tutti nel gergo si dice sempre che il turismo è una grande risorsa italiana. In realtà la vera risorsa è il turista, perché il turista è molto cambiato da 20 anni a questa parte. Non è più quel turista che immaginavamo, che ci possiamo immaginare, quello che girava, partiva, non sapeva dove arrivare. Oggi il turista è tecnologico, ho finito, è tecnologico, parte, no perché ho già visto, però devo concludere il concetto, parte già sapendo dove vuole andare, programma tutto il suo viaggio, ha tutte le applicazioni che gli consentono questo, e i più tecnologici sapete chi sono? Sono coloro che sono affezionati al cicloturismo, all'enoturismo, al birraturismo, all'oleoturismo, sono ipertecnologici, sanno dove sono i frantoi, sanno dove sono le cantine, quindi è cambiato completamente. E questo che cosa ci obbliga a fare? Che il turista non può essere più visto come una persona che noi diciamo ma viene qua, poi chissà quando tornerà, vabbè, lo trattiamo bene, ma anche se tanto non tornerà più, no, perché quel turista ha due valori per noi. Allora, il primo valore è per i soldi che porta e che quindi è molto importante, ma il secondo valore è per l'esperienza che noi sapremo dargli, perché quel turista, se gli regaleremo un'esperienza all'altezza del nome e della fama dell'Italia, e questo deve impegnare tutti i professionisti del settore, noi stiamo lavorando molto sulla formazione, perché quel turista diventerà il più grande ambasciatore del turismo italiano. Io dico sempre, uno che nasce ad Amburgo e che decide di venire a Ragalna o a Catania o a Paternò o a Taormina o a Capri, e poi ritorna ad Amburgo, se sarà stato trattato bene dagli italiani, per tutto l'anno in cui la mattina si alzerà e non vedrà il cielo di Ragalna, la luce di Ragalna, l'Etna, il mare della Sicilia, vede un altro panorama, ecco, quel turista a tutti i suoi followers digitali, amici fisici, così, gli raccomanderà un viaggio in Italia, e noi dobbiamo lavorare in quel senso. Io ho concluso e lascio la parola al presidente La Russa.
6: No, non è che io volevo che smettessero. Gianmarco è talmente bravo, ve ne sarete accorti, che non ha limiti di tempo. Se io non venivo e mi sedevo qua, voi alle 10 ancora stavate sentendo. Arrivano magari chi di Monza, carosi, complimenti, benvenuti. Ci sono dietro quelli di Roma. Vedi il bello di Ragalna. Il bello di Ragalna è che, a parte gli affezionati come Giordano, vedi Giordano è tanti anni che viene come te, ma poi ci sono quelli di rientro, Tiziana Cagegi e Vincenzo Imballomeni, abitano a Roma, non c'è estate che non vengono qui.
4: Turismo delle radici.
6: Quelli che io chiamo radici. I monzesi arrivano immancabilmente, e potrei andare avanti con altri nomi. Perché? Poi, oltre al turismo, c'è un'altra cosa, un altro tipo di turismo, che è il richiamo delle radici. E anche questo è una forma di turismo importante, anzi, è il turismo dell'anima. E al turismo dell'anima facciamo un bel applauso.
4: Hai ragione, bravo, è la degna conclusione. Grazie, grazie, mi hai fatto far bella figura.
3: Radio Radicale 20 e 16 minuti dal Etna Forum di Ragalna in provincia di Catania. Era l'intervista al ministro del turismo Gianmarco Mazzi dello scorso 29 agosto, chiusa come avete sentito dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Adesso, prima del nostro notiziario serale, parliamo della situazione politica in Francia, come si prepara il paese al suo anno elettorale per le presidenziali del 2027, e Valerio Manieri ne ha parlato con Veronica Noseda da Parigi.
7: Ben trovati, spazio di intervista di approfondimento. Torniamo a collegarci con Parigi e con Veronica Noseda, giornalista appunto, che vive e lavora a Parigi, in Francia. Ben ritrovata.
8: Grazie Valeria, buongiorno a voi.
7: Come di tanto in tanto usiamo fare proprio con Veronica Noseda, cerchiamo di capire come la ripartenza a settembre parte per alcuni paesi, insomma, importanti dell'Unione Europea. E Parigi è sicuramente al centro di tutta una serie di questioni, a partire ovviamente da vicende che ci riguardano come Europa, ma insomma un po' tutti, la vicenda ucraina, sappiamo l'attivismo di Macron alla guida, diciamo, un po' dell'asse dei volenterosi, l'ultimo meeting, sebbene per lui in collegamento qualche giorno fa, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. E poi ci sono le questioni interne, politica interna. Sappiamo che insomma, anche la Francia ci ha abituato a grandi insomma, scossoni politici al proprio interno, con Macron che però finora in qualche modo ha resistito. E il 2027 sarà un anno elettorale, l'anno delle presidenziali. E quindi da settembre insomma, partirà ufficialmente diciamo, la campagna elettorale. Con Nosera vogliamo capire insomma un po' l'aria che si respira. Partiamo però prima forse dalla politica estera, che è stata insomma anche la grande caratteristica direi di Emmanuel Macron e di questa Francia.
8: Sì, l'abbiamo visto, notizia di qualche giorno fa, Macron ha annunciato appunto che ci sarebbero stati degli esercizi militari congiunti in seno alla coalizione dei volenterosi, in settembre, ottobre, novembre, in Polonia, che è chiaramente un paese, fortemente esposto alle grinfie russe. E sappiamo anche che appunto l'Italia e Giorgia Meloni hanno rifiutato di partecipare a questi esercizi comuni. Diciamo che quella della coordinazione della difesa è stato uno dei punti forti se siamo un po' anche in un tema di bilancio del regno, mi viene voglia di dire Macron, questo della difesa comune è stato veramente uno dei punti forti che lui ha sempre difeso, quando ancora appunto non c'era il contesto attuale in cui ovviamente si trova forse meno solo. Ricordiamo che nel famoso discorso della Sorbonne, che lui tenne 2 mesi dopo, nel settembre, subito dopo la sua prima elezione, perché qui siamo alla fine del suo secondo quinquennio, quindi quasi 10 anni fa, lui aveva già appunto disegnato come futuro per l'Europa quello di una difesa e forse addirittura un esercito in comune. Quindi vabbè, poi state a dirmi come sono state appunto piuttosto le reazioni in Italia è quello che ha motivato questa piccola dissensione su questo piano, ma in ogni caso è chiaro che il mandato di Macron si termina appunto come ha cominciato, cioè volendo fare dell'Europa un attore forte, peraltro non solo nella difesa, ma lui ha sempre cercato di avere un po' un ruolo di dinamico, diciamo, per
7: Esatto.
8: poter costruire più sinergie, più convergenze, un po' in ogni campo, che sia il campo della difesa, ma anche il campo dell'economia, ovviamente per far fronte ai grandi giganti, gli Stati Uniti e la Cina in particolare.
7: Veronica, passando invece al fronte di politica interna, abbiamo raccontato anche con te qui a Radio Radicale spesso i grandi coup de théâtre della politica francese, i cambi del Presidente del Consiglio, insomma i tormenti di Macron, che insomma, suggeriva di lasciare prima. Invece, ancora una volta, siamo qui a commentare che, nonostante tutto, Macron è ancora lì e probabilmente appunto sarà lì fino alla fine del suo mandato, no? Incredibile, ma vero, forse anche insomma, visto anche le alternative, un po' per fortuna. Ecco. Cosa si staglia all'orizzonte e come si sta preparando la Francia a questa nuova tornata per le presidenziali?
8: Allora, fine estate è un po' il momento classico, soprattutto per le forze di sinistra, ma non solo, per quelle che qui chiamano les écoles d'été dei partiti, dei movimenti, cioè una specie di summer school,
7: Delle
8: in cui
7: giovanili, sì, io
8: sì, ci sono
7: ricordo
8: degli
7: anni fa
8: adulti.
7: andai anche io.
8: Esatto, quindi c'è stato il PS che si è riunito, c'è stata la France Insoumise di Mélenchon che si è riunita, ma c'è stato anche il MEDEF, che è la Confindustria francese, che si è riunita tra l'altro appunto organizzando il primo vero dibattito elettorale proprio ieri l'altro con Mélenchon e su fino al Rassemblement National. Quindi si entra in campagna e è difficile capire come si riorganizzerà questo paesaggio estremamente frammentato. Macron non è riuscito a fare appunto del macronismo un movimento stabile, la sua eredità è contesa da due ex dei suoi primi ministri.

0: suo raduno che ha fatto proprio una settimana fa, ha fatto un po' il botto, nel senso che è comunque riuscito a riunire 10.000 persone in un paesino del sud della Francia. Quindi lui, da un punto di vista della campagna, è quello che ha cominciato più forte. Poi, sempre a sinistra, ma nell'ala più moderata, c'è Raphael Glucksmann, che ha avuto un certo successo in Europa, che è stato tra l'altro un ex consigliere per il presidente della Georgia, se non sbaglio. Insomma, classicamente più moderato, più nel solco dei socialdemocratici classici, e è possibile, probabile che lui si imporrà come appunto il candidato, diciamo, del socialdemocratico riformista. Lui ha già detto che l'alleanza con Mélenchon è assolutamente impossibile, quindi qui un po' c'è il vulnus di questa sinistra che comunque non riuscirà probabilmente a riunirsi. E poi c'è Marine Le Pen, che non ha avuto bisogno di far campagna. Sappiamo che lei ha avuto dei guai giudiziari molto seri, nel senso che non si sa ancora bene esattamente se possa veramente presentarsi alle
1: Esatto,
0: elezioni
1: no? Questa è la
0: presidenziali
1: grande
0: o no.
1: domanda.
0: È stata condannata, è stata ricondannata, il braccialetto, non il braccialetto, c'è ancora un grado di giudizio in corso, ma pare molto probabile che lei vorrà comunque farla questa battaglia, e che Jordan Bardella, che è il suo delfino, che è tra l'altro molto ben noto in questo momento in Francia, in Italia, ma più per le sue, così, per le sue avventure amorose, forse, che
1: Esatto.
0: per la sua politica, ecco, Jordan Bardella, che è il delfino, anche se lui scalpita, probabilmente non riuscirà a rubare il trono alla regina Le Pen.
1: In termini di
0: Rimarrà.
1: moderazione, qual è a tuo parere meglio, cioè il delfino o l'originale?
0: Allora, sono veramente due anime molto diverse del Rassemblement National, nel senso che Marine Le Pen è più popolare, è veramente un po' figlia di un populismo di estrema destra, quindi si dà un po' un'apparenza, in alcune misure un po' protegge, è molto amata presso i piccoli artigiani, presso i pensionati, dice che vuole difendere le pensioni, mentre chiaramente Jordan Bardella è un liberista, cioè lui è il candidato alla destra economica, insomma, quindi lui secondo me attirerà molti, molti consensi appunto fra gli imprenditori, eccetera. Mentre Marine Le Pen,
1: Quello che
0: il suo
1: aveva
0: spazio
1: provato a fare
0: elettorale.
1: ed è riuscito a fare poi Macron ai tempi, insomma.
0: Sì, solo che Macron aveva riuscito comunque anche a convogliare un voto più moderato, perché si era presentato un po' come un candidato di centro. In realtà abbiamo capito sin dal primo mandato che la sua era una politica di destra ben affermata, ma in ogni caso, almeno la prima volta è riuscito a vincere questa battaglia, anche perché molti ex socialisti o socialisti hanno votato per lui, quindi chiaramente questo non sarà il caso per Marine Le Pen. Però lei fa la corsa in testa. Ci ho detto, secondo me, io ho una piccola voce che mi dice, ma forse mi sbaglierò, non sono molto forte nelle previsioni politiche. Una piccola voce che mi dice che il Rassemblement National non riuscirà a farcela. Arriverà molto vicino, lei arriverà vicinissimo all'Eliseo, ma non ce la farà. Però probabilmente, forse dovrò mangiarmi il cappello e ci faremo una bella intervista il giorno dopo del secondo turno, che sarà in maggio, il 2 maggio, tra l'altro, simbolicamente dopo la giornata del 1º maggio, e forse dovrò mangiarmi il cappello, perché lei l'avrà spuntata. Ma per adesso non sono assolutamente convinta che il paese sia pronto veramente a consegnarle le chiavi del potere.
1: Chi ha possibilità, visto che insomma appunto Macron ha indubitabilmente una personalità forte e ha costruito un partito intorno a sé che poi probabilmente non sopravviverà a Macron stesso?
0: No, ma diciamo che le elezioni in Francia si giocano forse differentemente che in Italia, un po' per difetto, proprio perché c'è questa storia del fronte repubblicano, quindi c'è questa figura molto importante di Marine Le Pen, ed era stato prima il caso di suo padre, e quindi in fondo si organizzava, la risposta si organizzava intorno a un consenso, intorno a un candidato così un po' appunto, né troppo di destra né troppo di sinistra, e se così dovesse continuare, potrebbe essere la volta di Edouard Philippe, che è il sindaco di Le Havre e che è stato appunto primo ministro.

0: Macron. Però ripeto, se invece, la sorpresa potrebbe comunque venire da Mélenchon, perché Mélenchon sta facendo una campagna abilissima, abilissima, e riesce a disegnare quella che lui chiama la Nouvelle France, che diciamo forse dà anche un po' di speranza a certe classi popolari che hanno molto sofferto durante gli ultimi anni di crisi economica. Quindi mi viene voglia di dirti, Valeria, vediamoci più spesso e si capirà forse meglio, ma
1: Volentieri.
0: per adesso è molto difficile fare delle previsioni, secondo
1: I grandi temi che scalderanno la campagna elettorale, a tuo parere?
0: me. Allora, il potere d'acquisto. Quindi la questione dei salari e dei prezzi e
1: Inflazione.
0: dell'inflazione e poi il debito, chiaramente il debito che diventa forse per la prima volta in Francia un tema di discussione, in Italia lo è stato molto di più anche per ovvie ragioni nel passato, ma in Francia forse c'è stato un po' è stata un po', come dire, protetta rispetto a questi temi e adesso li deve affrontare e poi chiaramente comunque anche la politica estera. Ed è lì che Mélenchon potrebbe forse cadere su questi temi perché chiaramente ha
1: Più
0: delle
1: debole.
0: posizioni un po' più ambigue, insomma, è
1: Come
0: secondo me
1: molti a sinistra,
0: anche
1: anche
0: una
1: dalle
0: certa
1: nostre
0: sinistra
1: parti.
0: nicchierà a votare per lui per queste ragioni, però può avere appunto un afflato, ricorda un po' la candidatura di Bernie Sanders negli Stati Uniti, cioè è un vecchio signore ma che conquista le folle e riece a sollevare anche una gioventù che sappiamo piuttosto lontana dalle questioni politiche elettorali.
1: Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Veronica Noseda, giornalista collegata da Parigi, per questo collegamento e questo approfondimento appunto sulla politica francese, su appunto questi mesi che ci separano dalle elezioni presidenziali in Francia, con appunto un'attenzione che dedicheremo molto spesso appunto e approfitteremo ancora di Veronica Noseda. Grazie ancora Veronica, alla
0: Grazie, a
1: prossima.
0: presto.
2: Radio Radicale 20 e 31 minuti, momento del nostro notiziario serale. Federico Punzi in studio, Ivan Radicev in regia. E notiziario che apriamo parlando con la proroga decisa dal governo italiano della sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli delle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi erano stati reintrodotti l'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese sono stati effettuati 500.000 controlli, 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane, mentre il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez accusa russi e israeliani hanno diffuso fake news su Ceuta. Intanto la tensione resta nell'exclave spagnola, rissa tra migranti davanti a un centro di accoglienza, la polizia costretta a sparare in aria. Situazione ancora non alla normalità. E su Ceuta e sulle accuse di Sanchez, la risposta del ministro degli esteri israeliano Gideon Zaar: Israele ha negato qualsiasi coinvolgimento in una campagna di disinformazione che avrebbe contribuito all'assalto di decine di migliaia di migranti a Ceuta, appunto, a fine luglio. Per il ministro degli esteri israeliano Saar, l'accusa del primo ministro spagnolo Sanchez è una bugia spudorata. Nella sua intervista ha mentito di nuovo, accusando incredibilmente Israele di diffondere informazioni fuorvianti sugli eventi di Ceuta. Questa è una menzogna sfacciata, ha scritto su X il ministro degli esteri israeliano. Continuare a diffondere menzogne diffamatorie non distoglierà l'attenzione dal vergognoso fallimento di Sanchez nella gestione degli affari del suo paese, ha aggiunto Gideon Zaar. E ora l'Iran, lo stretto di Hormuz, si riaccende la tensione con scambi di colpi. I raid degli Stati Uniti sull'isola di Larak contro i lanciamissili iraniani e la risposta iraniana verso la Giordania e gli Emirati Arabi. Trump, presidente americano, posta un video realizzato con intelligenza artificiale con l'isola di Karg ridotta in macerie. L'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente, ha detto il presidente, mentre tornano in salita i prezzi di petrolio e gas, mentre al vertice a Bishkek dello SCO, dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, incontro tra il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo ha visto anche il premier indiano Modi, a cui ha detto che si sta cercando di mettere fine alla guerra con l'Ucraina. E intanto il presidente americano Trump starebbe valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi in transito, riporta Axios citando alcune fonti, tra cui il CENTCOM, Comando Centrale, che ha messo a punto un piano con il sostegno del capo del Pentagono Pete Hegseth. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. L'Unione Europea rimane pronta ad adottare ulteriori misure ove necessario verso l'Iran per salvaguardare la propria sicurezza e i suoi interessi, inclusa la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, si legge in una nota di Bruxelles in cui si ricorda che l'UE ritiene siano necessari continui sforzi diplomatici per raggiungere una soluzione pacifica, ripristinare la stabilità regionale e garantire la piena libertà di navigazione e il transito sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. L'UE ha adottato ampie sanzioni contro l'Iran perché evitasse di sfruttare l'economia e il sistema finanziario globali per le azioni ostili. E all'Europa ha riconosciuto e ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran il segretario del Tesoro USA Scott Bessent. Durante la riunione di coordinamento della G7 poco prima dei lavori del G20 dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina. In questa sede il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha avuto un incontro bilaterale con il ministro delle finanze russo Anton Siluanov. È la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina che un ministro russo partecipa alle riunioni. Nel corso dei colloqui Bessent ha discusso del piano di pace per la guerra tra Russia e Ucraina del presidente Trump, è quanto ha reso noto il Dipartimento del Tesoro. E la presenza del ministro russo Siluanov al G20 di Asheville ha irritato alcuni funzionari europei. Disappunto, secondo quanto appreso dall'ANSA, è emerso al momento della foto di famiglia dell'evento. I funzionari europei hanno immediatamente protestato per l'inclusione di Siluanov. Il vice cancelliere tedesco e i suoi omologhi di tutta Europa hanno minacciato di boicottare la tradizionale foto dei ministri e dei governatori delle banche centrali. La minaccia sembra aver funzionato, il ministro russo alla fine avrebbe disertato la foto. E il segretario del Tesoro Bessent ha parlato anche di Iran, ha detto che l'Iran sta prendendo sul serio le sanzioni americane e sta reagendo con veemenza proprio ora perché sta subendo perdite economiche. Penso che stiano reagendo in modo aggressivo proprio perché stanno subendo perdite economiche, ha dichiarato. L'Iran prende sul serio le sanzioni, l'economia iraniana non deve necessariamente collassare, deve solo rinsavire. In merito al D-Day economico annunciato la scorsa settimana, continueremo a esercitare la nostra pressione, ha aggiunto Bessent. Risolvere il nodo Teheran è anche un modo per riportare stabilità nell'economia mondiale. E a proposito di economia mondiale, il segretario del Tesoro Bessent ha affermato che l'unico modo per uscire dal debito è la crescita. Il mondo è sommerso dal debito dopo la crisi finanziaria globale, dopo il Covid, e l'unico modo per uscirne è crescere. Sono fiducioso che molti dei leader siano molto ricettivi a questa idea, ha detto aprendo i lavori del G20. Mentre Bessent ha parlato in un'intervista a Reuters anche del ruolo della Cina, ha invitato i paesi del G20 a rivedere le proprie condizioni commerciali con Pechino, sostenendo che l'attuale livello delle esportazioni cinesi sia insostenibile e rischi di aggravare gli squilibri globali. Il mondo non può avere una Cina con un surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari, ha affermato Bessent in questa intervista. Per il segretario del Tesoro, Pechino deve quindi riequilibrare il proprio modello di crescita, puntando maggiormente sui consumi domestici. Washington punta a ottenere dal G20 una dichiarazione comune sulla riduzione degli squilibri commerciali e delle partite correnti. Bessent ha sottolineato che spetterà anche agli altri paesi creare incentivi affinché la Cina riduca la propria dipendenza dall'export. Il segretario del Tesoro si è inoltre mostrato scettico sull'ipotesi di un rafforzamento coordinato dello yuan, sostenendo che il vero problema sia rappresentato dagli elevati sussidi all'industria cinese dalla persistente debolezza della domanda interna. E torniamo in Italia, il caso Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione di Rami Tarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro assistiti, confidando nei domiciliari. E per il GIP di Roma c'è reticenza e non credibilità in alcuni passaggi dell'interrogatorio reso giovedì scorso da Pellegrino Davino e Antonio Passariello, i due indagati. A riferirlo sono fonti legali della difesa. In particolare, il GIP non ritiene attendibili due passaggi dell'interrogatorio reso dagli arrestati. Il primo riguarda le modalità di approvvigionamento dell'ordigno. Inoltre non è ritenuto credibile il fatto che i due non fossero a conoscenza della composizione interna dell'ordigno. Dunque allo Stato restano le esigenze cautelari anche alla luce dell'aggravante del metodo mafioso di cui i due sono indagati, sono accusati. Non permetteremo la distruzione di Report, scrive intanto Sigfrido Ranucci su Facebook, commentando la presa di posizione dell'assemblea del programma che si è detta pronta allo sciopero se l'azienda non farà marcia indietro sulla scelta dei conduttori del programma. È significativo che i conduttori imposti dall'azienda siano oggi difesi dai giornali di destra che hanno in questi due mesi sollecitato la sospensione delle repliche di Report e la mia sostituzione. Ci sono imprenditori pronti a finanziare la battaglia per la libertà di stampa e aiutare i colleghi esterni con centinaia di migliaia di euro. E ora il tema legge elettorale, ripresi i lavori in commissione al Senato, domani il termine per gli emendamenti, non un testo unitario, bensì emendamenti di singoli senatori, e la soluzione che, salvo cambi dell'ultimo minuto, starebbe prendendo piede nel centrodestra nelle ultime ore in vista della scadenza dei termini di domani alle 12. Fonti parlamentari di maggioranza spiegano che l'orientamento che starebbe prevalendo è quello di confermare l'intesa raggiunta prima della pausa estiva sulle preferenze. Dunque qui si andrebbe su questo tema verso un emendamento unitario della maggioranza, ripristinando il meccanismo bocciato con voto segreto alla Camera prima della pausa estiva, mentre sul tema del ballottaggio del secondo turno è stato già presentato, annunciato, un emendamento del senatore di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Senato Marcello Pera. Allo scopo di fornire in primo luogo a tutto il centrodestra uno strumento di riflessione e per favorire il dibattito, ho presentato l'emendamento sull'introduzione del ballottaggio nella nuova legge elettorale secondo le linee che avevo illustrato alla prima commissione del Senato e ho informato il mio gruppo e il partito Fratelli d'Italia, così in una dichiarazione annuncia il presidente del Senato Marcello, scusate, l'ex presidente del Senato Marcello Pera. E adesso parliamo invece di bioetica cristiana nell'ambito del Festival di Bioetica di Rapallo. Cristiana Pugliese ha intervistato la professoressa di bioetica Luisella Battaglia, membro del Comitato Nazionale di Bioetica.
3: Radio Radicale, torniamo a Rapallo il 4-5 settembre per la decima edizione del Festival di Bioetica e ne parliamo come sempre con l'animatrice, la professoressa Luisella Battaglia, a cui intanto io do il benvenuto. Buonasera, bentornata a Radio Radicale.
4: Buonasera.
3: Ricordo ai nostri ascoltatori che lei è docente di filosofia morale e di bioetica, è membro del Comitato Nazionale di Bioetica ed è presidente dell'Istituto Italiano di Bioetica. Allora, dicevo, torniamo per questa decima edizione del Festival di Bioetica a Rapallo, durerà 2 giorni e l'argomento, possiamo dire, il fil rouge di quest'anno è la speranza. Professoressa, ci vuole illustrare un po' questi 2 giorni, come si svolgeranno, se vuole dirci sì. Anche chi ci parteciperà, in realtà i partecipanti sono tantissimi, ma insomma qualcuno, qualche accenno sì. Per i nostri ascoltatori.
4: Grazie, ascolteremo il tema della speranza partendo dalla definizione la passione del possibile, e quindi è un invito che è anche un invito all'immaginazione, ma è qualche cosa che invita anche, ci sollecita ad un impegno che sia creativo ma che sia anche possibile. E qui allora vorrei ricordare che c'è un'idea bella di come nasce la bioetica, e la bioetica nasce da un testo di Van Potter che dice la bioetica è un ponte verso il futuro, e questo ponte verso il futuro potrebbe significare che la bioetica nasce dall'incontro tra le due culture, tra le scienze, diciamo le scienze forti, le scienze umanistiche, per guardare al futuro. E il sottotitolo di questo libro degli anni 70 è Scienza della sopravvivenza dell'uomo nell'ecosistema. Quindi già è uno sguardo che noi dovremmo rivolgere ad un futuro che è quello che ci invita alla sopravvivenza nell'ecosistema. Quindi noi siamo parte di un ecosistema, e la bioetica ci ricorda che la nostra salute, la nostra salvezza e quindi la nostra speranza si deve coniugare con un'idea di salute, di sopravvivenza che riguarda non soltanto noi come consorzio umano, ma l'intero ecosistema. Ecco, questo lo volevo ricordare, perché la bioetica dovrebbe essere proprio intesa come una bioetica non medica, no? Come spesso viene intesa, ma sì. Come una bioetica globale, un'etica per il mondo vivente.
3: Per quanto riguarda invece queste 2 giornate?
4: E le 2 giornate seguono una serie di percorsi che ci illustrano il tema della speranza in diversi ambiti, l'ambito ad esempio medico-sanitario, in cui si parlerà del diritto alla salute. Esiste un diritto alla speranza, ecco, perché il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito, certo. Ma il diritto alla speranza è un diritto che non è in senso giuridico stretto, è soprattutto un diritto in ambito etico e molto problematico da affermare. E poi diritto e poi la speranza in ambito economico, la speranza, e poi ecco un settore che a noi sta particolarmente a cuore è il settore dell'ecogiustizia, e cioè esiste una speranza per la giustizia ambientale. Oggi più che mai sentiamo questo bisogno di con la crisi climatica, di un rapporto diverso con la natura, e soprattutto di approntare tutta una serie di misure, di provvedimenti, che a cui spesso la politica è totalmente indifferente. E quindi questo discorso dell'ecogiustizia poi prepara un discorso ulteriore che riguarda gli animali non umani, il tema della speranza. Gli animali sperano? Si può parlare di una capacità degli animali per la speranza? Ma soprattutto che cosa possono sperare da noi gli animali? Questa è una domanda che è un appello alla nostra responsabilità. Che cosa facciamo per loro? Molto poco, ahimè. Soprattutto alla luce di leggi recenti come lo spaventoso disegno di legge sulla caccia.
3: Senta, lei poc'anzi diceva la passione del possibile. Come meglio lo possiamo spiegare?
4: Io trovo che ci sia un'espressione, una pagina molto bella di Hannah Arendt in Vita Attiva, quando lei parla dell'uomo e di noi umani come mortali. Lei dice, ma noi non siamo, sì, noi siamo mortali, ma non siamo nati per morire, noi siamo nati per dare inizio. Ecco, noi siamo nati per dare inizio. Io trovo che questa sia un'espressione straordinariamente bella, perché della speranza. Ciascuno di noi è chiamato a dare inizio e quindi è un invito alla nostra creatività, alla nostra invenzione, naturalmente la passione del possibile, perché deve esercitarsi in un contesto in cui noi sappiamo quali sono le opportunità, le possibilità. In ogni caso qui c'è anche la profonda differenza tra speranza e ottimismo, perché l'ottimismo, il pensare positivo, è cosa diversa dalla speranza. L'ottimismo si lascia abbattere dalla sconfitta, sei deluso, ma la speranza invece no, la sconfitta non la batte, è qualche cosa che deve comunque realizzarsi. Ecco, quindi l'azione, mi piace molto il termine passione, del possibile, mi sembra che sia una frase che sintetizzi bene quello che dovrebbe essere il nostro sguardo sul mondo e sulle possibilità che noi abbiamo, sui progetti che dovremmo mantenere. Mai come oggi, nel momento della disperazione, questo è un invito pressante a ciascuno di noi, nei campi naturalmente in cui poi ciascuno di noi si sente più invocato a intervenire. Ma questo dare inizio mi sembra un'espressione molto potente, che ci invita alla speranza. Tanto è vero che Hannah Arendt dice la speranza gli antichi, nel mondo antico non c'era, perché c'era l'eterno ritorno dell'identico. La speranza è apertura al futuro, quella che si inaugura poi con il mondo moderno, il cristianesimo. La speranza diventa una virtù col cristianesimo. Il mondo antico non conosce la speranza.
3: Il contrattare della speranza è la morte o la paura?
4: Ecco, la paura è l'altro tema forte della bioetica ed è molto interessante, perché speranza e paura sono in gioco. È un'idea di paura, quella che ad esempio troviamo in un grande filosofo come Hans Jonas, nel principio responsabilità, in cui c'è un appello alla paura, nel senso che la paura dovrebbe invitarci, secondo Jonas, a dire attenti a quelli che sono i pericoli incombenti della tecnologia. E noi dovremmo quindi pensare ad una paura, ma non in senso egoistico, la paura per me, ma la paura per coloro che verranno, la paura per le generazioni che verranno, i rischi che faremo loro correre. Allora qui vede, il tema della paura si lega fortemente ad un tema importante per la bioetica, che è il tema della cura, il prendersi cura. Ho paura per le generazioni che verranno perché mi prendo cura di loro. Però io mi domando, ma dobbiamo insistere, dobbiamo seguire questa linea della paura. Io prendo molto sul serio il tema della cura, ma credo che debba più legarsi all'impegno della speranza. Perché invocare la paura, sia pure in un senso altruistico? Io credo che sia molto più importante invece dare spazio alla speranza, proprio nel senso dell'invito responsabile, etica della responsabilità naturalmente, sempre nel senso in cui Weber la intendeva, no? Il calcolo realistico delle possibilità che noi abbiamo.
3: Professoressa, tra gli argomenti trattati c'è anche l'intelligenza artificiale, la robotica, quindi siete vicini, diciamo, tra virgolette, all'attualità economica e politica dei giorni nostri.
4: Certamente la bioetica non può non tenere conto di quella che è l'attualità e quindi non può che confrontarsi con quelle che sono le tematiche più urgenti del nostro tempo. Abbiamo scelto robotica perché l'intelligenza artificiale, ma direi particolarmente la robotica perché l'Istituto Italiano di Tecnologie qui a Genova è un centro di eccellenza e devo dire che si sta impegnando molto e quindi ci è piaciuto dare conto dell'impiego dei robot nella vita quotidiana, ecco, soprattutto direi, proprio per cercare di sdrammatizzare quello che è un po' la visione un po' stereotipata della robotica. La robotica ad esempio in ambito sanitario se ne ha paura, ma occorre forse domandarsi, ecco, ma questa paura è fondata, quali sono i rischi, quali sono i limiti? E allora dovremmo pensare che in ambito sanitario ad esempio la robotica può avere un impiego molto importante, ma naturalmente non in senso sostitutivo del medico, dell'assistente sanitario, dell'infermiere, ma semplicemente semplicemente come sussidiario, ecco, ad esempio un robot che aiuta in una clinica, okay, a ricordare l'orario di un medicinale, quindi può, ecco, svolgere questa funzione, ma non certo si può sostituire all'infermiere o all'assistente, che invece ha una funzione fondamentalmente importante proprio del prendersi cura, ecco, quindi ci saranno altri esempi di questo tipo, per capire come nella vita quotidiana la robotica può aiutarci, e quindi dobbiamo affrontarla in modo sereno, in modo critico, ma senza averne paura, appunto.
3: Senta, alla luce di queste sue parole, c'è un messaggio che questo festival vuol dare in qualche modo ai non addetti ai lavori?
4: Parliamo di Oasi della Speranza. Le Oasi della Speranza è un'espressione che io ho mutuato da Edgar Morin, quando parlava di oasi della fraternità. A me piace molto l'immagine dell'oasi, perché l'oasi evoca il deserto, viviamo in un deserto del complesso sociale, deserto di affetti, deserto di solidarietà, difficoltà di relazioni sociali. Le oasi rappresentano nel deserto il momento felice del riparo, della frescura. E allora, le oasi della speranza, noi abbiamo cercato, cercheremo in questi incontri di dare conto di quelle che sono le oasi della speranza, ad esempio l'accompagnamento ai morenti, ad esempio gli hospice nelle ultime fasi della vita, e ci saranno delle testimonianze molto importanti dell'ospedale di San Martino, l'hospice per pediatrico. Vedremo altre testimonianze che riguardano attività legate all'assistenza non solo dei malati ma anche degli anziani, progetti concreti che vengono svolti nell'ambito della città. Noi abbiamo soprattutto il più alto numero di anziani, voi sapete Genova a livello europeo è quella che è la città che ha il più alto numero di anziani, quindi le oasi di speranza daremo voce alle testimonianze concrete di coloro, individui, associazioni, che cercano di dare delle risposte al bisogno di solidarietà.
3: Senta, all'apertura venerdì 4 settembre si inizierà alle 14:30, ci saranno i saluti delle autorità locali, ci sarà anche lei naturalmente, e poi ci sarà una Lectio Magistralis di Sebastiano Maffettone.
4: Sì, la Lectio, io ho avuto occasione di leggerla, devo dire che è molto affascinante ed è una Lectio che prende in considerazione proprio la crisi del pensiero e la speranza. La crisi del pensiero è proprio legata anche fondamentalmente al fatto che c'è una difficoltà, che è legata al discorso ad esempio, ecco, proprio la crisi del discorso. E una delle parti secondo me più affascinanti del discorso di Sebastiano sarà proprio quello nel sottolineare come noi, i talk show che sentiamo abitualmente, che io non sento più perché mi annoiano troppo e quindi ho deciso di evitarli, e che cosa? Sono semplicemente delle esibizioni di parole che vengono messe lì, e soprattutto sono già dei discorsi preconfezionati, preparati. Noi sappiamo già che cosa le singole persone dovranno dire, e quindi è la crisi del discorso. E laddove il discorso è il piacere dell'argomentare, del controargomentare, e in cui il pluralismo significa che il confronto delle opinioni, la lotta, il conflitto delle opinioni, il conflitto ben venga, perché è la ricerca della verità. Allora noi ci dobbiamo appassionare alla ricerca della verità, ecco qui la speranza, un pluralismo che sia effettivamente tale, perché che non è relativismo, un parere vale l'altro, ma significa che le mie opinioni le voglio confrontare con le tue, voglio argomentare, voglio sentirti controargomentare, perché ho la passione della ricerca della verità. E poi accanto a questo, molto interessante, una bellissima lettura in chiave laica dell'enciclica Magnifica Humanitas, in cui c'è riferimenti veramente molto interessanti ad Habermas, agli autori che sono cari a Sebastiano, e in cui con una certa audacia, questo voglio anticiparlo, Sebastiano parla del Papa come di una sorta di Habermas religioso, e questo ve lo lascio poi sentire perché è molto interessante, quello affascinante, questa lettura laica del Magnifico Humanitas. E ho avuto occasione, ripeto, di leggere la lezione e devo dire che è stimolante, un'ottima presentazione del nostro festival, secondo me.
3: E allora, professoressa, decima edizione, sono veramente tante ormai, decima edizione del Festival di Bioetica a Rapallo, ricordo ai nostri ascoltatori 4 e 5 settembre, sono un venerdì e un sabato, Speranza, Uomo, Ambiente, Animali. Professoressa Battaglia, grazie, noi ringraziamo Luisella Battaglia che ricordiamo ai nostri ascoltatori, è docente di filosofia morale e bioetica, membro del Comitato Nazionale di Bioetica e presidente dell'Istituto Italiano di Bioetica, grazie.
4: Buona serata, arrivederci.
2: A Radio Radicale 20 e 59 minuti in chiusura del nostro notiziario le parole del presidente ucraino Zelensky. Putin non mostra alcuna intenzione di porre fine alla guerra contro l'Ucraina, tuttavia sul fronte diplomatico sono possibili importanti progressi nel processo di pace, ha detto il presidente Zelensky, citato dai media ucraini. E al momento purtroppo tutte le prove dell'intelligence, sia le nostre sia quelle dei nostri partner, tutti i segnali provenienti dalla Russia indicano che il leader russo desidera personalmente un'ulteriore guerra, così appunto il presidente ucraino Zelensky. E con questo chiudiamo la nostra edizione serale del notiziario di Radio Radicale e apriamo la nostra programmazione serale con lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
5: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria prosegue il viaggio dentro l'aula della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi nella presidenza dell'organo collegiale nell'ambito del processo di primo grado in corso di svolgimento nel capoluogo toscano a carico di Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna, già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Graviano, e che però adesso si ritrova appunto sul banco degli imputati con due qualifiche di reato: il favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, l'ipotesi dei pubblici misteri in aula Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, e che Baiardo abbia imbastito una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia con l'obiettivo di agevolare l'organizzazione mafiosa. L'altro capo di imputazione è quello di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, quindi ricordiamo si tratta della vicenda soprattutto legata alle ospitate, chiamiamole così, al programma Non è l'Arena di Massimo Giletti. Questa accusa di calunnia aggravata ai danni di Giletti, che viene contestata a Baiardo, nasce dalle dichiarazioni dello stesso Baiardo sulla ormai leggendaria fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei Carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti ha sempre confermato di aver visionato questa fotografia, Baiardo a un certo punto ha negato l'esistenza della foto, additando il conduttore come bugiardo, facendo scattare così la contestazione di calunnia. In questo procedimento si incrociano due temi dibattimentali sostanzialmente. Il primo riguarda un filone giudiziario storico negli anni per quanto riguarda la Procura di Firenze, ed è quello legato ai mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993. Le udienze che ascolteremo questa sera completeranno l'udienza del 27 maggio e quella del 10 giugno, perché le date, ricordiamo, sono importanti perché il 4 giugno, mentre è in corso questo processo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, al tempo stesso, con una decisione tranchant, ha disposto l'archiviazione delle accuse per Dell'Utri e Berlusconi sull'inchiesta appunto legata ai cosiddetti mandanti occulti delle stragi mafia del 93, stabilendo che non ci sono elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Dell'Utri e tra Cosa Nostra e Berlusconi. Eppure quel 10 giugno, dove per esempio verrà sentito, e questa sera farà parte della documentazione, Gianfranco Miccichè di Forza Italia, ma poi lo ascolteremo nelle prossime puntate, verrà sentito anche il pubblico ministero Nino Di Matteo, ripropone comunque il tema come se questo processo a carico di Baiardo in realtà fosse un trampolino di ritorno per un'attività istruttoria di indagine che il 4 giugno il GIP invece ha archiviato. Quindi gran parte dell'attività requirente della Procura di Firenze viene sostanzialmente riversata in questo processo. Un tema dei temi, insomma, che ha attraversato, come gli ascoltatori più assidui e anche storici dello Speciale Giustizia sanno, che ha attraversato le procure di Palermo e di Reggio Calabria, ma Palermo in primis, dalla escursione testimoniale Miccichè per esempio si riproporranno molte domande, molte tematiche storiche dalla nascita di Forza Italia in poi, che già abbiamo ascoltato nei processi celebri del capoluogo siciliano, si pensi appunto proprio a quello a carico di Dell'Utri e non solo. Ma essendoci appunto diverse tematiche, non solo legate appunto al rapporto tra Giletti e Baiardo, rapporto diciamo tra giornalista e fonte, ci sono tanti capitoli, c'è il colloquio intentato di Baiardo nel raggiungere Paolo Berlusconi, ci sono i colloqui in carcere ad Ascoli Piceno tra il boss mafioso Graviano e il detenuto camorrista Adinolfi con le accuse di Graviano su Berlusconi, ma c'è soprattutto un capitolo molto interessante che dà una fotografia particolare del personaggio Baiardo, perché potrebbe si dare l'idea di alcuni picchi di quasi mitomania, potremmo dire, ma in realtà però poi, attenzione, perché nelle ospitate, nelle interviste, nella produzione giornalistica di Giletti si rivela essere un anticipatore soprattutto sulla figura di Matteo Messina Denaro, preannunciando sostanzialmente l'arrivo al capolinea del capolista dei latitanti, quindi preannunciando la fine della latitanza di Matteo Messina Denaro, o rivelando per esempio anche lo stato di salute compromesso di Matteo Messina Denaro prima che fosse reso pubblico il giorno della sua cattura. Quindi Baiardo è un personaggio che rimane sicuramente interessante. Ma questo processo ci dice molto anche sull'attualità, lo ripetiamo, attenzione, il caso Ravitola e Ranucci sono differenti per condotte, per profili e storie dei personaggi, sicuramente da quanto ci risulta Giletti di sicuro non andava a cena con Baiardo, comunque non aveva diciamo eccessi di confidenze, diciamo così. Però ci racconta molto del rapporto non semplice tra il giornalista e quelle fonti che noi, ripetiamo, per comodità abbiamo definito sempre fonti scivolose. Baiardo a un certo punto tenta sostanzialmente, o meno ci prova, a dettare la linea del programma, pretende per esempio in una puntata di avere davanti a sé Antonio Ingroia perché aveva delle cose da dire davanti all'ex pubblico ministero, oggi avvocato di professione. Però se da una parte ci dice molto nei rapporti tra il cronista e la fonte, che a volte si rivela essere un po' scivolosa e non sempre facile da gestire, dall'altra questo processo, che alterna, ripetiamo, le tematiche sui cosiddetti mandanti esterni, il richiamo continuo a Dell'Utri e Berlusconi, dall'altro ci dice, ci parla molto di come funzionano le cose nei talk dal punto di vista degli ingaggi, dei compensi per gli ospiti, e soprattutto un momento, diciamo, di stress tra Giletti e il suo editore di La Sette, Urbano Cairo, che poi verrà pure sentito in questo processo. Ci arriveremo sempre anche lì con le prossime puntate dello speciale giustizia, che ha chiuso improvvisamente il programma Non è l'arena di Massimo Giletti il 13 aprile 2023. Noi ascolteremo questa sera in una edizione estesa dello speciale giustizia con mezz'ora in più di trasmissione rispetto alle due ore canoniche, diversi esami testimoniali. Si inizierà con l'ascolto a completamento dell'udienza del 27 maggio di Marco Gratico, un carabiniere del nucleo scorte, addetto alla tutela di Massimo Giletti. Paolo Rofino, giornalista di Altra Voce, quotidiano del Sud, che è stato collaboratore dei programmi di Giletti. Poi arriveremo all'udienza del 10 giugno con l'esame testimoniale di Gianfranco Miccichè, all'anagrafe Giovanni Miccichè, con questo nome giustamente si presenterà nella formula di rito di giuramento prima dell'inizio dell'esame testimoniale. Ma soprattutto una prima parte molto istruttiva su come vanno le cose negli ambiti televisivi. C'è parecchio gossip anche all'interno, diciamo, delle dinamiche di rete di La Sette, di Emanuela Imparato, autrice televisiva di lungo corso, che appunto è stata l'autrice del programma di Massimo Giletti. Quindi, ricordandovi le parti in aula: Ufficio della Pubblica Accusa, rappresentato in aula dai pubblici ministeri Lorenzo Gesti e Leopoldo De Gregorio, il collegio difensivo dell'imputato Salvatore Baiardo è affidato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Allora, cominciamo dal primo esame testimoniale, dando la parola, come sempre, nella solennità di rito del dibattimento, alla Presidente Anna Favi. Buon ascolto.
6: Facciamo entrare il prossimo test.
7: Sentiamo Gratico, Presidente.
6: Prego, si accomodi. Si deve dire il suo nome, cognome, dove e quando è nato.
8: Gratico Marco, nato alla Lamezia Terme, 29-3-69.
6: Dov'è residente?
8: Roma.
6: E deve dare lettura della dichiarazione di impegno del testimone che ha di fronte.
8: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
6: Bene, risponderà alle domande del pubblico ministero e poi degli avvocati, però alzando un pochino il volume della sua voce, perché probabilmente ci sentono un po' male. Bene.
7: Buon pomeriggio, luogotenente. Mi può spiegare lei che attività svolge attualmente?
8: Io sono in servizio presso il nucleo scorte di Roma, Carabinieri.
7: Di Roma. E lo era anche nel 2023?
8: Sì, sono lì dal 2002.
7: Senta, nel 2023 era assegnato a un servizio di tutela a personalità individuata?
8: Sì, ma facevo la scorta a Giletti.
7: A Giletti. Quando ha iniziato a fare questa scorta e quando è finita il periodo?
8: Se mi chiede le date proprio non lo ricordo, so che sono stato con lui 3 anni e dopo questi fatti a me mi hanno tolto da lì, quindi.
7: Dopo questi fatti, mi scusi?
8: Dopo che sono stato chiamato per essere sentito, mi hanno spostato, non sto più con Giletti.
7: Ma è stato spiegato?
8: Mi è stato detto solo normale rotazione tra i dispositivi, è prevista questa cosa, ma a me mi hanno cambiato incarico, nel senso faccio altre scorte.
7: Ecco, logotenente, lei è stato sentito il 26 luglio del 2023.
8: Sì, dal dottor Tescaroli.
7: Bene, quindi fino al 26 luglio, se ho compreso bene, era con Giletti. 2023.
8: No, già non c'ero più.
7: Non c'era più?
8: Non c'ero già più.
7: Quindi non in conseguenza della...
8: Io sono stato spostato una ventina di giorni prima di ricevere la notifica.
7: Però la motivazione che le ha dato il comando non era una motivazione legata al fatto che lei era la scorta di Giletti.
8: Vaga. Normale rotazione dei dispositivi.
7: Senta, rispetto al periodo in cui ha svolto il servizio di scorta a Giletti, in particolare lei aveva un modo per segnare gli spostamenti, le persone che incontrava, come veniva annotata l'attività quotidiana?
8: No, noi evitavamo questo, nel senso che essendo un personaggio particolare e che frequentava determinate persone, informazioni, insomma, giornalistiche, insomma, potevamo incontrare chiunque, noi non facevamo questo, anche perché poteva sembrare una forma di controllo nei suoi confronti, quindi non mi sembrava nemmeno corretta una cosa del genere.
7: Quindi lei annotava, se ho compreso bene, l'inizio e la fine del servizio?
8: Io mi mantenevo il più vago possibile. La mia dicitura era: il servizio è stato svolto regolarmente tra impegni privati e personali della personalità. C'era di lavoro e personale della personalità. Nulla da segnalare.
7: Benissimo. C'era una data d'inizio e una data di fine.
8: Un orario di inizio e un orario di fine. Punto. Solo l'abitazione quando lo prelevavamo e l'abitazione quando lo accompagnavamo.
7: Le è mai capitato durante il periodo in cui ha svolto questo servizio di assistere ad incontri fra Giletti e Urbano Cairo?
8: Sì.
7: E questi incontri sono avvenuti una volta, più volte?
8: Allora, io mi ricordo che c'è stata una volta a Milano, due volte a Milano, per la presentazione del palinsesto di La Sette, quindi all'inizio dell'anno, diciamo. All'inizio dell'anno, quello la fanno a luglio, grosso modo, per poi presentare il palinsesto di settembre, no? Quindi era quel periodo là. E poi mi sei... se mi chiede l'anno. E poi le altre volte, qualche altra volta pure a Roma.
7: Ecco, a Roma in particolare, le è mai capitato di aver accompagnato Giletti a un incontro con Cairo in Piazza del Popolo?
8: Sì.
7: Si può spiegare al Tribunale quello che ricorda di quell'incontro?
8: Io evitavo sempre di ascoltare, nel senso che lo accompagno nei posti, ce l'ho a vista, e quindi quando siamo arrivati all'incontro con Cairo, buongiorno, come loro si sono allontanati, sono messi seduti, io mi sono messo all'interno al bar, mi sembra che è Canova, a Piazza del Popolo, e, perché lì sono due bar a Piazza del Popolo, diciamo, guardando via del Corso da Piazza del Popolo, il bar di destra, perché sono due bar, uno dall'altro sono frontali. E quando si sono salutati, il Presidente ha salutato anche a noi, ci ha dato la mano, come lo sono messi seduti, io mi sono messo all'interno di Piazza del Popolo, vicino alla macchina, sempre con la persona a vista.
7: Si sono trattenuti per quanto tempo?
8: Per quanto tempo? Non lo so, penso una mezz'oretta, 40 minuti.
7: Riesce a collocarlo anche nell'arco della giornata, in un orario in particolare?
8: Era tardo pomeriggio, perché... le 5 e mezza, le 6, perché poi dopo lui andava di fretta, aveva paura di perdere il treno e non si è fatto neanche accompagnare dall'autista, cioè ha chiesto la cortesia a noi di accompagnarlo, quindi è salito in macchina con Giletti e siamo andati alla stazione Termini.
7: A prendere un treno?
8: Doveva stazione... prendere il treno per tornare su. Sì.
7: Per tornare su. Lei, quando fu sentito, gliel'ho detto il 26 luglio, disse c'era un treno alle 19.20, 19.25.
8: Sì, grosso modo era quello l'orario.
7: Quindi, diciamo, nell'ora precedente siete stati in Piazza del Popolo.
8: Sì.
7: Ho compreso, gli vedeva a vista e quindi non poteva sentire.
8: No, io ho sempre evitato qualsiasi cosa, mi trovo qua.
7: Quando sono stati in auto parlavano...
8: No, quando ero in macchina si parlava del più e del meno, del calcio, delle cose, quindi non...
7: E alla fine dell'incontro gli sembravano in che rapporti i due?
8: No, si sono salutati cordialmente.
7: Cordialmente. È stato il dottor Giletti a chiederle la cortesia di accompagnare il dottor
8: Lui l'ha chiesto a Giletti e Giletti mi ha detto: Marco, ce la facciamo, perché se no perde il treno, portiamo noi. Ma qual è il problema? L'abbiamo accompagnato.
7: Ho capito.
8: Perché a quell'ora c'è parecchio traffico al centro, quindi aveva paura che con l'autista non faceva in tempo.
7: Bene, non ho altre domande per ora, grazie.
6: Passo al difensore? Certo. Veniamo qua. Può andare, grazie.
8: Grazie.
6: E sentiamo ora, facciamo entrare Orofino. Qualcuno che lo chiama? Orofino? Eccolo. Buonasera. E lei come teste ci deve dire come si chiama e dove, quando sì. È nato e la sua residenza.
9: Paolo Orofino, nato a Cosenza il 18 aprile del 72, residente a Cleto in provincia di Cosenza.
6: Può dare lettura della dichiarazione di impegno?
9: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
6: E il pubblico ministero può iniziare.
10: Grazie. Buongiorno.
9: Buongiorno.
10: Lei quale lavoro svolge?
9: Sono giornalista.
10: Presso quale testata?
9: Il Quotidiano del Sud. Oggi L'altra voce. Doppio nome.
10: Ha svolto anche un'attività di collaborazione per trasmissioni televisive,
9: sì,
10: e in particolare per,
9: sì,
10: quella condotta da Giletti?
9: Sì, da diversi anni.
10: Quando è iniziato?
9: È il 2016, sono 10 anni.
10: Quindi nel 2016 Giletti era ancora alla RAI?
9: Sì, inizia la collaborazione con alcune inchieste che avevo fatto io in Calabria, lui mi contatta per alcune cose, sono stato ospite quando ancora era la prima parte di Domenica In, l'Arena, e da quel momento poi la collaborazione è andata via via,
10: intensificata.
9: Sì,
10: diciamo.
9: Quando poi è andato alla 7, ecco, è stato pure un crescendo, diciamo.
10: Quindi la sua collaborazione non solo continua ma aumenta.
9: Oggi sono proprio con lui, anche da quando è ritornato in Rai, sono proprio a Roma, quindi non collaboro più dalla Calabria, come era fino al 2023.
10: Per quanto riguarda il periodo in cui ha collaborato con Giletti, quando era la 7,
9: sì,
10: lei che tipo di retribuzione aveva, che rapporto contrattuale aveva?
9: Allora era a collaborazione, cioè praticamente in funzione delle collaborazioni che facevo, poi mi veniva data un corrispettivo, c'era un accordo.
10: Dalla testata, dalla trasmissione?
9: Sì, sì,
10: dalla...
9: sì.
10: Quindi dopo lo svolgimento della puntata in cui veniva utilizzato il suo materiale o anche...
9: No, diciamo... in genere sempre dopo, all'epoca, perché era una collaborazione, diciamo, continua, ma non era, come lo è adesso, per esempio, su tutte le puntate.
10: Ho capito. La natura della sua collaborazione con il giornalista Giletti era di che tipo? Cioè, qual era il contributo,
9: allora,
10: che Giletti le chiedeva?
9: Allora, sulle cose delicate, non solo su quelle calabresi, per esempio, me ne viene in mente uno che già è stato oggetto pure quando mi ha sentito il dottor Tescaroli in Calabria. Io dalla Calabria sì, però mi occupavo del caso di Emanuele Orlandi, un filone specifico di questo mistero, cioè che tuttora mo l'abbiamo portato avanti negli ultimi mesi pure. Per esempio, per dare l'idea.
10: Quindi in relazione all'attività
9: allora,
10: di...
9: soprattutto. Allora, prevalentemente dalla Calabria fino al 2023, però non solo dalla Calabria.
10: E oltre al caso di Emanuele Orlandi, lei veniva anche investito di approfondimenti giornalistici su tematiche afferenti alla 'ndrangheta e alla mafia?
9: Certamente, certamente sì.
10: Lei quando ha saputo del fatto che la trasmissione di Giletti, per cui anche lei collaborava, si sarebbe interrotta?
9: Io sono rimasto...
10: E come l'ha saputo?
9: Allora, l'ho saputo a pranzo, mentre pranzavo, non mi ricordo, ma se qualcuno mi ha avvisato, io dal telegiornale, Mentana, e sono raggelato, perché nemmeno un'ora prima, un'ora e mezza prima, io avevo parlato di lavoro con Giletti ed è stata una telefonata, diciamo, abbastanza lunga, tant'è che per questo sono rimasto stupito, perché io diciamo ormai lo conoscevo, le telefonate con lui sono sempre molto brevi, un minuto è già troppo. Quella volta era il 13 aprile, le 10:30, le 11. La telefonata durò un po' di più perché nel frattempo, ecco, vado, la sera prima era subentrata una novità che avevo saputo sul caso di Emanuele Orlandi, quindi questo è stato, diciamo, una sorpresa anche per lui. Da ciò quella telefonata durò, non voglio, guarda, 4-5 minuti sicuro, perché poi la durata di questa telefonata contribuì alla mia, al mio stupore, all'aumento, cioè a questo eccesso di stupore, perché dico, se Giletti parla con me alle 11, 4-5 minuti, 6 minuti, non dove, cioè io ho percepito che lui non sapesse nulla di questa chiusura.
10: E la vicenda Orlandi avrebbe dovuto fermare l'oggetto della trasmissione che sarebbe in onda?
9: Allora, là era proprio in embrione la cosa, perché io il 12 a sera, e poi non l'ho disturbato.
10: 12 aprile, stiamo parlando,
9: sì,
10: del 2023.
9: 12 aprile, ecco, per intenderci, a sera.

0: pensavano, poi ho aperto questo argomento e la telefonata si è prolungata.
1: Dicevo, invece la puntata che avrebbe dovuto andare in onda la domenica successiva
0: Il 16.
1: era su che quale
0: Allora,
1: argomento e avevate
0: io non
1: parlato?
0: posso, allora, io non sono in grado di dire, perché io all'epoca, diciamo, ero più, non è come adesso, ero, diciamo, esterno, anche se prevalentemente avevo un rapporto stretto con lui. Quindi sui giorni precisi, la cadenza delle puntate, non sono in grado di poter essere preciso. Sicuramente è lui da metà marzo in poi, ricordo perfettamente questi giorni, perché poi il 31 marzo io avevo un appuntamento importante per andare ad approfondire queste tematiche di 'ndrangheta stragista, che poi ci riportano ad alcune situazioni che penso poi dovrò spiegare meglio. È morto mio padre il 30. Il 31 ho dovuto disdire questo appuntamento, quindi. E poi questo appuntamento è andato all'11 o il 12 aprile e io ho chiuso su una certa situazione che stavo in, che, una cosa che mi avevo chiesto Giretti. Ecco perché poi la telefonata avviene il 13 mattina.
1: Quali tematiche relative al processo 'ndrangheta stragista stava sviluppando per conto di Giletti?
0: Allora, a parte delle situazioni che riguardavano Delfino, il generale o ex generale Delfino, che non, purtroppo poi non sono riuscito a portare a compimento perché avevo un ulteriore, dovevo gestire, dopo l'imbeccata di una fonte, dovevo approfondire tra il 15 o il 17 o il 18 aprile e lì poi mi sono fermato. Invece ciò che ero riuscito a concludere era il mio lavoro su richiesta di Giletti. Soprattutto su due audio e approfondire quei discorsi di due audio che riguardavano una deposizione di un collaboratore di giustizia Fiume e un'altra una dichiarazione di Graviano. Però per essere precisi, cioè, ovviamente adesso sono passati 3 anni ed è chiaro che io il 24 giugno sono stato, credo, più preciso, perché erano passati solo 2 mesi.
1: Quindi ora non ricorda le dichiarazioni di Fiume e le dichiarazioni di Graviano a
0: Allora,
1: cosa fanno riferimento? O?
0: certamente riguardavano, c'era una situazione che riguardava il presunto tentativo di rapimento del figlio di Berlusconi, buon'anima.
1: E questo sarebbe stato oggetto delle dichiarazioni
0: Sì, Fiume.
1: di Nino Fiume.
0: Sì. Di cui poi quest'audio che riuscii a trovare, lo mandai a Giletti, non mi ricordo se via WhatsApp o via. No, questo non lo ricordo. Se vi...
1: Grosso modo ricorda qual era stato l'oggetto della dichiarazione del collaboratore di giustizia, cos'è che aveva, qual era l'aspetto da
0: Era che
1: sviluppare?
0: dalla malavita si era siciliana, insomma, anche in accordo con quella calabrese, queste erano le sue cose che
1: Sì,
0: diceva,
1: no, se ricorda.
0: che. Sul figlio di Berlusconi bisognava, ammesso che c'era qualcuno che aveva pensato di rapirlo, non si doveva andare avanti. Cioè.
1: E questo è stato un oggetto di accordo, tra virgolette, fra 'ndrangheta e Cosa Nostra? Il fatto che non ci fossero, secondo il collaboratore di giustizia, intendo dire.
0: Guardi, io mi sono occupato di questo aspetto in un tempo ristrettissimo della mia attività, ormai più che ventennale, cioè in quei 30 giorni, quindi diciamo che queste erano fonti di stampa. Però io poi avevo dovuto approfondire un determinato aspetto particolare, che poi, come dicevo, poi non è andata a buon fine
1: Ma quello è
0: perché
1: l'aspetto da approfondire?
0: dopo questi due audio, perché l'altro riguardava Graviano e dichiarazioni che aveva fatto circa investimenti del nonno, mi sembra di ricordare, a Milano 3, c'era un qualcosa che una fonte mi aveva sussurrato, che c'era un discorso legato anche all'ex generale Delfino, che poi bisognava fare anche delle verifiche in Sicilia. Purtroppo questa parte, che era la parte finale, è ovvio che nel momento in cui io vengo a sapere che ci hanno chiuso, mi
1: Certo.
0: sono fermato.
1: E quindi invece tornando all'altro audio, diceva, era quello relativo alle dichiarazioni di Graviano nel processo 'ndrangheta.

0: stagista, dove fa riferimento a investimenti,
1: sì, quello, quello.
0: quello.
1: Sì.
0: E quindi Giletti gli ha chiesto di approfondire il profilo degli investimenti fatti da
1: Sì,
0: Graviano.
1: dove, sì. Allora, intanto di verificare, queste situazioni, perché un minimo poi uno di verifica. E poi c'era questa cosa, diciamo, del tutto nuova che era emersa, che io la dovevo, è ovvio che necessitava di, qua stiamo parlando di argomenti delicati, mentre per altre cose magari il grado di verifica deve essere 10, in questo caso deve essere 10 e lode perché non si può sbagliare. E quindi io, anche se ero, più o meno la fonte mia era attendibile, era una fonte verbale, cioè a voce, non mi bastava e stavo cercando ulteriori riscontri che speravo di ottenere tra il 15 e il 18 aprile, anche perché, ripeto, purtroppo quella settimana che è successo, ho avuto il lutto in famiglia, a me mi ha scombussolato tutta una serie di appuntamenti che avevo, e quindi per il 16 non ero riuscito più perché io già sapevo, perché lui, prima di Pasqua, mi sembra
0: Lui
1: che Pasqua,
0: Giletti.
1: Giletti, prima di Pasqua, Pasqua era caduto il 9 aprile, se non sbaglio, il 2, l'ultima puntata era stata prima di Pasqua, io già sapevo, già dalla metà di marzo, ecco perché l'appuntamento il 31 che mi è rimasto impresso, che poi ho dovuto, quindi io già sapevo più o meno gli argomenti che
0: Quindi
1: dovevano andare in onda, o il 16, o il 23, dopo Pasqua, io sapevo dopo Pasqua. Quindi o il 16 o il 23 o il 30, non lo so, a seconda poi di com'è.
0: Diciamo da metà marzo ha detto già
1: Sì.
0: Giletti stava approfondendo
1: Sì, e c'è.
0: l'aspetto
1: Sì, e c'è.
0: investimenti Graviano Milano
1: Sì,
0: 3
1: e c'è un'altra cosa
0: e rapimento figlio
1: Sì,
0: Salvini
1: c'è
0: Berlusconi.
1: un'altra cosa che mi fa collocare in maniera abbastanza precisa questo ricordo nel tempo. E qual è? A un certo momento, prima di Pasqua, facciamo una telefonata, io e Giletti, e questa mi ha colpito perché avevamo saputo che Berlusconi stava male, che tutti erano andati, ecco la parola mi è rimasta impressa, al capezzale, i familiari erano andati al capezzale, ma non ricordo il giorno preciso, però siamo Pasqua, credo qualche giorno prima. E allora lì, ecco perché sicuramente è antecedente, perché lui mi dice: è ovvio, dobbiamo monitorare questa situazione perché qualora c'è un aggravamento, una cosa, la dobbiamo tenere conto. Però dice, ci stiamo lavorando da settimane, da un mese, due, dice, non ci possiamo fermare. Tu prosegui. Quindi lui mi dice, anche se c'è questa situazione che si può aggravare da un momento all'altro, di salute, tu prosegui.
0: Quindi questo avviene, questo colloquio è poco prima di Pasqua, mi ha detto.
1: Credo di sì, sì. Era quando, allora il riferimento si può trovare perché è stato quando, ricordo questa parola, i familiari al capezzale, mi è rimasta impressa questa parola, i titoli di giornale che erano andati, quindi quasi lo davano, diciamo, si era aggravato, e invece poi, diciamo, poi l'hanno dimesso. Poi l'evento purtroppo della triste è arrivato qualche mese, 2 mesi dopo, mi sembra. Tre. Di questo sono. Su
0: Lei,
1: questo.
0: quando fu sentito, lo dico per aiuto alla sua memoria, il 24 giugno 2023,
1: Sì.
0: fa riferimento a una sua interlocuzione con Giletti del 2 aprile, che è appunto una settimana prima di Pasqua, sul fatto che stavate continuando. Era domenica il 2 aprile, dice a pagina 15 per la difesa.
1: Ma probabilmente all'epoca ancora,
0: No, no,
1: magari
0: certo.
1: ho sbagliato di qualche giorno, sarà stato quello.
0: No, dicevo, quindi il 2 aprile state appunto discutendo di queste tematiche da
1: Sì,
0: sviluppare.
1: però mi sembra che quella del capezzale non è al 2 aprile.
0: Ah, quindi ne avete
1: Ce ne
0: parlato
1: sono state diverse. Io mi ho detto quella perché adesso a me interessava specificare meglio per voi e per la Corte. Il tempo, i giorni. Il 2 aprile certamente mi ricordo che c'è stato, perché era domenica, doveva andare in onda una puntata, io in quella puntata avevo collaborato su una cosa siciliana, per esempio, l'omicidio di un bambino, il piccolo Claudio Domino, mi sembra, sì, che c'era stata la mamma, ospiti il 2, io avevo gestito pure questa, avevo collaborato per trattare questa pagina con lui.
0: Quindi, con Giletti. Fino al giorno della chiusura, lei sta lavorando per Giletti sulla preparazione delle puntate future?
1: A tempo pieno, tra l'altro, ecco, siccome bene o male c'è un rapporto ormai consolidato, la cosa che mi ha veramente lasciato perplesso, no? Dico, perché poi commentavo con mia moglie, dico, ma pure mia moglie dice, perché sapeva di questa chiamata più o meno, dico, ma possibile che non sapeva? E io ho detto, fra me e me, anche, dico, sa che c'è stato il funerale di mio padre, era Pasqua, io ho dovuto lavorare per recuperare poi il problema, ho dovuto lavorare proprio i giorni di, il Venerdì Santo, io ricordo una cosa specifica, il Venerdì Santo, martedì dopo Pasqua, cioè, ecco perché poi, io per me, lo dicevo con mia moglie, non sapeva nulla, perché conoscendolo non mi avrebbe fatto lavorare così in maniera incessante in quei giorni, sapendo pure le situazioni che avevo avuto.
0: Per quell'attività che ha fatto, che ci ha descritto, ma poi ha percepito una qualche retribuzione?
1: Come?
0: Per questa sua attività che ha illustrato, fatta, sì, nei mesi di marzo, aprile,
1: sì,
0: è stato poi pagato dalla Sette?
1: Allora, allora, devo essere sincero, io sono da esterno, venivo pagato a collaborazione, poi io, quando mi è arrivata quella parte, io sinceramente, poi no, preso da altri mille pensieri di questa cosa, non sono andato a controllare se era stata inclusa o non inclusa, anche perché chi è... Io venivo pagato a prestazione conclusa, e questo è il punto. Quindi probabilmente, non so se poi per il 16, per la puntata del 16 ho percepito qualcosa. Ma forse non mi ricordo, è un dettaglio tecnico questo che non...
2: No, solo un chiarimento, scusi, sì, dottor Orfino, ma il materiale che lei cerca in 'Ndrangheta stragista, sì, cioè l'audio di Nino Fiume, l'audio, sì, di Graviano,
1: sì, sì,
2: e lo ricerca su una iniziativa sua o...
1: No, allora, è ovvio che c'era stato, nel mese di marzo, proprio all'inizio, c'era stata un'indicazione di massima mia nei confronti di Giletti su questo aspetto, quando ho saputo che si voleva occupare. Però parte tutto quando poi io, diciamo, ho dovuto approfondire determinate cose. Quella era la base per arrivare a un altro discorso, quello è stato su sua imbeccata.
2: Cioè lui le dava l'indicazione dell'obiettivo e poi lei...
1: Sì, allora, la base era quella, però poi lui ha le sue fonti, eccetera. Lui poi mi aveva dato un indirizzo preciso.
2: Di andare a cercare questo materiale.
1: Sì, perché poi si collaborava. Perché
2: sì,
1: poi ricordo che avevamo fatto uno più uno, una cosa l'avevo saputa io, una cosa lui, una cosa io, e allora combaciavano e lei, dovevamo proseguire.
2: Lei ricorda se questo materiale glielo fornì, glielo consegnò effettivamente sì, a Giletti?
1: Sì, lui, cioè, il video, gli audio, sì, perché ricordo che, sì, ricordo di Simone, non mi ricordo se con un'email...
2: Ma come lo
1: WhatsApp.
2: Trovò questo materiale, scusi, come lo trovò questo materiale di interesse per
1: vabbè,
2: la trasmissione?
1: Ma quello era, tra l'altro, non era così difficile, è ovvio che 'Ndrangheta stragista è mastodontico come inchiesta, però poi, bene o male, tra colleghi miei calabresi, tra un qualche fonte giudiziaria, eccetera, non ho avuto particolari difficoltà, ma ripeto, quella era la base da cui partire. Sviluppare poi altri discorsi che, come ho detto poc'anzi, poi ci siamo fermati.
2: Sì, ma le disse se aveva intenzione di utilizzarlo questo
1: sì,
2: materiale?
1: Sì, certamente sì, credo lo dovevo mandare in onda proprio.
2: Lo doveva mandare in onda?
1: Infatti sì. Non gli bastava la trascrizione, che mi è venuto in mente un particolare, voleva proprio l'originale, perché doveva diventare un materiale televisivo. L'audio, proprio voleva le voci.
2: Voleva le voci.
1: Io sapevo perché o il 16 o il 23, massimo il 30, li dovevamo andare in onda.
2: Ho capito.
1: Così sapevo.
2: Le ha mai rappresentato, al di là del... Lei è stato chiaro, ha spiegato che non le ha detto, non le aveva detto nulla in ordine alla chiusura, perché stava vivendo un momento particolare, l'aveva fatto lavorare altrimenti inutilmente, ma le aveva mai rappresentato difficoltà? Cioè, qual era il vostro rapporto anche professionale?
1: Allora, se hai utilizzato il termine esterrefatto, significa che è una cosa che ti cade all'improvviso. E dato che in quelle settimane ci sentivamo continuamente, anche durante Pasqua, quello che poi mi ha colpito, questo però l'ho saputo dopo, che praticamente la mia sarebbe stata proprio l'ultima telefonata di lavoro, cioè che lui sapeva, è stato quasi contestuale quella telefonata con la notizia, l'indiscrezione, l'ufficialità è arrivata, ho saputo verso le 12, 12 e mezza, le indiscrezioni erano arrivate un po' prima, però pare che quella sia stata l'ultima sua telefonata di lavoro, dopodiché ha saputo con me. Dopodiché ha saputo di questa chiusura.
0: Lei ricorda quando fu sentito il 24 giugno 2023, le venne esibita una mail che lei ha scritto al dottor Tescaroli in prospettiva, in previsione della sua audizione, giusto?
1: Sì.
0: Lei scrisse questa mail come appunto in vista della sua escursione?
1: Guardi. Allora,
0: intanto io avevo... e poi gliela si esibisce.
3: È una mail inviata a chi?
0: Alla Procura della Repubblica, alla segreteria del PM che stava procedendo all'epoca. Intanto gliela facciamo vedere e così ci dice se è questa, anche in questo caso se ne chiede l'acquisizione.
1: Sì. Ah sì, perché io praticamente ero molto provato di questa cosa e dovevo cercare pure di... cioè volevo anche cercare di capire cosa era successo per... Poi, tra l'altro, io, in autonomia, potevo pure decidere, perché il mio direttore, o non mi ricordo se chi, il caporedattore dell'epoca, dissero, scusami, Orofino, il giornale del Quotidiano del Sud, e dice, è successo questo fatto, magari tu sei protagonista, però un articolo andrebbe fatto, cioè anche sul nostro giornale, perché se c'entra anche tra stragisti, infatti poi uscì un qualcosa. Ovviamente io ho detto, sono un po' incompatibile, però una mano dovevo pur darla ai colleghi, perché giustamente, mo quando dico incompatibile non è come quando per
0: in voi senso magistrato, chiaro.
1: È un incompatibile così, per dire,
0: per una questione
1: di opportunità, ecco. E quindi io ricordo che nell'ambito di questi miei pensieri mi venne in mente di scrivere questa email, non è che...
0: Va bene, quindi si chiede l'acquisizione della mail che te stai riconosciuto.
3: Questa mail però la stava scrivendo alla procura, non per... La collegata ha detto, il direttore del mio giornale mi disse
1: di fare nell'ambito dei miei pensieri, qual è stato l'impulso preciso per cui io faccio questa email? Non so se ho detto qualcosa il 2000... Io mo dopo 3 anni l'impulso non me lo posso, non lo ricordo. Però certamente era per cercare di capire notizie, poi siccome là già c'era stata l'escalation della riforma Cartabia, sti imbavagliamenti vari contro la stampa, quindi ero molto cauto, perché se era 20 anni fa, quando chiamavo, non so come dire, ho avuto questa necessità e mi è sembrato che facendo un'email era una cosa che si poteva fare, però perché la faccio, l'idea che mi è venuta di farla, questo non lo so.
3: No, che finalità aveva questa email alla procura?
1: Per sapere pure io notizie, per avere un appunto, non so, era
3: in questo caso?
1: Perché volevo cercare pure io di capire.
3: Anche tramite, una collaborazione con l'attività l'autorità giudiziaria.
1: È ovvio che poi noi, per questo è un dovere civico, però io adesso sto cercando, per rispondere, di ricordare il perché. Non è semplice, perché magari potrebbe essere stata quell'interesse per cercare di sapere qualcosa in più, anche al fine poi di scrivere un articolo io, di farlo scrivere. scrivere a un mio collega.
3: E in questa mail che si dice?
0: E richiama più o meno il contenuto delle posizioni di oggi, cioè conferma il fatto che al 2 aprile stava
3: quindi
0: lavorando.
3: Viene prodotta intanto?
0: Si chiede l'acquisizione, una volta che, visto che il testo è riconosciuto come la mail scritta da lui.
3: Non era già dentro le produzioni precedenti? Quindi no. Magari poi lo fate con inserimento in app, possibilmente, perché non si perda traccia sul fascicolo, diciamo.
1: Comunque, io mo era scritto troppo piccolo. No, purtroppo gli occhiali, ma... Però, sì, più o meno, se uno legge l'email, si può intuire anche il fine di questa email, penso.
3: Sto scorrendo ora.
4: Sì, ma... Si dà atto anche che c'era stato un colloquio telefonico prima e quindi la mail viene scritta a chiarimento di quello che era stato detto.
3: Sì, sì, cioè, a seguito di un dato telefonico con la signoria
4: vostra.
3: A seguito di un dato
4: telefonico con la signoria vostra, intendo precisare meglio quello che abbiamo detto, ecco, quelle vie brevi.
1: Ecco.
4: Lo dice nella mail, scrive...
1: Però chiedo scusa,
4: no, ma
1: sono tre anni. Allora io non mi ricordo
4: lo specifico
1: se perché
4: a volte, lei
1: ecco, forse con l'esigenza giornalistica che avevo, qualcuno mi diede il numero, cioè io ho contatti con diversi magistrati. In quel momento mi sembra che era anche aveva una funzione apicale, quindi ecco, allora okay, questo qua mi viene in mente che forse poi ho fatto sti mail dopo questa telefonata che era finalizzata a cercare di capire più o meno cosa era successo per poter fare un articolo io sul mio giornale o farlo fare a un collega, perché sicuramente c'erano colleghi che erano interessati, tant'è che poi uscì pure un articolo, mi ricordo. Sul mio uno o due addirittura.
0: Un'altra domanda. Io non ho altre domande.
3: È difesa.
4: Solo una precisazione. Buongiorno, sì. Dottore Rufino. Senta, tornando a quegli audio di cui parlava con Massimo Giletti, che poi sì, gli sono stati forniti, e diceva che erano audio del processo Andrangheta stagista, giusto? Cioè, nel senso, la domanda è, erano audio che erano all'interno del procedimento, quindi sì, pubblici,
1: fonti aperte,
4: fonoregistrati?
1: Sì, fonti aperte. Sì.
4: Quindi si parla di audio che erano già all'interno del procedimento?
1: Sì. No, allora. Io, allora, se devo dire una risposta precisa, adesso non sono in grado di darla precisa. Perché
4: lei...
1: Però credo di sì, perché...
4: No, glielo chiedo perché lei, quando fu sentito...
1: Allora, se mi...
4: Ebbe a dire sì, tra l'altro erano d'audio che poi contenuti in Radio Radicale erano in Andrangheta stagista, un processo diciamo mastodontico.
1: Sì, ecco, allora.
3: Certo, ecco. Radio Radicale che registrava quel processo, così come oggi sta registrando il nostro.
1: Che mo' mi è venuto in mente, adesso sto facendo mente locale, ecco, mi è venuto in mente un dettaglio, io chiesi a un collega il numero, ecco, del dottor Tescaroli, sì, mi ricordo. O l'ho chiamato a...
3: Ma anche il collaboratore Fiume stava parlando in quel processo?
1: Presidente.
3: Ah, perché non lo so.
1: L'ho già detto prima, io mi sono occupato di questa cosa in una carriera, diciamo, più che ventennale, per 30 giorni.
3: Quindi. Sì.
1: Non ero...
3: Ma lei basta, allora, che ci dica, non me lo ricordo, basta.
1: Non... Però credo di sì, era un argomento che era emerso durante 'Ndrangheta stragista, l'avevo sentito nell'ambito di questi approfondimenti, quando l'argomento principale era 'Ndrangheta stragista. Poi a volte può capitare pure che magari sentendo gli avvocati, le fonti, altre fonti eccetera, dice chissà c'è pure quest'altra cosa, però credo che sia connesso.
4: Domande, grazie.
3: Mi sembra di aver capito che Giletti anche nella telefonata del 13 aprile non accennò in alcun modo a problemi relativi, neanche a problemi relativi alla prosecuzione della trasmissione.
1: Allora, ho capito che lei ha esigenza di che mi spieghi un po' ancora meglio. Giletti, le telefonate tra me e Giletti, quando duravano un minuto, era assai. È schematico, perché in quell'occasione durò, perché poi... io apri l'altro argomento. Mi sarei accorto di qualcosa, perché mi continuò, anzi, poi mi aveva detto,
3: non,
1: poi di approfondire,
3: diciamo,
1: pure il caso
3: solo
1: su Emanuele.
3: Diceva, ma si comportava anche, sì, nel modo che ci fosse urgenza per la,
1: sì,
3: produzione.
1: Però il
3: delle...
1: caso di Emanuele Orlandi no, mi ha detto, no, approfondisci piano piano, e quindi poi magari si arrivava pure a maggio. Tant'è che poi la notizia, è quello che sono rimasto male, nonno, l'80% della notizia l'ha data poi, di cui parlavamo quel 13 aprile, l'ha data poi Mentana l'11 luglio, con un qualcosa in più, però l'80% era, noi già ne eravamo, se non chiudevano, penso che Giletti a maggio, fine aprile, maggio, trattava anche questo argomento. Per la vicenda invece, per gli approfondimenti su 'Ndrangheta stragista, eccetera, là mi dava premura, perché quell'appuntamento lo dovevo fare il 15 o il 17, per verificare quelle altre cose che dovevo
3: premura
1: fare.
3: In relazione a qualcosa che sarebbe stato poi trasmesso.
1: Sì, è per forza. È quello, allora, quello che dico, vista la mia situazione, viste le vacanze pasquali, vista la mia situazione, se lui sapeva qualche problema, non c'è, non credo che mi... Dice, faccio lavorare a una persona che ha avuto un lutto così grave, eccetera. E per me, io sono rimasto esterrefatto. Quindi significa che non avevo percepito nulla.
3: Infatti era questo che diceva anche la Reggio. Avete altre domande? Perché, noi ci domandavamo, dopo, visto che lei ha continuato a collaborare con Giletti, ne avete parlato di questa vicenda?
1: Eh sì, ovvio. Subito mi ha chiuso il telefono. Mi ricordo, tu, perché giustamente io, perché qua bisogna stare attenti anche con queste cose di scherzi a parte, queste situazioni. Io, cioè per me, era, poteva essere, allora, sono rimasto veramente come, io non riuscivo a crederci in quei 10 minuti, un quarto d'ora, perché poi la televisione l'ho accesa a metà, non avevo capito bene, poi nel frattempo telefonate che mi arrivavano, perché giustamente tutti sapevano, colleghi, calabresi soprattutto. Dopodiché poi la sera, tardo pomeriggio, poi è ovvio che agenzianze, eccetera, e quindi non ricordo poi se sono riuscito a parlarci la sera o il giorno dopo, e poi tante altre volte. E lui mi ha sempre detto, sempre, che non sapeva nulla fino all'ultimo momento. Ha detto tu...
3: Perché oggi il teste Mazzi... ci ha detto che in realtà lui la sera precedente gliel'aveva anticipato, la decisione di Cairo.
1: Io devo dire quello che ho detto già quando sono stato sentito.
3: Giletti ha sempre fatto riferimento al saperlo dall'esterno, non per esempio dal suo consulente.
1: Secondo me, allora, secondo me, pure che non... perché poi quella verifica che dovevo fare io era una verifica anche, ecco, l'ho detto prima, era una verifica che non si poteva fare più solo in Calabria, per cui c'era tutta una cosa che andava programmata, o meglio, al limite poteva aver capito che c'erano problemi, se mi dite che io non l'ho sentito, però che immaginava che lo chiudevano già il 6, cioè, magari, ecco, rispetto a quello che lei mi ha detto, posso pensare che magari c'era qualcosa nell'aria, che magari pensava, dice, forse a maggio, un po' prima del termine.
3: Ma no, perché il test oggi ci diceva di aver comunicato la decisione di una chiusura, sbaglio?
2: Sì, la sera precedente. Non vorrei, non voglio per carità contraddirla, però la mail... è il momento ufficiale in cui Giletti lo sa.
3: Ah, no, certo, ecco. No, però è ben diverso. So. Allora, tanto perché siamo qui, così facciamo presente cosa ci risulta dall'istruttoria, dopo che hai già deposto il test, che da un lato è stato detto da Giletti di averlo appreso, come lei dice, dalle fonti esterne, no? E di non avere... Dall'altro, il teste Mazzi ci ha detto, io saputo, essendo stato informato da Cairo, della volontà di chiudere al momento, proprio immediatamente, il programma, l'ho riferito con una telefonata subito a Giletti. Quindi Giletti avrebbe avuto, sebbene non formalizzata, una comunicazione precedente. Lei di questo non sa niente?
1: Io non ho percepito nulla. Io ricordo benissimo in maniera... Io sono rimasto, ricordo di aver parlato a lungo, ripeto, quella mattina. Ricordo dopo di aver saputo che questa ufficialità che è arrivata addirittura contestualmente un'ora dopo, tra colleghi, poi si sono dette le battute, le cocciorofie, tutto. Io devo dire quello che...
3: Giletti quindi le ha sempre riferita come una cosa che è arrivato come un fulmine a ciel sereno della mattina del 13 aprile.
1: E così è. Io quello che so, che ho saputo dopo era questo, apprendo di questa circostanza adesso, però io non ho... Per me è stata una sorpresa assoluta.
3: Lei in relazione ai contatti che Giletti aveva avuto con Baiardo, aveva avuto notizia in qualche modo, le era stato comunicato qualcosa affinché lei magari potesse fare degli approfondimenti?
1: Ed ecco qua, l'ho detto prima, i protagonisti della foto erano sicuramente due, tra cui l'ex generale
3: Delfino.
1: Delfino, che è di origini calabresi. Situazioni varie, si doveva... Ecco, quella parte
3: lei,
1: che
3: quando
1: poi
3: ne
1: è rimasta...
3: sa di questa foto?
1: Come?
3: Quando ne ha saputo di questa foto?
1: Allora, questo particolare aspetto l'ha trattato a compartimenti stagni.
3: Questo appunto.
1: Quindi io...
3: Non ne sapeva, fino a che non è poi emerso.
1: Qualcosa l'ho saputa, ma proprio nell'immediatezza, che poi quando è uscita la notizia, non da...
3: Prima che uscisse la notizia, lei ne aveva
1: saputo?
3: Non
1: che magari c'era stata una fase di preparazione prima, no. Quindi, sì. Dopo è ovvio che ci sono successe determinate situazioni, tutto questo clamore, perché all'inizio, no? Questa profezia, diciamo, che poi l'hanno tutta definita... la profezia di Baiardo, di
3: Giletti, gelataio, cioè, sì.
1: All'inizio valeva 3, 2, cioè non speciale, nemmeno era...
3: Profezia in relazione all'arresto di Matteo Messina.
1: Sì, quella, pure io non mi ricordo nemmeno se poi l'avevo visto tutto, intero, sai? Cioè, non ne parlava nessuno, potete fare una verifica semplice, perché era una notizia che valeva come peso specifico da 1 a 10, 2,5, 3. È ovvio che poi... Quando esce il 16 ed era malato, allora dice chi se nuterno, 1, 2, 3, e dice è una profezia, perché o sapeva o veramente, è lì che poi è scoppiato il caso dell'importanza di quell'intervista.
3: Successivamente, cioè quando, diciamo, nei suoi colloqui che ha avuto con Giletti, sul caso di questa fotografia, che cosa, come l'aveva vista, eccetera, le ha riferito qualcosa di specifico?
1: Sempre ha detto la stessa cosa, che cioè? Aveva più o meno due li aveva riconosciuti, il terzo, però sono... Allora, questo l'avete sentito, io ripeto, poi ci sono stati articoli di giornale su questa, e se ne è parlato sui vari TG, però lui, io lo vedevo molto sincero, cioè proprio... come se lui avesse avuto questo scoop che era diventato ancora più, tra virgolette, importante dopo.
3: Quindi parlava di averla vista, le circostanze in cui l'aveva vista gliela mai raccontate?
1: No, in maniera generica, no. Sempre in maniera generica, quello che si può leggere sulla stampa.
3: E diciamo. Le riferiva di aver riconosciuto con certezza due persone, le due persone riconosciute quali erano?
1: Berlusconi quando era più giovane, generale, diciamo.
3: E Delfino.
1: Però ripeto, Presidente, tenga presente che magari, a parte che sono passati 3 anni, diciamo, io ho già detto
3: c'è anche
1: che
3: sovrapposizione forse
1: di questa vicenda della foto, c'è questa sovrapposizione di un qualcosa di inatteso, che prima e dopo poi tutta l'attenzione, a parte che sulla foto, era più che altro a capire sta profezia, come era potuto succedere di queste...
3: Certo.
1: Di questi, come aveva fatto a indovinare Baiardo, tutta una serie, che era malato, Mattia Messina Denaro, il periodo gennaio, che magari ci poteva essere uno scambio ed effettivamente si parlava di queste leggi che dovevano fare una riduzione sugli ergastoli, eccetera. Ecco, Questa era sta cosa. Poi è ovvio che poi c'è stato un altro interesse rispetto a questa, dei magistrati sulla foto specifica. Però in quel momento noi giornalisti eravamo, anzitutto eravamo anche contenti perché la squadra, no? Eravamo contenti perché quello era stato un grande colpo, poi era diventato un grande colpo, quell'intervista che sembrava una cosetta così.
3: Giudetti l'ha mai parlato di quella vicenda nella quale aveva intervistato De Aglio nella trasmissione e che cosa fosse successo in quell'occasione?
1: Quello che ho saputo.
3: Quello che ha detto Giudetti, perché... sia vero o non vero, quello.
1: Sì, quello che ho saputo anche da altri collaboratori, che a un certo momento. Non ricordo se era uscita questo retroscena che è De Aglio non era, aveva provocato qualche reazione, non so se aveva telefonato lui, questo ma non lo ricordo.
3: Era in collegamento a distanza.
1: Aveva provocato una reazione di baiardo, così sentivo dire.
3: Sì, però, ma soprattutto che cosa era... fosse successo in trasmissione, a un certo punto vai non dalla pubblicità, lei sa cosa era successo, se era intervenuto qualcuno, se...
1: Allora...
3: Dai racconti di Giletti, poi se sono veri
1: Giletti
3: o no...
1: Giletti e altri colleghi, non solo Giletti, si diceva che c'era stato, come dire, come se questa telefonata avrebbe provocato, non è che io, sì. Una reazione di baiardo, avrebbe.
3: Va bene, però la reazione di baiardo, quante volte in un'intervista, in una trasmissione ci sono reazioni anche scomposte, ormai ne vediamo di tutti i colori, di un ospite o di un altro, no? È una cosa abbastanza consueta.
1: Sì.
3: Coi toni della televisione di oggi.
1: Però non ho capito bene...
3: Che cosa era successo? L'ha mai raccontato?
1: No, in maniera poi dettagliata no. Genericamente non ricordo nemmeno se me l'ha detto lui questo retroscena.
3: Oppure
1: saputo,
3: i suoi collaboratori.
1: Altri collaboratori, sì.
3: Ma le hanno raccontato solo e ci fu una reazione, diciamo, vivace di baiardo.
1: Sì,
3: punto.
1: Una reazione vivace, sì, è questo termine.
3: Sul fatto che poi l'intervista fu bruscamente interrotta, non ne hanno parlato.
1: Allora, dopo...
3: Dopo
1: ho collegato, perché dopo ho mezzo saputo di questa situazione, ho collegato quello che avevo saputo in quei giorni, nell'immediatezza. Però se adesso lei mi chiede quanto dopo, una settimana dopo, un mese dopo,
3: no, va bene, dopo.
1: Questo non lo ricordo, dopo.
3: Che ha saputo?
1: Che praticamente c'era stata programmata un'intervista e poi non si è fatta, non so, una cosa del genere.
3: Per scelta di Giletti?
1: No, su questo non riesco.
3: Non lo sa.
1: Non posso essere preciso, Presidente. Magari
3: infatti,
1: mi
3: lo
1: devo
3: vediamo,
1: limitare.
3: Ma lei se dice non lo so, non lo so.
1: Non lo so.
3: Ne prendiamo.
1: Non lo so. Mm-hmm. Però certamente se n'era parlato, perché poi cosa era successo? Era trapelata la notizia.
3: Di cosa?
1: Che mi sembra che Cairo, mm-hmm. l'editore, mm-hmm. dopo questo l'ho saputo... Forse contestualmente ha fatto di questa interruzione. Avevo, non so chi, non ricordo chi, poi me l'aveva detto, che Cairo aveva contattato questo... Sì. E lì io mi incuriosì, perché dico, sta cosa mi aveva incuriosito.
3: Questo è uscito sulla stampa, c'era raccontato
1: sì, e io l'ho collegato, io poi mentalmente dopo, quando è arrivata sta chiusura, io un po' ho collegato le due cose. Mm-hmm. L'ho messo in connessione.
3: Sì,
1: non,
3: sì,
1: so
3: però, insomma,
1: non so che tipo di connessione, però subito mi sono ritornata alla memoria.
3: Nei suoi dialoghi successivi al fatto, alla chiusura, con Giletti, Giletti le ha mai espresso, diciamo, delle sue...
1: Sì, proprio rammarico.
3: Cioè, quello che ipotizzava e che comunque poteva... diciamo
1: sempre,
3: collegare
1: sempre.
3: Relazione alla chiusura.
1: Sì. Lui sempre poi me l'ha collegato. C'era,
3: cioè?
1: La vicenda, perché lui pensava che era dovuto a sto fatto che lui doveva dovendo trattare questi argomenti, poi in funzione di questi argomenti da trattare, ed era molto dispiaciuto, perché lui riteneva sempre che dice che l'avevano lasciato sempre libero sulla 7, invece in quel momento aveva percepito un qualcosa che...
3: Non le ha mai raccontato di questioni, diciamo, di controversie, un po' di difficoltà sulla configurabilità del nuovo contratto, sulle questioni economiche?
1: No, di queste cose lui con me non parlava quasi mai.
3: No, successivamente, però era... nel senso di dire, sì, c'è stata questa cosa, però in effetti eravamo un po' in contrasto, in conflitto sulle questioni economiche,
1: sull'andamento della trasmissione. No, perché il programma andava bene, eravamo tutti contenti, specie dopo il colpo. Ne parlavano tutti di questo, la profezia di Baiardo, c'era stata una cosa, tant'è che ricordo una cosa che mi è rimasta pure impressa. Si era, non, magari posso anche sbagliarmi, però era uscito fuori che pure Report era un po' su questa notizia e un pochettino l'aveva... E invece poi quell'intervista gli è evitata all'improvviso, cioè dopo... E quindi noi eravamo soddisfatti, cioè... Perché avevamo, come dire, su questo è un argomento delicatissimo, su questo argomento delicatissimo, di enorme pubblico interesse, eravamo diventati i primi, apicali, perché con lo scoop, la profezia, avevamo indovinato quando avevano arrestato, non è che uno qualsiasi, Mattia, Messina, Denaro.
3: Certo. No, le chiedevo se Giletti le avesse parlato successivamente anche delle problematiche economiche di cui si trattava in relazione alla vita futura di quel programma.
1: No, lui sempre...
3: Non le ha mai parlato
1: mai,
3: di questa...
1: perché lui era... Noi andavamo bene, eccetera, e lui ha sempre, almeno con me, ha sempre collegato questa chiusura a queste cose che noi stavamo trattando.
3: Sui suoi rapporti con Cairo, con Gigliani, precedenti alla chiusura, cosa le aveva
1: sempre
3: detto?
1: Sempre lui... Io sapevo che andavano d'accordo.
3: Li riteneva buoni?
1: Sì,
3: erano
1: sì,
3: in serenità
1: sì, sì, sì. Ci
3: fino
1: scherzava,
3: al momento...
1: lui è un tipo scherzoso, Giletti, ci scherzava, proprio faceva battute, che se era proprio...
3: Non aveva nessuna premonizione di qualcosa che sarebbe stato poi interrotto?
1: No. È stata un'evoluzione improvvisa in quei giorni, da quello che poi mi ha raccontato, eccetera.
3: Va bene. Altro? Possiamo congedare il teste, grazie. Chi sentiamo? Quale numero sarebbe il teste? Micciche?
2: Integrativa, quella...
3: Bene.
2: Presidente.
3: Sì, infatti.
5: Sembra buono.
3: Bene.
5: Come sentite?
6: Consapevole.
3: No, aspetta. Per prima cosa ci deve dare le sue generalità complete e comprensive del domicilio o residenza.
6: Perfetto. Giovanni Micciche. Nato a Palermo, 1-4-54, residente a Cefalù, dice.
3: Ed ora può procedere alla lettura della dichiarazione di impegno.
6: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere niente di quanto a mia conoscenza.
3: E la parola va al pubblico ministero, che inizia l'esame.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno a lei.
7: Lei attualmente che carica pubblica di ricopre?
6: Sono deputato regionale.
7: Dell'Assemblea regionale siciliana?
6: Come?
7: Dell'Assemblea
6: regionale. Io le chiedo scusa, ma sono sordo. Per cui
7: sì, poi me l'hanno già detto che parlo a bassa voce.
3: Aspettate un attimo, probabilmente c'è un problema con il signor Baiardo. Signor Baiardo, ci sente?
8: Presidente?
3: Sì?
8: Non sento l'onorevole Micciche. Non si sente l'audio.
3: Come mai? Eppure sta parlando a voce alta, ma non...
7: Sì, ma in questo momento...
3: Sì, certo, ora sta in silenzio. Quando ha detto, per esempio, dei generalità, lei non sentiva?
8: Adesso sì, adesso vi sento.
6: Sì, eccomi, sono Giovanni Micciche.
3: Ora lo sente?
8: Perfetto,
3: ok,
8: grazie.
3: È andata forse via la linea per un po'. Ricominciamo. Cioè
6: in realtà
3: avanti.
6: Sono Gianfranco, Giovanni detto Gianfranco.
7: Nell'ottobre 2021 lei era un parlamentare della Repubblica, giusto?
6: Nel?
7: Ottobre 2021.
6: ottobre 2021, cioè 5 anni fa, sono stato per pochissimi mesi senatore.
7: Senatore?
6: Sì.
7: Ricorda in quel mese, ottobre 2021, di aver avuto anche, era il periodo in cui erano in corso, diciamo, le interlocuzioni politiche per la nomina del nuovo Presidente della Repubblica?
6: Sì, certo, si votava per il Presidente della Repubblica proprio in quel momento, se non sbaglio. Sì.
7: Nell'ambito di
6: questo... No, io veramente non mi ricordo, si è votato per il Presidente della Repubblica quando? Perché siccome ora scade, vuol dire che si è votato prima del 21.
7: No, ora scade. Stiamo parlando del Presidente della Repubblica, non del Governo.
6: Sì, sì, della Repubblica. Non si era votato prima che cadesse il vecchio Governo?
7: Fu poi, le elezioni mi sembra che fu fatta nel gennaio 22.
6: No, la memoria spesso fa scherzi, prego.
7: Ma lei ricorda che nell'ambito di queste interlocuzioni che c'erano fra, legittime interlocuzioni fra le forze politiche, lei ebbe un incontro anche con l'onorevole Renzi qui a Firenze?
6: Sì, ebbi quell'incontro che non nasceva dalla richiesta di discutere sul Presidente della Repubblica, ma nasceva, tanto siamo conoscenti da tantissimo tempo, avevamo deciso di incontrarci, ci siamo incontrati, ma non era stato organizzato l'incontro per parlare del Presidente della Repubblica.
7: No, no, no, ma parlaste anche di questa...
6: Parlavamo anche di quello, sì.
7: Intanto... Per chiarezza del Tribunale si fa riferimento a questo incontro anche in un'intercettazione che è stata trascritta sul RIT 1179-2020 e progressivo 175.064 del 15 ottobre 21.
3: No, progressivo numero? 17?
7: 175064, quindi 175.064, 15 ottobre 2021, RIT 1179-2020. Gli interlocutori in quel caso sono l'onorevole Micciche e Marcello Dell'Utri e si fa riferimento appunto a questo incontro. Dicevo, nell'ambito di questa interlocuzione, le ricorda parlò quindi anche oltre che altri argomenti che attenevano a,
6: assolutamente,
7: diciamo, a questioni politiche, anche del fatto che si stava per nominare. Ecco, ricorda che fu posta la questione di uno, diciamo, dei requisiti che avrebbe dovuto avere il nuovo Presidente, cioè la disponibilità a concedere la grazia a Marcello Dell'Utri?
6: Sì, come dire, tutti quelli che erano amici di Marcello Dell'Utri, convinti della non sua colpevolezza, auspicavamo che ci potesse essere un Presidente della Repubblica disponibile a concedere la grazia, ma era... un'assoluta speranza che sapevamo essere abbastanza vana.
7: Era una questione che stava a cuore anche all'onorevole Berlusconi?
6: Assolutamente sì, assolutamente sì, ma ripeto, e a tutti quelli che fossero amici dell'Utri.
7: Ma in questa conversazione lei fa riferimento al fatto che Berlusconi si sentiva responsabile per la sorte giudiziaria dell'Utri?
6: Come, scusi?
7: In questa intercettazione che ho accennato, parlando con Dell'Utri, lei fa riferimento al fatto che Berlusconi si sentiva responsabile della sorte giudiziaria che aveva avuto Dell'Utri.
6: Berlusconi è molto spesso ha fatto riferimento al fatto che Dell'Utri fosse stesse subendo tutti questi processi perché aveva fatto Forza Italia. Era una convinzione che forse aveva metà del paese, cioè che siccome fino al giorno prima non aveva mai avuto niente, improvvisamente si ritrova colpevole di tutto quello che succedeva in Italia, è sembrato naturale a tutti pensare che fosse una conseguenza dell'avere creato Forza Italia.
7: La circostanza che appunto il nuovo Presidente della Repubblica avrebbe dovuto occuparsi della sorte dell'eventuale grazia per Dell'Utri, e quando lei ne parla con l'onorevole Renzi, è una circostanza che Renzi apprende da lei o era un fatto che Renzi aveva già saputo attraverso interlocuzioni con Berlusconi?
6: Questo sinceramente non lo ricordo ora, e forse lo ricordavo quando l'ho risposto la prima volta, però ora in questo momento non mi ricordo con esattezza. Era un qualcosa che volevamo, che auspicavamo noi. Anche Renzi è l'amico del dottor Dell'Utri, dell'onorevole Dell'Utri, quindi forse era anche una qualcosa che sperava anche lui, ma insomma
7: no. Ma io gli ho chiesto se ne aveva avuto in quell'incontro che l'ha avuto con l'onorevole Renzi, quando ne parlate, apprendo, comunque Renzi le fa presente che di questo aspetto già Berlusconi gliene aveva parlato.
6: Sì, non lo ricordo, ma ne sto parlando io, qual è non capisco la finalità di questa domanda, però per carità non lo devo capire io.
3: Non è il suo compito
6: capire, appunto.
3: Il senso.
6: Non lo devo capire io, però ora non ricordo esattamente. Berlusconi con me ne parlò certamente, quando io parlavo con lui su questa su Dell'Utri mi chiedeva questo, ma non mi ricordo nemmeno se fu Berlusconi a dirmi vai a parlare con Renzi, anzi sicuramente no, io venni a Firenze a parlare col presidente Renzi totalmente per motivi indipendenti da quello che mi aveva detto il presidente Berlusconi.
3: No, ma in relazione a questo? A questo problema della grazia?
6: Assolutamente no, con Renzi ci parlavamo spesso perché entrambi andavamo alla ricerca di una situazione politica italiana che in qualche maniera rafforzasse i partiti del centro per eliminare per quanto possibile le ali destra e sinistra, e Renzi era uno di quelli che aveva questa posizione. Io ricordo che Renzi una volta mi chiamò perché io ebbi a fare un'affermazione nei confronti dell'allora ministro dell'interno Salvini, e quando andò sulla 18, quando fece quella cosa sulla 18, perché io dissi che mi sembrava un'assurdità, e Renzi venne a parlare dicendo ai suoi del PD dobbiamo parlare con Micichè che ha detto questa cosa su Salvini. C'era un rapporto di vicinanza di idee rispetto a quel momento storico e a quello che era possibile costruire in quel momento storico.
7: Ma parlaste anche del nuovo capo dello Stato e della questione della grazia in quell'incontro con Renzi di ottobre?
6: Ripeto,
7: al di là del fatto che l'oggetto dell'incontro era questo,
6: sì, sicuramente si sarà affrontato l'argomento, ma come dire, non mi ero preparato ad affrontare quell'argomento, non c'era
7: sì,
6: una...
7: Sì, ma io le chiedo se comunque lo affrontate.
6: Sì, con chiunque incontrassi in quel momento si parlava del futuro Presidente della Repubblica e del problema di Dell'Utri. Ricordo a tutti che anche tutti i giornali riportarono che io sin dall'inizio ero uno dei pochi assolutamente convinto che ci sarebbe stato rieletto Mattarella, e tutti mi prendevano per matto. E dicevo, guardate, sono palermitano come lui e so che se 99 su 100 lui vorrà riessere il Presidente della Repubblica, infatti così fu, ma non è che ne discutevo, come dire, con gli altri, davo la mia idea, la mia impressione, quello che secondo me sarebbe successo, così come si fa molto spesso in politica.
7: Ecco, in quell'intercettazione che è stata appunto acquisita al dibattimento, nel commentare questo incontro con l'onorevole Renzi, parlandone con Marcello Dell'Utri, lei fa riferimento, sembra, a una frase, quindi le chiedo se è questa l'interpretazione corretta, che Renzi le dice: ti posso garantire che Berlusconi 10 volte che mi ha incontrato, 10 volte mi ha chiesto solo questa cosa qui per Marcello. Voglio un Presidente della Repubblica che faccia questo.
6: Se non ricordo male, Berlusconi aveva chiesto il nome di un Presidente della Repubblica e Renzi gli aveva risposto che era disponibile a nominare quella persona. Immagino che Dell'Utri, che Berlusconi in quel momento, avendo in mente questa cosa, avendo il piacere che si potesse realizzare questa iniziativa su Dell'Utri, abbia parlato con tanti possibili candidati, e probabilmente, come sempre avviene, tanti di questi possibili candidati, pur di essere candidati e quindi poi eletti, gli avevano garantito una eventuale grazia a Dell'Utri, e quindi lui in qualche maniera si fidava di qualcuno o di qualcun altro, e a Renzi lo disse, e Renzi disse a me tranquillamente che se che non sarebbe stato lui a dire no, anche per la presidenza direttamente del presidente Berlusconi.
7: Sempre in questa conversazione c'è una frase che lei riferisce.
6: In quella conversazione c'era un vino buonissimo, per cui che è di quelli veramente strepitosi, per cui ne bevemmo assai.
7: No, ma non con
6: non vorrei che tutto fosse confermato da questo.
7: Ma sempre nell'ambito dell'intercettazione fa riferimento a una frase che avrebbe riferito Berlusconi, o anzi che Berlusconi avrebbe riferito all'onorevole Renzi, perché io sto troppo male perché so che quello, Marcello, è in galera per colpa mia.
6: Sì, gliel'ho detto poco fa, lui è convinto di questa cosa, ne era convinto già da 20 anni, dalla prima volta che Marcello ebbe dei problemi, lui ha sempre detto che la colpa era sua.
3: Per colpa mia che cosa vorrebbe dire? Espliciti un attimo.
6: Perché ha fatto Forza Italia.
3: Per la costituzione di Forza Italia.
6: Perché si è inventato, c'era il partito di Forza Italia che in quel momento ruppe in maniera molto forte alcuni equilibri che si erano costruiti e che davano per sicuri vincitori altri. E quindi l'ingresso di Berlusconi scombinò decisamente il quadro politico di allora.
7: Lei ricorda che in quel periodo era già comunque intervenuta una sentenza definitiva a carico di Marcello Dell'Utri?
6: No, non me lo ricordo, questo non... se era in galera immagino, non lo so, ora non me lo ricordo con precisione, ma se si auspicava la grazia immagino che fosse già condannato.
7: Okay. Non ho altre domande.
9: Onorevole Micciche, buongiorno. Avvocato Bellezza, difesa Baiardo. Rispetto al colloquio di cui avete parlato poc'anzi con il pubblico ministero tra lei e il senatore Renzi, volevo comprendere. Ciò che riguardava appunto quello che, di cui ha parlato ora, cioè ovvero l'interessamento per il presidente Berlusconi per un candidato alla presidenza della Repubblica che fosse sensibile alla grazia a Marcello Dell'Utri, era questione che concerneva l'elezione del presidente della Repubblica che sarebbe avvenuta nel 2022? O era questione che invece atteneva all'elezione del presidente della Repubblica del 2015, quando poi venne eletto per la prima volta Mattarella, presidente Mattarella?
6: Se già ero confuso prima, questa domanda mi uccide. Non lo capisco bene. Cioè, eravamo nel 22.
3: Non ho capito bene il senso. Lei diceva se anche nella precedente occasione.
9: Se antecedentemente, nella prima volta, perché leggo un passaggio dell'intercettazione che è tra lei e il Marcello Dell'Utri. Lei dice, ok Marcellino mio, un abbraccio forte, gli ho spiegato che sei tu per me e quello che rappresentiamo insieme, per cui insomma poi e lui onestamente mi ha detto, sai, ti devo dire una cosa, che quando ci fu la cosa del Presidente, del Consiglio, del Presidente della Repubblica, Berlusconi mi ha detto 10 volte, io ho bisogno solo di un Presidente della Repubblica che dia la grazia a Marcello. Quindi quando ci fu la cosa, le avrebbe detto Renzi in quella scena.
3: Ma nel 2014.
9: Nel 2021, le racconta Renzi.
3: Sì, ma nel 2015 la situazione giudiziaria di Marcello Dell'Utri sicuramente non era di una sentenza passata in giudicato.
4: Sì, certo,
3: in
4: realtà
9: sì, perché il problema di fondo è un altro, Presidente, che nel 2022.
4: Nel 2021 Dell'Utri è già fuori.
9: È già fuori, ha già scontato perché nel 2019 lui finisce di scontare quella condanna. Mentre nel 2014-15.
3: 14, mi dicono tanto i dati sono oggettivi.
6: Sì, no, lo ricordo, Presidente.
3: Quindi c'era già il problema della esecuzione.
6: Sì, signore,
3: pena,
6: sì, ha ragione.
3: La sentenza passata in giudicato.
4: Peraltro nell'intercettazione si fa
3: alla prima elezione,
4: si fa riferimento anche
6: allora,
4: a
6: l'avvocato ha perfettamente ragione. Però quando Marcello scontò la prima volta il carcere, credo che lo fece senza che ci fosse nessuna discussione dal punto di vista politico, tanto che lui, mentre la seconda volta era, come dire, mi posso permettere, molto arrabbiato, e la prima volta ci scrivavamo e lui diceva: è meraviglioso, finalmente leggo libri, mentre prima non riuscivo a leggerli. Cioè, era un atteggiamento molto diverso rispetto a quello che poi invece fu successivamente.

0: e si riferisce ad un episodio che va nel passato e non che atteneva al futuro.
1: Io mi devo dichiarare impotente, non riesco a capire esattamente che cosa mi sto chiedendo.
2: Anch'io non capisco fino in fondo, ma sembra fa riferimento al fatto che questa volontà da parte di Silvio Berlusconi di individuare una persona eleggibile come Presidente della Repubblica in qualcuno favorevole a una grazia a Marcello Dell'Utri si collocasse in realtà non in quel momento, ma facesse riferimento alla prima elezione Mattarella.
1: Per quanto riguarda la mia discussione con Renzi, è sicuramente per quello da fare.
2: Probabilmente facevo riferimento anche al passato.
1: Anche perché la seconda volta che si è fatto il Presidente della Repubblica avevo, se vogliamo, anche un ruolo politico che era di un certo peso, prima no. Per cui nessuno avrebbe parlato con me del Presidente della Repubblica nel 2000.
0: Mi permetta però, lei parla col senatore Renzi nell'ottobre 2021, e quindi affrontate vari argomenti, affrontate il problema delle elezioni che ci saranno a Genova e a Palermo, e anche probabilmente quello della futura elezione del Presidente della Repubblica che sarebbe avvenuta nel febbraio 2022. Il racconto che il senatore Renzi le fa dell'interessamento del Presidente Berlusconi per una grazia a Marcello Dell'Utri
1: può essere sicuramente non c'è dubbio che Berlusconi teneva molto a Dell'Utri, e quindi già la prima volta che era stato in galera avrebbe fatto di tutto perché questo si potesse evitare, così come la seconda, per cui è possibile che l'abbiano fatto. Scusi, Renzi quando è che è stato Presidente del Consiglio? Giusto per fare una cosa, perché evidentemente se la prima volta che Marcello va in galera Renzi era
3: Presidente del Consiglio,
1: allora si saranno parlati perché Renzi era il Presidente del Consiglio, immagino. Ma
0: per quello, perché volevo capire se quel ricordo del senatore Renzi le fa dell'interessamento di Berlusconi nel racconto del senatore Renzi arriva alla prima elezione di Mattarella.
1: È molto possibile, è possibile, è anche probabile, ma come dire, sulle date non potrei mettere firme.
0: E rileggo un ultimo passaggio, lei dirà, no, ma là dice no, me l'ha raccontato Valletta, anzi si incazzò, perché la verità è che lui, Letta, si incazzò, perché la verità è che lui, per Amato, si andò a fare l'accordo con D'Alema.
1: Per la grazia dell'Utri?
0: No, per un accordo per l'elezione del Presidente della Repubblica.
1: Ah, quello è possibilissimo, per tutti i Presidenti della Repubblica che sono stati in Italia, il tentativo è che anche è avvenuto più volte tra opposizione e maggioranza, è sempre stato così, perché siccome il Presidente della Repubblica si vota con 2/3 del Parlamento, la maggioranza da sola non basta, l'opposizione ancora meno, per cui un accordo tra opposizione e maggioranza è assolutamente obbligatorio, quindi che si siano fatti incontri per decidere quale doveva essere il Presidente lo do per scontato, anche se non li conosco, ma è assolutamente scontato che ci si incontri, perché se no non lo si può fare, non è un voto di popolo, è un voto di Parlamento, e per cui ogni capo deve dire ai propri uomini chi devono votare, quindi è chiaro che nasce da accordi tra le parti. E ripeto, con i 2/3 della votazione è obbligatorio che ci sia un accordo tra la maggioranza e l'opposizione.
3: Se posso solo su questa circostanza.
2: Avvocato Ventrella,
3: sempre difesa Vaiardo. No, per chiudere l'argomento, prima di lasciare poi la parola nuovamente al collega, la domanda che le viene rivolta oggi non è tanto se ha parlato l'onorevole Renzi dell'elezione del Presidente della Repubblica, che ci sarebbe stata poi a gennaio del 22, è se il racconto che le viene fatto da Renzi, che viene intercettato in quella telefonata con Dell'Utri, si riferisce invece all'elezione precedente, quando lei dice mi ha raccontato che ci fu questa cosa, quando Renzi le dice c'era un accordo con D'Alema, parlava di Letta Presidente del Consiglio.

0: Questa è la domanda che le facciamo oggi, cioè se al di là di quello di cui avete parlato con Renzi quella sera a cena, quello specifico racconto
1: bisogna capire se erano...
0: è riferibile a quella elezione.
1: Sì, bisogna capire se erano, come dire, mie convinzioni o notizie che avevo. E questo è perché possibilmente che ci fosse un incontro con D'Alema, okay, anche
0: ma
1: per lei.
0: Questo che lo riferisce Renzi, io glielo do come riferimento temporale per riuscire a comprendere quell'intercettazione. È chiaro, l'Euro non l'ascolta, gliela stiamo solo leggendo. Quindi, se nel suo ricordo, quando Renzi le racconta i soldi, dice: sai,
1: questo
0: Renzi gli ha raccontato anche che quando ci fu l'elezione del Presidente della Repubblica, io ero Presidente del
1: Consiglio. Io non riesco a negarlo, non riesco a negarlo perché è possibilissimo che sia vero, però non lo ricordo come vero. Ecco, questa è la posizione onesta.
2: Magari il Tribunale vorrebbe individuare un punto fermo, cioè se a ottobre 2021 Marcello Dell'Utri fosse ancora in carcere.
0: No, Presidente, no. era libero. E per questo da lì nasce anche la questione. Perché Marcello Dell'Utri era libero e quindi non avrebbe avuto senso concedere la grazia per il nuovo presidente. Ecco perché fondamentalmente riteniamo che si fosse...
1: Era libero perché era già stato liberato.
0: Era già stato liberato.
1: Però di quella cosa se ne cominciò a parlare gli anni precedenti.
0: Beh, è questo infatti dicendo, se questo racconto riguarda gli anni precedenti.
1: Sì, ma non quando si fece la prima volta, quando come dire, si doveva ancora fare il nuovo, ma Marcello era comunque agli arresti.
2: Appunto, questa è la circostanza che sembra emergere. Io sinceramente non ho alcuna memoria storica delle date della detenzione.
1: Io sembro più giovane di quello che sono, un po' rincoglionito di mio, per cui non è che lo riesco a capire bene quello che sta
2: dicendo. Il Ministero ha dei dati certi su questo punto? Perché
3: allora,
2: magari solo
3: possiamo
2: per togliere...
3: Ora, non l'ho sotto mano. Allora, sicuramente non era più detenuto, non so se aveva finito di scontare la pena.
2: Questo è il problema anche ulteriore, perché la grazia, come sappiamo, può essere anche relativa.
3: Non riesco a risolverlo su due piedi. Si può cercare di documentare.
2: Tanto il ricordo del test è questo. Le circostanze magari le puntualizzeremo attraverso anche una produzione documentale, qualcosa di oggettivo, e andiamo avanti.
4: Un'altra domanda. Lei parlava poc'anzi con il pubblico ministero dei sentimenti che il presidente Berlusconi nutriva rispetto alla carcerazione di Dell'Utri. Quindi il presidente Berlusconi le ha mai detto espressamente di sentirsi in colpa per quella carcerazione?
1: Alla senatore Dell'Utri ricordo benissimo, perché fu una cosa che decisi di fare, gli enfatizzai molto il fatto che il presidente Berlusconi mi avesse chiesto di fare di tutto perché ci potesse essere un presidente che desse la grazia a Marcello. In realtà glielo dissi in maniera così enfatizzata per fare stare bene lui, per dire: guarda che comunque Berlusconi ti pensa e non ci ha dimenticato, mi ha detto questa cosa, ma era una di quelle frasi che rispondeva sì alla verità, ma non alla verità precisa. Io sono stato da sempre, e lo sono ora, e mai mi vergognerò nella vita di esserlo, un grandissimo amico di Marcello, e lui in quel momento soffriva molto, anche perché aveva chi gli diceva: Berlusconi ti ha dimenticato, Berlusconi se ne frega di te, eccetera. E quindi è cosa che lui montava la sua sofferenza anche per questo. E quindi quando io gli dissi: guarda che il presidente Berlusconi mi ha detto 10 volte di trovare un presidente della Repubblica che ti possa dare la grazia, lo dissi anche come una forma di pillola di benessere per il dottor Dell'Utri. Ecco, questo lo devo dire pure, perché è effettivamente così. Ne parlai con mia moglie quando tornai a casa, gli dissi se forse avevo esagerato nel dirgli queste cose, che tanto ne avrebbe saputo, ma io mi sono sentito di farlo e l'ho fatto. Berlusconi me ne ha parlato sempre, ma non è che me l'ha chiesto ogni giorno di fare questa operazione.
4: E rispetto invece alle posizioni del presidente Berlusconi, lei ha avuto modo di parlare con i familiari di Dell'Utri?
1: No, perché la moglie andò via. La moglie era sicuramente quella più arrabbiata e più convinta che Berlusconi lo avesse lasciato, lo avesse abbandonato. Quello era uno dei problemi familiari che esistevano tra i due. I figli ne parlavano poco, io figlio li ho conosciuti tutti, ma con uno ho avuto rapporti, si occupa di cinema e quindi abbiamo spesso parlato di cose di questo genere, ma mai affrontato l'argomento del padre, mai, per cui con la famiglia di fatto, con Miranda ne avrei parlato con la moglie, ma non c'era più, era andata via per anni e anni, non l'abbiamo più incontrata, per cui credo che la vidi il primo giorno quando una cella uscì dal carcere.
4: E perché era arrabbiata e perché riteneva il
1: Presidente? Perché era convinta che Berlusconi l'avesse mollato.
4: Ha un mollato politicamente?
1: Sì, avesse lasciato che l'arrestassero, che cosa senza in qualche maniera fare nulla per contrastare questo tipo di attività. Io personalmente sapevo che, essendo siciliano come Dell'Utri, e quindi avendo più rapporti con lui, Berlusconi me ne parlava continuamente invece di questo suo malessere e di questa sua convinzione che tutti i guai di Dell'Utri fossero dipesi dalla sua discesa in politica.
4: Nessun'altra domanda?
1: Non ci sono più domande da quell'altro.
2: No. Il ministero vuole ancora farle una domanda? A conclusione dell'esame?
3: Sì, un chiarimento. Sì. Questo incontro con Renzi dove è avvenuto?
1: Non posso dimenticarlo, è un'oteca Pinchiorri, un posto meraviglioso.
3: Quindi qui a Firenze?
1: Sì, a Firenze.
3: Lei venne a Firenze per incontrare Renzi?
1: Assolutamente sì.
3: Era un incontro che era stato programmato?
1: Sì, era stato programmato per parlare di politica, l'ho spiegato poco fa, era un momento in cui si stava lavorando, e anche tanto, per la formazione di un quadro politico diverso rispetto a quello che c'era in quel momento nel paese, che comunque era stato.
3: Quindi l'obiettivo era quello, lei ce l'ha chiarito, l'obiettivo non era parlare del Presidente ma parlare di alleanze politiche.
1: Assolutamente.
3: E nel corso di questo incontro vengono fuori le cose che ha detto. Ecco, ora al di là del fatto che sia il Presidente che deve essere eletto o quello che è stato eletto, il dato che ho compreso, se ho compreso bene, è che comunque era, diciamo, chiaro per Berlusconi la necessità di trovare un Presidente che avesse il fine poi di valutare la grazia per Dell'Utri.
1: Questo sì, che fosse un Presidente di quelli con cui poi si poteva parlare, perché non che avesse firmato prima di diventare Presidente.
3: Ho capito. Senta, lei ha anche fatto riferimento però a questo senso di colpa dell'onorevole Berlusconi per la detenzione che aveva scontato a quel punto già Dell'Utri. E questo senso di colpa lei lo ha ancorato al fatto che sceso in politica Berlusconi, ho compreso bene, così?
1: Assolutamente sì.
2: L'ho detto due volte.
3: Ecco, la discesa in politica di Berlusconi risale al 94. Lei in quell'epoca ebbe un ruolo oppure no?
1: Nel 94 io fui chiamato a fare Forza Italia in Sicilia.
3: A fare?
1: Forza Italia in Sicilia, a costruire la rete in Sicilia.
3: Si organizzò anche con Marcello Dell'Utri, lo conosceva già all'epoca.
1: Marcello Dell'Utri non si mischiò mai in quella fase della costruzione del partito, e feci tutto io con i miei amici, con le persone. Lui non stava a Palermo mai da 10 anni, e peraltro, come dire, non tutte le persone che lui conosceva e che si venivano a presentare a me, perché poi senza bisogno che Marcello mi dicesse mai niente, io ricevevo ogni giorno 10 persone che mi dicevano sono amico di Marcello, per cui io proprio eliminai questo tipo di questa figura, quello dell'amico di Marcello, senza che me lo dicesse Marcello. E posso garantire, ma questo ne ho discusso spesso anche al Tribunale di Palermo per altri processi, posso assolutamente garantire che il dottor Dell'Utri non mi ha mai dato un solo nome da inserire nella rete di Forza Italia in Sicilia, mai. È cosa di cui sono assolutamente certo, perché ero io a farlo, ne avevo la responsabilità piena, e quindi se ci fosse stato qualcuno, l'unica volta che dell'Utri, e ripeto, le carte a Palermo lo ripetono mille volte. L'unica volta che Marcello mi chiamò per un motivo di politica che riguardasse Forza Italia fu quando mi chiese di forzare sul governo regionale perché potesse avere il finanziamento che aveva avuto le volte precedenti l'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, perché diversamente non sarebbero riusciti a fare le tragedie che tutti gli anni si fanno. È stata l'unica volta che Dell'Utri mi ha chiamato per un motivo che riguardasse la politica.
3: Ma scusi, quindi lei da chi è stato coinvolto per organizzare il nuovo partito Forza Italia in Sicilia?
1: Che si vede che è stato coinvolto?
3: Chi è che le ha, come dire, prospettato la possibilità di organizzare
1: questo? Come l'ha organizzato in tutta Italia.
3: Dell'Utri, però Dell'Utri non partecipava.
1: Assolutamente no.
2: Aveva delegato, diciamo. Aveva delegato a lei questo compito.
1: Sì, sì, era delegato totalmente, così come in tutte le regioni. Eravamo i direttori di Publitalia di quelle zone, ecco, tanto per essere chiari. Per cui conoscevamo gli imprenditori. Quando si costruisce un partito, diciamo, gli imprenditori sono fondamentali, perché normalmente non ci sono i quattrini che escono dalla tasca, per cui qualcuno che ti dà una mano e che ti sponsorizza ci deve essere. Peraltro giusto, in Sicilia non c'era nessuno, per cui non mi sponsorizzo nessuno, ma normalmente si fa così. Io comunque quelli che c'erano li conoscevo, perché erano quelli che facevano pubblicità, che è il mio lavoro di prima, insieme a Dell'Utri, sempre anche quello.
3: No, glielo chiedo questo perché sempre nel corso di quella telefonata lei, parlando con Marcello Dell'Utri, a un certo punto affronta proprio l'argomento della scelta di Berlusconi di entrare in politica e l'organizzazione. Lei qui dice a Marcello Dell'Utri: ci sono stati tanti episodi belli, divertenti, ma anche di grande responsabilità, parliamoci chiaro, perché se noi avessimo voluto bastava e dicessimo a Berlusconi: presidente, non c'è manco un candidato, e chiudevamo la partita. Ce li siamo inventati, Marcello, ci siamo presi fotografie finte, finti curricula.
1: Le posso pure dire il posto dove
3: mi scusi,
1: inventati.
3: Mi faccia concludere la domanda, così capisce che cosa voglio chiederle. Ma che cosa, ma ce lo siamo scordati quello che abbiamo fatto? E Dell'Utri le risponde: dall'elenco del telefono li abbiamo presi. Lei va avanti dicendo: dall'elenco del telefono, ognuno di noi dalle regioni che portava nomi inesistenti, quando tornavo a casa e li raccontavo, ridevamo tre ore. Mi sembra che il ruolo in realtà di Dell'Utri nell'organizzazione del partito anche in Sicilia fosse un ruolo diverso da quello
1: di Dell'Utri in Sicilia, forse su Milano, vivendo lui a Milano, o comunque laddove conosceva delle persone tra gli imprenditori, può essere che lo segnalava. Ma per quanto riguarda la Sicilia, posso garantire che noi a un certo punto, un giorno, facemmo una riunione all'albergo a Milano 2, non mi ricordo come si chiamava l'albergo, e Marcello ci riunì per sapere a che punto fossimo, e tutti i coordinatori delle varie regioni ci guardammo per dire: non lo vuole fare nessuno. Cioè, io all'inizio, quando parlavo di Forza Italia, la gente mi diceva: no, guarda, non ci crediamo, non mi interessa, non pensiamo che si possa fare una cosa di queste. Tant'è che Marcello Dell'Utri disse: allora abbiamo una scelta da fare e dobbiamo decidere noi. Se gli diciamo a Berlusconi che non abbiamo nemmeno un candidato, Forza Italia non si fa.
3: Ma Dell'Utri lo voleva fare? Era d'accordo con Berlusconi a farlo?
1: Mi faccio
3: venire
1: che così lo capisco. Se noi diciamo a Berlusconi che non abbiamo candidati o ne abbiamo talmente pochi, è chiaro che Berlusconi ci dice: basta, allora è fallita l'operazione, non si riesce a fare. Se invece noi decidiamo che questa operazione ci convince e la vogliamo fare, ci dobbiamo inventare i candidati.
2: Che vuol dire inventare i candidati?
1: Glielo spiego, mi viene da ridere solo a pensarci. Fotografie finte, cognome finto, nome finto, curriculum finti. Cioè, noi abbiamo preparato 400 candidati inesistenti che abbiamo consegnato a Berlusconi. È stata la più grande finzione di questo mondo. C'è un libro che ne parla pure, e noi inventammo nomi. Io avevo un amico mio che si chiamava Vincenzo La Barbera, che era commercialista, lo chiamò invece che Vincenzo Antonio e gli misi la sua fotografia e dissi che era medico.
2: E dopodiché Berlusconi che se ne sarebbe fatto di questi candidati finti?
1: Dava l'ok per farlo e poi appunto cominciavamo. No, è ovvio che di quelli non aveva che farsi, sono tutti finti, però quando, per convincere Berlusconi ad andare avanti sulla costruzione del partito Forza Italia era necessaria questa, ma guardate, potete, su questo argomento potete chiamare a testimoniare i 20 coordinatori regionali di quel momento, e fu veramente un fatto anche molto divertente in cui...
3: Cioè, fu divertente, cioè voi creaste un'apparenza per convincere quello che era il leader a scendere in politica. Questa è la
1: per convincere Berlusconi a scendere in politica.
3: E quindi intendo che questa operazione fosse un'operazione scelta almeno da Dell'Utri, oppure no?
1: Partecipata da Dell'Utri.
3: Partecipata, ma la voleva lui questa operazione?
1: Dell'Utri lo chiese a noi, dice, che cosa volete fare? Che cosa pensate di fare?
3: Chi ha deciso, scusi? Dell'Utri dice a voi... cosa volete fare e voi vi mettete d'accordo, e mi sembra che lei ci rappresenti un Dell'Utri che è, diciamo, la catena di collegamento con Berlusconi.
1: Io dico cose che sono chiarissime e sempre relative all'assoluta verità. Dell'Utri aveva creato questa squadra, eravamo tutte persone di Publitalia o quasi tutte. E quel giorno a Milano, a Milano 2, a quell'albergo di Milano 2, rassegniamo la situazione qual era, e Dell'Utri disse: che facciamo? Rinunziamo, diciamo a Berlusconi che non siamo stati capaci di trovare questi candidati?
3: Oppure creiamo questa apparenza? Cioè, ma dette un input da una parte o dall'altra? Mi scusi, mi sembra...
1: Però perché continuo a fare una domanda che non esiste? Cioè, è una cosa che abbiamo deciso insieme,
3: quindi,
1: tutti.
3: Lui lo voleva il partito? Dell'Utri lo voleva il partito?
2: Ha detto di sì.
1: Viene da ridere, vero? Cioè, sto dicendo, lui lo voleva come lo volevo io, come lo voleva...
2: Insieme hanno creato anche questa falsa apparenza con candidati
1: come lo voleva
2: a
1: qui a Firenze e come si chiamava?
2: Questo è.
1: Come lo volevamo tutti.
3: Se è chiaro per il
1: perché
3: ci avevamo
1: già lavorato.
3: Presidente.
1: Poi lei deve sapere una cosa, che Publitalia, cioè le aziende di Berlusconi, funzionavano molto all'americana, a 40 anni ti mandavano a casa, almeno così era normalmente. Noi eravamo tutti quarantenni che già cercavamo un'alternativa, spesso Berlusconi ci dava una mano e dava una mano a tutti quelli che lavoravano con lui per trovarla, ma a 40 anni si usciva dalle aziende di Berlusconi, esattamente come facevano gli americani, per cui eravamo tutti che sapevamo che c'era questa vicinanza temporale che in qualche maniera arrivava, e quindi tutti pensavamo che fare questa cosa era una novità e una cosa che ci avrebbe anche tolto il pensiero di essere licenziati o se non licenziati comunque a cui veniva fatte proposte di altro tipo, per cui eravamo tutti molto convinti, facevamo in quei momenti delle riunioni a Lugano dove Dell'Utri aveva organizzato degli incontri meravigliosi che facciamo tutti, di cui eravamo tutti esaltati, perché si incontrava Armando Torno per parlare di musica, Alberoni per parlare di etica, persino Sgarbi per parlare di quadri quando lo conoscemmo, per parlare di arte, non facevamo Lecce Costanzo, facevamo questo quando lo conoscemmo la prima volta, e altri personaggi di altissimo livello che stavano tutta la giornata con lui, perché lui voleva che tutti noi comunque facessimo un salto qualitativo, una crescita di tipo culturale e di tipo cose che fosse tale da poter costruire una classe dirigente per il futuro del paese che avesse avuto una base più solida rispetto a quella che esisteva in quel momento. Tant'è che il primo governo Berlusconi, oggettivamente non si può negare questo fatto, era fatto da Martino, Urbani, Pera e Tremonti, cioè tutta gente assolutamente di livello. Da quel giorno non se n'è certamente mai più visto nemmeno l'ombra di un livello di quel tipo, per cui era tutta una costruzione che non era fatta, credetemi, né per fare i delinquenti, né per favorire la mafia, né per fare altro, era soltanto perché si credeva molto nel fatto che si potessero cambiare le cose cose in questo paese. Abbiamo sbagliato, non ci sono cambiate, noi stessi, per quanto ci avessimo provato in tutte le maniere, non ci siamo riusciti. Dopodiché, quando abbiamo capito che il nostro posto lo prendevano comici e gente di discoteca e gente dei bar dello stadio, abbiamo capito che avevamo proprio sbagliato veramente tutto, perché non era la nostra cosa. Scusatemi per questo comizio, però ogni tanto bisogna anche ricordarle le cose vere come sono state.
2: Bene, altre domande, pubblico ministero? Scusi, mi sorge spontanea una domanda, ma vorrei che fosse abbastanza sintetica. E successivamente a questa apparvenza di candidati inesistenti prospettata a Berlusconi, come è stata risolta in brevi parole? Marcello Dell'Utri e lei avete continuato a operare per questa...
1: Quando Berlusconi ci disse di andare avanti, ricominciamo a fare quello che stavamo facendo il giorno prima, cioè tutto questo fu buttato e cominciamo a cercare, però in quel momento...
2: Lei è Dell'Utri?
1: Come?
2: Lei è Dell'Utri?
1: Io è Dell'Utri per la Sicilia, tutti gli altri per le varie regioni.
2: Non so se, non si sa se ne altre regioni hanno fatto altrettanto di mandare apparenti candidati, ma
1: certo,
2: voi
1: l'hanno fatto per tutti.
2: Tutti l'hanno fatto, bene.
1: Quando decidemmo
2: questa
1: cosa.
2: Ma ora lei è teste, quindi risponde per quello che ha fatto lei. E quindi successivamente chi è stato, come è stata cambiata questa situazione? Per cui tutti dicevano
1: a quel punto avevamo la certezza che si faceva, perché mentre fino al giorno prima noi incontravamo la gente dicendo c'è l'intenzione
2: forse,
1: di, e per cui nemmeno c'era questa, anche da parte degli altri, questa
2: quando è diventata certezza è cambiato,
1: quando si è deciso di farlo, Berlusconi fece il nome che era Forza Italia, che non conoscevamo, fu fatta la musica che ai tempi ci fece anche ridere, e fu fatta tutta una serie di cose, furono fatte le bandiere, le cose, per cui creammo una struttura che era più vera rispetto a prima, e in qualche maniera riuscimmo, peraltro avevamo...
2: Bastò questo, cioè il fatto che fosse certa la presentazione di Forza Italia?
1: Sì, certo.
2: Per mutare tutti questi no in sì?
1: No, a quelli di prima, ma i nomi erano gente che non ne voleva sapere. Poi Berlusconi ha fatto la sua dichiarazione in televisione, dopo quella dichiarazione l'Italia si scatenò diversamente, nel senso che a tutti piacque e tutti ne volevano fare parte.
2: Beh,
1: per cui ci troviamo in una situazione molto diversa.
2: Possiamo congedare il testo?
0: Presidente, se posso, proprio su una sua domanda, a seguito di questi candidati inventati, poi la domanda del Presidente è stata se successivamente a questo chi si è occupato poi in Sicilia della scelta dei candidati, solo lei?
1: Sì. No,
2: l'ha già
1: poi,
2: detto prima.
1: Poi io siccome è la Sicilia è grande, mi sono fatto aiutare, abbiamo preso un'altra persona che si potesse occupare del lato catanese, e che io peraltro conoscevo abbastanza poco, e quindi siamo stati in due. Ma
0: in quel momento poi Dell'Utri è intervenuto anche sulle scelte siciliane?
1: Assolutamente no.
2: L'ha già detto prima.
1: Noi abbiamo portato i candidati siciliani.
2: Bene, abbiamo già risposto prima, grazie. Possiamo congedare il test, grazie.
1: Grazie,
2: e introduciamo. Mi scusi, stavo ancora scrivendo. E ci dovrebbe dire il suo nome, cognome, dove e quando è nata e dove è residente.
5: Emanuela Imparato, sono nata il 17 febbraio del 65, sono residente a Roma.
2: E può dare lettura della dichiarazione di impegno del testimone.
5: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere niente di quanto è a mia conoscenza.
2: Bene, pubblico ministero può iniziare.
3: Grazie Presidente, buongiorno. Innanzitutto le vorrei chiedere se può spiegare che attività svolge.
5: Certo, sono un autore televisivo e giornalista televisivo. Ormai da 30 anni lavoro con Rai, Mediaset, La 7 e con Massimo Giletti da molti anni, da quando eravamo a Rai 1, poi siamo passati alla 7 e adesso siamo tornati in Rai.
3: Ecco, con Massimo Giletti, a noi interessa, come immagina, soprattutto il suo rapporto con Giletti, ci può chiarire quando ha iniziato a collaborare?
5: Certamente, io ho iniziato prima come autore appunto nel 2011-2012, poi siamo rimasti in Rai fino al 2017, quindi siamo passati alla 7, da quando siamo passati alla 7 dopo un paio d'anni sono diventata il capo autore e capo progetto del programma Non è l'Arena.
3: In queste mansioni, per tradurle per noi profani, che cosa significa?
5: Beh, vuol dire condividere l'impostazione dei programmi, delle puntate, vuol dire scegliere gli argomenti, vuol dire gestire la redazione, vuol dire fare le scalette, vuol dire scrivere i testi, vuol dire tutto, insomma.
3: Il braccio destro del conduttore.
5: Sì.
3: Dal 2017 ha detto in La 7. Il vostro rapporto, il suo rapporto si è interrotto quando si era interrotto quello di Massimo Giletti?
5: Purtroppo sì.
3: Quindi a noi risulta nell'aprile del 2023?
5: Esattamente, era esattamente il 13 aprile del 2023. Stavamo preparando la puntata in onda per quella domenica, quindi doveva essere forse il 13-14, quindi 16 aprile, e quando era un giovedì, all'ora di pranzo circa, è entrata nella nostra stanza, la stanza che io condividevo con Massimo, la nostra, diciamo, coordinatrice di redazione, e ci ha dato la notizia che era uscita un'ANSA dalla quale si apprendeva che il rapporto di lavoro di Giletti con la 7 era risolto, diciamo, chiuso, e quindi il programma da quella domenica non sarebbe più andato in onda.
3: Questo era il giovedì 13 aprile, lei lo ricorda. Quindi la prima fonte è una fonte ANSA.
5: Esattamente, ma per me sì.
3: Per lei sì. Poi fu verificato da Giletti se aveva ricevuto anche una comunicazione ufficiale dall'azienda.
5: Sì, dopodiché lui ha aperto la mail e ha trovato una mail, appunto, ha aperto il computer, ha trovato una mail nella quale appunto lo si sollevava dalle sue mansioni, il programma non sarebbe andato in onda, di fatto poi il suo contratto è scaduto, se non ricordo male, dopo, alla fine di luglio, il nostro invece, che eravamo tutti sotto contratto con una società di appalto, la Fremantle, scadeva in quel momento stesso, diciamo che noi dal 13 di aprile eravamo automaticamente fuori e i nostri stipendi erano sospesi.
3: Ho capito. Ma scusi, questo evento, questa decisione, da quello che mi sembra di comprendere, è una decisione che vi coglie di sorpresa?
5: Assolutamente, io non sapevo nulla, sapevo anzi che Massimo, adesso non saprei dirle esattamente la successione, i tempi, aveva incontrato i responsabili dell'azienda, credo l'amministratore delegato, e gli era stato proposto un rinnovo per credo i prossimi successivi 2 anni, e io credo di ricordare così, adesso sono passati 3 anni, mi sembra per i 2 anni successivi.
3: E rispetto alla data del 13, lei aveva invece avuto qualche sentore, qualche anticipazione da parte di Giletti in ordine al fatto che si poteva creare la condizione della chiusura?
5: Assolutamente no, assolutamente no. Lui non mi aveva proprio anticipato nulla, tant'è che per me è stato uno shock, come per tutti quanti, diciamo, i ragazzi della redazione che all'epoca lavoravano con noi. Mi ricordo questa scena un po' da Titanic, perché ognuno si è alzato dalla scrivania e è venuto da noi dicendo: ma cosa sta succedendo? È uscita un'ANSA, dice che il programma è chiuso e adesso che cosa si fa? E ci siamo alzati, dopo un po' di trambusto se ne siamo andati a casa, credo verso le 4 del pomeriggio eravamo tutti a casa. Aveva senso restare là, perché stavamo lavorando alla puntata in quel momento, la notizia era che non andavamo in onda, quindi da quel momento non era più necessario stare lì.
3: Le chiedo questo, dottoressa, perché quando è stata sentita dall'ufficio di procura il 26 luglio 2023, su questo punto lei disse che la cosa potesse accadere, Massimo me l'aveva, diciamo così, anticipato il giorno prima, mercoledì 12, però con grande senso di incredulità da parte sua e anche da parte mia.
5: Guardi, me lo sta ricordando adesso, ma in realtà lui mi disse, sì, può darsi che succeda qualcosa, perché io non so veramente cosa fosse successo, ma con l'aria di dirmi, siccome Massimo poi è uno che a volte mi spaventa, con l'aria di dirmi magari poi succederà che l'anno prossimo, ecco, il tono era di chi pensava che forse non ci avrebbero rinnovato l'anno successivo.
3: Non un'anticipazione concreta.
5: Questo lo escludo assolutamente. Poi ecco, le ripeto, siccome Massimo tende un po' a spaventare il gruppo di lavoro, un po' il suo carattere, succede questo, succede quello, quindi io al momento ho detto, ma certamente se me lo dice così, dobbiamo cominciare a pensare che l'anno prossimo dovremo approdare da qualche altra parte. Sa, dal 13 aprile ai primi di giugno era proprio la coda dell'anno, quindi sarebbero mancate quante? Forse 6, 7, 8 puntate, adesso veramente non ricordo esattamente, però eravamo in chiusura, quindi ci siamo detti, se dovesse succedere qualcosa per X motivi, io non conoscevo ovviamente i motivi, ovviamente si sarebbe arrivati alla fine naturale del programma e poi magari, come a volte succede in questo mestiere, io sono una libera professionista, non sono una dipendente, succede che ti devi trovare qualcos'altro e fine, ecco. Però non l'interruzione così improvvisa, sorprendente e violenta.
3: Però ecco, proprio per quello che racconta sulle modalità e sui tempi, no? Voi siete a lavorare. E il giovedì la trasmissione era già stata in parte lavorata, impostata?
5: Assolutamente, io avevo già una bozza di scaletta, evidentemente era stata impostata. Sa, noi il mercoledì, noi andavamo in onda la domenica, adesso noi andiamo in onda il lunedì, quindi devo un attimo ritararmi. La domenica eravamo andati in onda, il lunedì si riposa, il martedì si comincia a impostare la nuova puntata, il mercoledì cominciano a partire gli inviati e il giovedì diciamo che si è a buon punto, perché poi diciamo entro il venerdì bisognava chiudere la scaletta, scrivere i copioni, valutare poi i filmati che nel frattempo erano stati realizzati e la domenica si va di nuovo in onda, quindi eravamo molto avanti.
3: Ecco, in quella specifica settimana,
5: sì,
3: non so se lei ricorda, ma tornando indietro dal 13 alla domenica precedente si arriva al 9, il 9 ci risulta essere la Pasqua.
5: Bravo, era Pasqua, sì.
3: Il programma era quindi forse...
5: C'eravamo fermati per la Pasqua.
3: Avevate già iniziato a lavorare la settimana precedente?
5: Sì, esattamente. Noi lo facciamo sempre di portarci un po' avanti quando è Natale o Pasqua, proprio perché non ci capita mai di avere un po' di margini, un po' di anticipo. Quindi sicuramente avremo fatto qualcosa. Poi venerdì, sabato, domenica e lunedì siamo andati in vacanza e il martedì, diversamente dalle normali settimane, no? Il martedì riprendevamo a lavorare, perché noi riprendevamo il martedì, adesso noi riprendiamo il mercoledì.
3: E quello era il giovedì.
5: Esattamente. Ecco,
3: quindi lei ci ha detto eravate già abbastanza avanti, ma nell'organizzazione del programma era previsto che lei o Giletti come responsabili comunicaste all'azienda o qualche suo referente la scaletta del programma?
5: Guardi, è successa una cosa molto strana, a dire la verità, ecco, su questa cosa poi in effetti ho riflettuto in seguito. Il mercoledì di solito io venivo contattata dal direttore Salerno per sapere più o meno quali fossero gli argomenti che bollivano in pentola, diciamo, no? E quel mercoledì non fui contattata e mi sembrò strano, perché era abbastanza puntuale, se non avveniva il mercoledì nella mattinata avveniva nel pomeriggio, nella tarda serata o il giovedì mattina. Quella settimana non mi contattò e questo punto, ripeto, mi sembrò strano. Dopodiché non gli diedi particolare importanza, perché magari aveva avuto altro da fare e mi avrebbe chiamato più avanti. Io non l'ho più sentito invece, non l'ho mai più sentito.
3: Ma ricorda se, proprio in conseguenza di quella battuta fatta il giorno precedente, il 12 aprile, da Giletti, sulla possibilità che ci fosse la necessità di un cambiamento nei rapporti con l'azienda e del fatto che comunque la trasmissione era nella programmazione un po' più avanzata, perché era stata lavorata alla fine della settimana precedente, Lei inviò una indicazione di quello che doveva essere trattato nel programma del 16 aprile a Salerno?
5: Sa che adesso mi mette un po' in crisi, perché può darsi che io gli abbia mandato, ma non glielo potrei giurare. Sicuramente 3 anni fa me lo ricordavo, adesso forse no, però è molto probabile che io gli possa aver mandato un WhatsApp con gli argomenti perché a volte poteva succedere che prima che lui mi chiamasse io magari gli mandavo WhatsApp e dicevo: guarda Andrea, stiamo lavorando su questo e questo, ecco. Sì. Ma poi c'è da dire che a volte succedeva pure che si buttasse via quello che stavamo facendo e entrasse qualcosa di nuovo, quindi sempre di massima.
3: Di massima. Ecco, quando fu sentita, lei poi consegnò questo messaggio al maresciallo che era presente, fu estrapolato questo messaggio dal suo cellulare, un messaggio del 12 aprile 23, quindi proprio di quel mercoledì nel pomeriggio, inviato a Andrea Salerno.
5: Ah, vede, me lo conferma lei, sì.
3: Ecco, alle 16:16 nel
2: pomeriggio. Quale giorno, scusate?
3: Giorno 12 aprile del 2023, ore 16:16.
5: Sì.
3: E qui in effetti lei dà un'indicazione, si ricorda a grandi linee, se no l'aiuto io.
5: Sì, no,
3: quali
5: non me la ricordo.
3: Guardi,
5: da allora non so quante altre puntate ho fatto, no? Purtroppo mi devo liberare per la testa per farne entrare altre.
3: Immagino. No, glielo leggo, poi magari si spiega. Lei scrive: ciao Andrea, siamo tornati al lavoro ieri, ma prima di Pasqua avevamo impostato alcune cose, quindi sono già in grado oggi di darti la linea della puntata del 16 aprile. In attesa di avere una risposta sull'intervista a Peskov, torniamo su Campobello per indagare sui fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Tra le altre cose, il Tribunale di Trapani ha condannato per concorso esterno in associazione mafiosa l'ex deputato regionale PD Ruggirello, legato al sindaco di Campobello. E poi prosegue. Poi torniamo sull'ex senatore D'Alì, con molti servizi sul coinvolgimento dell'ex moglie Postorivo. Infine una pagina su Camilla Marianera, insomma, e prosegue. Quindi lei dà effettivamente delle indicazioni di massima,
5: sì,
3: però gli argomenti erano ancora Sicilia, ancora ambienti...
5: Grazie di avermelo letto, perché non me lo sarei proprio ricordato.
3: Ecco, c'era D'Alì, c'erano i fiancheggiatori di Matteo Messina
5: Denaro. Sì, perché noi ci eravamo occupati... Da quando era stato arrestato, dal 16 gennaio, di Matteo Messina Denaro, diciamo, era stato un tormentone, per usare una parola simpatica, da gennaio fino ad aprile, e saremmo andati avanti.
3: E erano trasmissioni che avevano presa sul Pubblico, andavano bene?
5: Benissimo. Più o meno come vanno bene quelle di Garlasco adesso, insomma... sono quel tipo di trasmissioni, quel tipo di argomenti, possono piacere o no, si può essere d'accordo o no, che poi hanno una presa sul pubblico.
3: Ci fu una ragione specifica nel caso concreto per cui lei inviò quel messaggio a Andrea Salerno, oltre a dare, come si faceva di solito, la scaletta al direttore di rete?
5: Ma guardi, adesso riandando indietro, le ripeto, poteva capitare, proprio perché sapevo che Andrea voleva sempre essere informato il prima possibile su quello che avevamo in cantiere, io, non sentendolo la mattina, ho scritto proprio per informarlo, anche perché non lo sentivo dalla settimana precedente, perché non, cioè da quella prima ancora, perché non essendo andati in onda a Pasqua il 9 di aprile, io non lo sentivo dalla settimana, dal mercoledì precedente, quindi erano 2 settimane che io non lo sentivo. E allora pensai di mandargli intanto questo canovaccio per poterlo informare. Poi immaginavo mi avrebbe chiamata o la sera stessa o la mattina dopo, perché di solito avveniva, o ero io che partivo con un WhatsApp o era lui che mi chiamava.
3: Glielo chiedo, dottoressa, giusto per comprensione della vicenda, in modo più puntuale possibile, perché oltre a dire queste cose, lei, quando fu sentita, disse anche che dopo che gli aveva fatto quella battuta a Giletti, lo fece anche per prova, ho detto mando un messaggio, vediamo se è un feedback, cioè, come dire, è uno scherzo o non è uno scherzo, mi
5: sì,
3: devo
5: perché
3: preoccupare.
5: Massimo, per dirle, ogni anno non ci dice mai se rinnoverà, insomma noi siamo tutti un po' no, in un po' a, a, a attaccati a lui, quindi siccome mi ha detto quella cosa, chissà se ci rinnoveranno l'anno prossimo, chissà come va a finire, siccome non l'avevo più sentito e invece Andrea appunto ogni settimana si faceva vivo, io ho detto vediamo adesso se mi risponde, però questo... ero convinta che mi avrebbe risposto.
3: Ma questo messaggio le rispose Salerno?
5: No, pure... mai.
3: Cioè non le rispose
5: no.
3: il 12?
5: No. Non mi rispose il 12, non mi rispose il 13, ma la cosa che mi ferì all'epoca è che non mi chiamò mai più, non mi scrisse mai più, neanche per salutarmi.
3: Cioè, ma scusi, lei aveva buoni rapporti con il direttore di rete?
5: Sì, avevo buoni rapporti. Diciamo che Massimo per Salerno e Salerno per Massimo non erano esattamente la reciproca tazza di tè. Ecco, non è che proprio... Però ottimi rapporti, certo, siamo stati lì dal 2017, dal settembre del 2017, eravamo arrivati all'aprile del 2023, erano buoni rapporti.
3: Quindi dopo sei anni, nonostante
5: sì, io
3: questo
5: sono
3: messaggio...
5: rimasta molto male, questo mi ricordo che lo dissi, perché tra l'altro io Andrea lo conoscevo dal 2003, facemmo un altro programma in Rai, quindi non ricevere una risposta a quel messaggio, non ricevere un saluto... Anche banale, mi dispiace, alla prossima.
3: Ma questo nell'immediatezza, ma se posso
5: mai
3: chiedervi,
5: più.
3: Non neanche successivamente?
5: Mai più, non a maggio, non a giugno, non a luglio, non ad agosto, mai più.
3: Tornando invece al rapporto professionale con Giletti, dopo la trasmissione del 16 aprile erano programmati altri appuntamenti, cioè... andavano in onda la domenica, ad esempio il 23 aprile era già stato individuato.
5: Guardi, su questo devo fare una puntualizzazione. Allora, io ero soprattutto sulla puntata successiva, perché essendo 4 ore di messa in onda tutte le domeniche, non c'era molto tempo per, diciamo, agganciare poi la domenica successiva a livello di pianificazione, organizzazione, scrittura. Quindi io no, non ero sul 23, ero solo sul 16. Forse Massimo nella sua mente era già avanti, perché Massimo poi si muove sempre con anticipo, prende contatti, parla con giornalisti, giustamente.
3: E si ricorda se le aveva anticipato su che cosa voleva andare?
5: No.
3: Quando fu sentita disse, aveva in mente di occuparsi di Dell'Utri.
5: Ah, ecco, sì. Sì, ma appunto era un cavallo di battaglia che lui voleva trattare già da quando avevamo invitato, mi pare, l'ultima volta Baiardo, quindi probabilmente sì, voleva fare Dell'Utri, però non gli ho sentito dire il 23 facciamo Dell'Utri oppure lo facciamo a fine aprile o a fine maggio, non c'era una data, ecco.
3: Ho capito.
5: Però cose di... sa, quando si è in una redazione, si fanno i brainstorming, si dicono tante cose, si fanno tanti nomi, poi da lì a metterli a terra, cioè da lì a diventare una puntata ce ne vuole.
3: No, certo, è un lavoro...
5: È un work in progress
3: no?
5: Continuo, quindi sì. Sì.
3: I temi a grandi linee c'erano, ma dovevano essere andati.
5: Dell'Utri sicuramente era lì, perché insomma, se non ricordo male, c'era stato Baiardo che in una delle puntate dove è venuto, non credo la prima, perché era sull'arresto di Messina Denaro, quindi per logica forse sulla seconda, disse che era andato a trovare Paolo Berlusconi, quindi si erano un po' mosse le acque su quella puntata, questo lo ricordo, ma non so che conseguenze queste possano aver avuto in altre sedi.
3: E invece lei prima ci ha detto che aveva avuto modo di comprendere da dialoghi con Giletti che l'azienda nelle settimane precedenti stava discutendo del rinnovo contrattuale?
5: Esattamente, io sapevo, ma lo sapevo sempre un po' buttato lì, perché insomma poi non è che Massimo mi riferisse quelli che fossero i suoi rapporti, soprattutto di contrattuali, di aziendali con l'azienda. Mi disse, mi stanno richiedendo di rinnovare il contratto, perché se non ricordo male Massimo l'ha rinnovato ogni 2 anni, cioè non ha fatto un contratto di 5 anni, per dire, quindi, perché lui è sempre uno appunto inquieto, che si muove, va, viene, quindi questo io lo so, lavoro con lui da tanti anni, lo so, e quindi mi ha detto stiamo discutendo per rinnovarlo altri 2 anni, quindi saremmo dovuti arrivare poi al 25, al 26 credo, no? 23, 24, 24, 20, sì, 23, 24, 24, 25. Però
3: cioè lei il contratto
5: ero tranquilla,
3: scadeva il 31, ci risulta, luglio 2023, voi eravate ad aprile,
5: esatto, però calcoli che quelli sono contratti più lunghi della, cioè, durata effettiva del lavoro, noi
3: benissimo,
5: veniamo pagati a puntate,
3: che lui stava
5: quindi
3: discutendo il rinnovo da 23-25 per intenderci,
5: esatto,
3: e c'era qualcuno, se lei lo sa, che curava gli interessi anche di Giletti, li mediava, li intermediava con l'azienda.
5: Beh, c'era Gianmarco Mazzi, che da sempre, da quando io conosco Massimo, è stato il suo, diciamo, un po' procuratore, non agente, ma procuratore, ecco.
3: Le ha mai detto Giletti se l'azienda avanzava delle richieste verso di lui particolari?
5: No.
3: Se c'era bisogno di contenere ad esempio un po' i costi della trasmissione.
5: Ma guardi, questa storia dei costi io la ricordo e mi pare che, però ripeto, non facendo parte della produzione, sono cose che mi arrivavano un po', diciamo, di lato. Mi pare di ricordare che ci fu già un taglio per ridurre un po' i costi dal 2017 al 2023. Diciamo che il budget della trasmissione fu già ridotto.
3: E se posso chiederlo, ma da un punto di vista tecnico, una trasmissione come la vostra, quella che gestiva Giletti, che i costi che deve affrontare sono funzionali anche a garantire la realizzazione del programma in un certo modo e quindi per rispondere a certi standard di qualità?
5: Assolutamente, noi con il budget a disposizione dobbiamo coprire tutte le voci, quindi dall'ultimo redattore a Giletti stesso, non solo, bisogna coprire le spese per gli ospiti che vengono invitati, la realizzazione dei servizi filmati.
3: Ne fate molti, ne facevate molti di filmati video,
5: sì, molti,
3: all'esterno.
5: Forse era il programma già allora, oggi sicuramente di più in assoluto, che realizzava più servizi filmati rispetto per esempio già a Floris, che aveva ridotto di molto i servizi filmati, Formigli li stava riducendo, e la nostra forza era proprio il fatto che avevamo più servizi filmati, meno ospiti forse pagati rispetto agli altri, che avevano un cast molto più ricco e nutrito, e noi avevamo un cast un po' più ridotto, però investivamo di più sui servizi filmati perché era un po' la nostra cifra, ecco.
3: Comunque in quei giorni, se ho compreso bene, non ha mai percepito un Giletti preoccupato per il rischio di non rinnovo?
5: Assolutamente no, se l'avessi percepito mi sarei preoccupata anch'io, perché come poi le ribadisco, cioè la cosa grave fu che 60 persone, compresi gli operatori e quindi la squadra tecnica, rimasero a casa da un giorno all'altro. Cioè,
3: Scusi, lei la trasmissione del 16 l'aveva già in parte realizzata?
5: Quella ce la mandarono in onda, quella non ce la mandarono in onda, ma ci fu dato dalla Fremantle, però non dalla Sette, ci fu dato un gettone di 1000 euro lorde, così simbolicamente.
3: La Fremantle è la casa di produzione
5: che aveva appaltato la realizzazione del programma.
3: Ho capito.
5: Capisce bene che 60 persone che senza alcun preavviso, senza nessun sentore, senza nessuna preoccupazione da parte dell'editore e del direttore sono rimaste a casa.
3: Però voi non firmate un contratto con la Sette, ma lo firmate con la casa di produzione.
5: Sì, ok, però evidentemente quelle puntate erano state coperte dal budget erogato dalla casa editrice, dall'editore. Perché Donella Fremantle non è che mette i propri soldi. Poi, come tutte le società di servizio d'appalto, ovviamente ricava un proprio guadagno, ma quelli sono soldi che vengono dalla Sette comunque. Diciamo che all'epoca fu molto amaro ricevere questo trattamento. Noi eravamo all'oscuro di tutto, ci ritrovammo a casa nel pomeriggio. Uscirono delle cose assurde sui giornali, che Massimo aveva a casa addirittura c'era la DIA a casa di Massimo, cioè ci fu una cosa, un polverone, un rumore, noi non riuscivamo a capire neanche chi avesse messo in giro queste voci.
3: E invece, tornando alla fase antecedente alla chiusura, Giletti le ha mai raccontato se la proprietà in qualche modo lo avesse invitato ad incontrare Silvio Berlusconi?
5: Sì, questo mi ricordo che l'ho anche raccontato 3 anni fa. Un giorno io forse in quello 3 anni fa vi ricordavo anche l'esatto periodo, oggi non le saprei dire esattamente quando è avvenuto, però un giorno Massimo entrò in redazione, era abbastanza stanco e disturbato e mi disse, mi ha chiesto di incontrare, Cairo mi ha chiesto di incontrare Berlusconi.
3: Cairo in persona?
5: Sì.
3: Lui disse, Cairo mi ha chiesto di incontrare Berlusconi.
5: Ma mi pare proprio di sì, o disse mi ha chiesto di incontrare Berlusconi, intendendo comunque Cairo, chi poteva chiederglielo,
3: sì,
5: nessun altro.
3: Ma le spiegò per quale ragione l'aveva
5: detto? No, mi disse, Cairo mi ha chiesto di, o Cairo detto sottinteso, mi ha detto, mi ha chiesto di incontrare Berlusconi, ma io non mi va. E io... Insomma, diciamo, io sono cresciuta col metodo montessoriano, quindi diciamo che difficilmente impongo le cose o le consiglio in modo da condizionare le persone. Quindi gli ho detto, devi cercare di sentire quello che vuoi fare. Se vuoi, se pensi che sia il caso di incontrarlo, incontralo. Se non ti va, non ritieni che sia giusto per te, non incontrarlo e non aggiunsi altro.
3: Quindi non entrò nel
5: no.
3: dettaglio. Quando fu sentita, dottoressa, lei disse... No, non so dirle se fosse metà marzo.
5: Perché non ricordo esattamente.
3: Ma insomma in quei giorni.
5: Sì, ecco. Sì. Quindi, se ho detto questo doveva essere in quei giorni.
3: E quindi si sta parlando di un mese prima della chiusura della trasmissione.
5: Sì, sì, più o meno, sì, esatto.
3: Disse che lei si ricorda la scena in cui avvenne questo fatto, perché la descrisse in modo
5: particolare perché la stanza me la ricordo bene, ci ho passato 7 anni, c'erano 4 tavoli, in realtà la occupavamo soltanto noi due, io in quel momento ero sola e poi lui è entrato abbastanza affannato, poi Massimo è sempre di corsa e si è seduto, mi ha detto sai questa cosa, mi ha chiesto di incontrare Berlusconi, io non ho voglia, non mi va, non so, insomma era molto disturbato da questa cosa. Io risposi così, dicendo devi capirlo tu, devi capirlo, dico io non, cosa vuoi che ti
2: non
5: dica?
2: Non espresse i motivi per i quali era disturbato?
5: No, non me lo disse, però effettivamente, cioè come se la cosa gli pesasse dover incontrare Berlusconi e fosse una cosa che lui non aveva assolutamente preventivato, non aveva assolutamente in mente.
3: Quando fu sentita disse mi ha chiamato Cairo, mi ha detto se vado a un incontro con Berlusconi, quindi proprio ricordare.
5: Quindi l'ha detto proprio.
3: Sì. E lei non si è fatta un'idea però...
5: Ma diciamo... guardi, se me la son fatta in merito agli argomenti che avevamo affrontato,
3: ecco.
5: c'era stato ovviamente la presenza di Baiardo in trasmissione, aveva parlato di Paolo Berlusconi, quindi no, ho immaginato che potesse essere questo il motivo o altro. Poi noi avevamo intervistato Baiardo a novembre, che aveva fatto la famosa profezia sull'arresto di Messina Denaro, l'arresto c'era stato, Baiardo era venuto in trasmissione, insomma è ovvio che mi sono fatta un'idea, ho detto chissà qual è il perimetro delle cose di cui vuole parlargli. Certo, però Massimo non mi disse nulla e io non chiesi, perché non ritenni di chiederglielo dal momento che non me lo stava dicendo.
3: Lei fa riferimento, diciamo, da un punto di vista deduttivo alla trasmissione, mi sembra di comprendere, in cui Baiardo parla dell'incontro con Paolo Berlusconi. Ha avuto occasione, dopo quella trasmissione, prima, di parlare del tema... rapporto Baiardo-Paolo Berlusconi con riferimento proprio a questo specifico incontro, cioè ne ha parlato con Giletti, si ricorda se ha avuto occasione di parlarne?
5: Ma sì, ma nei termini in cui ne avevamo già parlato all'epoca quando lo invitammo, cioè ovvio che noi balzammo sulla sedia quando disse questa cosa, no? Poi sono andato a chiedere lavoro, mi pare di ricordare, fosse questo il motivo, ci sembrò molto anomalo. Quindi forse lo abbiamo detto, ma figurati, ma chissà che è successo, cioè, però in questi termini non abbiamo mai approfondito.
3: No, glielo chiedo, lei si ricorda, diciamo, evidentemente il caso, ma il 27 gennaio è stata registrata una conversazione, all'epoca Giletti era una persona offesa, veniva monitorato, il progressivo è 14.65 per il Tribunale, e in una chiacchierata fra voi fate riferimento proprio a questo, e Giletti racconta di Baiardo che parla di Berlusconi, lei a un certo punto dice: è assurdo, però, cioè assurdo, ti torna tutto, e pensa un po', tutto strano comunque, fa riferimento proprio nel dialogo al racconto che Baiardo avrebbe fatto in trasmissione di questo incontro. Quindi sembra, diciamo, che dialogo...
5: Insomma, sembrava, no, strano, anomalo, cioè comunque questo personaggio, questa specie di giocatore d'azzardo che era andato a chiedere lavoro a casa di Berlusconi, mi sembrò sinceramente molto strano, assurdo. Cioè, io per chiedere lavoro non vado a casa di Paolo Berlusconi.
3: Ma Giletti le ha mai detto se qualcuno della rete, rispetto a questa trasmissione specifica in cui Baiardo aveva fatto questa ammissione di incontro, lo abbia sollecitato a non invitare più Baiardo?
5: Questo è un punto interessante, perché le devo dire che questo invito a Massimo non arrivò, perché credo che questa cosa me l'avrebbe detta, e non arrivò neanche a me da parte del direttore Salerno, cioè non mi arrivò mai una richiesta di stop.
3: Diciamo così, per sua conoscenza, tante tribunali lo sa, in realtà il giorno dopo quella trasmissione c'è una conversazione fra Salerno e Giletti.

0: la finita.
1: Sì, fu esplicito anche lui, ma ecco, il tema, come dire, mi sembra di comprendere, lei collabora ancora con Giletti?
0: Sì. C'è stato un anno di interruzione che fu l'anno in cui hanno chiuso il programma, io ho preso una strada diversa, lui ha fatto le sue cose, poi quando siamo tornati in Rai lui mi ha proposto di tornare in Rai, essendo la Rai in fondo la mia prima casa, perché io ho iniziato nel 95 in Rai, sono andata poi per un paio di anni a Mediaset, dove, apro parentesi, si lavora benissimo, sono tornata poi in Rai, poi l'ho seguito alla 7 e siamo rientrati adesso 2 anni fa.
1: In Rai.
0: In Rai.
1: I vostri rapporti professionali evidentemente sono buoni, lei però ha riparlato di questi argomenti o si è fermata alle dichiarazioni rese
0: all'epoca? Guardi, le dico la verità, io da un certo momento in poi non sono più tornata, ne parlammo all'epoca quando accadde, poi non ne ho più parlato, anche perché la considero una pagina piuttosto triste e anche brutta della nostra professione, cioè essere chiusi in 3 giorni prima di andare in onda, sinceramente a me non è mai successo. Poi non c'è stato neanche motivo, perché lui nel frattempo faceva le sue cose, io facevo le mie, sa, un anno è lungo, poi ci siamo ritrovati per dare vita a un nuovo programma, quello era rimasto un po', erano un po' le ceneri di quello che era accaduto, quindi anzi sono rimasta anche sorpresa di essere stata di nuovo chiamata.
1: La ringrazio.
0: Grazie a voi. Ah, no, sì, volevo solo sentire le gambe.
2: Solo un paio di domande. In relazione alla conversazione che prima ha ricordato il collega tra lei e Giletti, dove commentate il fatto che Baiardo fosse andato da Paolo Berlusconi al giornale, ma era un argomento che voi avevate intenzione comunque di approfondire e di sviluppare?
0: No, nello specifico non ricordo che si volesse tornare proprio su quell'episodio. C'era l'idea, sì, di magari occuparsi dell'Utri, però ribadisco, Massimo aveva preso contatti con giornalisti, con sue fonti, e quella cosa voleva costruirla e poi trattarla in trasmissione, ma non era così, a me non risulta che fosse così a stretto termine.
2: Perché in questo dialogo lei dice, tant'è che sarebbe interessante dire a Sallusti, se la chissà, però magari Sallusti, bisogna capire l'anno, perché magari Sallusti era al Libro, noi era al Giornale, e Giletti, io non lascerei perdere questa cosa, quindi sembrava che aveste comunque un interesse a approfondire questo aspetto.
0: Sì.
3: Ci fermiamo qui con lo speciale giustizia in una edizione anche speciale per la durata, mezz'ora in più delle 2 ore canoniche, perché vi abbiamo fatto ascoltare diverse escursioni testimoniali sempre del processo che vede imputato Salvatore Baiardo per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e anche per calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, che l'ho ospitato in alcune puntate del programma Non è l'Arena a La 7. Vi abbiamo fatto ascoltare dall'udienza del 27 maggio Marco Gratico, carabiniere e nel nucleo scorte addetto alla tutela di Massimo Giletti, Paolo Ruffino, giornalista di Altra Voce, quotidiano del Sud, collaboratore del programma di Giletti, e dall'udienza del 10 giugno le escursioni testimoniali di Gianfranco Miccichè, una prima parte dell'autrice televisiva Emanuela Imparato, che avete ascoltato sin qui. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
4: Grazie a Sergio Scandura al suo speciale giustizia, che questa sera è andato in onda in una versione più lunga del solito. Al momento adesso di Fai Notizia, Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda il lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi torniamo a parlare di fine vita. Siamo partiti la scorsa puntata da un'introduzione del tema, dal dibattito internazionale che ha fatto seguito alla legge di recente approvata in

0: Francia, dove il 15 luglio è stata approvata in via definitiva una legge destinata a segnare una svolta nell'ordinamento. Dopo un lungo iter parlamentare, l'Assemblea nazionale ha dato il via libera al cosiddetto diritto all'aiuto a morire, introducendo a determinate condizioni la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito e, nei casi in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere autonomamente l'atto finale, anche all'eutanasia. Passiamo quindi ora al quadro italiano, dal consenso informato alla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione italiana occorre partire da un dato fondamentale. Oggi il fine vita nel nostro paese non è disciplinato da un'unica legge. Il quadro attuale è infatti il risultato di interventi diversi maturati nel corso degli anni. Da una parte c'è una legge approvata dal Parlamento, quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e dall'altra ci sono alcune importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito quando, l'assistenza al suicidio non è punibile. È importante distinguere questi due piani, la legge che costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia è la numero 219 del 2017, intitolata Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Non si tratta di una legge sull'eutanasia né sul suicidio assistito. Il suo obiettivo è un altro: affermare il diritto della persona a decidere in maniera libera e consapevole quali cure accettare e quali rifiutare. Il principio da cui parte è contenuto nella Costituzione italiana. L'articolo 32 stabilisce infatti che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana. La legge del 2017 traduce questo principio nella pratica clinica. Stabilisce infatti che ogni trattamento sanitario richiede il consenso libero e informato del paziente. Il medico ha il dovere di fornire informazioni complete sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi delle terapie disponibili, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto delle cure. Una volta ricevute queste informazioni, il paziente può scegliere se accettare o piuttosto rifiutare il trattamento e può anche revocare un consenso già espresso. Questo vale anche quando il trattamento è necessario appunto per mantenere in vita la persona. La legge chiarisce inoltre che nutrizione artificiale e idratazione artificiale, quando vengono somministrate attraverso dispositivi medici, costituiscono trattamenti sanitari e possono quindi essere rifiutate o interrotte. Contestualmente, il medico è tenuto ad alleviare la sofferenza del paziente attraverso le cure palliative e quando ricorrono le condizioni cliniche previste, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. La stessa legge introduce anche le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, note con l'acronimo DAT e spesso indicate come testamento biologico. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare quindi anticipatamente quali trattamenti sanitari desidera o non desidera ricevere, qualora in futuro non fosse più in grado di esprimere la propria volontà. Può inoltre nominare un fiduciario incaricato di rappresentarla nel rapporto con i medici. La legge del 2017 dunque riconosce il diritto di interrompere i trattamenti sanitari, ma non introduce alcuna forma di suicidio medicalmente assistito. E su questo punto il quadro cambia 2 anni dopo. La svolta arriva infatti attraverso una vicenda giudiziaria che diventa rapidamente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Nel 2017 Marco Cappato, esponente dell'associazione Luca Coscini, accompagna in Svizzera Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. Antoniani era rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale e aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito, consentito dalla legislazione svizzera. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia. Il procedimento penale arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 580 del codice penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel 2018 la Corte compie un passaggio insolito: invece di pronunciarsi immediatamente, rinvia la decisione di un anno e invita il Parlamento a intervenire con una legge, ritenendo che la materia presenti implicazioni etiche, sociali e sanitarie tali appunto da richiedere una disciplina legislativa ad hoc. Nel frattempo, però, il Parlamento non approva alcuna riforma, così nel settembre 2019 la Corte Costituzionale interviene direttamente con la sentenza numero 242. La decisione quindi non introduce un diritto generale al suicidio assistito e non cancella il reato di aiuto al suicidio. La Corte individua invece un'eccezione molto circoscritta, stabilisce cioè che l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni. La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, deve sperimentare sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte aggiunge un ulteriore elemento. Prima che possa essere prestata assistenza al suicidio, è necessario che le condizioni del paziente siano verificate dal Sistema Sanitario Nazionale e che venga acquisito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare abusi e garantire che la decisione sia realmente libera, informata e maturato dopo aver conosciuto tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. Insomma, da quel momento il quadro italiano cambia. L'assistenza al suicidio continua ad essere un reato nella generalità dei casi, ma non è punibile quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale. È importante sottolineare che la sentenza non crea una procedura dettagliata, non stabilisce tempi precisi, non individua un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, non disciplina il ruolo dell'obiezione di coscienza, non chiarisce quali debbano essere i passaggi amministrativi che ogni azienda sanitaria deve seguire. Quindi molte di queste questioni vengono lasciate al legislatore, ma appunto il legislatore fino ad oggi non è intervenuto con una legge organica. Negli anni successivi la Corte Costituzionale è tornata più volte in materia, precisando alcuni aspetti interpretativi e ribadendo che il Parlamento conserva la responsabilità di definire una disciplina completa. Nel frattempo, però, il sistema ha continuato a funzionare soprattutto attraverso le sentenze. Ogni richiesta di suicidio medicalmente assistito ha richiesto verifiche cliniche, valutazione dei comitati etici e non di rado ricorsi ai tribunali per ottenere risposte da parte delle aziende sanitarie. Il risultato è un quadro nel quale il diritto esiste entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma le modalità concrete della sua applicazione possono variare sensibilmente da un caso all'altro. È proprio questo uno dei principali elementi del dibattito attuale. Le decisioni della Corte hanno individuato i requisiti di accesso, ma non hanno costruito una disciplina completa. Di conseguenza, restano aperte numerose questioni pratiche e organizzative. Chi deve decidere, entro quali tempi, con quali responsabilità e secondo quali procedure? E sono questi i temi che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto tra governo, Parlamento, regioni, magistratura, professioni sanitarie e associazioni dei pazienti. Ecco, e veniamo ora a parlare delle questioni aperte, quindi come funziona oggi il suicidio medicalmente assistito in Italia. Infatti, a questo punto è naturale appunto chiedersi che cosa accada concretamente quando una persona in Italia ritiene di possedere i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale e chieda di accedere al suicidio medicalmente assistito. La risposta è meno semplice di quanto possa sembrare. La sentenza della Corte, che ha infatti individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, non ha costruito una procedura dettagliata uguale per tutto il territorio nazionale. Questo significa che nella pratica ogni richiesta viene gestita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento. In linea generale, il paziente presenta quindi una richiesta alla propria azienda sanitaria e a quel punto inizia una fase di accertamento clinico. I medici devono verificare che siano presenti tutti i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale, quindi la patologia è irreversibile, le sofferenze ritenute intollerabili dal paziente, la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Nel corso di questa valutazione il paziente deve essere informato anche sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e gli strumenti di terapia del dolore. Successivamente interviene il comitato etico territorialmente competente, chiamato ad esprimere un parere sulla procedura. Solo al termine di questo percorso, se tutte le condizioni risultano soddisfatte, può essere organizzata la procedura di assistenza al suicidio. Nella pratica, però, questo percorso non è sempre lineare. Uno dei principali problemi emersi negli ultimi anni, riguarda innanzitutto i tempi. La sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce infatti entro quanto tempo le aziende sanitarie debbano rispondere alle richieste. In diversi casi i pazienti hanno atteso mesi prima di ottenere una valutazione definitiva. Alcuni hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi o ai giudici ordinari per chiedere che il servizio sanitario completasse la procedura. È anche per questo che il dibattito politico si concentra oggi non soltanto sull'esistenza del diritto, ma anche sulle modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Un altro punto particolarmente discusso riguarda uno dei quattro requisiti fissati dalla Corte Costituzionale, ossia la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ed è forse questo l'aspetto più controverso dell'intera disciplina. La Corte ha individuato infatti questo requisito per delimitare con precisione i casi nei quali l'aiuto al suicidio non è punibile. Negli anni però sono emerse numerose discussioni sul significato stesso dell'espressione trattamento di sostegno vitale. In alcuni casi è relativamente semplice individuarlo, ad esempio la ventilazione meccanica, perché rappresenta chiaramente un trattamento indispensabile per mantenere in vita il paziente, ma in altre situazioni la questione è più complessa. La giurisprudenza ha infatti progressivamente riconosciuto che il concetto può includere anche trattamenti diversi dalle apparecchiature salvavita, purché risultino indispensabili alla sopravvivenza della persona. Resta però un problema di fondo: esistono pazienti affetti da patologie irreversibili che provocano sofferenze gravissime, ma che non dipendono da un trattamento di sostegno vitale così come definito dalla Corte. E per queste persone, almeno allo stato attuale, non ricorrono tutti i requisiti richiesti. Proprio questo tema è tornato davanti alla Corte Costituzionale in più occasioni. Nel luglio 2026 la Corte ha nuovamente affrontato la questione confermando la scelta compiuta nel 2019 e ritenendo che un eventuale ampliamento dei criteri di accesso spetti al Parlamento e non ai giudici. La Corte ha quindi mantenuto fermo il requisito del trattamento di sostegno vitale, ribadendo ancora una volta che eventuali modifiche della disciplina richiedono una decisione legislativa. Questa posizione riflette anche il ruolo della Corte Costituzionale. I giudici delle leggi possono infatti dichiarare illegittima una norma incompatibile con la Costituzione o individuarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non possono certo sostituirsi al Parlamento nella definizione complessiva di una disciplina così delicata. Ed è proprio il Parlamento uno dei protagonisti di questa vicenda. Dopo la sentenza del 2019 sono stati presentati numerosi disegni di legge. L'obiettivo comune era quello di trasformare i criteri fissati dalla Corte in una disciplina organica, definendo tempi certi e procedure uniformi e responsabilità delle strutture sanitarie. Le proposte, tuttavia, sono rimaste profondamente diverse tra loro. Una parte delle forze politiche ritiene infatti che il suicidio medicalmente assistito debba essere riconosciuto come una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, accessibile attraverso procedure pubbliche e uniformi. Altre forze politiche sostengono invece che il legislatore debba limitarsi a disciplinare le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio senza configurare un nuovo diritto soggettivo né una prestazione sanitaria garantita. Su questo punto si concentra una parte importante del confronto. Il nodo non riguarda solo l'accesso alla procedura, riguarda anche il ruolo dello Stato. Il suicidio medicalmente assistito deve essere considerato un'attività del Servizio Sanitario Nazionale oppure una condotta che in casi eccezionali non viene punita dal diritto penale? La risposta a questa domanda produce conseguenze molto diverse sul piano organizzativo, professionale e finanziario. Nel frattempo, sono intervenute anche alcune regioni. La Toscana, ad esempio, è stata la prima ad approvare una legge destinata a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'obiettivo dichiarato non era introdurre un nuovo diritto, ma stabilire tempi e modalità operative per le aziende sanitarie regionali. Il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la materia appartenesse alla competenza statale. La Corte nel 2025 ha riconosciuto la possibilità per la Regione di intervenire sugli aspetti organizzativi del servizio sanitario, dichiarando però illegittime alcune disposizioni che eccedevano tali competenze. Anche altre regioni hanno successivamente avviato iniziative analoghe nel tentativo di rendere più uniforme la gestione delle richieste. Il risultato però continua ad essere un sistema non del tutto omogeneo ed è proprio questa una delle principali differenze rispetto ad altri paesi europei che hanno approvato una legge nazionale. In Italia, quindi, il quadro giuridico esiste, ma è costruito attraverso fonti differenti. Una legge sul consenso informato, le sentenze della Corte Costituzionale, le decisioni dei tribunali e gli interventi organizzativi delle amministrazioni sanitarie. Resta invece assente una disciplina parlamentare complessiva che riunisca questi elementi in un'unica cornice normativa. Accanto al suicidio medicalmente assistito, continua inoltre a svilupparsi un altro grande tema del fine vita, quello delle cure palliative. Nel dibattito pubblico le due questioni vengono spesso contrapposte, in realtà riguardano piani diversi. Le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare il dolore, controllare i sintomi, accompagnare la persona nella fase finale della malattia, indipendentemente dalla scelta che il paziente compirà rispetto ai trattamenti sanitari. La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che l'accesso alle cure palliative costituisce un elemento essenziale del percorso decisionale. Perché una scelta possa essere realmente libera e informata, la persona deve conoscere tutte le possibilità terapeutiche e assistenziali disponibili. Anche su questo terreno, tuttavia, permangono differenze territoriali importanti nell'organizzazione dei servizi e nell'accesso alle reti di cure palliative. Il dibattito sul fine vita, dunque, non riguarda soltanto il momento conclusivo dell'esistenza, riguarda anche il modo in cui una società organizza l'assistenza ai malati più gravi, sostiene le famiglie, garantisce il controllo del dolore e definisce il rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità pubblica. Sono questioni, quindi, che attraversano il diritto, la medicina, la bioetica e la politica, sulle quali diversi paesi continuano a fornire risposte differenti. Parliamo ora dei modelli internazionali e il dibattito sul ruolo dello Stato. Il confronto sul fine vita non riguarda infatti soltanto l'Italia. Negli ultimi 25 anni diversi paesi hanno scelto di disciplinare forme di assistenza medica alla morte, ma lo hanno fatto seguendo strade molto diverse. Le differenze riguardano soprattutto tre aspetti. chi può accedere alla procedura, quali condizioni devono essere rispettate e quale ruolo viene attribuito al sistema sanitario. Il modello più antico è quello dei Paesi Bassi. Nel 2001 il Parlamento olandese ha infatti approvato una legge che ha regolato una pratica già in parte sviluppata attraverso la giurisprudenza e le linee guida mediche. La legge olandese infatti consente l'eutanasia e il suicidio assistito quando ricorrono specifici requisiti. Il medico deve essere convinto che la richiesta sia volontaria e ponderata, che le sofferenze del paziente siano insopportabili e senza prospettiva di miglioramento e che non esista una soluzione alternativa ragionevole. È inoltre previsto il coinvolgimento di un secondo medico indipendente e un controllo successivo da parte di commissioni incaricate di verificare il rispetto della legge. Un elemento caratteristico del modello olandese è che l'accesso non è limitato esclusivamente ai pazienti in fase terminale. La condizione centrale non è necessariamente la vicinanza della morte, ma piuttosto la presenza di una sofferenza insopportabile legata ad una patologia senza prospettive di miglioramento. Anche il Belgio dal 2002 ha adottato un sistema simile. La legge belga consente infatti l'eutanasia per persone adulte o minori emancipati che si trovino in una situazione medica senza via d'uscita e che sperimentino sofferenze fisiche o psicologiche costanti e insopportabili. Nel 2014 il Belgio ha esteso la possibilità anche ai minori senza un limite minimo di età, purché siano rispettate condizioni particolarmente rigorose e venga accertata la capacità di comprendere la propria situazione. Questi due paesi rappresentano il modello europeo più ampio, poiché non collegano necessariamente l'accesso all'eutanasia alla fase terminale della malattia. Un'impostazione diversa è quella della Svizzera. Qui l'eutanasia attiva, cioè la somministrazione del farmaco letale da parte di una persona, resta vietata. È consentito però il suicidio assistito, a condizione che la persona sia capace di discernimento e che chi fornisce l'aiuto non agisca per motivi egoistici. La particolarità del sistema svizzero è anche il ruolo delle organizzazioni private che accompagnano le persone nelle procedure. Questo ha reso la Svizzera una destinazione per persone provenienti da altri paesi dove queste pratiche non sono consentite ed è il fenomeno del cosiddetto turismo del fine vita che negli ultimi anni ha coinvolto anche cittadini italiani. Un altro modello è poi quello spagnolo. La Spagna ha approvato la legge sull'eutanasia nel 2021. La normativa consente sia l'eutanasia quando il farmaco viene somministrato da un professionista sanitario, sia il suicidio assistito quando il paziente assume autonomamente la sostanza prescritta. Possono accedere alla procedura persone maggiorenni che soffrono una patologia grave e incurabile o di una condizione grave, cronica e invalidante che provoca sofferenze considerate intollerabili. La richiesta deve seguire una procedura formale con più verifiche e il controllo di una commissione di garanzia. Anche il Portogallo ha approvato una legge nel 2023. Il modello portoghese prevede la possibilità di morte medicalmente assistita per persone affette da sofferenza estrema derivante da una lesione definitiva o da una malattia grave e incurabile. Quando il paziente non è fisicamente in grado di assumere il farmaco in autonomia, può essere prevista la somministrazione da parte del medico. La Francia, poi, con la legge approvata appunto nel 2026, ha scelto una strada più restrittiva rispetto a Paesi Bassi, Belgio e Spagna. Il testo francese infatti introduce il concetto di aiuto a morire. La regola generale sarà il suicidio medicalmente assistito, cioè la persona riceve il farmaco e lo assume autonomamente. L'eutanasia sarà possibile solo quando le condizioni fisiche impediscono al paziente di compiere questo gesto. Tra i requisiti previsti ci sono La maggiore età, la residenza stabile in Francia, una malattia grave e incurabile in fase avanzato terminale, sofferenze fisiche considerate insopportabili e la capacità di esprimere una volontà libera e informata. La sofferenza psicologica da sola non sarà sufficiente. Il confronto internazionale mostra quindi che dietro la formula morte assistita esistono scelte legislative molto diverse. Alcuni paesi mettono al centro il principio di autodeterminazione della persona, altri pongono maggiormente l'accento sulla protezione delle persone vulnerabili e sul ruolo della medicina. Ed è proprio questo, il punto intorno al quale si concentra gran parte del dibattito. Da una parte c'è chi considera fondamentale riconoscere alle persone la possibilità di decidere sulle ultime fasi della propria vita, soprattutto quando la malattia comporta sofferenze irreversibili, e dall'altra c'è chi sottolinea i rischi di una scelta che coinvolge persone fragili, malate o in condizioni di dipendenza e richiama quindi la necessità di garantire prima di tutto cure adeguate, assistenza e sostegno. Questo confronto attraversa anche il sistema sanitario. Una delle domande centrali è infatti quale debba essere il ruolo dello Stato. Nei paesi dove la morte medicalmente assistita è prevista dalla legge, il sistema pubblico spesso svolge una funzione di garanzia, verifica le condizioni, organizza le procedure e controlla che siano rispettati i requisiti. In altri ordinamenti, come quello italiano attuale, il tema è più complesso. La Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto uno spazio di non punibilità per determinate situazioni, ma il Parlamento, come dicevamo, non ha ancora definito una disciplina organica. Il risultato è un sistema nel quale convivono principi diversi: da una parte il riconoscimento dell'autonomia della persona nelle decisioni sanitarie, dall'altra la tutela della vita e delle persone più vulnerabili. In mezzo il ruolo dei medici chiamati a confrontarsi con richieste che coinvolgono contemporaneamente aspetti clinici, giuridici ed etici. Il fine vita è quindi uno dei luoghi in cui emerge con maggiore chiarezza il rapporto tra diritti individuali e responsabilità collettive. Non riguarda soltanto la possibilità di scegliere come affrontare una malattia irreversibile. Riguarda anche il modo in cui una società accompagna la sofferenza, garantisce l'accesso alle cure, sostiene le famiglie e definisce i confini dell'intervento medico. Ed è proprio perché queste dimensioni si intrecciano che il dibattito resta aperto. La domanda non è soltanto se una persona debba poter scegliere. La domanda riguarda anche quali condizioni rendano quella scelta realmente libera, quali garanzie siano necessarie e quale equilibrio debba esistere tra autonomia individuale e protezione pubblica. Nel corso delle prossime puntate affronteremo questi diversi aspetti, perché dietro le norme e le sentenze ci sono sempre storie individuali, decisioni difficili e domande che riguardano il modo in cui una società sceglie di accompagnare le persone nei momenti più delicati della loro vita. Ecco, per oggi è tutto, ci fermiamo qui e continueremo anche nelle prossime puntate, l'approfondimento sulla tematica del fine vita e su come si stanno evolvendo le legislazioni e il quadro normativo in Italia e non solo. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: E grazie a Daniela Sala e alla sua Fai Notizia, al momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. Buon ascolto.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è martedì 1 settembre. Questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Di cosa ci occuperemo oggi? Innanzitutto del referendum che si è tenuto sabato in Islanda, il no alla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Vi proporremo un editoriale pubblicato da El Mundo, quotidiano spagnolo, il no dell'Islanda al progetto europeo. Il Guardian, ieri in un altro editoriale si proiettava invece su un altro appuntamento che ci sarà domenica prossima in Germania, sono le elezioni in un land dell'est, la Sassonia-Anhalt, dove potrebbe vincere l'estrema destra di Alternativa per la Germania. Il titolo del quotidiano britannico: i partiti tradizionali devono rispondere con più coraggio all'ascesa di AfD. Infine ci occuperemo di Russia e della guerra ibrida che sta conducendo contro l'Europa. Ieri il Times aveva un editoriale sugli agenti della disinformazione del Cremlino che devono affrontare sanzioni implacabili. Il variegato esercito di bugiardi e propagandisti servili di Stato della Russia deve essere isolato, emarginato, privato dei propri beni. Partiamo però dall'Islanda, che ha votato sabato in un referendum sull'Unione Europea il tema, quello della ripresa dei negoziati di adesione. Il partito dell'indipendenza e l'industria della pesca hanno pesato nella vittoria del no in questo referendum, così scrive Le Monde nella sua cronaca di oggi. Su Il Mondo di ieri c'era un editoriale dal titolo «Il no dell'Islanda al progetto europeo», scrive il quotidiano spagnolo. Il rifiuto dell'Islanda di riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea rappresenta un duro colpo per il progetto europeo, che mette in luce la perdita del suo appeal politico proprio nel momento in cui il blocco ha bisogno di rafforzare la propria unità e la sua influenza globale. Gli islandesi hanno scelto di mantenere lo status quo, un'integrazione economica molto stretta con l'Europa, senza però farne parte a pieno titolo. Con un risultato risicato, 52,5 contro 47,5, le urne confermano che questa formula gode ancora della fiducia dei cittadini islandesi, soprattutto quando l'alternativa sarebbe stata quella di riaprire il dibattito su questioni centrali come l'autogoverno, la gestione delle risorse ittiche. La pesca è un tema dal peso economico, politico e identitario tale da rendere difficile la competizione con argomenti più astratti legati all'integrazione europea. L'Islanda dunque resterà legata al mercato unico dell'Unione Europea e alle sue regole in numerosi ambiti, ma rimarrà fuori dalle istituzioni dove queste decisioni vengono prese. È una relazione che offre gran parte dei vantaggi dell'appartenenza all'Unione Europea, senza però subirne il potere vincolante. Il referendum, secondo Il Mondo, dimostra che l'integrazione economica non porta necessariamente a quella politica. La vicinanza al mercato unico, la cooperazione con i partner europei o la prospettiva di una maggiore stabilità monetaria non sono stati sufficienti a creare una dinamica per arrivare a una maggioranza disposta ad accettare un ulteriore trasferimento di competenze. Per l'Unione Europea, secondo Il Mondo, la fine di questa possibilità ha anche una dimensione geopolitica. L'Artico è diventato uno dei teatri dello scontro globale tra grandi potenze. Russia, Stati Uniti e Cina hanno interessi crescenti in una regione il cui valore strategico aumenterà con l'apertura di nuove rotte marittime e l'accesso a risorse reso possibile dallo scioglimento dei ghiacci. L'Islanda occupa una posizione privilegiata in questo scacchiere e una sua futura adesione avrebbe offerto all'Europa una presenza più diretta in quella parte estrema dell'Atlantico. Soprattutto avrebbe inviato un segnale sulla vitalità del modello europeo di democrazia liberale e sulla sua capacità di continuare a espandersi in un contesto internazionale sempre più instabile, così tra l'altro Il Mondo a proposito dei risultati del referendum islandese. Voltiamo pagina, ci vogliamo occupare anche di un altro appuntamento elettorale che ci sarà questa settimana, domenica in Germania, e in particolare in un Land nella Germania orientale, la Sassonia-Anhalt, dove Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra, potrebbe andare al governo regionale. Il Guardian ieri aveva un editoriale dal titolo «L'ascesa di AfD, i partiti tradizionali devono rispondere con più coraggio. L'estrema destra è vicina a conquistare il potere nelle elezioni in un Land tedesco per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Serve un approccio economico diverso per contrastarla». Scrive il Guardian, l'inizio dell'autunno è diventato un periodo di paura e angoscia nella politica tedesca. Nei Land orientali, che sono diventati roccaforte del partito di estrema destra, Alternativa per la Germania, questo partito ha regolarmente ottenuto progressi clamorosi nelle elezioni di settembre. Solo il rifiuto dei politici tradizionali di formare coalizioni con uno dei movimenti più estremisti d'Europa finora ha evitato che arrivasse al potere. Quest'anno però i segnali sono ancora più allarmanti. Il prossimo fine settimana, quando gli elettori della Sassonia-Anhalt andranno al voto, tutto lascia pensare che il tradizionale cordone sanitario potrebbe non bastare. Nei sondaggi Alternativa per la Germania, AfD sta ottenendo oltre il 40% in questo stato, in questo Land, il che potrebbe garantirle abbastanza seggi per governare da sola. Rispetto alle ultime elezioni del 2021 il suo consenso è raddoppiato, mentre quello della CDU, il Partito Cristiano Democratico di centrodestra, è crollato di quasi il 15%. Sono numeri per il Guardian sbalorditivi e preoccupanti. Dalla Seconda Guerra Mondiale nessuno dei 16 Länder tedeschi è stato governato dall'estrema destra. Al potere AfD avrebbe ampi poteri in settori come l'istruzione, la polizia e la cultura. Il partito della Sassonia-Anhalt, classificato come una minaccia per la democrazia dai servizi di sicurezza, ha promesso di sfruttare appieno i poteri che avrà. Il suo programma prevede politiche come la segregazione dei bambini rifugiati in scuole separate, tra l'altro in violazione della legislazione dell'Unione Europea, un curriculum nazionalista che sposterà l'attenzione lontana dal periodo nazista e la promozione della famiglia normale a discapito di quella che AfD definisce deviazioni sessuali e stili di vita non riproduttivi. Qualunque sia l'esito, domenica il costante vantaggio di AfD nei sondaggi, anche a livello nazionale, per il Guardian suggerisce che i partiti tradizionali devono fare i conti con la realtà. La politica tedesca del dopoguerra si è fondata, per ovvie ragioni, sull'orrore per il nazionalismo estremo e su un'attenzione particolare per il consenso e il compromesso. Eppure, attualmente, più di un elettore su quattro sostiene un partito che ha rimesso in discussione questi principi, propone un programma di reemigrazione di massa che potrebbe includere anche cittadini con passaporto tedesco ma considerati di origine non tedesche. Questa cruda realtà ha portato a suggerire che il tabù della collaborazione con AfD dovrebbe essere superato. Qual è la base? L'idea che esporre questo partito alla realtà delle pratiche di governo svelerebbe le sue vuote promesse populiste, ma sarebbe una tragedia basata sulla disperazione che comporterebbe grandi rischi, non ultimo per le minoranze che si ritroverebbero in prima linea in questo esperimento politico in Germania. Tuttavia, secondo il Guardian, è fuori discussione che, nonostante i tentativi di imitare la linea draconiana dell'estrema destra sull'immigrazione, l'approccio politico portato avanti dal governo di coalizione del cancelliere Friedrich Merz non stia funzionando. Come altrove in Europa, Il sostegno all'estrema destra è più concentrato nelle regioni industriali in declino, che un tempo erano fonte di orgoglio, identità e prosperità. Eppure, prosegue il Guardian, nel momento in cui il paese, la Germania, subisce il doppio colpo della concorrenza cinese e del protezionismo americano, l'attenzione di Merz sui tagli fiscali, sulle riforme del welfare, sull'innalzamento dell'età pensionabile sta chiaramente fallendo nell'affrontare la crisi che affligge la più grande economia d'Europa. Durante la campagna del 2018 per diventare leader della CDU, Merz aveva promesso di dimezzare i voti di AfD. Il sostegno AfD invece è raddoppiato. I livelli di popolarità di Merz sono ai minimi storici, mentre il suo alleato di coalizione, il Partito Socialdemocratico, si ritrova sempre più in basso nei sondaggi. Un voto il prossimo fine settimana, carico di simbolismi funesti, invierà un altro messaggio a una classe politica fallimentare: deve ripensare le sue priorità. Così, tra l'altro, il Guardian nel suo editoriale di ieri. Il Times di ieri invece dedicava il suo editoriale alla guerra che Vladimir Putin continua a condurre contro l'Europa, ed è la guerra della propaganda, che ha anche ripercussioni di carattere politico elettorale, anche in Germania ovviamente. Il titolo del quotidiano conservatore di Londra: gli agenti della disinformazione del Cremlino devono affrontare sanzioni implacabili. È un tema che si è un po' perso di vista, non per il Guardian, per il Times, che scrive: la guerra della Russia contro l'Ucraina viene condotta quotidianamente e in modo spietato con attacchi di droni e missili contro i civili, ma viene portata avanti anche attraverso una campagna organizzata di menzogne. La macchina della propaganda del regime di Vladimir Putin lavora instancabilmente per diffamare il governo ucraino, i suoi alleati e gli ideali della democrazia liberale. Il Times spiega di aver raccontato attraverso un'inchiesta la storia di un gruppo di fabulatori e leccapiedi dello Stato russo, il cui compito è dedicare la propria vita a questo ignobile obiettivo. Il Regno Unito, come i suoi alleati, applica sanzioni contro molti membri di questo gruppo, ma queste sanzioni non sono abbastanza severe, devono essere costantemente rafforzate. Il presidente Putin sa che i media russi non lo metteranno mai in discussione, ma si limiteranno a riprodurre le sue affermazioni fraudolente, secondo cui l'Ucraina non esiste e non ha un'identità reale. Da questa influenza traggono spunti schiere di troll su internet che si intromettono anche nel lavoro giornalistico occidentale e pretendono queste schiere di apparire più neutrali, in realtà non fanno altro che diffondere le falsità di Putin. Per esempio, è assolutamente falso che Kiev abbia organizzato persecuzioni contro le minoranze russofone nell'Ucraina orientale, eppure questa menzogna è un refrain costante della propaganda russa. I propagandisti ricevono enormi somme, equivalenti a centinaia di migliaia di euro. Il loro messaggio può apparire grezzo all'elite occidentale, ma alla fine passa tra le popolazioni, tra i cittadini europei. I governi occidentali sono di fronte a un dilemma: come bilanciare la libertà di stampa con la libertà dell'Ucraina e dell'Europa, ma in realtà non è un dilemma, perché i media russi e la loro propaganda non sono giornalismo, diffondono inganni, istigazione, xenofobia. Le conclusioni del Times: il variegato esercito di bugiardi e servili propagandisti di Stato della Russia deve essere isolato, emarginato, sanzionato. Ci fermiamo per oggi, un buon ascolto su Radio Radicale.
1: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che saranno occupati dall'ascolto di alcuni degli eventi al meeting di Rimini di quest'estate che non vi abbiamo presentato in altre fasce di programmazione. La prima è un dibattito sullo sviluppo integrale, la sinergia possibile fra Italia e Europa, che si è tenuto il 24 agosto, moltissimi i partecipanti, tra cui Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia e vicepresidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, e poi Giorgio Gori, Stefano Manservisi, che è un docente e presidente del Fondo Globale per la Prevenzione della Radicalizzazione. Sempre dal meeting di Rimini, umanesimo integrale ed economia civile, siamo sempre al 26 di agosto, e hanno partecipato Benedetto Delle Site, che è presidente UCI del Movimento Giovani, e poi ancora Paolo Porrino, Aldo Fumagalli, Andrea Della Bianca, che è il presidente della Compagnia delle Opere, e Angelo Bagnasco, il cardinale, che è anche consulente ecclesiastico UCI Nazionali, coordinati da Claudia Conte. Intorno alle tre un seminario di discussione a partire dal nuovo studio di Corrado Marcetti a Sollicciano, Storia di un carcere, organizzato dal Garante della Regione Toscana. Siamo a Firenze il 2 luglio, quindi organizzato dall'Archivio Sandro Margara, come vi dicevo, dal Garante dei Detenuti del Comune di Firenze, la Società della Ragione insieme alla Regione Toscana. Sono intervenuti Katia Ponetti, che è dell'ufficio del Garante della Regione Toscana, e poi Franco Corleone, presidente onorario della Società della Ragione, Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Regione Toscana, Nicola Paulesu, assessore al welfare del Comune di Firenze, Corrado Marcetti, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci, Patrizia Meringolo, già consigliera comunale del Comune di Firenze, Daria Colombrina, della comunità di Sant'Egidio, Vincenzo Russo, responsabile della struttura Casa Caciolle, Dimitri Palagi, già consigliere del comune di Firenze per Sinistra Progetto Comune, Monica Tocaldo, attivista della Società della Ragione, Serena Spinelli, consigliera della Regione Toscana, Fatima Aiu, presidente dell'Associazione Pantagruel, Mariella Orsi, sociologa, e Giulia Melani, che è presidente della Società della Ragione. Poi parleremo del Movimento Europeo di Azione Non Violenta a Odessa, facendovi ascoltare un collegamento di Valeria Maneri con Monica Frassoni proprio sulla missione di questo movimento appunto ad Odessa. 5.45 media e dintorni a cura di Emilio Targio ed Edoardo Fleischner, il bandolo della matassa a cura di Valeria Manieri, la rassegna stampa cinese a cura di Francesco Radicioni, alle 6.55 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carrette, alle 7.10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 stampa e regime a cura di Alessandro Barbano. Ma come vi avevo preannunciato, andiamo al meeting di Rimini di quest'anno, era il 24 di agosto, un dibattito dal tema sviluppo integrale, la sinergia possibile fra Italia ed Europa. Buon ascolto.
3: Allora, dunque, ci doveva essere un'introduzione, ma la posso fare io rapidamente. Benvenuti a tutte e a tutti a questo incontro sotto il segno dello sviluppo integrale. Credo che dopo anche la visita del Santo Padre questo sia particolarmente importante, ma lo dobbiamo situare all'interno di quello che è la discussione in Europa e tra Italia e Europa su quello che è lo strumento per applicare, per mettere in opera questo concetto, che è la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica dei partenariati internazionali. Allora, io sono Stefano Manservisi, ex della Commissione Europea, e soprattutto i panelist molto importanti, l'onorevole Carlo Fidanza del Parlamento Europeo, l'onorevole Giorgio Gori, eurodeputato, Jacques de Dismude, dirigente della mia ex direzione generale, peraltro, della DG INPA, e il collega di ARSI, John Macoha, che ci dirà che è una voce dal terreno. È importante perché poi alla fine quello che si fa bisogna misurarlo sull'impatto concreto che viene effettuato per le persone e nei paesi e nei territori. Quindi la discussione di oggi su questo è sviluppo integrale, lo dico subito, è una parola che non è che viene usata molto oggi quando si parla di cooperazione allo sviluppo. In realtà, tanto in Italia quanto in Europa, è più facile sentire parlare di competitività, di accesso alle materie prime, di riformulazione delle supply chain, no? della sicurezza alimentare, ma intesa in un senso, diciamo, un po' economico, diciamo, no? Quindi e tutto questo è estremamente importante, ma nel dibattito questo elemento umano, la centralità della persona, la centralità di quello che alla fine dovrebbe essere l'obiettivo di qualsiasi attività di cooperazione, e cioè migliorare le condizioni delle persone, farle uscire dalla povertà in maniera sostenibile e in questo modo affermare una centralità, appunto un'integralità dello sviluppo che non può essere generata soltanto dall'investimento, dall'infrastruttura. Però è vero che oggi quando si parla di cooperazione internazionale si tende molto a parlare di investimenti. Allora, io vorrei situare questo dibattito nell'ambito di una grande discussione che è in corso in Europa in questo momento, che è quello sul piano finanziario multiannuale. Ora, questa è una parola complessa per dire, in termini semplici, una specie di legge finanziaria su 5 o 7 anni che determina il quadro di spesa e le politiche, gli obiettivi politici da raggiungere con i fondi che sono destinati. Avete sentito parlare sicuramente dell'agricoltura, della coesione, della ricerca, dell'innovazione, forse un po' meno di quello che è dedicato all'Europa nel mondo, al Global Europe. Eppure questo è un punto che è fondamentale, perché questo piano finanziario multiannuale è certo una quantità di fondi, ma è anche una tipologia di obiettivi. E siccome stiamo vivendo in un mondo, e non ve lo ricordo io, sicuramente lo vedete ogni giorno, lo ha ricordato il Santo Padre l'altro giorno, anche passando di qua, e nei vari interventi che ha fatto, in cui le guerre, la prepotenza, la mancanza di regole, insomma, tutto quello che sono valori piuttosto antitetici alla storia europea, alla storia soprattutto europea del dopoguerra, alla storia europea dell'Unione Europea, che è fondata in realtà su dei valori di pace, di democrazia, di solidarietà e di mai più guerra. Allora, in questo contesto, che cosa l'Europa potrà fare nei prossimi anni in modo da non soltanto fare cooperazione migliore, ma farla in modo da costruire insieme con i nostri partner un modello di sviluppo integrale che possa definire il ruolo dell'Europa in modo diverso da quello che è quello cinese, quello turco, quello russo, e possa in un qualche modo fare di questo uno strumento per poter affermarsi o avere la possibilità di affermarsi come attore globale stretta come oggi tra Cina e Stati Uniti, giusto per citarne uno. Quindi diciamo il quadro di questo quadro finanziario multiannuale, i fondi e gli obiettivi sono un test fondamentale su che cosa l'Europa è e può fare. E lo sviluppo integrale è in un qualche modo un biglietto da visita che può differenziare l'Europa tanto per fare meglio quanto per contribuire a costruire un mondo che ritorni a essere fondato su regole, su pace, su dialogo e su obiettivi comuni. Questo è un po' il quadro. E nel primo giro vorrei un po' chiedere il parere, il punto di vista dei nostri interlocutori, cominciando magari da Jacques de Dixmude, che rappresenta la Commissione europea, quindi l'istituzione che ha fatto la proposta e che la sta negoziando, e continuando poi con l'onorevole Gori e l'onorevole Fidanza per vedere un po' il Parlamento come sta lavorando su questo per poter affermare questo obiettivo politico. E finalmente una voce dal terreno, perché alla fine è poi, diciamo, il beneficiario ultimo e il protagonista ultimo è quello che può misurare se effettivamente questo fa la differenza e come fa la differenza. Quindi passo la parola a Jacques de Dixmude, che ci può magari spiegare meglio che cosa la Commissione ha in mente con lo strumento Global Europe e quali obiettivi intende raggiungere per qualificare questa presenza dell'Europa nel mondo attraverso i partenariati internazionali.
4: Thank you. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Stiamo vivendo un'evoluzione rapida e per certi versi imprevedibile. Alcuni anni fa la DG INTPA si chiamava Sviluppo e Cooperazione e già aveva

dava valore anche a, rispetto alla solidarietà e ai rapporti nord-sud del mondo. Si tratta di un valore che è, rimane molto importante per l'Europa, ma ci siamo resi conto che non è sufficiente perché non contribuisce a raggiungere l'impatto sperato e atteso. Sicuramente ha un impatto positivo sulla vita delle persone locali e riesce effettivamente a cambiare la vita di tantissime persone, ma anno dopo anno ci siamo resi conto che molti paesi purtroppo arrancano ancora e fanno fatica a crescere e a svilupparsi. Per questo motivo c'è stata un'evoluzione e quindi appunto adesso abbiamo la DG International Partnership, partenariati internazionali, e 4 anni fa abbiamo lanciato un nuovo approccio chiamato Global Gateway. Ecco, e come ha detto il dottor Manservisi, si concentra soprattutto sulla promozione di investimenti, investimenti produttivi ovviamente. Si tratta di investimenti che dovrebbero quindi generare un ritorno economico. In molti casi e per molti aspetti, questo tipo di investimenti può essere davvero molto più efficace per riuscire ad avere un impatto di sviluppo trasformativo e quindi a generare una profonda e reale trasformazione. Inoltre, c'è stato un cambiamento nel rapporto tra donatore e beneficiario, perché si è passati a un rapporto tra pari, quindi tra partner. Entrambi i partner quindi sono ugualmente responsabili nei confronti l'uno dell'altro. Ovviamente l'Europa continua anche quindi a stanziare denaro, c'è sempre un flusso importante di fondi, ma non è più denaro a fondo perduto, si tratta di fondi che vengono stanziati sotto forma di prestiti oppure di garanzie per sostenere investimenti. Ma questo non significa che abbandoneremo completamente quello che abbiamo fatto fino a poco tempo fa, poiché siamo consapevoli del fatto che è comunque un approccio che ha avuto un ruolo. Quindi è importante anche sottolineare che il Global Gateway attuale è nato quindi dopo l'FQP in cui ci troviamo adesso. E quindi per poi mettere in atto il QFP attuale abbiamo uno strumento che si chiama NDICI, Neighborhood and Development International Cooperation Instrument, e questo strumento esisteva prima che venisse ideato e creato il Global Gateway. Per questo motivo possiamo dire che c'è stata una transizione, un'evoluzione che poi è stata accelerata oggi a causa della pressione crescente esercitata dal mondo esterno. Ecco, appunto, il dottor Manservisi ha menzionato anche la concorrenza di Cina, Stati Uniti, anche in questo ambito. E l'Europa quindi vuole rimanere uno degli attori più influenti e importanti sullo scacchiere internazionale. Ma ci siamo resi conto che stavamo perdendo terreno in questo senso. Ecco perché è stato ideato questo nuovo approccio Global Gateway, che si concentra anche su un impegno molto

0: consistente rispetto agli investimenti produttivi, perché sappiamo che il denaro pubblico non è sufficiente per coprire tutti i bisogni, quindi l'intento è quello di stimolare investimenti dal settore privato. Quindi attori di piccolo, medio o grande dimensione. Quindi nella sfera privata sono tantissimi gli operatori che hanno idee, hanno tecnologie e soprattutto hanno risorse finanziarie da investire. Quindi il Global Gateway è volto sicuramente a servire gli interessi europei, ma anche a equilibrarli con quelli dei paesi partner. Quindi essenzialmente si è passati da una dipendenza eccessiva che esisteva prima, adesso a uno stato di interdipendenza. Quindi il nuovo appunto QFP vedrà al centro questo strumento che appunto avrà raggiunto uno stato di maturazione, perché abbiamo già accumulato 4 anni di esperienza e ora abbiamo capito che non possiamo appunto investire unicamente in un approccio orientato, diciamo, all'aspetto finanziario, lasciando completamente da parte lo sviluppo, diciamo, sociale, ambientale, umano in una parola. Quindi Global Europe avrà comunque un pacchetto equilibrato di diversi strumenti. Questo è il risultato di questa riflessione. Quindi si andrà da prestiti appunto a garanzie, stanziamenti. Ecco, la Commissione ha sottoposto al Consiglio la sua proposta, ora c'è in corso appunto il dibattito a livello di Stati membri e quindi ci aspettiamo quindi la versione finale il prossimo anno.
1: Grazie. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, chiedendo all'onorevole Gori, nei testi e nel dibattito in Parlamento, certo investimenti, privato, eccetera, è fondamentale, però un concetto, un dibattito su sviluppo integrale in modo da non soltanto, diciamo, riequilibrare, come diceva Jacques adesso, ma integrare l'aspetto dello sviluppo economico via gli investimenti, ma promuovendo al tempo stesso educazione, cultura, salute, buon governo, in modo da, come dire, differenziarsi un poco da quello che è visto da molti aspetti della società civile come un po' un passaggio di dire e noi dove siamo. E non si tratta soltanto di mantenere la società civile con sufficienti finanziamenti, ma di farla anche in questo nuovo approccio un po' protagonista. Ecco, sta succedendo questo?
2: Forse questo funziona.
3: No, non penso che ci sarebbe difficoltà a trovare nel Parlamento una maggioranza che esprima un orientamento in linea con quanto ci proponevi. Cioè, io penso che ci sia la convinzione che lo sviluppo che l'Unione Europea si propone di sostenere non può essere fatto solo di dighe, di infrastrutture, di ferrovie, di acquedotti, di cavodotti, pipeline. E ci sia bisogno invece di fare un investimento sulle comunità e sulle società con le quali noi ci proponiamo di costruire delle partnership. Cioè, ci sono tante ricerche che poi documentano il fatto che l'investimento più produttivo sia esattamente quello che si fa sulle persone, nella loro istruzione, nelle loro condizioni di salute, nella coesione sociale delle comunità. Si tratta di capire se questa impostazione politica, che io penso, ripeto, non avrebbe difficoltà a guadagnare un consenso maggioritario nell'Aula di Strasburgo, poi si traduce all'interno delle scelte operative che la Commissione si propone di fare in dispositivi coerenti con questa impostazione. Adesso abbiamo ascoltato una dichiarazione netta che dice sì, avremo risorse per sostenere diversi strumenti e quindi consideriamo l'investimento in quello che in questa nostra conversazione è stato chiamato lo sviluppo integrale importante almeno quanto quello diciamo nelle infrastrutture, nelle attività economiche, quello che coinvolge le grandi imprese. Il punto secondo me è capire come le organizzazioni della società civile sono coinvolte, se cioè sono viste semplicemente come strumento da agganciare all'ultimo miglio, perché non si può lasciarle ai margini, o se invece sono chiamate al tavolo nella fase in cui gli interventi vengono progettati, in cui si programma insieme. Io, come sai, ho fatto un'esperienza da amministratore locale, non è molto diverso il rapporto col terzo settore, quando tu devi costruire servizi alla comunità. Un conto è che tu faccia delle gare d'appalto, e un conto è che invece quelle competenze che il terzo settore nel welfare ha guadagnato nel tempo e sono spesso molto superiori a quelle delle istituzioni pubbliche siano coinvolte dal primo giorno, cioè ti aiutino a decidere cosa va fatto e con quale tipo di coinvolgimento delle comunità locali. Quest'ultimo è una cosa altrettanto importante, cioè se noi non immaginiamo una dimensione di intervento che si cala dall'alto sulle realtà dei diversi paesi, ma coinvolge le comunità locali, le mobilità, le attiva, non c'è altro strumento che non quelle organizzazioni che hanno nel tempo costruito reti, relazioni, rapporti, fiducia nei diversi paesi. Io penso che noi abbiamo una responsabilità che è quella di accompagnare la crescita di un pezzo di mondo che è rimasto un po' ai margini di quella che noi abbiamo conosciuto come la globalizzazione, che è stato un fenomeno ovviamente con chiari scuri, ma che certamente ha determinato l'innalzamento delle condizioni di vita di centinaia di milioni di esseri umani, ma questo è accaduto, come sappiamo, soprattutto in Asia. È accaduto molto meno in Africa, e se è vero che Global Europe non vuol dire soltanto Africa, è anche vero secondo me che l'Europa può fare una scelta nell'indirizzare prioritariamente al continente africano le proprie attenzioni e i propri investimenti. È nel suo interesse, io penso, costruire nella relazione nord-sud una piattaforma molto più coesa di quanto non sia oggi. E quindi io penso che questa sia nell'interesse dei popoli con i quali noi abbiamo questo dialogo, ma è moltissimo nell'interesse nostro. Nel primo caso, cioè nella responsabilità che si porta nei confronti di chi ancora vive in condizioni di economiche e spesso anche sanitarie al di sotto della soglia di minima dignità, la responsabilità si accompagna con l'occasione che è determinata dal ritrarsi di altri attori globali. Cioè, negli ultimi anni, come sappiamo, gli Stati Uniti hanno fatto delle scelte molto radicali di ritiro dai fronti della cooperazione, e quindi il ruolo dell'Unione Europea per differenza in qualche modo ne esce potenzialmente esaltato. Quindi lì possiamo marcare davvero una leadership, se lo vogliamo. E penso che sia anche nel nostro interesse, perché lo sviluppo armonico di quel pezzo di mondo potenzialmente apre delle opportunità molto significative, secondo me, per l'Europa, perché penso che i temi del controllo, della mitigazione del cambiamento climatico necessariamente investono il tipo di sviluppo che si determinerà nel continente africano. L'Africa da qui al 2050 guadagnerà il 90% della popolazione, cioè crescerà quasi del doppio. Come cresce? Che tipo di energia usa? Come la produce? che tipo di emissioni di conseguenza si produrranno. Non è indifferente, perché l'atmosfera è una. Noi stiamo facendo degli sforzi enormi in Europa, non senza fatica da parte delle famiglie, delle imprese, per contribuire per il nostro pezzo a contenere il cambiamento del clima attraverso la riduzione delle emissioni. Se lo sviluppo dell'Africa avviene tutto sui fossili, abbiamo, secondo me, sprecato le nostre energie, non avremmo ottenuto l'obiettivo. È un esempio tra i tanti che posso fare. E così un altro elemento altrettanto importante è proprio l'energia di cui noi abbiamo bisogno in Europa e delle componenti che in qualche modo alimentano tutta la filiera dell'industria dell'energia, quindi le materie prime, le terre rare che citavi all'inizio. E da ultimo c'è un tema che è quello migratorio, dove io penso che noi abbiamo tutto l'interesse a che le società da cui si muovono oggi tanti migranti in condizioni di bisogno si rafforzino, creino delle opportunità di lavoro per queste persone e contemporaneamente, visto che in ogni caso io penso ci sarà un flusso migratorio nei prossimi anni, questo sia il più qualificato possibile. E quindi l'investimento che noi facciamo nell'istruzione è un investimento che facciamo a vantaggio delle società con le quali costruiamo queste partnership, ma è un investimento che ci torna, insomma, perché sappiamo che le nostre imprese nei prossimi anni avranno bisogno, per in qualche modo colmare il gap di forza lavoro che si determinerà in Europa, di persone il più possibile qualificate, in grado di integrarsi nel modo migliore nelle nostre comunità. Quindi io penso che sia tutto nella direzione che giustifica questa visione di sviluppo integrale. Sarebbe molto riduttivo se i soldi del QFP, dell'MFF, di Global Europe fossero destinati semplicemente a costruire cose o a coltivare appezzamenti di terreno. Io penso che l'investimento sulle comunità sia altrettanto importante e quindi mi fa piacere, insomma, che questa occasione oggi ci consenta di sottolinearlo.
1: Grazie. Onorevole Fidanza, in pratica come costruire questo rapporto, diciamo, positivo tra settore privato produttivo, le imprese, e il terzo settore, che poi sono delle classificazioni ormai che sono diventate obsolete, la società civile. Cioè noi abbiamo bisogno probabilmente di mobilitare tutta una società, quello che si chiama whole of the country approach. Quindi allora, finora, diciamo così, si è insistito molto su un po' cambiare il registro e cambiare il parametro, ma alla fine poi bisogna ritrovare una specie di alleanza affinché tutto il sistema Europa possa lavorare per promuovere uno sviluppo che è europeo, che non è quello cinese, che non è quello turco, che non è certo quello russo e oggi non è quello americano. Quindi come riuscire, ecco, a trovare un po' la quadra e a far sì che poi ci sia nello strumento europeo?
4: Intanto buonasera a tutti e grazie a Rapsley per aver voluto promuovere questo momento di confronto. Stefano, se mi permetti solo un passo indietro, perché ho qualche risposta da dare sullo spunto che hai dato a Giorgio, e poi arrivo però a risponderti, anche perché forse poi avremo un breve secondo giro sul piano Mattei, dove secondo me ci sono anche già delle risposte a questa tua domanda. Volevo partire da un dato, non vorrei, lo dico simpaticamente, che noi ci ritrovassimo a distanza di soltanto 2 anni da quando finalmente la parola competitività ha ritrovato il suo diritto di cittadinanza dentro al lessico europeo, a essere già stufi della competitività. Te lo dico perché noi abbiamo vissuto degli anni nella precedente legislatura in cui era un sacrilegio parlare di competitività, perché si parlava soltanto di sostenibilità ambientale in termini ideologici e non pragmatici, mentre forse una visione integrale, per richiamare il titolo del nostro panel, del tema della sostenibilità, ci avrebbe consentito forse un approccio diverso alla questione e ci avrebbe consentito di tenere insieme l'aspetto ambientale con l'aspetto economico e sociale, quindi avere forse una sostenibilità già allora improntata alla competitività, o meglio che tenesse insieme anche il tema della competitività, e invece l'abbiamo denegato per 5 anni. Quindi questo non lo dobbiamo perdere, l'Europa ha bisogno di competitività. comunità ha bisogno di recuperare terreno rispetto ai grandi player globali dopo aver perso troppo terreno per una mancanza di visione, perché abbiamo parlato troppo poco di come mantenere competitive le nostre industrie, le nostre imprese, perché non abbiamo parlato affatto di come rendere resilienti le nostre catene di approvvigionamento, e ci approcciamo oggi tardivamente a quello che Giorgio richiamava, per esempio parlando delle materie prime critiche, della necessità di avere accesso in catene di, del valore affidabili anche sul piano politico, oltre che accessibili sul piano economico, a questo tipo di aspetto che serve per reggere le transizioni che noi stessi abbiamo deciso di portare avanti come Europa, cioè la transizione digitale e la transizione ecologica, che non si possono fare senza le materie prime critiche, di cui noi non abbiamo disponibilità né controllo né gestione né tantomeno proprietà. Quindi tutto questo noi non lo dobbiamo perdere, perché è anche quello che ci porta a provare a ragionare di come deve essere il nuovo strumento finanziario a sostegno di queste politiche. E io penso che dopo questa fase di rodaggio, mi piace considerarla così in qualche modo, forse sono troppo fin troppo benevolo, diciamo, di questi anni di Global Gateway, che è vero, come diceva il rappresentante della Commissione Europea, è entrato in campo dopo che era stato pensato il precedente quadro finanziario pluriennale, quindi si è innestato a risorse già definite con una progettualità nuova che aveva chiaramente una valenza geopolitica importante, quella di cercare tardivamente anche in questo caso di provare a stare al passo dei grandi investimenti cinesi sulla nuova via della seta. E noi ci arriviamo tardivamente, cerchiamo di recuperare uno spazio politico, geopolitico, che l'Europa ha colpevolmente abbandonato, soprattutto in Africa, lasciando campo libero alla penetrazione economica cinese, alla penetrazione politica e militare o paramilitare russa, alla penetrazione turca che tu citavi, per esempio, nell'area del Corno d'Africa. Insomma, una realtà che non sarà semplice recuperare, ma che sicuramente dobbiamo iniziare a provare a interfacciarci, proprio per da un punto di vista del protagonismo geopolitico che l'Europa non può non avere in un continente dalle caratteristiche che sono state descritte. Per fare questo noi dobbiamo anche essere un po' autocritici, nel senso che dobbiamo essere più efficaci nella spesa. La spesa in cooperazione, e a maggior ragione la spesa del Global Gateway, non deve essere assolutamente razionalizzata. Non possiamo pensare al Global Gateway nel nuovo quadro finanziario pluriennale come a una sorta di imbellettamento delle vecchie politiche di cooperazione, perché questo sarebbe una sfida persa. E io questo rischio lo vedo, l'ho visto girando per paesi terzi dove noi abbiamo come Unione Europea finanziato progetti. Vi faccio un esempio concreto per farvi capire cosa intendo. Sono stato qualche mese fa in un paese del Centro America, a un certo punto tra le varie visite istituzionali che facciamo ci portano a vedere un centro culturale in una periferia sperduta della capitale di questo paese. Facciamo questa visita, eravamo un tot di europarlamentari con tutti i nostri funzionari, a seguito arriviamo con la nostra bella delegazione, con gli interpreti eccetera, eravamo 40 persone soltanto noi, c'erano altrettante persone della comunità locale in questo centro culturale sostanzialmente vuoto, deserto, nel nulla. Ora, quello è costato alcuni milioni di euro del Global Gateway, presumibilmente un progetto della vecchia cooperazione europea buttato lì senza alcun tipo di senso. Questo lo dico perché quel progetto non genera partnership, non genera, come dicono quelli che sanno l'inglese, engagement, no? Nel senso che dal punto di vista geopolitico, rispetto alla Cina che arriva e ti fa la ferrovia, il fatto che noi, permettetemi, lo dico senza cattiveria, buttiamo via alcuni milioni di euro dei soldi degli europei per fare una cosa che non usa nessuno e che non serve a nessuno, non so se ci siamo puliti la coscienza. Sicuramente non abbiamo fatto niente di utile dal punto di vista della capacità dell'Europa di essere forte e presente in quel contesto. Quindi dobbiamo intanto essere capaci di spendere meglio e non andare avanti con il business as usual, di continuare a chiamare con un altro nome le vecchie prassi della vecchia cooperazione. E poi, e vado rapidamente, secondo me dobbiamo usare meglio alcuni strumenti che abbiamo. Noi parliamo tanto di condizionalità, ad esempio quando parliamo di erogazioni di fondi o stato di diritto, ci litighiamo su questo, no? Però noi rispetto alle risorse enormi che sono previste per esempio verso l'Africa, credo che nella proposta attuale della Commissione su 200 miliardi di Global Europe 100 e passa sono sull'Africa subsahariana e il resto dell'Africa partecipa in un'altra voce che riguarda il Medio Oriente allargato, diciamo, e sono altri 43 miliardi da dividere tra la parte asiatica e la parte africana. Ora, io penso che se noi vogliamo ragionare di sviluppo integrale non possiamo prescindere per esempio dal fatto che nell'assegnare queste risorse, nel fare questi investimenti, noi consentiamo per esempio che si continui a violare in maniera tragica il principio della libertà religiosa. Se ne parla in queste sale, giustamente, in questi giorni. Pensare che dei tutti i diritti umani che noi vogliamo tutelare, di qualsiasi tipo, i diritti dell'ambiente, i diritti di ogni minoranza, nuovi diritti che nascono più o meno veri, che essi siano, noi non tuteliamo un diritto umano fondamentale che è la libertà di un essere umano di scegliere in quale Dio credere, se vuole credere. Questo non è accettabile. E allora nel momento in cui noi poniamo delle condizionalità dobbiamo anche avere il coraggio di dire che vogliamo che tra i tanti diritti che vengono rispettati quando noi diamo dei soldi a un paese africano, vogliamo che quel governo si impegni affinché le comunità religiose, principalmente cristiane, ma non soltanto ovviamente in potenza, vengano tutelate. E infine, e chiudo su questo, c'è il grande tema a cui Giorgio faceva riferimento, cioè il tema della gestione delle politiche migratorie. Noi abbiamo grandi papi, da Papa Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, che hanno sancito un principio che per me è una stella polare, che è il diritto a non emigrare. Noi dobbiamo creare in questi paesi le condizioni per cui un giovane non sia più costretto ad avere come unica strada per poter vedere realizzata la sua personalità integrale quello di lasciare il suo paese, recidere le sue radici, lasciare la sua famiglia, rinunciare a creare opportunità per se stesso, per la sua famiglia e per la sua nazione in quei paesi e dover cercare fortuna altrove, spesso in condizioni che poi si riverberano in maniera tragica su di lui e su di noi. Questo non è accettabile. Allora noi abbiamo fatto dei passi avanti in questa direzione. Il Global Europe prevede in maniera molto chiara che debbano utilizzare queste risorse per andare ad affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa. Deve essere fatto in maniera concreta. Noi abbiamo recentemente approvato il nuovo regime di preferenze tariffarie, il GSP Plus cosiddetto. Abbiamo detto per la prima volta che chi vuole commerciare nei paesi terzi con l'Europa, i paesi africani e asiatici, deve impegnarsi a gestire con noi il fenomeno migratorio, impegnandosi ad accettare il rimpatrio di migranti irregolari, di contro ovviamente impegnandoci per la migrazione legale e la migrazione qualificata. Questo è altrettanto fondamentale. Quindi questi nuovi strumenti che noi andremo a delineare con il nuovo QFP devono essere integrati con questa visione, a mio avviso, cioè l'idea che l'Europa ritrovi sì un protagonismo geopolitico che in particolar modo in Africa non ha e ha rinunciato ad avere, ma lo faccia riaffermando alcuni principi fondamentali come quelli che ho citato, tutela della libertà religiosa e diritto a non emigrare.
1: Grazie. Da ultimo, ma non perché è ultimo, ma ultimo perché fa un po' la sintesi, John Makoa, che è AFSI Uganda, al tempo stesso diciamo l'attività e il punto di vista della società civile nel lavoro quotidiano, ma anche dal punto di vista di un paese, l'Uganda, che in qualche modo è prioritario per molti, paese dove diciamo i diritti civili sono ogni tanto non proprio del tutto rispettati, incluso quelli religiosi peraltro, però siamo in una situazione complessa. Ecco, quindi quale potrebbe essere dal punto di vista poi finale l'insieme di queste considerazioni che partono da un approccio come quello europeo sul Global Gateway, parte di Global Europe, quello che è stato detto dall'onorevole Gori sulla questione soprattutto della necessità di combinare meglio la parte diciamo sviluppo umano con la parte sviluppo economico, e quanto detto dall'onorevole Fidanza che giustamente mette in rilievo il fatto che noi qui ci giochiamo anche l'Europa in questo. Non è semplicemente una formula, ma è una formula per potere essere competitivi da tutti i punti di vista in un mondo che si sta rifacendo e in un'Africa in cui gli europei sono meno popolari che una volta, diciamo la verità. Quindi, da un punto di vista, diciamo, locale, Uganda e società civile, come si può fare la sintesi di tutto questo e quali sono le aspettative in definitiva?
0: Grazie al moderatore. Penso sia stato molto interessante ascoltare la Commissione e anche gli europarlamentari. Prima di tutto volevo fare un passo indietro. Che come vediamo l'Europa in Africa e soprattutto in Uganda? A un certo punto del nostro sviluppo, più del 40% dei servizi sociali erano forniti grazie al supporto europeo. Ma questo supporto era dato anche a persone singole, individui che vivevano in alcuni posti, in alcune parti del paese. Mentre stavo ascoltando la Commissione e vedendo appunto questo nuovo approccio, il Global Gateway, ho pensato sì, è una buona idea. Però le buone idee non devono portare con sé gli errori del passato. Alcune delle criticità sollevate dagli europarlamentari sono state il risultato di alcuni errori del passato. Una di queste riguarda proprio la responsabilizzazione, l'appropriazione delle cose a livello locale. E anche quando vediamo il nuovo quadro finanziario pluriennale, ci possiamo rendere conto che in realtà non c'è stato un vero coinvolgimento della società civile, delle organizzazioni della società civile. Questo può portare a ripetere gli errori del passato. Ma, d'altro canto, parlando delle organizzazioni della società civile, come possono rientrare in questo nuovo quadro? Le vediamo e le consideriamo come un partner strategico oppure le vediamo solamente come uno strumento per portare avanti dei progetti? Perché per giungere a buoni risultati bisogna fare in modo di garantire una partecipazione vera e propria, sia degli individui che dell'organizzazione della società civile. In tutti i miei anni di lavoro e di interruzione con appunto i progetti e gli strumenti di sviluppo e con il lavoro che ho fatto con varie istituzioni, tra cui anche l'Unione Europea e la Commissione Europea, ho visto che molte buone intenzioni e molti di questi strumenti vengono presentati e portati avanti e redatti, progettati senza il vero coinvolgimento degli stakeholder a livello locale. E questo è stato detto anche prima, è stato detto anche dal moderatore all'inizio. E credo che dobbiamo riflettere proprio su questo punto, perché qui ci può essere un vero e proprio cambiamento, non solamente avere uno strumento, un nuovo strumento, ma uno strumento che coinvolga tutti gli stakeholder, anche a livello locale. Quando parliamo di questi strumenti, bisogna capire che ci deve essere un vero e proprio dialogo. Il dialogo può avvenire però in uno spazio determinato. Negli anni 90 l'Unione Europea era conosciuta per essere la voce della ragione, la voce dei diritti umani, la voce dell'inclusione e la voce della partecipazione. Ma questi strumenti legati a queste nuove forme di investimento si fondano e vertono soprattutto su finanziamenti alle infrastrutture, ma se vertono solamente sulle infrastrutture rischiamo di perdere di vista tutto il resto. Nel recente passato ci sono state alcune politiche portate avanti, ad esempio una politica di sovranità in Uganda, ma non solo, anche in altri paesi africani. E si tratta di buone politiche, ma come vengono utilizzate? Abbiamo visto che vengono portate avanti senza però coinvolgere, come dicevo prima, la società civile. Ma in Africa diciamo che chiunque paga un prezzo non può avere ragione. Quindi dobbiamo parlare con i nostri governi in maniera tale da poter avere uno spazio aperto in cui vediamo veramente le organizzazioni della società civili essere coinvolte, partecipare a questo progetto. E questo, credo, renderà il nuovo strumento veramente qualcosa di nuovo che vale la pena di portare avanti.
1: Grazie, grazie John. Abbiamo ancora, credo, 10 minuti per un secondo giro. Mi pare che il problema si delinei piuttosto bene, cioè non c'è certo un rifiuto di assumere la competitività come fattore centrale, perché ci giochiamo alla sopravvivenza dell'Europa, come è stato detto. Però al tempo stesso, diciamo, i nostri partner, per essere parte attiva di questa iniziativa europea, e vogliono essere non solo consultati, ma vogliono essere, soprattutto a livello della società civile, essere parte che partecipa al disegno, insomma, di questi progetti. Non è un tema nuovo, naturalmente, ci sono esperienze, però è un tema, diciamo, molto più politico adesso, perché appunto su questa base costruisce una possibile alleanza tra Europa e questi paesi, che poi portano a poter gestire meglio il fenomeno migratorio, la mobilità umana, la questione della sicurezza alimentare, la questione delle filiere, eccetera. Allora, in questo contesto qui, visto che la seconda parte, volevo semplicemente fare un breve escurso su come Italia e Europa possono, diciamo, massimizzare le loro sinergie, le loro attività, i loro strumenti per contribuire in definitiva a una posizione europea che sia più forte, più coerente e più cementata, diciamo, in quelle che sono le realtà di questi paesi, che dove c'è ancora molta povertà, ma in realtà c'è molta più coscienza di sé a livello della società civile. Quindi questa è un po' la questione che... Allora, ricomincio da Jacques per vedere un po' come, ad esempio, all'interno di iniziative come Team Europe, insomma, o altre, si può sviluppare questa sinergia tra Italia e Unione Europea, Italia al piano Mattei, ma Italia ha soprattutto una società civile straordinaria. Quindi come si può in questo contesto cercare di vedere di come fare meglio insieme? Ecco, in primo luogo, Jacques.
0: Mille. Beh, l'ha detto lei stesso. Team Europe, appunto, uno strumento di questo tipo. Beh, l'Italia è uno degli stati membri e noi siamo felicissimi che sia uno degli stati più proattivi nella ricerca di sinergie e collaborazioni con la Commissione. Un anno fa abbiamo avuto un incontro tra la Meloni e la von der Leyen, proprio per unire le forze, quindi il Piano Mattei e il Global Gateway, che per certi versi sono simili rispetto ai valori e agli scopi che condividono. In quell'occasione ci sono stati numerosi esempi di iniziative da mostrare nel settore agricolo, agroalimentare, energetico, e quindi sono stati mostrati questi esempi virtuosi di approcci efficaci, e in quanto Commissione vorremmo ricreare la stessa situazione col maggior numero possibile di Stati membri, sapendo che più siamo, più possiamo fare la differenza e avere un impatto. E poi abbiamo in alcuni settori, in alcuni paesi, una cooperazione molto stretta con l'Italia, o meglio, l'Italia e la Commissione, quindi sono stati la forza iniziale alla base di molte iniziative, così come è successo con Team Europe, perché poi tanti stati si sono uniti dopo. E la stessa cosa quindi potrebbe succedere con Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi. Quindi c'è proprio uno sforzo volto ad avere un approccio più sinergico. È questo essenzialmente.
1: Ripreso, grazie. Allora ripasso la parola adesso all'onorevole Gori. Diciamo così, la combinazione che si può fare tra l'esperienza Piano Mattei, che ha rilanciato l'Italia, no? Non soltanto sul piano politico ma sul piano operativo, con anche progetti abbastanza innovanti, insomma, no? Come costruire meglio questo ruolo della società civile? Perché obiettivamente, se ci possiamo parlare francamente, qui, in molti vedono il Piano Mattei come un'eccellente idea, un'ottima stella polare, però ancora, diciamo così, no? Il ruolo che veniva richiesto, cioè di programmatore all'inizio della società civile, non è ancora completamente a fuoco, almeno non è percepito in questo modo. Siccome tu sei stato...
3: Vabbè, se lo dici tu che sei un super esperto...
1: No, ma io lo dico dal punto di vista di chi come te, che hai governato Bergamo, quindi con radici...
3: Io posso dirti la verità. Allora, io... Del Piano Mattei penso bene, penso che sia un'intuizione molto azzeccata per il nostro paese e nella prospettiva europea che stiamo raccontando oggi, cioè quello di porre l'attenzione sulla relazione con l'Africa, mobilitare energie, iniziative trasversalmente perché si costruisca sviluppo e si abbia di ritorno collaborazione anche sui fronti che sono rilevanti per noi. Questo non vuol dire che non ne abbia visto soprattutto all'inizio i limiti, almeno esprimo il mio parere, cioè credo che abbia avuto un avvio un po' faticoso, tant'è che si è pensato che fosse più così una bandierina sventolata più che una cosa che davvero succedeva. Anche perché la dotazione economica era limitata ed è rimasta forzatamente limitata. Però mi sembra che invece abbia ingranato di più, ci sono dei progetti, io per esempio Ho approfondito un po' questo della Costa d'Avorio, mi sembra una cosa molto importante, questa che coinvolge centinaia di scuole, migliaia di insegnanti, una platea di ragazzi, di studenti molto estesa e che è fatta insieme al Ministero dell'Educazione della Costa d'Avorio. Lo trovo molto promettente a proposito di quel pezzo, di quel pilastro che riguarda la società civile, che deve andare sempre insieme agli investimenti invece di carattere più infrastrutturale o produttivo. E mi sembra che la capacità di coinvolgere le grandi aziende, per esempio, sia positiva, ognuno per le sue caratteristiche. Ovviamente Bonifiche Ferraresi fa un certo tipo di lavoro, Ili ne fa un altro, l'Enel ne fa un altro ancora. E mi sembra, anche dalle parole che ci sono state riferite poc'anzi, che l'aggancio che abbiamo auspicato per tanto tempo, cioè tante volte parlando del piano Mattei mi sono trovato a dire sarebbe importante che si agganciasse alla cornice europea, che cioè ci fosse sinergia col Global Gateway. Boh, mi sembra che si comincia a vedere questa cosa, poi si farà un pezzo per volta. E porta in dote quella capacità di coinvolgere le imprese, una focalizzazione sui temi dello sviluppo integrale che il Global Gateway di suo magari non ha, e la competenza, l'esperienza, il radicamento di alcune organizzazioni della società civile, le più grosse, va detto, che sono oggi, secondo me, ben integrate nel disegno del piano Mattei. Di cui voglio dire una cosa con chiarezza, è il mio parere, non è impegnativo per nessuno, però non penso che si debba mai considerare il piano Mattei come un'iniziativa di parte, di una parte politica. Ci saranno le elezioni tra qualche mese, io ovviamente ho auspici diversi da quello del mio amico Fidanza, ma penso che chiunque vinca sia impegnato a far sì che quella cosa lì vada avanti. Io mi sentirei impegnato a farlo. E certo, ci sono dei limiti, se tu parli con le piccole organizzazioni del terzo settore, delle ONG, ti dicono però noi non ci parlano, non ci considerano. Ne parlavamo prima anche con Gatti. Io capisco, insomma, che magari sia più facile avere a che fare con i grossi che con i piccoli, però insomma lo sforzo ad avere un atteggiamento inclusivo io lo vedo, si può migliorare, ma non penso che siamo all'anno zero, sinceramente, che da qui dobbiamo soltanto crescere.
1: Grazie. Allora, onorevole Finanza, l'Italia in questo ha un ruolo fondamentale, perché Piano Mattei, l'abbiamo sentito, Piano Mattei che si completa e si completa con la consapevolezza precisamente di dover portare avanti questi due aspetti, e cioè un aspetto, chiamiamolo, di competitività e un aspetto di crescita umana. E come fare per renderli integrati e integrali, quindi è un po' un ruolo in cui l'Italia gioca anche se stessa in questo progetto europeo. Come vede lei questa, diciamo, evoluzione possibile, soprattutto poi alla fine, per avere un global Europe che abbia gli strumenti, che abbia la quantità finanziaria per poter effettivamente fare in modo che in questo l'Europa giochi il proprio profilo e anche il proprio futuro? E l'Italia credo che abbia davvero un ruolo fondamentale in questo.
4: Sì, io penso che lo abbia già esercitato in questi anni, perché di fatto l'Italia ha riportato l'Europa e l'Occidente nel suo complesso in Africa, dove, come dicevamo prima, la nostra assenza è stata enorme purtroppo negli ultimi decenni, perché ci sono state scelte sbagliate, perché il passato postcoloniale di alcuni nostri partner europei non si era del tutto smaltito e altri errori sono stati fatti nel corso del tempo. Insomma, qui andremmo lontani con l'analisi del perché, ma certamente abbiamo avuto il merito di riportare questa presenza costruendo un progetto che pian piano sta prendendo forma. Noi abbiamo poca distanza da qui, ne parlavamo appunto con il dottor Gatti prima di iniziare questa mostra Seminare il futuro, che contiene, per chi non l'avesse vista, facciamo un po' di spoiler perché noi dobbiamo ancora vederla, quattro progetti agricoli del piano Mattei che stanno trovando un'applicazione concreta in quattro diversi paesi con dei partner privati di grandi aziende italiane impegnate nella filiera agroalimentare anche con il coinvolgimento della società civile. Quindi esempi virtuosi di come questo progetto non sia rimasto sulla carta ma si stia concretizzando poi nella realtà di questi paesi. E non solo abbiamo riportato l'Europa e l'Occidente in Africa, ma abbiamo fatto scuola. È notizia di qualche giorno fa che il governo francese ha annunciato un ingente stanziamento per fare una sorta di piano Mattei francese, e questo devo dire che tutto sommato era anche uno degli scopi, no? Quello di provare a tracciare una strada e fare in modo che altri paesi si potessero unire e che la complementarietà con il Global Gateway consentisse di ampliare la capacità finanziaria, la massa critica delle risorse da poter mettere in campo, il numero di paesi coinvolti, gli strumenti tanto finanziari quanto politico-diplomatici da poter mettere in campo, e mi pare che si stia appunto andando nella direzione giusta. Voglio chiudere su un aspetto che secondo me è due aspetti che sono fondamentali del piano Mattei. Il primo è una questione di metodo. Forse lì dove c'era una carenza nelle politiche europee del Global Gateway, l'Italia con il piano Mattei porta un metodo che è un metodo di partnership, cioè si supera il vecchio concetto della cooperazione come l'abbiamo conosciuto in precedenza, si sceglie un modello di partnership in cui i paesi coinvolti, 14 prima, 18 ora, sono pienamente coinvolti nella fase di progettazione, e questo modello è stato via via perfezionato anche grazie al vertice Italia-Africa con la partecipazione della Presidente von der Leyen a Roma e all'ultimo vertice Italia-Africa svoltosi ad Addis Abeba qualche mese fa, poche ore prima del vertice dell'Unione Africana, dove quattro paesi nuovi hanno annunciato la loro disponibilità ad aderire al piano Mattei, che è un po' che è stato un grande simbolo di protagonismo, andare in Etiopia a svolgere lì il vertice Italia-Africa e far vedere che questo progetto concreto aumenta di dimensioni e di proiezione, è stato un altro grande segnale. E quindi un tema di metodo che credo possa essere diciamo integrato nella visione congiunta con il Global Gateway. E poi, per tornare allo sviluppo integrale, il tema della formazione, dell'attenzione al capitale umano cosiddetto, al tema delle competenze, e tutti questi progetti portano con sé un'attenzione specifica al tema della formazione. Quando si fanno progetti come quelli che abbiamo qui davanti nel mondo agricolo, noi parliamo di formazione, di qualificazione del personale nei territori africani, che cominciano a imparare come sviluppare questo tipo di progettualità. Lo stesso potremmo dire sui progetti che riguarderanno la gestione delle acque, la gestione della estrazione e della valorizzazione in loco delle filiere delle materie prime critiche, il tema della governance e della capacità amministrativa, portare lì capacità di costruire pubblica amministrazione e spesa razionale e oculata e trasparente delle risorse pubbliche. Tutto questo c'è nel piano Mattei, e noi questo lo dobbiamo trasporre sempre di più nel Global Gateway e negli altri strumenti di politica di cooperazione europea. Credo che su questo noi abbiamo dettato, abbiamo tracciato una strada, e credo che sarà molto importante. Voglio chiudere con questo. Devo dire, Giorgio, mi hai fregato, perché ti avrei fatto io l'appello a non disperdere questo patrimonio costruito in questi anni, qualsiasi sarà l'esito delle prossime elezioni. Mi hai anticipato, io colgo quindi e te ne do atto questo segnale di disponibilità, perché davvero credo che ci siano dei progetti paese, quelli che sanno l'inglese li chiamerebbero flagship, no? Quelli dei progetti su cui non si possono avere, si possono avere delle differenti opinioni sul come farlo. Vi faccio un esempio a braccio. Noi quando si è fatto il PNRR l'abbiamo criticato, eravamo dubbiosi su alcuni meccanismi eccetera, poi abbiamo vinto le elezioni e ci siamo trovati a dover mettere a terra una mole ingentissima di risorse in pochissimo tempo, dovendo fare la rimodulazione che tutti dicevano che non si sarebbe potuta fare, e invece l'abbiamo fatta. Per spendere quei soldi al meglio non abbiamo buttato via un solo euro del PNRR, perché era un progetto nazione, era un progetto paese che non andava sprecato. E io penso che il piano Mattei sia esattamente la stessa cosa, cioè è un progetto di protagonismo e di centralità per l'Italia che non deve essere sprecato.
1: Grazie. John, allora Facciamo così. Gianpaolo Silvestri sta per partecipare a una riunione della cabina di regia del Piano Mattei e ha organizzato una riunione al Parlamento europeo con un gruppo di parlamentari che, attraverso le varie forze politiche, appunto per, diciamo così, portare il messaggio e l'esperienza di AFSI, ma insieme con AFSI della società civile, in questo momento delicato, cabina di regia Piano Mattei, discussione al Parlamento europeo su come approvare il Global Gateway. Nel briefing che tu da Luganda stai preparando per Gianpaolo Silvestri, che cosa gli scrivi alla luce di tutto questo?
0: Prima di tutto devo dire che veramente apprezziamo il Global Gateway, apprezziamo il fatto che si concentri su grandi investimenti, ma abbiamo bisogno di fare in modo che ci sia un impegno vero e proprio all'interno del Global Gateway e che la comunità sia coinvolta pienamente, concentrandosi su una partecipazione che coinvolga tutti gli stakeholder. Adesso, quando parliamo di sviluppo, parliamo di stakeholder diversi, non solamente la società civile, ma anche i donatori, il settore privato, le istituzioni finanziarie. E credo che ogni singolo stakeholder porta un contributo unico a questo lavoro. Il Global Gateway deve darci uno spazio, offrirci uno spazio in cui tutti questi stakeholder possano partecipare. Contemporaneamente, credo che l'abbia ripetuto più volte, le organizzazioni della società civile hanno una leva da sfruttare, soprattutto legato all'ultimo miglio, cioè offrono un'opportunità vera e propria perché già hanno creato un sistema e hanno la fiducia riposta in loro dalla comunità locale e quindi bisogna chiedere loro di partecipare. E il loro coinvolgimento non deve essere dato per scontato, perché penso che così facendo i risultati saranno vantaggiosi per tutti. Avete parlato di sviluppo integrale. Mia madre mi ha detto che l'unica cosa che nessuno ti può rubare è l'istruzione. E credo che queste soft skill che le organizzazioni della società civile possono offrire sono competenze che possano aggiungere significato alle altre competenze e alle formazioni che vengono erogate. Noi formiamo tutta una serie di giovani prima che entrino nel mondo del lavoro, ma ci siamo resi conto che se questi giovani non sono accompagnati, non sono supportati, queste competenze poi se ne andranno via dal paese, emigreranno in Occidente. Immaginiamo, diamo a qualcuno una competenza, formiamo qualcuno, ma bisogna anche dare la possibilità a questa persona di entrare sul mercato del lavoro a livello locale, fa una grandissima differenza. Quindi, in breve potrei dire sì, il Global Gateway è positivo, il Piano Mattei è qualcosa di positivo, ma dobbiamo essere e fare in modo, scusate, che tutti gli stakeholder siano coinvolti in modo tale da poter contribuire con le proprie idee e da poter contribuire con uno spazio di significato. Questa non è semplicemente retorica, il punto non è solamente dire sì, partecipiamo in teoria. Ma in pratica può essere veramente retorica se non portiamo veramente avanti questa idea e se non diamo la possibilità alle organizzazioni della società civile di partecipare appieno. Grazie.
1: Grazie. Spero che Gianpaolo abbia preso nota del brief, perché questo sarà estremamente utile per la prossima cabina di regia e per la prossima visita in Parlamento europeo. Nessuna conclusione, semplicemente il fatto che l'Italia ovviamente ha un ruolo centrale tanto attraverso gli eurodeputati per poter approvare il piano finanziario e in questo contesto un investimento importante nel Global Europe. che questo investimento non è una questione solamente di altruismo, diciamolo con una brutta parola, ma è una prova della volontà dell'Europa di trasformarsi, di essere un partner credibile, di essere un partner che, diciamo, discute, e qui c'è il punto della società civile, di quello che è il nostro futuro insieme con questi paesi. Non è semplicemente trasferire risorse, non è semplicemente trasferire conoscenze, ma è costruire qualcosa di nuovo insieme. Per questo credo nel brief fondamentale è che la società civile non è soltanto uno sticker, ma è fondamentale per riuscire a completare quello che si fa, the last mile, ma è soprattutto fondamentale per capire come le cose siano giuste o sbagliate. Perché alla fine poi la ownership, la responsabilità

0: 24 agosto dal tema Sviluppo integrale, la sinergia possibile fra Italia e Europa. E sempre nello stesso giorno, il 26 di agosto, a Rimini un altro appuntamento Umanesimo integrale ed economia civile. Buon ascolto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata conclusiva qui al meeting di Rimini, una settimana di grandi emozioni. Andremo via sicuramente più pieni, più arricchiti davvero da queste giornate incredibili, con la presenza anche di Sua Santità Papa Leone. Oggi siamo qui per l'appuntamento annuale promosso da UCID e Uniapac, siamo nell'arena di Compagnia delle Opere, che ringraziamo per l'ospitalità. L'appuntamento di quest'anno, come sapete già da ieri, si concentra su un tema di grande attualità, di grande profondità: l'umanesimo integrale e l'economia civile. Ieri abbiamo cercato di porre delle domande, di fotografare la situazione attuale, dando dati e creando il contesto, cercando anche di capire quelle che sono le contraddizioni che emergono quando la persona viene considerata soltanto come un numero. Invece noi vogliamo parlare della persona al centro, vogliamo oggi compiere un passo ulteriore, quindi passare dall'analisi alla visione, dalle idee ai progetti concreti e quindi dalle domande alle risposte. E lo facciamo insieme ad un panel di autorevolissimi protagonisti del mondo ecclesiale, economico, imprenditoriale, accademico e associativo. E allora vorrei subito presentarvi i nostri ospiti. Abbiamo l'onore e il privilegio di avere oggi qui con noi Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, consulente ecclesiastico di UCID Nazionale. Grazie davvero, Sua Eminenza, facciamo un grande applauso. Figura autorevole della Chiesa, che porta con sé una lunga esperienza pastorale oltre che istituzionale, quindi oggi la sua Lectio Magistralis sarà sicuramente un momento che porteremo nel cuore. Accanto a lui il presidente di UCID Nazionale, Paolo Porrino. Grazie Presidente, siate generosi con gli applausi. Il Cavaliere del Lavoro Fabio Storchi, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di UCID Nazionale, nonché Presidente di UCID Reggio Emilia. Grazie Cavaliere per essere con noi.
2: Culturale, che ha interessato lo sport, che ha interessato tutti i contesti in cui imprese, opere sociali e formazione oggi lavorano e accettano la sfida di poter, come dice Armel, contribuire a fare degli uomini. Penso che questa è una responsabilità che oggi, per il momento di trasformazione in cui viviamo, sia da prendere con serietà e insieme. Da soli è difficile farlo, ma anche in piccoli contesti è difficile farlo. Da qualche anno abbiamo iniziato a riguardarci con stima e positività, e questi sono anche i frutti che vediamo. Io mi scuso di non poter partecipare, ma devo accogliere la Presidente Metsola del Parlamento Europeo, che magari faccio anche passare di qui, e vi auguro un buon incontro che rivedrò perché è registrato online. Grazie di tutto.
1: Grazie Presidente Andrea Della Bianca. Non solo insomma per l'ospitalità, ma insomma sono due reti diverse, Compagnia delle Opere e UCID, ma ormai è un'alleanza, ecco, valore umano oltre che valore economico, no? È questa la sfida del presente. Ma adesso è arrivato il momento di passare la parola. Iniziamo il nostro viaggio con l'intervento, la Lectio Magistralis di Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco. Grazie davvero.
3: Grazie per questo invito, grazie per la vostra presenza, agli altri relatori qui sul palco, e speriamo, anzi siamo certi, che questa rassegna in questi padiglioni, presentati anche dal Presidente della Compagnia delle Opere, sia un'occasione molto intensa di crescita per tutti quanti noi, nella dimensione

0: della nostra umanità, nei doveri della nostra cittadinanza, nel dinamismo di una fede sempre più viva, che ha radice appunto in Cristo e che ha la potenza di ispirare una società veramente umana. La Chiesa non parla a se stessa, parla all'uomo e pertanto usa le parole della fede e anche le parole della ragione, perché se così non facesse potrebbe parlare soltanto ai credenti e non al mondo intero. Ma così non è, perché come ha ricordato spesso Benedetto XVI, la rivelazione divina non è un patrimonio esclusivo della fede, ma in buona parte è anche patrimonio della ragione umana. In altri termini, tante verità rivelate da Cristo nella sua purezza, nella sua elevatezza al massimo grado, possono essere in qualche modo raggiunte anche dalla ragione, dalla conoscenza razionale. E allora, con questa premessa, dato che il tema, come è noto, è umanesimo integrale e società ed economia civile, allora la prima domanda che ci facciamo è questa: quali sono le parole, o meglio la luce della ragione, che la ragione getta sull'uomo? Quali sono le parole della ragione? Allora, in grandi sintesi, ho cercato di stringare il più possibile la sintesi della mia eventuale relazione. In grande sintesi, la prima parola che la ragione dice sull'uomo nella sua fatica di conoscenza universale è che l'uomo è relazione. Vale a dire, l'uomo non può vivere senza gli altri. Ha bisogno, come dirà poi la rivelazione in un secondo punto, ha bisogno proprio degli altri. E precisamente di amare, di essere amato. Ha bisogno di partecipare alla vita della comunità, alla vita della società. E questo in tutte le culture, in ogni esperienza umana. Questa è una parola della ragione, perché è universale. Nessuno può contestare questo, né a partire da sé, dalla propria vita, dal proprio agire, dal proprio vivere, e sia a partire dalla constatazione del mondo intero. La seconda parola che la ragione dice sull'uomo, in forza di se stessa, è l'inquietudine. Vale a dire, il cuore dell'uomo, come già scriveva Sant'Agostino e come nostra esperienza universale, diciamo che avverte dentro di sé una inquietudine che non è patologica, ma che è ontologica. Vale a dire, è strutturata al nostro stesso modo di essere, a ciò che siamo. E questo lo vediamo, lo registriamo nella nostra esperienza per quella sottile insoddisfazione che magari viaggia e abita nella profondità della nostra coscienza, del nostro cuore, quando permettiamo alla coscienza di parlarci, o quella sottile insoddisfazione che non è placata da nessun bene terreno, da nessun successo, da nessun potere, da nessun prestigio, da nessun benessere materiale. Ecco, quella sottile inquietudine, che è anche nostalgia, con noi è una parola della ragione, non è una parola della fede. La fede illuminerà questa parola della ragione, la porterà a piena consapevolezza. E infine, una terza parola che la ragione dice sull'uomo, la ragione universale, è la sua finitezza. L'uomo è finito, non è ragione di se stesso nel suo esistere, non si spiega, con le sue stesse e con le sue sole forze. Questa insufficienza, questa finitudine radicale che è propria di ogni persona umana in qualunque cultura, in qualunque epoca della storia, in qualunque parte del mondo, implica una apertura dell'essere umano verso qualcos'altro. E la luce della fede che cosa ci dice? Fede e ragione, ragione e fede. Si dice, ad esempio, che l'uomo è una creatura. È creatura, è creato perché non si crea, non si autopone nell'esistenza, ma è posto. E questo essere creatura non è espressione di un dominio superiore, di un altro o di un oltre, ma è un atto d'amore. La fede ci dice che l'uomo è un dono d'amore di Dio. Dono a chi? Per chi? Innanzitutto per lui stesso, per ognuno di noi. Ognuno di noi è pensato e creato come un dono per noi stessi, anche quando qualche volta forse ci sentiamo, ci avvertiamo come un peso più che un dono. Ma questo è un altro capitolo. Alla radice ognuno di noi è un dono per sé, un atto d'amore. Ma è un atto d'amore ognuno anche per gli altri, è un atto d'amore per Dio. Questa è la prima parola della fede. Sì, l'uomo è creato da Dio come un atto d'amore. Seconda parola, riguarda la relazione. Ricordiamo la ragione umana, l'esperienza universale. Perché questo? Cosa ha da dire la fede su questa necessità di vivere con gli altri? Perché noi veniamo dalla Trinità. Il nostro essere e il nostro bisogno di essere relazione nelle sue diverse declinazioni, la partecipazione alla vita degli altri, alla costruzione di una società vivibile, eccetera, e quindi anche lo stesso lavoro che è forma di partecipazione e di relazione, ha alla radice la nostra provenienza, la nostra origine, e cioè Dio è uno solo, ci dice la fede, ma non è solitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. Essendo, come ci ricorda l'Apostolo Giovanni, l'Evangelista, agape, quindi amore, l'amore tende a uscire da sé, cioè tende a donarsi, a parteciparsi. Questa è la logica della creazione, soprattutto della persona umana. E noi veniamo da lì, e come ogni figlio porta l'impronta dei propri genitori, così noi portiamo l'impronta della nostra origine. Essendo un dono dell'amore di Dio, noi siamo anche necessitati. Non possiamo fare a meno di relazionarci con gli altri, con noi stessi, a volte non sempre facile, e con Dio che è la nostra sorgente. Ecco perché siamo relazione. E quella inquietudine interiore, quella punta di insoddisfazione, che ripeto non è di ordine ma strutturale o metafisico, che dir vogliamo, si spiega unicamente perché la nostra finitudine, la nostra finitezza, ci rimanda all'infinito. Proprio perché siamo finiti, noi siamo aperti all'infinito. E come ricorda il Magistero dei Papi, siamo aperti alla trascendenza. Cosa vuol dire che l'uomo è aperto alla trascendenza, a un oltre se stesso? Vuol dire proprio, a partire dalla nostra finitezza, che noi siamo aperti all'infinito. Ma l'uomo, un'altra parola della fede, è anche redento da Cristo, non è solo creato da Dio, ma è redento da colui che ha mostrato il volto del divino, Cristo. E il volto di Dio è Padre, è colui che ha mostrato il cuore di Dio, amore, misericordia, è colui che ha mostrato la parola di Dio. Cristo è il Verbo, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E questo Verbo, questa parola, ci ha parlato con le nostre parole. Ecco i Vangeli ed ecco la rivelazione. Allora, Cristo è venuto e ci ha redento. E redento con la sua morte e risurrezione vuol dire ci ha liberati. Ci ha liberati dalla schiavitù radicale, quella schiavitù radicale che si chiama peccato d'origine. Quel rifiuto di affidarci a Dio, perché questa è la natura di ogni peccato, una sfiducia più o meno espressa, più o meno grave, rispetto al disegno di Dio, che è solamente il bene nostro, che è la vita, che è la felicità, che è la bellezza suprema, questo è il peccato. Ebbene, questa impronta originaria Cristo l'ha frantumata. Poteva ricominciare da capo dopo l'antico peccato, poteva girare pagina, diremmo umanamente, non l'ha fatto. Ha assunto la condizione ferita dell'umanità, l'ha fatta propria e l'ha redenta, l'ha sciolta nel mistero della croce. E quindi ci ha fatti figli. Paolo, noi siamo liberati dal peccato e diventiamo nel Figlio figli. Ma anche nello stesso tempo ci ha rivelato pienamente il nostro destino, cioè il senso del nostro vivere, del nostro esistere, del nostro morire, delle nostre gioie e dei nostri dolori. Ci ha rivelato la nostra origine, il cuore di Dio, e ci ha rivelato il nostro destino ultimo che ci attende, l'abbraccio di Dio. Non siamo dei vagabondi nel tempo, non siamo delle scintille nella notte del cosmo. Siamo dei pellegrini, dei viaggiatori, che sanno da dove vengono e sanno dove vanno. E Cristo ne è la via. Questo è l'umanesimo integrale. Le parole della ragione e le parole della fede si integrano, non si contrappongono, e ci rivelano nella sua pienezza la nostra dignità, il nostro essere e la nostra dignità umana. Quella dignità umana di cui le alte sedi del mondo parlano, giustamente, ma che non sanno fondare, non sanno definire. Ora, una parola che non è definita, ma solamente ripetuta, purtroppo è destinata a confondere o a essere usata non bene, non correttamente. Ma Cristo fonda, e lo rivela anche, lo dice con molta chiarezza, la Magnifica Humanitas di Leone XIV, parlando appunto della dignità umana, dicendo chiaramente con queste parole la dignità di ogni uomo, che è assoluta, universale, inviolabile e quindi non negoziabile, sono le parole sue, consiste nell'essere amati da Dio. E questo è straordinario. E Santo Padre ha definito con estrema semplicità e profondità la sostanza della dignità, la verità della dignità umana. Ebbene, questo è l'umanesimo integrale che sta alla base e che segna, dovrebbe segnare, ogni espressione della società e della vita umana. Anche la politica, la società ovviamente, la famiglia, ogni forma di partecipazione, l'economia, il mercato, proprio perché il mercato non può fare rendere mercato, oggetto di mercato, la persona umana. È evidente. Una parola conclusiva appunto sull'economia civile, mi pare che sentiremo gli altri relatori ben più esperti, mi pare che essa sia un intreccio fecondo tra l'impresa, la politica e la società civile, in tutte le sue articolazioni meravigliose, più vedo qua e là nel nostro splendido paese, più lo conosco dall'interno e più resto sorpreso, meravigliato da questa straordinaria compresenza, da questo tessuto, da questa trama meravigliosa di realtà, di soggetti individuali, certo, personali, ma anche collettivi, aggregati, che formano veramente un tessuto connettivo straordinario, dai più piccoli, dalle realtà più piccole alle realtà più grandi, ma tutte preziose. Ecco allora la società civile, che in dialogo con la politica e con l'impresa, primo soggetto, formano in un cammino, in un dinamismo continuo, una società, una economia a misura di uomo. Concludendo, siamo di fronte a una nuova primavera. Le ombre del nostro tempo sono molte, le conosciamo. L'affronto di ogni tempo, di qualunque tempo sia, deve essere un affronto, parlo per tutti noi, un affronto sereno, senza terrorismi, senza paure e angosce. L'angoscia attraversa il nostro continente, ricordiamolo, non dimentichiamolo. Specialmente nell'animo dei più giovani, l'angoscia, da un sondaggio che facemmo come vescovi europei, mise al primo posto il sentimento dell'angoscia nel cuore del mondo giovanile europeo. E se l'albero si vede dai frutti, dobbiamo fare qualche riflessione. Ma non dobbiamo affrontare le ombre del nostro tempo con un patema, con un'ansia, sarebbe sbagliato, ma con serenità, una serenità che certamente è frutto dell'intelligenza, della razionalità che Dio ci ha donato e soprattutto della fede, perché Dio è affidabile. Gesù ci ha detto: sono sempre con voi. Ma nello stesso tempo, oltre che la serenità, senza ingenuità, senza quei buonismi a buon mercato che sembrano spargere fiducia, assicurazione, eccetera, ma che in realtà un po' tradiscono, magari senza volere. Ecco quella che è la realtà: serenità e non ingenuità. Siamo però dentro a questo contesto di fronte a una nuova primavera, la mia profonda convinzione, perché i segni di una certa stanchezza rispetto a un certo modo di pensare di vivere, di agire, nel nostro continente e più ampiamente nella cultura occidentale, mi sembra di coglierlo, una certa stanchezza, perlomeno delle domande. E queste domande, questa stanchezza, qua e là diffusa, anche direi a livello giovanile, contengono un riscatto, un risveglio della coscienza. Sì, la coscienza pian piano si sta risvegliando, la coscienza umana, ma il desiderio di Dio, e cioè di quell'oltre di cui l'uomo, senza del quale l'uomo non spiega se stesso, e che Cristo ha rivelato. Grazie.
1: Grazie Sua Eminenza per averci aiutato un po' a capire anche quello che è il significato, no, del tema che è stato scelto per questo appuntamento al meeting di Rimini. Ecco, le parole della ragione che si integrano con le parole della fede e danno dignità all'uomo. E quindi, ecco, il mercato, capiamo come mercato e l'economia non possano rendere oggetto di mercato l'essere umano. Quindi grazie davvero per le sue parole, e con queste parole vogliamo proseguire la nostra tavola rotonda, passando la parola al presidente di UCID nazionale, Paolo Porrino. E ecco, la dottrina sociale della Chiesa non può essere lasciata indietro, diceva il cardinale Bagnasco, siamo di fronte a una nuova primavera, nuova coscienza. E allora, qual è il ruolo di UCID, quali sono gli impegni concreti che vuole assumere, quali le priorità e come trasformare questo percorso iniziato qui al meeting in un costante impegno che vada oltre il meeting?
2: Grazie Sua Eminenza. Diciamo che Sua Eminenza ha tracciato la roccia morale e spirituale sulla quale come UCID dobbiamo muoverci come imprenditori e come dirigenti. Nella introduzione del Presidente di Compagnia delle Opere ha fatto riferimento a come sia opportuno andare avanti insieme, e credo che la presenza oggi sul palco e a questa iniziativa sia di UCID, sia di Compagnia delle Opere, sia di Fraternity Index, sia di Centesimus Annus, sia un esempio di come occorra muoversi insieme. Sua Eminenza ha fatto riferimento alla capacità della Chiesa di avere certe sensibilità. Io direi anche che, riferendomi a quella che è stata definita la nuova primavera, la Chiesa abbia la straordinaria capacità di non essere mai fuori tempo per saper parlare al cuore dell'uomo, che alla fine è l'essenza delle cose che ci interessano. Quanto alla domanda di quali sono, diciamo, i compiti a casa che l'UCID si prende dopo questo meeting, direi tre cose principalmente per quanto riguarda l'essere imprenditori e dirigenti, cioè un lavoro dignitoso e la contrattazione sociale, e abbiamo qui anche Fabio Storchi, che attualmente è presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'UCID, che è stato anche presidente di Federmeccanica, e c'è una collaborazione con Federmeccanica, perché non siano solo dichiarazioni di intenti, ma la dimostrazione che l'impresa cristiana sa rinnovare le relazioni industriali sui luoghi di lavoro mettendo le persone al centro. Poi parlerei di alleanza di reti per il bene comune e di continuità generazionale e di relazione con il territorio. E per quanto riguarda la collaborazione delle reti del bene comune, è sostanzialmente quello che stiamo dicendo, cioè la collaborazione con quelle realtà omologhe dell'UCID che portano negli ambienti di lavoro i valori e i principi nei quali crediamo. La continuità generazionale del territorio. Ogni azienda in ogni territorio è una peculiarità per le persone che ci lavorano, una peculiarità per i fornitori, una peculiarità per i clienti, una peculiarità per i dipendenti. E si crea una comunità che spesso è anche una sorta di welfare sussidiario, che va ad intervenire nei bisogni che le comunità hanno e che i dipendenti hanno con sensibilità particolari. Questo credo che sia anche un modo di fare impresa in modo attuale e in modo legato alla persona e mettendo le persone al centro. E poi c'è l'aspetto importante del passaggio del testimone. E alle generazioni future. Il passaggio generazionale è un passaggio estremamente delicato nelle imprese, e anche in questo caso occorre, perché l'azienda abbia continuità generazionale, che in ogni generazione ci sia qualcuno che abbia a cuore l'impresa, la capacità di mandare avanti l'impresa, ma si assuma la responsabilità di questa attività. E come dirigenti imprenditori cristiani non chiediamo sconti al mercato. L'umanesimo integrale non è la via facile o consolatoria dell'economia, riteniamo che sia la più esigente. E ci chiede visione, competenza, margine finanziario da reinvestire nell'uomo e la capacità di rischiare in prima persona. E i testimoni e i compagni di viaggio che si alternano sul palco anche con i vari interventi sono già una realtà di fatto. nelle fabbriche, nelle relazioni istituzionali europee, nelle nuove tecnologie, nella voce dei nostri giovani, queste sensibilità trasversali sono un esempio di come funzionino. E quindi credo che questa possa essere la sintesi degli impegni che si ritiene lucid di potersi prendere come compiti a casa, e passo la parola agli altri intervenuti.
1: Grazie Presidente Paolo Porrino. E allora proseguiamo con il Presidente Aldo Fumagalli. Ecco, vorrei chiedere a lui: può l'impresa diventare luogo di promozione umana integrale, quindi in grado di dare quella dignità, no, assoluta di cui parlava il Cardinale Bagnasco, quindi generare valore, seguendo anche l'esempio di Marcello Candia, che ricordiamo UCID promuove la sua causa di beatificazione, se ne è parlato qualche giorno fa qui al meeting, ecco, modello concreto di santità in giacca e cravatta.
3: Effettivamente, grazie per imboccarmi su Marcello, che in qualche modo chiamo Marcello ormai, perché è quasi diventato un amico, devo dire, che a furia di parlarle, perché Marcello Candia, noi imprenditori non abbiamo grandi bandiere dal dopoguerra in avanti, non abbiamo nella storia italiana, probabilmente in altre storie sicuramente esistono, imprenditori che possiamo mettere davanti a tutti dicendo: beh, possiamo discutere di molto, ma non che ci siano figure imprenditoriali che hanno già disegnato e hanno già perseguito il disegno di cui ci parlava il Cardinal Bagnasco. Marcello Candi è quindi per noi un tentativo, abbiamo ricevuto la richiesta da parte della diocesi ambrosiana di partecipare all'associazione che promuove la causa di beatificazione, lo stiamo facendo con il massimo impegno. È una giacca e cravatta, dicevi, ma allora il problema è: se noi cominciamo a essere buoni imprenditori, buoni cristiani, quando ci leviamo la giacca e la cravatta c'è qualcosa che non va. L'esempio di Marcello è grandissimo. Io credo che un imprenditore, andando al cuore del ragionamento, possa dimostrare di essere un buon cristiano, possa dimostrare di voler partecipare in una maniera costruttiva alla costruzione di un'economia civile che stia in piedi, in quattro momenti. Il primo, e l'ha ricordato il Cardinal Bagnasco, è quando rifiuta le logiche assolute del mercato. Il primo momento è l'assunzione. Se noi ci comportiamo con le logiche del mercato del lavoro quando assumiamo, e solo con quelle logiche, non assumeremo mai un emarginato, non assumeremo mai una persona che possiamo trasformare in una risorsa produttiva, ma che al momento non lo è. Primo momento di grande, a mio parere, responsabilità. Il secondo è evidente a tutti, è il momento in cui le cose non vanno bene. È facile distribuire un pezzo dei dividendi alle attività sociali. È bello, è anche. Ma che cosa succede quando le cose vanno male? Qua l'esempio di Marcello Candi è fantastico. Voi sapete, conoscete la sua storia. Lui prende tutto, è pronto, vende questa azienda leader nella fabbricazione chimica a Milano, un'azienda fantastica. Si prepara, vende tutto e fa degli investimenti in Brasile per diventare. La fabbrica prende fuoco, lui perde tutti gli investimenti fatti in Brasile perché decide di non partire, e per 4 anni lavora in azienda per sistemare l'azienda, pagare i creditori, rimborsare tutti, farla ripartire, e solo dopo decide di partire. Un buon esempio, perché come molti dicono, una volta che hai fatto i soldi, poi come li distribuisci è un altro mondo. Terzo momento è quando decidiamo quanto pagare, perché è un giudizio morale, non è solo un giudizio economico, è il momento in cui ci chiediamo se le risorse che mettiamo a disposizione di quella famiglia sono sufficienti per arrivare alla fine del mese. È lì che dobbiamo avere un giudizio morale sull'operazione, di quanto paghiamo e come decidiamo quanto pagare. Questo momento, a mio parere, importantissimo che noi dobbiamo rimettere al centro e che è sparito come concetto da qualsiasi tipo di contrattazione, da qualsiasi tipo